0: costruito, ancora meno oggi. Ancora meno. Sì. Io quando penso alle valigie invece pronte, sì, non a questo, al testo di questa bella canzone che avrà fatto innamorare tanti italo-spagnoli, mi viene in mente, molto più cruda, molto più netta, per provare a tornare seri, la risposta di Davids qualche anno fa, quando dice: la Juve, chi merita la Juve? La Juve, devi tenere sempre la valigia pronta,
1: sì,
0: perché a qualcuno, riferendosi, cioè l'aveva agganciata, l'ha spiegata anche meglio, adesso non mi ricordo, sì, il virgolettato, sì, ma il senso era, ero presente, ero di fronte a lui col microfono, per tornarsene anche subito.
1: Ah, certo, la Juve si è sempre in...
0: Io lì ci ho visto la juventilità in quella risposta, cioè te la devi meritare, la Juve... se no la valigia non disfarla, perché... poche settimane puoi andare via.
1: La Juve è un'eccellenza, cioè è uno stato mentale che tu devi avere sempre. Io aggiungo, secondo me, a certi livelli questo capita un po' ovunque. Il problema è che se vuoi, la Juve ha di più difficile rispetto ad altre squadre, che quando quei livelli lì non ce li hai, te lo ricordano tutti. E quindi questo, indubbiamente, cioè non si può stare alla Juve per vivacchiare. Alla Juve, rarissimamente ho visto la Juve festeggiare un pareggio. Cioè, magari per una rimonta,
0: no, 2-0, quello no, 2-2. Paolo. Però sì, vivacchiare forse vivacchiare, inconsapevolmente,
1: ma no, perché...
0: diversi.
1: Certo, no, beh, certo, ma perché dipende sempre se tu consideri la Juve un punto d'arrivo o il punto d'arrivo è vincere con la Juve, cioè diventare un giocatore fondamentale, importante, che lascia un segno nella storia. Tant'è vero che, diciamoci la verità, cosa succede quando la Juve le cose non vanno bene? Che ci dimentichiamo, noi tifosi, persino le grandi partite. Cioè, quando tu non vinci... Cioè, io ho memoria, anche gli anni che abbiamo passato insieme prima dello scudetto...
0: C'è fatto caso che sono passati 20 anni?
1: Lascia perdere.
0: Cioè, 20 anni fa, due pivelli, l'uno certo, dello studio, eri tu quello dello studio.
1: Io ero dello studio,
0: tu raccomandato.
1: Del campo, tu quello del campo, no, perché ti piaceva stare all'aria aperta, ti abbronzavi. Però, all'epoca, non è che io non avesse fatto delle grandi vittorie singole, ma vanno nel dimenticatoio, perché la Juve è fatta di imprese nel tempo, quindi... Se tu hai una mentalità invece diversa, cioè se tu sei uno che si accontenta di quello che ha ottenuto, non pensando che è sempre uno step per andare più in là, tanto che la Juve addirittura a volte è successo che abbiamo vinto gli scudetti e neanche si festeggiava. Quindi la Juve sì, ti impone un certo tipo di idea per la quale la valigia è sempre pronta, perché se non sei all'altezza... La Juve sono andati via dei giocatori che erano all'altezza, tra l'altro. Aggiungo, Davids ha vissuto un'epoca in cui la Juve vendeva Zidane, vendeva Bobo Vieri. Cioè vendeva giocatori che stavano facendo benissimo, ma in nome di un interesse collettivo per fare qualcosa di più, tu partivi. Quindi figurati, Davids ha fatto bene a dare quell'immagine, perché è proprio quella giusta. Cioè la Juve non sei mai sicuro. Il tuo livello lo metti in discussione sempre.
0: Chi è che ha vivacchiato, dalla tua esperienza, senza rendersene conto, la Juventus? Ma parlo anche di quando tutto va bene, quando c'era lo stile Juve ad alti livelli. C'è qualcuno, al di là che deluda tecnicamente, che non funzioni dal punto di vista tecnico, nel contesto culturale, sociale, sportivo... che tu possa citare.
2: Qui si deve vincere.
1: Ma è molto semplice. Quando tu non sei in grado di farlo, in qualche momento storico dove la Juve andava bene, potremmo dire che allora, ti faccio un nome che in realtà può stupire.
0: Sì.
1: Secondo me, se non ci fosse stato il 2006, la Juve avrebbe venduto Ibrahimovic, perché Ibrahimovic probabilmente si sarebbe messo a vivacchiare. Cioè Ibrahimovic non aveva quella tempra che aveva Trezeguet, che aveva Del Piero. Di Ibrahimovic era uno che, se andava in difficoltà, rischiava di perdersi, faceva polemiche, si incupiva, chiamava magari Raiola a dire: qua non mi capiscono. La Juve è servita molto al carattere di Ibrahimovic.
0: Ho capito il senso della...
1: Capito? Cioè tu puoi essere molto grande, però in qualche maniera puoi arrivare ad accontentarti. Potrei dirti che ad un certo punto, curiosamente, quando la Juve è diventata molto grande, Roberto Baggio, che è stato prima
0: si è spento,
1: molto più grande della Juve, perché nel 93 quando Roberto Baggio ci fa vincere la Coppa UEFA, lui è più grande della Juve, cioè lui è più forte di quanto la Juve riesce a esprimere. Lì secondo me quando ha dovuto riconnettersi al fatto che in quell'anno ha avuto problemi di infortunio eccetera, non ha più sentito quella sua centralità. È un po'
0: il fuoco dentro.
1: Non direi però vivacchiare è stato, sì, un po' troppo, no, ingeneroso. E oggi chiaro. Se io penso a un giocatore che vivacchia, sì, dico con Miners, nel senso che con Miners quando fa bene fa la partita da 6-6 e mezzo, cioè, e con Miners siamo arrivati a sperare che
0: fa bene la partita d'allenamento,
1: faccia, sì, cioè sembra sempre fare il compitino, magari lo fa anche bene, perché non possiamo
0: esaltandosi
1: dire
0: per poco.
1: Sì, ma neanche esaltandosi, ritenendo che quello basti. Invece alla Juve devi anche rischiare, cioè devi anche trovare il modo di metterti in gioco e di provare ad alzare il livello rischiando di abbassarlo. Invece, ecco, Kopp è un giocatore, chiaro, da questo punto di vista veramente poco da Juve.
0: Per questo esempio mi fai venire in mente, mi fai comprendere, mi fai emergere sul nostro schermo, proprio di Comines, sì, tipologia di giocatore che quando doveva venire io stavo impazzendo.
1: Eh beh, certo, eravamo tutti contenti.
0: Eravamo tutti contenti. E poi ammetto che... ok, ci siamo capiti. Che sia un fattore di personalità.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: quello che,
1: certo,
0: tu mi dici. Non è vivacchiare, uno che esce la sera, uno che è stanco, no, no, uno che non sta bene a Torino. Lo vedo anche quando l'ho visto in attività fuori dal campo, no? Con Thuram, con McKennie... il periodo natalizio, sì, a dare i doni a bambini, cioè non avrei scelto Babbo Natale con Miners, ma gli altri, okay, due, tanto per rendere, cioè un po' fuori dal contesto. Molto interessante. Potrebbe essere oggi anche Voltamade, se non c'entra, cioè il vivacchione, quello, ma devi, allora, dirmi, devi fare qualcosa di più.
1: Vedo... Tu mi fai la domanda perché Voltamade ha una formula quest'anno un po' strana, prestito secco. Dici, se non funziona a Torino può trovarsi degli alibi e magari...
0: E forse già col Bayern dietro.
1: E magari la sua carriera non ha comunque dei pregiudizi, diciamo. Io non penso però. Io penso che sia un giocatore che invece proverà a dare tutto. Alla Juve comunque c'è un ambiente positivo. Secondo me Voltemade è in una condizione paradossalmente di precario di lusso, mi spiego. Cioè, da un lato sai che puoi anche non fermarti, ma dall'altra, se tu fai molto bene, ti si aprono delle strade altrove, ma anche a Torino, perché se Voltemade facesse 20 gol in un'annata, la Juve magari può anche decidere di investire una cifra importante. Forse tu lo chiedi anche perché non solo c'è questa formula contrattuale un po' strana, ma perché in campo ti sembra un giocatore un po'... leggero, ed è esattamente questo. A me ha fatto pensare l'intervista oggi di Marchisio sulla Gazzetta dello Sport quando gli dicono:
0: ci sarei arrivato.
1: Quando gli dicono: ma Voltemade ti sembra Ibra? E lui dice giustamente: ma Ibra non lo spostavi. Voltemade è leggero, cioè Ibra era un armadio. Ibra era un giocatore cattivo con cui litigavano i compagni,
0: anche
1: litigavano
0: gli
1: avversari, anche in allenamento. Voltemade sembra un giocatore un po' in punta di piedi, che magari è dello stile, che magari ha delle capacità di sponda, però che anche lo vedi in area di rigore. In area di rigore pesa poco, è poco cattivo. Per adesso, almeno, queste sono le prime impressioni che abbiamo avuto. Quindi staremo a vedere. Mi spiacerebbe se non approfittasse un minimo di questa opportunità, perché secondo me lui è un giocatore anche con delle caratteristiche nel calcio italiano abbastanza originali e potrebbe... regalarcele, ecco. Poi dirti che bastino per fare la differenza, no, però per darci qualcosa sì.
0: Allora, tanti spunti proprio dall'intervista di Marchisio, che confermiamo di aver letto, ma ci sono spunti che vanno anche al di là del nome di Yıldız. Visto che prima ne ho parlato però vivacchiare, Alfio da Sapri, buongiorno direttore, Malagosta alle riforme come Kopp sta ad un acquisto azzeccato. Come disse CR7 all'epoca, in Italia esiste solo la Juventus, per questo siamo sempre sulla bocca di tutti, vari temi che ho trattato nell'ora precedente. Volevo rispondere anche a Nick da Porto Rotondo, se Yıldız ne ha approfittato per rimediare anche al suo malanno al ginocchio durante questa assenza. Assolutamente sì, non lo dico per speranza, perché sappiamo anche ufficialmente che

0: vincere. È molto semplice. Quando tu non sei in grado di farlo, prendi la valigia.
1: Qui che ha tirato fuori, grande, no, sembra mare. Distratto. No, quando lo vedi masticare, perché lui mastica
2: me,
1: calcio.
2: Io ho la sensazione che quella voce lì fosse Manuel che faceva Davids. Perché hai detto proprio le cose che avevi ricordato.
1: Esatto, era anche attento.
2: Oggi
1: era attento. Mentre
2: ragazzi, oggi Manuel è attento, quindi dobbiamo approfittarne. Fare
3: io posso imitare solo Julio Iglesias.
1: Questo è Davids. Questo è Davids. Questo è Davids. Va bene, queste cose di calcio XL, ma versione senza campionato, però con temi e approfondimenti sicuramente importanti. Parlando di Yıldız, intanto ti chiedo se è una Juve al 70% senza Yıldız, o qualcosa di più o qualcosa di meno.
2: Allora, appena lui
1: in questa Juve,
2: se è infortunato, ti avrei detto di sì.
1: Ti sei preoccupato, insomma?
2: Beh, moltissimo. Cioè, io ritengo che Yıldız sia
1: come Spalletti, no?
2: Sia il miglior giocatore della Juve, lo dice Spalletti, e se lo dice, ha ragione veduta.
1: Lo diciamo anche.
2: Dopodiché, mi sta piacendo il fatto che Spalletti stia cercando di intanto dare una responsabilità ad Alibegovic. Per me, su Alibegovic, Spalletti ha fatto un buon lavoro. Gli ha dato la titolarità col Milan, non era così scontata. Sta avendo delle risposte. È un giocatore in crescita. Tu mi avevi detto di un giocatore aspro mi avevi definito oggi, e quella era stata l'impressione che avevamo avuto anche l'impressione
1: in
2: che
1: in una partita d'allenamento,
2: sì,
1: il giorno dopo il campionato,
2: che in qualche maniera fosse un po' legato anche alla dimensione più tatticistica del calcio italiano. Oggi vedo un giocatore in crescita, e quindi mi auguro che quando Yıldız tornerà ci diremo: beh, abbiamo patito la sua assenza, magari in qualche giornata, in qualche partita avremmo avuto bisogno della sua fantasia, anche perché no, dei suoi gol e dei suoi assist, però non è stata dirimente, non ci ha condizionato, non è stato il Bremer dell'epoca Thiago Motta, che c'è una Juve prima con Bremer e poi una Juve dopo, cioè non ha inciso in maniera tale, perché la Juve ha tanti sostituti e ognuno ha portato qualcosina per darci quello che ci dava Yıldız.
1: Paolo, sostanzialmente, non so se lo facevo con te, perché in alcune puntate ci intrecciamo come presenza, come riflessioni, in altre no. Io ho avuto, a un certo punto, ho detto subito no, questo come subito all'inizio. Il sogno, anche nelle difficoltà, diventa un po' più pesante, no?
2: Certo.
1: Quando si è fatto male. Poi c'erano tante opportunità e al momento qualcosa abbiamo trovato come soluzione. Però sempre ho avuto questa sensazione, e arrivo anche al messaggio di un ascoltatore, non perché non dà ragione a qualcosa in particolare, però riflette su un aspetto. Dicevo, mi sembra quasi che l'assenza di Yıldız non pesi così tanto, cioè passi quasi in secondo piano.
2: Sì, perché abbiamo tanti uomini.
1: Perché abbiamo tanti uomini.
2: Questo secondo me è il fatto. Cioè non c'è il vice Yıldız. Il vice Yıldız
1: non è
2: Boga.
1: Che manca il vice Yıldız.
2: Poi tra l'altro il fatto che Boga sia mancato pure lui ha portato a mischiare le carte. E oggi ti puoi anche immaginare che Yıldız intanto recuperi pienamente, che non devi rischiare. E due, che ci siano caratteristiche di sostituti che forse non erano così evidenti, che stanno servendo. Dopodiché, lo dico sempre, tu togli Nico Pazza al Como, facciamo altri discorsi, togli Dybala alla Roma, facciamo altri discorsi, no? Togli Lautaro all'Inter,
1: certo,
2: facciamo altri discorsi.
1: Quindi, un giocatore,
2: quindi la Juve
1: significativo.
2: Questo non per cercare un alibi, ma per spiegare una ragione. Però in questo devo dire che Spalletti, mi sembra che anche essendo capitato all'inizio, non si è messo a piangere. Ha detto chiaramente lavoreremo, troveremo, si aprono delle opportunità per chi gioca di meno, e in questo è stato
1: Paolo,
2: molto, molto bravo.
1: Mi ha dato l'impressione, perché sai che quando siamo severi, quando non siamo generosi, ma obiettivi allo stesso modo, restituiamo e vediamo delle cose, no? Chiedo anche a te, forse è proprio la sua caratteristica migliore. Dello Spalletti juventino, troppo indietro con la fantasia. Quello che nelle difficoltà sa mettersi le mani sulla testa e riflette su quelle che possono essere nel breve le soluzioni. Diverso è stato l'anno scorso quando

0: aveva l'attaccante e continuava a menarla,
1: Sì.
0: in senso
1: L'anno
0: buono.
1: scorso
0: Manca, servirebbe, io ve lo ripeto da tempo, non è il caso di
1: aveva
0: parlare.
1: meno tempo. Aveva meno tempo per riuscire a formare la Juve
0: Però
1: che avrebbe
0: può
1: voluto.
0: essere questo il
1: Però sì,
0: ragionamento?
1: ma aggiungo un elemento che secondo me forse può sembrare strano, ma non è così banale. Io credo che Spalletti non abbia ancora capito, e non per colpa sua, ma per limiti che ha dimostrato Yıldız, che giocatore può essere Yıldız? C'è, te la spiego meglio.
0: Però ce l'ha pitturato un po' il
1: C'è, no,
0: pro.
1: no, ma lui ci ha raccontato benissimo. Però poteva anche capitare, diciamola così, che in questo inizio di stagione Yıldız non fosse il leader e il miglior giocatore della Juve, perché Yıldız aveva dei problemi fisici. L'abbiamo visto in queste, nelle poche partite che ha fatto. E questi problemi ti limitavano perché Yıldız, fare a meno di Yıldız è molto difficile per tante ragioni, ma contemporaneamente non avere Yıldız al miglior livello possibile è un condizionamento pesante. Quindi non dico che Spalletti sia felice di non avere Yıldız, ma certamente Spalletti ha in testa un Yıldız pienamente efficiente, perché la storia degli ultimi mesi dell'anno scorso, ma anche parzialmente questo
0: L'inizio.
1: precampionato ed inizio, ci ha detto che Yıldız andava ritarato, perché, ma doveva ritrarsi anche lui, perché se giochi con un fastidio al ginocchio non puoi fare tutto. È un Yıldız che non ti supera l'uomo, è un Yıldız
0: Quello che restava
1: problematico.
0: nella comfort zone, forse abbiamo capito anche la
1: Esatto.
0: spiegazione. Per arrivare esattamente a metà di questa seconda parte di Cose di Calcio XL, ce ne sarà ancora una poi totalmente in compagnia di Paolo la prossima ora, non il prossimo blocco, con un messaggio che ritengo azzeccato, cioè azzeccato perché ci fa riflettere e giro anche agli amici che possono dirci anche la loro al 340-5425-324, spazio nel prossimo blocco completamente dedicato a voi, sono già arrivati altri vocali. Purtroppo, la mia domanda, no? Senza Yıldız Juve al 70%, di più, di meno, cosa ne pensate di quello che ha detto Marchisio? Purtroppo, dopo il sesto posto dell'anno scorso, ci scrive Maurizio, anche da Yıldız, cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, dice una cosa che toglie
1: Cioè,
0: un
1: non ci
0: po'.
1: salva lui.
0: Non ci salva lui, bravo.
1: Però è anche vero che non ci ha salvato lui in un momento in cui giocava e non doveva giocare, secondo me. Cioè, il Diz era abbastanza evidente che stesse male.
0: Incerottato le ultime
1: L'abbiamo visto
0: partite.
1: anche al Mondiale. Qualcuno diceva, ah, si sta risparmiando.
0: Però anche
1: No.
0: lì magari lo stesso Maurizio ha detto: e cosa ci può dare così? Però non abbiamo altri, ti dice Spalletti. Non
1: Sì, e
0: avevamo
1: poi,
0: altri.
1: ragazzi, non è che si può sperare che un giocatore ti tenga sulla baracca sempre. L'anno scorso la Juve è franata, ma anche il miglior Yıldız, secondo me, non ce l'avrebbe fatta. Magari ci avrebbe permesso qualche aggiustamento, qualche piccolo momento, però la Juve l'anno scorso è crollata in toto e non la salvava un giocatore.
0: Esattamente, con il mondiale all'orizzonte e poi con quello che abbiamo capito che il corpo gli stava
1: Esatto.
0: dicendo è abbastanza chiaro come è andata. Noi stiamo parlando di tutto, ma arriva l'ultimo messaggio con Del Piero presidente, solo con pieni poteri offuscherebbe il duo Carnevali Massara, quindi non credo che sia fattibile. Roberto ce lo scrive, forse collegato alla puntata di ieri, ma ha
1: Sì,
0: fatto
1: abbiamo
0: bene,
1: parlato tanto
0: ne
1: lì.
0: abbiamo
1: Abbiamo
0: parlato tanto.
1: parlato
0: E
1: tanto
0: la sostanza è questa, anche ragione.
1: certo,
0: È la sostanza un po' questa.
1: è
0: O
1: certo.
0: vuoi parlare di Ginevra? No,
1: No,
0: no,
1: ne
0: no.
1: abbiamo parlato anche di quello.
0: E la sostanza è quella.
1: La sostanza che mi sembra veramente una roba un po' grossa.
0: Facciamo le valigie, mettiamole sul letto e ci ritroviamo tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati della nazionale. Anche in ottica del match di lunedì a Bologna contro la Turchia, il CT ha deciso di non far partire da Coverciano ben 9 calciatori. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Come spiegato dalla stessa FIGC, nel pomeriggio si sottoporranno una seduta con parte dello staff tecnico e performance. Tra i giocatori che invece invece tornano a disposizione del tecnico rispetto alla sfida in Turchia spiccano Barella e Mancini, a cui si aggiungono Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis è attesa per la decisione di Jannik Sinner, il numero uno al mondo si sta allenando a Monte Carlo e deve decidere se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. L'ultimo allenamento non sembra però aver dissipato i dubbi sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando col suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica. Intanto Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Safiullin per 6-3-6-2 in 1 ora e 24 minuti di gioco. La Formula 1 si appresta a vivere il Gran Premio della Malesia dopo i fatti di Baku, dove George Russell ha dominato riducendo 66 le lunghezze di ritardo da Kimi Antonelli nel mondiale. L'italiano mantiene comunque un solido vantaggio sul compagno di squadra e punta a riscattarsi e riaffermare il proprio ruolo di favorito indiscusso per la conquista del titolo. In casa Ferrari, dopo il Gran Premio del Belgio, la scuderia di Maranello era a meno 73 la Mercedes e adesso è a meno 160. Lewis Hamilton si trovava a meno 45 dalla vetta della graduatoria piloti e ora è a meno 103. Dunque i distacchi sono più che raddoppiati nel giro di un paio di mesi. Il basket, la Virtus Bologna ha cominciato l'Eurolega con due sconfitte, ma sempre dando battaglia fino all'ultimo. Dopo il KO all'esordio sul campo del Fenerbahce e quello all'ultimo secondo nel derby d'Eurolega con l'Olimpia Milano, le Vunere cercano il primo successo tornando al Paladozza. A Bologna arrivano però i campioni in carica dell'Olympiakos, a punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro Baskonia e Žalgiris. La Virtus comunque ha dimostrato di potersela giocare nonostante un gruppo nuovo che deve trovare ancora tutti gli automatismi necessari per competere al più alto livello continentale. Ciclismo: Jonathan Milan verrà premiato col Giglio d'Oro, il prestigioso riconoscimento che dal 1974 viene assegnato al miglior ciclista professionista italiano della stagione. Milan fa festa per la prima volta in carriera entrando nell'Albo d'Oro, in cui campeggia Francesco Moser con 9 affermazioni, seguito da Vincenzo Nibali con 6 sigilli. La cerimonia di premiazione della 53esima edizione del Giglio d'Oro avrà luogo lunedì 16 novembre alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria, Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati. Allora, ma in tutto questo, caro Paolo, voi avete memoria di cosa era Yıldız con Tudor? Sia mai dire, come tanti giocatori, che non è peggiorato in mano a Spalletti e ci sono numeri schiaccianti a dimostrarlo. Sono spiazzato da questo messaggio, che non vuol dire che non mi piaccia, l'ho anche letto. Cerco di capirlo con te.
1: Beh, in parte abbiamo già risposto prima.
0: Ha
1: no?
0: giocato molto bene con Tudor, cioè vuol dire questo?
1: Bene, no? La prima parte con Tudor aveva colpito perché...
0: Stava meglio fisicamente, forse.
1: Beh, fai... Anche. Però, allora, ricordiamoci una cosa, se andiamo a essere...
0: Ci aiuti con i numeri
1: che tu conosci?
0: Se andiamo
1: a vedere proprio i numeri, sì. Ildiz ha fatto, mi sembra, un gol in più l'anno tra Thiago Motta e Tudor. Ma rispetto all'anno scorso, però
0: anch'io ho
1: la
0: fatto
1: sensazione
0: il bravo ieri.
1: È che fino a un certo punto Ildiz è sembrato un giocatore in crescita, poi si è fermato e questo stop l'ha pagato la Juve, e contemporaneamente la Juve non ha aiutato i suoi problemi, perché l'abbiamo detto, lui ha sicuramente avuto un rendimento inferiore e le condizioni fisiche non erano al meglio. Dopodiché io credo che su Ildiz, a maggior ragione dopo un infortunio comunque pesante, come quello che ha avuto adesso al piede, siano aperte tutte le strade. Cioè, mentre io prima dicevo sicuramente Ildiz diventerà un campione e crescerà molto, perché ne vedevo il percorso, io credo che queste prime difficoltà tra il rendimento dell'anno scorso, i problemi al ginocchio, la frattura del piede, lo portano a un bivio importante. E quindi questa stagione, che rischia di essere offuscata in parte da questo infortunio, per lui deve essere un rilancio in avanti, perché a maggior ragione, proprio perché se Spalletti in qualche maniera, e mi fido quindi del nostro ascoltatore, non ha avuto la capacità di valorizzarlo in toto, lui entrerà in una Juve che secondo me funzionerà di più rispetto a quella dell'anno scorso. Mi spiego meglio. Che gli darà meno responsabilità. Noi troppe volte l'anno scorso palla Ildiz, vediamo cosa succede. Adesso mi sembra che la Juve stia lavorando per qualcosa. No, non è ancora a un livello tale da dire ne può fare a meno, entra e tutto funziona. Però mi sembra che stiamo lavorando su un altro piano. E quindi quel piano lì deve essere il terreno che lo fa crescere in maniera molto veloce e farlo diventare un giocatore decisivo. Cioè, per intenderci, quest'anno c'è una cosa, secondo me, buona, che Ildiz rientra quando la stagione è lanciata. E lì, quindi, Ildiz ci dovrà garantire non tanto la quantità, ma la qualità. Cioè, Ildiz deve uscire fuori nei momenti che contano. Perché poi alla fine si inizia anche a dire questo. Ma Ildiz fa le grandi partite, ma non con le grandi. Non è vero, lo può dimostrare. Se Ildiz avrà l'opportunità di giocare in Europa League, uno come lui... deve fare la differenza. E uno come lui, nella seconda parte della stagione, in campionato, deve trascinare. Se è l'Ildiz che abbiamo pensato. Altrimenti rischia di rimanere un po' nel limbo.
0: Faccio due considerazioni. Lo faccio grazie anche all'amico che ci ha scritto. Adesso non trovo il suo nickname scritto nei vari colori qui sulla chat, su Twitch. Ildiz... Non dico, cioè non vado a studiare una annata particolare. Ildiz, quando abbiamo cominciato a pretendere da lui qualcosa di più,
1: sì.
0: A fianco, aveva l'età giusta intanto, e a fianco, per poterlo dimostrare, l'esperienza, quindi la personalità, quindi, aveva a fianco ancora qualcuno che potesse insegnargli a essere... leader con tutte le pressioni che ci sono alla Juve.
1: No,
0: o è questo proprio il passaggio cruciale?
1: Ma certo che è quello che ti dico che ti dicevo prima.
0: Uno.
1: Abbiamo sempre fatto paragoni con Del Piero. Del Piero aveva una Juve strutturata con dei campioni. E Del Piero è cresciuto avendo il modello di Baggio davanti. E ragazzi, Baggio per Del Piero era il pallone d'oro. Se tu cresci in questo momento.
0: E gli altri chi erano, Paolo? Sì, perdona.
1: Gli altri erano comunque giocatori di esperienza, giocatori importanti, giocatori che avevano vinto una Coppa UEFA. Cioè, oggi Ildiz ha il peso... Intanto Ildiz, scusate, e non è un dettaglio, ha già cambiato. Allegri, Thiago Motta, Tudor, Spalletti. Ha già cambiato 4 allenatori in 3 anni. Quindi non è neanche così semplice che ognuno arrivi e ti vada a definire.
0: E non sei già quello arrivato.
1: Bravo, non è che ti va a definire.
0: Che insegna alla Ronaldo cosa devono fare.
1: Io trovo tante motivazioni rispetto ai limiti che Ildiz ha dimostrato, compreso il fatto che ha suscitato aspettative fuori luogo. Perché quando parliamo appunto di un mito come Alessandro Del Piero, ci dimentichiamo che Del Piero, persino quando esplode, ha dei momenti di pausa, ma c'è una squadra che sostiene. Cioè, non è che,
6: Lo aspetta.
1: Non è che Del Piero nell'anno famoso anno dei gol a Del Piero, di Juve Fiorentina, eccetera, non avesse avuto dei momenti di difficoltà. Li ha avuti, ma la squadra funzionava. Qui quando Yildiz si è bloccato, tutta la Juve. Poi possiamo decidere.
0: Poi rientrare, far girare il motore a mille. Ecco.
1: Quindi, però adesso secondo me c'è un quadro più chiaro.
0: Sì.
1: C'è una concorrenza più ampia. Perché se funziona, faccio questo esempio: se funzionano Cico, Nico, McKennie e Alai Begovic, non è neanche così scontato che Yildiz sia il titolarissimo adesso. Quindi rientrerai, dovrai di nuovo dimostrare, dovrai però capire bene la squadra.
0: Sarà un bel problema questo, lo stai anticipando.
1: Sarà un bel problema, però è un bel problema sul serio, se è bello. Cioè, è un modo per alzare la tua, il tuo livello.
0: Per stimolare chi deve entrare, per alzare il livello di chi deve mantenere.
1: Si spera che sia così. Perché tanto, guarda, se no il film è molto chiaro. Vedrai che prossimo anno, se Yildiz rimane nel limbo, ma anche se Yildiz, paradossalmente, Yildiz, per essere tranquillo alla Juve a livello ambientale deve essere molto bravo, ma se diventa bravissimo o normale si dice tutti teniamoci alla Begovic e vendiamo Yildiz, vedrai
0: che è quello che poi scaturisce nei pensieri corretti, sbagliati, quello che è nella testa di almeno 3 tifosi su 4. La seconda considerazione, dopo quanto hai detto precedentemente, giocavamo per Yildiz.
1: Sì.
0: Io guardo le partite allo stadio, tu le guardi attentamente perché vai avanti e indietro, è in TV. Le due percezioni si sovrappongono, Paolo? Certamente sì, la verità è quello che dice poi l'essenza, il risultato, il gioco, la maturazione di un giocatore. Sai che se io ti dovessi dire tra 20 anni, quando ci ritroveremo per l'ultimo appuntamento,
1: sì,
0: prima di festeggiare
1: cose di calcio, cose riuscendo a pronunciarlo ancora bene,
0: cose di calcio, sai che io ho la percezione che la Juve non abbia mai giocato troppo su Yildiz, ma sì, più su Consensao, più dall'altra parte, più che si sbalanciasse di là. Non so spiegarti il perché. Ma oggi, così, sfoglio la rivista di cose di calcio, XL, mi viene in mente, sì, Yildiz, me lo ricordo, qui a sinistra. Però spesso giocavamo con grande qualità, grande classe, ma poi il gioco, la Juve si è sbilanciata, secondo me, più sul lato destro di Consensao. Per quale motivo? Ed è giusto?
1: Provo a dirtene due, sì, ma che sono, come dire... Altre due domande, bisognerebbe farle veramente con l'ausilio.
0: Le giriamo
1: noi in questo caso anche del, come dire, dei dati, di una revisione.
0: Magari ci pensiamo.
1: Di una revisione più scientifica. Però la tua impressione, almeno io la trovo corretta, e provo a spiegarti in due modi. Uno, Consensao, a differenza di Yildiz, anche se Consensao.
0: Diciamo lato destro,
1: sì,
0: se vuoi.
1: Però no, ma mettiamo Consensao e Yildiz, che sono stati poi. Consensao, a differenza di Yildiz, mi sembra un giocatore che magari è più egoista,
0: sì,
1: in partenza, però poi che crossi di più di Yildiz. Cioè, Yildiz tenta il tiro, Yildiz quando riceve la palla prova a inventare. Consensao prova a inventare, ma poi c'è il piano B abbastanza immediato, perché la grande finta di Consensao non è rientrare sul sinistro, la grande finta di Consensao è rientro sul sinistro, vado via col destro e arrivo in fondo. Poi magari crosso o di destro o di sinistro, ma Consensao quello fa soprattutto. Yildiz, la finta di Yildiz è me la sposto sul destro e vado,
0: esatto,
1: e vado a cercare il tiro a giro. Questo è Yildiz. Quindi uno è quello.
0: Il portoghese non prova a tirare.
1: Prova,
0: cerca il cross, cerca la finta.
1: Cerca anche il cross.
0: Cerca
1: uno
0: la
1: è
0: finta.
1: E il secondo elemento è che,
0: giusto,
1: forse a livello di connessione, la connessione tra Yildiz e Cambiaso è più complessa, magari più può essere anche più affascinante, può produrre delle novità più rilevanti, ma è più complessa di quella tra Consensao e Kalulu. Perché Consensao è uno che quando va interno ha in Kalulu uno che si allarga e quindi ha uno scarico facile. Con Cambiaso è più palla sui piedi a palla sui piedi. Cambiaso fa più movimenti interni. Yildiz quindi deve starci attento, gli gira attorno. È più complessa. Ripeto, magari è più produttiva, nel senso che è una variabile che può mettere in difficoltà gli avversari. Però se vuoi fare un gioco, tra virgolette, più sicuro, sì, più facile, vai da con Seisao.
0: Esatto.
1: E quindi questo sì, vedi, è vero.
0: Hai dato,
1: certo, questo, io hai dato una così, risposta. Ma se tu hai questa percezione allo stadio, al di là del fatto che bisognerebbe poi magari supportare dei numeri,
0: cioè però è una percezione.
1: Però le percezioni a volte che cosa ti indicano? Ti indicano la qualità piuttosto che la quantità. Cioè, ti sembra che funzioni, sì, così perché effettivamente, sì, funziona meglio. Non
0: e faccio un distinguo:
1: di
0: casa e trasferta.
1: Pure, qua in andiamo sul complicato.
0: In casa, no, la percezione è quella, costante, ripetuta, voluta, cercata. In trasferta, di alleggerimento, cioè quando riesce a uscire un po' allo scoperto, per fortuna che c'è Con,
1: sì,
0: dagliela Con,
1: sì,
0: no? Perché fai un certo tipo di uscita palla al piede, palla lunga, quello che è.
1: Sono d'accordo.
0: Manuel, andiamo ad ascoltare i vocali, così non ce ne dimentichiamo e magari aggiungono anche qualcosa per la nostra chiacchierata che proseguirà insieme fino alle 15.
6: Ciao ragazzi, ciao Paolo. Ascolta, guarda, ciao. Io ti dirò una cosa su Yıldız, sono sempre Davide. È vero, in questo momento l'assenza di Yıldız, vista la situazione nostra che non è più quella di una volta, diciamo che si potrebbe anche far sentire, ma io quello che voglio, che mi auguro, è che fra poco, noi potremmo permetterci di lasciare fuori Turan, di lasciare fuori Colomoni e non sentirne la mancanza, perché dovevo diventare, a prescindere dal singolo giocatore, un organico, una squadra che gioca a memoria. Io questo quello che mi auspico.
0: Grazie. Allora, intanto Stefano, ma con Seisao non sa mettere una palla al centro, inoltre è molto egoista e non abbiamo tenuto nascosto magari nessuno.
1: Egoista sicuro, che non sappia mettere una palla al centro non direi, perché con Seisao i palloni te ne mette e non li raccogliamo.
0: Come te li mette in mezzo i palloni?
1: Ma lui va.
0: Che caratteristiche ha con Seisao?
1: Con Seisao cerca di mettere soprattutto palloni raso terra, arrivando sul fondo,
0: esatto.
1: Perde a volte mezzo tempo di gioco, anche perché il più delle volte cerca di non crossare esattamente di destro, ma magari va di esterno sinistro. È cresciuto molto sul piano dell'altruismo rispetto ai primi tempi, quando tentava di fare tutto da solo, anche perché era abituato, perché lui cresce in un Ajax in cui quando è giovane entra un quarto d'ora e deve spaccare il mondo, altrimenti non vede più il campo, e quindi ha corretto l'altruismo, ha corretto un po' l'altruismo. Il più delle volte qual è la sensazione che hai? È che con Seisao ritardi il passaggio, uno per quel tasso di egoismo che ha, che però io non gli condanno fino in fondo, perché comunque con Seisao sa benissimo e deve riuscire ad arrivare a essere un giocatore che ti fa 10 gol all'anno. Con Seisao ha come massimo gli 8 gol che ha fatto al Porto 3 anni fa, troppo poco. E infatti prende i pali. Cioè con Seisao può arrivare a essere un giocatore che incide anche nei numeri. Il secondo elemento è che mi fa pensare che l'ultimo vocale che abbiamo sentito è un po' troppo ottimistico. Io non vedo una Juve capace di giocare a memoria. Perché giocare a memoria, ragazzi, cosa significa? Significa avere una velocità di esecuzione, oltre che saper fare quello che è stato programmato, che noi non abbiamo. Io l'altro giorno ho visto l'Italia giocare a memoria in Turchia. Tutti i dai vai, tutti i triangoli, palla scaricata sul giocatore più vicino, ed è stato molto bravo Mancini a costruire quel reticolato di passaggi, di intenzioni, di movimenti. La Juve ha giocatori che tengono palla. Alla Juve gli dà la palla a Zegrova la stoppa, si ferma e prova a fare la finta. Stessa cosa con Seisao, stessa cosa Yıldız. Colomani fa sponde, ma non è pulitissimo, magari un po' di più volte male, ma bisogna vederlo. Nico è uno che appena riceve palla aumenta la velocità del gioco, ma molto legata al suo movimento. Forse l'unico che fa un po' sponde pulite e anche un po' negli spazi, non necessariamente dei piedi, McKennie.
0: Sul gioco a memoria ti do ragione.
1: Possono crescere i meccanismi, sì, però bisogna provarle queste cose.
0: Però bisogna provarle. Senso,
1: bisogna vedere quanto questa cosa qui possa funzionare, e ho la sensazione, e ti giro questa domanda, che perché questo funzioni, Colomani deve essere liberissimo di muoversi. Colomani è quello che ci può far trovare delle soluzioni nuove, non a memoria, ma molto innovative, proprio se spazia, non se sta fisso. Perché sta fisso davanti è poca roba. Se va in giro, Colomani può diventare un giocatore interessante.
0: Il giocare a memoria, condivido con te la difficoltà, no? Del dover continuare a provare quel tipo di giocata. Mi viene in mente che forse è più difficile, tu dici, per Colomani libero, ma con le caratteristiche dei nostri esterni che cercano quel dribbling di arrivare un po' fino al fondo, ma senza cercare il cross ti dà più soluzioni.
1: Certo.
0: Sul primo palo, vedi se è piazzato il portiere, la metti distinto dentro dove in allenamento, che la situazione che l'allenamento provi mille volte. Mentre invece, quando giochi alla Consensao, potrebbe anche essere un limite, lo dico, arrivi dentro in quel modo, dalla bassa, significa che la densità in area di rigore è elevata. Diventa difficile giocare a memoria con gli attaccanti, con le caratteristiche degli attaccanti che abbiamo. E aggiungo, mi hai fatto pensare, ce lo scrive anche un ascoltatore parlando, ma cosa dite su Yıldız, vedete anche la Turchia senza Yıldız, bla bla bla. Vero anche quello che dici tu, noi non stiamo dicendo che senza Yıldız è la stessa Juve.
1: Cioè, però noi abbiamo detto che Yıldız è il miglior giocatore,
0: il miglior giocatore della Juve.
1: Cioè, non è... deve essere chiaro, non c'è ambiguità su questo.
0: Esatto, cioè, hai fatto bene anche a sottolinearlo in maniera più precisa di quanto abbia fatto io. A mio avviso, perché poi penso alla Turchia dell'altra sera, al giocare a memoria dell'Italia, che non ha avuto poi tanto tempo dopo schiaffi col Belgio, che cosa cambia? Che hai dei palleggiatori dietro. Cioè, se io vado a vedere come siamo entrati in area di rigore, al di là dei deficit difensivi della Turchia, sono il tocco di, piuttosto che di Fagioli,
1: Tonali,
0: l'1-2, il Frattesi. Movimento. Quelle caratteristiche di quei tre giocatori lì, noi alla Juve
1: non
0: le abbiamo.
1: Questo è evidente. L'abbiamo detto in tutte le salse dallo scorso anno.
0: Noi cerchiamo di farvi capire queste cose.
1: E gli attaccanti giocano bene anche a seconda del centrocampo che hai, di come lo servi, di come servi i giocatori, di quanto tu lo metti. Guarda, mi è capitato l'altro giorno di sentire Luciano Moggi che ha detto una cosa secondo me bellissima. Gli hanno detto: ma se tu potessi ripescare un giocatore del tuo passato e metterlo nella Juve di oggi, chi vai a prendere? Lui ha detto, senza pensarci un secondo.
0: Sì, non ci pensa mai.
1: Stiamo parlando di una persona che ha avuto la Juve dal 94 al 2006. A caso pesca un giocatore è un giocatore che va bene.
0: Pesca bene.
1: E lui che ha detto Zidane. Perché? Non perché Zidane era un campione per quello che faceva lui, per come faceva giocare bene gli altri. E il concetto, noi ce l'abbiamo un giocatore
0: che fa giocare bene gli altri.
1: Cioè, si parlava della Turchia prima. Çalhanoğlu è un giocatore che fa bene giocare gli altri. Non è un fuoriclasse.
0: Fa giocare bene anche il reparto dell'Inter.
1: Cavolo!
0: Meglio di quello che faceva giocare
1: all'Inter. Quindi se la Turchia in questo momento sembrata poca cosa, non è per Yıldız, è per Çalhanoğlu. Perché il cuore del gioco dell'Inter, della Turchia, passa attraverso un giocatore che destro-sinistro, difendo, avanzo, tiro da lontano, faccio l'ultimo passaggio, tiro le punizioni, calci d'angolo, i rigori o la conclusione da fuori. Cioè, hai tante variabili. Zidane era uno che tu sbagliavi il lancio, io ricordo sempre queste scene, no? Lancio sbagliato, dicevi, per chi è sto lancio? Arrivava lui, te lo stoppava e dicevi, è un bel centrocampo. No, abbiamo un centrocampo che sbaglia i lanci, cioè abbiamo Zidane che li aggiusta.
0: E che li stoppa.
1: E che poi ti dà i palloni giusti. Quindi, torno a Luciano Moggi, che l'altro giorno parla di Yıldız e parla di Del Piero. E dice, Del Piero, sapete cosa aveva che Yıldız non ha? Che Del Piero non era un attaccante basta, Del Piero era anche un centrocampista. E tu dici, ma come? Sì, perché quando Del Piero riceveva palla a 40 metri, la squadra si accendeva. Yıldız è questo parzialmente, perché Yıldız serve. Dybala, che quando era con Allegri veniva criticato perché tornava troppo indietro, ma Dybala quanto aiutava la Juve nell'elaborazione del gioco? Yıldız.
0: Come adesso la Roma.
1: Come la Roma, bravo. E quindi questi sono i giocatori che servono. Quindi io credo che i margini di crescita di Yıldız siano enormi e ripeto, per questa stagione noi non dovremmo giudicarlo tanto o solo dai numeri, dobbiamo giudicarlo dall'incidenza che avrà nelle partite importanti, uno, e nel fatto che noi a fine anno dovremmo dire, sapete che c'è? Yıldız magari ha segnato di meno, del resto ha saltato questa stagione.
0: Ha fatto
1: però
0: ha imparato meglio la
1: questo,
0: squadra.
1: Questo e questo. E se impari
0: ha aiutato
1: tre robe,
0: a fare questo, questo e questo.
1: E allora abbiamo siamo a cavallo.
0: E questa sarà la sfida, come ci dice anche l'amico Gianluca da San Marino. Interessanti le riflessioni di Paolo, la percezione disquisisce su alcune cose, credo che la percezione complessiva possa trovare un diverso equilibrio aggiungendo quello che abbiamo anche detto. Mentre vi ascolto mi sto rivedendo Juve-Atalanta. Sara sarà la rivelazione, cioè pensa, guarda noi, rivede Juve-Atalanta.
1: La fame di calcio, la pausa.
0: Cosa farai dopo, Dio, quando noi non ci saremo? Anzi, fra qualche minuto Paolino non ci sarà, meglio così.
1: Parli con me, continui a parlare con me.
0: E guardati una partita di Zidane.
1: Parliamo di
0: cosa parlerete fra un'ora? Cioè, fra 2 minuti.
1: Mi farò la domanda che oggi poi i giornali stanno proponendo, no? Cioè, adesso si dice la Juve a 100 milioni di euro da spendere sul
0: 250
1: mercato.
0: 250 erano
1: 250, ieri. Sul mercato 100. E c'hai un po' di debiti. C'hai un po' di debiti.
0: Ti sei tenuto una parte,
1: c'hai degli
0: Rossi.
1: Investimenti e poi intanto, attenzione, c'è una proposta di 250 milioni. Poi vedremo se l'aumento di capitale sarà
0: ti metto l'asterisco.
1: No? Però...
0: Andate in Champions, perché se no...
1: Certo, asterisco è quello.
0: Asterisco
1: però
0: è quello.
1: Io vi chiederò e ragioneremo su questo. Ma noi, qual è il significato di questi 250 milioni? Per me ha un significato molto preciso. Possiamo fare una strategia. Non facciamo più un mercato a... Paolino lo devo dare in prestito, Paolino 2 lo devo dare in prestito, Paolino 3 lo devo dare in prestito, quello lì lo devo comprare, Marate, quello lì lo devo comprare, non posso perché costa troppo
0: quindi
1: caro.
0: Quindi la
1: quello
0: previsione...
1: Lì, quello lì lo prendo, sì, perché è a zero. Allora, che strategia facciamo? Io vi propongo tre scenari.
0: Tre scenari.
1: Poi il quarto, cioè l'unione di tutti i tre scenari, e voi mi dite cosa volete.
0: È facile.
1: No, appena i soldi, sai che uno.
0: È facile.
1: Appena hai i soldi, cosa fai?
0: Appena hai i soldi, fai la valigia e te ne vai in
1: tu
0: vacanza.
1: Appena ricevi lo stipendio, cosa fai? Subito inizi a dire: porti le paste a casa, esatto. Dai 50 euro a tuo figlio che vuole uscire.
0: Paghi le bollette, oppure
1: dici: allora aspetta, tuo figlio ti chiede 50 euro. Dici: aspetta un attimo, aspetta, c'è da pagare le bollette, la tua data dell'università.
0: Ma quanto pensi che prenda Manuel? Paga le bollette, le bollette e basta.
1: Dipende sempre.
0: Mica come te che vai in vacanza fra un'ora.
1: Fra un'ora.
0: Con le valigie sul letto già pronte. Qualcuno le sta anche preparando come fanno con Marocchino. Paolo, grazie. Noi ci ritroveremo non la prossima settimana.
1: Alla fine, venerdì.
0: La vigilia di Cagliari-Juve. La farete con Paolo perché io sarò ancora in Puglia, ma torno.
1: E lui non va in vacanza. Lui le vacanze se le fa fare con i club, capito?
0: No, ma io vado un giorno. Vado venerdì.
1: La somma dei giorni fa una vacanza.
7: Paolo, tu confondi il dovere con il piacere.
1: Sì, esatto. Lui lo confonde, non io. È diverso.
0: Diffido dalle vostre... Guardate che chiamo i RIS.
1: Vediamo.
0: Chiamo i RIS, se no.
1: Se basta che sono della città giusta, se no crei qualche problema.
0: Che confusione, sarà cose di Calcio XL. Ciao Paolo, buona continuazione. Noi ci ritroviamo domani, Santarelli, amichevole, io in Puglia. Il venerdì vado in Puglia. Ciao.
2: Cose di Calcio.
8: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15:02.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con la politica. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto, sulla manovra, il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
10: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. In corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
9: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
10: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di almeno 119 persone tra studenti e membri del personale e 83 agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi.
9: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump ha avuto dei colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburante che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di medio termine di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
10: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpreso e eliminato il talento spagnolo Jodar.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Allora, è tornato Manu e mi ha messo in onda, quindi vi siete ascoltati un po' la musichetta. Io ero già partito, però dicevo delle cose che sono andate via. Ma adesso Manu riprende in mano il centrocampo della radio e vi spiego su cosa ragioniamo. Beh, intanto riaffrontiamo comunque il tema che abbiamo svolto precedentemente, quindi come avete visto per un'ora abbiamo parlato molto della Juve con Yıldız, della Juve senza Yıldız, delle differenze tra Yıldız e Conceição, delle differenze di rendimento di Yıldız in questi anni, ma io voglio allargare il discorso e vi chiedo quindi un parere che potete esprimere al 340-5425-324. Esaureremo anche però i vocali che già ci sono, quindi avremo tanti vostri contributi su questi benedetti 100 milioni dei 250 previsti dall'aumento di capitale che si dice saranno destinati al mercato. Allora, 100 milioni possono sembrare tanti, possono sembrare pochi, sono poi di fatto un po' la cifra che quest'anno già la Juve ha speso. Chiaramente a oggi noi non possiamo sapere che cosa succederà, quindi non possiamo sapere né se una parte di questi soldi verrà anticipata a gennaio, né se a gennaio faremo invece un mercato di piccolo cabotaggio, conterà molto di più invece ovviamente quello estivo. Non sappiamo quale sarà il nostro livello, perché del tutto evidente è un discorso che si fa semplicemente sempre. C'è un conto della Juve che chiude tra le prime quattro e ha quindi garantiti gli introiti in Champions, un conto della Juve che non partecipa alla Champions e sarebbe il secondo anno di fila, quindi sarebbe una situazione abbastanza grave. Però io vi provo a elaborare delle strategie possibili e voi mi dite che cosa andreste a scegliere. La prima strategia: io ho 100 milioni e vado a definire questa strategia con molta oculatezza. Fingiamo che la Juve è andata bene, dai, per bene intendo, fingiamo che la Juve è arrivata quarta, qualcheduno si è rivalutato, qualcheduno meno, però insomma è un quadro quello che abbiamo adesso, però con raggiungimento del posto Champions. Quindi una Juve che ha dei limiti, ha delle virtù, non ha delle situazioni particolarmente imbarazzanti dal punto di vista tecnico, ha dei giocatori che possono crescere. Questo, fingiamo che questa sia la fotografia, che è il punto in cui siamo oggi, no? Bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, come sempre. Prima strategia: io mi vado a orientare un po' come abbiamo fatto quest'anno su un rafforzamento complessivo della rosa, quindi mi vado a orientare su un numero ampio di giocatori, perché quelli che si sono rivalutati li salvo e quelli che non si sono rivalutati li vado a sostituire. Prima strategia, quindi un po' diciamo la seconda parte senza le zavorre che hanno dovuto vedere e vivere i nostri dirigenti in questa estate, e vado quindi a pioggia a disseminare questi 100 milioni. Seconda strategia: no, io questi 100 milioni li calcolo proprio bene e intanto vado a stabilire come priorità quello che oggi definisce tutto sport, che ci fa un elenco approfondito di giocatori molto interessanti che saranno parametri zero. Cioè la Juve riparte da alcuni big di provata forza, di provato valore. Faccio un esempio: Van Dijk. Oppure giocatori che già giocano in Italia, come Solé dell'Udinese, che ci possono dare delle garanzie, e quello è il focus del nostro mercato. La terza strategia è che io mi prendo il coraggio di provare ad andare a prendere 1/2 grandi giocatori. Ci spendo 50 milioni a testa, tutti gli altri me li tengo buoni, perché la Juve comunque, se è arrivata quarta, vuol dire che è cresciuta, e quindi vado a prendermi o uno, faccio sempre un'estremizzazione, da 90-100 milioni, o due da 50 a testa, poi possono essere 70-30 per intenderci, ma vado, come dire, in maniera mirata a cercare due tasselli che ci diano delle garanzie di qualità, poi come sappiamo le garanzie di qualità c'erano, andare anche Kopp, Nico e Douglas l'hanno digiuntoli e nessuno dei tre è riuscito a darcele, ma faccio questo tipo di mercato, non dissemino più a pioggia perché non ne ho più bisogno, perché la rosa l'ho ricostruita e vado a fare questo e andiamo a vedere che cosa succede. Allora vado a leggere intanto un po' di messaggi. I 250 milioni per aumento di capitale, 66 saranno anticipati per il rosso di bilancio. I soldi mancanti, per via che non siamo in Champions, saranno conteggiati nel prossimo bilancio. I 100 milioni circa saranno per ristrutturare lo stadio. Per il mercato leggo che c'è poco o nulla. Claudio, questo io non so cosa hai detto tu. In realtà oggi i due dei principali quotidiani sportivi, cioè Gazzetta dello Sport e Tutto Sport, definiscono invece una quota di mercati, soldi disponibile per il mercato. Certo che bisogna andare a colmare i buchi che ci sono, però nell'ottica di un rafforzamento della squadra una quota del mercato c'è. Poi se qualcuno aggiungesse anche a questo magari delle cessioni, chiaramente diventerebbe un mercato anche ancora più, come dire, importante e economicamente forte. Però non diciamo che non c'è nulla, perché questa non sembrerebbe essere la sensazione. Andiamo a sentire un vocale, Manuel.
1: Direttore, buongiorno. Buongiorno anche al signor Paolo Rossi. Per quanto riguarda Ildiz, direi che la domanda è giusta. Io lo vedrei come una ricetta. Se facciamo una carbonara, ma non gli mettiamo il guanciale, buona la carbonara, ma insomma, se mettiamo il bacon è una cosa, se mettiamo, che Dio ci perdoni, il prosciutto e la panna come fanno in Inghilterra, è tutta un'altra ricetta, no? E l'ultima cosa, mi piacerebbe tanto, tanto chiedere al mister se lui vede nei giocatori che è in squadra in questo momento la possibilità di far diventare le loro facce un po' più cattive. Quale? Chi di loro?
0: Allora, due temi. Beh, Ildiz, mi sono un po' perso io nella questione carbonara o no, già solo perché insomma ho fatto un pranzo morigerato, però se interpreto bene dipende molto anche dal contesto, quindi dagli altri ingredienti. Qua si tratta di capire se Ildiz, mi verrebbe da dire, è la pasta e il guanciale insieme e poi tutto il resto ce lo andiamo a mettere, oppure se dobbiamo avere tutto il resto e Ildiz diventa l'elemento in più. Staremo a vedere, perché ripeto, comunque la sensazione che ho io è che Ildiz rientrerà in una Juve molto diversa da quella che ha lasciato, e vedremo se è meglio o in peggio, ma ripeto, molto diversa, in cui la sua condizione di indispensabile sarà fortunatamente, io credo, messa in discussione, e quindi staremo a vedere, e credo che questo sia un elemento che conta. Guardate, io sulla cattiveria penso sempre che la cattiveria nasca da due o tre condizioni. La prima, l'attitudine naturale. Ci sono giocatori che non hanno proprio la faccia cattiva, però ci sono anche giocatori che non hanno la faccia cattiva ma che in campo lo sono, e che quella cattiveria lì non la maturano perché sono dei cattivi, ma la maturano perché, capendo che è necessario quel po' di agonismo in più, vincono. La cattiveria nasce anche da quello, perché guardate, se una squadra vince in ciabatte fatalmente diventerà pigra. Se per vincere una squadra invece deve dare tutto, diventerà cattiva, ripeto, a prescindere dalle attitudini personali. Cosa intendo per attitudini personali? Che ci sono giocatori, Tevez, Montero, Pavel Nedved, che erano cattivi di loro, a prescindere dal contesto in cui erano e dai risultati che avevano. Nella Juve di oggi, ed è il terzo elemento di riflessione che faccio, la cattiveria si deve sposare alla riuscita delle partite. Perché se tu sei cattivo, ma vai a vuoto, la cattiveria ti genera frustrazione e rabbia. Se la cattiveria ce la metti e ti porta alla vittoria, diventa tutto un altro film. Aggiungo per le caratteristiche di questa squadra, io credo che possiamo parlare di determinazione, di cattiveria. C'è quella che ho visto in tante Juventus, nella Juventus di Lippi, nella Juventus di Conte soprattutto, ma anche in altre, io non la vedo. Non la vedo e non credo che Spalletti lavorerà su questo. Lavorerà molto di più sulla, secondo me, dimensione del gioco, dell'efficacia del gioco. E quindi credo che questo conti molto. Paolo, Gianluca da San Marino, non credi che anche tu che la percezione che abbiamo ora dell'apporto di Yıldız, oltre al percorso di maturazione ancora in corso, sia dovuta anche agli strascichi della condizione fisica dello scorso anno, una ripresa rallentata dal nuovo infortunio? Ma certo, ma io continuo a dire che francamente noi nei confronti di Yıldız diamo dei giudizi severissimi, perché ripeto, anche se parliamo dei giocatori della sua età molto decisivi, parliamo spesso di giocatori che stanno dentro un quadro di competizione altissima. Cioè, ogni tanto mi capita di parlare con qualche tifoso che mi dice: sì, ma Yıldız non è Yamal. E io aggiungo: sì, ma Juve non è Barcellona e la Turchia non è la Spagna. Poi Yıldız probabilmente non sarà Yamal. Cioè, Yamal, per essere in quella squadra lì, evidentemente ha dei meriti e delle caratteristiche che Yıldız non ha. Però io vorrei vederlo Yıldız. Cioè, io non ho la controprova. Il giorno che vedrò Yıldız andare in un top club, e noi oggi non lo siamo, e fallire, allora dirò ok. Ma il giorno che vedo questo, intanto purtroppo non è più nostro, e quindi ci serve poco fare questo ragionamento. Perché se no, secondo me, Yıldız è uno non a caso monitorato, credo, da tutta Europa, perché ha già dimostrato tantissimo in squadre dove spesso e volentieri lui è stato il migliore in campo. Quindi sicuramente i suoi problemi fisici ci sono stati, vanno risolti, perché attenzione, di giocatori della sua età che poi hanno avuto una carriera condizionata dagli infortuni e quindi poi non così all'altezza delle aspettative, ce ne sono stati tanti nella storia del calcio. Quindi bisogna fare molta, molta, molta attenzione. Buongiorno Paolo, ci scrive Franco. Senza voler essere irrispettoso nei confronti di Spalletti, hai visto i pantaloni da tuta che indossa durante gli allenamenti? Enorme, sembra un XXXL. Ma Spalletti ha un suo stile, ragazzi. Penso che gli piaccia così, vuol stare comodo. Io non so che dire. Spalletti mi sembra che abbia, come dire, non sia un chilo sovrappeso, È uno che lavora sul suo fisico, comunque sta molto bene. Ecco. Poi vuole evidentemente questo tipo di tuta e lo si soddisfa così, insomma, ognuno ha le sue scelte e i suoi gusti. Massimo scrive: ciao Paolo, cerco di vendere gli esuberi, e si riferisce quindi alla mia domanda relativa alla strategia da fare sul prossimo mercato, e fare un gruzzoletto. Prenderei 1-2 free agent, cioè dei parametri zero, promuoverei un paio di giovani, concentrerei la potenza di fuoco 70-100 milioni più ricavato dalle cessioni nell'acquisto di due campioni top da 60-70 milioni che garantiscano qualità, esperienza, mentalità vincente. Guardate, io la penso, intanto mi piace molto questo tipo di approccio, che è un approccio distribuito, cioè non c'è un solo livello di strategia, ce ne sono diversi, anche se poi immagino che come dire, all'interno di una strategia composita ci sia sempre comunque un elemento sul quale tu carichi di più, e staremo a vedere. Io mi chiedo questo, ed è questo secondo me uno degli elementi sui quali noi giudicheremo molto la nuova gestione della Juve, perché vedete, la vecchia gestione, mi riferisco soprattutto a Giuntoli, ha fallito andando a prendere giocatori di un certo peso, che poi adesso magari andiamo a rivalutare, però nell'immediato hanno fallito. La gestione di Comolli ha fallito, io credo, anche un po' filosoficamente, nel senso che al di là del fatto che il mercato è stato sbagliato, non è stato sicuramente assimilato e voluto poi dall'intera struttura il suo credo negli algoritmi. Qui abbiamo una società nuova che ha da fare alcune cose, le ha fatte per risistemare un quadro di insieme e poter ripartire. E poi adesso sono curioso di capire se avrà il coraggio, aggiungo, e l'ambizione di andare alla ricerca di campioni affermati, quindi di rischiare. Perché se io metto, ha già rischiato con Colomani, per intenderci, perché Colomani, quello che abbiamo speso deve valerlo, e quindi verrà misurato molto Colomani. Se Spalletti ha parlato di Carlo, è stato anche, tra virgolette, per proteggere, rafforzare, se volete, e stabilire una connessione con la dirigenza. Perché se la Juve fa molto bene, ma fallisce col suo miglior acquisto, siamo di nuovo lì a chiederci se abbiamo la capacità davvero di intervenire sul mercato. Quindi io sono molto curioso di capire se il prossimo anno la Juve va a spendere 60-70 milioni per un giocatore. 50. Perché vorrebbe dire avere coraggio, ambizione e giocarsi molto su quell'aspetto lì. Cioè, ho ripristinato una serie di parametri di tecnici all'interno della squadra, adesso vado a cercare di fare il colpo per migliorare. Attenzione, magari invece si possono fare politiche meno dispendiose e far crescere lo stesso valore della squadra. Magari si

0: adesso ti tocca arrivare tra le prime quattro, a me verrebbe da dire: no, no, non è Spalletti che deve arrivare tra le prime quattro. Che Spalletti deve arrivare tra le prime quattro è scontato, non c'è neanche da discuterlo, perché ci mancherebbe altro se è la Juve. Quello che è da discutere è la dirigenza. In questo senso mi ritrovo molto oggi nell'editoriale che ha scritto Guido Vaciago, che è su Tutto Sport. Il direttore ha scritto: la Juve ha messo in mano una responsabilità, la dirigenza adesso ci deve mettere la qualità. E quindi vedremo che cosa andrà a vedere di fare. Matteo da Vicenza: sul fatto che Spalletti abbia il proprio stile non mi sta per niente bene. C'è un solo stile da rispettare ed è quello della Juventus. Matteo, ma scusami, voglio dire, io con tutto il bene che si può volere, ma io ho visto allenatori della Juve vestiti nelle maniere più diverse, anche in panchina. Spalletti mi sembra che in panchina abbia uno stile da Juve, cioè si mette la giacca e la cravatta. Come ha fatto Allegri, come non ha fatto qualche volta Conte, che magari sceglieva anche un altro abbigliamento, ma tendenzialmente l'ha fatto. Come non faceva Sarri, che invece la giacca e la cravatta proprio non voleva metterla, se non la presentazione, eccetera. A me non sembra che possiamo discutere qua di come uno si veste in allenamento. Che cos'è lo stile Juve? Cioè, se la Juve non fosse... Cioè, se Spalletti venisse con la camicia hawaiana, i pantaloncini arancioni e la maglia e calzettoni grigi, ti direi ok, ma evidentemente... Lo stile Juve è dato dalla Juve, cioè non è che Spalletti si porta la tuta da casa. Quindi, francamente, cioè, con tutto il bene che si vuole, non è che possiamo adesso discutere come si veste Spalletti in allenamento. Perché chiaramente è qualcosa che Spalletti concorda con la società, che viene incontro anche dei gusti personali. Tanto è vero che, ripeto, a Maurizio Sarri venne fatto un abbigliamento speciale perché Maurizio Sarri non voleva mettersi in giacca e cravatta, e l'avete visto sempre con una polo blu, se ben ricordo, con dei pantaloni blu, le scarpe da ginnastica bianche, ed era comunque elegante. Quindi, ma se adesso veramente il problema della Juve diventa anche l'abbigliamento di Spalletti in allenamento, credo che diventiamo un po' pazzi, ho l'impressione, rispetto a quelli che sono davvero i nostri problemi. Manuel, andiamo a sentirci un vocale.
1: Ciao ragazzi, Mariano, ma secondo me la differenza sostanziale tra il Lizio e Conceição è perché si gioca di più su Conceição, e perché Cicco premia molto di più, come diceva anche Paolo, la sovrapposizione del terzino, nel caso suo Kalulu, o se c'è Celik o chiunque altro ci sia. Cicco, quando viene incontro e sa tenere palla, non la perde, sa premiare il terzino che sale, crossa di più, anche se effettivamente i cross in generale nella Juventus sono pochi, perché comunque saltatori non ce ne sono. E poi è uno che punta molto di più e prova molto di più la conclusione. Ibiz, non so voi, ma io mancanza di Ibiz non l'avverto per niente. Sento molto di più la mancanza di Thuram, che secondo me vicino a Douglas Luiz avrebbe fatto il salto di qualità, diciamo, per il nostro centrocampo. Ibiz non mi manca, e la cosa mi dispiace tantissimo, perché ci speravo tanto in Ibiz, ma un giocatore che fa praticamente sempre la stessa cosa è diventato quasi inutile.
0: No, io, Mariano, non sono d'accordo con questa visione di Yıldız, nel senso che se Yıldız fa sempre la stessa cosa è perché l'abbiamo confinato un po' in una zona ristretta. E, ripeto, siccome sono profondamente convinto che le squadre siano degli insiemi, io penso che nel momento in cui Yıldız rientrerà in una Juve che ha un centrocampo oggettivamente diverso da quello dell'anno scorso, Yıldız ne avrà dei benefici. Cioè, per intenderci, Yıldız l'abbiamo visto l'anno scorso nei momenti migliori, anche andare al centro, tirare da fuori. Qua secondo me ci stiamo un po' dimenticando di tutto ciò che ha fatto nella prima parte, di quanti gol è riuscito a inventare, di quante situazioni ha inventato, anche di quanti pali ha preso, perché anche lui non gli sono mancati. Io credo che la Juve non debba considerare Yıldız un lusso, ma debba considerare, come tutti i giocatori, non avendo noi un fuoriclasse inarrivabile,

0: debba considerare la possibilità di essere efficienti e, se volete, anche diversi da quello che si è pensato, con assenze rilevanti. Sono anch'io incuriosito da quello che dici tu rispetto a Thuram, nel senso che Thuram con Douglas Lewis effettivamente potrebbe essere un'altra cosa. Non mi faccio troppe illusioni, nel senso che io ci trovo in Thuram un pressapochismo tecnico notevole. Perché dico questo? Perché Thuram è un giocatore che poi in area di rigore, quando arriva lanciato, è capace anche di farti gol di, d'autore, gol di qualità. La soluzione stilisticamente pregevole e anche sorprendente. Però proprio per questo mi chiedo perché poi mi sbagli tanti stop in situazioni facili, ritardi lo scarico e mi vai a passare la palla quando sei in corsa sbagliando, eccetera. Quindi io su Thuram non so dirti se Thuram è veramente quello del primo anno, dove ha fatto bene, che addirittura può crescere ulteriormente con vicino uno come Douglas Lewis, o se quello è un po', perdonate l'approssimazione, pasticcione che abbiamo visto l'anno scorso. Quindi, però sarei curioso. Cioè, io dico che, ecco, la funzione di Douglas Lewis, che Douglas Lewis potrebbe sistemare una serie di aspetti nel centrocampo e far giocare meglio tanti giocatori. Aggiungo anche che, secondo me, noi abbiamo inserito un Nico Gonzalez, che è un giocatore che comunque ti crea degli spazi. Ti crea degli spazi, ti accelera la manovra, ti induce a trovare delle combinazioni, e su Nico dobbiamo puntare tanto. Tanto in relazione a quello che dicevamo sulla squadra. C'è giocatori che riescono a far migliorare gli altri. Quindi io penso che, ripeto, ed è questa la mia più grande speranza a proposito di Yıldız, non è che lui torni e ci faccia vedere qualcosa di incredibilmente diverso, che sia più libero e che trovi partner adeguati a capirsi tra di loro, mentre purtroppo in questi anni io ho visto tanti giocatori della Juve bravi a fare delle cose, ma singolarmente poco capaci a connettersi, soprattutto davanti. Gli ultimi segnali della Juve mi fanno pensare che possiamo correggere qualcosa. Possiamo, ma non è detto. Ci fermiamo, pausa.
1: Cose di calcio. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della nazionale Diana Bianchieri di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
2: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
1: E per ottimizzare il lavoro in vista dell'ultimo impegno contro la Turchia a Bologna, il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 9 dei 33 convocati. Onesta Anor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Ignacio, Eddy Quadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano. Tre calciatori che tornano a disposizione del tecnico in questa trasferta in Francia, domani la partita, spiccano Barella e Gianluca Mancini, principali candidati a ritrovare una maglia da titolare, a cui si aggiungono anche Daniel Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpreso e eliminato il talento spagnolo Hodar. Alex Schwarzer chiederà l'apertura e l'analisi della prova B, senza pretendere anche l'esame della terza provetta con l'urina residuale, che l'ex marciatore nelle scorse settimane aveva sempre posto come condizione per le controanalisi. Lo annuncia il suo legale. Lo scorso aprile l'altoatesino era risultato positivo durante i campionati tedeschi di marcia su strada. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
3: Cose di calcio.
0: Allora, abbiamo oggi fatto, diciamo, un doppio livello di previsioni. Cioè, da un lato c'è stata un'analisi e ci avete partecipato in tanti, vi continuo naturalmente a sollecitare 340-54-5324. Abbiamo parlato di Yıldız, abbiamo parlato dei paragoni tra Yıldız e Conceição, della Juve che sta giocando senza Yıldız, di che Juve potrà trovare al suo ritorno Yıldız, e dall'altra abbiamo anche provato a ragionare se gli ipotetici 100 milioni, se non sono 100 saranno meno, ma in ogni caso se l'aumento di capitale previsto in 250 milioni, che naturalmente va onorato da parte della Juventus, che tipo di mercato va a prefigurare una situazione di questo genere. Quindi vi ho chiesto se preferireste una politica dei giovani, una politica sui parametri zero, una politica concentrata su pochi nomi ma importanti, eccetera eccetera. Allora vado a leggere un po' di messaggi in quest'ultimo blocco, grande spazio a voi. Davide: io farei un mix di acquisti mirati puntando anche sui giovani, ma per fare il salto di qualità definitivo punterei 100 milioni su Osimhen, mantenendo la struttura della squadra attuale. Con Osimhen partiremmo sempre dall'1-0. È quello che vi dicevo prima, cioè quello che vi dicevo prima è la Juve potrebbe anche decidere prossimo anno di avere costruito le basi, di averle verificate. Io ho fatto la fotografia di una Juve che arriva tra le prime quattro, quindi di una Juve che comunque ha migliorato il risultato dell'anno scorso, si è garantita la partecipazione alla Champions, non deve più resettare tutto, perché se arrivi quarto vuol dire che quantomeno, diciamo, potremmo essere nel range che abbiamo adesso. I segnali positivi che abbiamo adesso li abbiamo mantenuti, quindi hai ricostruito una squadra competitiva, almeno per quel livello, e decidi di fare all-in sul nome. Ci vuole coraggio, perché poi, come sapete, quando tu vai a comprare un giocatore da 100 milioni, deve funzionare totalmente, cioè deve garantirti il livello per il quale tu l'hai pagato, e ti basta un infortunio e salta il quadro. Oggi facevamo questo ragionamento in un altro ambito. Pensate se la Juve, per parlare del fatto di questo film, questo scenario, se la Juve avesse voluto pareggiare il suo bilancio, vendeva Yıldız. Ci sarebbe stata, credo, molta, non dico ribellione, però malumore. Ci saremmo detti, giustamente, la Juve si è indebolita. Ma come? Partiamo dal sesto posto e andiamo a toglierci il miglior giocatore, eccetera eccetera. E poi vedi che Yıldız va al Bayern, si frattura il piede e il Bayern per 3-4 mesi non ce l'ha, e tu senza Yıldız, e vi sto facendo il film attuale, sei al livello di prima. Cioè, questo per dirvi le variabili le variabili che ci possono essere. Quando si parla di mercato, di costruzione della squadra, gli incidenti, che possiamo definire incidenti di percorso. Per cui il rischio di andare solo su un giocatore è questo. Poi, naturalmente, c'è il valore. Chiaro che se la Juve, io non mi piace mai molto l'espressione parti sempre da 1-0, nel senso che sono convinto che Osimhen da solo non farebbe. Però, la dico diversamente da Davide, ma sostanzialmente sono d'accordo, se hai Osimhen, quando giochi contro le piccole, quando giochi allo Stadium, sì, parti da 1-0. Oppure potremmo dire fai paura, questo sì. E se quello è il tuo problema principale, è giusto andare a intervenire su quello. Soprattutto se la squadra... Cioè, se quest'anno noi a fine anno dicessimo oh, ma la Juve, Spalletti ha costruito un buonissimo gioco, la Juve costruisce tante occasioni, però non abbiamo chi la mette dentro, e il problema è molto chiaro. Cioè, non è più il centrocampo, il problema è l'attaccante. E allora puoi anche decidere che fai degli sforzi notevoli per andare a prendere un nome. Poi il nome può essere Osimhen, se ne possono trovare altri. Osimhen, anche solo perché l'abbiamo conosciuto nel calcio italiano, è stato sicuramente dominante. Poi, ripeto, sui 100 milioni e magari su un ingaggio stratosferico ci devi ragionare. Però, chiaramente, qui stiamo facendo un giochino. Non siamo qui a fare i conti di cassa, perché appunto se poi Osimhen ti chiede 15 milioni di ingaggio, allora facciamo altri ragionamenti e rientriamo nella logica che fa sì che non ti arrivi. Ma stiamo parlando adesso, prescindendo da questo e provando a fare un po' di fantamercato. Vocale!
6: Sono Antonio da Cerano, non vorrei essere problema, ma sto sentendo un mare di stupidaggini incredibili. Ho detto, secondo me dobbiamo arrivare a gennaio e dobbiamo essere tra i primi classifici e poi recuperare tutti i migliori che abbiamo fuori. In tutti i casi quelli che abbiamo fuori sono i migliori e sono gente che veramente danno l'anima per la Juve e possono fare la differenza. Questi che stanno là in questo momento sono buoni rincalzi che stanno facendo il 100% nella Juve. Vedi questo Çelik, ieri, all'altro ieri l'ho visto con la Turchia, ma proprio è un dramma. Quindi pure lo stesso Cambiaso, che recuperi bene e riprende la sua fascia, perché poi si vede sotto, in sottofondo, diciamo, che questo Çelik in questo momento è un rimedio, diciamo, obbligatorio. Però cambiasse tutta un'altra cosa, quindi lo aspettiamo, come aspettiamo il Diz, come aspettare lo stesso Locatelli, devono recuperare, devono prendere il loro posto di appartenenza per dare una spinta finale a una Juve vincente. Questo è il mio parere. Forza Juve sempre, non facciamoci illusioni, questi qua sono dei rincalzi.
0: Ma Antonio, vabbè, intanto permettimi di dirti, a me non sembra che noi qui dentro facciamo, diciamo, delle stupidate, sia chi conduce sia i nostri ascoltatori, che possono avere anche dei pareri molto diversi da me, dal tuo, da altri, ma io francamente trovo tutti i pareri che abbiano un diritto di cittadinanza, e come tale il tuo ce l'ha. Io non sono così convinto, facciamo i conti alla fine dell'anno, che Cambiaso giocherà più di Çelik, perché Cambiaso se lo sarà meritato. Io penso che indubbiamente la soluzione Çelik a sinistra è un tampone, ma voglio ricordare che Çelik parte titolare in questa Juve e Cambiaso è in panchina. Poi Cambiaso si è fatto male. Questo a dire, e Cambiaso è certamente un pallino di Spalletti, come di quasi tutti gli allenatori che abbiamo avuto ultimamente. Il rendimento di Cambiaso non è tale negli ultimi anni da farci pensare che sia un titolare indiscusso. Poi che la Juve, e poi non andrei a discutere Çelik su quanto visto con la Turchia, perché la nazionale è tutto un altro film. Nessuno penso possa dire che Çelik sia un giocatore indiscutibile, ma se io guardo la nazionale, tra l'altro se guardo la nazionale italiana, tre giorni prima li butto tutti via, tre giorni dopo qualcuno lo salvo, e anzi mi sembra anche che sia quasi un campione vedendolo giocare con la Turchia. Quindi non andrei, sicuramente Çelik è un giocatore che secondo me, rispetto al posto da titolare, con Cambiaso se lo gioca, e sono convinto che sarà così. Poi se cambiato diventa quello che non abbiamo ancora visto per tutto l'anno, abbiamo acquisito un grande giocatore, quello che appunto si aspettano i suoi allenatori. Speriamo, perché se facciamo invece riferimento a quello che finora ha fatto vedere, Cambiaso è un terno all'otto, gioca bene una partita, un'altra no, ma soprattutto all'interno della stessa partita gioca bene 40 minuti e poi magari quelli dopo li sbaglia. Per quanto riguarda la Juve di oggi, certo che la Juve ha una serie di rincalzi. Io non penso che in questa Juve Locatelli, Thuram e Yıldız tu li possa regalare. Quindi sono d'accordo con te che il danno è grave non averli, già solo perché aumenteremo le alternative. E ricordiamoci che noi abbiamo un'Europa League da onorare, da giocare al massimo livello, e ci vogliono le alternative. Però che qualcuno di questi che oggi vengono considerati rincalzi possa avere la credibilità per diventare un giorno un titolare della Juve, sì, io credo che si possa arrivare a farlo. Tiga ci scrive: Yıldız è molto più decisivo di Çiğko, i numeri parlano chiaro, oltre al fatto che gioca più per la squadra. Con Sesao, se giocasse con meno tocchi, farebbe lo step. Se crossasse di prima e non dopo due minimo due tocchi, Kenan quello step lo ha già avuto. Yıldız, i numeri parlano chiaro. Yıldız è il giocatore che ha fatto più gol l'anno scorso, è un giocatore che dà un livello di assist notevole, cioè per dirla brutalmente, noi da Yıldız ci aspettiamo minimo 10 gol, minimo 10 assist, la doppia cifra. Con Sesao, né l'uno né l'altro ancora tenuto. Se andiamo a vedere però il merito delle partite con Sesao spesso si carica la squadra quando è in difficoltà. Questo è successo tante volte, è successo già nel primo anno. Questo è un aspetto che non va trascurato. Aggiungo, probabilmente con Sesao crosserebbe anche di prima se avesse dei punti di riferimento veri in area. Questo mi sembra che la Juve non ce li abbia, francamente. E chiudo dicendo, noi abbiamo un grande crossatore e che quest'anno tra l'altro mi sembra partito meglio rispetto agli altri anni, ha già fatto vedere perché ha dato segnali sia con Sassuolo segnando due gol, sia con l'Atalanta determinando la rete di Bremer da calcio d'angolo, perché il suo piede è raffinato, e Zegrova, e da Zegrova ci dobbiamo aspettare qualcosa di importante, non dico dei numeri altisonanti, già solo perché non gioca l'Europa League, ma qualcosa di importante sì, perché mi sembra anche che stia meglio. Giovanni: buongiorno Paolo, personalmente penso che le decisioni sul mercato dipenderanno molto da dove saremo a gennaio. Se in corsa su tutti i fronti, credo che ci sarà qualcosa già in quel mercato, oppure se saremo già fuori dalla lotta al quarto posto si aspetterà giugno. Giovanni, io certo che dipende molto guarda, io non dico neanche dal piazzamento che avremo a gennaio, perché a gennaio non è possibile che tu sia né troppo coinvolto né totalmente fuori. Per troppo coinvolto intendo dire, tu puoi essere benissimo, avete presente la Juve di Allegri nell'ultimo anno era prima o seconda, a gennaio lo sforzo che fece la società, il grande errore di Giuntoli, fu misero, andando a prendere due giocatori come Jalot e Alcaraz che resero praticamente nulla, quando magari Allegri in quel momento lì faceva delle richieste precise per alzare il livello in vista di uno sprint possibile. Anche la Juve di Thiago Motta o la Juve di Spalletti l'anno scorso a gennaio si è in corsa su tutto, già solo perché devi fare i playoff magari di una competizione europea, c'è da fare i quarti di Coppa Italia, diamo per scontato il superamento del turno degli ottavi, anche se chiaramente non è così, ma si giocherà a dicembre, vedremo, eccetera eccetera. Io penso che dipenderà molto dall'analisi che l'allenatore farà della squadra, cioè io penso che a gennaio la Juve non possa essere fuori dal quarto posto, cioè per essere fuori vuol dire essere a 10 punti dal quarto posto quando hai mezza stagione ancora da giocare. Allora è un disastro totale. Anzi, ve la dico diversamente: se la Juve fosse a gennaio a 10 punti dal quarto posto, io temo che non ci sia neanche Spalletti, perché vorrebbe dire un tracollo veramente clamoroso. Penso che l'analisi invece da parte dell'allenatore di quel tassello, magari dovuto anche all'emergenza, no? Noi non sappiamo se Locatelli, Thuram, quando rientreranno, che tempi di previsione avranno. Se mi si dice che la stagione è finita esattamente come è successo per il portiere, intervieni. Se mi si dice che si rientra a febbraio-marzo, puoi tamponare con quelli che hai e non andare sul mercato. Secondo me conterà moltissimo, ripeto, l'analisi che verrà fatta in relazione ai risultati. Però io escludo che la Juve a gennaio, salvo, ripeto, un crollo che oggi non vedrei e per il quale, se ci fosse, troverei imbarazzante la posizione di Spalletti, per cui insomma io penso che saremo lì. Cioè io non penso che la Juve in questo momento è lì ed è settima, però è lì. Io penso che c'è da sperare che sia lì, almeno per il quarto posto, magari, anzi sicuramente a gennaio la fila si sarà allungata e ci saranno già magari delle pretendenti al titolo che si saranno staccate, però che la Juve addirittura sia fuori dai giochi per la Champions mi sembrerebbe clamoroso. E comunque penso che la Juve sarà in corsa pienamente in Europa League e mi auguro pienamente in Coppa Italia, quindi all'inizio di gennaio almeno, eh. Poi ci sono un po' di turni e magari al 31 già fai altri discorsi. Questa deve essere la condizione minima. Se quest'anno a gennaio siamo messi peggio, allora vuol dire che abbiamo una malattia ormai endemica che ci portiamo dietro di anno in anno, che anzi peggioriamo di volta in volta, perché Thiago Motta sarebbe stato il peggioramento di Allegri, Spalletti sarebbe stato il peggioramento di Thiago Motta e via discorrendo. Speriamo proprio che non sia così. Vocale, Emanuele.
7: Buonasera. Secondo me la differenza è che Yıldız da oramai 6 mesi che non sta al top della forma, quindi ha chiuso il campionato con il ginocchio mezzo fuori uso, poi si è visto al mondiale, poi adesso si è infortunato, quindi penso che le ultime 10 partite, 15 tra nazionale e tutto, Yıldız sia stato molto più condizionato dall'infortunio, dal ginocchio, rispetto che da Conceição.
0: Sicuramente, io credo che, ripeto, molti hanno percepito nel calo di Yıldız una specie di, chiamiamola bocciatura, o se volete di mancata promozione, cioè come a dire, siamo arrivati fino a un certo punto e Yıldız si è bloccato. Io credo che si sia bloccata tutta la Juve, che lui abbia avuto quei problemi che vedevi, perché lo vedevi in campo. Se un giocatore salta l'uomo una volta su due e poi non solo non lo fa più, ma non ci prova neanche più, perché lo vedevi che era bloccato, che aveva dei limiti proprio nel dinamismo, nelle sterzate, nella forza del tiro, tanto che aveva anche cambiato il modo di concludere e tante volte andava col piede debole invece che col piede forte. E vuol dire che hai dei problemi seri. Cioè la Juve forse l'anno scorso avrebbe anche potuto cercare di risparmiarlo e gestirlo meglio in vista del finale. Non è andata così, perché poi, come sempre, voi mi insegnate, se hai un grande giocatore al 50% lo preferisci a un giocatore normale al 90%. Però adesso, ripeto, Yıldız si troverà in una dimensione nuova, e questa dimensione nuova significa una Juve diversa, una Juve in cui non c'è più la sua leadership totale, se la dovrà riconquistare, una Juve che avrà anche un impianto tattico diverso, una Juve che ha alternative nella sua posizione e nel modo di costruire l'attacco. E lui è chiamato a un passaggio in più, ma del resto, appunto, siccome il giochino è sempre quello di paragonarlo a Del Piero, e a me personalmente questa cosa non mi spaventa, nel senso che la trovo anche giornalisticamente produttiva, e non mi sembra che lui, tra l'altro, la patisca. E Del Piero, ragazzi, ha avuto un infortunio nel pieno della sua maturità tecnica a 24 anni. E ci ha messo 2 anni a tornare a grandi livelli e si è anche temuto ad un certo punto, penso che l'abbia pensato anche lui, di non tornare più a quel livello. C'è anche il Del Piero migliore, l'abbiamo visto fino al 98, però poi il Del Piero, tra virgolette, perdonatemi, peggiore, poi che cosa ha fatto? Ha fatto una valanga di robe importanti, no? Ecco, il Diz adesso è arrivato a uno di quegli di carriera non banali, in un contesto non facile, perché lo stiamo percependo. 6 mesi fa parlavamo di Yıldız come di un fenomeno, oggi ci sono anche delle analisi che ne parlano quasi, non dico come del problema della Juve, ma di un giocatore normalizzato. Ecco, io credo che se sei un grande, e non ho dubbi sul fatto che Yıldız sia un grande, ho dubbi sul fatto che lo possa manifestare fino in fondo, questo sì, perché poi per essere come dire, uno può partire da una situazione di grandezza e non necessariamente mantenerla, perché le vie del calcio sono infinite. Però che ci si, almeno io da tifoso mi aspetto tanto e penso che qualcosa di importante ce lo possa regalare. Ripeto, il luogo in cui io mi aspetto che Yıldız venga a fare la differenza, che è l'Europa League. Quello è un posto nel quale chi dei nostri giocatori ha talento ce lo deve far vedere. E Yıldız per me di talento ne ha tanto, tanto. E quello è un contesto più basso, decisamente più basso della Champions League, in cui uno come lui, ma anche uno come Cossessao, ma anche uno come Nico Gonzalez, ma anche uno come Colomani, mi devono far vedere di che pasta sono fatti e mi devono portare a qualcosa di molto, molto importante. Ringrazio Darko Kovacevic per il suo messaggio su Twitch, che non leggo perché sapete che a meno che sia, come dire, condito da particolari cose, se ci sono dei complimenti personali li leggo così, ringraziandovi, ma non li cito. Ma ti ringrazio anche per il nickname, perché io Darko Kovacevic comunque l'ho amato, era un giocatore che mi piaceva molto anche umanamente, e quindi sono contento di parlare con uno che ha questo nickname. Andiamo a sentire un altro vocale.
8: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano. Allora, io non vorrei far arrabbiare nessuno, però non mi sembra che Yıldız, rispetto a quello che ha fatto finora nella Juventus, sono 3 anni che gioca con noi, sia un po' sopravvalutato. Sia per quello che ci immaginiamo, che chissà quante squadre lo cerchino a prezzi esorbitanti, da rimetterci a posto il bilancio, io sinceramente tutte queste richieste non le ho viste. Ma poi, alla fine, fondamentalmente, quando è che è stato decisivo Yıldız per la Juventus? L'anno scorso ha giocato tutta la stagione con noi, ma non ci siamo qualificati in Champions. Cioè, mi sembra che gli sia stata messa l'aureola del fenomeno della Juventus, ma alla fine più o meno fa le stesse cose di Conceição, salta l'uomo, sta lì sul lato suo, ha della classe, è sicuramente molto forte, però io secondo me l'assenza di Locatelli in questo momento è più grave dell'assenza di Yıldız.
0: Allora, intanto ti assicuro, non fai arrabbiare nessuno, nel senso che a me anche i pareri, tra virgolette, estremi o non, anzi, soprattutto i pareri non tipici e uguali agli altri mi consentono di fare delle discussioni, quindi quando sono espressi, tra l'altro, con molta dovizia attenzione, non faccio altro che approvarli e mi consento di fare i discorsi. Guarda, ti rispondo dicendoti l'anno scorso quando è che Yıldız fa indubitabilmente la differenza. Ma non te lo dico io, ti vado a scegliere così. Guarda, lo faccio in diretta, per cui non so cosa dimostrerò. Quando è che l'anno scorso Yıldız ha preso o 8 o 7 e mezzo in pagella? 8 in Juve-Inter, quella del 4-3, dove segna, ma soprattutto fa una grandissima partita. Prende 8 a Bodø/Glimt, col Bodø/Glimt, quando entra e fa svoltare la Juve. Vittoria che Spalletti rivendica ancora oggi come una vittoria importantissima. Poi perdonatemi, se la Juve poi esce dalla Champions col Galatasaray, non darei colpa a Yıldız. Prende 8 in Juve-Cagliari, dove fa doppietta e fa una partita enorme. E prende 7 e mezzo in Juve-Cremonese, dove fa un gol e qualcuno dice ma vabbè, però Juve Cremonese, però è già il quarto, la quarta partita dove ha dei voti enormi, prende 8 col Napoli quando li stronchiamo col 3-0 e segna, gioca anche la parte finale da falso 9, prende 7,5 in Juve Galatasaray al ritorno, dove se arriviamo a sognare la qualificazione e anche per quello, prende 8 in Juventus Pisa 4-0 e anche di segna, prende 7,5 in Udinese Juve 0-1 e poi si ferma. Beh, insomma, sono una decina di partite in un anno. Qualcuno mi potrebbe dire, ma non si giudica così un giocatore? E sono d'accordo. Però dire che Yıldız non ha fatto nulla o ha fatto poco, io vi dico, secondo me, voglio essere proprio estremista su questo, esattamente come l'ha fatto il nostro ascoltatore, che ripeto, ha fatto un intervento che mi piace e mi è piaciuto anche per il finale su Locatelli, perché sapete che io penso che quell'assenza sia un'assenza molto grave. Io dico che noi, se l'anno scorso non avessimo avuto Yıldız, ma la dico diversamente, se avessimo avuto un Yıldız normale, cioè senza quel tipo di percorso, la Juve arrivava decima, non sesta, decima. Quindi io di responsabilità a Yıldız l'anno scorso, rispetto ai nostri mancati successi, ne do molto poche, molto poche. E aggiungo, già solo perché fisicamente ha tenuto botta laddove altri invece sono andati incontro a dei problemi. Però che Yıldız debba migliorare e che è vero che è stato definito fenomeno, magari troppo in fretta, sì, questo su questo io sono d'accordo. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, ci rivediamo la prossima settimana sul finire, quando saremo ormai di nuovo nei pressi del campionato. Grazie Manuel e linea al nostro Frank Leonetti. Ciao a tutti!
3: Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio
3: Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
9: L'unica che conta.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
1: In Italia ora con l'Aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
2: Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti.
1: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
2: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha consegnato al Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno 13enne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpita con un coltello.
1: Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della Nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport, che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
3: Credo che è impossibile dargli torto. Poi, insomma, non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. E quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
2: Ed è tutto. A più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: ben ritrovati per questa puntata di ieri e oggi, visto che insomma c'è la pausa per la nazionale, ne ho approfittato per andare a sondare alcuni argomenti e chi ha seguito la puntata, le puntate dei giorni scorsi se ne sarà accorto. Oggi però andiamo realmente agli albori, all'alba della nascita della Juventus, e lo facciamo subito andando a presentare i due ospiti che sono anche gli autori del libro Juventini per sempre. Ne abbiamo già parlato, ma insomma il libro è arrivato alla terza ristampa, ma soprattutto ci sono delle grosse novità che andiamo ad illustrare subito. Allora, qua appena possiamo metterli tranquillamente in video, oggi assieme, li vedo lì come coppia salda juventina. Allora andiamo per ordine alfabetico, così non facciamo torto a nessuno. A sinistra Giovanni Arbuffi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie dell'ospitalità.
0: A destra Gabriele Ferrero, ormai sono due autori, due volti notissimi. Buon pomeriggio Gabriele.
1: Buon pomeriggio a te Franco e a tutte le persone che sono in ascolto.
0: Possiamo dire una cosa, non voglio prendermi meriti e neanche Radio Bianconera, però insomma la prima volta che avete presentato il libro, le prime due volte era proprio qui su Radio Bianconera, poi vi ho visto ovunque, mancate solo alla NASA e alla Casa Bianca e poi avete fatto tutto, no? Siete stati ospiti al Jay Museum della Juventus, quindi ragazzi complimenti, complimenti perché avete fatto e state facendo un lavoro assolutamente straordinario che deve essere utile, utilissimo per tutti i tifosi juventini, perché le vostre scoperte sono incredibili, quindi davvero complimenti di cuore. Partiamo subito a bomba perché il primo argomento è di quegli argomenti imperdibili. La prima fotografia della Juventus l'avete scoperta voi, adesso la mandiamo ovviamente in grafica. Scegliete voi, fate pari o dispari, chi vuole partire da questo argomento?
1: Ma, inizio io, grazie Franco. È capitato come tutte le cose belle per caso. Si era partiti con il nostro libro e con Facebook, dove avevamo pubblicato il primo portiere della Juventus, che era Tamagnone, sì. Ferdinando Tamagnone, e una persona di Riva presso Chieri ci ha contattato all'epoca dicendo: ecco, io lo dicevo che questa persona che era il farmacista del nostro paese in gioventù era stata della Juventus. E allora noi avevamo cominciato a contattarlo, a parlare per chiedere gli aneddoti, cosa faceva, per fare la sua scheda in una maniera più completa possibile. E da lui avevamo avuto, tramite i suoi parenti, un diploma del 1899, dove l'US, la ginnastica di Torino dava a questo Tamagnone dello Sport Club Juventus una pergamena a suo nome, ringraziandolo di aver partecipato a una manifestazione. E da questo momento poi il nostro rapporto è continuato e a un certo punto lui, da questi parenti, ha trovato e ha avuto, dato che lui, questo Vincenzo Olivero, in suo paese gli piace andare a cercare le cose dell'inizio, fine 800, inizio 900, fotografie rare e tutto, e dato che Tamagnone era un appassionato fotografo già in quell'epoca, gli è stato dato degli scatoloni dove tra vetrini, fotografie e quant'altro ha trovato una foto strana di una squadra di calcio. Ci ha contattato e, come abbiamo visto questa fotografia, abbiamo immediatamente riconosciuto almeno 3-4 juventini fondatori della Juventus e juventini della prima ora. Ovviamente.
0: Cioè, scusa Gabriele, poi ti lascio proseguire. Certo. Voi siete riusciti a trovare la prima foto in assoluto della Juventus in uno scatolone. La realtà è questa.
1: La realtà è quella, per caso è perché la nostra buona volontà di mantenere i rapporti con le persone che si mettono in contatto con noi per qualsivoglia motivo, legato ovviamente alla nostra Juventus, ci ha permesso di avere un credito in questa persona per far sì che ci contattasse. Adesso
0: Fantastico.
1: lascio la parola a
0: Sì,
1: Giovanni
0: vedo
1: per questo
0: Giovanni che
1: video.
0: ha la foto, noi l'abbiamo mandata, tra l'altro lo
1: Sì,
0: diciamo, era insomma
1: certo.
0: una sorta di fototessera, piccolissima, no?
1: Esattamente.
0: E qui
1: Era la.
0: Giovanni, esatto, e lascio la parola a te, mi piace molto perché vedo che hai dei numerini rossi sui vari giocatori dell'epoca. Oddio, più che la Juventus sembra una scampagnata. Però ha un valore storico incredibile. A te, Giovanni.
1: Ma sì, in effetti, per esempio, colui che effettivamente ha compiuto questo ritrovamento inconsapevole, cioè Vincenzo Rivero, ci fa, tra le fotografie che ho trovato, fatte da Tamagnone oppure riguardanti, Tamagnone, c'è una foto di una squadra di calcio che però non riesco a identificare, come ha detto Gabriele. Come ci è stata sottoposta, diciamo che il nostro occhio ormai abituato a riconoscere i personaggi, diciamo anche i pionieri della Juventus, ci ha portato a riconoscere almeno subito nell'immediato due giocatori, quelli numerati col numero 10, che sarebbe Domenico Donna, e quello col numero 14, cioè Umberto Malvano, tra l'altro due dei fondatori della Juventus.
0: Certo.
1: Per noi era assolutamente ineccepibile che fossero loro due, cioè da lì non si scappava. Allora, acquisita questa fotografia da parte di Gabriele, precisiamo che adesso questa fotografia, pur essendo stata portata al Jay Museum, abbiamo lasciata solo una copia
0: Certo.
1: fedele all'originale. Ma l'originale vero e proprio è in mano a Gabriele, quindi se qualcuno vuole compiere un atto, un furto, una roba del genere, andate a casa sua. In realtà l'ho messa in banca al buio anche,
0: Al buio,
1: perché se no si rovina.
0: giustamente,
1: Esatto.
0: giustamente, esatto. Ah, no, mi piace Giovanni che organizza, no, e dice: ma se comunque voleste eventualmente trafugarla, andate a Gabriele. Vai, Giovanni.
1: Ha paura che qualcuno arrivasse a lui, allora almeno la trovate, ecco, voglio dire. E allora poi pian piano facendo i debiti ingrandimenti e miglioramenti, anche grazie, per l'amor di Dio, all'intelligenza artificiale, con la quale non abbiamo modificato i tratti somatici dei giocatori, dei ragazzi, ma li abbiamo comunque un pochino tendenzialmente migliorati. Siamo riusciti alla fine a riconoscere qualche cosa come 15 giocatori della Juventus. E sono scritti qua sotto, ma ve li leggo
0: Vai pure, vai.
1: Allora, al numero 1 in alto da questa parte, in
0: Sì,
1: alto
0: lo vediamo.
1: a sinistra,
0: Sì.
1: numero 1 Gioachino Armano, uno dei fondatori. Al numero 2 Luigi Gibetti, altro fondatore. Al numero 3 è Enrico Piero Molinatti, altro fondatore che non fu in realtà proprio un vero e proprio giocatore, ma fu comunque segretario della Juventus. Al numero 4 Enrico Canfari, uno dei due fratelli
0: Eh sì.
1: Canfari, seminascosto col cappello a cilindro dietro il cugino, appunto dietro a Enrico Piero Molinatti. Al numero 5 Luigi Forlano, quello che col viso rivolto verso la sua sinistra. Al numero 6, anche lui un po' nascosto, Costantino Nicola, uno dei pionieri della Juventus, ma non risulta essere un fondatore. Al numero 7 Beniamino Nicola, fratello di Costantino, anche lui nella stessa situazione, cioè pioniere ma non fondatore. Al numero 8 un personaggio importante per la storia della Juventus. Noi siamo riusciti a riconoscere Tom Gordon Savage. Tom Gordon Savage è stato uno di coloro i quali portarono poi successivamente le maglie bianconere alla Juve, quindi ebbe un ruolo dirigenziale, correggimi se sbaglio, ma soprattutto diciamo per noi juventini è importante perché portò anche le maglie poi bianconere, che a questo punto si può dire che siano le terze maglie della storia della Juventus, perché la prima è questa qua della fotografia,
0: Esatto.
1: e la seconda a quel punto lì diventa la famosa maglia rosa con
0: Rosa.
1: i pantaloni neri, e la terza poi è la maglia bianconera.
0: Quella
1: Poi,
0: definitiva, ovviamente. Prego,
1: quella
0: prosegui
1: definitiva
0: perché mi
1: con molte
0: interessa.
1: variabili.
0: Certo, mi interessa molto l'elenco completo perché sono nomi che magari, anzi quasi sicuramente, a molti tifosi juventini oggi non dicono niente, ma nasce tutto da lì, eh? Nasce tutto da lì.
1: Sì, è vero. L'inquadratura al numero 9 riguarda Ferdinando Chiapirone, altro pioniere della Juventus, anche lui però non fondatore. Poi tra quelli seduti o accosciati, al numero 10 Domenico Donna, fondatore, al numero 11 Ugo Rolandi, fondatore, e poi qua apriremo una parentesi perché ne parleremo fra un attimino, perché non lo troviamo come fondatore nell'ultima edizione del libro, ma abbiamo fatto delle ricerche e ne parliamo magari un attimino
0: Certo.
1: dopo. Al numero 12 Carlo Ferrero, altro fondatore. Al numero 13 Donato Fernando Nizza, grandissimo personaggio tra i pionieri della Juventus, nella stessa situazione di Ugo Rolandi. Anche qui ne parliamo. Poi al numero 14 Umberto Malvano e al numero 15 Alfredo Armano. Questi ultimi due, anche loro due fondatori.
0: Ragazzi,
1: Quindi.
0: c'è una scoperta eccezionale. Stracomplimenti perché riuscire a trovare questa foto, la prima foto della Juventus, poi per eventi casuali, però voi ragazzi siete dei ricercatori da tanto tempo e senza quell'inizio, ancora prima della pubblicazione del libro, questa foto non sarebbe mai uscita fuori. Quindi veramente io credo che ogni tifoso juventino dovrebbe dirvi un grazie enorme. La mia domanda non vuole essere pruriginosa, però siete stati al J Museum, avete avuto rapporti con la Juventus. Qual è stato il feedback di Juventus FC SPA della nostra Juve, insomma?
1: Guarda, Franco, un certo aplomb si dice uno stile piemontese. Queste cose qua avevano anche loro curiosità di capire
0: Ovvio.
1: la storia di questa fotografia, che ricordiamolo, è una fotografia di 6 centimetri per 9, quindi molto molto piccola, perché all'epoca quelle erano le fotografie. Beh, oltretutto per fare questa fotografia saranno anche rimasti in posa per un certo tempo, perché
0: C'era
1: non era proprio tutto
0: il
1: così
0: famoso
1: immediato.
0: sbuffo di Magnesio, all'epoca per riuscire a fare una foto di questo
1: Bravo,
0: tipo, eh.
1: bravo Franco, perché è proprio quello. E quindi anche un po' il fatto di scoprire che erano con delle maglie, camicie bianche, fa sì che al principio era in rosa, decade un attimino, perché al principio è
0: Eh sì,
1: in bianco.
0: eh sì. Però
1: Quindi è così. E come diceva
0: vedevo
1: giustamente.
0: molti accessori neri, diciamo che era proprio scritto nel destino. Qualcuno poi ho visto, ovviamente la foto a colori, qualcuno i pantaloni marroni, ma vedo molti accessori neri, quindi camicia bianca, pantaloni neri, insomma eravamo già sulla strada buona. Ti ho interrotto, vai Gabriele.
1: No, poi se si guarda bene nella fotografia che avete pubblicato, Enrico Piero Molinatti tiene il pallone in mano e lo tiene in mano in una maniera un po' singolare, sembra che lo tenga da sopra. In realtà i primi palloni, la loro camera non era interna,
0: Era
1: era
0: esterna,
1: esterna.
0: eh sì.
1: Era esterna, quindi lui lo sta tenendo ed è per quello che tanti giocatori, anche successivamente, Carlo Bigatto, uno di quelli che ha giocato per tutta la carriera con un berrettino, con le alette in testa, che è stato uno dei
0: Certo.
1: principali primi giocatori della Juventus, capitano volante, il capitano
0: Capitano
1: volante,
0: volante.
1: e aveva questa cosa qua per attutire un po' i colpi di questi palloni che pesavano un quintale, perché ovviamente
0: Allora, già i
1: giocavano,
0: palloni
1: lo
0: negli anni 60 e 70, che erano di cuoio, quando si inzuppavano diventavano delle bombe, perché io ho
1: Io che ho
0: giocato
1: qualche
0: in quel
1: anno,
0: periodo.
1: posso garantirti che io che ho qualche anno, la mia fronte, se un passo la mano è tutta svergolata proprio perché giocavo con quei
0: Assolutamente,
1: palloni lì fuori.
0: assolutamente sì. E stiamo parlando di anni 60 e anni 70, figuriamoci nel 1900, perché questa
1: Forse per
0: foto.
1: quello che sono un po' rintronato, Franco,
0: No, io
1: perché colpo
0: non
1: al
0: né lo
1: pallone.
0: penso né lo dico, anzi,
1: Non me lo
0: ripeto,
1: sono occo detto.
0: grazie, grazie, perché se un
1: Grazie
0: rintronato e un ricercatore, due grandi
1: a voi.
0: ricercatori, lasciatemelo dire,
1: Certo.
0: hanno portato alla luce una foto di questo genere, beh, ragazzi, chapeau. Però sei stato molto.
1: Dimostrando tutta la tua piemontesità e il tuo aplomb, per cui grazie,
0: No,
1: Franco.
0: però ragazzi, io capisco, siete stati molto diplomatici, però fondamentalmente una copia di questa foto è al J Museum. Cioè, la Juventus ha accettato e ha recepito questa vostra scoperta, Giovanni.
1: Sì, per quello sì, abbiamo avuto anche, almeno io personalmente, un'impressione comunque positiva, nel senso che l'incontro che abbiamo avuto lo abbiamo avuto con il presidente del J Museum, Garimberti,
0: Paolo Garimberti, certo.
1: esatto, e il presidente della Juventus, Ferrero. Devo dire che l'impressione positiva che ne ho personalmente tratto era di una grande curiosità, soprattutto in Ferrero. Uno, forse un po' così per umorismo, per un po' per un modo per avercela un po' con la società Juventus, così spesso e volentieri spara delle frecciate contro l'attuale presidente. Io devo dire la verità, ho avuto a che fare, come insieme a Gabriele, con

0: idea di capire bene come il tutto fosse avvenuto e in più ci hanno dato anche l'onore, oltre alla fotografia che è rimasta in copia perché sotto le luci e i riflettori purtroppo nel giro di pochi giorni si sarebbe deteriorata e
1: Ovviamente,
0: rovinata,
1: certo.
0: e ci hanno dato anche il piacere di avere il nostro libro Juventini per sempre messo nella stessa teca per un paio di mesi, e quindi chi passava da lì aveva anche modo di poter vedere quello che a oggi, ma probabilmente per sempre, sarà l'unico libro dove uno può trovare quello che noi stiamo raccontando assieme a te in maniera anche abbastanza, diciamo così, radiofonico-televisiva, ma invece sul cartaceo con la foto originale e tutto lo può trovare solo nel nostro libro, ordinandolo, dato che è autoprodotto, come ben sai, esclusivamente da noi.
1: Quindi contattate Giovanni Arbuffi e Gabriele Ferrero sui social e loro saranno felicissimi di inviarvi. Non è un libro, è una Bibbia bianconera, è una vera e propria Bibbia
0: Saltata la linea.
1: con delle curiosità e delle situazioni assolutamente da avere. Manuel, forse i ragazzi si sono frizzati, mi sa, eh? Vediamo un attimino perché credo dobbiamo, Manuel, dobbiamo recuperarli perché i ragazzi si sono frizzati. In ogni caso, stavo dicendo che appunto questo non è un libro, è una Bibbia vera e propria, bianconera, con un insieme di informazioni incredibili che ogni tifoso juventino siamo frizzati, si sono frizzati i ragazzi. E quindi, insomma, vi consiglio ovviamente di contattare Giovanni Arbuffi e Gabriele Ferrero per l'eventuale acquisto di una copia, perché ne vale assolutamente la pena. E poi uno juventino credo che debba avere assolutamente questa prima foto della Juve. In attesa ovviamente di recuperarli, tornano subito, compatibilmente con l'aspetto ovviamente della tecnologia. Volevo mettere sul focus alcuni argomenti che abbiamo già trattato in passato parlando di Juventini per sempre, però loro si sono fatti carico di iniziative pazzesche, cioè nel libro ci sono i riferimenti delle sepolture, delle tombe di, non voglio dire tutti, ma una stragrande maggioranza di calciatori che hanno vestito la maglia. Addirittura sono calciatori che hanno vestito una volta la sacra maglia della Juventus, loro sono riusciti a individuare, insomma, dove sono sepolti. Questo non per un aspetto macabro, tutt'altro, ma per cercare di dare memoria, di ricordare quella che è la storia totale e completa della Juventus, andando a ripescare ovviamente quelli che sono stati gli interpreti
0: Ok,
1: della nostra
0: perfetto.
1: Juventus. E quindi, insomma, ripeto, libro da avere assolutamente a tutti i costi. E sì, andiamo pure, li abbiamo recuperati, grazie Manuel. La tecnologia, vai sereno, è bellissima quando funziona, ma quando crea degli intoppi, ovviamente. La prendiamo come viene. Ci siete, ragazzi? Vi abbiamo recuperato?
0: Sì,
1: Sì,
0: ci siamo,
1: perfetto.
0: stiamo sistemando il telefonino in una maniera
1: Perfetto.
0: decente, ma tu
1: Stavo
0: ci vedi?
1: dicendo, no, ma va benissimo. Siete a fuoco,
0: Ok, va
1: siete
0: bene, può.
1: perfetti. No, stavo dicendo che Juventini per sempre è assolutamente una Bibbia bianconera che ogni tifoso juventino dovrebbe occhieggiare, dovrebbe avere una copia, e siete arrivati alla terza ristampa, cioè è un mega successo. Siete caduti, ma io volevo dirvi: terza ristampa, ospiti della Juve, ormai siete perennemente lì, fissi al J Museum, e avete svoltato, ragazzi.
0: Grazie, sì, effettivamente
2: è stato

0: intanto grazie anche a te, all'ospitalità che ci hai
1: È un
0: concesso
1: piacere
0: le altre
1: immenso,
0: volte.
1: come sempre.
0: Grazie, piacere nostro ovviamente. E grazie appunto, come dicevo, a te, grazie ad altre circostanze, siamo riusciti comunque a, devo dire, farci conoscere, a fare quello che più ci interessava, cioè vendere anche alcune copie del libro.
1: Certo.
0: E questo ci ha portato a fare la bellezza di tre ristampe, cioè una prima stampa che era uscita con 150 copie, poi ne abbiamo fatto una seconda, non pensando mai più di riuscire a venderne così tante da 100 copie, e poi una terza ristampa da 200. E devo dire che siamo quasi addirittura d'arrivo per, come posso dire, per esaurire anche questa terza
1: Bene,
0: stampa.
1: molto bene, molto bene. Allora facciamo così: non facciamo cadere la linea, la teniamo
0: No.
1: lì, andiamo in break e tra 2 minuti ritorniamo e poi ci sono una marea di argomenti. Io tanto lo so che non riusciremo a esauriare tutti gli argomenti
0: Facciamo
1: stilati,
0: quello che possiamo.
1: però ci proviamo. Rimanete lì, break, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della nazionale Diana Biancheri di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
4: Credo che è impossibile dargli torto. Poi, insomma, non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. E quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
3: E per ottimizzare il lavoro in vista dell'ultimo impegno contro la Turchia a Bologna, il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 9 dei 33 convocati. Onesta Anor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Ignacio, Eddie Quadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano. Tre calciatori che tornano a disposizione del tecnico in questa trasferta in Francia, domani la partita, spiccano Barella e Gianluca Mancini, principali candidati a ritrovare una maglia da titolare, a cui si aggiungono anche Daniel Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpresa eliminato il talento spagnolo Jodar. Alex Schwarzer chiederà l'apertura e l'analisi della prova B, senza pretendere anche l'esame della terza provetta con l'urina residuale, che l'ex marciatore nelle scorse settimane aveva sempre posto come condizione per le controanalisi. Lo annuncia il suo legale. Lo scorso aprile l'altoatesino era risultato positivo durante i campionati tedeschi di marcia su strada. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Ieri e oggi.
1: Eccoci tornati, siamo in compagnia di Giovanni Arbuffi e Gabriele Ferrero per parlare della prima foto in assoluto venuta alla luce della Juventus nella storia e ovviamente del loro libro Juventini per sempre, giunto alla terza ristampa. Giovanni, avevi detto lasciamo in sospeso quei due profili, si collegano direttamente con l'argomento delle delle vostre iniziative a salvaguardia dei luoghi di sepoltura o è un argomento separato?
0: No, è un argomento è relativo sempre alle nostre ricerche. Volevamo, se ci permetti, certo, solo chiudere 30 secondi, Gabriele ti faceva vedere un paio di cose.
1: Assolutamente sì.
8: Sempre, diciamo, volevamo far vedere la nostra visita al Jay Museum, dove è esposta ancora oggi ovviamente la prima fotografia della Juventus. All'epoca gliel'abbiamo lasciata lì per una settimana assieme a Galimberti e al l'avvocato Ferrero,
1: presidente della Juventus. Ragazzi,
8: presidente della Juventus,
1: complimenti.
8: Ovviamente noi dobbiamo anche ringraziare Antonio Barillà, perché è
1: assolutamente
8: stato il coordinatore,
1: sì,
8: di tutte queste cose qua, e che ci ha permesso di metterci in contatto, di sviluppare tutto quello che poi è avvenuto sul suo giornale,
1: certo,
8: sulla stampa,
1: certo,
8: dove lui è caporedattore sportivo, e oltre a quel tutto quanto hai fatto te per noi in questi ultimi anni.
1: Tutti abbiamo fatto un pezzettino, la cosa fondamentale è che voi siate qui a tramandare dei pezzi storici che senza di voi non sarebbero esistiti, ragazzi. C'è per questo che io dico che tutto il popolo bianconero dovrebbe dirvi perlomeno un grazie, perché quella foto lì, senza di voi, chi l'avrebbe mai trovata? La realtà è questa.
0: Ma come la foto, anche tante ricerche che abbiamo fatto.
1: Assolutamente ovviamente, sì, e adesso ne parliamo. Prima però è arrivato un vocale, voglio farvelo ascoltare, perché sicuramente conoscete questo signore. Vocale.
9: Sono Michele Gigantino.
1: Ciao,
9: e
1: Michele.
9: Ho il piacere di darvi un affettuoso saluto a te, Franco, e ai tuoi ospiti.
1: Grazie.
9: Di oggi, e naturalmente a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che vi stanno ascoltando. Ecco, voglio dire, ci tengo, che il libro Juventini per sempre di Gabriele Giovanni è veramente un libro di valore inestimabile.
1: Concordo.
9: E suggerisco a quanti non l'avessero ancora letto di prenotarne una copia. Ripeto, ha un valore inestimabile e testimonia non solo la grande passione per la Juventus degli autori, ma anche la loro capacità di riconoscenza e il senso della memoria nei confronti,
1: d'accordo,
9: di quanti a vario titolo hanno servito la Juventus e poi sono passati a miglior vita. E io posso soltanto immaginare quale possa essere stato l'impegno richiesto per scrivere questo preziosissimo volume. E allora voglio chiedere a Gabriele e a Giovanni che cosa li ha prima mossi e poi sostenuti per iniziare prima a scrivere e poi a portare a compimento questa impresa, perché di impresa si tratta.
1: Concordo.
9: Che non mi risulta abbia uguali nel mondo.
1: Esattamente.
9: Un abbraccio, un abbraccio a voi.
1: Un abbraccio a te, caro Michele Gigantino, è un amico di tutti noi, lo conoscete benissimo, un altro storico juventinologo, e però vi pone questa domanda che vi avrei posto io, ma va benissimo. Partiamo da questo incipit di Michele Gigantino. Chi vuole rispondere di voi?
0: Ma è uguale, posso così iniziare io, poi sì. Continua Gabriele.
1: Tanto voi siete interscambiabili, a me piace questa sinergia, sì, questo binomio inscindibile ormai. Vai Giovanni.
0: Certo. Ma è così, la passione per le ricerche è nata ad entrambi, oserei dire, simultaneamente. La cosa curiosa è che noi fino a un 4-5 anni fa non ci conoscevamo, pur abitando a relativa poca distanza l'uno dall'altro, perché io abito a Pianezza e Gabriele ad Alpignano, quindi due comuni confinanti tra loro.
1: Esatto.
0: E poi abbiamo scoperto sicuramente un nostro passato legato alla Juventus diverso, nel senso che Gabriele è stato più un affezionato tifoso, un supporter, di quanto non lo sia stato magari io non ho mai giocato a pallone, mentre Gabriele sì, però la passione nasce anche se tu sei seduto su una poltrona e pesi 180 kg, sì. Voglio dire, non vuol dire, certo. Non vuole dire che tu abbia per forza giocato a pallone o cose. E abbiamo quindi deciso di unire le forze per mettere insieme questo nostro lavoro che stiamo riscontrando, insomma, sta piacendo e
1: quindi diciamo ve lo dico io, complimenti assolutamente. Gabriele, la salvaguardia dei luoghi di sepoltura dei giocatori della Juventus, la storia della Juventus, a te.
8: Guarda, anche lì tra le nostre iniziative, girando dove sono stati i luoghi di sepoltura di queste persone, abbiamo riscontrato delle cose più disparate. Quindi abbiamo trovato delle tombe di famiglia oppure dei luoghi di sepoltura assolutamente curati, e altri, per il degrado del tempo e di parenti prossimi, vicini, che non c'erano più, dei momenti di grossa
0: di sconforto
8: anche da, certo, parte nostra, di vedere delle tombe completamente rovinate o quasi più leggibili. Quindi su qualche personaggio abbiamo deciso in passato di voler intervenire direttamente, come per Rosetta, per dirvi Rosetta, che è a Cellarengo, era finito in un loculo dove non c'era più la figlia e non c'erano più parenti prossimi. In questo loculo lui è sepolto con la moglie, anonimo, e dove noi abbiamo fatto mettere una vetroceramica, facendo risultare il fatto che fosse non solo juventino ma anche campione del mondo.
1: Sì.
8: Abbiamo fatto anche altre iniziative all'interno del cimitero monumentale di Torino, che meglio può spiegare Giovanni, perché prima che ancora che ci conoscessimo aveva già intavolato con la signora Santoro, che è la responsabile nazionale all'epoca dei cimiteri, un rapporto per poter avere accesso a documenti e cose di dove fossero sepolte queste persone.
1: Giovanni.
0: Sì, infatti con la dottoressa Renata Santoro abbiamo anche, con un po' di insistenza, cercato di fare mettere dei leggini di fronte a delle tombe di personaggi particolarmente importanti, non solo della Juventus, ma diciamo del calcio torinese in particolare, ma comunque nazionale in senso più generale. Siamo riusciti quindi a far mettere due leggii davanti alle rispettive tombe di Giampiero Combi, che è anche in questo caso una tomba che se non c'è un leggio davanti non si sapeva assolutamente che Combi fosse sepolto al suo interno. E ricordiamolo, Combi è stato, oltre che un grandissimo personaggio della Juventus, capitano della Juventus, eccetera, è stato il primo capitano della storia della nazionale a sollevare una Coppa
1: La
0: del
1: Coppa
0: Mondo
1: del Mondo,
0: nel
1: certo.
0: 1934, quindi non parliamo di un portiere così tanto per.
1: È
0: E poi
1: un
0: ha
1: patrimonio
0: voltato a
1: italiano,
0: mettere.
1: non solo bianconero, mi pare evidente,
0: Assolutamente
1: no?
0: sì, assolutamente sì. Poi un altro leggio l'abbiamo fatto mettere davanti alla tomba di un altro portiere della Juventus, un portiere storico, cioè Domenico Durante. E quindi storicamente il terzo portiere nella storia della Juventus, perché lui difende la porta bianconera dal 1900 fino al 1910 circa. Prima di lui c'erano stati Tamagnone e uno dei due fratelli Nicola. E poi bisogna a volte dare un colpo al cerchio e uno alla botte, lo dico anche con un po' di umorismo, ma è la realtà. La signora Santoro, la dottoressa Santoro, è tifosa del Torino e ci ha detto: guardate,
1: Ognuno
0: io ho a
1: ha le proprie
0: disposizione,
1: disgrazie, mettiamola così.
0: non tutte le ciambelle escono col buco, e quindi la signora Santoro ha detto: guardate, io ho a disposizione il denaro messo dal comune per realizzare tre leggii, il terzo suggeritemi voi un personaggio del Torino.
1: Certo.
0: E allora abbiamo detto: vabbè, secondo
1: Si
0: noi,
1: fa, certo.
0: tralasciando quei giocatori del Grande Torino, forse il più rappresentativo che riposa in una tomba sua è proprio il presidente del Grande Torino, cioè Ferruccio Novo. E quindi lei
1: Certo.
0: ha accolto con benevolenza questo nostro suggerimento e ha realizzato comunque questi tre leggii.
1: Allora, ragazzi, dobbiamo correre perché abbiamo ancora un quarto d'ora, ma ci
0: Sì.
1: sono almeno 3-4 punti che io voglio andare a toccare. Mi ha colpito molto l'excursus che avete trattato nella nuova edizione, ripeto, la terza, giornalisti e fotografi bianconeri, Bruno Bernardi, un mio caro amico, Caminiti, il mio eroe in assoluto, Caroli, un mio amico, Petrone e poi, vabbè, Salvatore Giglio, che credo ci sia poco da aggiungere, un fuoriclasse di stampo mondiale. Lascio a voi dei piccoli ritratti su questi personaggi fondamentali nel corso della storia della Juventus.
8: Sì, sono personaggi che noi abbiamo voluto ricordare assolutamente all'interno del libro, perché Juventus non è solo fondatori, presidenti, dirigenti, giocatori, che trattiamo ovviamente ognuno con una propria scheda di 1 o 2 pagine, raccontandone non solo le gesta in bianco e nero, ma l'excursus della loro vita fino appunto al momento in cui ci hanno lasciato, ma anche tutte quelle persone che per un motivo o per l'altro a Juventus sono state legate. Quindi Bruno Bernardi, Salvatore, il nostro amico, ma sono tutti i nostri amici, perché nel corso della nostra vita il loro nome è sempre
1: Certo.
8: comparso o su un articolo, su una fotografia. In gioventù io aspettavo il giornale per leggere gli articoli di Camin, non
1: Anche
8: poteva,
1: io,
8: non
1: mio eroe in
8: era
1: assoluto. Io, se riuscissi a avere un millesimo di quello che era Camin, sarei già felice.
8: Io voglio dire, magari leggevo proprio solo il suo articolo, era un personaggio fulmineo, vulcanico, una persona con cui non era semplice. E
1: Trattare, è
8: questo ha
1: vero.
8: fatto sì che tutte queste cose qua hanno fatto in maniera che il nostro libro non sia solo stato preso da storici del calcio o da appassionati dell'evento, ma quando parlo di storici del calcio, parlo di storici del calcio del Torino, di gente del Museo del Torino che ha voluto
1: Certo.
8: il nostro libro. E poi una delle soddisfazioni più grosse, poco tempo fa ci ha scritto Italo Cucci,
1: Eh beh.
8: con cui abbiamo abbiamo intercorso una parte, abbiamo parlato con lui, perché abbiamo parlato Giulio Corradino Corradini, che è stato il fondatore del Guerin Sportivo, che è stata una persona fondamentale per gli inizi del calcio, era la prima firma della stampa sportiva, ed è quello che ha preso Italo Cucci giovane al Guerin Sportivo, dove ha fatto la sua carriera. E alla fine di tutto questo ci ha scritto, una persona anche burbera, anche lui, non semplice,
1: conosco.
8: Vi voglio bene. Questo per noi vale più di qualunque altro
0: enorme.
8: Un complimento che vorrei inquadrare da qualche parte a casa mia, perché avere questa soddisfazione vale più di...
1: Beh, ragazzi, vi state togliendo le soddisfazioni strameritate, però come dite voi, questi sono riconoscimenti incredibili. Aggiungo un anello.
0: Non so se si riesce a far vedere. Questa è una foto che ritrae me e Gabriele insieme all'amico Salvatore, durante la sua ultima mostra che aveva fatto in occasione...
1: C'eravamo tutti, dove c'eri anche te. Io quel giorno moderavo e presentavo, e mai avrei immaginato che quella potesse essere l'ultima occasione per vedere le opere geniali di Salvatore Giglio. Salvatore è persona fantastica, fantastica, e nel suo lavoro assolutamente un top mondiale. Volevo proprio unire un altro aspetto: parlavate di Italo Cucci, e Salvatore Giglio ha iniziato la sua carriera proprio con Italo Cucci, e mi raccontava tante volte le peripezie per andare a consegnare le foto con vento, pioggia, gelo, nebbia. Doveva partire dallo stadio dove aveva scattato le foto, andare fino a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna e portare i negativi, svilupparli, insomma, grande, immenso, immenso Salvatore, ma immensi tutti i personaggi che avete citato, ognuno con le proprie caratteristiche e le proprie peculiarità. Voglio andare su questo tema che mi interessa tantissimo, ma interessa anche i nostri ascoltatori. Giovanni II è un personaggio presente nella Terza Ristampa, e tutti hanno sempre parlato, no, della fuoriuscita di Dick, perché il Toro nasce dopo la Juve, nasce da una costola della Juventus, questa è storia. E però questo personaggio, Giovanni II, ha delle peculiarità che voi avete scoperto. Prego.
8: Sì, guarda, Franco, in effetti è vero. Quelli del Torino tendono a dire che loro... discendono, la loro mamma è stata l'Oeste torinese, il Torino è una diretta, è una continuazione di questa società qua. In realtà nel 1906, il 3 di dicembre, quando viene non, diciamo così, Dick è fuoriuscito, scrivono sui loro libri, in realtà non è uscito, fuoriuscito, ma viene messo alla porta dai fondatori della Juventus, che mal sopportano il suo modo di essere. Il calcio sta cambiando, vogliono mettere dei giocatori italiani all'interno della squadra, mica una fabbrica di pellami e scarpe, dove all'interno giocano i suoi svizzeri conterranei. Quindi lui vuole continuare su quel percorso lì. Il calcio sta mutando, e in realtà il giorno prima proprio Giulio Corradino Corradini sulla stampa sportiva scrive che ci sarà a breve un cambiamento nelle due società torinesi, perché finalmente gli italiani hanno aperto gli occhi. Sintetizzo un po' la cosa, perché
1: sì, lui, certo, no, no, ma va benissimo.
8: Dove adesso è ora di cambiare registro, perché ci devono essere degli italiani. Quello è il vero motivo, perché poi il giorno dopo nella birreria Voigt il Torino cambia, ma non solo. Quindi non c'era solo Dick, ma nell'archivio del sindaco datato 1905 a firma professor Giovanni II c'è questo documento dove della Juventus, ovviamente dell'anno precedente, il vicepresidente della Juventus, che è Giovanni II, professore, era un professore di medicina importante a Torino, scrive, perché dico ovviamente essendo svizzero non aveva la dimestichezza di poter fare un articolo di questo genere con una lettera di questo tipo. Quindi anche lui viene messo alla porta. Giovanni Secondi sarà il terzo presidente. Quando Dick si suicida nel 1909, lui sarà il terzo presidente del Torino, e poi nel periodo di guerra sarà anche il quinto. Ma non solo, vanno via loro due. Dick mette una maglia nuova, porta lo stadio in dotazione, porta anche, oltre a quello, me lo sono appuntato perché la maglia, il nome nuovo Torino, e nel primo direttivo, dove ci sono 9 persone, 5 provengono dalla Juventus. 5 persone sono da Juventus, quindi Dick, Streul, che è il segretario, e Oreste Mazzia, Mitzel e Bollinger, che sarà anche il primo capitano del Torino, ma era della Juventus. Per
1: quindi,
8: cui, se
1: di,
8: loro...
1: di che cosa stiamo parlando? Sono nati di dopo?
8: Cosa stiamo...
1: e sono...
8: È quello che io mi domando. Loro sparisce tutta questa storia qua, se la dimenticano, e dicono che loro sono,
1: e noi, caro Gabriele, caro Giovanni, la ribadiamo sempre e per sempre fino alla fine. La cosa che mi fa impazzire di voi ragazzi è: parliamo di questo argomento ed esibiscono la foto, parliamo di quest'altra cosa e esibiscono i documenti, cioè, ma mi fermo qua. Abbiamo poi, ancora 5 minuti, Giovanni. No, prego, prego, diritto di replica, vai.
0: No, dico, legato sempre al discorso del Torino, mettiamoci dentro anche un'altra cosa di cui non abbiamo stampato la foto adesso, ma legata, tanto per fare un esempio, al capitano Valentino Mazzola, che per i nostri cucinastri, chiamiamoli così, è l'emblema della torinesità. Valentino Mazzola, è una sua lettera autografa personale inviata a un membro della Federazione Calcio, si professava da giovane tifoso della Juventus.
1: Qua tutto. Si aprirebbe un fronte, credo, infinito, perché questa è una cosa terremotante per chi sta dall'altra parte del Po, ma noi sorvoliamo perché abbiamo cose più importanti. Insomma, Valentino Mazzola, un monumento, il grande Torino, onore e memoria sempre. Però poi si scava e si vengono a sapere determinate cose. Volevo chiederti, Giovanni, questa cosa. So che avete avuto aiuto dai familiari per realizzare le loro biografie, quindi un aiuto importante, no? Anche per il vostro libro, e credo che sia il vostro una sorta di omaggio, ringraziamento anche alle famiglie che vi hanno aiutato a, possiamo usare un termine, disseppellire quella che è la memoria che altrimenti sarebbe assolutamente volata via nell'oblio. A te.
0: Assolutamente sì, perché comunque per quanto sia diciamo così tra virgolette facile cioè scrivere, come posso dire, una biografia prendendo spunto da libri, da testi o da internet, eccetera, certi aneddoti fondamentalmente te li può raccontare soltanto un familiare.
1: Certo.
0: E quindi, per dire, non lo so, abbiamo avuto dei grandi aiuti, tanto per cominciare da una nipote di Domenico Durante, con la quale tra l'altro ci siamo interfacciati al punto da fornire il punto che lei ci fornisse delle fotografie, dei documenti, eccetera, ma a nostra volta gli abbiamo fornito, siamo riusciti a ritrovare, tanto per restare in tema di ritrovamenti, il suo certificato di nascita che la nipote non conosceva, e dove per esempio appare che Domenico Durante non si chiamava Domenico Maria Durante, come è sempre stato conosciuto, ma in realtà Domenico Filippo Durante, e questa nipote è rimasta un po' basita, dice: ma cioè, come è riuscita a trovare queste cose? Ci riusciamo.
1: Perché siete bravi, siete dedicati, siete impegnati e avete un amore assolutamente sconfinato per la Juventus e la capacità di rieducare. Prego.
0: Certo, e poi vabbè, abbiamo avuto altri aiuti così abbastanza interessanti, che quello di Riccardo Cerruti, che era ce n'ha accennato il figlio, Juan Ferrero, anche lì il figlio, Harry Goodley è stata scavata letteralmente la tomba a Nottingham da due nostri amici, madre e figlio, che sono andati lì con tanto di zappa e vanga al cimitero dietro le nostre indicazioni e hanno letteralmente scoperto una tomba di un personaggio importantissimo che era sparito. E adesso abbiamo anche, diciamo, siamo noi forse ad aiutare, qualora ci fossero, per adesso non abbiamo trovati dei parenti, e qui mi ricollego un po' con all'argomento di prima della valorizzazione dei luoghi di sepoltura, perché in questo momento ci stiamo prodigando per far sì che un grande campione del passato, Luigi Bertolini, non finisca completamente dimenticato, ossia non finiscano i suoi resti in ossario comune. E in questo caso ci hanno supportato anche degli organi di stampa, ci ha supportato Antonio Barillà pubblicando un paio di articoli, e attualmente i resti di Luigi Bertolini riposano al cimitero Parco, quindi al cimitero di Torino Sud, certo, in una sepoltura provvisoria per resti non ancora consumati. A breve verranno riesumati e verranno sistemati in una celletta ossario con tanto di lapide e tanto di fotografia, e per tutto questo ci siamo interessati noi, e abbiamo a nostra volta interessato il Museo del Calcio di Coverciano, che è stato, non so se felice o meno, è stato colui che ha contribuito in maniera economicamente in maniera sì decisamente importante, perché l'operazione in separazione non è da poco,
1: esatto,
0: e comunque ha contribuito per far sì che venisse, diciamo, appunto conservata la memoria di questo personaggio.
1: Ragazzi, siamo arrivati al termine, io starei qui delle ore, ma credo che poi ci vedremo tra poco di persona. Ragazzi,
8: è un piacere, sì, sicuro,
0: bellissimo.
1: Io vi dico solamente grazie per aver scritto questo libro, Juventini per sempre, è arrivato alla terza ristampa, chi lo volesse, e vi assicuro ne vale totalmente la pena, può contattare sia Giovanni Abbuffi che Gabriele Ferrero, grazie per la foto.
0: Oppure anche te, volendo.
1: O anche me, io poi veicolo tranquillamente i messaggi ai due autori, grazie per tutto quello che avete fatto, avete scritto e che farete. Vi dico solo, la prossima volta voglio l'atto fondativo della Juventus, che è il vero, no? E probabilmente è, possiamo dire, il sogno di tutti, ma io so che con la vostra volontà e la capacità, il fiuto di ricerca, magari ci arriveranno delle belle sorprese. Giovanni, Gabriele, grazie, vi abbraccio.
8: Grazie Franco, grazie a te, grazie agli ascoltatori.
1: Grazie. Ciao, a prestissimo di persona. Anche qui termina questa puntata monografica di ieri oggi con il sottoscritto. Noi ci vediamo ovviamente il prossimo martedì. Rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
5: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la SPAL, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianconero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966.
10: Anche in Campania indossa la fascia da capitano prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve però non è mai svanito, come ha detto lui stesso. Giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
5: Eroi in bianco nero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupallo. Allora, per quanto riguarda la vicenda del City che parteciperà alla Champions, anche se verrà retrocesso, non ho capito il perché. Vabbè, mettendolo a paragone con quello che è successo a noi, ragazzi, in quegli anni avevamo il capo, diciamo, del calcio italiano, che vi racconto un piccolo aneddoto brevemente. Due anni fa si è fatto un evento nel mio paese dove lui venne invitato come ospite della squadra di calcio locale per una manifestazione, mettiamola così, e io non partecipai. Durante le foto di rito, un amico mio juventino si è fatto la foto con lui, qualche prescritto disse occhio che juventino, e il presidente della Lega Calcio disse allora devo stare attento al portafoglio. Quindi di che cosa stiamo parlando? Io seguo la mia Juve perché ho il cuore bianconero, ma non ci credo più.
12: Il City era già stato squalificato per due stagioni, tre o quattro anni fa, non mi ricordo. Dopo, avendo fatto ricorso, gli venne annullata la sanzione. Oggi, dato quel ricorso, almeno in Europa, al City non possono togliere niente, coppe o robe del genere. E adesso è rimasto solo un problema inglese che il City pagherà, come ha pagato, mi pare, l'Everton, che ha rimborsato 35 milioni di sterline ad altre squadre, e gli daranno 10 punti per i 10 anni delle infrazioni commesse. Praticamente la Serie B, Claudio.
10: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Allora, come da previsione, tutto come previsto, insomma, fate un po' voi, fatto sta che il discorso Rocchi è stato archiviato, è stata accettata la richiesta appunto di archiviazione, quindi non è successo nulla sul discorso legato agli arbitri, quindi Arbitropoli è un'invenzione nostra, ovviamente si scherza, si ironizza, ma allo stesso tempo però ci si arrabbia anche perché siamo alle solite. Purtroppo poi quando dicono la Federcalcio, speriamo che, ragazzi, servono le riforme. Per fare le riforme, secondo me, ci vuole il commissario, ma già prima delle elezioni. Ora è diventato un caos totale, colpi a non finire, ovviamente verbali, tra Bianchetti, poi lo stesso ministro Abodi, poi Malagò, che mi pare di capire abbia ormai percepito che il terreno sotto i piedi si sta pian piano dissolvendo. E martedì ci sarà la giunta del CONI che deciderà sul commissariamento o meno, ok? Molto duro Malagò, commissariamento che dovrà essere votato o meno sempre, perché o sì o no, dalla stessa giunta, e Bianchetti, che si è dimessa da capo delegazione azzurra, sarà un voto in più in favore del non commissariamento, quindi pro Malagò. Ma mi risulta che si vada su una strada ormai ben delineata, anche perché poi c'è stata la dichiarazione di Bonfiglio, non c'è da interpretare nulla, ha detto Bonfiglio, presidente del CONI, dobbiamo prendere una decisione senza se, senza ma, mi sa molto di sentenza, ma poi dopo la giunta ci sarà il Consiglio Nazionale al quale verrà proposta la decisione della giunta. Questo è il discorso della Federcalcio, per legarmi all'archiviazione di Rocchi, sulla quale io non avevo dubbi, ragazzi. Cosa vi disse? A suo tempo il mio amico mi disse: finirà a tarallucce e vino, forse qualche deferimento, ma se ci sarà qualche deferimento per le figure minori. Infatti Rocchi, che era il principale imputato, era ormai praticamente archiviata la sua posizione, come se non fosse accaduto nulla. Fino a quando non vengono cambiate alcune cose non si risolverà niente. Allora, ha parlato invece, lo sapete, avete già letto qualcosa, ascoltato Carnevali dal Festival dello Sport a Trento, quello annuale organizzato dalla Gazzetta dello Sport, e giustamente lui ha detto due cose mi sono rimaste impresse, no? Senza Champions sarà un bagno di sangue, bisogna però tornare a vincere, anche perché dobbiamo ringraziare di fatto Elkan, indovinate perché, per l'aumento di capitale dei 250 milioni. Ora il 3 di novembre dovrà essere le decisioni del CDA, compreso l'approvazione del bilancio, ok, dovrà essere sottoposto ovviamente all'assemblea degli azionisti il 3 di novembre, poi ci sarà anche qualche cambio del CDA a livello di persone, ma soprattutto ci sarà la decisione su la perdita di 66 milioni, insomma dovrà essere approvato il bilancio, guarda caso 66 milioni di perdita, 64 sono quelli incassati, io questa cosa mi è rimasta nella testa, 64 quelli non incassati lo scorso anno per la qualificazione in Champions League, e mancanti invece palesemente quest'anno perché hai fallito praticamente, non sei andato in Champions League. Vietato sbagliare, il podcast poi lo pubblicherò, l'ho fatto su Voltemade, a proposito di soldi, perché dei 250 milioni vi stavo dicendo relativa alla proposta di aumento di ricapitalizzazione, perché l'ennesima ricapitalizzazione, pensate che dal 2007 ad oggi, se passeranno questi 250 milioni, ci saranno state ricapitalizzazioni per 1,5 miliardi di euro, non di lire, di euro, quindi capite, già dal 2019 1,998 miliardi, pensate un po' quanti soldi ha immesso Elkan, piaccia o non piaccia. Quindi adesso vi è dato sbagliare, giustamente dice Carnevali, va ringraziato, ma il ringraziamento ad Elkan non va fatto in modo formale, va fatto sul campo dal parte della squadra, ma va fatto anche dagli stessi dirigenti in sede di mercato. A proposito di mercato, e tornando a Voltemade, mi pare di capire che questo simpatico attaccante tedesco, che ha questo aspetto esteriore un po' retro, no? Come ho scritto io, alla fine non verrà riscattato, perché immaginate che il Newcastle lo prese dallo Stoccarda per 75 milioni di euro più bonus, mi pare che alla fine la cifra si avvicinò agli 80 milioni. È chiaro che la Juventus non lo riprenderà mai, a prescindere da come andrà la stagione, ok? E quindi Voltemade sarà destinato a tornare al Newcastle, ma su di lui c'è il Bayern Monaco, quindi è possibile, se non probabile, che torni in patria, perché il Bayern Monaco, a differenza della Juve, di qualsiasi altro club italiano, ha i soldi da investire questa cifra di cui vi ho parlato, perché è chiaro che il Newcastle ti chiederà almeno 70 milioni, credo, presumo, suppongo, e invece la Juventus i 250 milioni previsti di aumento di immissione come ricapitalizzazione, 100 saranno destinati al mercato. E siccome qualcuno scrive in modo tale che la Juventus torni in Champions League, è chiaro, non tutte 100 a gennaio, ma a gennaio saranno fatte delle operazioni, in particolare un terzino sinistro e un centrocampista. Ora è tornato di moda a centrocampo Højbjerg del Marsiglia. Il Marsiglia ha necessità di cedere, non è solo la Juventus e i club italiani che hanno necessità di fare i cassi e di abbassare anche il monte ingaggi. Højbjerg, staremo a vedere questo danese se poi alla fine la Juventus lo prenderà. E poi il terzino sinistro, comunque un terzino, staremo a vedere. Le parole di Carnevale, ringraziamento ad Elkan, senza Champions League sarà un bagno di sangue. Questa secondo me è il succo di tutto il discorso di Carnevali. Ha raccontato anche come è arrivato alla Juventus, molto contento, ci mancherebbe altro. Ringrazia il Sassuolo, perché ha detto: tramite l'esperienza al Sassuolo mi sono messo a piangere per l'emozione, dopo tanti anni ho lasciato ovviamente una società importante che ho contribuito, questo bisogna dirlo, ha contribuito insomma a farla crescere, e non molto. Poi su Alebegovic ha detto: penso che il prezzo per il quale il ragazzo è arrivato sia quello giusto, ha enormi potenzialità e questi sono giocatori che dobbiamo prendere al giorno d'oggi. Poi aggiunge una frase alla fine della risposta: ci servirà anche qualche elemento da rivendere a tanti soldi rispetto a quelli investiti per acquistarlo. E poi ha detto: è chiaro che abbiamo dei paletti da rispettare, dobbiamo comunque dar vita a una squadra competitiva, non possiamo sapere oggi quello che accadrà, vedremo come si evolverà il mercato e quelle saranno le eventuali occasioni in un senso o in un altro, quindi entrate e uscite. Ci sono alcuni dei nostri giocatori in prestito che hanno la possibilità di essere riscattati da parte dei club, credo si riferisca, anzi sicuramente si riferisce a Openda e a David, che spero continuino a fare bene, ve lo dico, al Lione e all'Atletico Madrid, in modo tale che poi li possano riscattare. E poi adesso però non ci pensiamo a quello che accadrà dopo, siamo concentrati sul presente. E se torno col pensiero, parlando poi di Spalletti, con il Sassuolo mi viene l'impulso di rotolarmi per terra. Qui abbiamo preso dei gol impensabili, ma Spalletti è un allenatore, si riferisce alla partita contro il Sassuolo, un allenatore capace, un maestro per il giocatore. Io di tecnici ne ho visti tanti, è uno come lui, è ciò di cui abbiamo bisogno davvero, al suo carattere come l'abbiamo tutti, è normale, ma se potessi vi fare assistere al suo lavoro, uno che ha grandi ambizioni, vuole vincere. Conte è un amico, è un allenatore top, però non è mai stato un nostro pensiero. Quindi questo è il messaggio per tutti quelli che chiedevano il ritorno di Conte. Al momento, salvo cataclismi, si proseguirà, e anche giustamente secondo me, con Spalletti, perché non si può pensare ad un cambio adesso. Tra l'altro durante questa intervista ha anche detto: non si può cambiare ogni anno subito a prescindere, insomma si va avanti con Spalletti. Grazie a Exor dei soldi, però io poi nell'editoriale di Mezzanotte ho fatto un bel pezzo dicendo: i soldi non bastano per ricostruire una grande Juve, insomma imparare dal passato, e ho fatto un mini percorso soprattutto delle ultime due gestioni pre-carnevali, cioè Giuntoli e poi Comolli. I soldi spesi, rivalutato in parte il mercato di Giuntoli, perché Douglas Luiz e Nico Gonzalez ora si stanno dimostrando dei giocatori comunque di una certa importanza, e quindi evidentemente è stato sbagliata la scelta degli allenatori precedenti, perché se non sono riusciti a valorizzare questi due calciatori evidentemente c'era qualcosa che non andava. E l'errore fatto da Elkan finora, che ha messo tanti soldi, ve l'ho detto, no? tanti soldi, è quello, la scelta del management. Per esempio su Giuntoli
1: ha sbagliato a metterlo come unico capo di tutta l'area sportiva e anche tecnica, se vogliamo dirla tutta, no? Quando disse Cristiano scandirà il nostro futuro, no, ci vuole una società strutturata, che non era ovviamente quella di Comolli, altro plenipotenziario, ma uno dei peggiori manager secondo me della storia della Juventus, con i suoi algoritmi che gli consigliarono di prendere Openda, che gli consigliarono di prendere David, che gli consigliarono di non prendere Malen soprattutto, mi viene da dire, e quindi si è arrivati al trio, non voglio chiamarla triade, al trio Carnevali, Massara, Ottolini, quindi società strutturata, però basta errori, non si devono fare più errori. Il primo mercato l'abbiamo giudicato tutto sommato positivo, però sarà poi la stagione a dirci se il mercato della Juventus, quello estivo, fermo restando che c'è poi la sessione invernale a gennaio, sarà stato meno diciamo produttivo, positivo, ma bisogna sempre ricordare che la Juventus ha potuto agire in un perimetro un po' ridotto, no? Per via dei paletti imposti dal bilancio da una parte e dal fair play finanziario dall'altra. 6 milioni sono stati pagati di multa per gli ultimi 3 anni, non c'entra nulla ovviamente Carnevali, e poi ce ne sono 14 condizionati al rispetto dei paletti del fair play finanziario. Mi verrebbe un po' da ridere, perché se penso al Manchester City, 115 capi di imputazione, è stato ritenuto colpevole su tutti e 115, vedremo come andrà a finire, 14 condizionati al rispetto dei paletti dei prossimi 3 anni. Quindi questo è un po' il sunto di tutta la faccenda Juventus. Ditemi cosa ne pensate delle parole di Carnevali, del discorso legato probabilmente al prossimo mercato, perché la Juventus, io ho questa impressione, guardate che vi dico, che la Juventus intanto speriamo che a gennaio stia su, ma su intendo non solo tra le prime 4, che stia su. Perché se è proprio a ridosso della vetta non sarà facile, perché al momento l'Inter e la Roma stanno dimostrando di essere più forti, però se dovesse trovarsi lì, perché no? Prendere per esempio un attaccante che faccia gol e che quindi si possa aggiungere all'attacco che già la Juventus, certamente a prescindere dal dove si troverà, verrà preso un terzino sinistro e un centrocampista come vi ho detto, però poi il mercato di gennaio, che è chiamato di riparazione, dipende anche dalla posizione in cui ti trovi. Ovviamente le squadre che stanno dietro, che stanno soffrendo, devono prendere rinforzi per evitare la retrocessione, quelle che stanno su invece li devono prendere per andare ulteriormente su, no? E quindi puntare a obiettivi sempre più ambiziosi, e la Juventus è ovviamente una di queste qui. Allora Manuel da Pisa per esempio mi scrive: ciao amico e amici, ma di quale calcio dobbiamo parlare oggi? Non lo so, dopo la farsa delle plusvalenze l'ennesima, tutti gli uomini di sport si dovrebbero ribellare a questo sistema che oggi colpisce il popolo bianconero, ma domani, rimanendo così le cose, potrebbe colpire chiunque, anche quelli lì, immagino che tu intenda i nerazzurri dell'Inter. Invece continuiamo a parlare di calciomercato, di bilanci, di programmi, ma si rende conto Elkan che la Lega gli ha sottratto soldi? Beh, al limite non la Lega, la Federcalcio, se ti riferisci a tutto il discorso giudiziario è più la Federcalcio, no? Attraverso la giustizia sportiva, sapete che la giustizia sportiva cambierà profondamente, anzi sarà rivoluzionata con la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha accolto il ricorso di Andrea Agnelli. Ne parlavamo anche un paio di giorni fa con l'avvocato Lubrano. Però non vi confondete ragazzi, perché la Lega Calcio è l'insieme dei club, quindi è come se fosse una Confindustria del calcio, ok? Mentre la Federcalcio è il governo del calcio italiano, che adesso è in crisi perché rischia di perdere il suo presidente e di essere commissariato, ok? Non confondete, quindi è la Federcalcio, perché se ti riferisci a tutto il discorso plusvalenze e comunque decisioni giudiziarie, e dice il nostro amico continua, dice che noi che lo foraggiamo questo calcio con i soldi dei biglietti e degli abbonamenti alle TV smettiamo di farlo, ma purtroppo ciò è solo un'utopia. Se speriamo che altre società intervengano contro il sistema, sono abbastanza certo che ciò non avverrà mai, in quanto sono sotto ricatto e non vogliono rischiare di essere prese di mira e rimetterci l'osso del collo e sperare che si coordinino è un'utopia. Guarda, è molto, diciamo, un messaggio, Massimo, tuo lo capisco, insomma, di amarezza, ma è quella che è un po' di tutti. In realtà bisogna dire, caro Massimo, che più o meno il tuo messaggio è come quello di Manuel da Pisa, perché stavo leggendo quello di Manuel, mi è venuto sotto gli occhi quello di Massimo, più o meno sono gli stessi, lo stesso senso, immagino che voi stiate così replicando, rispondendo, dicendo la vostra rispetto a questa archiviazione della vicenda Rocky, che purtroppo a me non stupisce assolutamente. Questo è un po' il discorso, quindi ragazzi, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo sperare in una cosa? Io, capite, allora, quando io parlo con degli amici, no, anche con qualche collega, io ho detto, secondo me, ma lo sto dicendo da tempo, voi mi segui, chi mi segue lo sa, secondo me il commissariamento è l'unica via per fare le riforme. A me non interessa l'ingerenza della politica nello sport, io non ci voglio entrare, a me non interessa della politica, ok? Anche se adesso ovviamente c'è una guerra, ovviamente verbale, ci mancherebbe altro, tra politica, in questo caso ministro dello sport Abodi e sport nella persona di Malagò. Aggiungo che a livello mondiale la UEFA si sta schierando con Malagò, cioè, perché dice no, ma la politica non può. Io ho l'impressione per alcune volte che questi uomini delle istituzioni sportive abbiano un po' il timore di perdere potere. Ora, l'ingerenza politica non dovrebbe esserci nello sport, ok? Però nel caso del commissariamento è una cosa diversa. Qualche giorno fa qui Lubrano, due giorni fa, come ricorderete, disse non è scontato, perché ci sono due motivi. Intanto bisogna vedere la gravità, cioè non essere tesserato, primo. Secondo, c'è la ragionevole certezza di che sta un po' prendendo piede in tutte le sentenze della giustizia, nelle ultime sentenze della giustizia sportiva. Ieri ho riparlato con il mio amico, mi ha detto Lubrano può dire quello che vuole, così come altri giuristi, però ti ripeto, mi ha detto, caro Quinti, che non ci sono, cioè è impossibile che non si commissari, perché la mancanza del tesseramento di chi è candidato e poi quindi eletto, nel caso di Malagò, la prima carica, la carica più importante.

0: mancava anche questa. Quindi mi chiedo, ma possibile che c'è tutta questa impreparazione? Cioè l'avvocato Bergamini, che ha presentato il tutto per conto della Lega di Serie A, che è stata la componente che ha candidato lo stesso Malagò, possibile che non lo sapesse? Possibile che siano così incompetenti alcuni? Io, per carità, capisco che in Italia c'è molta mediocrità. In alcuni posti, vengono occupati da persone non in grado di occuparli perché non sono preparati. Così come mi chiedo, ma è possibile che nessun dirigente federale al momento della presentazione abbia detto alla Lega di Serie A: oh, guardate che qui mancano delle cose importanti, altrimenti non può essere candidabile? Invece no, hanno accettato questa candidatura come se fosse giusta, invece non è stato così. A meno che non ci sia il dolo, ragazzi, perché a questo punto bisogna pensare anche al dolo. Qualcuno ha voluto che poi alla fine Malagò saltasse. Io non lo so, non so cosa dirvi, però è grave questo. È inutile che si dice no, non è gravissimo, comunque stiamo parlando di un ex presidente del CONI. Lo so, possiamo parlare di chi volete, però se ti mancano dei requisiti indispensabili non puoi essere candidabile e non puoi essere quindi eleggibile. Questo è un po' il succo del discorso. Non ci sono altre strade, da quello che mi dicono. Siccome poi siamo in Italia, cari ragazzi, tutto può succedere, no? Può succedere anche che magari martedì, quando ci sarà la giunta del CONI, votino a favore del non commissariamento, anche se mi pare di aver capito che i quattro giuristi ai quali hanno chiesto le relazioni abbiano tutti quanti confermato, ma non potevano fare altrimenti, che il tesseramento è un requisito indispensabile per candidarti, sempre che sia solo quello il problema legato alla candidatura di Malagò. A me dispiace solo una cosa, che ci rimette il calcio italiano, cioè nel senso, stavamo aspettando che qualche ragazzo dai 5, 10, 15, anche mia figlia a 15 anni, ha visto il mondiale, che non c'era l'Italia, cioè lei non ha mai visto l'Italia mondiali, come se fosse una di quelle nazioni da terzo mondo calcistico. E invece non è così. Domani nel frattempo si giocherà contro la Francia, staremo a vedere. Ha parlato Zidane, CT della Francia, ha detto: ho tantissimi bei ricordi nella Juventus, devo anche ringraziarla per quello che poi è stata la mia carriera. E poi ha detto una frase Lippi, un grandissimo allenatore. Voi ricorderete che Zidane all'inizio non andò benissimo, voleva andare via, lo chiamò Lippi e gli disse: ma dove vai, Zizou? Tu devi restare qui. E poi è rimasto e abbiamo visto quello che ha fatto. Chissà, un domani magari, quando la Juventus si rimetterà in carreggiata, potrebbe anche essere lui l'allenatore della Juventus. Io questa idea ce l'ho, però non adesso. Secondo me fra qualche anno, perché no? Siamo giunti al break, tra poco l'avvocato Roberto Savino.
1: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Carissimo Federico Rossi, sei contento che non c'è il campionato? Ma tanto riprenderà, poi a novembre ci sarà un'altra pausa, non mi ricordo se così lunga, francamente non mi ricordo.

0: Bene, non mi ricordo bene. Allora, Daniele da Vassavia ha mandato un messaggio lunghissimo, però leggeremo anche questo. Poi vi dicevo, il messaggio di Massimo da Roma fa un po' il paio, diciamo così, con quello di Manuel da Pisa. Caro amico e amici, lo stavo leggendo prima, ma di quale calcio parliamo? Dopo la fassa del plusvalenza, l'ennesima, tutti gli uomini di sport si dovrebbero ribellare a questo sistema che oggi colpisce il popolo bianconero, ma domani, rimanendo così, potrebbe colpire anche loro. C'ero arrivato lì, quelli lì. Invece continuiamo a parlare di calciomercato, bilanci, però ragazzi dobbiamo parlare anche di questo, di programmi eccetera, ma si rende conto Alcan che la Lega, io ti ho detto, la Federcalcio gli ha sottratto i soldi dal portafoglio con prepotenza e destrezza, vuole continuare a prestare il fianco e basta, dobbiamo lasciare, e lo dico ancora una volta, questo campionato. Manuel da Pisa, non credo si possa fare questo discorso del campionato, non si può, nel senso che non so cosa possa accadere, ma non si può fare, non lo farà mai. Per quanto riguarda il discorso plusvalenza eccetera, io bisogna sempre dire che anche la Juventus storicamente non si è mai, tra virgolette, ribellata. Lo facciamo spesso questo discorso, no? Voi vi ricordate che proprio per la questione plusvalenze, in realtà la questione stipendi, perché per la questione plusvalenze alla fine la Juventus è stata penalizzata di meno 10, tra l'altro la sentenza definitiva uscì, come ricorderete, ad un quarto d'ora dal fischio d'inizio della sfida contro l'Empoli, e poi la Juventus perse malamente. Per il discorso invece legato agli stipendi, che era tutto un faldone, la Juventus chiese il patteggiamento con multa di, mi pare, 580.000 euro, qualcosa del genere. Però alla fine la Juventus perse l'Europa tutta, in realtà sarebbe andata in Europa League, ma fece in modo di non andare in Europa, e perse 80 milioni di ricavi, no? E quindi questo è. In Parlamento, lo Juventus Club Parlamento, dopo qualche mese, ospitò il presidente Ferrero, ok? E gli chiesero ovviamente, ma perché la Juventus non si è ribellata a tutte queste sentenze relative alla questione plusvalenza? E lui di fatto disse, però se avessimo fatto la, tra virgolette, guerra alla Federcalcio, sarebbe stata una situazione peggiore, insomma, come se avesse un po' paura la Juventus, oppure peggiorasse la situazione. Io non credo, però il succo del discorso principale è che bisogna fare le riforme in Federcalcio, sperando che vadano via tutti quelli che ci sono stati finora e che hanno determinato molto, lo sapete, è inutile che rifaccia il nome, però c'è gente palesemente schierata che poi, ragazzi, a dirla tutta, no? Tutti quanti, no? Abbiamo una fede calcistica, siamo innamorati di una squadra, tifiamo per una squadra, però se tu hai un ruolo istituzionale, non puoi condizionare il tuo lavoro da persona delle istituzioni, mi riferisco per esempio a Biglione, rispetto a quello per la squadra per che tifi, oppure inchiesta Prisma, parte penale Santoriello, ma tu non puoi dire, io, lui non è che disse sono tifoso del Napoli, punto. Lui disse nell'ambito del mio lavoro, cioè da PM, da pubblico ministero, poi lo invitarono ad andare via, però intanto le carte le aveva mandate già a Roma, che tra l'altro poi Torino fu tolta come sede. Pensate che condanna ha avuto la Juventus da un tribunale che non meritava, cioè che non poteva per competenza avere questa inchiesta. Lui disse, come pubblico ministero io sono anti-juventino. Io penso che una cosa, ovviamente alla fine il PM di Torino, il capo della procura di Torino, disse non puoi stare più qui, però il danno era stato già fatto. Stesso discorso Viglione. Sul discorso arbitrale mi è stato detto che soprattutto lui, ma il mio amico mi dice, ma non è tanto per favorire tra virgolette l'Inter, secondo me è proprio una questione di arbitrale, di classe arbitrale, di soldi, di questioni, di carriere, mi ha detto lui. È chiaro che se io leggo le intercettazioni dove si dice l'Inter è meglio che togliamo questo arbitro, mettiamo quest'altro qui, mi fa pensare a Calciopoli, perché il tenore era quello, solo che poi non si è fatto nulla, non solo Rocchi, addirittura è uscito bello
1: non solo è stata archiviata la parte penale dalla procura di Milano, anche lì il capo della procura di Milano Viola, ma puoi andare in giro con una cover del telefonino Federico Rossi dell'Inter, mentre durante, non in vacanza con la tua famiglia, durante un evento pubblico, ma non può, secondo me è proprio sbagliato concettualmente. E lì come faccio io a non sospettare, ad avere dei dubbi sul tuo operato? Quindi parte penale già archiviata, lo sapevate, ma adesso riguardo alla posizione di Rocchi, archiviata, cioè non è successo nulla. Purtroppo ragazzi, o cambiamo veramente sport, parliamo di, oppure parliamo di altro, Fede, parliamo di gossip, di donne, di politica, di altrimenti noi però facciamo questo lavoro, facciamo audio, va bene. Allora lo vado a salutare e lo ringrazio, il nostro amico e l'avvocato Roberto Savino. Ciao Rob.
2: Buonasera.
1: Ciao, buonasera. Non ti vediamo ma ti sentiamo, eh. Non ti vediamo ma ti sentiamo.
2: No, io ho tutto in funzione, telecamera, microfono e quant'altro. Non so cosa sia successo. Va bene.
1: Vabbè, dai. Allora, Roberto, allora io mi stavo un po' sfogando, stavo rispondendo a degli amici perché, come tu sai,
2: ti ho sentito.
1: Poco fa è arrivata la notizia che non mi sorprende perché io l'avevo anticipata, come spesso accade, perché ho questo amico dentro la giustizia sportiva e praticamente mi dice tutto. Archiviata la posizione di Rocchi, quindi non è successo nulla. Questa devi commentarmela così, fresca fresca.
2: Non c'è da sorprendere, non mi sorprende nulla, chissà come mai. Non mi sorprende nulla.
1: Così secco? Quindi è tutto
2: cosa vuoi che ti dica? Dopo che io acquisto un calciatore facendo uno scambio di plusvalenze con tre di scafati che non hanno mai giocato neanche tra i dilettanti, oppure potremmo fare tantissimi esempi di questo livello, ma di Mandragora, per la quale c'è stato, no, la soluzione per il caso delle plusvalenze.
1: Esatto.
2: Ma possiamo andare avanti, possiamo parlare quanto volete, arriviamo fino a Facchetti. Quindi la questione è veramente delicata, perché io ti ho sentito parlare quando è andato il presidente allo Juve Club Montecitorio. Però ecco, io ho negli occhi la difesa di Cantamessa per il Milan nel processo di Calciopoli, che tremavano i muri, e il Milan non solo se l'è svangata, ma ci ha vinto la Champions l'anno successivo.
1: Capisci
2: che poi alla fine alzare la voce, bisogna alzarla con i toni giusti e nei momenti giusti, ma sempre. Qua nessuno vuole trattamenti di favore.
1: No.
2: Io la questione plusvalenza l'ho seguita, cioè stiamo parlando veramente del niente. Stiamo parlando di un qualcosa che comportava all'incirca il 5% del fatturato, ma qualcosa anche di non spiegabile.
1: Non opponibile, aggiungo io, Roberto.
2: Non opponibile, perché, ma smentita poi dai fatti per taluni giocatori, no? Taluni giocatori, è stata proprio smentita nei fatti del loro valore reale di mercato. E quindi si è inventati questa cosa delle operazioni a specchio che non si potevano più fare. Mi sembra assurdo che ora la Juventus ogni operazione di mercato che prova a fare deve fare un comunicato che deve essere preciso a un milione su milione, e poi invece gli altri, cioè, la lotta a volte mi sembra una lotta impari.
1: Ma cosa possiamo fare? Parecchi stanno dicendo: ma lasciamo perdere, è inutile che continuiamo, perché se è sempre questa la tendenza, caro Roberto, è inutile che continuiamo, dicono tanti amici.
2: Quindi qual è il problema? Che noi siamo, io, tu e tantissimi milioni di tifosi, siamo una generazione che passa gli anni interi senza che si parlasse di giustizia sportiva, che riguardi la Juve, che riguardi l'Inter, la Roma, certo, la Lazio, la Fiorentina, l'Udinese, la Sampdoria, l'Atalanta, il Bari. Non si entrava nelle aule dei tribunali, ma neanche in quelli della giustizia sportiva. Per noi, cioè, il meno uno in classifica era quasi un'onta, no? Ti ricordi? Cioè,
1: sì, come no.
2: Qualcosa di grave e che capitava una volta ogni 10 campionati. Qua invece sembra quasi che si giochino due partite parallele e autonome. Nel momento in cui, guarda che dalla fine del nostro ciclo ad oggi è stato un rincorrere, oltre che per colpe nostre, evidenti colpe nostre dal punto di vista tecnico, e qua non ne stiamo qua a parlare, sapete tutti cosa è successo dal duo Paratici Marotta, la triade con Agnelli in poi, errori nostri, alcuni evidentissimi, però non si può nascondere che ci sono successe 3-4 cose che veramente gonfiate a dismisura in maniera incredibile perché successe a noi, mentre passate sotto silenzio e sotto banco quando accadono agli altri. Io, e chiudo, ricordo che tutta la questione di Moggi non era tanto il problema che si acchittava, scusami questo termine troppo tecnico, le partite, ma era l'inopportunità, no, di questa confidenza, di questo parlare con gli arbitri. Aspetta, e in quel momento non era vietato, e lo facevano tutti. Non vale, lo facevano tutti? No, non vale, basta che tutti poi vengano puniti, però
0: certo. Invece...
2: va bene, abbiamo fatto la regola, ora c'era la regola, cioè passata in cavalleria in questa maniera, io non lo so, cioè a un certo punto far finta di niente, dire andiamo avanti e facciamo finta di niente, vabbè, allora ragazzi, che cosa stiamo vedendo? Il pericolo grosso è che la nostra generazione, quindi, è così affezionata e legata a quei colori che noi veramente la seguiremmo ovunque e qualsiasi sia la tua torte. Le nuove generazioni non è tanto così. Qua passa un paio di generazioni e ci sarà una disaffezione sia nei confronti, se continua questo andazzo, sia nei confronti della Juve, ma più in generale del calcio italiano.
0: Cosa che sta avvenendo già, peraltro aggiungo che se il tenore è quello di una Federcalcio che potrebbe, anzi quasi sicuramente verrà commissariata, Roberto, capisci che mia figlia di 15 anni...
2: Capisci?
0: Siamo a questo livello, sono d'accordo con te. Invece, parlando della Juventus, oggi ci sono state le dichiarazioni di Carnevali al Festival dello Sport di Trento, qualcosa credo che tu abbia letto. Ha detto: intanto bisogna ringraziare, poi ti chiedo un tuo parere, Elkan, perché sta dimostrando comunque con l'emissione di questi soldi, quindi ricapitalizzazione a go-go. Pensa, Roberto, che dal 2007 ad oggi, se passeranno questi 250 milioni decisi dal CDA, ma bisogna sottoporli all'assemblea degli azionisti, la Juventus avrà ricapitalizzato 1,5 miliardi dal 2007 ad oggi, 1,998 miliardi, anzi, per la precisione, soltanto dal 2019 ad oggi. Quindi Carnevale dice bisogna sostanzialmente ringraziarli, ma vuole dire poi bisogna adesso noi sul campo rispondere. È chiaro che serve come minimo, bisogna vincere, ci vuole un po' di pazienza, ma quantomeno fa capire il minimo sindacale, lo sappiamo tutti, la Champions League, altrimenti sarebbe un bagno di sangue, io direi il secondo, perché visto che la Juventus non si è qualificata. Insomma, Carnevali che si rivolge così ad Elkan, cosa ne pensi di questa decisione del CDA di immettere ancora soldi nella Juventus?
2: Io ripeto, sul fatto degli investimenti della Juventus, ragazzi, cioè se qualcuno ha qualcosa da ridire o è un pazzo o è in malafede, perché noi non possiamo dire che si sia sottratto John Elkann alle proprie responsabilità, lui e la Exor, perché poi quando lui fa una cosa del genere la fa a nome della Exor, che rappresenta la cassaforte di famiglia, e quindi tutta la generazione post Umberto, Umbertiana e Gianni Agnelli, e quindi parenti, cugini, nipoti, eccetera eccetera. È 1,5 miliardi di euro, però ti fanno capire una cosa, che se la disponibilità c'è, e questa è una cosa non positiva, molto di più. È anche vero che il soldo è proprio la prova provata, questa, che i soldi bisogna anche saperli spendere.
0: Esatto.
2: E quindi con grande competenza, una competenza che noi dimostriamo in quarto quinquennio, in questo lustro di tempo, dalla fine del nostro ciclo, troppo a macchia di leopardo. Non voglio dire che non ci sia, però sia negli uomini uno sì e uno no, sia nelle scelte di questi uomini uno sì e due no, ci stiamo, come dire, arrovellando su noi stessi. Quindi il punto che è stato messo quest'anno, che io mi auguravo fosse stato messo già nella gestione precedente, devo essere sincero, è che poi alla fine ci è crollato sotto i piedi e ci ha fatto rimanere nudi alla meta di un campionato, di una stagione fallimentare. Questa volta io mi auguro davvero che venga fatto tutto con competenza. Sembrerebbe che le cose, da almeno da gennaio, siano cambiate. Non parlo della rosa di giocatori, ma parlo di come viene condotta la società.
1: Esatto, che è il tema di cui abbiamo sempre parlato, perché dalla società che partono poi, che partono le vittorie. Infatti si è creato questo trio Carnevali, Massara, non dimentichiamo Ottolini, che è comunque il direttore sportivo, e sicuramente Carnevali è uno dei, secondo me, uno dei più in gamba. Poi è chiaro che il primo mercato targato appunto Carnevali è stato un po' limitato da tutti i paletti che conosciamo. Ora, di questi soldi che verranno immessi, sembra, Roberto, che 100 milioni verranno destinati al mercato, perché ovviamente la Juventus dovrà rinforzarsi e come minimo sindacale arrivare in Champions League. La Juventus vista contro l'Atalanta, per esempio, è da Champions League? Da qualificazione in Champions League?
2: Ti dirò, la Juventus vista con l'Atalanta replicata altre 30 volte, assolutamente sì, sì. Il problema è proprio quello: ottenere la continuità, migliorarsi se si può e avere dei passaggi a vuoto il più corti possibili, che sappiamo che poi arriveranno. Certo, la Juventus con l'Atalanta mi ha rinfrancato un pochetto dalla Juve ai 20 minuti di Sassuolo,
1: mamma mia,
2: che mi hanno veramente lasciato un po' turbato per come abbiamo condotto la personalità di quella partita, che è venuta a mancare nel momento decisivo, e non me l'aspettavo, e ci ha deluso tutti quanti. Con l'Atalanta invece c'è stata una pronta riscossa, e la squadra si è vista.
1: E cosa manca secondo te? Perché adesso contro l'Atalanta abbiamo visto 2-3 moduli, no? Nel corso di tutta la gara. Sappiamo che alla Juventus manca un bomber vero, anche se Colomani è stato forse il migliore in campo, anzi credo il migliore in campo per come ha lavorato. È chiaro che adesso però bisogna comunque vincere anche le altre gare, quindi la continuità di cui parli, ma per vincere serve fare diverse reti, bisogna che vadano a segno di tanti calciatori, caro Roberto, perché non abbiamo un 9 vero, io lo chiamo così. Credi che Spalletti riesca alla fine a districarsi in questa mancanza di un bomber, e soprattutto poi sulla scia della fluidità tattica, mettiamola così, perché di questo stiamo parlando?
2: Deve trovare la chiave giusta, non tanto per trovare il bomber a questo punto, per distribuire le reti su più giocatori. Noi segniamo esattamente la metà dell'Inter e per ora la fortuna nostra è che prendiamo la metà dei loro gol.
1: Esatto.
2: Ok? Il problema è che io, tra farne 20 e prenderne 10, farne 10 e prenderne 5, preferisco farne 20 e prenderne 10, perché mi dà una certa sicurezza da un punto di vista. Io, ecco, vedi, l'Inter l'ho seguita in queste partite e ogni volta che è andata sotto, tranne con Real, però anche in parte con Real, mi ha sempre dato l'impressione della consapevolezza. Va bene? Quindi al secondo gol dell'Udinese ho detto: no, troppo presto, veramente troppo presto.
1: Anch'io.
2: Era veramente troppo presto, perché basta un fiato e si riapre e poi finisce là. E sono andati sotto 4 volte di 2 gol e 3 volte l'hanno ribaltata.
1: Mamma mia.
2: Col Napoli. Ragazzi, col Napoli in casa non è semplice.
1: Ma con la Roma stessa, Riccardo. Riccardo, ti scambia sempre con Riccardo, perché oggi è giovedì. E con la stessa Roma, caro Roberto, non era scontato che riuscisse a ribaltare. Però io mi chiedo, ma possono andare avanti così? Secondo me no.
2: Sì, no, non possono andare avanti così, però c'è anche da dire che probabilmente potrebbero certamente migliorare la concentrazione fin dall'inizio, allora sarebbe difficile andare a prenderli. Veramente sto cercando di fare un discorso il più oggettivo possibile, certo, senza vedere il colore delle maglie, perché sennò ci mettiamo le sciarpe, facciamo la sciarpata
1: e buonanotte.
2: Io loro li vedo, ecco, consapevoli. Dobbiamo andare a rompere questa consapevolezza
0: e questa loro certezza. Prima di salutarti ti volevo chiedere, mi dai qualche promosso e qualche bocciato, diciamo così, dei nuovi, ammesso che ci siano bocciati, dei nuovi intendo anche quelli tornati dai prestiti,
2: Allora il primo posto, molti direbbero Nico, io voglio dirti Douglas Lewis, perché lo vedo presente, vedo che acquista sempre più consapevolezza e sempre più tranquillità nel suo gioco. Con l'Atalanta mi è piaciuto in alcune cose, in alcune azioni, davvero con la certezza di far bene. Gli manca ancora qualcosa in fase di rifinitura, qualche palla filtrante, che al contrario ho visto fare a Nico, ad esempio ha messo una palla deliziosa a Colomani contro il Parma, che è meravigliosa sulla corsa. Ecco, io vorrei vederle qualche volta anche da Douglas Lewis. Certo, senza la punta poi è anche difficile, però detto questo io salvo assolutamente loro due, bene anche Selic. Chi mi ha deluso? Io mi aspetto di più sempre da Cobb Miners. Ragazzi, sempre
0: quindi ancora
2: Miners,
0: ti aspetti però qualcosa tu?
2: No. Allora, siccome non me l'aspetto più, mi aspetto di essere sorpreso da Cobb Miners.
0: Ecco, mettiamola così, va.
2: Che ti devo dire? Sai, noi parte di questa ricapitalizzazione verrà data anche per lo stadio delle donne, per i ragazzi,
0: sì, certo,
2: 23, certo. Sì, parte per il mercato, ma parte dalla considerazione anche dei cinque nostri punti interrogativi, i due andati fuori che si stanno comportando per fortuna bene. Ragazzi, non tirate i piedi, per piacere, perché devono arrivare così fino alla fine, perché quelli sono soldoni. I due ritornati, Nico e Douglas Lewis, che non solo possono coprire due caselle fondamentali, ma poi rivalutarsi loro stessi e quindi servirci proprio a livello di patrimonio societario. Il quinto è Cobb Miners. Guarda, io, se andiamo in porto con 4 di 5 di questi obiettivi,
0: Cobb Miners
2: faremo una plusvalenza, fratello, cioè... Non so più cosa
0: una minusvalenza
2: dire.
0: Semmai una minusvalenza, se non riesci a venderlo
2: no, volevo dire una,
0: sì, certo, ho capito. Vabbè, speriamo, la speranza è l'ultima a morire. Vai Cop, vediamo un po' cosa accadrà. Roberto, vai, grazie mille, ci sentiamo alla prossima. Buon tutto, grazie Rob, grazie.
2: Grazie, ciao, ragazzi.
0: Grazie.
2: Buona serata.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Allora, siamo giunti al break. Allora, questa sera ogni tanto lo facciamo, dai. Il primo che si prenota con diretta lo chiamiamo, mi raccomando, però poi sempre con educazione, rispetto, eccetera, eccetera, il confronto. Quindi il numero lo conoscete, 340-54-25-324. Il primo che si prenota con diretta lo chiameremo al rientro dalla pausa.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Donato, Fede, almeno ci vediamo anche durante Colpo di Tacco. Io lo so che a te piace molto Colpo di Tacco, lavorare il sabato, la domenica. Quest'anno immagino che si lavori molto Colpo di Tacco, tanti di domenica, perché la Juventus il giovedì, ahimè, non riesco a abituarmi, ma gioca in Europa, precisamente in Europa League, dopo tanti anni di Champions League. Senza Champions League sarà un bagno di sangue, questa è la frase che mi è rimasta impressa, ma è la verità che ha detto ovviamente il nostro direttore tecnico, amministratore delegato e direttore generale, tutte e due le cariche a lui, cioè Giovanni Carnevali. Mentre i nostri amici da casa ci scrivono, sono tanti, sono arrabbiati, qualcuno è deluso, qualcuno è quasi rassegnato al discorso, no, della giustizia. Per esempio ha parlato a Icardi, piccoli azionisti Juve, presidente dei piccoli azionisti, ricapitalizzazione, non sono soldi buttati, e dice lui, tra l'altro il 3 ci sarà appunto l'assemblea degli, ci sarà l'assemblea degli azionisti, sono soldi buttati, e poi parla un po' della dirigenza. Però io vi avevo chiesto, vi avevo detto, vi do la possibilità a uno di voi di prenotare per essere qui con noi per intervenire su tutti gli argomenti di cui stiamo parlando. Abbiamo in diretta da... Ah, ok, allora vado a salutare e ringrazio Emilio da Padova, giusto?
1: Sì.
0: Buonasera.
1: Il carissimo Quintiliano.
0: Ciao Emilio, ciao ciao.
1: Buonasera.
0: Ciao ciao, piacere di conoscere. Dimmi.
1: Guarda, intanto voglio farvi soprattutto i complimenti di Radio Bianconera, soprattutto a te, ma non solo a te, a tutti, perché con Franco Leonetti, con Santarelli siete veramente grandi.
0: Grazie, grazie.
1: Con Paolino, il direttore, io siete sempre gentili, che quando vi dico di intervenire io sono sempre, cerco di essere sempre il primo ad intervenire. Allora, cosa vogliamo parlare?
0: Io, allora, te lo dico io. Che... Grazie, ti dico io, Emilio. Allora, intanto ti chiedo subito questo, che come hai accolto il risultato, tra virgolette, non quello contabile del consiglio di amministrazione, ma soprattutto la decisione che poi sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti il 3 novembre di aumentare per l'ennesima volta, aumento di ricapitalizzazione, 250 milioni, dei quali 100 sul mercato. Io non so se tu sia un critico di Elkan o meno, però i soldi ce li sta mettendo.
1: Guarda, io dico solo una cosa, la gente che critica Elkan, io penso che non ha capito nulla. Con tutto rispetto, un padrone che è, come qualcuno dice, ma è il giocattolo della famiglia Agnelli. Qui non è questione di essere un giocattolo, è un giocattolo che costa tantissimo, e penso che Elkan stia facendo i salti mortali per me, per far tornare la Juventus grande. Sono convinto che ci riuscirà, soprattutto adesso che abbiamo Carnevali, abbiamo Ottolini, abbiamo anche Massara, che mi sembrano tre dirigenti fantastici. Per l'amor di Dio, è un grande. Mi piacerebbe avere con me nella Juventus Michel Platini, mi piacerebbe avere Andrea Agnelli, mi piacerebbe avere Del Piero, ma ci mancherebbe altro. Spero, questo è il mio sogno, che prima o poi uno, due di questi tre campioni arriveranno. Però adesso dobbiamo dire grazie a Elkan, che ci sta mettendo soldi e cuore, ma il cuore anche, i soldi anche. Non ha quella cazzimma che magari vorremmo vedere come aveva Andrea Agnelli. Ognuno è fatto a modo suo,
0: certo.
1: Cioè, non è che gli puoi dare qualcosa o no.
0: Esatto, non siamo tutti uguali. Scendendo, diciamo così, poi oggi ha parlato Carnevali, ha detto bisogna ringraziarlo ovviamente Elkan, ma soprattutto poi sostanzialmente dice la squadra adesso deve rispondere, anche noi della dirigenza, se non si va in Champions League è un bagno di sangue, bisogna tornare a vincere, serve pazienza. Però insomma mi pare di capire che anche Carnevali, io non lo so adesso come la pensi, su l'ha già in parte risposto, però Carnevali mi sembra un dirigente, perché peraltro lui ha anche aggiunto bisogna anche pensare, essere nell'ottica che prima o poi bisogna poter venderle un calciatore a 70-80 milioni, cioè lui allora, è pienamente inserito in questo calcio, non è che dice cose banali oppure promette eccetera, è molto realista.
1: Ecco, io dico una cosa, noi abbiamo mandato Licina alla Cremonese.
0: Sì.
1: Che mi sembra che con tutto rispetto si stia comportando bene.
0: E...
1: abbiamo dei ragazzi che stanno crescendo, diciamo. C'è l'under 18 che è molto forte, come ho sentito, è un attaccante molto forte. Adesso non so come si chiama, Mani, non mi ricordo il nome.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: sì.
1: Comunque un under 18 che è molto forte. Abbiamo qualcuno della Nesgente che è fortissimo. Io e anche in primavera ci sono degli ottimi ragazzi. Io vorrei che questi ragazzi crescessero, che crescessero anche nella Juventus. A me, voglio dire, ovvio che voglio vincere, però vorrei creare uno zoccolo duro, che sia italiano, che sia straniero, ma che sia uno zoccolo, come ha detto Carnevali, con pochissimi soldi, farli crescere e poi speriamo che non li venda proprio tutti, perché Alija Begovic a me piace, Ilvis deve rimanere, cioè non sono giocatori da vendere. Abbiamo mandato via Openda in prestito, David in prestito. Speriamo che continuino a segnare, speriamo che arrivino, da una parte dovrebbe arrivare 25 milioni, dall'altra ne arriva 20, cominciano ad essere già quasi 45.
0: Sì, staremo...
1: Non è che fanno proprio schifo,
0: esatto.
1: Voglio dire, non farebbero schifo se arrivano. Poi qualche vendita è ovvio che magari la deve fare. Cop Miners lasciamo perdere, perché ormai io sinceramente quando presero Cop Miners ero contento. Adesso, mamma mia, c'è da mettere mani sui capelli.
0: Tra l'altro,
1: Nico Gonzales.
0: Vai.
1: Su Nico Gonzales e Douglas Lewis do un voto positivo, perché penso che l'allenatore stia lavorando molto bene. Spalletti, mi auguro che continui così. Olmade, per l'amor di Dio, adesso il Bayer può tirare fuori 80 milioni di euro. Io vorrei ancora vederlo, questo giocatore, questo Olmade, questo giocatore che Newcastle ha strapagato, e vorrei capire che giocatore è, perché mi sembra, per l'amor di Dio, ha giocato poco, però dimmi,
0: allora,
1: te Quintiliano,
0: allora,
1: sei più dentro.
0: Allora ti dico due cose su Voltemate. Ho fatto un podcast su Bianconera News, quindi puoi anche andarlo ad ascoltare, perché sia scritto che audio, proprio su più o meno quello che hai detto tu, anche se sicuramente io credo la Juventus non lo prenderà definitivo, perché troppi soldi, volte male. Su Cop Miners ti do l'ultima: anche questa sera nella Nations League Grecia-Olanda, l'Olanda lo tiene in panchina. Devo dirti la verità, anch'io ho perso le speranze. Poi per quanto riguarda, invece, volevo approfondire con te, perché l'hai accennato così, ma Spalletti, a te piace o non piace? Sei anche tu un nostalgico di Conte, che aspetti che la Juventus perde
1: No,
0: estremizzo.
1: Subito chiaro, io con tutto rispetto che posso avere per Conte giocatore, o per quei due anni che ha fatto la Juve, per me, con tutto rispetto, mi scusi, ma per me è una persona che io non vorrei più vedere a Torino. Voglio che rimanga Spalletti per il momento. Il mio sogno sono due allenatori, voi se te li dico, ma sicuramente sai già dove sto andando a puntare.
0: Lo so.
1: Il mio sogno sono due allenatori. I due allenatori, vabbè, se devo mettere, o li metto a pari merito, li metto primo e secondo, ma è come Sinner Alcaraz, non c'è un primo e un secondo. Guarda, i nomi te li faccio: Peppe Guardiola e soprattutto un giocatore che io ho amato tantissimo.
0: Perché domani sera sarà sulla panchina della Francia, per caso?
1: Bravissimo. E domani vorrei dire a tutti gli italiani: forza Zinedine Zidane, grazie Zinedine per quello che ci hai fatto vedere, quel poco che ci hai fatto vedere, ma ci hai fatto vedere tanto nel Real Madrid, e chapeau a Zinedine Zidane. Io, questi sono i due allenatori che un domani, non adesso, un domani, tra tre anni, quello che sarà, vederlo la Juve. Voglio che Spalletti faccia il suo corso, voglio che Spalletti vinca qualcosa con la Juventus, che sarei felicissimo, e che Carnevali faccia le cose fatte bene, questi 100 milioni di euro, questi 250 e 100 sul mercato, che vengano spesi bene, però stavolta che vengano spesi bene, questo chiedo.
0: Ma certo.
1: Io non voglio il capocannoniere No, in che senso? Non voglio il capocannonieri Holland, che potevamo prenderlo e qualcuno l'ha voluto, lo voleva spedire a giocare nella Champions, in Serie C. Pensa un po' che fenomeno che avevamo. Quello che voglio dire, non voglio Holland perché adesso è incomprabile, però di andare a scoprire un giocatore, dei giocatori abbastanza forti, non pagarli in modo esagerato, e poi sperando che però non li venda tutti, ecco, questo io chiedo. Vabbè, a Carnevali, va bene fare ok, però noi dobbiamo fare un'ossatura di potervi, allora, di poter vincere cosa? Gli scudetti, cominciamo a vincere lo scudetto, poi lo so che vincerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e poi il decimo anno abbiamo vinto Supercoppa e Coppa Italia, fantastico, cioè, io li ho sempre festeggiati e ne vado fiero di questi 9 scudetti. Ovviamente mi manca qualcosa, è inutile, stiamo qui e dopo ci giriamo attorno, a me manca la Champions. Io prima di morire, visto che ho 59 anni,
0: e vabbè, c'è tempo, se un anno
1: prima
0: più
1: di
0: piccolo,
1: morire vorrei vedere,
0: se un anno più piccolo di me,
1: vorrei
0: dai
1: lasciarla. Pensa che con Paolino abbiamo una scommessa.
0: Sì.
1: Ho detto, Paolino, sì, se dovessimo andare in finale di Champions, quando ho fatto le dirette con lui, così come sto facendo con te, Cristiano, io ho detto, mi devi invitare a vedere una finale. E lui mi fa, guarda, te lo giuro, mi fa, se dovessimo andare in finale di Champions, io ti invito andare, partiremo insieme, andare a vedere la partita, il biglietto ce l'hai assicurato, guarda, me lo auguro, per sono due le cose, o ce la vediamo o muoio prima. E lui mi fa, no fa, toccati,
0: no,
1: non morire.
0: certo. Io, sai Emilio, che una l'ho vista qui a Roma, ero ancora tifoso, non ero giornalista, tra l'altro con un biglietto preso gratis per un colpo di, non voglio dire di cosa, per un colpo di fortuna, riuscii a procurare un biglietto, ne stavo pagando uno 500.000 lire, pensa, e poi invece mi chiamò mio cugino che era un poliziotto, ora in pensione, e mi disse, guarda che ho un biglietto per te, io lo mandai a quel paese perché pensavo mi stesse prendendo in giro. Mi richiamò, oh guarda, io ho il biglietto per te, e poi alla fine andai, quindi ho visto alzare la coppa qui a Roma, dal compianto Vialli.
1: L'ho visto anch'io alzare a Roma, perché ero proprio nella curva, avevo speso che ho avuto anche io un gran bel sedere lì, perché presi il biglietto della finale di Roma all'inizio, proprio agli inizi, ero l'avevo pagato veramente poco, cioè poco giusto, ma non 500 euro, l'avevo pagato sui 60.000 lire, pensa un po' cosa ti sto dicendo,
0: mamma mia.
1: E per andare lì me ne avevano offerte, ma per questo biglietto avevo la fila per poterlo vendere, però ho detto no, voglio vedere la Juventus alzarla. Sì, però sono passati 30 anni,
0: lo so.
1: Qualche anno in più, ti dico che ho il magone. Io quando vedo la Juve in Champions, io impazzisco.
0: È una cosa diversa. Io devo ancora
1: la voglio.
0: Emilio, prima di salutarti e ringraziarti, ti faccio l'ultima domanda. Tu sai che è stato accolto il ricorso, diciamo così, di Rocchi, e quindi è stata archiviata la posizione di Rocchi, ma sostanzialmente, infatti viene da ridere, sostanzialmente è come se non fosse successo nulla. Mi dai un tuo giudizio?
1: Posso essere sincero? Non è che non voglio parlarne, ma è talmente una barzelletta, perché questa è una barzelletta, che parlarne diamo lo sfogo a quelle persone, come per dire ve l'abbiamo messo in quel posto a voi juventini, capisci? Allora, visto che è una cosa che non mi interessa, ma non è che non mi interessa, ma non mi interessa parlarne, non voglio dare agio a queste persone che si vadano a prendere un po' di medicine, soprattutto gli auguro il famoso, quello delle emorroidi, perché sto parlando in modo pulito, quello delle emorroidi, quando cominceremo a rivincere, perché sono convinto che torneremo a vincere.
0: Speriamo, dai.
1: Guarda, te l'ho detto, Io ho visto tante, allora ti dico chiaramente, mio padre era un grande milanista. Io ho visto tante finali del Milan perché andavo allo stadio con mio padre, ma ero juventino, sia chiaro, e ci mancherebbe. Io ho visto tante finali della Juve quando mio padre mi portava alle finali della Juventus. E te lo giuro, disgraziatamente ho visto più finali vincere quelle del Milan che quelle della Juve. E lì mi dispiace da morire, perché se andiamo a contare le finali perse della Juve, il rigore rubato, cioè il rigore, il gol annullato, non che doveva essere annullato a Mijatovic, contro il Borussia Dortmund, non voglio dire con l'Hamburgo, che ero lì con mio padre, eravamo la squadra più forte al mondo, gol di Magarten. E vorrei che tutti si ricordassero che quell'Hamburgo lì, che vinse la Champions, nello stesso anno andò in Serie B. Pensa un po'.
0: Me lo ricordo, Sì, io mi ricordo, mi ricordo tutto. Emilio,
1: e mi ricordo tutte le finali. Il Milan a Manchester, santa misericordia, a Manchester. Io me ne ricordo tutte, col Real Madrid, col Barcellona, gol non dato a Pogba, però devo essere sincero, c'era anche un rigore nel primo tempo per il Barcellona, lo sappiamo più.
0: Mi ricordo tutto. Emilio, dobbiamo salutarci, quindi grazie di questa chiacchierata.
1: Grazie a tutta la vostra redazione, siete grandi.
0: Grazie mille, grazie a te, grazie.
1: Ciao,
0: un abbraccio, buona serata Emilio, grazie. Allora, un piccolo aggiornamento sui nazionali della Juventus. Abbiamo detto di Kop Meners in panchina con l'Olanda, Nations League ovviamente, parliamo. Poi, invece Voltemade, gli ho portato fortuna perché Klopp nella gara tra Germania e Serbia lo schiererà ovviamente titolare, ecco perché dico gli ho portato fortuna. Invece Zegrova, che era andata a segno seppur su calcio di rigore con il Kosovo, partirà dalla panchina. Questo è un po' piccolissimo aggiornamento dei nazionali juventini. In quella italiana c'è soltanto Vicario che insomma non giocherà quasi mai, perché a meno che non si infortuni Donnarumma, che secondo me è l'unico top che ha la nazionale, non è a livello per me di Buffon, ci mancherebbe altro, ma è l'unico top che ha la nazionale italiana. Vai Fede.
2: Ciao, da Silvio. Come sinceramente sai, i Rocchi essere relativamente, il fatto che sia stato puniti, non puniti, cioè tutte robe ufficiali. A me quello che mi dispiace molto è che passi tutto sott'occhio, che è tutto nascosto, tutto cosato. A me quello che mi dispiace molto è che i tifosi delle altre squadre non capiscono la situazione, cioè nel senso, cioè, se i grandi direttori e dirigenti del FIGC in poi non si rendono conto di tutto questo, non fanno finta di niente, fanno che va bene, ma il dubbio, il tarlo a cui gli altri tifosi dovrebbe venire, cioè una bischerata, un pensiero, ma sta succedendo qualcosa di strano, ma cos'è che è possibile che funziona così? Infatti questa è la cosa molto più grave, quindi vuol dire che c'è proprio una commistione di roba, è un imbroglio stranissimo. Questa è la cosa che mi dispiace di più. Vabbè, pace.
0: Guarda Silverio, ti rispondo così, io era perfettamente ragione, ma non è da adesso questo discorso, è da sempre. Io sono sicuro, anzi quasi lo auspico, che questi che non parlano, e mi riferisco alle altre big che non parlano, perdano qualche scudetto per questioni arbitrali invece favorevoli ai soliti noti, perché fino a quando non ci cascano loro, non ci vanno di mezzo loro, non lo dicono. Io ho un mio cugino che è romanista e gli dico ogni tanto, cioè, però l'Inter, cosa ti dicevo io? Purtroppo è palese, ma tu hai ragione, siccome gli altri finora non sono stati tra virgolette toccati, tranne la Roma per esempio anni fa, e tu ricorderai che era l'Inter di Mancini, la Juventus era post Calciopoli, praticamente non c'era in Serie A eccetera, o comunque era appena tornata dalla Serie B, quindi non era competitiva. Ci fu praticamente una lotta tra Roma e Inter e ci furono degli episodi quantomeno dubbi, e alla fine di tutta la stagione vinse lo scudetto l'Inter per qualche punto, Mancini era sulla panchina nerazzurra e Daniele De Rossi, io seguivo la Roma allora, sbottò completamente, tu ricorderai, però questo è un campionato, sostanzialmente parlo di campionato condizionato, per non dire falsato. Fino a quando non toccano gli interessi, chiamiamoli così, nessuno dice nulla, va bene così. E io sono certo che se l'Inter dovesse andare adesso in lotta per lo scudetto con una squadra che non sia la Juventus dovesse accadere qualcosa, io voglio vedere, credo che qualcuno protesterà, ma io, è talmente palese quello che stiamo vedendo, che credo dovrebbero veramente, chi è innamorato di questo sport, quindi del calcio, dire qualcosa. Però ripeto, fino a quando non subiscono gli altri, stanno zitti, che secondo me non va bene, però questa è una mia idea. Vai Fede.
3: Ciao Carlo da Torino. Io continuo sempre a dire che questa storia di ringraziare Elkan, lo capisco da parte di Carnevali, però se andiamo a vedere il motivo per cui sono state fatte almeno il 70% di queste ricapitalizzazioni, è perché la proprietà ha scelto un management di incapaci, questo è il motivo
0: degli errori.
3: Okay? Poi ci possono essere state le penalizzazioni, altre cose, eredità passata, ma da Giuntoli in poi le ricapitalizzazioni sono servite a coprire dei mercati totalmente inefficienti che hanno deturpato il valore della rosa e hanno creato buchi di bilancio.
0: Ho capito, quindi vuoi mandare via Elkan? Qual è la sintesi di questo messaggio? Io lo so, l'ho scritto anche nell'editoriale, ho scritto che i soldi non bastano per ricostruire una grande Juve, imparare dal passato, vedi il passato insegna, qualcosa del genere, ho scritto nel titolo, riepilogando soltanto le ultime cose, perché altrimenti avrei dovuto fare un pezzo lunghissimo. Ha fatto degli errori nella scelta di alcuni dirigenti, però comunque sia, è una fortuna quella della Juventus nell'avere da oltre 100 anni la stessa proprietà, che si chiami Agnelli, che si chiami Elkan, comunque famiglia Agnelli Elkan, mettiamola così per non scontentare nessuno. Credo sia una fortuna. Ecco, la speranza, l'auspicio è che finalmente, dopo anni di errori, di scelte di... Ma guardate, amico mio, Giuntoli, siccome adesso stiamo vedendo che alcuni acquisti, tranne Coppa Menes, che mi pare che sia una sconfitta totale di tutti, alcuni acquisti che sono rivitalizzati, no, mi riferisco a Douglas Luiz, mi riferisco ovviamente a Nico Gonzalez, evidentemente forse malissimo non aveva fatto, così come diceva prima Emilio, ma tanti sono convinti, lo ero anch'io, quando fu preso Coppa Menes eravamo comunque contenti, quindi non era la colpa di Giuntoli. Secondo me l'errore della gestione Giuntoli, adesso sto cercando di spiegare come la penso, no? È stato fatto da Elkan, ma non nello scegliere Giuntoli, secondo me, perché Giuntoli non è un fesso, è uno bravo. È stato l'errore che ha fatto, lo scrisse in una lettera agli azionisti, come ricorderete, quando lui disse: il nostro futuro sarà scandito da Cristiano, mettendo Giuntoli come quasi un plenipotenziario, ma in una grande società non si può avere un solo dirigente che faccia tutto, che sia responsabile di tutto. Sì, deve essere un responsabile tipo Carnevali, ma poi devono esserci altri step, altre persone su alcuni posti. E quindi spero che da adesso in poi, con Carnevali, per il momento il trio Carnevali, Massara, Ottolini, ci si avvii verso una struttura. La struttura già c'è della società, come era una volta. Poi è chiaro che fanno capo a Carnevali, però sotto c'è Massara che fa il mercato, a sua volta anche Ottolini, Chiellini che è il ministro dei rapporti con le istituzioni, io lo chiamo così. Quindi adesso è strutturata. L'errore nella scelta del management, hai ragione, lo sappiamo tutti, così come di Comolli, che credo non l'avesse scelto personalmente, qualcuno gliel'avrà consigliato, vorrei sapere chi. Però poi non possiamo negare che se non ci fosse stata questa proprietà, ma la Juventus, ragazzi, non so dove starebbe se non ci fosse stata, se non ci fosse ancora, per fortuna, questa proprietà. Quindi quando viene attaccato Elkan, sicuramente gli si possono imputare alcuni errori rispetto alle scelte, l'ho scritto anche nell'editoriale di Mezzanotte. Però poi dall'altra parte stiamo vedendo che tanti soldi sono stati immessi, sì, per riparare degli errori fatti da alcuni dirigenti che hanno fatto male, ecco, come lì per esempio io penso che sia proprio uno dei peggiori dirigenti della storia della Juventus, ma non che ce l'abbia con Comolli, perché non c'entrava nulla con il mondo Juve, non so nemmeno se c'entri qualcosa con il calcio uno come Comolli, però poi bisogna guardare entrambe le cose. Quindi, per carità, se volete continuate a criticarlo, Erkan, la famiglia Agnelli, la famiglia appunto Erkan, però oggettivamente poi se non va nemmeno bene quando mette soldi, boh, non lo so, non ci basta nulla, non ci va bene nulla. Volete che la prenda un arabo la Juventus? Non lo so, ditemi un po' voi. Io però vi posso dire la mia, io sono contento che la Juventus abbia da oltre 100 anni la stessa proprietà, pur riconoscendo gli errori. Però fino a qualche anno fa 9 scudetti consecutivi, poi c'è stata tutta una serie di errori, la questione giudiziaria, sono cambiate 4 società, sono cambiati 6 allenatori in così pochi anni, e quindi è un momento un po' troppo lungo, devo dire la verità, ma di difficoltà. Ma noi invece siamo arrivati al momento di dare la linea a Federico Rossi, tra poco per l'ultimo step.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Ebbene sì, siamo alla vigilia di una partita della Juve, amichevole, domani già con la Cremonese, però insomma, beh, almeno vediamo due movimenti in campo.
7: La palla gira,
6: ne girano anche tante da queste parti, diciamo, per tante cose infinite. Proveremo a fare una sintesi.
7: Quel gufo con gli occhiali, ma che freddo che ha.
6: Me lo prendi papà? Sì, te lo prendo. Sta qua.
7: Ti ho mandato anche la foto stamattina.
6: Ce l'abbiamo a portata di mano, ve lo prendiamo e ve lo portiamo senza proprio nessun problema.
7: Lo potete mettere in biblioteca.
6: Poi ovviamente, se più che vedere Juventus Cremonese volete guardarvi la nazionale, domani sera c'è anche Francia Italia, così andiamo a fare tutti quanti.
7: Ma io
6: un saluto a Zizou.
7: Sì, beh, se mi chiedi per chi tifo tra Zizou e Mancini,
6: si sta chiedendo una cosa troppo facile, no?
7: Direi.
6: Anche perché, come sapete bene, diciamo c'è un po' di maretta in questo momento.
7: Anche perché buon Zizou è quello che ha dato la mitica testata a Materazzi.

0: le 15.
1: E ci sarà anche il collegamento dalla Continassa con...
0: Ci sarà il collegamento con la Continassa. Marangio, magari mi vieni a fare un po' di compagnia, tanto sta lì a mangiare l'insalata.
1: Finisco all'una di là,
0: due vieni, dai,
1: all'una su. Mangio, poi vengo a fare un saluto. Beh, e poi ci ritroviamo dopo a commentare la partita.
0: Sì, ma io non ci sono dopo.
1: Tu non ci sei.
0: Perché io in teoria domani non ci devo essere, però
1: ma vieni lo
0: chiama
1: stesso.
0: Il direttore che fai.
1: Se chiama il direttore, ubi direttore, maior minor cessat, cessat minor.
0: No, perché
1: le frasi vanno scritte bene, che c'è qualcuno che magari sì.
0: Va bene, Maraggio, dillo con parole tue, saremo in radio.
1: Lasciamo
0: sai,
1: stare, lasciamo stare. Allora, a proposito di dialettica, insomma, piove sul bagnato in casa Italia. Diana Bianchetti, capo delegazione azzurro, dice: Io me ne andrei.
0: Io me ne andrei.
1: E questo racconta di ormai questa invasione politica all'interno della Federcalcio, di guerre intestine. E noi ci preoccupiamo di qua ha giocato bene. Però
0: sì,
1: il calcio,
0: però
1: il calcio! Facciamo calcio! L'ultimo trofeo bello che abbiamo vinto. Allora, nell'ultimo trofeo che abbiamo vinto, cioè l'europeo, c'era un'anima bianconera che aveva trasmesso qualcosa a tutti, ed era Vialli, meravigliosa, meravigliosa figura che ci portiamo dietro. Nell'ultimo mondiale che abbiamo vinto ci avevano buttato fuori, e qui torniamo alla domanda che mi hai fatto oggi, che ti ho detto: guarda che sei stato geniale, hai acceso una lampadina, perché che cosa hai detto oggi?
0: Che alzammo la coppa in faccia in Germania ai tedeschi, anche se poi la finale fu con i francesi, ma insomma in casa loro, che ci hanno sempre ritenuto un po' degli scappati di casa.
1: Benissimo,
0: no?
1: In quell'anno
0: ti dovrei mandare la faccia, però sì, il gufo con gli occhiali è quello. Noi però l'abbiamo individuato con un'altra faccia, ma non lo
1: con
0: diremo
1: un'altra,
0: mai.
1: Non lo possiamo dire, ma qualcuno secondo me ha capito. Però come al solito quella nazionale vinse il mondiale e stava in pieno scandalo che fece pagare alla nostra Juventus, ma vinse quel mondiale, qui la lampadina, con i giocatori della Juventus che erano i migliori che c'erano, ragazzi. Noi abbiamo anche il nostro bel posterone dentro la redazione. Quindi...
0: Sì, io ogni volta che vedo la faccia di Materazzi, veramente.
1: Sì, infatti là.
0: Non soltanto, anche quella di Cannavaro.
1: Ti parte una flatulenza.
0: Anche quella di Cannavaro.
1: Però lì, insomma, la Juventus costruisce, vince, eccetera. Loro la buttano giù, sfruttano il blocco U e si vince il mondiale. Plusvalenze, sapete tutto quello che è successo, oramai abbiamo parlato in maniera infinita, eccetera. La Juventus viene buttata giù da questo signore Seferin, che all'improvviso si era scoperto avvelenato verso il nostro calcio. Allora prima promosse Gravina, capo del calcio in Italia, vicepresidente dell'UEFA, e poi all'improvviso si vide questo livore di Gravina e disse: vi prego, muoviamoci prima con la giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria, sappiamo tutto quello che è successo. Adesso c'è un silenzio.
0: Seferin ti dice che il City deve partecipare.
1: Deve partecipare perché
0: alla Roma gli si fa una multarella e finisce lì.
1: Si muovono per il fair play finanziario in casa City la Premier. E Seferin invece qua non dice niente. Qua non dice: scusatemi, ma veramente questi hanno violato tutte ste norme? Ma veramente questi hanno trasgredito tutto quello che dovevano trasgredire? Ma veramente l'amministratore delegato della Premier ha detto che ci sono le prove di tutto questo? E beh, allora dateci queste prove. Questa squadra non deve giocare le coppe l'anno prossimo o quest'anno, per bacco. Invece no, evidentemente Seferin non aveva un conto in sospeso con la proprietà del City o col presidente del City, e quindi tutto tace. Beh, è un problema vostro, lo affronterete internamente. Poi capita anche che, come sapete, noi abbiamo dovuto sottostare al fair play finanziario quest'estate nell'allestimento della squadra, tant'è che molti si sono arrabbiati per la cessione clamorosa di Daffara, che poi avete visto era un sacrificio che si poteva onestamente fare. Juventus che ottiene uno sconto per buona volontà, però dovete continuare, e la Juventus inserisce, grazie alla proprietà, nuovo capitale, perché si può fare, anzi perché è sano farlo, perché qualcuno usa soldi di società all'interno di una gestione da scatole cinesi che si incrociano tra di loro. Noi invece abbiamo una proprietà che dice: ok, ogni tanto tirerò fuori dei soldi. Qualcuno ti dice che non hai vinto niente, anche se poi ti elenca le cose che hai vinto, perché se mi fai un titolo nel quale mi dici la Juventus, nonostante tutti quei soldi, ha vinto zero, tranne uno scudetto, due Coppa Italia, la coppiata Supercoppa Coppa Italia nell'anno di Pirlo, ti stai sbugiardando da solo. Certo, è pochissimo rispetto a quello che avremmo dovuto vincere con i soldi messi giù, però come vedete quello che vinse comunque la Juventus, poco, è pochissimo, da altre parti lo fanno passare come il dominio di una squadra che ha vinto tutto quello che poteva vincere.

0: altro aspetto. Nel frattempo, come dicevo, la Juventus deve sottostare al fair play finanziario, lo rispetta, dice ok, mi fate uno sconticino, io metto altri soldi, l'anno prossimo non sono costretto a vendere ma rispetterò i paletti eccetera. C'è chi non lo rispetta, come il Como, che magari può vincere un trofeo. Suarez dice ma ci facciano una multa, ma chi se ne frega.
1: La Roma,
0: la Fiorentina, ci arrivo alla Roma, la Fiorentina che compra tutto quello che può comprare salvo poi restare sempre giù, dice ci vogliono fare una multa, ci facciano la multa, chi se ne frega. La Roma, che era arrivata all'ultimo anno di rispettare il fair play finanziario e che decide proprio direttamente, sai che c'è, io non lo rispetto, tanto che mi possono fare una multa. No, in realtà ci sarebbe anche l'ipotesi di non far giocare alla Roma le coppe del 2027-2028, ma apprendiamo da organi di informazione nella giornata odierna, segnatamente La Stampa, poi l'ha riportato anche Calcio e Finanza, bla bla bla bla, che in realtà Seferin avrebbe detto vabbè, diciamo che vi multeremo di 10-15 milioni, diciamo che in teoria dovreste non giocare le coppe del 27-28, ma chiudiamo un occhio. Chiudiamo un occhio, quindi fammi capire, gli altri trasgrediscono, alcuni manco te li fili perché tanto stanno nella pre, chi se ne frega, questi se giocano la Champions a me portano denaro, portano prestigio, chi sono io per dirgli di non venire? Gli altri fanno tranquillamente mercato anche non potendolo fare, quindi trasgrediscono il fair play finanziario, non dovrebbero giocare le coppe, ma vabbè, vi farete lo stadio, vabbè, rientrerete, vabbè, chiudiamo un occhio. E la Juve, accusata di fare una cosa che poi si può fare, perché, e torniamo alla vicenda dei giorni nostri con l'Udinese scagionata, perché, e vado dopo a riprendervi, anzi ve lo riprendo subito, perché questo è il verdetto, la formula è questa dell'assoluzione dei dirigenti dell'Udinese: il fatto non è previsto dalla legge come reato, ribadisco,
1: la legge
0: il
1: ordinaria
0: fatto,
1: naturalmente,
0: certo. E qua ci arriviamo.
1: Certo.
0: Il fatto non è previsto dalla legge come reato. E quindi la giustizia sportiva dice, boh, lo dicono loro, non è reato, io mi fermo qua. E invece all'epoca dei fatti, quel signore che ora dice alla Roma, vabbè, te lo chiudiamo un occhio, 10-15 milioni, mi offri un caffè, tutto a posto, mi metterete in regola. Ok, al City con 114 su 116 capi di imputazione sono stati trasgrediti e in Premier ti dicono guarda che per 9 volte ha mancato, ha trasgredito le regole, da noi è certificato, ci abbiamo le prove. Non voglio sapere niente. Aspetta, ci arrivo. Non voglio sapere niente. Il fatto non è previsto dalla legge come reato. Non lo era ancora per la Juventus, ma lì improvvisamente si disse andiamo prima con la giustizia sportiva. Vuoi vedere che poi esce la giustizia ordinaria che ti dice, ribadisco il virgolettato, il fatto non è previsto dalla legge come reato e quindi a quel punto ci attacchiamo, o dobbiamo dire alla legge ordinaria sì, però in realtà per noi è reato, visto che all'epoca dei fatti non c'era ancora la possibilità di rivolgersi eventualmente al TAR perché non si poteva fare, ma adesso invece la Corte di Giustizia Europea, grazie all'intervento di Andrea Agnelli, ha detto che si può fare. No, lì andarono veloci, dritto, per un reato che non era reato. Juventus fuori da tutto, Juventus senza coppe, Juventus costretta a patteggiare. Qua veniamo sicuramente al punto che solleverete tutti dicendo ma allora dovevamo combattere e non patteggiare. Però quando vedete un sistema del genere vi rendete conto che non è più soltanto un due pesi e due misure, è proprio un decidere scientemente chi andare a rovinare e chi salvare. Io intanto vi do il buon pomeriggio, Vincenzo Manager, stanno
1: ma non c'è niente da aggiungere, infatti parlare. Gli amici ce lo stanno scrivendo, perché al City c'è questo trattamento, perché parliamo di un sistema totalmente marcio che fa figli e figliastri. E qui però purtroppo mi torna e mi fa male dirlo, torna al concetto, noi siamo andati a fare una guerra con la pistola d'acqua contro dei giganti che fanno figli e figliastri. Quindi quando noi siamo andati a fare la guerra all'UEFA ci hanno distrutto. Il City, che fa parte di questo sistema così come il Paris Saint Germain, perché poi bisognerebbe aprire anche una bella finestra sul Paris Saint Germain, alla fine magari sapete quale sarà il paradosso, perché io non vi so rispondere per tecnicamente perché il City non verrà escluso dalle coppe, perché l'unica cosa che mi viene da dirvi è perché il sistema è marcio. Quindi tecnicamente io non so cosa si appellano. Il paradosso magari sarà che vengono esclusi dalla Premier e però faranno la Champions un anno, perché poi voglio vedere come andrà avanti. Noi abbiamo deciso di fare una guerra con la pistola d'acqua, perché avevamo la pistola d'acqua e abbiamo pagato quella guerra con metaforicamente morti e feriti. E quindi che il sistema sia marcio lo sappiamo, a livello mondiale dove regna Infantino, a livello europeo dove regna Seferin e a livello locale dove si sa chi regna, perché poi scendendo, no, di grado, c'è appunto chi si sofferma, facciamo calcio, gioco, guarda il dito e non guarda la luna,
0: quelli proprio.
1: E quando c'è una federazione che è totalmente allo sbando, poi è normale, le partite devi guardare, devi commentare, ci mancherebbe altro.
0: Sì, vabbè, ma quelle le possono commentare tutti, pure mio nipote di 14 anni che tra l'altro guarda, vede e giù, cioè per carità lo devi fare, è fondamentale. Ma se tu ti limiti a fa questo, e allora chi se ne frega, sì, non guardiamo il resto. Dietro
1: c'è
0: le cose, perché se tu ti dici, ti dovresti chiedere, il tifoso se lo chiede, quello più saggio, voi che lo siete, quello più popolino, eccetera. Ah, evviva, adesso vince l'Inter, la Juve non vincerà parecchio tempo, come siete ridotti, dovete, vi devono radiare, anzi.
1: Allora, Vincenzo,
0: tu mi hai fatto sentire uno, tu mi hai fatto sentire uno che io quando ci ho lavorato insieme, la bocca mia taci,
1: poi,
0: dice delle cose che veramente
1: questo.
0: Dovrebbero chiuderli
1: c'è
0: in una
1: stanza. C'è un imbecille, perché è un imbecille al quale hanno dato anche un microfono, ma vabbè, un microfono abbastanza piccolo, però è sempre un microfono. C'è un imbecille che ho sentito.
0: Alla stazione.
1: Che ho sentito ieri sui social, riprendendo appunto questo microfono che gli danno, che ovviamente parlando male della Juventus, io l'ho detto anche nel reel, io non sono un esperto di economia e lungi da me parlare di economia, però so che se c'è una società in perdita, il titolare della società, il proprietario della società può fare un aumento di capitale per ripianare le perdite. Ecco, secondo questo imbecille la Juve dovrebbe essere radiata perché facendo gli aumenti di capitale si droga il mercato. Questo è chiaro che poi uno parla per quello che è, probabilmente su 10 persone che l'ascoltano 8 o 7 gli danno ragione, perché terra terra, 3 che magari tifano anche per la sua stessa squadra, li avrebbero di guerra, stai dicendo un'enorme stupidaggine. Però poi perché te l'ho fatto sentire e te l'ho detto?
0: Perché
1: poi,
0: sei un bastardo.
1: A parte quello, perché poi il sentimento popolare nasce da questa roba qua. Poi leggo,
0: vabbè, questo non ce lo
1: infila nessuno, però ti ho detto la scorta non 10. Io non so perché ieri TikTok mi ha proposto questa roba qua, forse
0: perché
1: per farmi vedere,
0: è quello ha strillato pure lui, diceva,
1: no,
0: siete due
1: forse
0: strillatori.
1: Per farmi vedere quello che c'è intorno a questo mondo. Però poi questo resta nel suo ambito locale e se lo considerano in quattro. Leggo poi autorevoli colleghi che ti così, vabbè, ha messo 100 miliardi in un pozzo senza fine, quasi ridicoli.
0: No, che non avete detto
1: allora,
0: niente.
1: Appunto, ridicolo. Allora, cioè, la domanda che vi vorrei fare: ma cosa volete da noi? Cioè, cosa volete dalla Juventus? Ma voi vi rendete conto, voi?
0: Ah, perché noi saremmo i primi a non voler avere niente a che fare.
1: Bravo,
0: con voi,
1: noi saremmo i primi
0: a vedere la Juventus in un altro campionato e vedervi,
1: bravo,
0: ridere. Perché quando avete distrutto la Juve, quando la Juventus vinceva, è scritto anche in quell'articolo, l'Italia si trovava in un momento di grande flessione perché la Juventus faceva man bassa e stava crollando tutto. Hanno buttato giù la Juventus, si è risollevato il movimento calcistico italiano. Stiamo da 4 mesi senza un presidente.
1: Ma io ti dico un'altra cosa, Francesco. Perché ti ho chiamato Francesco?
0: Perché mio figlio si chiamerà Francesco.
1: Appunto, Francesco. So perché ti ho chiamato Francesco.
0: Va bene. Vedi, tu lo dicesti anche quando non avevo scelto il nome. Vedi, c'avevi la sensazione.
1: Quando nel 2022 hanno fatto quella porcata alla Juve e hanno cominciato i tifosi della Juve a non fare gli abbonamenti, hanno cominciato a piangere. Allora vi regaliamo l'abbonamento. Perché senza i tifosi della Juve fate pippa. Ve ne rendete conto o no? Quindi comodo poi andargli a fare lo sconticino, perché se n'erano andati. Ma al di là di questo, io veramente vi chiedo a tutti, non voi, agli altri, ma da noi cosa volete? Cosa volete? E Dio lo volesse, sei sempre stato contrario a questo, ma che portassero via la Juventus da questo stavo per dire una cosa, da questo minestrone. Perché poi se lo facessero loro il campionatuccio, perché hanno rotto veramente le palle.
0: Sì, sì.
1: Veramente sì. Tutto, cioè c'è una proprietà che ti mette 120 miliardi, dice no, però non ha vinto nulla. Ma cosa volete da noi? Ma cosa volete da noi?
0: Allora, io anche ovviamente non ho fatto studi di economia, e se potessi tornare indietro lo farei, perché avrei diciamo tolto la licenza a due o tre commercialisti. Togli la suoneria almeno a due o tre commercialisti, però qualche cosa a livello base, ma banale la sappiamo anche noi. Sappiamo che c'è una microeconomia e una macroeconomia. Quando c'è un aumento di capitale, c'è un'iniezione di liquidità in un club, quindi che cosa succede? Che ne beneficia quel club, microeconomia, ma ne beneficia anche il sistema, macroeconomia. Ma chiaramente, se si è scelto a un certo punto della storia dell'umanità di permettere a uno che probabilmente dovrebbe aprire la bocca soltanto per
1: mangiare.
0: Non lo so, sì, mangiare, bere, discutere in un bar di cose superficiali, urlare anche, perché vedo che funziona sto fatto di urlare, si sentono tutti degli estremisti validi, che oppure tutti dei grandi diciamo disquisitori, persone che hanno, filosofi che hanno però a un certo punto una cattiveria dentro, pizzicata, devono sfogare la loro repressione sostanzialmente. E allora chiunque si può permettere di dire quello che vuole. Almeno informatevi, almeno parlate delle cose di casa vostra. Poi se uno chiaramente prova invidia per il... ecco perché poi noi diciamo, ragazzi, non ve la prendete, cioè prendetevela con la società, con le giuste domande, quando magari dite perché dobbiamo stringere la mano a sta gente qua, perché dobbiamo patteggiare con sta gente qua, una risposta ci sarà, ma non dobbiamo farlo più. Perché la società non si difende, perché non parla, in che modo si difende, perché non si può chiedere alla società di difendersi? Questo è giustissimo, ma quando una proprietà come la nostra la salva sistematicamente, sì, anche da quegli errori che la stessa società ha commesso, ma che le dà soldi eccetera, vedete che gli altri accusano, perché gli altri questa potenza non ce l'hanno. E non parlo di potenza economica, parlo di identità di famiglia. La Juventus non verrà mai abbandonata come loro e altri sono stati abbandonati.
1: Ma infatti,
0: qua ci sono club gloriosi finiti in mano ai fondi.
1: Bravo.
0: Noi siamo in mano alla nostra famiglia. I fondi buttano soldi dentro, la nostra famiglia mette i soldi
1: dentro. Quel poveraccio di ieri paragonava oltretutto il caso City alla Juventus. Dice come il City e la Juve sta drogando. Cioè, ma te sei fuori di testa. Perché tra l'altro, come scrive l'amico Fabrizio Foschi, tanto ormai fa un po' diamo anche il tuo indirizzo, Fabrizio, anche quante volte vai al bagno. In alcuni casi è obbligatorio fare l'aumento di capitale. In alcuni casi è obbligatorio. Dice, oh, ma non si può fare l'aumento di capitale se non è al mercato. Ma ci rendiamo conto? Allora, se si vince e si deve vincere, se si perde fate schifo lo stesso, se ci sono debiti però la società li ripiana, no, perché drogate, ragazzi, cioè poi a un certo punto trovatevi anche una vita invece di star a rompere le palle alla Juventus.
0: Non
1: la state battendo sul campo in questo momento. Sai che c'è? Sai che c'è? Che forse qualcuno comincia a sentire che Giunto gli è andato via finalmente, Comolli è andato via finalmente. Sono arrivate persone serie, non che gli altri non lo fossero, ma serie nel mondo del calcio, ok? Con le idee chiare. E forse non quest'anno, ma piano piano qualcosa ricominciano a costruire. Dopodiché, però, questo è anche un rimprovero che faccio a me stesso. Noi siamo i primi a criticare la proprietà su tante cose, però vedete come agli altri fa bruciare qualcosina nel fatto che abbiamo una proprietà che ha sbagliato tutto, perché ha sbagliato tutto,
0: ma
1: che bravo, quando c'è da rimettere 120 miliardi ce li mette, poi ha sbagliato tutto, perché noi è vero che abbiamo speso quanti miliardi per vincere quel poco che abbiamo vinto, però comunque siamo sempre in piedi, cosa che altri no. Intanto alcuni sono in mano a dei fondi e vabbè, altri sono in mano a qualcuno che si barcamena, arti ancora sommane allotito, arti ancora, cioè questa è la realtà, per cui è vero che noi abbiamo una proprietà che ha sbagliato dal 2020 oggi tutto, ha sbagliato tutto, a partire da Andrea, che la parte finale di Andrea, a proseguire con John Elkann. Però li fa rosicare il fatto che se c'è da fare l'aumento di capitale mettono soldi e si riparte.
0: Ma poi chi è che parla?
1: Appunto,
0: parla gente che non sa fana, non voi, gente purtroppo con il tesserino, pensate un po', a un altro poi gliel'avranno tolto probabilmente, ma sempre che ha scritto la prefazione a quello là, gente che non sa manco compilare una fattura e parla di economia nel calcio senza sapere niente. Basta che strilla, basta che attacca la Juve, pensano che facendo un video in cui strilli, attacchi la Juve, parli di economia, di fallimento, di potere forte, eccetera, e ci sta sempre il, perdonatemi il termine, il coglione di turno, e sono tanti purtroppo, che vanno dietro e dico vai grande, sta dicendo le cose che vorrei che dicessi. Tutte stupidaggini, uno. E poi da un altro che è espatriato per non pagare le tasse, forza, diciamoci queste cose. Ma di che cosa, cioè questi scagliano le pietre, questi scagliano pietre. Loro che si dovrebbero nella migliore delle ipotesi andare a nascondere.
1: Ma infatti si ritorna, poi cambiamo argomento, parliamo di domani, di quello che ci può aspettare. Carnevali sta parlando, ha detto delle cose interessanti, quindi ci ritorniamo. Ma infatti ritorno e chiudo con il concetto di ieri. Tu, e qui lo dico alla società, ogni tanto ai dardi che arrivano rispondiamo con delle bocche da fuoco e non mettiamoci sempre proni, perché poi il parafulmine il tifoso lo fa, ma c'è il giorno in cui il tifoso diventa Fantozzi con la corazzata Kotionkin e anche lì tutti a spararli contro. Quindi società bianconera, certo, non all'espatriato e non a gente che conta meno di una formica, perché la formica almeno ha un ruolo molto importante, ha un ruolo molto importante nella catena alimentare e nella società. Questo personaggio di cui parlavo prima evidentemente anche di meno, però a livelli più alti ogni tanto date la sensazione di difenderla con l'amore questa squadra e questa maglia, che anche quando non vinci, anche quando ammetti gli errori, viene criticata perché si può mettere, secondo sti soloni, i soldi per ripianare i debiti, o addirittura lo fai, sì, ma tanto cosa hai vinto? Non hai vinto nulla. Insomma, prende gli schiaffi sempre, si può. Noi non siamo come il nostro signore, magari lo fossimo, dice dai uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Anzi, lo siamo anche noi, perché quante volte abbiamo porto l'altra guancia?
0: Tante volte, ma ora, adesso basta, anzi è il momento veramente di guardare attorno.
1: E ricordati, e ritorno sul teatro perché molti l'hanno scritto, a noi quando tu sei la Juventus, Vincenzo, e sei una società invisa a molti, ok? Non dico a livello europeo, ma sicuramente a livello italiano. A livello europeo non ti puoi permettere di fare l'errore che purtroppo ha commesso Andrea, perché tutto quello che noi abbiamo pagato dipende dalla battaglia sbagliata fatta sulla Superlega. In quel modo lì, noi abbiamo legittimato da Seferin a Gravina a venire in giù. Lo so che la battaglia era una battaglia fatta per il bene, ma l'hai fatto con la pistola d'acqua, mettendoti tu a fare il frontman, quando dietro c'è Florentino Perez, che però, beati loro, si può permettere di fargli la pipì in testa, perché in quell'anno lì stesso gli ha alzato la Champions in faccia a Seferin, oppure la porta che l'hanno costretto a vendere Messi, sì, ma poi si è risistemato. Noi la paghiamo ancora oggi questa roba, la paghiamo ancora oggi, perché lì quella battaglia l'ha vinta Seferin, e chi si lecca le ferite siamo noi.
0: Sicuramente, dopodiché hai detto benissimo anche un'altra cosa, era la battaglia giusta.
1: Lo so, Vincenzo, male, ma tu sei la Juve.
0: Quello era un modo quasi come per portare la Juventus fuori dall'Italia.
1: Lo so, ma
0: perché
1: ti sei
0: là entravi in una lega vera, con soldi veri, che a un certo punto sarebbero portati a di mo vinimi a prendere.
1: È vero,
0: ma
1: Vincenzo,
0: l'hai fatto con le armi sbagliate.
1: L'hai fatto
0: sbagliato
1: con le armi sbagliate. Perché quando tu sei la Juve l'hai visto con la giustizia sportiva. Se per gli altri è tutto normale, a te, come scriveva prima l'amico Marco da Benevento, fra i tanti messaggi, adesso arriviamo. Cioè, almeno in Inghilterra, prima di condannare, ok, fanno le indagini, aspettano. No, addirittura in Italia succede il contrario. E siccome tu questo lo sai, quando vuoi sfidare i poteri, no, forti di più, perché qui non sfidavi il poro Gravina, qui sfidavi qualcosa ancora di più. Lo devi fare capi con le
0: stato,
1: armi giuste, capi di... Noi ci siamo messi contro le nazioni, ragazzi, con quella battaglia, e siamo rimasti così, sparatemi. E ti dirò, quando ci siamo incavolati tutti, io per primo, perché a un certo punto gli hai stretto la mano, ma non potevi fare altro, perché tu hai fatto una guerra sbagliata su un concetto giusto nel momento sbagliato e anche con alcuni metodi sbagliati.
0: Forse ti potevano fare anche più male di come immaginavamo, ma ci siamo salvati accettando una roba che non esiste per legge.
1: Che non esiste per legge. Ma che non esiste per legge.
0: Questo ti fa capire come ci tenevano per, probabilmente.
1: Certo, bravo.
0: Non perché avevamo sbagliato qualcosa, che ci eravamo messi contro il toro sbagliato.
1: Non ti può... Oggi chi è che si può mettere contro, purtroppo, contro l'UEFA e contro Seferin? Chi, Vincenzo? Forse City, Florentino Perez.
0: Real Madrid.
1: Forse Florentino Perez. Il City se ne frega, perché vediamo quello che succede.
0: Il Paris Saint-Germain.
1: Però se, il Paris Saint-Germain.
0: Che però
1: noi
0: si è
1: no.
0: piazzato anche politicamente e fa anche il gioco diplomatico-politico. Perché se tu vai a... Sto raccontando uno scenario X. Se tu vai tutti i giorni a pranzo e sei in amicizia con il controllore, ma quello che mi deve controllare, cioè quello che mi deve controllare, mi controllo o mi dice sta a macchia?
1: Ma certo,
0: vabbè, funziona così il mondo.
1: Ci vediamo e torniamo con tutti i vostri messaggi.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, piccolo sfogo, adesso ci leggiamo un po' i vostri messaggi, poi...
4: Cosa vuoi?
0: Voglio anche...
1: Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me, Marangio?
0: Oggi è nervoso, oggi c'è il ciclo.
1: Che bello. No, ma sono menopausa.
0: Ah, sei già in menopausa?
1: Beh, chiaro.
0: L'hai appeso allora proprio?
1: Sì, sì, sì.
0: Ridotto malissimo.
1: L'ho proprio buttato.
0: Senti, ma sei più agitato tu o Ronaldo?
1: Ma brutta storia.
0: Già.
1: Brutta storia.
0: Brutto finale.
1: Di un giocatore che ha dimostrato di pensare solo a se stesso e non agli altri, questo lo sapevamo.
0: Premessa: questo ha fatto vendere veramente vagonate di Malox in Italia quando
1: sì,
0: è arrivato da noi.
1: Quindi di Dio.
0: Ce lo coccoliamo per tutto il periodo che è stato da noi. Non è finito benissimo questo periodo, anche con noi, perché
1: no.
0: Grazie con 2Z, però ci teniamo i 100 e passa gol, 103 gol che ha fatto in 3 stagioni. Ci teniamo il prestigio che ci ha dato, ci teniamo quel volo di Andrea che l'è andata a prendere, la gente è rimasta a bocca aperta, e anche lì ci teniamo quelli che raccontavano le spy story o comunque tutte le storie che volevano distruggere Ronaldo, perché arriva, prima di arrivare in Italia era il top, arriva in Italia il top diventa Messi e lui diventa lo strangolatore di New York, diventa Jack lo squartatore, diventa uno stupratore, di tutto gli hanno detto, prime pagine,
1: sì.
0: Te lo ricordi, no? Ah, povere donne, è lui che è passato, anche quello hanno fatto diventare un mostro quando stava da noi, poi è andato via e gli è rimasto quell'alone di mostraggine addosso, tant'è che è sempre quello che faceva le cronache con quell'altro che io non so come faceva a fare il commento tecnico insieme a lui, subito si è sfogato, ha cominciato a raccontare, ah Messi sì che è un campione, Ronaldo invece no, però è scivolato su una buccia di banana adesso.
1: Brutta storia, sporca secondo me anche parte della sua carriera, nel senso che quello che ha fatto rimane, per l'amor di Dio, però insomma uno che se ne va Addirittura ho letto oggi rincorso dall'allenatore, dal commissario tecnico, dal presidente federale, lui che se ne va, brutta storia, perché comunque Vincenzo dimostra che non gliene frega niente neppure la nazionale, nel senso: non gioco, allora me ne vado, non rimango per fare magari la chioccia, oppure per dare la disponibilità dei miei minuti, che possono essere 10, 20 o 30. Quindi è una brutta storia, non mi meraviglia, perché l'ego di alcuni personaggi chiaramente è molto alto, però è altrettanto vero che noi abbiamo avuto campioni come Del Piero che si facevano, e mi dispiace dirlo, ma insomma io ricordo Del Piero che entrava al 90esimo, gestione Conte, e Angelo Alessio, secondo allenatore, allora, che gli faceva vedere sulla lavagna cosa doveva fare, che io gli avevo detto: guarda, senti, già entra al 90esimo, eppure stava lì per l'amore che aveva per la Juve. Perciò non mi meraviglia,
0: perché è venuto addirittura Ronaldo, il primo ministro portoghese.
1: Ronaldo non ha mai amato nessuna maglia se non se stesso, credo,
0: e Pinzoglio.
1: Credo però che, siccome all'estero hanno una cultura della nazionale un po' diversa rispetto alla nostra, ma noi abbiamo spiegato mille volte perché, secondo me lui doveva e poteva, rispetto alla sua nazionale, fare qualcosa in più, e invece ha dimostrato che non gliene frega niente neppure la nazionale se non di se stesso. Quindi brutta vicenda,
0: un brutto finale di vicenda, e chiaramente adesso vedremo che succederà. Te l'ho detto, addirittura il primo ministro portoghese Montenegro è andato a intervenire, ha chiesto un colloquio telefonico con il CT. Pensa anche il capo della federazione lì come se la sta vedendo brutta, perché è l'immagine di un paese, perché lui inevitabilmente è l'immagine del Portogallo, cioè parli di Portogallo, e invece, come sai, l'ha comunicato l'UEFA, la numero 7 è stata già riassegnata, Leao, esatto, peraltro, quindi diciamo è stato letteralmente scaricato. Brutta storia, a 5 giorni dall'addio al calcio di Messi, che convocherà, che farà questa partita alla quale parteciperà anche Nico Gonzalez, ovviamente, tranne quelli della Roma, che insomma diventa un po' una storiaccia. Però questo giusto per condividere con voi anche questo pensiero.
1: Buonasera ragazzi, credo che il vostro discorso è giusto, ma penso anche che non ci sia niente da meravigliarsi, purtroppo, meno male l'ho letto prima, che ci ha fatto, diciamo, il poco simpatico che ci ha fatto pagare la nascita della Superlega, che era un'idea giustissima di Andrea Agnelli, per iniziare a vincere e toglierci questo paesaggio alle scatole, ci vuole solo il ritorno di Platini in UEFA, e quindi non succederà mai, caro Antonio da Napoli. Ieri nei salotti i milanesi hanno fatto una puntata intera criticando Elkan alla Juve, e i finti tifosi juventini gli hanno dato appoggio totale, addirittura. Vabbè, non conosco però i personaggi che tu citi. Buonasera a tutti voi, volevo chiedere, non è che adesso la faccenda City, oltre allo scudo di cartone, vogliono unirsi anche la Coppa? Non credo, onestamente non credo. Ci hanno distrutto perché la FIGC ha consentito che lo facessero, questo, Carlo, è una grandissima verità. Poi appunto qualcuno si meraviglia perché non si riesce ancora a tifare per la nazionale. Ciao Alessandro e Vincenzo, sento dire che se uno crede alla malafede nel calcio dovrebbe smettere di seguirlo, ma quello che sente sul City cos'altro sarebbe? No, non sei limitato, Alfredo Raccarpi, non sei più niente limitato, per me è malafede, però purtroppo non ci meravigliamo. Ciao ragazzi, sono Domenico da Vercelli. Perché l'UEFA si è affannata a dichiarare che non escluderà il City né da questo torneo di Champions né dal prossimo, anche se dovesse essere condannato, mentre con noi ha fatto l'esatto opposto? Io ammetto,
0: direi che nell'introduzione avevamo detto tutto,
1: però nell'introduzione più o meno abbiamo detto, sono andato a recuperare un po' di messaggi che erano arrivati prima. I cartonati, la Roma, almeno l'Extra ha rispettato le norme, lo so, mi rendo conto, ma l'abbiamo detto prima. Vai, sentiamo un po' di vocali.
4: Ragazzi, ciao, Andrea Vicenza. Guarda, mi ricordo come fosse ieri la finale del 2006. E alla partita della finale, appunto, ero diviso, perché da un lato tifavo Lippi e i nostri juventini in campo, Del Piero, Cannavaro, che al tempo, e Buffon. Dall'altro, quando ho visto quel di Materazzi fare quello che ha fatto e Zidane l'ha intestato, ho detto: grande Zizou, grandissimo Zizou. E alla fine tutti intorno a me esultavano alla fine della partita, ma sì, ero contento, però
0: c'era quella rabbia.
4: Ero molto molto diviso da un lato, ero contento per
5: io
4: i nostri,
5: non l'ho festeggiato,
4: dall'altro...
5: ho sempre raccontato, non avevo niente da festeggiare, ci hanno mandato in Serie B, ragazzi, sinceramente io non avevo niente da festeggiare e non ho festeggiato il 2006, sì, come dice Andrea, poi eravamo contenti per i nostri ragazzi, per Ale,
0: non
5: per
0: Gigi, festeggiato neanche la testata di Sisu,
5: non per Cannevale, sì sì, quella sì, ma io la rivendico, ma volevo essere io. Sinceramente volevo essere io, ma anche l'ultima dichiarazione che ha fatto su Del Piero, cioè, io veramente questo personaggio qua fa... però ci ricordiamo tutto esattamente per filo e per segno, come mi ricordo tutto per filo e per segno nel 2022, quindi
0: niente da dire se non che hanno vinto con quello che la Juventus aveva costruito prima di distruggerla e di morire insieme a lei. La Juventus poi col tempo, perché la Juventus torna sempre e lo dimostra e lo racconta la storia, si rialza, ritorna a vincere, lo fa ancora più di prima, dà fastidio, la buttano giù e stanno crollando insieme a noi, perché comunque la Juventus si costruiva anche un modello calcio da prendere con tanti giocatori annessi e mettere in nazionale con l'esperienza, la voglia, la qualità, la tempra, la cattiveria, che trasformava le nazionali non solo nel talento ma anche nella voglia di vincere, nella capacità di saper vincere. Si è sottovalutato tutto, perché quante volte abbiamo parlato del fatto che non è odio sportivo, è odio proprio generazionale, odio sociale e odio politico in tanti aspetti, è invidia vera. E questa invidia, questo odio, eccetera, continua a essere un boomerang che poi ritorna contro la nostra federazione.
5: Che poi, come dice l'amico Fabio Ravenna, invece fare mercato coi debiti per poi farsi pignorare,
0: sì,
5: va
0: sì,
5: bene, la gente
0: sì,
5: non è a posto. Sì, è assolutamente vero. Cioè, ragazzi, fronte alle dichiarazioni di certi personaggi, trovo sollievo in un vecchio proverbio di mia nonna: raglio dell'asino non sale al cielo.
0: Così. Ma qua veramente hai indovinato il paragone proprio.
5: Ce ne sono troppi. Vai, Fede.
6: Buonasera ragazzi, Antonio da Genazzano.
5: Ciao Antonio.
6: Io volevo dire una cosa, sono perfettamente d'accordo con voi, sono anni che mi battaglio con tutti gli altri tifosi perché noi veniamo tempestati, ma ogni tifoso della Juventus ad oggi si deve fare una domanda: per quale motivo nessuno della famiglia Agnelli, degli Elkan, ha mai fatto qualcosa? Ragazzi, a me mi sta venendo un dubbio grandissimo, cioè noi non dormiamo, noi per la Juventus praticamente veramente ci stiamo male, e quelli che vengono penalizzati con i soldi, con tutto eccetera, nessuno fa niente. Agnelli è scappato. Se veramente hanno tutte queste ragioni, e io ne sono convinto che loro hanno ragione, ma è possibile che non hanno mai alzato nulla, cioè sono scappati come delle pecore? Questa è una domanda a cui mi dovete rispondere voi, per favore, perché non, questa è la cosa più
5: difficilissima.
6: Cioè, domanda a cui non ho ancora trovato risposta, per favore fatemi voi.
5: Domanda difficilissima, domanda difficilissima, alla quale io non so francamente rispondere. Allora, su una cosa penso di poter rispondere: purtroppo o per fortuna, la galassia Exor, quindi Gianelca, ha talmente tanti interessi che non si può mettere a fare battaglie soltanto per la Juventus, perché già potrebbero essere attaccati su altre situazioni che sono extra calcio, e quindi purtroppo siamo costretti a subire. Andrea Agnelli non è che è scappato, Andrea Agnelli doveva in quel momento lasciare e ha deciso di dedicarsi ad altro. Ma Andrea
0: Andrea non poteva reagire,
5: per esempio Andrea, il fuggitivo l'ha portato in tribunale, poi non sappiamo come è finita la cosa, però in tribunale ce l'ha portato
0: sì, ha fatto quello, così come ha risposto, poi ha portato avanti anche la battaglia di Calciopoli per tanti anni, poi a un certo punto decaduto, inibito, non poteva più fare altro. Allora, intanto l'amministratore delegato della Juventus, Andrea Carnevale,
5: vedi che io ti dovrei prendere a schiaffi.
0: Giovanni Carnevale ha parlato al Festival dello Sport,
5: c'è pure Materazzi peraltro,
0: esatto, e andiamo a leggere un po' quello che Giovanni Carnevale ha detto. In estate abbiamo cambiato tanto e credo la squadra sia già pronta per competere, poi magari per vincere però servirà un po' di tempo, lo specifica naturalmente. L'arrivo alla Juve ero concentrato sul Sassuolo, dovevamo ripartire, avevamo appena deciso di iniziare con Aquilani, poi dopo alla fine è arrivata la Juve. diciamo che l'aspetto fondamentale, ha parlato anche del rapporto con Elkan, quindi vado a selezionarvi le cose più interessanti. L'ho sentito poco fa, dice Giovanni Carnevali: ho avuto la fortuna di lavorare con presidenti importanti, lui è un uomo straordinario, non lo conoscevo prima, in questi giorni lo sto sentendo spesso, capisci la grande forza della persona, basta vedere quanto è successo ieri, l'investimento ulteriore che è andato a fare, credere nella società, credere nella Juventus, tutti dobbiamo fare qualcosa in più per essere riconoscenti verso di lui, l'obiettivo in una parola è vincere. Problemi alla Juve in questi anni, sono arrivato da poco, sono abituato a guardare presente e futuro, ci sta fare degli errori, parto da quello che c'è nel limite del possibile, questo è l'aspetto fondamentale. Volevamo cambiare più giocatori possibili, avremmo potuto farne di più? Beh, forse. Man mano sto capendo quali sono le aree dove si può migliorare, l'esperienza mi aiuta ad accelerare i tempi. Poi si è parlato anche dell'assenza di un blocco italiano.
5: Sì, poi ti leggo un'altra cosa anch'io.
0: Sì, un'assenza di blocco italiano nella Juventus, lui ha detto non ne abbiamo uno e basta, altri sono comunque infortunati, però vogliamo creare più italianità, ma non è facile, il mercato internazionale è ampio, ci sono normative che ti aiutano di più, quindi questo è un altro aspetto importante che spiega perché si va a pescare all'estero e non in Italia. Avere giocatori italiani forti non è semplice, la voglia è quella di inserirli, vorrei prendere dei giovani, a proposito di stranieri dobbiamo stare attenti a non prendere quelli di basso livello. Si è parlato anche delle vittorie, se serve tempo o no, la Juventus è già una squadra competitiva, abbiamo cambiato tanto, ci serve tempo per essere competitivi, poi tra essere competitivi e vincere ce ne passa, fosse per me vincere domani, però non è semplice, sappiamo da dove siamo partiti e cosa stiamo facendo, dobbiamo voler ottenere qualcosa di straordinario grazie ai sacrifici da parte di tutti. L'obiettivo Champions, quello che conta è vincere, sì, devi vincere, ma devi anche capire come farlo, con il lavoro, costruendo una base solida, cercando di non fare cambiamenti ogni anno, vedi, questi sono gli aspetti che abbiamo evidenziato spesso noi, c'è un percorso e il percorso ti porta a ottenere un risultato. Quarto posto è diventato più un business che calcio, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. E torniamo al discorso che senza Champions è un bagno di sangue, detto chiaro e tondo. Noi non ci accontentiamo, l'obiettivo di tutti noi è assolutamente quello di vincere. Si è parlato di Alaia Begovic, lo abbiamo pagato il giusto, credo di sì, e di prospettiva, dobbiamo puntare a questi, difficile puntare a un top e spendere determinate cifre, torniamo al discorso di Osimhen che fa qualcuno di voi. Dobbiamo pensare anche a qualcuno che possa essere rivenduto a 70-80 milioni, quindi ti racconta come farà anche questa micro macro economia, quindi acquisti, valori, vendi. Abbiamo rischiato di perderlo però alla Begovic, il Chelsea aveva fatto un'offerta superiore alla nostra, non siamo competitivi col mercato della Champions, avremmo fatto la stessa fine dell'Inter con Palestra, frecciatina anche all'Inter. Cessione in vista, vediamo, una cessione illustre a luglio, vogliamo una squadra competitiva, sappiamo che abbiamo limiti che dobbiamo rispettare, vediamo come si evolverà il mercato, abbiamo ragazzi dati in prestito con possibilità di riscatto da parte dei club, magari può bastare quello, per adesso siamo concentrati a fare risultati. Quindi
5: e in più ha aggiunto, non è stato un mercato semplice, ma non per mancanza di denaro, anche vedendo lo sforzo di Elkan a cui abbiamo assistito proprio ieri. Il problema è così, ragazzi, lo ripeto e lo ripete lui, soprattutto per la 170esima volta, è il settlement agreement. Non possiamo sforare certi parametri. Ci siamo chiesti cosa serviva per fare comunque una Juve forte. Ingegnarti, rinunciare a determinate situazioni e fare un mercato creativo. Quindi, ci sono tanti spunti che ora riprendiamo tutti in questa quanti. Seconda ora. Sì. Intanto ti dice
0: senza Champions è un bagno di sangue,
5: è un bagno di sangue. E quindi
0: senza Champions
5: o quarto posto o vittoria in Europa League, dobbiamo andare in Champions,
0: esatto, che è diventato il vero business del
5: calcio, vero business,
0: quindi più ancora che vincere lo scudetto, poi vogliamo purtroppo vincere lo scudetto, ma andare in Champions è il vero business. Questo racconta una cosa importante, apri e chiudo parentesi quadra, che è più breve. Significa che paradossalmente, Ale, questo è un grande paradosso che ci viene raccontato dalle parole di Carnevali, c'è più battaglia per stare almeno tra le prime quattro che non per vincere lo scudetto.
5: Assolutamente sì.
0: Perché lo scudetto lo vinco, ottimo, non l'ho vinto, però sono dentro perché sono secondo e sono in Champions. L'ultima posizione diventa una battaglia vera e propria.
5: Assolutamente. Che e poi ti dice che in ogni caso la proprietà è disposta a mettere soldi, e lo abbiamo visto, ma è così per la milionesima volta, la Juve Osimhen non lo può prendere perché deve, magari 100 milioni ce l'ha, dice guarda sono impazzito,
1: ti do 100 milioni, non lo può fare perché a te l'UEFA ti viene a dire toc toc, non lo puoi fare. Quindi,
0: e soprattutto sei, non sei concorrenziale ai club europei,
1: non puoi prendere questi
0: tant'è che lui ti dice abbiamo preso la Begovic al prezzo giusto, ma il Chelsea ce lo poteva scippare come ha fatto con Palestra all'Inter.
1: Se rialzava,
0: cioè, se loro rialzavano, io non potevo andare.
1: Altra cosa che ti dice, io lo apprezzo molto anche nella comunicazione.
0: Molto, moltissimo.
1: Perché lui non ti dice che non ci saranno cessioni. Lui ti dice: stiamo
0: magari
1: cercando
0: di riscatti.
1: Magari posso abbassare gli scatti sperando che sti fenomeni, David, Openda e quant'altro, Di Gregorio, aspetta, Di Gregorio, facciano bene. Diversamente, nello scenario peggiore, che tu non vai in Champions, la cessione c'è perché hai da rispettare il settlement agreement. Quindi mi sembra molto lineare, molto corretto, e non è...
0: Se qualcuno smette di ragliare, perché c'è una bella differenza tra spendere soldi che hai ma che non potresti spendere perché c'è un limite che devi, non devi superare, che è il 70% del fatturato della tua società, e inserire capitali laddove ci sono delle perdite, certo, un po' perché sei obbligato, un po' per tenere in piedi la tua microeconomia e anche la macroeconomia, ma non per andare
1: anche
0: a comprare il grande campione.
1: Vincenzo, per rispondere a una parte dei nostri tifosi, ma c'è mettere soldi, viene Mister X, lo sceicco, anche ci fosse lo sceicco, siccome non siamo il City e non siamo il Paris Saint Germain, determinati paletti non, e sottolineo non, e insisto, non puoi superarli. Che ti chiami Elkan, che ti chiami Agnelli, che ti chiami Titer, che ti chiami Toter, che ti chiami Santarelli o che ti chiami Marangio.
0: O gufo con gli occhiali.
1: Di cui abbiamo anche la foto, ma non possiamo farvela vedere.
0: In allegato, un serale lo facciamo.
1: Sì. La Juve, ora, chiunque salga alla proprietà, non può sforare determinati paletti. Chiaro? L'abbiamo capito tutti?
0: Io credo.
1: Come dice a Livorno, Elkan frugati. No, Elkan si fruga. Poi è il miglior proprietario del mondo. Non lo so, ha sbagliato, sì. Ma non è una questione di soldi, perché li ha messi. È una questione che quelli ti tengono il fucile puntato e non aspettano altro che tu sfori. Quindi dobbiamo essere bravi, e secondo me le competenze oggi ci sono. È chiaro, se sei in mano a Como lì, per l'amor di Dio, se sei in mano a Giuntoli, che aveva già comprato Osimhen, poi che aveva comprato Lukman, poi che aveva comprato Tonali. Così altro che Murte ci facevano, ci radiavano, perché poi ragazzi, altro che Sassolini, mi devo tagliare dalle scarpe, e la colpa è anche nostra, perché si raccontano cose che non potevano mai entrare. Però l'abbiamo raccontato, colpa mia e tua,
0: sì,
1: che lui comprava questo, sì, ma non lo poteva fare perché non potevi sforare.
0: Allora, quindi altri due aspetti fondamentali e ci fermiamo, così magari
1: perché ci fa... La Roma l'ha fatto, perché la Roma è arrivato alla fine del percorso. La Roma è 6 anni,
0: però.
1: È l'ultimo, sì,
0: e
1: abbiamo raccontato, sai che l'ultimo anno,
0: esatto, però abbiamo raccontato di come la Roma, in una giustizia uguale per tutti,
1: certo,
0: rischia di non andare in Europa l'anno prossimo, qualsiasi piazzamento c'ha.
1: Però sai che c'è Seferi che l'ha detto, vabbè, ti faccio,
0: esatto,
1: una multarella.
0: Mentre
1: però
0: sai che a noi non avrebbe chiuso.
1: La Roma per 6 anni,
0: sì,
1: per ha rispettato.
0: Sì, sì. Tant'è che l'ultimo anno ha detto, io mi gioco all-in, o vinco lo scudetto quest'anno, non lo vinco più. Quindi altri due aspetti importanti li abbiamo inquadrati. Poi ripartiamo, ci dite qual è l'aspetto più intrigante di queste parole,
1: sì,
0: di Carnevali,
1: belle.
0: E le affrontiamo. Quindi due cose che io e questo questo pelato alla mia destra vi abbiamo sempre detto.
1: Sono nervoso oggi.
0: La prima che vi abbiamo sempre detto è: se non si va in Champions sono dolori. E lui ha detto: è un bagno di sangue senza Champions.
1: Ah, certo.
0: La seconda che vi abbiamo sempre detto, adesso la parola d'ordine è continuità. Lui si è difeso il suo, naturalmente, cioè, non cambiate pure a noi, perché sennò non ne uscite più neanche voi. Si è sbagliato con Giuntoli, si è sbagliato con Comolli, adesso si è creata una struttura molto valida e dichiarazione dopo dichiarazione lo vediamo. Adesso ci vuole la continuità, far lavorare senza fretta di ottenere risultati questa classe dirigente, che mi sembra sappia il fatto suo. Torniamo tra poco e parliamo,
1: sì,
0: delle parole di Carnevale.
1: Mamma mia, quanti messaggi.
7: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio
7: Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
7: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Se poi la smetti di cantare andiamo anche in diretta.
1: No, era andato a cercare il gufo.
0: Ma non si trova.
1: No, l'ho trovato.
0: Cioè, in realtà c'è, però.
1: C'è sempre.
0: Allora, e adesso insomma leggiamo anche un po' quello che sta dicendo. Fair play finanziario è una vera e propria sciagura, cioè nel suo Roma dipende da come viene utilizzato, perché il problema non è tanto nelle regole, è che queste regole non vengono applicate a tutti nello stesso modo. È sempre lì il problema, perché sì, il fondamento è giusto, no? Cioè non se sei più ricco hai più capacità di spesa, fatturato, ma per non dover creare una frattura, una forbice troppo ampia tra virgolette i club ricchi, no, senza virgolette, i club ricchi e i club poveri, non puoi superare il 70% di spese in merito al tuo fatturato. Quindi che chiaramente Alessandro, che è più ricco di me, si può comprare la macchina nuova e può andare in giro con la macchina a benzina senza gravare sulle sue spese il costo della benzina, va bene. Io sto facendo l'esempio vero, concreto, perché tu c'hai la macchina a benzina, c'hai più soldi di me. Io magari
1: veleggio con l'elettrico, Marangio,
0: io e Quintiliano magari andiamo con la macchina a pedali.
1: Quintiliano c'ha la macchina dei Flintstone, eccetera. Ha detto una cosa anche su Conte, La sconfitta di Sassuolo, dice Carnevali, se pensa a quella partita mi rotolo per terra qui. È impossibile prendere dei gol così. Poi noi quando dicevamo no, ma è una sbagliata, no. Su Spalletti, di allenatori ne ho visti tanti, lui è capace, insegna, abbiamo bisogno di tecnici come lui, vorrei farvi venire a vedere un allenamento, ha il suo carattere, ci mancherebbe, ognuno è diverso dagli altri, lui ha grande voglia di vincere, il fantasma di Conte è un amico e allenatore top, però non è mai stato un nostro pensiero.
0: E questo al sottoscritto non può che aprire il cuore.
1: Così la smetti di fare il su Conte.
0: Il cuore mi apre, il cuore, questa dichiarazione. Anche qui ha chiuso di nuovo il fantasma nella torre. Questo è fondamentale, secondo me, perché comunque.
1: Sì, questo l'ho scritto io, però, sull'editoriale.
0: Io te l'ho detto in diretta e tu me l'hai rubata. Vergogna.
1: Sì, ma l'ha rinchiuso nella torre ed è giusto che sia così. Io, detto che apprezzo molto queste parole di Carnevali, al netto di tutto, ma sono anche pronto, Vincenzo, eventualmente, spero di no, ma eventualmente a dover fare un sacrificio importante l'anno prossimo, spero di no, ma sono pronto perché so come vanno le cose.
0: Beh, lui poi ha parlato anche di una cosa importante a proposito di sacrificio: se prendiamo un giocatore da 30 lo portiamo a 80,
1: chiarissimo, in questo caso potrebbe essere Begovic, no? Lo prendi, fa una grande stagione, non credo che potrebbe essere già lui l'uomo davvero, ma insomma siamo pronti anche a questo. Però aver richiuso a doppia mandata Conte nella sua torre in questo momento è importante. Poi arriviamo a fine anno, diciamo le corna, le cose non vanno bene, è normale che pensi anche ad un allenatore nuovo, perché a quel punto hai fallito l'ingresso in Champions il primo anno, hai fallito l'ingresso in Champions, sto veramente dipingendo lo scenario da gufo con gli occhiali. Allora è normale che io non ti rinnovo, cioè non ti rinnovo la fiducia e ti esonero, ma la continuità di un progetto è fondamentale, per cui auguriamoci che quest'anno qualcosa lo si porti a casa, anche fosse, io spero di vincere anche un trofeo, ma anche fosse soltanto il quarto posto.
0: Bisogna essere realisti ma ambiziosi. Il che significa puntare assolutamente senza se senza ma ad andare in Champions, e ci sono due porte per arrivarci, una vincendo l'Europa League, l'altra tra le prime quattro, ma il primo step immagino sia questo. È chiaro che secondo me se tu arrivi in Champions e magari alzi anche una coppa, il sacrificio è più difficile che tu debba farlo, è più facile che tu possa magari andare a mettere un altro tassello. Il primo però obiettivo secondo me che ha voluto dettare nella sua linea Carnevale è quello della continuità, che riguarda anche la guida tecnica. Ecco perché poi ha puntualizzato anche la questione di Conte e ha elogiato Spalletti, però puntualizzando le cose che non funzionano.
1: Ma certo, certi gol non li puoi prendere. Quella partita lì
0: ti rotoli veramente a terra.
1: Ma sì, ma noi ci siamo rotolati a terra. Questa è una partita clamorosa. Io continuo a pensare che il primo giocatore, diciamo, dei top che può finire sul mercato è Thuram. Guarda, la dico grossa. Se ci fosse l'opportunità, ma non ci sarà, anche per le sue condizioni, io lo cederei pure a gennaio. senti che ti dico, non ci sarà. È chiaro non che c'è. Non c'è. È chiaro che il miracolo quale potrebbe essere? Quello di vendere il fantasma, perché noi abbiamo uno chiuso nella torre e uno che ci continua a aleggiare intorno, cioè Kuhn Miners. Però anche lì chi te lo viene a prendere Kuhn Miners? Nessuno. Tra l'altro più o meno scaricato anche da Spalletti, nel senso che le ultime dichiarazioni sono state forti. Io credo, Vincenzo, che noi, ora qui non mi voglio portare troppo avanti, ma noi dobbiamo tenere duro e completare questa stagione che è appena iniziata, tra l'altro più o meno con questa rosa. Dopodiché leggevo, non ricordo dove, ma stamani, che già si pensa anche all'attaccante dell'anno prossimo, perché poi ha ragione Davide da Bologna, una grande squadra ha bisogno di un grande bomber, noi non ce l'abbiamo, parliamoci chiaro, non lo è né Colomani né l'altro. L'altro, anche dovesse esplodere, non spenderei mai 70 milioni per riprendere,
0: no,
1: con tutto il bene, va via. Quindi anche questo è, no, secondo me un problema, perché un giocatore che sa che comunque sia non rimarrà, certo lui si deve rilanciare, però sai già che hai 0,5 possibilità di rimanere, quindi noi rischiamo di fare una stagione realmente senza un grande attaccante, però dobbiamo stringere i denti
0: e trovare il gol con altre vie, ottimizzando la rosa a disposizione, la qualità che c'è, e soprattutto facendo sì che magari questi giocatori possano acquisire col tempo valore ed essere eventualmente propedeutici a una vendita, così come torno sul concetto che lui ha espresso riguardo ai giocatori andati in prestito, gli Openda, i David di turno possano valorizzarsi laddove sono andati in prestito. Ma mi viene in mente anche Miretti, che anche lui è un prestito secco, credo, no?
1: Sì.
0: Con diritto di riscatto ma senza obbligo, e possano portarti cassa senza doverlo togliere da quelli che hai in questo momento.
1: Ma è per questo che noi dobbiamo fare il tifo per David. Noi dobbiamo fare il tifo per David, per Openda. È inutile farlo su Di Gregorio, perché tanto lì non c'è speranza. Ma allora, intanto abbiamo fatto tipo per la nostra squadra, a prescindere da David Openda, e non so, ha fatto gol, ha fatto bene, che facciano gol ragazzi, più gol fanno e meglio stiamo anche noi. Dopodiché dalle loro eventuali cessioni, dai loro eventuali riscatti, noi anche nella peggiore delle ipotesi possiamo evitare la cessione di un grande giocatore, detto che noi grandi giocatori, cioè grandi campioni, ce l'abbiamo uno che è il Diz e gli altri

0: È creativo, ma creativo vero, non come il progetto fantasioso che Danilo denunciò di Cristiano Giuntoli. Quindi è questo il percorso. Dai, direi che in questa intervista ancora una volta lui ha focalizzato i punti importanti e ha illustrato la via. Sentiamoci un po' le vostre
1: Vai, Rossi.
0: parole, vai.
2: Buonasera, Antonello da
1: Ciao,
2: Benevento. Ora
1: Antonello. Ciao.
2: io dirò una cosa che voi non sarete d'accordo, però essendo Radio Bianconera, come dire sempre, una radio libera,
1: Certo, ci
2: spero che lo
1: mancherebbe.
2: facciate passare.
1: Beh, ci
2: Cioè che
1: mancherebbe.
2: voi osannate tanto questa proprietà, per carità, 9 scudetti, 4 Coppa Italia, tutte cose belle, però io lo associo sempre al 2006 e al 2023, l'azionista di riferimento. C'è chi lo ricorda appunto per i 9 scudetti, 4 Coppa Italia e chi lo ricorderà per la Serie B. Io faccio parte della seconda schiera per intenderci. Poi anche un'altra cosa, gli aumenti di capitale, ma no, a quanto pare servono per ripianare, come dire, i debiti, non per potenziare la squadra.
1: Beh, su
2: Ora voi mi
1: questo.
2: direte, ma c'è il fair play finanziario. Sì, ma il fair play finanziario nasce nel 2011, voi lo sapete meglio di me. Tra l'altro in modo molto blando, diciamo nel 2017, è il vero e proprio fair play finanziario. Io non mi ricordo investimenti importanti di top player,
1: Cristiano
2: prima c'era il
1: Ronaldo?
2: 2010, 2009, 2008,
0: No,
2: 2012,
0: 2010.
2: 2013, insomma via discorrendo.
1: Cioè, allora Antonello, guarda, io
0: Antonello, però.
1: condivido una buona parte della tua analisi,
0: Higuain,
1: però non parlare di
0: Pjanic,
1: Higuain,
0: Ronaldo
1: Pjanic, Ronaldo,
0: e dai
1: Mandzukic, Dybala,
0: Dybala,
1: ragazzi, se
0: cioè,
1: no non
0: chi
1: si può
0: dovevi
1: prendere, chi deve prendere?
0: prendere? Mazinga,
1: Cioè,
0: cioè,
1: onestamente,
0: sono stati fatti gli
1: sono stati
0: investimenti,
1: fatti.
0: e dai su, cioè, noi a un
1: No.
0: certo punto avevamo la squadra più forte di tutte, siamo arrivati a giocarci la finale a tu per tu con Real Madrid e Barcellona, anche lì poi sappiamo quello che è successo, no? Quel rigore non dato a Pogba e la vinsero loro, i contrasti nello spogliatoio nel primo tempo con Real Madrid a Cardiff e Farfitt 1-1, vinci 9 scudetti di fila, non per caso, ma perché hai costruito una squadra di grande valore, hai preso il più forte di tutti che è Ronaldo, quindi io penso che questo discorso proprio non si possa fare.
1: L'ultima parte non
0: Poi,
1: la condivido proprio.
0: no,
1: L'altra ti seguo
0: no,
1: su alcuni aspetti,
0: e
1: non
0: tra
1: su
0: virgolette
1: tutti,
0: ti seguo, perché è vero che servono per ripianare e non per acquistare. Ma se tu manchi gli obiettivi, e gli obiettivi purtroppo sono stati mancati per un'altra colpa che possiamo addossare alla
1: certo,
0: proprietà, cioè la
1: scelte
0: scelta del
1: sbagliate e ci
0: management.
1: mancherebbe.
0: Ok, perfetto. Quindi io devo prima ripianare, poi crescere con quello con cui ho ripianato, poi vincere, e quando ho vinto posso cominciare piano piano ad aggiungere anche pezzi top. Ma in questa fase, grazie alle nostre istituzioni, siamo talmente distanti dalla Premier che, ragazzi, ribadiamo quello che abbiamo detto prima: neanche se viene il grande arabo, ti può andare a comprare Haaland, non te lo può
1: quello
0: prendere.
1: e non
0: Il
1: solo.
0: Real Madrid potrebbe pasteggiare sul City, sì, cioè se il
1: Sì.
0: City retrocede oppure lo cancellano dalla Premier, c'hanno contratti importanti. Real Madrid, ma non te lo regalano Haaland, devi andare a spendere tanti soldi. Per Julian Alvarez erano stati offerti dal Barcellona oltre 200 milioni, insomma, sono cifre che noi comunque non potremmo
1: E
0: spendere.
1: aggiungo anche un'altra cosa, Vincenzo, sulla quale rispetto all'amico non sono d'accordo. Non è che mette soltanto 60 milioni di aumento di capitale, ne ha messo a disposizione fino a
0: Fino a
1: 250. Vuol dire che una
0: 250.
1: parte va anche al rinforzo della squadra. Poi
0: Certo,
1: la tua
0: certo.
1: antipatia per la proprietà la capisco, perché il 2006 sicuramente ci siamo stati di mezzo anche noi. Il 2022, ragazzi, il 2022 però nasce da un altro. Poi secondo me c'è un po' di confusione nel messaggio, nel senso, Antonello, tu hai messo insieme Andrea Agnelli con John Elkann. Il 2023, cioè il 2022, purtroppo nasce l'errore di Andrea,
0: Sì.
1: John non c'entra niente su questo. Poi John ha la responsabilità di aver stretto un patto con le istituzioni, ci
0: No,
1: ammazzavano,
0: ma
1: ma lì l'errore è di Andrea. E poi 9 scudetti consecutivi, e beh, qui secondo me, se mi posso permettere, amico mio, sono parecchio in contrasto, perché noi diamo per scontato le cose. Cioè, vabbè, abbiamo vinto 9 scudetti, vabbè, sì, le Coppa Italia, vabbè, ci è mancata la Champions, indubbiamente. Ma qui adesso credo che stiamo tutti a elemosina di ritornare a vincere.
0: e
1: Quindi,
0: sappiamo di non poterlo fare
1: e sappiamo
0: domani.
1: poterlo fare domani. Quindi, questa fa. Vedi quando a volte, ma non rispetto all'amico che ha mandato un messaggio assolutamente interessante. Però quando diciamo, cerchiamo anche noi di difendere la nostra, perché poi ci incavoliamo con gli altri, ma spesso siamo noi i primi che ci frustiamo. Dice, no, abbiamo vinto 9 scudetti.
0: Per nulla, gli altri li fanno
1: 9 scudetti, sì, sì, sì. Li abbiamo fatti

0: Impazzire tutti!
1: Ragazzi, abbiamo costretto Gravina a parlare di playoff. Di playoff. Che poi giustamente non ne hanno parlato più perché dicono era una follia, ma se questi continuavano a vincere noi con i playoff oppure vedevamo la Juve vincere sempre lo squadra. Cioè loro hanno fatto di tutto per far cadere una monarchia bianconera nata da una proprietà forte, un presidente capace, forte, certo. Che poi a un certo punto ha esagerato probabilmente e comunque incontra, cioè ha esagerato da una parte, dall'altra gli altri ci hanno buttato giù perché ci hanno voluto buttare giù, non perché, perché ricordiamolo ancora una volta, se non ci avessero attaccato su una cosa sulla quale non ci potevano attaccare perché la sentenza sull'Udinese ribadisce il concetto che non è una cosa illegale, certo. Quello che è stato fatto, Agnelli stava ancora alla Juve.
0: Ma quello, vabbè,
1: Agnelli stava ancora,
0: ci abbiamo fatto la prima mezz'ora, quello nasce perché tu avevi sbagliato nei confronti di Seferin, ok? Per come, non per l'idea, perché l'idea era giusta, ma per come avevi pensato di andare a fare la guerra e non potevi farla, e allora ecco che è venuto fuori tutto. Quello è stato l'errore di Andrea, purtroppo. Purtroppo. Ma poi gli abbiamo dato noi la possibilità. È come se tu oggi ci vai, sai che c'è? Sforo il fair play finanziario, ti radiano perché non aspettano altro.
1: Ma noi, quindi, agli altri no,
0: e gli altri no. L'occhio. Ma siccome lo sai, certo. Siccome lo devi essere ancora più bastardo di quegli altri. Ma se tu ti consegni, perché il 2022 è frutto di quella roba lì, di quella roba lì, Gravina, imboccato da Seferin e quant'altro. Quindi, però, anche lì ritorno su un ragionamento. Cosa potete, cioè in Italia 3 trofei, dei competi per 3 trofei, ha vinto 9 scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia, le Supercoppe, ragazzi, di più dice no, però non ha vinto la Champions, ho capito, cioè, ma lì abbiamo, io lo dico e questo lo dirò sempre, abbiamo sottovalutato quel periodo come se fosse scontato. Ah, abbiamo vinto lo scudetto.
1: Eppure
0: se ne frega. E li stiamo pagando oggi.
1: Oggi. Eppure Max Allegri lo ribadiva sempre. Guardate che vincere è straordinario, non è ordinario. Noi l'abbiamo reso ordinario, ma era ogni anno un qualcosa di straordinario. Poi ci scrivono quale errore ha fatto Andrea Agnelli. Noi gli vogliamo.
0: L'abbiamo detto prima. Purtroppo quello.
1: Purtroppo le ha commesse.
0: E anche lì Vincenzo, perché poi purtroppo la memoria io ce l'ho buona, ma anche te. Noi l'abbiamo vissuto quel periodo lì, c'era Agnelli out, perché se no ragazzi non siamo coerenti con noi stessi, soprattutto quando ne chiamò Allegri. Dobbiamo dirci le cose, perché se ci siamo fra noi poi ci dicono quell'altri disgraziati. C'era Agnelli out, ti ricordi la campagna che era partita contro Agnelli?
1: Certo,
0: via
1: era.
0: Agnelli, basta Agnelli. Ora è chiaro, di fronte a tutta una serie di situazioni, e per me Andrea è il presidente e lo sarà sempre, però c'era Agnelli out,
1: eh? Esatto,
0: c'era Agnelli out e Allegri out, ha riportato il suo amico, ha richiamato il suo amico, no? Te ricordi? Sbagliando, perché per quanto io, certo, adori Allegri, sbagliò a richiamarlo, certo, eravamo riusciti a Pirlo
1: e quindi andava più che bene anche Allegri. Certo, poi quel 2022 un altro allenatore sarebbe impazzito,
0: certo,
1: lui invece,
0: ma lui aveva visionario, qual era? Aveva capito,
1: ha detto andiamo incontro a roba brutta
0: e devo chiamare uno che non abbandona la nave,
1: esatto, e che sa come andarsene poi almeno, cioè, poi è andato con un trofeo comunque in ogni caso in un triennio
0: altro
1: negativo,
0: altro errore di Andrea Vincenzo purtroppo, che per me, ripeto, è il presidente, essersi affidato negli ultimi anni ad una coppia che, soprattutto Paratici, che in quel periodo lì anche lui pensava di essere chissà chi. Ti porto Guardiola, mi presento con Sarri, perché questo è successo. E Guardiola alla Juventus nemmeno mai è stata sfiorata idea. Sì, forse aveva dato un messaggio. Oh, senti, ti interesserebbe venire alla Juve? Ti porto qua, va bene, portami Guardiola. E poi mi presento con Sarri.
1: Non più per quella nazionale.
0: Col rischio che nemmeno Sarri, perché anche qua ricordiamoci come va la cosa. Come va la cosa.
1: Andrea costretto ad andare a Baku.
0: Perché se no c'era un altro Pirlo.
1: Se no c'era un altro Pirlo. Quindi gli errori sono stati commessi anche da Andrea. Va detto con onestà, dobbiamo raccontarla tutta la storia.
0: Ma
1: dopodiché
0: sì,
1: lo vorrei domani, oggi
0: perché oggi è più maturo,
1: bravissimo, perché so che lui arriverebbe consapevole degli errori che aveva commesso, conoscendo un po' meglio l'ambiente nel quale si muove, e ti dico la verità, probabilmente all'interno della Lega sarebbe accolto da re. Ma perché?
0: Te lo spiego.
1: No, all'interno della... Perché? Ah, finalmente, adesso c'è lui che fa le battaglie per noi e noi ci nascondiamo dietro e poi dopo puliscono di nuovo lui.
0: Ma stavolta lui arriverebbe...
1: Lui lo raccontò quando salutò Paratici in quella conferenza stampa.
0: Esatto.
1: Nella Superlega io ho gente dentro, dietro, in Italia e in Europa che mi dicono: vai Andrea, siamo con te, però noi ci mettiamo in fondo.
0: Ma infatti lui si è fidato dell'Inter e del Milan in Italia, ragazzi. Questa è l'ingenuità.
1: Già.
0: Ingenuità per Andrea, voglio dire,
1: con De Laurentiis.
0: I primi che si sono tirati fuori sono stati loro.
1: Anche con Zanga andava a fare gli incontri, ricordi? Con lo Zenit andava lì.
0: Io c'è una cosa
1: l'incontro all'albergo.
0: All'albergo, certo, che un po' mi fa male, ma ripeto, non rispetto al messaggio amico di prima. Sentì di i 9 scudetti come se fosse
1: banalizzarli,
0: stata
1: come
0: una cosa
1: normale. Mai avvenuta nella storia del calcio italiano.
0: Questo a me un po' fa male, sinceramente, perché sarà che io quegli anni me li sono goduti tutti e per questo per me Andrea sarà sempre. Un sogno, ha preso Dybala, ma anche il primo Paratici, certo. Perché il primo Paratici è quello che si va a prendere Dybala a 40 milioni bruciando tutti, che quando se ne va a Tevez comunque ti portano Dybala e Mandzukic. Ragazzi, ma ce le siamo dimenticate ste cose o no? Io no, sinceramente. Prego.
1: Poi ti dico una cosa.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, Paolo da Ferrara. Quindi sentito tutto questo, cosa che sapevo già perché tramite voi ragazzi ci vengono a sapere le robe.
0: Grazie Paolo.
2: Quindi noi cornuti, mazziati, colpevolizzati, siamo i ladroni d'Italia e andiamo avanti così. Se ancora voi che siete dei giornalisti, presumo onesti, continuate ancora a credere che nella vostra categoria, che il mondo del calcio ci sia giustizia? Io no, è chiaro che voi dovete difendere la vostra categoria, ma anche oggi ne ho sentite di ogni sulla Juventus. Potrei dire guano, come dice Ale, ne ho di tutti i colori. Ci stanno flop di qua, flop di là, miliardi di spesi, flop di qui, da personaggi di una città che veramente mi viene...
0: No, lo so Paolo, nel frattempo i tuoi amici della Gazzetta. Bissek, pensavo di mollare, ora voglio la Champions con l'Inter. Materazzi, Mancini, ci siamo presi tante volte il triplete, in Italia ce l'ha solo l'Inter. Quanto mi fai... Vabbè, okay.
1: Allora no, ti dicevo,
0: no,
1: nel frattempo...
0: Paolo. Ecco perché poi...
1: Vedi, dobbiamo essere orgogliosi
0: della nostra storia, dei 9 scudetti, delle Coppe Italia, delle Supercoppe, delle finali. Poi si vincono, si perdono. Certamente 5-0 non abbiamo mai perso. Però dobbiamo essere orgogliosi nel dibattito complessivo. Ma dobbiamo essere orgogliosi, perché poi c'è sto pagliaccio che ti dice il triplete c'hanno solo loro. Capisci. E il pagliaccio l'ho voluto bene.
1: Capisci. Allora, nel frattempo... Questo è extra Juve, però racconta un po' una situazione molto delicata in Europa nel calcio. Dopo, oltre alla questione Manchester City, no, che abbiamo raccontato e che secondo me sarà uno scossone nella Premier non da poco, si è accesa ufficialmente la battaglia Real Madrid-Barcellona, di nuovo in maniera molto forte, perché il Real Madrid ha consegnato e comunicato poco fa di aver consegnato alla federazione, la Liga, un dossier sulla vicenda Negreira, che come sapevi bene era il vicepresidente del comitato degli arbitri all'epoca dal 94 al 2018, personaggio a cui era stato riscontrato che Barcellona, la sua azienda, società di servizi, aveva versato oltre 7 milioni di euro, 7,3 milioni di euro per l'esattezza, riconducibili però ad atti, a detta del Barcellona, leciti. Mentre per il Real Madrid quella è la prova che il Barcellona aveva vinto per anni acquistando, di fatto comprandosi gli arbitri. Il Barcellona, pochi minuti dopo il comunicato del Real Madrid, ha emesso un comunicato, veramente era già preparato a questo comunicato, dicendo che invece ha mandato un dossier nel quale si specifica che comunque questo dossier del Real Madrid nulla a che vedere con queste accuse fatte al Barcellona. E non ci dimentichiamo la querella che c'è tra Atletico Madrid e Barcellona.
0: Come no?
1: C'è
0: della cosa di Julian Alvarez.
1: Esattamente, c'è una situazione veramente molto tesa in Liga Spagnola, c'è una situazione molto tesa in Premier, e in Italia noi siamo proprio, noi ci facciamo guerra tra di noi e non abbiamo neanche il presidente federale, perché ricordiamolo che il 6 si dovrebbe andare verso il commissariamento della Federcalcio.
0: Oh, no, Antonello, tanto c'è riscritto, dice: non ho banalizzato i 9 scudetti. Io non so se possiamo riascoltare il tuo messaggio. Lo possiamo riascoltare il messaggio di Antonello? No, perché forse l'abbiamo capito male noi, anche perché sono arrivati dei messaggi, qui forse abbiamo capito male noi, ma anche alcuni amici da casa. Lui dice: ho detto nel vocale che io associo il proprietario alla B del 2006 per non averci difeso. Non mettetemi in bocca cose che io non ho detto e soprattutto non penso. Magari risentiamo il vocale. Io probabilmente l'ho capito male, io ma non ho capito male.
1: Ce l'abbiamo.
0: Lo risentiamo, dai, giusto per capire meglio. Vai.
3: Buonasera, Antonello da Benevento. Ora io dirò una cosa che voi non sarete d'accordo, però essendo Radio Bianconera, come dire sempre, una radio libera, spero che lo facciate passare. E cioè, che voi osannate tanto questa proprietà, per carità, 9 scudetti, 4 Coppa Italia, tutte cose belle. Però io lo associo sempre al 2006.
0: Perché tutte cose belle? No, quindi probabilmente abbiamo interpretato male noi. Però sembra nel tono e per sì, cose belle.
1: Esatto,
0: nel tono. Può darsi che l'abbiamo interpretato male noi e gli amici da casa.
1: Antonello, onestamente, non sono cose belle, sono cose straordinarie. Sono cose straordinarie. Sono cose che anzi ti dovrebbero portare nel tuo ragionamento, che può essere lecito,
0: no,
1: popolese, eccetera.
0: Antonello dice una cosa che
1: sì,
0: ci
1: ma
0: sta.
1: A parte che noi non abbiamo osannato sempre questa proprietà, perché quando c'è stata da tirare le orecchie a questa proprietà l'abbiamo fatto anche in maniera molto veemente, non soltanto noi ma tutta Radio Bianconera. Ma quando tu metti sul piano le due cose, allora, della Serie B noi sappiamo chi ci ha mandato e siamo stati i primi a dire non ci siamo difesi opportunamente, e poi quello che è successo è successo. I 9 scudetti sono un qualcosa di straordinario sul piatto della bilancia.
0: Non sono
1: cose belle, appunto, sul piatto della bilancia. Sì, ci saranno due cose di cui si ricorderà: di Calciopoli, ma noi fino a quando avremo fiato nei polmoni racconteremo a tutti la verità di Calciopoli, come invece quella era Farsopoli e non Calciopoli, e i 9 scudetti, quelli 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uno dietro l'altro, che hanno raccontato un qualcosa irripetibile nella storia del calcio italiano.
0: Poi c'è un'altra cosa che mi fa riflettere, comunque grazie Antonio, mi fa riflettere anche quello che si è Daniele a Varsavia, che alla fine dice: questi ci fanno due palle così con il doblete, noi quando vincevamo scudetti e Coppa Italia ci lamentavamo magari per altro. Questa è un'altra cosa vera e nessuno lo può negare, ragazzi. Noi vincevamo scudetti e Coppa Italia, però poi giustamente andavamo fuori alla Champions e non si festeggiava niente. Non è bello lì, soprattutto nell'ultimo anno di Allegri, per me sbagliò nettamente la società, perché lì tu dovevi festeggiare a prescindere, invece quasi in sordina abbiamo festeggiato lo scudetto, mentre questi scappati di casa vincono e si fanno buttare fuori dal Bodø/Glimt, però passa in secondo piano. Vero, hanno una narrazione diversa, perché io ricordo anche le conferenze stampa quando Max si incavolava e diceva: allora se esce dalla Champions è un fallimento. Dice: fallimento? Ma ho vinto lo scudetto, ho vinto Coppa Italia, mi dispiace ma non è un fallimento. Però la famosa narrazione che doveva distruggere quella Juve,
1: certo,
0: che annegava i loro sogni, dei napoletani, degli interisti, dei laziali, dei milanisti, dei romanisti, si erano tutti coalizzati per far passare gli scudetti della Juve come cose normali, e a volte anche noi l'abbiamo fatti passare come cose normali.
1: È
0: mi
1: pensato,
0: dispiace di quel ciclo, e chiudo vincendo, sì, sì, anche in sì, pausa, sì, che Radio Bianconera ha vissuto soltanto l'ultimo, perché come dici te, io li avrei festeggiati qua tutti, se poi la gente non mi veniva dietro, cioè, però siamo usciti, pazienza, io li festeggiavo.
1: E a chiusura di questa querella con Antonello, che però vedi,
0: ma
1: diventa,
0: no, ma che
1: diventa
0: dibattito,
1: argomento,
0: certo,
1: di dibattito,
0: certo,
1: esatto, certo. Tu dici belli sicuramente, pensa che gli altri oggi, se ci parli, ti dicono: 9 scudetti, meritati forse erano,
0: sì,
1: 2,
0: esatto,
1: quindi proteggeteli,
0: esatto,
1: celebrateli, bravo, fateli schiattare di invidia, perché è quello che provano. Chiudiamo quest'altra parte, perché la politica del calcio internazionale continua a essere pesante, perché
0: io spero esploda tutto questo.
1: Ma ci siamo quasi, perché poi Rui Pinto, che sarebbe,
0: sì,
1: questo studente ex studente hacker, che era uno studente di storia, sì, eccetera eccetera, ha detto: Infantino non ha coperto solo il City ma anche un altro club.
0: Beh,
1: è facile immaginare,
0: è facile immaginare quale,
1: esatto,
0: insomma,
1: però
0: che
1: questo ti fa
0: tanto
1: capire che figli e figliastri,
0: Io spero esploda tutto, guarda.
1: Beh, Infantino già idei fa così e cade. Se adesso gli arriva anche questa accusa addosso,
0: è facilissimo capire qual è quel club.
1: Molto importante.
0: Secondo voi qual è? Diteci.
4: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: E dopo la politica calcistica internazionale, dopo che vi abbiamo raccontato gli scandali e quello a cui si sta andando incontro, risponde l'Italia. Inchiesta arbitri, accolta la richiesta di archiviazione per Rocchi, è la decisione della Procura Generale della FIGC. Ma voi siete meravigliosi,
0: siete straordinari.
1: Ma voi siete una roba meravigliosa, ragazzi. E noi questi siamo.
0: Però dobbiamo tifare per l'Italia, vero?
1: Sì,
0: sempre.
1: Sì. Noi siamo questa roba qua. Cioè, dall'altra parte, fammi andare a vedere. Qua fanno cose sbagliate, qua indaghiamo, cioè, qua indagine, poi è sparito tutto. No, ma non è successo niente.
0: Ma stai scherzando?
1: Non è successo niente.
0: Niente.
1: Niente. Quindi archiviato, tutto archiviato.
0: Ma tu ti aspettavi una cosa diversa?
1: No, aspettavo solo la comunicazione ufficiale.
0: Ah, ecco. Dai, sentiamo un po' di amici. Comunque sì, è chiaro che quel club noi pensiamo che possa essere eventualmente il
1: Paris Saint-Germain.
0: Ma chi l'ha mai detto? Oh, comunque, io Paris Saint-Germain lo porterò sempre in simpatia. L'ha dato 5 pere,
1: beh,
0: a quei poveracci.
1: Ma pensa che allora adesso, se dovesse uscire il nome Paris Saint-Germain,
0: ma sono anche
1: due,
0: quella.
1: Sono due Champions.
0: Due Champions. Ma che dico, una. Ne prendo due.
1: C'è il cartone, diciamo, riciclato e il cartone originale.
0: È chiaro.
1: Uno è di cartone. Quello lo chiederanno, diranno: noi abbiamo due Champions.
0: Certo.
1: Che uno è City e l'altro è Paris Saint-Germain. Due finali City Paris Saint-Germain, gliele tolgono.
0: Moratti, due punti. Ci hanno rubato anche le
1: anche
0: Champions.
1: Anche le Champions.
0: Vai, prego.
1: Andrei, che è un attimo, controlli i tuoi amici che tanto ti riguardi sempre.
0: Chi è amici? La Gazzetta dello Sport? Sì. No, la Gazzetta dello Sport adesso.
1: Adesso metterà degli inchiesta arbitri. Dai.
0: No. Dagli, adesso dagli c'è il minuti. Festival dello Sport.
1: Dagli un minutino.
0: Io farei interviste in Amoratti.
1: Ma sì.
7: Ma cambiare campionato e farli fallire questo scempio di Serie A, per esempio, è pertanto impossibile. Ciao, un abbraccio ragazzi, Sergio da Toscania.
0: Ciao Sergio, amico mio. Buongiorno ragazzi, purtroppo siamo in Italia, la Juve tutti addosso, è prescritti, protetti dai poteri forti, ma noi riusciamo a risorgere contro tutte e tutti. Il nostro Maurizio da Savona. Ciao Maurizio, il tuo secondo messaggio, il primo con noi, benvenuto. Guarda Maurizio, io credo che ci sia una grande verità in quello che dici, al di là del fatto che siamo tutti contro, ma che risorgeremo, io su questo non ho dubbi. È chiaro che non torneremo mai a vincere 9 scudetti di fila, quello no, però sono fiducioso che prima o poi noi torneremo a vincere, anzi non, su questo non ho dubbi. È chiaro che il tempo ci vuole. Buonasera ragazzi, adesso Infantino ha coperto il City, mi sento di guerra con il colpo di grazia, ma Stefani è ancora il padre padrone, non è ancora tempo per ritornare Andrea Agnelli. Sì, tra l'altro Max, anche questo è molto vero. Infatti Vincenzo di prima diceva una cosa che io condivido, insomma, ha detto fuori sto ragazzetto hacker, ma insomma
1: che abbiamo, no, fatto, dicevamo, cioè, che in genere i generali non ti accoltellano in battaglia,
0: ti accompagnano i soldati, cioè il soldato muore in battaglia,
1: sì,
0: il generale è difficile,
1: sta lì e dice ho vinto io, si gode la vittoria, diciamo.
0: Però se scoppiasse sta guerra dei mondi,
1: beh,
0: all'apice
1: sono
0: dei palazzi
1: tirati
0: del
1: fuori,
0: calcio,
1: sono state tirate fuori, allora, per adesso siamo certi solo del City, l'altra per esempio con gli amici di Identità pensano, perché non l'Inter, no? Possa essere, visto che Infantino, diciamo, è tifoso dell'Inter, potrebbe anche essere l'Inter, per dire che
0: lo tanto dice anche Asia.
1: Esatto.
0: Se il secondo clave fosse il cart.
1: Ma comunque sia, sono stati toccati nomi molto scomodi. Quindi questo Pinto.
0: Sono stati toccati nomi scomodi, sì.
1: Sì.
0: Nomi scomodi. Ma sai, Vincenzo, adesso.
1: E soprattutto interessi importanti.
0: Se tu fai due passi.
1: Interessi dietro, importanti.
0: Tu pensa al signor Infantino, il quale è riuscito negli ultimi due mondiali a portare un mondiale in Arabia Saudita e a stravolgere tutto, perché abbiamo fatto un mondiale d'inverno
1: già
0: nel pieno dei campionati, quindi già quella è stata una cosa, se ci pensi, che
1: perché ricordo come hanno vestito Messi nella
0: bravissimo finale. Perché in Arabia Saudita? Perché sappiamo che lui, insomma, certo, credo che abbia gli uffici anche lì.
1: Li aveva spostati lì.
0: Li aveva spostati. Benissimo. Poi siamo andati a fare un mondiale negli Stati Uniti e lì non c'è niente di male, anzi.
1: Ti ricordo anche come erano stati costruiti gli stadi in Qatar.
0: Sì. Ma siamo andati a fare un mondiale dove per la prima volta un giocatore viene espulso, ma siccome interviene Trump insieme a Infantino, dice no vabbè, ma è tutto a posto, il giocatore deve giocare la partita. Cioè questo è il calcio di Infantino, Vincenzo, questo è il calcio di Infantino, che dice si porta al mondiale a quanti? A 64, a 120, perché? Perché si fa più soldi. E dove vanno soldi? A chi vanno soldi?
1: E qual era di quale nazione era il giocatore che a cui è stata annullata la squalifica? Strano, pensavo che era del Senegal, magari era Sar, invece no.
0: Però te capisci.
1: Certo che capisci.
0: Allora io ti faccio il paragone in piccolo. È un po' Piccari. Come no, Piccari è di là. È un po' come Andrea. Cioè Andrea a un certo punto tocca il sole e si brucia. Secondo me questo signore qua cartonato ha provato a toccarlo il sole. Stravolgo tutto, andiamo a fare il mondiale d'inverno in Qatar. Vabbè, a ristravolgo tutto, c'è un'espulsione, no, ma ha detto Trump si toglie tutto,
1: aumentiamo le squadre, facciamo
0: certo
1: il mondiale ogni due anni,
0: certo, il mondiale per club. A un certo punto poi
1: qualcuno dice tu arricchi più di me, vuoi rompere il giocattolo sul quale ci mettiamo tutti le mani, e poi diciamo gli scontri avvengono prima verbalmente in forma privata
0: e ora forse
1: poi pubblicamente. E poi uno dice ok, io aspetto, e qualcuno colpisce.
0: E qualcuno colpisce, e secondo me adesso sta accadendo questo.
1: Eh già.
0: Vai Rossi.
8: Buonasera, sono Carlo D'Ariano.
0: Ciao,
8: sono Carlo D'Ariano.
0: Sì,
8: dovete dire a Gianelca, vi mette Andrea Agnelli presidente. E poi il primo acquisto che deve fare è Osimhen.
0: Ok, allora
8: Osimhen.
0: Noi abbiamo fatto
1: due ore,
0: Carlo,
1: inutili,
0: io proprio, ti voglio
1: Carlo
0: bene, ma a questo
1: abbiamo
0: punto
1: parlato
0: guarda,
1: a vuoto per
0: abbiamo
1: due
0: fatto
1: ore.
0: Due ore, mi rendo conto che abbiamo
1: ore
0: fatto due ore di trasmissione. Senti, allora io, Carlo, grazie per il messaggio, grazie, magari ti sei collegato ora. Però ti posso dire, cioè, a me
1: i mulini a vento,
0: noi abbiamo fatto due ore di trasmissione spiegando le cose, ma la colpa è no, sì, cioè, sicuramente siamo noi che non riusciamo a spiegarci.
1: No, sì.
0: No, ma Carlo, vedete, ti voglio bene,
1: io
0: assolutamente, grazie.
1: Seriamente a credere che devo riprendere in mano i libri di grammatica, i libri di.
0: Cioè, noi abbiamo fatto
1: perché
0: due
1: forse
0: ore di nulla.
1: Sai quando tu dici, ragazzi, oggi piove, domani c'è lo sciopero della benzina, cioè, e uno viene e dice ma oggi com'è il tempo, domani si può uscire, la benzina l'hanno abbassata i prezzi, Vabbè, no, ti vogliamo bene.
0: No, però Carlo, ma sicuramente
1: mettiti un attimo nei nostri panni.
0: Carlo, si è sintonizzato. Sì. Noi per due ore abbiamo spiegato.
1: Risentiti il podcast.
0: Andrea Agnelli non può tornare. Perché la U non può prendere i giocatori come si l'ha detto anche Carnevali 20 minuti fa. E capisci, cioè, senti, no, però bisogna prendere Andrea Agnelli e Osimhen.
1: Ma forse scherziamo, dai.
0: No, forse scherziamo.
1: Sì, sì. No.
9: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: Ecco, è un po' questa roba qua. Io la farei sentire tutta perché è un po' quello che ci è successo nella trasmissione di oggi. Allora, prego.
9: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: Giustamente, uno chiede se è Fabio Tozzi e lui risponde:
9: Tozzi Fabio.
0: Beh, dice perché insiste, no?
9: Fabio Tozzi? Leonardo Tozzi?
0: Ecco.
10: No, spiace.
0: Ecco.
1: Vabbè.
0: Vabbè.
1: Dai.
0: Ok, no, ma
1: io... che è successo?
0: Abbiamo fatto due ore
1: inutili.
0: No, no, ma ti ripeto, l'amico si è sentito.
1: Io spero, sì, se si è collegato dopo, poi sentirà e dirà.
0: Come si chiamava l'amico? Carlo?
1: Carlo.
0: Forse è rimasto anche un altro messaggio, guarda, magari appunto ci dirà, guarda. Dai, mandane.
1: No, perché sennò veramente ti viene un po' di abilimento, cioè nel senso.
0: Sì, un pochino
1: ci mettiamo in discussione noi.
0: No, no, ma cioè, io mi metto in discussione.
1: Cioè, ci mettiamo in discussione noi che evidentemente non abbiamo.
0: Non abbiamo
1: qualcosa
0: spiegato
1: dobbiamo
0: bene.
1: Con quell'amico che mi ha fatto sentire, dobbiamo strillare.
0: No, ma probabilmente non siamo riusciti a spiegare bene il concetto che però adesso a 10 minuti alla fine della trasmissione
1: non puoi neanche
0: non
1: sintetizzare perché sennò
0: ricominciare. Poi
1: ci mangiamo l'ora di
0: l'amico Carlo, ecco, vai,
1: sentiamo.
8: No, no, buonasera, sempre Carlo D'Ariano. No, quando ho mandato il messaggio ancora non si parlava.
0: Ah, okay. Ah, grande Carlo.
1: Meno male, Carlo. Io ti giuro, stavo tornando a casa
0: grazie,
1: in punizione.
0: Carlo,
1: perché
0: grazie,
1: noi, ti ripeto,
0: Carlo,
1: noi ce la prendiamo con noi stessi poi, no, perché... No, se no sembrava
0: però,
1: veramente
0: però
1: fatta
0: apposta. Oggi cose che è molto belle.
1: Sì.
0: Antonello che manda quelle cose su quale poi discutiamo, apriamo il dibattito, cioè, l'amico Carlo che poi ha capito e dice no, me l'ho fatto prima. Grazie Carlo, grazie.
1: No, mi dispiace
0: grazie,
1: più grazie. Che altro se abbiamo distrutto i sogni perché tu ci avevi chiesto una cosa
0: Carlo,
1: che non l'abbiamo distrutta un pezzetto.
0: Carlo,
1: ma io Osimhen lo prendevo domani, Agnelli lo vorrei oggi, però purtroppo la situazione è questa qua.
0: Quindi un abbraccio Carlo.
1: Grazie per il secondo messaggio.
0: Grazie. Dice Carla, da Carla a Carlo. Ma un dossier come quello del Real, perché la Juve non l'ha mai fatto? Hai ragione.
1: Allora, mi lancio, ma è difficile.
0: Andiamo un Falcone, sei straordinario, non lo leggo il messaggio. Vai,
1: mi lancio, ma è difficile. Real Madrid è un azionariato. E il presidente del Real Madrid è uno che viene eletto sostanzialmente. Quindi probabilmente a maggior ragione difende non solo per sé ma per l'azionariato che lo spinge e che lo elegge ad affrontare delle battaglie perché magari molte volte sono loro che te lo impongono. Me la gioco così. Noi essendo una società con una proprietà magari... Siccome quella proprietà paga in prima persona, quella proprietà è proprietaria proprio, cioè io decido io quando intervenire e come intervenire. Probabilmente se non fosse stato azionariato, forse Perez non sarebbe intervenuto. Dopodiché, Elkan con Exor ha una potenza economica che il Real Madrid se lo mette in tasca, perdonatemi, anche Florentino. Lascia, no, guarda. Elkan Perez, sì, dopo facciamo i conti. Però sì. Però fermati.
0: Vabbè,
1: economicamente
0: noi abbiamo una persona che parla con Florentino.
1: Esatto, no, economicamente ti dico. Politicamente, ok, Elkan è un po' spalle al muro, almeno in Italia. È una guerra continua.
0: Bravo.
1: Perfetto.
0: Bravo.
1: E quello fa molto la differenza. Florentino, politicamente... È sotto altre situazioni dove mette mani, dove agisce, dove è presente, dove serve e te lo mette in tasca naturalmente, ha più libertà, più potere decisionale e può essere ascoltato di più, mettiamola così, ok? Quindi c'è una distinzione economica
0: bisognerebbe
1: e di
0: sentire
1: potenza.
0: Appunto il nostro amico
1: lo sentiamo.
0: Lui ci parla con ragazzi, noi abbiamo la fortuna di avere un amico che parla con Florentino, quindi, cioè, magari sentiamo un po', però guarda che dice l'amico Andrea da Monfalcone, ma non possiamo fare con Miners presidente, i presidenti non possono giocare, è vero, questo è bellissimo.
1: Vota cup.
0: Questa è bellissima, guarda lì Andrea, noi ora poi ci siamo presi queste due settimane in cui abbiamo anche un po' scherzato. Io credo che quella dell'olandese sia realmente una battaglia ormai persa, e non mi sento neppure di chiedere questo miracolo a Spalletti. Sai perché, Andrea? Tanto grazie del messaggio. Perché smetti la managgio? Perché noi dobbiamo, Spalletti in particolar modo in questo momento, deve concentrarsi sulla squadra.
1: Ovviamente
0: è chiaro che la squadra è anche con Menez, ma oggi noi abbiamo bisogno, cioè dall'11 ottobre noi abbiamo bisogno di guerrieri che siano affamati, con la bava alla bocca, che vogliono seguire la linea tracciata dalle due partite con NEC e Atalanta, che sembrano, no, un anno fa.
1: Beh, sì,
0: un anno fa. E ho la sensazione, caro Andrea, che non ci sia la possibilità di aspettare. Cioè, o sali su quel carro oppure resti giù. Perché giocheremo ogni 3 giorni. Perché rifiati e riparti, riparti e rifiati. E purtroppo non c'è tempo. Magari gli avrebbe fatto bene rimanere queste 3 settimane a Torino piuttosto che andare in Olanda e fa 0 minuti. Però è così, cioè non possiamo più accettare, non possiamo più aspettare. Ecco, io la vedo così. Cioè, la prossima settimana, quando finalmente rivedremo anche la luce delle partite e ci proietteremo verso Cagliari, io credo che uno dei mantra sarà: chi c'è, c'è, chi non c'è, si adegua. Non ti posso più aspettare. Perché se noi perdiamo terreno in Europa League e in campionato in questo lasso di tempo importantissimo, che va dall'11 ottobre al 15 novembre, quando poi ci sarà la sosta, ma di una settimana piena, sono cavoli, ragazzi. Per me non possiamo aspettare nessuno, compreso con Miners.
1: No, ma per me l'abbiamo aspettata anche troppo con Miners, onestamente. Quindi, insomma, direi che è venuto il momento di guardare oltre, ma soprattutto anche per lui.
0: Sì, cioè... ma guarda, Vincenzo, noi abbiamo fatto adesso, grazie all'amico Andrea, questo ragionamento su Cummins, ma io lo estendo un po' a tutti. È chiaro che ci sarà bisogno del maggior numero possibile di calciatori abili e arruolabili, ma abbiamo bisogno di gente
1: con la fame, con la faccia di C, gente alla Nico versione quest'anno. Io per esempio già continuo a nutrire, avere tante perplessità su Cambiasso, per esempio.
0: Però ne hai bisogno,
1: sì,
0: Vincenzo.
1: Ne hai bisogno, ma dipende da come giochi. Cioè, torniamo al discorso che stai facendo tu, che ha senso. Cioè, non è nemmeno tanto della qualità,
0: no,
1: ma è dell'applicazione, esatto, della rabbia che c'è negli occhi, della voglia di difendere la Juve, del fatto di dire: questa maglia la sento addosso, fin quando ho un grammo di energia addosso mi devo andare a mangiare l'avversario che c'ho di fronte. Se devo vedere gente che passeggia nel campo, che pensa di fare il suo, è saltare questo, l'uomo, e si sente il gallo in mezzo al
0: ma guarda lui, tu forse fai riferimento a Cambiaso
1: in generale, ma
0: con Myers questo... nemmeno si sente di fare il gallo,
1: no,
0: si nasconde.
1: Con Myers no, io in questo caso più riferimento Cambiaso, magari a Cambiaso. Cioè, io voglio vedere 11 leoni, ma leoni veri.
0: Sì.
1: E guarda che paradossalmente Vicario, che è l'ultimo arrivato, mi sembra uno di questi, cioè un leone. Lo vedi che la difende la squadra, vedi che combatte, lo vedi che si incazza. Lukumi, uno degli ultimi che è arrivato, ma vedi che ci mette la cazzimma, che ci mette il fisico, che ci mette la forza. Bremer lo è, Selic lo è con i suoi limiti, ma lo è, un soldato, lo vedi. Douglas lo sta facendo, Nico lo è, con Sesao lo è.
0: Sì, abbiamo bisogno di questo, Vincenzo.
1: Alebegovic deve tirare fuori anche un po' la sciabola, ma la qualità ce l'ha, ce la mette.
0: È brutto dirlo. Colomani
1: deve prendersela sulle spalle e fare più gol, ma ce la mette. Serve questa roba qua.
0: È brutto dirlo, ma questo sarà un mese e un pezzettino, non dico che indirizza la stagione, però che te la può segnare in un senso o nell'altro, e con tutte le incognite possibili e immaginabili. Perché quando tu riparti praticamente dopo un mese, è come se tu fossi la prima giornata di campionato.
1: Ah, certo.
0: Riparti con mille incognite. Da un lato, l'abbiamo detto, meglio affrontare il Cagliari ora, perché sennò lo andavi a affrontare, no, sulla scia e tu speri che quella scia sia un pochino diminuita. Però dall'altra parte, hai ragione Davide, abbiamo un brutto calendario. Però dall'altra parte le incognite ce l'abbiamo anche sulla Juve, che però, ricordiamoci sempre, la Juve va a Cagliari e poi riceve la Lazio. La Lazio si sgonfia. Quindi è vero, Davide, abbiamo un brutto calendario, ma abbiamo la possibilità di farlo diventare un calendario più o meno normale. Sentiamo altri due vocali.
1: No, è un calendario soprattutto che ti chiede se hai capito cosa significa essere la Juventus. Cioè, se queste partite le vinci con la rabbia, con la determinazione, con la voglia, queste sono partite che puoi vincere solo così.
0: Sì, decisamente.
1: Cioè, o c'hai due cocones sotto così e grande voglia, o non le vinci queste partite. Quindi se le vinci vuol dire che hai ricominciato nel modo giusto. Quindi sono una prova.
0: Io mi
1: importante.
0: Ricordo, guarda, adesso non mi ricordo però l'anno. Aiutatemi voi in quest'ultimo minuto. Noi recentemente uscimmo dalla Champions un anno e andammo a giocare a Cagliari. Con il timore, vediamo come la squadra reagisce, non reagisce, andiamo lì e vinciamo, mi sembra 2-0, 3-0. Ecco, questo serve.
1: Certo.
0: Continuare su questa linea di intensità, perché poi comunque vai a giocare con il Cagliari, Vincenzo. Cioè, è vero, sono partiti bene, tutto quello che ti pare, ma sempre il Cagliari è. Quindi, tecnicamente tu la partita la puoi indirizzare e ti dico... la devi vincere. Detto questo, l'ultimo vocale, poi ci sentiamo, vediamo gli appuntamenti di domani.
11: Ciao Ale, ciao Vince, Roberto da
0: Bologna. Ciao Roberto.
11: Guarda, vorrei porvi una questione sotto un altro punto di vista, perché sì, è vero, la battaglia della Superlega, ci siamo trovati come l'orso al tirassegno, no? Quando eravamo bambini a Luna Park, ti ricordi? L'orso e tutti che gli sparavano, è vero, però poi è anche vero che quella cosa ha partorito il giudizio della Corte di Giustizia Europea, spero di non aver sbagliato organismo, che ha detto che la Superlega in realtà si può fare.
0: Sì, certo.
11: Allora la domanda è: perché in virtù di questa vittoria poi non hanno proseguito con la Superlega? E quello è la domanda da farsi, secondo me. È un'altra cosa. Com'è possibile che Johnny ha messo 1,5 miliardi di ricapitalizzazione e poi dopo dal 2010 al 2026 la Juve ha prodotto come profitti quasi 7 miliardi? E dove sono finiti tutti quei soldi?
1: Allora, però hai fatto due domande intelligentissime che richiederebbero 12 ore di diretta. E c'è Quintiliano, però provo a essere molto sintetico. Allora, sulla prima, la Corte di Giustizia Europea, hai indovinato ovviamente l'organo, cioè si è individuato l'organo, solo in un secondo momento ha dato ragione ad Andrea Agnelli e quindi agli esponenti della Superlega. In che senso secondo momento? Nel momento in cui oramai avevano già penalizzato la Juventus, colpito la Juventus, costretto la Juventus a rinunciare all'Europa e a dire che rinunciava alla Superlega. Superlega alla quale erano ancora affiliati Real Madrid e Barcellona, ma in questo frattempo, prima di andare a scontro frontale, poi come sai bene, Florentino Perez e Seferin sono venuti a miti consigli, quindi esatto. Hanno deciso di far archiviare questa formula, portando avanti quella della Champions e portando avanti anche un tipo di progetto nuovo di broadcasting che poi vedremo se verrà in essere oppure no. Quindi è stata accantonata, chiusa, nonostante la Corte di Giustizia Europea ha detto che si poteva fare perché non c'è c'è libera concorrenza sul mercato. I soldi persi, che fine hanno fatto? È la gestione della Juventus, delle infrastrutture della Juventus, gli stipendi e tutto quanto il resto, che chiaramente ti porta, tu dici, sono tanti soldi che sono stati bruciati, sì, però anche, mamma mia, lo so, stranamente di che cosa avrà parlato, però è chiaro che molti dei soldi servono per pianare i debiti e per portare avanti il giocattolo, tra virgolette, tra sperperi, spese, che la spesa di un giocatore non è soltanto il cartellino, è il cartellino e lo stipendio e sono i soldi agli agenti, quindi come vedete poi il giocattolo costa e costa tanto.
0: Allora ragazzi, grazie all'amico Carlo che ci ha fatto fare due risate, grazie Antonello, grazie a tutti voi. Domani questa coppia si divide. Però Maggio, venimi a trovare. Io sarò con voi dalle 13 alle 15.
1: Posso mangiare in diretta adesso vicino a te? Cioè, devi anche a trovare, però facciamo un salotto.
0: Fai il salotto.
1: Cioè, tu parli, io mangio e ti guardo.
0: Sì. Vabbè. 13:15 c'è il sottoscritto, quindi vi racconteremo l'amichevole, e poi Marangio 17:19 domani. E poi è sabato.
1: Poi ci fermiamo e ci ritroviamo lunedì.
0: Sì, io vado a Mestre, perché mi vuoi venire a offrire un caffè a Mestre sabato?
1: Un accattone.
0: Vi aspetto. Ne parliamo domani alle 13:00. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Favero. È arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura, inizia nel 1975 dalla Milanese 1920 per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato che spesso gli puntavano il dito contro lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1996.
0: Eroi in bianco nero. Radio bianco nera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Salvatore Schillaci. Salvatore Schillaci, detto Totò, fa rima con Italia 90. Capocannoniere, miglior giocatore del mondiale italiano, chiuso al terzo posto dagli azzurri, l'ex attaccante nasce a Palermo il 1 dicembre 1964 e proprio nel capoluogo siciliano muove i primi passi come calciatore. Non nel Palermo, però, ma nell'Amat Palermo, che per questioni economiche non lo cede poi ai rosanero, ma al Messina. Qui Schillaci trova scoglio, che loderà la sua fame. Aveva una voglia di fare gol che non ho mai visto in nessuno. E la fame a Totò non è mai mancata e in campo, finché il fisico glielo ha permesso, ha sempre dato tutto se stesso. Con il Messina segna 61 gol in 219 presenze, vincendo il titolo di capocannoniere di Serie B nel 1989 e guadagnandosi la chiamata della Juve, che lo acquista per 6 miliardi di lire in quell'anno. E il 27 agosto lo fa esordire in Serie A contro il Bologna. Subito titolare in bianconero, mette a segno 15 reti in 30 presenze il primo anno e porta a casa Coppa Italia e Coppa UEFA, vinta nella prima finale tutta italiana di una competizione europea contro la Fiorentina. Le sue prove con la Juve gli permettono di conquistare la maglia azzurra e vivere le splendide notti magiche che lo portarono anche sul secondo gradino del podio del Pallone d'Oro. Le successive 2 stagioni in bianconero sono avare di soddisfazioni e chiude a 36 gol in 132 apparizioni. Tra i più belli si ricordano senza dubbio la rovesciata contro il Verona e il gran destro da distanza siderale nella sconfitta della Juve a Roma nella stagione 89-90. Nel 1992 passa all'Inter, con cui nel 1994 vince una Coppa UEFA, per poi chiudere la carriera in Giappone con la maglia del Giubilo Iwata, dove è ricordato come Totò-san.
0: Eroi in bianconero. We'll be right back.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Nicola Legrottaglie è stato uno dei tanti giocatori appartenuti alla classe dei difensori all'italiana e per tanti anni ha difeso la maglia bianconera. Nicola Legrottaglie nasce a Gioia del Colle, in provincia di Bari, il 20 ottobre 1970 e proprio nelle giovanili del Bari indossa i primi scarpini da calcio, arrivando anche in prima squadra per una stagione ma senza fare alcuna presenza. Negli anni successivi comincia a farsi le ossa tra Pistoiese, Prato e soprattutto Chievo, squadra nella quale giocherà per due volte, ma la seconda è decisamente più fortunata e si fa notare a livello nazionale debuttando in Coppa UEFA ed esordendo con la nazionale maggiore nel 2002. Così lo nota anche la Juventus, che lo acquista nel 2003 e al suo primo anno in bianconero vince subito la Supercoppa italiana. In seguito viene ceduto in prestito prima a Bologna e poi a Siena, ma torna ad essere il titolare della difesa della Juventus nel 2006 dopo la discesa in Serie B e a Torino ci resta fino al 2011, formando una grande coppia con Chiellini e riportando la vecchia signora al grande calcio della Champions League. Indossa la maglia bianconera per ben 114 volte, realizzando anche 8 gol, mentre resta in nazionale fino al 2009, collezionando 16 presenze. Difensore possente, bravissimo sui calci piazzati, ha realizzato infatti diversi gol di testa, è attento e sa leggere bene i movimenti degli avversari. Il suo ciclo bianconero si conclude nel gennaio del 2011, quando viene ceduto a titolo definitivo al Milan, dove però in 6 mesi gioca appena una volta. Dunque l'estate dopo va al Catania e ci resta fino al 2014, quando decide di appendere gli scarpini al chiodo. Fortemente legato alla religione cattolica, in seguito si è unito agli Atleti di Cristo e ha intrapreso la carriera di allenatore.
0: Eroi in bianconero.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Intanto vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
2: Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata da Esecutivo e Le Pen di alimentare le proteste.
3: Primo passaggio superato la Camera per la legge elettorale. L'Aula a scrutinio segreto ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
2: Il caso Reggiani slitta in commissione il rinnovo del memorandum sulla difesa con l'Egitto per l'indisponibilità del relatore. La famiglia sottolinea che la provvisionale da 150.000 euro riconosciuta alla presidenza del Consiglio è immediatamente esecutiva. Meloni ribadisce che la sentenza non è definitiva e che interrompere i rapporti diplomatici con il Cairo, a suo giudizio, aumenterebbe le difficoltà.
3: L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
2: Lo Sport Nations League questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Venerdì 2 ottobre torna a giocare la Juventus. Questa è la prima notizia che vi lanciamo in questo Buongiorno RBN. Ricordo l'appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9. Siamo insieme per fare una sorta di rassegna stampa. Analizziamo i giornali, le prime pagine, tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il mondo della Juventus, ma non solo. Dicevo, oggi si gioca un'amichevole fra Juventus e Cremonese, appunto organizzata per ritrovare un po' tutti gli elementi a disposizione di Spalletti. Chiaramente sono assenti i nazionali impegnati con le varie selezioni nella Nations League, ma oggi si gioca anche Francia e Italia, terza sfida appunto di Nations League. Abbiamo sentito anche prima le parole di Mancini, che dice l'Italia va e gioca meglio per vincere contro la Francia, quindi tanti spunti. Tra l'altro si rincrocia Zinedine Zidane. Vi lancio subito la domanda della puntata che ci accompagnerà per tutto il corso di appunto questa puntata: che ricordo avete di Zinedine Zidane alla Juventus, ma anche magari riguardante la nazionale? Chiaramente oggi rincrocia l'Italia e la nazionale dopo quel famoso evento che rimarrà storico nella finale mondiale del 2006, appunto vinta dagli azzurri. Zinedine Zidane, che rappresenta comunque un pezzo di storia, è importante anche per quanto riguarda la Juventus. Dunque vi chiedo, che ricordo avete in generale di Zinedine Zidane, legato ovviamente e soprattutto alla Juventus? Ora dunque partiamo leggendo quelle che sono tutte le ultime notizie riguardanti appunto la sfida di oggi fra Juve e Cremonese, è organizzata per le ore 12:30 al J Training Center, appunto questa amichevole. Riprendo la notizia dal sito della Juve e vi aggiorno per quanto riguarda tutta quella che è la partita. Dove vedere tra l'altro anche la partita si legge sul sito della Juve. Continua il lavoro di preparazione

In center, i ragazzi guidati da mister Luciano Spalletti affronteranno la Cremonese, in cui tra l'altro gioca Licina, giocatore che la Juve ha prestato proprio alla Cremonese. Oggi, venerdì 2 ottobre alle ore 12.30, la partita sarà visibile in diretta streaming completamente gratuita sul sito della Juve e anche sull'app. La gara poi sarà disponibile anche in replica sul canale Juventus Play. Tutte le informazioni chiaramente sono presenti sul sito della Juve, chiaramente come abbiamo detto, dunque sul sito e anche sull'app. Oggi siete contenti di rivedere anche la Juve, seppur in amichevole, ma si torna a vedere finalmente bianconero in una partita seppur amichevole, comunque è già qualcosa di positivo. Tra l'altro sarà l'occasione per alcuni giocatori di mettersi in mostra agli ordini di Spalletti, fra chi appunto, come Cambiaso ricordavamo prima, sta tornando da un infortunio un po' fastidioso, chi magari ha trovato meno spazio come Gatti e magari cerca di ritagliarsene un po' di più. Insomma, ci sono un po' di spunti. Ah, in tutto ciò ci sono anche dei ragazzi giovani aggregati al gruppo di Spalletti che potrebbero giocare questa sfida, potrebbero essere lanciati da Spalletti, anche in questo caso un'occasione per potersi mettere in mostra e fare una gran bella figura. Quindi vedremo, perché ci sono un po' di spunti interessanti per quanto riguarda la partita. Come vi dicevo in apertura, prima di passare ai quotidiani sportivi di oggi, che chiaramente sono dedicati alla nazionale, quindi tutto lo spazio in realtà è dedicato all'Italia, ma parleremo ovviamente e soprattutto di Juve, ci sono tanti altri spunti che volevo raccontarvi, sempre per quanto riguarda le nazionali, ma dei bianconeri in nazionale, perché vi lancio qualche curiosità. Ieri Walter Made si è mangiato un gol veramente clamoroso, dopo andremo a riprendervi anche la notizia ufficiale, no? Una delle notizie che riprende questo errore clamoroso di Walter Made con la Germania, che è arrivato alla Juventus quest'estate. Tra l'altro si parla di lui anche già in ottica di mercato, perché il Newcastle sembrerebbe chiedere circa 60 milioni ai bianconeri per riscattarlo, quindi già la Juve si pone dei dubbi nel caso in cui appunto il tedesco non dovesse farcela a convincere i bianconeri, e a quel punto ci sarebbe già il Bayern Monaco interessato. Quindi Walter Made si parla di lui in ottica calciomercato, ma anche per quanto riguarda il campo, come vi raccontavo appunto. Errore clamoroso nella sfida della sua Germania in Nations League. Non grandi belle notizie, nuovamente dico, anche per Koop Meiners, che per la terza sfida consecutiva convocato con l'Olanda resta in panchina per ben 90 minuti. Quindi Koop Meiners che non trova alcun minuto ufficiale con la sua nazionale. Quindi continua il momento non particolarmente positivo per Theun Koopmeiners. Con la Juve non sta vivendo delle grandi annate, ha vissuto un buon inizio di stagione in realtà, salvo poi tornare a quel giocatore un po' impaurito che l'abbiamo visto in questi anni alla Juve dal suo arrivo dall'Atalanta. Riprendo ora qualche spunto per quanto riguarda i giornali, prima di poi gettarci anche un po' sulla partita fra Italia e Francia, perché tra l'altro vi racconto qualche curiosità per quanto riguarda la gara di stasera. Riprendo da diretta quelli che sono gli ultimi precedenti, perché mi piaceva segnalarvi questa cosa. Gli ultimi 4 precedenti di Francia e Italia riportano un risultato unico, cioè 3-1 per una delle due squadre. L'ultima sfida, tra l'altro, in tutto ciò, perché questo è interessante da dire, appunto di Francia e Italia, si è giocata a San Siro e hanno vinto i francesi per 3-1, quindi è questo l'ultimo risultato di questa sfida. Ma la cosa particolare è che tutti i marcatori di questa sfida fra Italia e Francia, nell'ultima sfida che vi raccontavo datata 2024 a San Siro, in un qualche modo c'entrano con la Juve, e voi vi direte perché. Ora vado a leggervi i marcatori di quella partita. Allora, il risultato lo sblocca Adrien Rabiot al secondo minuto, e quindi già qui abbiamo un ex giocatore della Juve. Poi al 33esimo raddoppia la Francia. Il gol in realtà viene assegnato prima a Digne, perché batte un calcio di punizione, qualcuno magari se lo ricorderà, insomma bacia la traversa, ma poi il portiere, che in quell'occasione era vicario all'epoca al Tottenham, con la mano se la spinge dentro, dunque autogol di vicario, anche qui riferimento alla Juve. Poi arriva il gol di Cambiaso, che insomma dimezza il punteggio, anche qui chiaramente giocatore ad oggi alla Juventus che si deve anche un po' riprendere. E nel secondo tempo chiude i giochi al 65esimo nuovamente Adrien Rabiot, quindi una partita con soli praticamente marcatori in positivo e negativo di Francia-Italia legati alla Juventus. Questa è la curiosità che vi lancio oggi. Dunque, per la quarta volta consecutiva la gara è terminata 3-1, capiremo anche questa sera quale che potrà essere il punteggio. Chiaramente la Francia parte favorita in tutto ciò, ma anche un grande giocatore, perché in questa sfida non ci sarà Kylian Mbappé, quindi magari una notizia positiva per quanto riguarda Mancini, che magari, insomma, non manca proprio l'ultimo di questo mondo, parliamo di un campionissimo, Kylian Mbappé. Andiamo a riprendere ora quelli che sono i quotidiani sportivi di oggi, perché chiaramente, come vi dicevo,
tutti parlano.

0: della sfida fra Italia e Francia. Partiamo da Tutto Sport, che titola: Zizou, non ho rimorsi. Zidane infiamma la sfida di Parigi, perché si gioca chiaramente a Parigi, con Mancini, rievocando la storica testata a Materazzi. Quindi Zidane, insomma, non si tira indietro, dimostrando ancora una volta di avere una forte personalità anche da questo punto di vista. Il suo ultimo episodio da giocatore è proprio quell'espulsione in finale mondiale 2006 con Materazzi, che in realtà una piccola macchia su una grandissima carriera ce l'ha, ma in realtà è in linea, pienamente in linea con quello che è appunto il carattere molto forte di un giocatore, che lo ha sempre dimostrato e in parte ha fatto anche le sue fortune da allenatore, perché insomma un giocatore è un uomo molto, molto forte da questo punto di vista, è capace di gestire anche da allenatore grandi campioni, quindi un po' ha fatto la sua fortuna questo carattere. Zidane che non si tira indietro, terza partita appunto con la Francia, non ha ancora subito gol tra l'altro la Francia, quindi potrebbe essere proprio l'Italia a punire per la prima volta la Francia. Si legge sempre su Tutto Sport: ora Zidane guida i fenomeni bleu, quell'episodio mi ha dato una motivazione in più per diventare CT, come vi raccontavo prima, vedete, non ne vado fiero, dice. Con Marco, quindi Materazzi, non ho mai parlato. Alla Juve, dice Zidane, sono diventato un giocatore importante. Invece, riferimento poi a Mancini, sempre su Tutto Sport: il mancio cerca di isolare la nazionale dai vari problemi legati fra sport e politica. Giocheremo per vincere, dice Mancini, come abbiamo sentito anche prima nel TG prima di andare in onda. Sissé invece, colpo under in Armenia, riferimento al gol di Sissé, giocatore del Milan, che ha lanciato la vittoria all'under 21 di Baldini contro l'Armenia al 95esimo minuto. Si legge sempre su Tutto Sport: Spalletti si guarda anche Licina. Questo perché, come raccontavamo in anticipo, la Juventus oggi giocherà alle ore 12.30, vi ricordo l'appuntamento, visibile gratis sul sito della Juve, la sfida con la Cremonese. Nella Cremonese gioca Licina, che la Juventus ha proprio prestato ai Lombardi. Tra l'altro sta facendo molto molto bene il giocatore tedesco in prestito in Serie B. Quindi questo è lo spazio che dedica Tutto Sport. Ora andiamo a rivedere e riprenderci qualche altra notizia per quanto riguarda la Juve o la Nazionale. Italia, esame da grande tra i veleni, questo perché, come raccontavamo anche nella puntata di ieri, si è dimessa la capodelegazione, ci sono comunque tante polemiche per quanto riguarda il caos e il caso Malagò. Dunque, insomma, sicuramente l'Italia non sta vivendo una grande stagione da questo punto di vista, anche nella gestione. Ma vi lancio questo spunto: storicamente, quando l'Italia vive grandi polemiche, grandi da calciopoli a tanti temi legati alle scommesse anche negli anni 80, poi insomma si vince, il gruppo riesce a compattarsi in qualche modo nelle difficoltà e magari isolandosi talvolta si riesce a superare anche le difficoltà di gestione, quindi politiche del calcio, che in questo momento non stanno sicuramente dando una grossa mano. La Francia è super per noi, però noi vogliamo divertirci e vincere, queste le parole appunto di Mancini. Per l'ennesima volta, tra l'altro, in tutto ciò non dovrebbe giocare nemmeno Vicario, unico bianconero convocato. Vado a leggervi quella che può essere la formazione dell'Italia per questa sera di Tutto Sport: Donnarumma in porta, Calafiori, Bastoni, Mancini e Caiode. Quindi confermato Caiode dopo la ottima prestazione contro la Turchia, in cui ha tra l'altro trovato il suo primo gol con l'Italia. Barella che torna, Tonali, Fagioli confermati, Maldini davanti, Pio Esposito e Moise Kean, anche ex bianconero, dovrebbe giocare dal primo minuto in questa sfida contro la Francia. È una partita e dobbiamo pensare a quanto è bello giocare a Parigi. Di sicuro sarà una grande sfida che ci darà tanto e sarà molto utile, questo è quello che dice Mancini. Oltre a tutti gli spunti per quanto riguarda la nazionale, chiaramente noi parliamo di Zidane, perché il riferimento alla Juve è diretto. Zidane dice: non ho rimorsi per la testata a Materazzi, come vi raccontavo prima. Ammetto, non sono fiero di ciò che ho fatto. Nel cuore invece ho la Juve, lì sono diventato importante. Questa è la dichiarazione su cui volevo porre l'attenzione. Quindi Zidane mette al centro la Juve, tolto il punto del discorso, che era chiaramente riferito alla testata che rimarrà storica in un certo senso nel mondo del calcio, Materazzi, no? Che ha fatto fondamentalmente la differenza anche nella finale del mondiale. Quello che volevo ancora riprendere con voi, prima di lanciarvi tutta una serie di spunti che abbiamo chiaramente per quanto riguarda la Juve, proprio leggere qualche notizia che riprende Tutto Sport riguardante la Juve, perché ci sono un po' di cose da, insomma, segnalarvi e raccontare e aggiornarci insomma insieme. Alle 12.30 raccontavo amichevole con la Cremonese, Kelly e Cambiaso i giocatori nel mirino, come raccontavamo è una buona occasione per chi o ha giocato meno o chi deve recuperare di mettersi in mostra agli ordini di Spalletti. Può sempre essere una buona occasione. Entrambi devono rispondere a una concorrenza crescente. Chiaramente Kelly ad oggi si è visto superato dall'arrivo, dall'innesto di Lukumi, che ben sta figurando nelle prime uscite con la Juventus. Cambiaso invece è discorso un po' diverso. Inizialmente superato da Selic, poi un infortunio l'ha ancora più allontanato da quella che era la titolarità. Tra l'altro, in tutto ciò dovrebbe esserci l'esordio di Neto in panchina. Giocherà Gatti, ma anche Rugani. E ci sarà qualche minuto, sentite un po', per Milik. Quindi Arkadiusz Milik dovrebbe avere lo spazio. Attenzione anche perché, come raccontavamo, potrebbero esserci anche delle sorprese dal punto di vista dei giovani. Quindi capiamo e monitoriamo quella che potrebbe essere la soluzione anche in questo caso. Uno spunto della partita chiaramente sarà ovviamente per quanto riguarda Adin Licina. Poi andremo anche a vedere quella che può essere insomma un po' la formazione per quanto riguarda la gara di oggi a mezzogiorno e mezza contro la Cremonese. Ritorna Licina, prove da Juve, questo perché, come raccontavamo in precedenza, Licina sta facendo molto bene con la Cremonese, 2 gol e un assist in questo inizio di stagione, in campionato e in Coppa Italia ha fatto la differenza, un giocatore che anche nelle giocate ha dei colpi senza dubbio da categoria superiore. Spazio che viene dedicato anche ad Alaj Begovic su Tutto Sport. Alaj Begovic in vetrina, la Bosnia ai suoi piedi, questo è riferimento al talento appunto bosniaco che la Juve ha preso nell'ultima sessione di mercato dal Bayer Leverkusen per 30 milioni, ad oggi è un titolare della Juve, sta facendo anche molto bene con la sua selezione. Si parla anche di Zegrove, ne parla Ravanelli nel podcast di Tutto Sport. Sono innamorato del kosovaro, nell'uno contro uno è micidiale, la Juve se lo tenga stretto. D'accordo con Ravanelli, Zegrove è un giocatore appunto micidiale, come dice lui, che tra l'altro in tutto ciò è molto migliorato nell'ultima insomma nella conclusione, anche nel rendersi più pericoloso negli ultimi metri, problema che in realtà l'aveva un po' limitato oltre al fattore degli infortuni. Quindi questi sono un po' gli spunti per quanto riguarda Tutto Sport. Ora andiamo a riprendere qualche altro giornale sportivo, magari ripartiamo dalla Gazzetta, vediamo qualche altro spunto per quanto riguarda la Juve. Apriamo in questo momento i giornali con voi. Zizou, ancora tu, titola la Gazzetta dello Sport. Nuova Italia all'esame con la Francia. La nazionale ritrova Zidane a 20 anni dalla testata. Mancini dice sono i migliori ma ce la giochiamo. Questi gli spunti per quanto riguarda la Gazzetta. Andiamo a riprendere un po' quelli che sono poi tutti gli altri spunti per quanto riguarda la Juve. Zidane, Zizou, c'è l'Italia 20 anni dopo, niente però sono le rivincite. Chiaramente viene messa in prima pagina. Tra l'altro, in tutto ciò, pure i giornali francesi, Le Figaro, vedo questa curiosità, ha messo in prima pagina ovviamente la testata famosa di Zidane a Materazzi. Che ricordo avete voi di quella testata e di Zidane appunto in bianconero? Vi rinnovo la domanda di inizio puntata, fatecelo sapere con un messaggio scritto o anche un vocale al numero di Radio Bianconera, l'unico che conta, ve lo ricordo, 340-54-25-324. Olise è il pericolo, Bastoni e Calafiori, gli uomini chiave per quanto riguarda Mancini. Quindi si parla di Nazionale su Gazzetta. Andiamo a vedere qualcosa riguardante la Juventus, perché appunto cerchiamo sempre di darvi quelli che sono gli aggiornamenti per quanto riguarda la Juve. Tra l'altro in tutto ciò c'è appunto l'ennesimo ritorno di Rabiot contro l'Italia. Si parla anche di FGC, quindi quelle che sono un po' le polemiche insomma del momento, che non è assolutamente il migliore per quanto riguarda la gestione del calcio, come vi raccontavamo anche insomma nelle puntate precedenti di questo di questa serie che vi portiamo appunto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, appunto il Buongiorno RBN. Parla Carnevali, dice, ecco, Juve presto al top, vinco con Spalletti, il Diz chiaramente ci manca, Palmisani invece ci piace. Quindi si apre Carnevali, da molti spunti per quanto riguarda al festival. Tra l'altro ha parlato, si dice, la D bianconero protagonista al festival dello sport, Kenan come Del Piero, dice, puntiamo ad avere più italiani. Queste le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, come detto, presente al Festival dello Sport. Importante lo spunto sia sul Diz, quindi il Diz manca chiaramente alla Juve, ma anche riferimento al mercato e sull'allenatore, perché parla appunto di Spalletti, lo conferma per l'ennesima volta e allontana i fantasmi dell'innominato. Non pronunciamo quella parola che poi vi scatenate, ok? Rimonta ed Europa, Luciano prepara una doppia signora. Queste sono un po' gli spunti che lancia anche la Gazzetta per quanto riguarda la partita di oggi, come raccontavamo, l'amichevole che la Juve si prepara a giocare. Il tecnico ha in mente squadre diverse, alternerà 3-4-2-1, 4-2-3-1. Questi sono i moduli appunto testati, che verranno testati nell'amichevole di oggi appunto con la Cremonese. Capiremo poi più avanti anche nella puntata quelle che possono essere le scelte per quanto riguarda la formazione. Passiamo ora un po' sui siti, passiamo da a tutto mercato web, vediamo qualche riferimento per quanto riguarda la Juve, magari anche qualche annuncio per quanto riguarda le possibili formazioni della partita appunto di quest'oggi della Juventus che torna finalmente, a giocare. Carnevali strizza l'occhio a Palmisani, come dicevo prima, portiere del futuro importante, e la Juve vuole più italiani. Contenti di questa scelta anche dirigenziale di puntare finalmente, anche ad un blocco italiano che storicamente riporta anche un po' alle vittorie interne, perché quando c'è un blocco di italiani in una squadra, lo ha dimostrato, c'è sempre stata questa dimostrazione in Serie A, insomma, le squadre vincono e ottengono risultati importanti. Alberto Costa, raccontavamo anche nei giorni precedenti, asta in corso, il prezzo tra l'altro in tutto ciò, vi ricordate Alberto Costa che vi raccontavo? Ad oggi ha una clausola, pensate un po', di 65 milioni di euro. La Juve lo ha scambiato fondamentalmente quasi alla pari con João Mário una stagione fa, dopo averlo preso a gennaio dal Portogallo. Ad oggi chi lo vuole deve pagare ai portoghesi del Porto una clausola di 65 milioni. Questo è il riferimento. Tra l'altro, come raccontavamo, dicevo, Juventus Carnevali punta sulla continuità, quindi allontana un po' quelli che sono gli spettri di Antonio Conte. Oggi chiaramente test con la Cremonese, come raccontavamo, per capire anche come stanno alcune pedine. Attenzione, perché c'è un altro nome per quanto riguarda il calciomercato, ne parla TMV, e il nome è quello di Alisson, quindi il portiere del Liverpool, che ha rinnovato nell'ultima stagione. Si pensava già a lui in ottica estate, salvo poi vedere la Juve non qualificarsi alla Champions League e dunque non potersi permettere fondamentalmente un cartellino così oneroso come quello appunto di Alisson. Attenzione, perché vi do qualche altro spunto per quanto riguarda eccolo qua. Open Da si legge sempre su TMV: aumentano i segnali per un futuro lontano da Torino. Sta facendo molto bene il belga lontano da Torino in questo momento, in prestito a Lione. È convocato tra l'altro con la nazionale belga, ritornato con la nazionale belga. Ci sono sempre più chance che Open Da venga riscattato dai francesi, o comunque che dopo un'ottima stagione come quella che sta facendo possa attirare ad avere altre pretendenti, e quindi la Juve possa fare, insomma, recuperare una parte dell'investimento che ha fatto nella scorsa estate con la gestione di Comolli, andando a prendere un giocatore insomma anche un po' diverso per quanto riguarda le caratteristiche del campionato italiano. L'esperimento non ha funzionato e dunque Open Da ad oggi è in prestito. Capiremo quanto potrà fare bene e se effettivamente poi i francesi vorranno in questo caso riscattarlo, comunque dovesse avere altro mercato. Riprendiamo ora invece un altro quotidiano sportivo, perché passiamo al Corriere, prima di poi ragionare su quelli che sono gli altri siti, gli altri spunti che ci lanciano i siti della Juve. In tutto ciò andiamo sempre ad aggiornarvi appunto sulle prime pagine dei quotidiani, perché è importante fare anche una panoramica completa. Il Corriere titola: tête à tête stasera Nations League, azzurri a Parigi contro la Francia per continuare a crescere. Alle ore 20:45 l'appuntamento. Mancio fa 3 cambi rispetto alla Turchia, Zizou senza Mbappé, quindi assenza importante per quanto riguarda la Francia. Mancini al posto di Scalvini, Calafiori per Ruggeri, Ken nel tridente con Pio e Seba Esposito, quindi c'è una formazione un po' diversa rispetto a quella che abbiamo annunciato prima. Sono fortissimi, dice il CT Mancini, ma tutto può succedere. Parla appunto, come raccontavamo prima, Carnevali: Juve, vorrei avere più italiani. La Di Bianconero dice: non ci basta arrivare quarti, mercato difficile, per vincere serve tempo. Queste le parole dunque di Carnevali. Tra l'altro, cioè, novità Napoli, leggo, Max ha deciso. Oggi test anche per il Napoli contro l'Avellino a Castelvolturno. L'olandese verso il debutto sul centro destra, perché si parla di Beukema, rilancio di Beukema. De Laurentiis invece dice: l'intervallo delle partite va eliminato. Questa è la dichiarazione di De Laurentiis: l'intervallo delle partite va eliminato. Così, dal nulla De Laurentiis decide di cambiare i regolamenti, così debotto, come direbbero a Roma. Si parla dunque di nazionale. Zizou ci aspetta nella sua tana, proviamo a rovinargli la festa, titola il Corriere dello Sport. Quante chance ha secondo voi l'Italia? Premesso che, fatemi sapere innanzitutto se vedrete almeno la partita contro la Francia, perché un po' di astio ho notato che c'è nei confronti di questa nazionale, ma quando c'è la Francia di mezzo magari qualcuno si ritira. No, neanche con la Francia, perfetto, va bene. Comunque, no, fateci sapere, quello che volevo raccontarvi appunto è questo, cioè l'Italia quante chance, a prescindere dal fatto che guarderete o meno la partita, magari no, magari ti farete contro oppure ti farete Italia, quante chance secondo voi ha l'Italia in questo match? Visti anche i precedenti, visto lo stato di forma, ma vista anche quella che è l'assenza, come raccontavamo prima, non di un giocatore normale, ma quella di Kylian Mbappé, probabilmente uno dei candidati principali per quanto riguarda la vittoria del pallone d'oro. Ora vedo che abbiamo pronti alcuni spunti per quanto riguarda le puntate di ieri di Radio Bianconera, quindi i podcast che vi invitiamo anche a recuperare nel caso in cui ve li foste persi. E dunque andiamo a lanciare il primo contributo che abbiamo presente per quanto riguarda le puntate di ieri, perché ha parlato Paolo Alcardi per quanto riguarda la ricapitalizzazione effettuata dalla proprietà sulla Juventus. Ha parlato a Rassegna Stramba con Claudio Zuliani.
1: Io non credo che noi siano soldi buttati, perché è vero che i tifosi interessa poco, oppure hanno tutti, noi compresi, ci mettiamo anche noi due nel medione nazionale, abbiamo un po' la memoria corta, però è altrettanto vero che noi oggi abbiamo un patrimonio immobiliare di assolutamente all'avanguardia di proprietà, che è contabilizzato a bilancio probabilmente a un quarto del valore e che rappresenta un'eccellenza a livello mondiale, perché qual è quella squadra di calcio mondiale che ha, oltre allo stadio, due centri di allenamento, un centro medico che è un'eccellenza mondiale, perché il J-Medical è un'eccellenza mondiale di tutti gli sport, l'albergo, e a quanto pare finalmente adesso faremo anche il secondo stadio, nessuno. Quindi questo certamente ha un grande valore. Dopodiché, come dicevi tu, abbiamo fatto anche 10 anni dove su 27, su 30 trofei, mi pare ne abbiamo vinti 21, e fare l'unplan, insomma, è complicato. Quello che secondo me disturba, e poi ho finito il comizio così mi fai le altre domande, è che a noi tifosi non piace negli ultimi 5 anni il management che la proprietà ci ha proposto, cioè non piace, noi abbiamo in mente altre persone, la nostra storia è la prova che noi siamo sempre andati bene con un certo tipo di management e di persone. Ad esempio, e chiudo veramente, noi siamo sempre andati bene con 2 uomini al comando, perché quando c'era Boniperti, noi ci ricordiamo bene che c'era anche un signore straordinario che si chiamava Pietro Giuliano, che faceva all'epoca si chiamava segretario generale, poi abbiamo avuto Marotta e Mazzia, prima abbiamo avuto Moggi e Giraudo, quindi a noi l'idea del un uomo solo al comando non ha mai portato bene, e questo è un fatto di cronaca. Dopodiché noi avevamo in mente altri profili, altri nomi.
0: Questo dunque il contributo di Alcardi, anche interessante lo spunto che riguarda la doppia figura che storicamente ha portato la Juventus anche a vincere e ad avere un peso importante per quanto riguarda la federazione. Dunque questa è la strada giusta secondo lui con la nuova coppia dirigenziale della Juventus ai vertici. Vi riprendo quello che è lo spunto, come vi raccontavo ad inizio puntata, su Walter Mahle da Tutto Juve. Germania-Serbia 2-0, decidono Bischoff, Wirtz, Walter Mahle in campo per 77 minuti, giocata di qualità, assist e un errore clamoroso sotto porta, come vi raccontavo. Prima vittoria per Jürgen Klopp, tra l'altro. Serbia battuto 2-0, gol di Bischoff e Wirtz. Walter Mahle è parte titolare gioca per la squadra ma spreca sotto porta, questa è la notizia. Volevamo raccontare proprio questo. Dal primo minuto c'è anche spazio per lo juventino Nick Woltemade. L'attaccante è sostituito al 77esimo, non trova la rete ma partecipa alla costruzione offensiva lavorando diversi palloni con qualità e mettendo i compagni nelle condizioni di rendersi pericolosi. Da un suo passaggio nasce anche una buona opportunità per Gnabry, che non riesce però a concretizzare. Il limite della prestazione di Woltemade emerge invece ancora sotto porta. Al 50esimo, e qui il fattaccio, l'attaccante ha una grande occasione per segnare, ma da pochi passi impatta male il pallone con il sinistro, quindi piede debole, e manda alto a porta praticamente vuota. Questa è la notizia, quindi il nuovo attaccante della Juve che sbaglia sotto porta e continua a esserci un po' questa maledizione per quanto riguarda gli attaccanti. Chissà che magari Woltemade possa sbloccarsi magari proprio nella prossima sfida contro il Cagliari. Quello che volevo ancora raccontarvi e lanciare, prima di lanciare quello che è il secondo spunto che abbiamo oggi presente, che è di Cesare Bova, ma ne parliamo dopo. Leggo che abbiamo anche tanti messaggi. Comunque, non ho ricordi, buongiorno Fabio, non ho ricordi particolari di Zidane, perché Zidane è la Juventus, è la storia della Juventus. Per me resterà sempre un ricordo particolare, non meritava quell'uscita di scena nel 2006. Buon weekend, un abbraccio, grazie, un buon weekend anche prossimo a voi. Siamo già a venerdì, il tempo passa velocemente. Quindi Zidane, sì, Zidane è effettivamente la Juventus. Non meritava quell'addio, sì, non meritava quell'addio, però se lo hai cercato, quindi alla fine, in qualche modo, insomma, è caduto nelle provocazioni. E quando si cade nelle provocazioni, insomma, spesso si finisce per sbagliare o passare dalla parte del torto, perché così funziona, e non solo nel calcio. Andiamo a riprendere qualche altro spunto per quanto riguarda i siti della Juve. Passiamo magari Bianconera News, così ritroviamo qualche altra notizia. Tra l'altro, in tutto ciò, oggi, come raccontavo, non solo gioca la nazionale contro la Francia, non solo, ovviamente, ritorna a giocare la Juve, capiremo, chiaramente con una formazione un po' sperimentale. Ricordo l'appuntamento alle ore 12:30, dunque in pausa pranzo potete gustarvi, oltre a un bel pasto, magari anche qualche assaggio di Juve. Gioca anche l'Under 17 bianconera, ad oggi impegnata contro la Sampdoria nel match casalingo. Le altre under non giocano per questioni di nazionale, oppure perché sono slittate, come l'Under 18. La gara di Juventus-Sampdoria Under 17 potrete seguirla live con il sottoscritto, tra l'altro, che farà la cronaca testuale su Juventus News 24. Questo è anche l'aggiornamento che vi do per quanto riguarda oggi. Quindi non gioca solo la nazionale, non gioca soltanto la Juventus prima squadra, ma gioca anche l'Under 17 a Vinovo. Riprendo qualche altra notizia. Eccolo qua, quello che volevo raccontarvi. Carnevali, perché con un altro estratto dell'intervista di Carnevali, come dicevamo prima, al Festival dello Sport, Carnevali allontana i fantasmi di Conte e dice: Conte non è mai stato un nostro pensiero. Elkan è un uomo straordinario. Alejbegovic rischiavamo di non acquistarlo. Andiamo ad approfondire il perché, soprattutto, di questo spunto. Dice Carnevali, riguardante appunto il mercato: l'amministratore delegato della Juventus ha rilasciato un'intervista durante il Festival dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni a meno di 10 giorni del match contro il Cagliari. Sul mercato dice: non è stato un mercato semplice, ma non per mancanza di denaro, anche vedendo lo sforzo della proprietà a cui abbiamo assistito proprio ieri. Il problema è il settlement agreement, come raccontavamo, quindi gli accordi con la UEFA. Non possiamo sforare certi parametri, dunque la Juve deve rientrare prima e poi poter spendere certe cifre. Chiaramente il denaro liquido non manca, ma bisogna stare in certi paletti finanziari. Ci siamo chiesti cosa servia per fare comunque una Juve forte. Devi ingegnarti, rinunciare a determinate situazioni e fare un mercato creativo, adrenalinico al massimo, dice. L'arrivo alla Juve, dice, sempre su Carnevali, quindi su lui stesso parla: ero concentrato sul Sassuolo, dovevamo ripartire, avevamo appena deciso di iniziare con Aquilani, avevo chiuso l'accordo, tant'è che il mister il giorno dopo essere andato alla Juve mi ha detto: ma non potevi dirmelo? Quindi Carnevali, che lascia un po' spiazzato anche il suo ex neo allenatore, appunto Aquilani. Chiaramente quando chiama la Juve non si può fare altrimenti. Addirittura gli chiedono sugli errori che potrebbe aver fatto la Juve. Carnevali dice: sono arrivato da poco, sono abituato a guardare presente e futuro. Ci sono stati degli errori? Parto da quello che c'è. Nel limite del possibile volevamo cambiare più giocatori possibili. Avremmo potuto fare di più? Dice: forse. Man mano sto capendo quali sono le aree dove si può migliorare. L'esperienza mi aiuta ad accelerare i tempi. Chiaramente una cosa è essere dirigenti in un club come il Sassuolo, che è una società sanissima, grandissima realtà per quanto riguarda il campionato italiano e l'Italia in generale, che ha sfornato tanti talenti anche per quanto riguarda, insomma, mi viene in mente Berardi, ma che, insomma, tanti altri giocatori che sono transitati. Ad oggi Azic gioca lì, insomma, quindi è una realtà importantissima. Ma tra l'altro anche Zaza, vi ricordate anche di Simone Zaza, che era passato dal Sassuolo salvo poi finire alla Juve? E vi ricordo fare un gol scudetto contro il Napoli, deviazione fondamentale, ma Zaza regala anche uno scudetto alla Juve. Tolta questa parentesi di Amarcord, un conto è chiaramente essere dirigente alla Juventus, in cui invece ci sono tante pressioni, un ambiente meno, insomma, è meno facile in cui lavorare come potrebbe essere il Sassuolo. Quindi anche Carnevali stesso sta maturando esperienza da questo punto di vista. Ecco, quello che volevo raccontarvi sono due spunti. Uno sul blocco italiano. Carnevali dice: non ne abbiamo uno e basta, altri sono infortunati, vogliamo creare più italianità, non è facile. Il mercato internazionale invece è ampio, ci sono normative che ti aiutano di più. Ecco, questo è lo spunto principale. Quando ci chiediamo ma perché le squadre italiane non investono più, ecco, questo è lo spunto importante da ricordare. Ci sono normative che nel mercato internazionale ti favoriscono, dunque anche a livello di insomma, pagamenti, ecco, mettendola proprio senza troppi giri di parole, quando si investe all'estero si è più favoriti rispetto che investire in Italia. Questo è un po' il paradosso, conoscere i giocatori, perché chiaramente ce li hai vicino, e magari trovarti a dover spendere di più per un giocatore italiano che conosci lì, piuttosto che un giocatore estero che non conosci. Quindi talvolta le squadre investono all'estero perché in Italia non sono così tanto favorite. Sualei Begovic invece dice: lo abbiamo pagato il giusto, credo di sì, e di prospettiva dobbiamo puntare a questi. Difficile puntare ad un top e spendere determinate cifre. Dobbiamo pensare che anche a qualcuno possa essere rivenduto soltanto 80 milioni. Abbiamo rischiato di perderlo a Lei Begovic perché il Chelsea aveva fatto un'offerta superiore a noi. Siamo competitivi col mercato della Champions, avremmo fatto la stessa fine dell'Inter con Palestra. Questa è la frase di Carnevale, che anche accende un po' i tifosi. Quindi si chiaramente parla. L'ultimo spunto che vi lancio prima poi di passare agli altri contributi che abbiamo, per quanto riguarda le vittorie, dice Carnevali: quello che conta è vincere, quindi pieno stile Juve. Devi vincere, ma capire anche come farlo, col lavoro, costruendo una base solida, cercando di non fare cambiamenti ogni anno. È quello che in realtà ha un po' condannato la Juve: cambi di allenatore, tanti cambi di giocatori, cambi dirigenziali. Ora potrebbe esserci anche il cambio di presidente, quindi una società praticamente ribaltata da questo punto di vista per quanto riguarda la Juve. Ecco, ora a questo punto, proprio perché è importante parlare anche di fiducia per quanto riguarda i giocatori, e soprattutto Spalletti ne ha parlato tante volte in conferenza stampa, talvolta usando bastone e carota, no? Su alcuni giocatori, l'abbiamo visto farlo con Colomani, criticandolo subito per l'errore nella prima sfida di campionato. Il francese ad oggi non ha ancora trovato il suo primo gol in Serie A, poi in realtà se l'è coccolato dicendo di non scendere mai dal suo carro. Ha parlato di questo Cesare Bovo al club degli inviati. Sentiamo un po' il suo contributo sulla fiducia degli allenatori ai giocatori, quanto può essere importante.
2: Io credo che la fiducia allenatore, quando un calciatore sente la fiducia allenatore, credo che riesca poi a esprimere il suo massimo potenziale, no? Credo anche per il giocatore più forte di personalità, più menefreghista, mettiamo tra virgolette, è importante sentire la fiducia. Quando non la senti e lo percepisci, perché te lo garantisco che lo percepisci, giocare sempre sotto esame, non sapere mai se va bene quello che è diverso di quando magari senti la fiducia massima e ti senti più sicuro, e sicuramente cambia. Posso parlare per la mia esperienza personale, e parlare di esperienze dove ho fatto molto molto bene, perché avevo la sentivo e la percepivo, e altri posti dove magari non ti sentivi apprezzato, è diverso. Sicuramente sì.
3: E Spalletti è quell'allenatore che, insomma, difficile che non riesca a far capire anche un po' davanti ai microfoni quando crede veramente in un giocatore. Giocatori no, così, ecco, come li definiamo?
2: Sono giocatori che hanno qualità, giocatori importanti. Poi giocare in una squadra importante, no, a volte aiuta anche, no? Riesce ad esaltare le caratteristiche del giocatore. Spalletti io non sto seguendo molto, quindi non ho seguito né
4: tante partite, devo essere sincero, però è un allenatore che è chiaro, nel senso ti fa capire, ti dice, sia tramite stampa ma soprattutto a livello...
3: Tu l'hai avuto, no, quindi... Spalletti? Tu sei stato allenato da Spalletti?
4: Io l'ho avuto sì, nel 2000, il primo anno di Roma suo, io ero un ragazzo e devo dire che ho un ottimo ricordo dell'allenatore, e nonostante io non fossi tra i titolari, però un allenatore che mi ha dato tanto e comunque un allenatore schietto, diretto.
0: Questo dunque è il contributo di Cesare Bovo, potete trovare tutte le sue dichiarazioni integrali appunto nella puntata del Club degli Inviati di ieri giovedì 1 ottobre. Riprendo qualche spunto ancora dal Corriere dello Sport perché vi lancio questo spunto interessante. L'unica volta che la Juve subisce gol in stagione in Serie A è contro il Sassuolo e infatti si legge: Spalletti riparte da dietro, il tecnico è al lavoro sul reparto arretrato. L'unico passaggio a vuoto è chiaramente quella sciagurata sconfitta per 3-2 col Sassuolo, a firma anche dello Juventino. Sempre la Juve in qualche modo c'entra Azic, ad oggi impegnato con il suo Montenegro. Solidità Juventus, si legge: 4 clean sheet su 6 in questo inizio di stagione. Bremer sempre più leader e perno della difesa a 3. Tra l'altro qualcosa è anche cambiato dal momento in cui la Juve varia la difesa a 4 e ripassa la difesa a 3, che già prima aveva fatto la differenza nella seconda parte di stagione per dare un po' una svolta. Alla ripresa c'è il Cagliari, migliore difesa del campionato. Dunque si scontrano due fra le migliori difese di questo inizio di campionato. Siamo all'inizio del campionato, quindi questi dati sono un po'... ma lasciano un po' il tempo che trovano, però inevitabilmente il Cagliari sta facendo molto bene in questo inizio, lo ha dimostrato, sa difendersi bene, è una squadra solida che sa anche punire in contropiede, quindi non sarà una trasferta così banale, soprattutto dopo una così lunga pausa non sarà facile anche per la Juve ritrovare i meccanismi. Capiremo anche poi quelle che possono essere le indicazioni per quanto riguarda le possibili formazioni e della sfida di oggi, ma anche poi in vista della gara della Juve contro il Cagliari. In tutto ciò, un altro bianconero che non ha giocato con la sua nazionale nell'ultima partita è Conceição, che ha avuto prima un problema alla coscia, accertamenti che hanno escluso problematiche gravi, tant'è che il giocatore è rimasto nel ritiro della sua nazionale, cosa che invece non ha fatto, come vi abbiamo raccontato, Cristiano Ronaldo, che insomma ha un po' bisticciato con il mister, con il selezionatore portoghese Jorge Jesus, che lo aveva un po' bacchettato in conferenza stampa. Insomma, quanto è ingombrante ancora una figura come Cristiano Ronaldo, tant'è che il fuoriclasse portoghese chiama il suo jet privato. Questa è cronaca, riportiamo i fatti: arriva in ritiro il suo jet e Ronaldo se ne va. Questo è un po' l'aggiornamento per quanto riguarda Cristiano Ronaldo. Chi invece non se n'è andato, come raccontavamo, è Conceição, seppur infortunato, comunque non al top, rimane con la nazionale portoghese per gli impegni di Nations League. Capiamo anche poi, per quanto riguarda le prossime sfide, se sarà utilizzato dal primo minuto oppure Spalletti proverà magari a preservarlo capendo anche un po' le sue condizioni. Chi è entrato invece nel secondo tempo, ha fatto gli ultimi minuti con la sua squadra, cioè il Kosovo, e Don Zegrova. I tifosi, tra l'altro inviperiti, hanno chiesto che Zegrova giochi molti più minuti perché è in un momento di forma assolutamente straordinario. Andiamo a riprendere magari qualche spunto per quanto riguarda Don Zegrova, perché ha giocato soltanto un quarto d'ora o poco meno nell'ultima sfida del suo Kosovo. Ecco, tra l'altro, andiamo a riprendere qualcosa perché è interessante quello che hanno detto. Eccolo qui: alcuni tifosi hanno parlato di Zegrova dicendo deve giocare di più, quindi inviperiti per quello che è il minutaggio riservato a Zegrova, un po' come è successo anche l'anno scorso alla Juve. Molti tifosi invocavano molti più minuti per quanto riguarda il calciatore kosovaro, cosa che invece sta trovando in realtà in questo inizio di stagione, forse anche, dico, magari, spronato dal fatto che è uscito dalle liste per quanto riguarda la UEFA Europa League e dunque può essere utilizzato in campionato, quindi ed entra con un'altra motivazione in campo. Andiamo a riprendere ora qualche altro spunto per quanto riguarda i siti, magari da tutto Juve. Vediamo se c'è qualche altro aggiornamento interessante da potervi lanciare in questi ultimi minuti di puntata. Ci mancano 5 minuti, poi dopo la parola passerà a Zuliani, ma cerchiamo sempre di lanciarvi qualche altro spunto di riflessione. Tra l'altro, in tutto ciò, come vi raccontavamo, c'è l'interesse che continua a esserci su Palmisani, ad oggi impegnato anche con l'Under 21. Tra l'altro ha fatto anche un po' notizia il fatto che Palmisani, portiere del Frosinone, molto interessante in questo momento per il mercato e della Juve, Carnevali, come raccontavamo prima, ha confermato l'interesse di Bianconeri, ma alla fine non è nemmeno stato convocato con Nazionale Maggiore, quindi questa scelta ha fatto un po' anche discutere quello che è appunto... Palmisani dice. Quello che volevo raccontarvi appunto è sempre da tutto Juve, darvi qualche spunto, come raccontavo anche Højbjerg, quindi sempre il mercato Juve in prima fila. E che polemica si legge, andiamo ad approfondire questa notizia perché interessa. Ah no, ecco, volevo raccontare, eccolo qui, quello di Zegrova che cercavamo prima. Ora vi riprendiamo la notizia per quanto riguarda Zegrova, poi passiamo arresto. Israele Kosovo 0-0. Zegrova in campo soltanto 13 minuti, ma ad alto ritmo. Questo si legge su tutto Juve. Il kosovaro, il Kosovo, scusate, rallenta nella terza giornata e deve accontentarsi di un pareggio per 0-0 contro Israele. Nella ripresa invece entra Zegrova, 13 minuti per lui. Anche nella ripresa Israele a cominciare in realtà con maggiore incisività. La formazione israeliana riesce a presentarsi più volte davanti alla porta kosovara. Cambiano le cose quando entra Zegrova, che chiaramente impegna molto il portiere israeliano. Col suo ingresso aumenta il ritmo offensivo, ma la retroguardia israeliana comunque riesce a resistere fino al triplice fischio. Dicevamo, Zegrova ha soltanto 13 minuti per lui, ma ad alto ritmo. Pur avendo avuto a disposizione soltanto 13 minuti, Zegrova è riuscito ad incidere sulla partita. La sua prestazione ha ricevuto una valutazione di 7.3 per quanto riguarda il suo fast score, quindi un portale che valuta tutte quelle che sono le prestazioni live dei giocatori, numeri che evidenziano soprattutto capacità di creare superiorità numerica palla al piede. Zegrova ha tentato 4 dribbling completandoli tutti, vincendo inoltre 4 dei 5 duelli a terra disputati in poco più di 10 minuti. Ha effettuato anche 28 tocchi e percorso 156 metri palla al piede con 3 conduzioni progressive. Questi sono i numeri per quanto riguarda Edon Zegrova, che continua a essere decisivo non soltanto, adesso in questo caso non con gol o con assist, ma anche con la sua nazionale oltre che con la Juve. Dovrebbe secondo voi meritare più spazio lasciando la nazionale kosovara, ma soprattutto la Juventus, in cui magari capendo anche quelle che sono le condizioni di Conceição, che in un qualche modo rientrerà a Torino non al top della forma, a prescindere da quello che sarà e da quella che sarà la sua valutazione per quanto riguarda l'entità dell'infortunio, di questo stop che comunque lo ha rallentato, non sta giocando ma comunque è rimasto con la nazionale portoghese, è già questa una notizia positiva. Se fosse tornato subito a Torino, allora vuol dire che le cose insomma erano un po' più gravi del previsto per quanto riguarda insomma con Conceição. Andiamo a riprendere qualche altro spunto ora tutto mercato web, slittiamo ogni volta per capire quelli che sono gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la Juve, capiamo un po' insomma quelli che sono tutti i riferimenti sulla Juventus. Come raccontavamo prima anche di Alberto Costa, perché gli spunti non mancano mai. Obiettivo difficile per quanto riguarda invece Virgil van Dijk. Ricorderete qualche giorno fa abbiamo parlato dei possibili parametri zero per quanto riguarda il 2027, quindi la prossima estate. Uno di questi è proprio Virgil van Dijk, difensore olandese, ad oggi impegnato anche con la sua nazionale, è capitano della sua nazionale, è capitano anche il Liverpool. Potrebbe essere un obiettivo per la Juve? La risposta è forse. La Juventus guarda già l'estate 2027, si legge su appunto tutto il mercato web. E fra i grandi nomi sotto osservazione c'è anche quello di Virgil van Dijk. Idea affascinante soprattutto perché il capitano è in scadenza di contratto. Potrebbe quindi teoricamente diventare una delle grandi occasioni a parametro zero. Questo è quello che si legge. Oggi arrivare a Virgil van Dijk però appare molto difficile per la Juventus. Il club bianconero lo sta monitorando comunque, ha raccolto informazioni e lo ha osservato direttamente, ma siamo ancora molto lontani da poter parlare di una trattativa. Questo è lo spunto. Nei giorni scorsi la Juventus, leggo sempre testualmente, ha inviato un proprio emissario alla Johan Cruyff Arena per assistere alla sfida fra Olanda e Germania, in cui tra l'altro era presente Koen Miles, come ricordavamo prima, solo panchina per il giocatore bianconero. La missione aveva soprattutto l'obiettivo di monitorare anche Brian Brobbey, quindi altro spunto, l'attaccante olandese che oggi la Juve sta valutando, ecco, finito nei radar della dirigenza. Ma gli uomini di mercato bianconeri hanno sfruttato l'occasione anche per seguire da vicino van Dijk. A Torino interessava verificare direttamente il rendimento del difensore e raccogliere ulteriori indicazioni sulla sua condizioni atletiche, un passaggio normale quando si parla di un giocatore che comunque ha 35 anni, quindi sarebbe un obiettivo over per quanto riguarda la Juve, nonostante sia chiaramente un profilo di internazionalità, insomma, molto importante, Virgil van Dijk. L'elemento che inevitabilmente attira la Juve è la situazione contrattuale. Come dicevamo, Van Dijk ha rinnovato con il Liverpool nell'aprile del 2025, ma chiaramente è molto difficile. Se non dovesse arrivare un altro rinnovo dal prossimo gennaio, il difensore olandese potrebbe dunque entrare nella fase decisiva per il proprio futuro, ed è qui che la Juve potrebbe provare ad anticipare la concorrenza. Carnevali, Massara, Ottolini, Silege stanno comunque monitorando diverse possibili occasioni per quanto riguarda il mercato del 2027. Dunque si parla già di mercato 2027. Van Dijk potrebbe essere uno dei grandi colpi. Capiremo anche qui quelli che possono essere gli aggiornamenti per la prossima stagione. Direi che è arrivata la nostra ora, sono le 9, quindi la parola, è o meglio la palla passa a Zuliani alla sua rassegna stramba, scusate lo scioglilingue. Noi ci rivediamo poi lunedì.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti. Circa 2.000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata dall'esecutivo e dalle penne di alimentare le proteste.
8: Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi, intanto da Zurigo, invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
7: Primo passaggio superato alla Camera per la legge elettorale. L'Aula, a scrutinio segreto, ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del Salone.
8: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove ieri mattina è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
7: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo per Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
8: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Unione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione della FISI coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera, Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
9: L'unica che conta.
11: Radio Bianconera.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Radio Bianconera, buongiorno! È venerdì, Vendry! Friday! Good morning everybody, how are you? Vamos, vamos a gagnare sta vita loca! Attung, attention, attention please! Yves da Roche, come la va? Sta succedendo di tutto questa mattina, te lo dico, puntatone. Come la va Torino? Temperatura sensation!
12: Buongiorno a tutti, temperatura 18 gradi adesso, in questo istante proprio. Leggermente soleggiato, perché? Quindi sta arrivando il sole.
11: Perché lì alle 12.30 si gioca l'amichevole tra Juventus e Cremonese, quindi ci vuole un leggero sole. Qua è prevalentemente nuvoloso a Milano perché c'è dell'archiviation, Archiviopoli. Però su Archiviopoli vi diciamo una cosa che non vi sta dicendo nessuno. Attenzione, stay with us. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna... non abbiamo guardato i compleanni, aspetta. Fermi tutti, non è che poi all'improvviso fammi vedere i compleanni, magari i miei compleanni Eve più tardi, vediamo un po', ci sarebbe stato il compleanno di Omar Sivori, attenzione, anche di Giuliano Sarti, Omar Sivori, la Juve farà un, sarebbe stato il compleanno di Omar Sivori, no, lo fa soltanto ai vivi in genere. Il compleanno. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 2 ottobre 2026 è venerdì, non si scappa. Pronti a un grande weekend. E sulla Gazzetta dello Sport c'è Zizou ancora tu, come cantava Battisti. Venerdì alle 20.45, stasera, nuova Italia all'esame della Francia. Niente rivincite. Abbiamo vinto i mondiali, che rivincita? Abbiamo vinto, ricordate, i mondiali, grazie ai giocatori della Juve, l'allenatore della Juve, il secondo della Juve, il massaggiatore della Juve, i mondiali Juve, l'Italia Juve, abbiamo vinto i mondiali nel 2006, non ve lo ricordate più. Ritorna Zidane, l'Italia ritrova Zidane dopo 20 anni dalla testata, Mancini dice sono i migliori, ma ce la giochiamo, si gioca a caso, ci si diverte, sì. Vedi se stasera becchi 5-0, come ti diverti dopo. Carnevali, intervistona a Carnevali, e qui c'è di tutto e di più. Ildiz manca, ma la Juve volerà, Palmisani piace. Ormai ragazzi il mercato si fa così, si dice l'obiettivo, sì non abbiamo parlato ancora col Frosinone, però ci piace. È così, il mercato del 2000... e 26 è così, io ero rimasto a quello del 2006, però quello del 2026 è così. Malagò, martedì il voto, sta succedendo di tutto dal punto di vista del voto, incassa il sì della A, incassa il sì della C, la Bianchetti può votare, non può votare, ma se si è dimessa può votare, no ma allora non può votare, e allora Bodi, e allora Buonfiglio, sì Malagò può dire la sua, ma poi se ne deve uscire dall'aula quando si vota, insomma un casino, convocata la giunta, la battaglia dei pareri, e poi un lungo editoriale della Gazzetta dello Sport nella pagina dell'Interdittale sulla giustizia ingiusta del Manchester City in Premier. Cioè, secondo loro, il fatto che in Premier League ci hanno messo così tempo è segnale di una giustizia ingiusta. Capito? Troppo tempo. Scusa, nel frattempo il Manchester City si è iscritto a campionati, ha vinto trofei. Ma scusa, è meglio come fanno in Inghilterra, no? Fanno passare tutto il tempo che ci vuole per non sbagliare, per non mettere alla gogna un innocente, no? E in Italia è uguale, si sono iscritti al torneo, hanno vinto trofei, ma non ha fatto niente nessuno, no? Ah, voi vorreste la giustizia veloce, quella che in 10 giorni condanna la Juve senza prove, capito? Quella roba lì. Voi vorreste quella roba lì. Ah, siete rimasti indietro, ormai siamo nell'epoca della Corte di Giustizia Europea che dice che questa giustizia è ingiusta, quella italiana però, non quella inglese. Gioca Inzaghi, Pippo Inzaghi scende in campo e dice: Zidane pensa prima degli altri, ragazzi, quello faceva delle robe che voi non ve le immaginate. Voi gli altri, noi tifosi della Juve sappiamo bene che robe faceva Inzaghi. Mancini e il Manchester City, perché dopo la conferenza stampa di Turchia Italia in cui il cronista turco alzò il dito e disse: scusi Mancini, ma c'è sta roba del City? Questa volta è toccato al cronista francese, perché quelli italiani mica glielo chiedono. E allora il cronista

0: A meno che non ti sei visto tutta la conferenza stampa, Portogallo intanto vince, ancora con gol di Ramos, per dimenticare CR7, anche lì è successo di tutto, chi prende le parti di Ronaldo, e chi dice che è un bambino dell'asilo, e chi vede la differenza con Messi, e sono i soliti partiti, e giochisti, risultatisti, e la classe contro il lavoro duro, e l'Argentina contro il Portogallo, e l'Inter contro la Juve. Perché l'interista adora Messi e magari lo juventino un po' di più Cristiano Ronaldo. Carnevali, la lunga intervista di Carnevali. Oggi, se volete, la discutiamo insieme. Siamo qua apposta. Carnevali dice: Juve presto al top, vinco con Spalletti, dice Carnevali. Sì, Conte è un amico, lo conosco. Sì, Conte è bravissimo. Sì, so che Conte per i tifosi della Juve Conte, ma non ho mai pensato di cambiare Spalletti, neanche dopo la sconfitta di Sassuolo, dove mi metto ancora a ridere a guardare che razza di gol abbiamo subito, dice Carnevali. Puntiamo ad avere più italiani. Carnevali dice: oh, ci proviamo, vediamo se ci si riesce. Da alcuni anni la Juve non vince nulla, ma l'obiettivo è quello, dice Carnevali, bravo, mettere le basi per un futuro ricco di successi, poi se mentre mettiamo le basi vinciamo anche. Obiettivo minimo di quest'anno, quarto posto, minimo però, finalmente siamo passati da obiettivo quarto posto a obiettivo minimo quarto posto, minimo. Ah, oh, sei più sollevato, Yves? Dai, obiettivo minimo vuol dire che si può fare di più.
1: Sì. No? Io ti ho sempre detto terzo posto, quindi...
0: Bravo, tu sei un carnevalesco, bravo. Competitivi, abbiamo fatto una squadra competitiva, ma vogliamo diventare più forti, dice Carnevali. Nessun dubbio su Kolo Muani, dategli tempo, ha fatto una preparazione in ritardo, ha delle caratteristiche particolari, non ha alcun dubbio su Kolo Muani, Carnevali. La proprietà è forte, l'ha dimostrato con questo aumento di capitale, attaccamento alla Juve della proprietà. E allora qual è lo scopo? Juve sostenibile più Juve competitiva uguale dobbiamo avere a che fare col settlement agreement. Quindi abbiamo i paletti. Abbiamo i paletti, state calmi. Il mercato è difficile, cerchiamo di mettere più italiani. Magari tiriamo su anche un po' di giovani, visto che abbiamo gli infortuni, dice Carnevali. Mi rifaccio allo slogan bonipartiano. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Benvenuto tra noi Carnevali, finalmente l'hai detto. Bravo. La Juventus vuol vincere l'Europa League, attenzione. Con Ala Ibegovic, racconta Carnevali, abbiamo rischiato di finire come l'Inter con Palestra, perché l'ultimo giorno il Chelsea ha fatto un'offerta molto più alta della nostra, e allora grazie Ala Ibegovic che hai scelto la Juve e non i soldi del Chelsea, a volte si fa. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto sport. Zizou. Non ho rimorsi. Zidane infiamma la sfida di Parigi con Mancini. Stasera alle 20.45, la storica testata a Materazzi. Ora guida i fenomeni Blues. Dice: quell'episodio mi ha dato motivazione in più per diventare CT della Francia. Non ne vado fiero, dice Zidane. Però ho fatto anche cose buone del calcio. Sì, qualcosina. Palloni d'oro, Champions League, finali mondiali. Qualcosina ha fatto, Zidane. No, perché? Va bene tutto, ma... Alla Juve sono diventato un giocatore importante, a Lippi ho rubato la tattica. Intanto colpo dell'Under 21 che vince in Armenia al 95esimo con gol di Scisse. E qualcuno dice: ma perché Mancini non ha convocato Scisse, visto che in forma e segna, invece che tenere davanti i nostri non segnanti? Montella dice: prendetevela con me, non con i miei giocatori. A Vince, e guarda che se la sono presa con te, lo stadio cantava Montella dimissioni. Cioè, forse non l'hai sentito perché ancora il turco non lo sai, però lo stadio durante Turchia-Francia, Turchia-Italia, lapsus, ti cantava Montella dimettiti, insomma. Io te lo dico, poi dopo fanne un po' l'uso che vuoi. Spalletti, si guarda anche Licina, oggi la Juve alle 12.30 si ritrova ad arrivare il trequartista prestato alla Cremonese, Juventus contro Cremonese 12.30, visibile in chiaro sui canali della Juve e qua su Radio Bianconera con i nostri inviati al campo. Ve la raccontiamo. Test Kelly e anche test per Cambiaso, debutta Neto in porta. In diretta sul sito ufficiale della Juve, no, lo ridico perché poi arrivano i messaggi, ma dove si può vedere? In diretta sul sito ufficiale della Juve. Ma eccoci qua, veniamo a Chinotto Chinè. Archiviato tutto, per Chinè Arbitropoli non è mai esistita. L'editoriale del Tutto Sport è un chine tipo vigile, no? Circolare!

0: c'è niente da vedere qua. Circolare? Circolare? Circolare? No, no, no, non è la Juve qua, non interessa. Circolare? Quando è la Juve? Ah! Paletta rossa, Juventus, fermi tutti. Inchiestare, attaccare, condannare, penalizzare. Ma qui non c'è la Juve. Circolare allora? Ho detto circolare, non interessa, c'è niente da vedere. Cosa volete vedere? C'è niente da vedere? Piccola distensione che non stanno facendo in molti. È stato archiviato il filone Monza-Bussate. Non è ancora stato archiviato il filone Milano-Arbitri, pressioni, interferenze, interrocchi. Solo le bussate. Poi archivierà anche quello, ma ci mancherebbe altro. Non stupiamoci se poi... Però, per precisione, non è stato archiviato tutto. Si parla del filone di Monza. Alaj Begovic in vetrina, la Bosnia ai suoi piedi. Carnevali dice: rischiavamo di perderlo. Dobbiamo pensare ai giocatori che possono essere rivenduti a 70-80 milioni. Cioè, Carnevali ci butta in faccia la verità. Ce la sbatte, ragazzi. Ha ragione, bisogna essere realisti e concreti. Cioè, lui ci dice in sostanza: vi ricordate quando vincevamo? Ti ricordi quando vincevamo gli scudetti consecutivi? Cosa diceva Marotta? La Juve non è una società venditrice, noi li compriamo. Poi ha iniziato con Pogba a vendere e da lì si è leggermente aperto un nuovo mondo e siamo arrivati ad oggi, dove, cosa ti dice Carnevali? Noi dobbiamo comprare Alaj Begovic a 30 sperando di venderlo a 80. Si parla sempre di quarto posto, dice Carnevali, è diventato più business che calcio. Se non arrivi in Champions è un bagno di sangue. Lo so, poi il tifoso dice: ma a me che me frega, io voglio... lo so, a te che te frega, ma le società ormai sono società per azioni, sono business, sono media company, come vogliono dire quelli che, a cui piace sempre la parola media, sono compagnie mediatiche, non sono più squadre di calcio, e quindi non arrivi in Champions League, bagno di sangue, e quindi devi rincorrere nel bilancio, e quindi devi fare un qualcosa di particolare, ti devi inventare effetti speciali, devi sperare, devi resistere, per ricostruirci vuol del tempo. Purtroppo con sta storia del quarto posto della Champions League siamo entrati in questo mondo qua. Ecco perché nasceva l'idea della Superlega, per evitare sta roba qua, perché la Cremonese può andare in B, tornare in Rari, arrivare a decima, non succede niente. La Juve deve essere dentro la Champions, se no è un casino, a partire da noi tifosi. E quindi la Superlega evitava tutto sto dramma, prendeva le società obbligate a vincere, le metteva in condizione di fare un torneo spettacolare, gratis per gli utenti, e che desse un sacco di soldi a queste società per competere alla pari tutti, un sacco di soldi per tutti, come succede nel basket. E le altre squadre continuavano a fare il loro campionato locale con la qualificazione alle varie coppe. Basta, come succede nel basket. Ma le grandi società almeno sarebbero state a riparo da sti casini qui. Perché, ripeto, alla Juve un casino, alla Cremonese no. A Como fino a ieri, che ha vissuto nella favola, non è stato un problema. Adesso che inizia a entrare con i piedi dentro i grandi, se quest'anno non si qualifica per la Champions, diventa un problema per il Como, perché ha fatto investimenti tali che se rimane senza Champions è un problema. Ravanelli dice: Lucio, fidati di Zegrova e concedigli di sbagliare, chiudiamo tutto sport. A proposito, c'è, incredibile, mi segnalano ultima ora l'intervista di Zegrova su Sport Media. Cos'è successo? Aspetta, fammela vedere subito. Che succede? Che succede? Calmi tutti, fermi tutti. Fermi. Cosa ha detto Zegrova? Esclusivo, la Juve è sempre meglio dell'Inter. Oh là là, Edon, che mi combini, Edon? Aspetta, che devo mettere a posto, apri di qua, chiudi di là. Un macello per tutti qua, quando apri i siti. Attenzione. Iniziare dalla panchina è stata la decisione del mister, dice Zegrova, che è stato in panca dall'inizio con la sua nazionale kosovara. Non vedo l'ora, sia la prossima partita, spero di partire titolare e di giocare. Credo nella mia nazionale, abbiamo giocatori di qualità, giocheremo in casa e penso che abbiamo buone possibilità di vincere con l'Austria. Lo stesso vale per il gruppo, faremo di tutto per arrivare i primi. Sono davvero molto felice, dice Zegrova, di essere alla Juve, è un grande club e non posso che essere contento dei compagni, del mister, dello staff, di tutta la squadra, di tutti. È un privilegio per me far parte di questo club, darò il meglio di me stesso ogni qualvolta verrò scelto per andare in campo con la Juve. Sono rimasto, dice Zegrova, bravo Yves, perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande con questo club. Quando mi avevano acquistato ero davvero molto felice e non volevo lasciare la Juve, dice Zegrova, in questo modo, senza aver lasciato il segno. Quindi sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose per questo club. Escluso dalla lista UEFA, si tratta di una scelta di Spalletti. Qualsiasi cosa venga decisa io farò il mio meglio per il club e rispetto ogni decisione. Mamma mia, un soldatino! Abbiamo una grande squadra, abbiamo una grande rosa, dice Zegrova. Vediamo partita dopo partita sul capitolo scudetto, con l'obiettivo però di vincere ogni gara che disputiamo. Penso che ne abbiamo le qualità. Poi alla fine si tireranno le somme. Partita per partita, ma con vista si può vincere, attenzione. E infine Zegrova lancia la sfida all'Inter, campione carica. Se siamo più forti di loro, non voglio parlare di questo, però la Juve è sempre la Juve e se la ride e se ne va via ridendo. Attenzione Zegrova, ha detto i titoloni. Non ha detto niente di che, dai. Non ha detto niente di che, Yves. Cosa ha detto? Cosa de- banalità, dai. Cosa ha detto, Yves? Che titolo fareste tu su questa intervista di Zegrova?
1: Ha parlato male di noi.
0: Ha parlato male di noi, lesa maestà, scende in campo Marotta. Ricordo a Zegrova che nel 1941 si tuffò quando era bambino nella pancia della madre. Vergogna! Eravamo rimasti. Ah, il Corriere dello Spostadio, aprimi il Corriere dello Spostadio. Tête à tête! Stasera cosa, come sei messo stasera tra Italia-Francia? Sei in difficoltà, difficoltà, égalité, parité.
1: No, no, no, no, je reste en France.
0: Ah, Yves de France against l'Italie, attenzione. Tête à tête 20:45, stasera Nation, azzurri a Parigi, contro la Francia. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, sospesi nel voto di Malagò, Abodi e il calcio senza pace. Malagò tirerà una tistata al ministro dello sport. Ah! Che ridere, che battutone. Novità Napoli, Max ha deciso, difesa 3, rilancio di Beukema, giocherà 3 anche il Napoli, ADL interviene, dice la sua, l'intervallo nelle partite di calcio va eliminato, ale, venghino signori, venghino, altro giro, altra corsa, salite tutti sulla giostra di ADL, eliminiamo l'intervallo dalle partite di calcio, facciamoli morire per 180 minuti di fila, anzi no, 230, ma giochiamo 5 ore. Rocchi, adesso è proprio finita, archiviazione, perché per il Corriere dello Sport Stadio non è Inter arbitri designatore, è Rocchi, quindi la difesa estrema di Rocchi, Rocchi archiviato, è proprio finita, Rocchi è libero, ma non è una battaglia contro il designatore, è una battaglia sulla verità. Allora se la procura ha scritto che ci sono state le interferenze e le pressioni, non tali da fare una ma ci sono state le interferenze e le pressioni e rimanda alla giustizia sportiva, la giustizia sportiva, come ha fatto con Calciopoli, ha preso una roba che la procura della Repubblica Italiana diceva a noi non interessa sta roba qua, però siccome la giustizia sportiva è diversa ve la giro, e ha fatto quel casino che ha fatto, poi è ritornata alla giustizia ordinaria Calciopoli, è finita in Farsopoli, campionato regolare, non ci sono partite falsate. Quindi qua cosa doveva accadere? Che potrebbe ancora accadere, perché ha archiviato le bussate del VAR di Monza, ma non ha ancora archiviato le interferenze e le pressioni dell'Inter con l'occhio. Doveva accadere che prendeva, indagava, sentenziava, oppure decideva per la non colpevolezza, ma doveva giudicare. Invece questi qua sono ingiudicabili, non si fa mai giudicare, trovano sempre qualcuno che non li giudica. Tutto lì, tutto lì. Poi potevano anche essere assolti, no problema. Tanto si sa che alla fine la colpevole è solo la Juve. No problema, però almeno me li devi giudicare. Il desiderio di Carnevali. Juve, vorrei avere più italiani. Il mercato è difficile. Per vincere serve tempo, dice Carnevali. Intanto crolla la Norvegia, Grecia ancora in vetta. Per forza, ma non segnala, questi perdono. Klopp sveglia la Germania, a volte Made prende 6 in pagella, che è una via di mezzo tra il 7 per l'assist delizioso e il 5 per il gol sbagliato sotto porta, Voltemade. Spalletti riparte da dietro. Unico passaggio vuoto è stato Sassuolo. 4 clean sheet su 6. Premier sempre più leader e perno della difesa a 3. Perché non ve ne siete accorti, ma giochiamo a 3 anche. Alla ripresa c'è il Cagliari. Migliore difesa del campionato. Vediamo di prepararla bene sta partita. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport. Sui politici bollate, carte bollate, battaglia, carte bollate, Malagò, Abodi, Bianchetti, martedì, quattro saggi, cinque consiglieri, l'otto decisionista. Che casino che sia, siamo veramente un paese che naviga nel casino. Tra l'altro manco organizzato, disorganizzato. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
3: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
4: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato dalla partita di Bursa e quindi decideremo, non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
3: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per tre mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca. Il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1, domani qualifica alle 3.50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull il più veloce nella prima sessione di libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba.
0: On this day, Omar Sivori. Gli auguri della Juventus ufficiali al grande argentino che giocava con Boniperti e Charles. Il grande tridente, anni 50, anni 40, anni 60. Dal 40 al 60, quel ventennio lì, era in bianco e nero, era ancora tutto in bianco e nero, vincevamo un sacco di scudetti, un sacco di coppette. Caro mio Yves, te lo ricordi Sivori? No, tu non te lo puoi ricordare, nemmeno io, se per quello. Però sono un po'
1: solo
0: di filmati
1: video,
0: più italiani.
1: Sono video in bianco e nero, pantaloncini, maglietta di lana.
0: Ah, calzettoni tirati giù per sfidare l'avversario, li prendeva per il culo, poi diciamoci la verità, ballava sulla linea di porta prima di mettere in campo e dentro il pallone. Che bello, che bello, che bello, gli inizi del nostro calcio. Apriamo tuttoio.com, il nostro sito di riferimento. Pavan vi mette in primo piano come al solito la mattina presto. La Juve mette i soldi e gli altri criticano e rosicano. Gli altri rosicano, voi non capite che gli altri attaccano perché rosicano. C'è qualcosa di curioso nel dibattito che accompagna il nuovo aumento di capitale della Juve. Exor mette altri 250 milioni sul tavolo. Si può criticare la gestione, ma non ignorare il sostegno. Infatti Carnevale ieri lo ha detto, grande attaccamento alla squadra di Eka. Basta guardare cosa è successo altrove per capire la differenza. Eka può essere criticato, ma per le cose giuste. Senza Exor, cosa sarebbe successo alla Juve senza Exor, cari miei? Perché nessuno si pone mai questa domanda, semplice domanda di uno che mette una valangata di milioni? Le firme bianconere di oggi, come tutti i venerdì mattina, calendari, giornali, plusvalenze, caos VGC e cartone. Questa è l'Italia, that's Italy my friend, la firma bianconera di oggi di Luigi Schifo imperdibile. Andate su tuttoio.com e me lo cliccate fino alla nausea. Durante la pausa per la Nations League sono emerse questioni illuminanti sul sistema calcio italiano in tutte le sue componenti. L'Italia o di Esposito e di Kena a seconda dei risultati, il caos in FIGC, il commissariamento, Marotta che va da Giorgetti, i calendari, il nuovo record, le 63 ore di riposo appena per la Juve, Klopp e Mancini, differenze tra i due CT, Klopp dice non voglio niente dal City, Mancini dice voglio dalla Juve per poi dire ah, io non c'entro niente col City, plusvalenze, ricapitalizzazione, Mandragora questo sconosciuto, i soldi messi da Elkan, insomma c'è tutto dentro la firma bianconera oggi di Luigi Schifo. Andate su tuttoio.com e cliccatene tutti, questo è il vostro Schifo del venerdì. Il collettato del giorno riassume un po' il nostro pensiero come sempre, per chi ne se non riguarda la Juve nel virgolettato del giorno, caro mio I, per chi ne se non riguarda la Juve, diventa Archiviopoli. Per noi resterà sempre Silezio-poli. Ripetete tutti con me. Silezio-poli. Tutto il religioso silenzio, mi raccomando. Oggi abbiamo il grande ritorno di Cristian Pasquato alle ore 10:10. Vediamo poi alle 10:40 se fare un collegamento. Adesso scegliamo, adesso se abbiamo voglia. Se io e Iva abbiamo voglia, altrimenti non lo facciamo. Su Pace e Finanza ci sono dei dobloni amari? C'è qualche doblone amaro oggi?
1: C'è tanta carne al fuoco per te.
0: Ah, c'è tanta carne al fuoco. Teniamolo lì allora. Teniamolo lì il fuoco e la carne. Andiamo prima sulla chat di RBN, Radio Bianconera. L'unica radio che conta. Attenzione, Enrico, bianconerissimo, come sempre. Dice, ieri, rispondendo al mio messaggio sulla proprietà, hai detto che l'unica colpa che ha sono le scelte sbagliate. Io concordo su tutto. Quindi mi chiedo, se dopo quella famosa ultima Coppa Italia, invece che fare fuori Allegri, lo avessimo confermato e cambiato invece giunto di Concarnevali, come saremmo adesso? Sicuramente saremmo messi meglio, secondo me. Daniele da Vassavia, leggendo dall'ennesima farsa del Silenziopoli, mi tolgo una curiosità. Ma il buon Marotta, che correva trafelato verso il palazzo, temeva forse che un eventuale commissariamento della FIGC potesse spalancare il vaso di Pandora? Così, 448. Si è pensato bene di archiviare tutto? Non si sa mai che il signor Chine venga dato il bel servito e venga meno con lui anche la provvidenziale protezione Daniele da Varsavia, ma non è finita, finché non è finita Daniele, perché secondo me alla fine commissariano. E chi ne è? Non ha ancora mica archiviato Arbitropoli, ha archiviato Bussopoli, Attenzione. Davide, perché se il Como non si qualifica alla Champions è un problema? Forse un sollievo perché non avrebbe il vincolo delle entrate e delle uscite. Eh no, caro Davide. È un problema perché la proprietà del Como e il suo allenatore ci hanno spiegato che è un progetto per andare alla vittoria, non è un progetto per vivacchiare e far la favola. E quindi, siccome hanno speso un sacco di soldi e vogliono arrivare a vincere, sono entrati nel mondo dei grandi. E da quest'estate hanno a che fare con la UEFA per quanto riguarda il fair play finanziario. Per cui, se stanno dentro la Champions, è un problema economico da risolvere. Arco da Cesenatico. Ma perché non c'è nessuno che fa una bella intervista a Chiné dove gli si chiede di spiegare questo doppio pesismo? In TV abbiamo visto interviste critiche a chiunque. Perché non si arriva anche a lui? Lo vedrei bene intervistato da Giletti allo stato delle cose. Se non accetta, vorrei fosse messo in evidenza che non è andato. Potremmo mandare questo messaggio. Potremmo mandare questo messaggio al buon Giletti. Dopo glielo mandiamo. Massimiliano da Roma ha detto quello che doveva dire Carnevali, che dicono tutti i dirigenti. Senza Champions non possiamo stare, se no un bagno di sangue. Almeno dice le cose come stanno. E sono contento di avere un dirigente come lui. Però mi auguro soltanto che si evitino rinnovi inutili a calciatori che hanno ancora tutto da dimostrare e meritare. Guarda, Massimiliano ha detto anche, Carnevali, che abbiamo cambiato il più alto numero possibile. Cioè ne avremmo voluti cambiare anche di più di giocatori, però insomma ci siamo dovuti limitare. Per cui ha lanciato anche un messaggio alla vecchia Juve, ha detto fosse per noi avremmo fatto piazza pulita, Buongiorno, scrive Piero da Palermo. Si scrive chi ne si legge. Archiviazione! Dai, troppo palese qua. Comanda Milano, dai. Stefano, il suo compleanno, ci manda una foto fatta qualche anno fa. Guarda com'ero più... ai tempi di Mediaset, ma ero proprio giovane, giovane. Allora, messaggio delle 9.13.43, Yves. 9.13.43. Stefano, il suo compleanno. Cosa dobbiamo fare? Chiamiamolo. Facciamolo intervenire, gli facciamo gli auguri in diretta. Fammi vedere qua. Ma dove eravamo qua? Qual era? Ah, c'è il marmo. Però gli occhiali sono quelli vecchi, per cui qualche anno fa. Sono tanti anni fa, sono troppi anni fa. Tantissimi anni fa. Sono più giovane. Sentiamo un vocale da casa.
5: Claudio, buongiorno Raffaele. Allora, premesso che Chiné, secondo me, ha archiviato perché tanto salta tutto, perché verrà commissariata, quindi lui se ne va, quindi anche la barca affondi, lui ha deciso di archiviare per svolgere fino in fondo il suo compito, con gli amici degli amici. Ma la domanda, siccome l'archiviazione c'è scritto, visto, perché non ci sono stati contatti diretti, allora, non è vero, perché Rocchi ammette che c'è stato il contatto in una telefonata dove lui dice sì, lo so già, l'ho già sentito, cioè, quindi già quello. Ma poi la cosa veramente che al di là di tutto, cioè, l'italiano è italiano, va bene? Quindi quando lui dice a Vignone, gli dice guarda che c'è un vantaggio, vediamo se indovini. Nella designazione che praticamente gli mettono Doveri, che l'Inter non lo voleva, e lui glielo mette e gli dice c'è un vantaggio, vediamo se indovini qual è. Ora, cioè, da che si sta parlando? Cioè, questo un designatore degli arbitri che dichiara ufficialmente che l'Inter avrà un vantaggio dalla designazione. Fine dei discorsi. Qui ci stanno veramente prendendo per il culo, scusa, ma abbi pazienza, io non ne posso più di queste cose.
0: Vabbè, oggi il francesismo ci sta, giochiamo con la Francia. Dai, ragazzi, io lo so, però io... E che posso fare? Io più di quello che faccio non posso fare. Io più di così non posso fare. Gianni da Nizza si ricorda, sì, voleva visto giocare anche con Pelé. Mamma, Gianni, quanti anni hai, Gianni? Grande, complimenti. Maria Teresa da Montelupone dice casino disorganizzato. No, è organizzato. Si organizzano per bastonare la Juve. Vedi cosa stanno facendo di tutto per riorganizzarsi, per non perdere la priorità acquisita. Altro che disorganizzato. Questi non si sa se sono più furbi o più O più delitto di Garlasco. Teo da Genova scrive: se cerco il ristorante Giovanni voglio leggere che si mangia male da anni. Cioè, se cerco il ristorante Giovanni voglio leggere che si mangia male da anni. E che ha buttato soldi per cuochi incapaci. Non voglio le recensioni aziendaliste per sviolinare e spostare l'attenzione. Tipo, grazie Giovanni che hai sempre investito nel tuo locale. O grazie per le cene di anni fa con lo chef Mal. Cioè, sai Teo che sta roba qua non l'ho mica capita. Marco da Crema, questa sosta mi sta mandando fuori di testa, mica solo a te Marco. Penso aver bisogno di uno bravo. Questa notte ho sognato che la FIGC veniva commissariata e la guida veniva nominato Zuliani, che non mi dispiacerebbe tanto. Cosa faresti col primo provvedimento? Io un'idea ce l'avrei. Marco, stai sereno, che io non sono come Malagò, che ieri Malagò è stato fantastico. A un certo punto ha detto, ma scusa, dice al cronista, scusa, amico, ma tu cosa avresti fatto? Io mica mi sono candidato, mi hanno chiamato. Io sono qua da volontario, ha detto. Sono qua da volontario, mi hanno chiamato, ma tu cosa avresti fatto? Quindi sono sereno. Guarda, io da volontario, se mi chiamano, gli dico no, grazie. Cioè, proprio me frega niente, ma di fare il presidente della FIGC, anzi, io me ne scampi e liberi. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, Bruno Cuneo, buona giornata. Beh, una volta c'era Dani Mondo del Vino Chinato, adesso di Mondo del Vino Chinè, ma il Vino Chinè è amarissimo. Ed è fatto solo da bere per qualche squadra che vogliono loro, perciò si sapeva già prima comunque che andava a finire così, che il Vinchinè avrebbe archiviato tutto, perché tanto cioè, ormai siamo vaccinati anche su queste cose, però è ora di resettare tutto, di mandare tutti a quel paese, i signori poltronari delle federazioni, di ripartire da zero.
0: Se il poltronari
6: ha i cosiddetti, deve fare subito questo, tutti a casa. E ripartire da zero, perché ne abbiamo veramente le scatole piene. Cioè noi siamo tifosi di Serie B, dobbiamo stare zitti e supportare tutte queste cose qua, e poi ci giriamo una volta di spalle e ci fanno per un mese ci fanno la morale questi, ma vogliamo scherzare. È ora che i tifosi della Juve si ribellino e basta, ne abbiamo veramente le scatole piene. Tutti il 5 ottobre a identità bianconera.
0: Attenzione! Happy birthday! Steve, grazie. Stefano, buon compleanno.
7: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Dove lo fai il compleanno, Stefano?
7: Ma adesso sono al lavoro, stasera a casa, comunque, con la famiglia.
0: Ma guardi la partita? Guardi la partita o mangi la torta?
7: No, mangio la torta, guarda. Non mi interessa l'Italia, sono uno di quelli che proprio... Dai, dove eravamo, Stefano. Lì?
0: Dove eravamo lì?
7: Dai, ecco, lì eravamo a Juventus Club River, che ora non c'è più, dove c'è fu la serata che ci fu anche il grande Moggi, che presentò il suo libro, Il pallone lo porto io, era sotto le feste di Natale, insomma, poi si è fatta la cena, e era la serata.
0: Si è fatto tardi poi.
7: Si è fatto tardi. E gli feci anche una domanda, anche se non ero giornalista. Perché sono devoto al grande Luciano.
0: E che domanda gli hai fatto?
7: Una domanda su Moratti, quando incontrò Moratti, insomma, che subito non rispose, ma rispose dopo.
0: Si è preso del tempo. A proposito, guarda, mi dai tu, ma Stefano, il tuo compleanno, invece che fare il regalo a te, fai tu un regalo a me. Mi metti la palla sul dischetto del rigore. Marco da Crema, che è attentissimo, ormai praticamente è una nostra
7: redazione. Ma non fare come David, però, non fare come David, fallo il rigore.
0: No, guarda, io avevo tanti difetti, ma i rigori li sapevo tirare anche segnare. Oggi, 20 anni fa, pensa Marco da Crema, che mi manda questo spaccato di giornale, sempre dello stesso colore, anche 20 anni fa, non l'hanno mai cambiato. Oggi, 20 anni fa, c'era un piccolo virgolettato che diceva così: calcio caos, Tavaroli della Telecom dice, l'Inter mi ha chiesto di indagare su De Santis. Secondo te, Stefano, il tinè di turno dell'epoca, cioè il procuratore sportivo, leggendo questo trafiletto sul giornale, Telecom, l'Inter mi ha chiesto di indagare su De Santis, cioè la compagnia telefonica nazionale che ha una squadra di calcio che gli dice indagami su un arbitro in attività, il procuratore federale dell'epoca avrà aperto un fascicolo, avrà indagato?
7: No, archiviava e diceva che era parte lesa l'Inter.
0: Bravo Stefano, promosso, non ti manca assolutamente niente. Senti,
7: no,
0: Stefano,
7: sono afferrato su Farsopoli, guarda, sono un po' anche seguace, no, so, mi sono informato tanto allora, sono uno di quelli che mi informavo, non ero uno di quelli superficiali, quindi
0: faceva finta niente. Stefano, dimmi. Senti Steve, come regalo del tuo compleanno, Carnevali, il tuo amministratore delegato, ti fa sapere che l'obiettivo minimo è il quarto posto, cosa vogliamo fare quest'anno?
7: No, io sono della vecchia guardia, 56 anni, io non mi accontento mai dei quarti posti. Per me era blasfemia dire che la Juve si accontentava dei quarti posti. Però so che
0: minimo però,
7: Sì, sì, minimo.
0: È il tuo obiettivo minimo.
7: Il periodo è questo e bisogna anche un pochino accontentarsi sicuramente. Però a partire già dicendo quarto posto, io anche quando eravamo con Zavarov speravo di vincere lo scudetto, che non stavo lì a pensare... Allora,
0: guarda Stefano guarda, ti posso rivelare questa cosa, pensa che io sono talmente come te, forse anche peggio, che l'anno in cui perdevamo a Sassuolo 1-0 e ci trovavamo sedicesimi, quindicesimi, tredicesimi, dove cavolo eravamo, pensavo di vincere lo scudetto, pensavo di vincere lo scudetto, tu pensa un po', l'abbiamo vinto.
7: Certo, bisogna sempre non mollare mai, il nostro motto è fino alla fine oh. Tempo, se no...
0: Meno male che c'è Stefano, che c'è Zegrova, che si è messo a ridere ieri, ha detto ma perché no, la Juve è la Juve, perché no andare a combattere con l'Inter, siamo la Juve, bravo Zegrova.
7: Poi io quella parola lì non la dico mai, dico prescrittese, cioè io non la dico più quella parola lì, quindi
0: basta. Ci sono tanti di quegli aggettivi che si possono usare. Stefano, ancora tanti auguri da parte di tutta la chat di Radio Bianconera, goditela.
7: Grazie Claudio e saluto a tutti.
0: Grande Stefano, grandissimo Stefano e grande Yves che come al solito vi becca, vi chiama, vi fa partecipare in diretta. Ma te l'ho già chiesto forse, ma il giorno del tuo compleanno come facciamo? Vai in onda tu e ti chiamo io da casa, come facciamo Yves?
1: Chiamiamo prima Pogba se riusciamo.
0: Come chiamiamo Pogba? Non ce l'ho il numero di Pogba, c'ho la mail.
1: Lo so, mandi la mail, detto che abbiamo lo stesso
0: giorno. Ma non risponde, funziona così, non ha mai voluto dare il numero, c'è la mail, tu gli mandi la mail e lui non ti risponde, quindi...
1: Vabbè, iniziamo a provare da adesso.
0: Vabbè, gliela mando in francese, in Françoise, me la fai tu.
1: Magari se cominciamo zio Pat.
0: Zio Pat potrebbe essere una strada zio già Pat più percorribile.
1: Apre tante vie.
0: Zio Pat apre tante vie, attenzione, grande chiosa da parte di Yves. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, Giuseppe da Genova dice nel messaggio precedente su cui ho sbagliato i conti, mi sono tolto un anno, ne avevo 8,30, sono del 49, come 8,30? No, 59, 69, 79, 89, 99, la misera, 2009, 19, 29, nei 77, perché 8,30? Ne avevo 8, 2 punti 30. Giuseppe, cosa mi combini? Sarà il T9. Bonni scrive, ma tu pensa se avessimo riscattato Holm dal Bologna avremmo fatto tombola? Lo so, sta finendo male dal punto di vista dell'infortunio Holm. Hai ragione, ma perché ti è venuto in mente Bonni questa mattina Holm, che sinceramente non è più nei nostri pensieri? Giuseppe da Genova scrive, Sivori lo vidi giocare per la prima volta nel maggio 58 a Genova quando fece due gol alla Sampdoria, ma poi nel secondo tempo ne prendemmo tre. Vabbè, allora. E io piansi. Anche se sapevo che avevamo già vinto lo scudetto, avevo solo 7 anni e mezzo. Joseph da Genova, grande Gianni, purtroppo 75, è stata la prima partita che papà mi ha portato a vedere al comunale, attenzione. E poi Luigi da Torre Annunziata, ormai penso che hai capito come la penso generale, non faccio commenti perché sennò ci sarebbe tanto da dire, non chiedo di conto, sarebbe difficile da oserlo dire, l'unica cosa che chiedo è di parlare di più, di tutto, della Fondazione Bianconera, della Juve, dei soci, di tutto. Luigi, che così, cordiali saluti, che cos'è un telegramma? Luigi, che è sto telegramma? Va a vedere da Torino, dice, ho acceso ora, ma magari lo hai già detto, che ora si può vedere la partita Cremonese, lo sapevo, l'ho detto 3 volte, ma è arrivato, ma arrivate prima ragazzi. Alle 12.30 la Juve gioca con la Cremonese, si può vedere sul sito della Juve, a gratis. Tu pensa a Gianni, Yves, che ha visto giocare Sivori contro Pelé, cioè capisci cosa ha visto? Ha visto robe di cui noi parliamo senza aver visto. Io li invidio, queste nostre memorie storiche le invidio veramente. A me sarebbe piaciuto vedere Sivori e Pelé, soprattutto Pelé. Non dei documentari nei filmati, ma dal vivo. Pelé mi sarebbe piaciuto. Gare. Meglio Pelé o Maradona, secondo te?
1: No, Pelé. Non ho cresciuto Pelé a me.
0: Anch'io sono cresciuto a Pelé, pane e calcio. Pelé tutta la vita, non scherziamo. Poi ragazzi, Pelé è persona seria. Gino mi ha mandato un messaggio che non posso leggere. Gino, ci sono due paroline che non posso leggere. Gino, non posso leggerti sto messaggio con queste due paroline. Fai il bravo. Ma andiamo su calcio e finanza, che abbiamo lasciato lì in pendenza perché c'è un sacco di carne al fuoco. Allora grigliamo, andiamo a grigliare, forza, dai. Si accende lo scontro tra CONI e FIGC sui votanti per il commissariamento. Il nodo riguarda la partecipazione al voto di Elisabetta Spina e Diana Bianchedi. Oltre alle modalità della votazione, il CONI spinge per il voto palese, la FIGC per quello segreto. Il CONI dice mettiamo i panni sporchi in piazza, forza, voto libero, aperto. La FIGC dice no, voto segreto, perché con il voto segreto puoi condizionare, tanto il segreto che gli frega la gente. Ah, voto segreto vuole, va bene, ma dai, dov'è la novità? Intanto viviamo nel segreto, silenziopoli, archiviopoli. Inchiesta arbitri, la procura FIGC accoglie la richiesta di archivazione per Rocchi. Però io voglio, vediamo se Calcio e Finanza ha fatto i bravi, eh? Leggiamola bene, perché letta così l'interpretazione è stata tutta archiviato. Ma leggiamola bene. Inchiesta arbitri, la procura FIGC accoglie la richiesta di archiviazione per Rocchi. Il fascicolo federale sulle presunte irregolarità nella sala VAR di Lissone si chiude senza contestazioni per l'ex designatore, via libera anche dalla procura generale dello sport del CONI. La procura federale ha chiuso con la l'indagine nell'ambito del procedimento relativo alle presunte irregolarità dei rapporti all'interno della sala VAR di Lissone. Sto leggendo tutto, La Procura federale ha seguito la stessa strada, disponendo la chiusura del procedimento dopo gli accertamenti svolti sui fatti legati alla gestione e ai rapporti interni della sala VAR, uno dei temi che negli ultimi mesi aveva alimentato il dibattito attorno al funzionamento del settore arbitrale. L'archiviazione decisa dagli uffici federali ha inoltre ricevuto il via libera della Procura generale dello sport presso il CONI, passaggio previsto dall'iter della giustizia sportiva prima della chiusura definitiva del fascicolo. Con questa decisione si chiude dunque anche sul piano federale il filone che riguardava Rocchi e le presunte anomalie collegate all'attività della sala VAR di Lissone. Quindi arbitropoli non è ancora finita, è la sala VAR di Lissone. Poi voi mi direte, Yves, vabbè, ma tanto poi chiuderà quell'altra. Vabbè, ma finché c'è vita c'è speranza. Teniamola aperta finché non mi chiude anche quell'altra. Curioso che Rocchi è sempre dietro. Hai visto che lo sfondo dietro Rocchi è sempre nerazzurro, no? Quando si leggono le notizie, hai visto io?
1: Ma bisogna essere un po' appartenenza.
0: Bricconcello di un Yves Daroche, la sai lunga, idolo delle chat, attenzione, piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
2: Rassegna Stramba. Radio Bianco Nera. Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women fino alle giovanili. Il club degli inviati dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
9: L'Italia fa pressione sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Ora, Draghi intanto da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
3: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
9: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante i blocchi e le devastazioni nelle scuole.
3: Negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione di Christa Pike, a 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente.
9: Rientriamo in Italia. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi, coinvolge anche la pubblica amministrazione, i metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
3: Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione, abbiamo la squad list, vai su X della Juve, dai, c'è la squad list, che sarebbero poi convocati per la partita che tra poco all'ora di pranzo potremo vedere sul sito ufficiale della Juventus. La squad list, c'è Bremer, Gatti, Kelly, Colomuani, su cui Carnevali crede molto, il grande ritorno di Cambiaso con il numero 20, col 22 l'americano Weston McKennie, e poi Pinsoglio, Rugani, Radu, Rizzo, Durmisi, Macobbo, un sacco di giovani, Armadio, Corigliano, Montero, Montero, il figlio di Montero, Grelod, Brancato, Ripani, Marchisio, figlio di Marchisio, Savio, Corradi, Guerra e Mangia Poco, su cui immagino da piccola scuola, Yves, quanto l'avranno preso in giro il povero Mangia Poco?
1: A gogo,
0: porra gioia. Questa, non vi siete ancora registrati al sito della Juve? Vi registrate, è gratis, e alle 12.30 potete vedere gratis Juventus Cremonese, che sulla Radio Bianconera commenteremo prima, durante, dopo, insomma ci faremo un sacco di ragionamenti. Abbiamo la squad list, attenzione, un sacco di giovani ragazzi, attenzione. Mentre, vi dico la verità, io questa mattina la sveglia della Gazzetta l'ho evitata perché riguarda Cristiano Ronaldo, però trapela evidentemente che Cristiano Ronaldo a loro gli è sempre stato un po' sulle balle, preferiscono Messi, eh? Così, ma leggendola mi viene da pensare, cioè sostanzialmente gli dicono a Jesus del Portogallo: bravo, bravo che l'hai cacciato, male che poi l'hai rincorso, però fino a quando hai detto che giocano tutti uguale, bravo, eh? Ma ragazzi, in che mondo viviamo? Ma non ci sono i giocatori tutti uguali, ma scusate un attimo, Del Piero non era uguale, Ronaldo non è uguale, Messi non è uguale, Platini non è uguale, Rivera non è uguale, Mazzola non è uguale, Riva non è uguale, cioè non erano uguali, erano diversi dagli altri. Anche oggi ci sono i giocatori, Mbappé non è uguale, Mbappé non lo puoi trattare come Papurlé, ma di che stiamo a parlare? Altrimenti non lo convochi, ripeto, non lo convochi. Se è la fine del Ronaldo portoghese, non lo convochi, fai una bella conferenza stampa la prima, dice: ragazzi, basta, è finita l'era Ronaldo, gli facciamo 7 statue, abbiamo vinto grazie a lui, forse prima non abbiamo vinto e non vinceremo neanche dopo, gli facciamo quindi la statua, ma è finita l'era di Ronaldo e non viene più con la nazionale, basta. Ma se tu lo porti non puoi fare sta roba qua, perché Ronaldo è Ronaldo, può piacere, non piacere, stare sulle balle, ma è Ronaldo, è diverso da tutti. Ragazzi, il Portogallo ha vinto con Ronaldo, cioè, ed è il Portogallo, Il Portogallo non aveva mai vinto niente. E ragazzi, ma l'abbiamo visto anche con noi, dai, su. Cioè, noi avevamo una squadra di campioni e il Bonucci di turno ti racconta, finita l'epoca Ronaldo. Ragazzi, con Ronaldo partivamo 1-0, davamo la palla a Ronaldo. Cioè, era diverso anche dai campioni che avevamo. O no, Yves, vogliamo mettere in discussione questa cosa qua?
1: No, io aspetto quando si ritirerà Messi cosa scriveranno.
0: Vabbè, ma Messi è stato uno dei più grandi calciatori della storia del calcio, che c'entra? Ronaldo uguale, si sono divisi tutti e due palloni d'oro per un'epoca infinita, quindi non puoi trottare uno al miele e l'altro tirargli ogni volta le bastonate, non è corretto. Ma d'altronde noi cerchiamo la correttezza di sto paese sportivo qua. Adesso, oh Jesus, fate i bravi. Sentiamo vocale da casa.
10: Claudio, ciao, io non ti ho mai scritto, ma ti ascolto sempre. Ma volevo farti una domanda: ma dopo la sentenza dell'Udinese, a livello legale, sì, non si potrebbe fare, sì, ricorso per aver ricevuto una sentenza che si basava sul nulla, cioè su un reato che non era reato?
0: No.
10: Chiedo,
0: no,
10: per informazione.
0: No.
10: Grazie, no. Ciao, buon lavoro e forza.
0: Grazie a te. Grazie a te. No, perché la Juve, pur senza colpa, ha patteggiato dal punto di vista sportivo. Quindi non può fare ricorso su assolutamente niente. Purtroppo no, ci doveva pensare prima. Sentiamo un altro vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. Ma io sento tutti lamentarsi, tipo sui ventini, da qualsiasi parte, nei bar, nei club, dappertutto. Ma alla fine dico, se non vogliamo tutto sto schifo, perché ancora tutti abbiamo l'abbonamento? Ancora tutti vanno a pagare le pay TV? Bisogna stoppare tutto, solo così crollerà tutto il giocattolo. Già sta crollando, diamogli il colpo finale, dai. Così vediamo come va a finire. Ciao e buona giornata a tutti, forza Juve.
0: Ciao e buona giornata anche a te. Devo dire, Yves, che avevamo timore un po' tutti che queste 3 settimane di sosta non regalassero degli argomenti di discussione.
1: Non può dire mai una gioia.
0: Oltre le più rosee aspettative. Ogni giorno succedono 3-4 cose su cui possiamo andare tranquillamente a discutere. Però vedi che quando c'è la pausa esce fuori tutto. Quando ci sono le pause, perché quando ci sono le partite si parla delle partite. Appena si bloccano le partite dei club, che sono l'unica cosa che conta, si ferma tutto e allora esce fuori di tutto e di più. Poi i protagonisti del mondo del calcio ci aiutano, vedi Cristiano Ronaldo con la sua uscita anticipata dalla nazionale. Chissà come finirà adesso questa cosa qua. Secondo te come finisce questa cosa qua di Ronaldo?
1: E vi siete contenti e felici.
0: Beh, insomma, contenti e felici, te vabbè che credi
1: ma
0: ancora
1: sì,
0: alle favole,
1: Claudio, lo chiamerà il presidente del Portogallo, lo onoreranno con tutti i meriti, punto e basta.
0: Non lo so. Non lo so, non sono molto. Secondo me ci sarà ancora strascico molto polemico, perché guarda che il commissario tecnico del Portogallo, Juan Jesus, lo vedo bello incattivito, lo vedo sulla griglia, lo vedo brace, lo vedo grande, brace ardente. Attenzione, non lo so. Come finirà con il buon Cristian Pasquato? Secondo te gli faranno una statua? Il presidente della federazione lo elogerà per quanto ha dato al calcio italiano? Lui ringrazierà dall'alto della sua eleganza, dirà: ma no, ragazzi, siete i miei sudditi, in fondo ho fatto poco per voi. Cristian Pasquato, ciao, come stai?
12: Buongiorno, bene, bene, vi stavo aspettando, non vedevo l'ora che fosse venerdì questa settimana, non so perché.
0: E anche perché? No, ma voi che fate? Voi state giocando, sì o no?
12: Noi continuiamo, sì, noi giochiamo, non abbiamo pause, non abbiamo vacanze, non abbiamo riposo, niente. Noi si continua, come se non fosse successo niente.
0: No, devo cercare di vedere dalla faccia se hai vinto o hai perso.
12: Abbiamo perso.
0: Aia.
12: Purtroppo, aia. Però...
0: Gira il telefono, mi sei storto, gira il telefono. Bravo. Adesso okay.
12: Non si può sempre vincere, nel senso, sarebbe fantastico, dai.
0: Ti dice sempre così, non è vero, guarda che anche il buon Carnevali è crollato, ieri Carnevali finalmente ha tirato fuori la frase storica, ha detto: io sono come Boniperti, vincere è l'unica cosa che conta, l'ha capito anche lui.
12: Bene, saranno tutti contenti i tifosi juventini.
0: Eh sì, almeno ha detto una parola juventina, scusa, all'inizio
12: sta iniziando anche lui, dai, ad adattarsi al mondo bianconero.
0: Senti, ma tu te ne saresti andato dalla nazionale come ha fatto Ronaldo?
12: Mai. È vero che ho letto un post che il Portogallo prima di Ronaldo non esisteva, nel senso ho visto tutti i trofei che hanno vinto, tutte queste cose, tutto vero. Però penso anche che a 42 anni... cioè tu non possa fare queste cose, nel senso tu devi avere rispetto in primis dei tuoi compagni, di te stesso e poi comunque di tutto il Portogallo. Per quanto tu possa avere ragione o meno, ecco, siamo tutti curiosi, almeno io sono curioso di sapere cosa sia successo, perché tutti e due parleranno dopo la partita, quindi vedremo un po' cosa sia successo, però...
0: però
12: non posso, cioè,
0: che sia successo? Scusa, questo lo hanno portato lì, gli ha fatto fare la partita di panchina, lui gli sono girate le palle, dai.
12: Ho capito, però cioè ci sta, è calcio, cioè non è mai successo in Portogallo ed è vero.
0: Ma se tu però... scusa, no, qui dobbiamo fare esempio di vita vissuta, altrimenti ragazzi, dobbiamo calarci nelle realtà. Allora, ma se tu domani vai al campo, Tu sei come Ronaldo per il Portogallo, per la tua squadra, scusa. E l'allenatore ti fa fare due panchine. Ci dice: vieni a giocare, e poi ti fa fare due panchine. Cosa fai?
12: Ma guarda, di sicuro non lascio la borsa e vado a casa alla terza, o chiedo di cambiare squadra. Cioè, ti posso dire, ho parlato giusto l'altro ieri con il mio mister, no? Di questa cosa qui, fatalità. Gli ho detto di sentirsi libero. Di fare qualsiasi cosa voglia fare, nel senso, perché sai, magari capisco che arrivi a un certo punto dove la tua presenza, come hai detto tu, è importante, no? Quindi magari gli allenatori si sentono obbligati a darti un qualcosa o a farti giocare. Per me questo non deve essere, perché cioè non deve succedere, perché se l'allenatore per qualsiasi motivo ha intenzione di fare una tattica diversa piuttosto che di dare la possibilità a un altro giocatore, cioè, è giusto che lo faccia. Credo che il mio allenatore sia stato intelligente, che mi sia venuto a parlare, no? Ok, mi sia venuto a parlare e mi ha detto, abbiamo un po' parlato in generale e quando penso ci sia trasparenza e sincerità, Sicuramente possono girarti le scatole, perché tutti noi vorremmo giocare tutte le partite, anche se siamo stanchi, anche se pensiamo di non esserlo, quello sì, però credo che gli allenatori siano pagati per fare delle scelte, magari anche importanti a volte, no? Poi magari in questo caso il giocatore non è stato avvisato, non è stato preso da parte, non gli è stato detto guarda che ho intenzione, non lo so. Però penso che quando tu sei trasparente e sincero, il giocatore non possa dirti niente, anche se qui stiamo parlando, ripeto, di un campione che però allo stesso tempo ha 42 anni, dove giochi in una nazionale dove ci sono altri campioni. È vero che lui

0: Anni, per quanto tu possa essere la star e l'elemento principale, cioè non, secondo me non puoi comportarti così, ma anche per rispetto di tutti i
1: Però ci sono
0: portoghesi
1: però i giocatori diversi
0: che
1: dagli
0: magari
1: altri, ci
0: stanno dalla
1: sono,
0: tua
1: eh.
0: parte.
1: Però, Cristian, ci sono sempre stati e sempre ci saranno i giocatori, che sono pochissimi, i giocatori diversi dagli altri ci sono, dai.
0: Sì, lui lo è, però non lo so io cosa sia successo o il perché, ecco, siano state fatte queste scelte. Però allo
1: Chissà,
0: stesso
1: chissà.
0: tempo, ripeto, fai parte di un gruppo e tu
1: Bello,
0: devi
1: ma...
0: rispettare, cioè devi rispettare i tuoi compagni, devi rispettare le scelte di un allenatore che possono anche essere sbagliate, nel
1: No,
0: senso,
1: no,
0: però poi sai,
1: certo.
0: quando
1: No, ma io ti
0: vinci c'è
1: seguo.
0: poco da dire.
1: Io
0: Sarebbe
1: ti
0: stato un
1: seguo,
0: problema
1: sicuramente è una
0: se
1: questione di
0: queste
1: rapporto. È una questione di
0: se avesse perso
1: rapporto, di
0: queste
1: cosa
0: due
1: sono detto.
0: partite, sarebbe successo un casino,
1: No, stavo
0: sicuramente, ma ha
1: pensando.
0: vinto.
1: No, stavo pensando, no? Stavo pensando con il prima, cioè perché poi se quando vedi che si
0: Poi
1: avvicina anche un
0: posso
1: po' alla
0: dirti,
1: fine.
0: credo che se l'allenatore gli avesse parlato prima delle partite,
1: Prima.
0: probabilmente lui se ne sarebbe andato via prima, no? Non lo so, cioè non lo
1: No,
0: so, non lo
1: io ho
0: so,
1: detto
0: perché poi.
1: così. Secondo, tra l'altro, un pochino lo conosco Ronaldo, poco, ma ci ho avuto a che fare per qualche 2 annetti di fila, quindi un pochino lo conosco. Secondo me, lui si è stizzito per quello che dici tu adesso. Cioè, se l'allenatore avesse fatto con lui una conferenza stampa congiunta prima della Nation dicendo basta, Cristiano Ronaldo ha finito la sua avventura con la nazionale, si parlavano prima con la federazione, gli facciano la statua, amici come prima.
0: Quindi
1: Però
0: tu
1: se tu lo.
0: pensi che sia proprio la fine di un'era in nazionale? Cioè tu valuti, cioè che l'allenatore pensi questo?
1: Credo di sì, e credo di sì. Cioè, da quello che ha detto in conferenza stampa è stato molto duro, è stato molto diretto. Ha detto: qua tutti i giocatori sono uguali, decido io che gioca, se può fare 30 minuti bene, se no niente. Cioè, l'ha messa giù molto dura. Allora a quel punto lì non convocarlo, cioè, perché poi è evidente che vai allo
0: No,
1: scontro,
0: no,
1: conoscendo il permalosetto.
0: oppure è chiaro. Oppure ne parli insieme
1: Cioè, voi me lo dovete dire prima, hai capito? Quando devo appendere le cuffie al chiodo. Non è che me ne posso accorgere in diretta, mettermi lì e guardare qualcuno che va in onda al posto
0: No,
1: mio.
0: ma
1: Me
0: poi è
1: lo dovete dire
0: sicuramente
1: prima.
0: una cosa che vorrà decidere lui e che non vorrà far decidere agli altri.
1: Esatto.
0: quindi sicuramente
1: No,
0: sì, è strano
1: sai cosa
0: anche
1: stavo
0: perché
1: pensando? No,
0: questo
1: stavo pensando alla
0: allenatore.
1: Juve. Stavo pensando alla Juve. Dicevo, questo problema non ce l'abbiamo perché noi non ce l'abbiamo più il Cristiano Ronaldo, quindi.
0: Sì,
1: No, nel senso.
0: non c'è più la stella
1: Polare che sarebbe Yıldız,
0: beh,
1: infatti ieri Carnevali ha detto
0: sì,
1: ci manca Yıldız, provate
0: sì.
1: voi a cioè Carnevali ha detto oh, io una sfiga così di infortunio non l'ho mai vista, Yıldız ci manca perché
0: Sì, però
1: comunque
0: io
1: insomma
0: penso
1: provate
0: che oggi
1: però
0: Yıldız, sia per l'età che ha che per tutto, se dovesse fare due partite in panchina,
1: non
0: no,
1: dice
0: non farebbe
1: niente,
0: sicuramente questo casino.
1: esatto.
0: Ma io non penso che ci siano altri
1: Ma
0: giocatori al
1: quindi
0: mondo
1: vedi,
0: che
1: scusa, non
0: potessero
1: è un
0: fare qualcosa del
1: bene.
0: genere.
1: Ma quindi non è un bene, perché noi giustamente facciamo della teoria giusta e corretta sul fatto che tutti devono essere uguali, ma invece non è un bene perché se nella Juve la stella capricciosa non c'è, vuol dire che il livello non è ai massimi, perché non è il grande campione.
0: Vabbè, ma questo lo sappiamo e l'abbiamo sempre detto, credo, no? Cioè, obiettivamente, ma come non c'è nell'Italia, no? L'altro giorno io pensavo che parlavano che i tifosi fuori dall'hotel dell'Italia non ce ne sono, questa distanza tra. Però io penso anche, no? Tu vai fuori dall'Argentina e c'è Messi. Vai fuori dal Portogallo e c'è o c'era
1: C'era.
0: Ronaldo, vai in Francia e ce ne sono 5 o 6, vai in Spagna e ce ne sono 5 o 6, cioè vai in Italia, hai capito? Cioè,
1: No, lo so, lo so.
0: con tutto il rispetto, ci mancherebbe perché
1: No,
0: poi
1: certo.
0: sai, la
1: Ma no, ma ci va,
0: gente
1: ma
0: dice no, ma
1: certo. Vabbè, ragazzi,
0: ok,
1: ma
0: però.
1: se no racconteremo qualcosa che non esiste. È la stessa roba in parallelo per la Juve. Ieri Carnevali dice, vincere è l'unica cosa che conta, però ci vuole tempo, però il mercato è difficile, però non siamo più in condizioni di comprare il giocatore da 80, anzi abbiamo preso Alay Begovic sperando di venderlo a 80 e ti dice obiettivo minimo quarto posto. Cioè bisogna essere anche un attimo realisti. La nazionale poi oltretutto paga anche tutto questo caos, la federazione, molti tifosi disaffezionati per tutto quello che è successo in questi anni. Poi, come dici tu, è chiaro, domani arriva Pelé,

0: è il tifoso di calcio, impazzisce per Pelé. Quindi tu, Ronaldo, ci devi pensare bene a come mediaticamente affrontare questa cosa, se no viene fuori sto macello qua. È evidente.
1: Sì, vabbè, ti ricordi
0: quando, quando Vieri disse, ti ricordi quando Vieri disse in conferenza stampa ai giornalisti: sono più uomo io di tutti voi messi insieme.
1: Stamattina mi posso guardare allo specchio, voi no.
0: Bravo, no, normale, te la ricordi però, anche te.
1: Però io penso, sì, avrò avuto 6 o 7 anni, però sì, la ricordo. Però lui non gliene frega niente, secondo me, del casino che può aver fatto, tanto è una macchina da guerra, cioè lui ha la sua azienda e magari anche nel far clamore o questo casino, tra virgolette, ce ne guadagna, no? Quindi, anche perché io penso che ci siano tante persone dalla sua parte, no? Credo, per quanto lui possa aver sbagliato ad avere un comportamento così, perché io me ne sto lì e poi dopo 3 partite che l'allenatore mi lascia in panchina lo chiamo e gliene dico 4, perché posso farlo, capito? Cioè fare così per me è da perdente, tra virgolette, cosa che lui non è.
0: Alla prossima puntata, direi. Senti, alle 12.30 la Juventus scende in campo contro la Cremonese. Juventus zeppa, infarcita di giovani. Oh, ci sono i figli di Montero e di Marchisio. Pensa a te quanto tempo che è passato.
1: Tantissimo.
0: Il figlio di Marchisio mi gioca nella Juve dei grandi. Mamma mia, non si può. Non so neanche se i tempi sono portati.
1: Se alla Juve io, se mi fosse già nato.
0: No, stavo facendo i conti.
1: Sì, era piccolino.
0: Ne ha 17 adesso. Ne ha 17 adesso. Sì. Però, vabbè, però non lo portava in ritiro. No, non mi sembra. No, non ho immagini di questo tipo. No. Ma secondo te il figlio di Marchisio subisce il cognome Marchisio? Ah. È difficile o è più facile?
1: Beh, posso dirti, vedendo diciamo dov'è, non credo. Anche perché non penso che sia la Juve perché è Marchisio. La Juve ti prende se hai delle qualità, che tu possa essere Marchisio o Giuliani, no? Quindi credo che se è lì ha sicuramente delle qualità e per il momento non abbia sofferto questo cognome. Poi sai, è ancora giovane, piccolino e magari deve ancora calcare il calcio che conta, quindi quello si vedrà sicuramente.
0: Poi sicuramente agevolato dal fatto di avere una buona famiglia alle spalle, però non è mai facile per i figli col cognome, perché noi siamo già lì, io per primo l'altro giorno, stesso numero, stesse movenze, stesso ruolo, bravo come poi dopo magari fa 2 partite e non rende e me lo massacrano, perché in Italia
1: sì, vabbè, ma io penso che sia giusto. Sai, i paragoni vengono fatti sempre ed è anche bello da un certo punto di vista, no? Io penso che lui debba fare il proprio percorso, si debba divertire e poi anche perché fare quello che ha fatto il papà è difficilissimo, cioè è veramente difficile, cioè la carriera non esiste solo la Juve come ha fatto il padre e basta, cioè puoi fare una carriera anche in qualsiasi altra squadra e diventare una bandiera in un'altra società e quindi
0: però per quello che ti dico che poi il cognome ti pesa, cioè guarda adesso cosa sta capitando al figlio di Maldini, no? Cioè Maldini Maldini nonno, Maldini padre, tutti fenomeni e poi invece figlio di Maldini bravo e però sta avendo una carriera leggermente diversa e tutti gli vanno addosso.
1: Sì sicuramente, però ripeto, non è facile fare il calciatore e giocare in Serie A, è difficilissimo, quindi già che sia lì Maldini per me è tanta roba, poi ripeto, fortunatamente ha anche un ruolo diverso dal padre, quindi diciamo che ha sì il cognome, ma non possiamo paragonare i due giocatori, no?
0: Invece vedi Marchisio Davide è uguale, pure la maglia numero 8, ecco. Secondo me si prende, è proprio uguale.
1: E allora speriamo che il destino gli faccia fare lo stesso percorso.
0: Speriamo sì, per lui, lo spingiamo, lo aiutiamo. Tuoi figli quanti anni hanno adesso i tuoi figli?
1: 15 è il maschio e 11 la bimba.
0: E mi gioca a calcio?
1: Sì, gioca, però è mancino a differenza mia, è un terzino sinistro a differenza mia che sono attaccante.
0: L'hai fatto per non avere concorrenza, di la verità, me l'hai mandato la
1: Sì, campo. Mi avrebbe potuto fregare il posto.
0: Attenzione, mamma mia.
1: Però basta, posso dirti, no, il mio sogno è quello di poter fare una partita insieme, ti dico la verità.
0: Attenzione.
1: Sì. Sì, lui adesso vabbè gioca qui nelle giovanili. E il mio sogno è quello, sì, di poter fare una partitina insieme, una partita vera. È che deve essere bravo lui a non mollare, nel senso gli auguro anche di fare un percorso diverso se avrà la possibilità, perché quello che è stato per me, cioè, è stato fantastico andare via di casa, conoscere altre realtà, no? Però se dovesse essere il suo percorso qui, devo tener botta anch'io, perché sai, ancora 2 o 3 anni prima che lui arrivi, e quindi sarebbe veramente bello poter giocare.
0: Vabbè, ma ci devi chiamare prima, ma noi veniamo, noi filmiamo, noi documentiamo.
1: Ah beh, se dovesse succedere facciamo una gran festa a Campodarse.
0: Sì, grande visibilità questa cosa. Scusa, padre e figlio che giocano insieme, ma quando capita? Mai praticamente.
1: Non lo so quante volte sia capitato. Anche in categorie inferiori, no. Non lo so.
0: Ronaldo, perché il figlio di Ronaldo... Figlio di Ronaldo, che dovrebbe avere anche lui 17 anni ormai, gioca. No, ma forse hanno fatto un allenamento insieme. Partita Ronaldo e figlio no, anche perché sennò sarebbe stata su tutti i giornali per 2 settimane. No, assolutamente no. Però figlio di Ronaldo è un altro cresciuto a palestra e 4 del mattino esercizi nella vasca, un altro di quelli.
1: Lo vedo che è molto strutturato lì, quando ogni tanto esce qualche video che parlano. Beh, ecco, è stato spinto dal padre, lì o no?
0: Per forza. Immagina Nutella.
1: Personalmente non sono così, ecco, cioè no. Cioè io da ragazzino ero malato di calcio, ma proprio guardavo tutte le partite, ero proprio interessato, ma purtroppo, per fortuna, mio figlio non è così, nel senso non guarda calcio, lo pratica, non ha questa malattia che avevo io, purtroppo.
0: Questa malattia, però, malattia che abbiamo però, tutti vabbè. Noi, chiama la malattia,
1: sì,
0: meno male che c'è
1: questa
0: malattia.
1: Nel senso farà la sua vita, farà il suo percorso, quel che sarà.
0: Noi abbiamo segnato, Ive è già pronto, abbiamo le telecamere, abbiamo tutto. Allora, il giorno che papà Pasquato gioca con figlio Pasquato, noi di Radio Bianconera, tac, andiamo lì e ci facciamo anche una bella grigliata, guarda, tanto ci pensa Ive.
1: C'è mio papà che vi aspetta, e come?
0: Allora basta, siamo a posto, la grande
1: abbiamo
0: famiglia.
1: Abbiamo tutto.
0: Cristian, grazie, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Buon weekend senza calcio, purtroppo.
0: Anche a te. Grazie Cristian Pasquato. Ciao Cristian. Eve, siamo leggermente in ritardo, quindi piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20:45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
3: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
4: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato dalla partita di di borsa e quindi decideremo. Non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
3: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per tre mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio, dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez, quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e Di Gianantonio, ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1. Domani qualifiche alle 3.50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull, il più veloce nella prima sessione di libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis, a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
0: Il buon Carnevali, tra le tante cose, ha detto del Piero, presidente della Juventus, nulla di vero. Voi ci dovete ascoltare, noi. Anche le voci su Ginevra Elkan non risultano al buon Carnevali, che Elkan lo sente tutti i giorni, lo ha sentito anche ieri. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera pronta, pelle d'oca, emozione, alle 12.30 torna a giocare la Juve. Rivaldo ha giocato col figlio, scrive Davide da Bologna. Ah, Rivaldo, non ricordo Rivaldo. È anche abbastanza mancino era Rivaldo, no? Grosso fisicamente. Luca dice, tornando a ieri, credo che sia perfettamente inutile far capire a pseudogiornalisti faziosi che umiliano la nobile professione che è Calciopoli. È stata un'enorme menzogna, forse pilotata da dirigenti, giornalisti, tifosi. Plusvalenze si fanno in due, che la Juve possiede beni immobili, unica società, perché si dice non c'è per giorno di Luca, hai fatto un pastrocchio, io ho capito, ma hai fatto un pastrocchio. Stefano da Firenze, sono nato juventino, l'ho vista perdere, vincere tanto, ma credo che questa volta difficile che rivinceremo, forse in un altro campionato. Oh la misera, Steve, sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Radio Bianconera, Leo da Lisbona, scusate il piccolo off topic, ma volevo soltanto dire che qua in Portogallo l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo, per usare un eufemismo, non lo stanno prendendo molto bene. Il popolo portoghese è un popolo relativamente permaloso, e proprio il fatto che se ne sia andato da ritiro non è piaciuto per niente, e onestamente credo che non abbiano tutti i torti, perché che non faccia piacere stare in panchina, d'accordo, però io un giocatore che se ne va dal ritiro della nazionale perché l'allenatore l'ha messo in panchina, onestamente non me la ricordo da quando seguo il calcio, ovvero ormai già da un bel po' di annetti. E volevo anche ricordare l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo quando siamo stati eliminati, quando era da noi, quando siamo stati eliminati dalla Champions con l'Ajax, i gesti che fece alla fine della partita, come se n'è andato svuotando l'armadietto in poche ore, scappando col volo privato, e anche naturalmente il fatto che dopo essersene andato l'avventura di Cristiano Ronaldo con la Juventus si è chiusa con un processo in cui ci ha fatto causa per quelli che per lui sono oggettivamente pochi spiccioli. Detto tutto questo, non me lo ricorderò sicuramente come un grande juventino del passato. Che cosa ne pensi? Un abbraccione.
0: Hai detto tutto tu. No, aggiungo soltanto una cosa. Per quel che so io, però, o magari io ho parlato con un collega portoghese, perché mica seguo il Portogallo, però da quel che ho capito io, l'allenatore gli aveva promesso di fargli fare mezz'ora. E poi in conferenza stampa ha detto, se gioca mezz'ora lo decido io. E quindi, se conoscendo appunto il permalosone, si è un po' alterato. Fabrizio da Parma, l'impunità dei soliti noti, la libertà che hanno certi dirigenti di muovere le pedine in federazione sono la chiara dimostrazione dello stato in cui versa il calcio italiano. Male, molto male. Molto male. Lì scrive, comunque le narrazioni, quelle belle, sono sempre divertenti da leggere. Ho scoperto in questi giorni che Caiode non ha mai giocato nella Fiorentina, ma solo giocato nella Juve. Da ciò che ho letto, l'errore è stato commesso dalla Juve, che lo ha ceduto ancora minorenne al Gozzano, e non dalla Viola, che l'ha lasciato partire per l'Inghilterra. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera, Vanni da Mantova. E volevo puntare un attimo l'attenzione sui famosi soldi che mette Elkan, sì, in questa fase, o che metterà, indipendentemente da quelli che sono. Si nota chiaramente che anche a livello social, nei tifosi, nelle trasmissioni TV in generale, quasi questo rosicamento dà fastidio, perché puntano sempre gli errori sui soldi che abbiamo buttato via, che abbiamo speso, ma in realtà rosicano perché ha fatto di tutto per farci fuori, mentre noi abbiamo una proprietà che piano piano alla fine rialza sempre la testa, e questo fattore fa un po' ridere, perché ci mandano giù con la testa con la testolina sott'acqua, ma noi abbiamo una proprietà che loro non hanno, gli altri non hanno, e piano piano riemergeremo e li rimetteremo tutti a tacere. Quindi un rosicamento bello e buono.
0: Rosicamento. Olè. Poi c'era anche un altro aggettivo che seguiva in descrizione della situation, ma la canzone chi la sa, chi non la sa, non la sa. Sentiamo un altro vocale da casa.
8: Ma di che cosa stiamo parlando? Non credo che sia stato irrispettoso nei confronti dei compagni o abbia puntato i piedi, però proprio per quello che ha dimostrato gli ricordo il Portogallo prima di lui e dopo di lui. Sono due cose completamente differenti in termini di aura, in termini di ranking, in tutto. Non significa che per credito così lui deve avere sempre il posto assicurato, però probabilmente no. Va bene la panchina, ma ti aspetti perlomeno di giocare, proprio perché hai dato tanto, non ti sei mai tirato indietro. Anche Zoppo ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia. Essere trattato come l'ultimo, no, non credo sia giusto. Cercano di voler giustificare qualcosa che secondo me non è giustificabile, perché ci sono le categorie. E Cristiano Ronaldo rappresenta il calcio.
0: Ci sono le categorie, indipendentemente da quello che uno capisce. Vedi che sta roba di Ronaldo spacca, eh? Yves, sta roba di Ronaldo spacca.
9: Stai bevendo il caffè? Divide sempre.
0: Stai bevendo il caffè? Che fai?
9: Stavo bevendo l'acqua.
0: Naturale o frizzante?
9: Nature.
0: Nature, ma come, se è francese devi mancare le bollicine. Come si dice bollicine in francese? Bollicine? Io faccio come lo spagnolo levo e metto la S. Fammi vedere bollicine in francese, come si dice? Non ce l'hanno neanche, secondo me. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno ragazzi, Carlo da Fibbia. Caro Claudio, ma sto ascoltando, dici che insomma questi giocatori che sono super affermati anche a livello mediatico e compagnia bella siano dei giocatori un po' capricciosi. Io ti dico solo una cosa, ma Del Piero avrebbe fatto una cosa del genere? E non penso che Del Piero sia di meno di Ronaldo per noi juventini. Forse anche qualcosa di più. Si poteva permettere tutto alla Juventus. Invece, come vedi, come abbiamo visto, si è sempre comportato in maniera integerrima.
0: Un altro carattere.
10: Buona giornata.
0: Anche a te, altro carattere. Ragazzi, ricordatevi sempre che Ronaldo viene dalle favelas portoghesi, non lo voleva. Ricordatevi, perché noi siamo quello che siamo cresciuti, Portogallo. La sua mamma ha cercato di tutto, pregando anche il Signore di non farglielo arrivare quel figlio lì, perché non ce la facevano più a sfamare la famiglia. Vedi com'è cresciuto. Capisci che ha sviluppato degli anticorpi e una fiducia in se stesso, nelle sue capacità, che appena vengono messe in discussione impazzisce. Sentiamo un vocale da casa.
11: Grande direttore, buongiorno, Alfonso dalla Calabria, da Girifalco, provincia di Catanzaro. Volevo solo ringraziarti, ti do del tu perché sono molto più grande di te, quindi posso.
0: Ma ci
11: volevo ringraziare per tutto quello che fai per la nostra amata Juve. La Juve si ama, non si critica sempre. Grazie direttore, grazie di esistere. Un abbraccio.
0: Oggi ti ho superato, Ivo, in popolarità della chat. Attenzione.
9: Tra il folle e il direttore, forse è meglio il direttore.
0: Alle categorie. Ma senti, il giorno che devo appendere le cuffie al chiodo, me lo dici tu? Chi me lo dice?
9: No, te lo direi tu da solo. Perché devi sentire.
0: Me lo dico da solo?
9: Sì, te la devi sentire.
0: Non lo so, sai che ci ho pensato? Due o tre volte ci ho pensato negli ultimi 2 anni, sai? E non me la sono sentita. Due o tre volte ho detto basta.
9: Parlerò con il capo supremo in casa, ci organizzeremo bene.
0: Non me la sono sentita. Un po', mi sono sentito un po' guida, un po' l'arbitro guida, non me la sono sentita. Bol e gazeuse, le bollicine, dice Gianni. Bol e gazeuse, ti risulta?
9: Gazeuse, bolle, l'ho imparato più qua in Italia che in francese.
0: E allora? Vabbè, sentiamo un vocale da casa, non ne usciamo da sta cosa.
12: Claudio, buongiorno. Tu che li hai conosciuti tutti e tre, un aggettivo per Dino Zoff. Angelo Peruzzi. e Gianluigi Buffon me le potreste dare, Gianni da Canicattì?
0: Allora, aspetta, me li scrivo perché sto cercando bolle in francese. Chi erano? Zoff, Peruzzi e Buffon? Eh?
9: Sì.
0: Allora, no, Buffon non ti dico niente perché son troppo amico e corro il rischio di esagerare. Quindi per me Buffon è il portiere più forte della storia del calcio mondiale e doveva prendersi il pallone d'oro. Peruzzi sottovalutato, perché secondo me di tutti i portieri poi della Juventus noi ci ricordiamo meno Peruzzi degli altri, ma sarebbe quello che ha vinto una coppa, tra l'altro. Zoff è la storia. Zoff è la storia, per me Zoff è la storia. Cioè io dico Zoff è la storia. Sentiamo un vocale da casa.
13: Io penso che Cristiano Ronaldo, per tutto quello che ha dato il Portogallo, siamo d'accordo che ha un carattere particolare, ma proprio perché sai che è un carattere particolare, in tutti questi anni ha dato qualcosa di importante. Se proprio non lo vuoi far giocare, non lo prendi su. Certi giocatori meritano rispetto, se tu non lo vuoi far giocare, non lo prendi su. Se lo prendi su per fare due panchine, conoscendo anche il personaggio, che non è un giocatore qualsiasi, c'ha un carattere suo particolare, non lo prendi su. Sai benissimo che lui quando lo metti in panchina si arrabbia. Quindi tu non lo prendi su e lo lasci a casa. Si può anche capire che uno come lui è ora di cambiare pagina, c'ha più di 40 anni, è ora di provare i nuovi. Però se lo fai giocare, se lo prendi su lo fai giocare, se no lo lasci a casa. Enrico da Piacenza.
0: Enrico da Piacenza, che bello sentirla parlare, Emiliana Piacentini, attenzione, se lo prendi su, bull, si dice bull bollicine, Yves, bull. Bull.
9: Sì, bull, poi sì. Un bull.
0: Aspetta. Bulle.
9: Non si legge
0: bulle.
9: La E finale.
0: E l'ha detto la traduttrice di Google.
9: Ma lascia Bül. Stare, lascia stare.
0: Lascio stare? È Bül allora, Bül. Non è ora di appendere le cuffie al chiodo. Quando è che è ora? Quando ci ridanno il mal tolto. Allora io mi ritiro quando ci ridanno il mal tolto. Quindi potrei morire a 250 anni sostanzialmente. È dura poi, devo fare degli esami, devo essere seguito al fisioterapista. Ma posso andare in onda biascicando quando ho tanti anni, secondo te?
9: Vabbè, facciamo faremo il corpo robotizzato e lasciamo la metà corpo in su ancora anche normale.
0: Ah, attenzione. Luigi da Manchester dice, secondo me devi lasciare la TV, perché ti fai solo sangue marcio. La radio su YouTube, il blog è un piacere. No, Luigi, io devo andare a farmi sangue marcio in televisione, se non ci vado io, gli altri si addomesticano. Ci vuole uno che non sia addomesticabile, attenzione. Intanto... tra le tante notizie che vi sfuggono perché non vengono molto pubblicizzate, ci sarebbe questo Real Madrid che ha chiesto alla UEFA di indagare sul caso Negreira e quindi chiede alla UEFA di sanzionare il Barcellona perché ruba con gli arbitri. Così, il Real Madrid ha fatto questo espostino tra il 2001 e il 2018. Ricordate il caso Negreira? Sono gli anni in cui avrebbe pagato questa consulenza arbitrale il Barcellona. E l'UEFA sta indagando ufficialmente e potrebbe anche bandire il Barcellona dalle sue competizioni. Scrive in questo momento in Spagna AS. AS mi apre così: la UEFA sta indagando ufficialmente su richiesta del Real Madrid sul Barcellona e potrebbe escluderlo dalle sue competizioni. Beccate la lista, notiziuola. Cosa ne pensate? Yves, sai cosa si diceva da me da piccolo a scuola, Yves? Non so in Francia. Se fai la spia sei figlio di Maria. Non sei figlio di Maria.
9: No.
0: Real Madrid qua fa la spia.
9: Vabbè, meglio così. Magari la facessero tutti qua anche, magari sboccano fuori le cose. Abbiamo l'inviato,
0: Abbiamo l'inviato, il ritorno del grande inviato, attenzione, Camillo De Michelis. Tra l'altro Camillo De Michelis si scrive tutto attaccato, ciao Camillo.
14: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Ma noi ti scriviamo attaccato o staccato su tutto Juve?
14: Attaccato.
0: Ah, meno male, perché sai, stavo andando subito a controllare. E come mai la gente ti stacca?
14: Capita, no, ormai non ci faccio neanche più caso, però sì, capita da sempre che lo stacchino, però non è un problema, ecco, ci sono abituato già dalle scuole.
0: No, tu devi precisare, non devi fare come la Juve che fa passare tutto, devi precisare, attenzione, Camillo De Michelis è già sul campo, è già in strada, e non per strada, è già in strada. Verso la Continassa, dove ci sarà l'amichevole clamorosa. Camillo, gioca la Juve. Cioè, pensa, Juve Cremonese, amichevole così non se la sarebbe filata nessuno. In 3 settimane di sosta sembra la Coppa dei Campioni.
14: Sì, esatto. Finalmente vediamo qualcosina, perché dopo 2 settimane di nulla, e per nulla intendo anche la nazionale, che non interessa perché è una non competizione, fatta anche male, 4 partite, una ogni 3 giorni. Con valanghe di giocatori convocati a caso, perché poi valanghe di giocatori davvero convocati a caso, non ha nessun fascino, oltre che nessun senso, se non quello economico, ovviamente, e quindi siamo qua dopo 2 settimane di poco, perché diciamo che già c'è stato qualcosina, almeno netto, ad aspettare questa amichevole come se fosse, no, la mattina di Natale. E quindi direi che è una cosa positiva, almeno abbiamo qualcosa di cui parlare per il weekend, magari un po' l'inizio della prossima settimana, in attesa poi dei rientri.
0: Cosa fanno? Fanno una partita regolare o facciamo l'invasione alla fine del primo tempo?
14: No, è regolare, quindi anche perché insomma è forse più difficile fare l'invasione alla Continassa che allo stadio, ecco.
0: Esattamente. Senti, c'è grande curiosità per i giovani, perché dai, Bremer, Gatti, Kelly, Colomoni, Cambiaso, McKennie, Pizzoglio, Rugani, lo stesso Radu, già li conosciamo. Invece mangia poco, Guerra, Corradi, Savio, il figlio di Marchiso, il figlio di Montero e tutti gli altri. Su chi sono i tuoi occhi oggi?
14: Io so che Montero è piaciuto tanto a Spalletti nel corso di questi allenamenti, soprattutto nell'impostazione. E poi vabbè, i ragazzi, il figlio di Marchisi ovviamente non può che stare attenzione, perché lui non è neanche un under 20, quindi in questo caso è un ragazzo davvero alle prime battute della sua carriera, e poi molti sono della next gen, molti comunque li ho già visti, c'è qualcuno, no, che è un po' più grandicello come Guerra o Mangiapoco, che invece è più o meno fuori rosa nel corso di questo inizio di stagione. Gli altri sono i ragazzi che poi vengono utilizzati quasi sempre da Mister Brambilla, quindi li conosco e non ho molto da vedere. Ecco, quello che guarderò magari con più attenzione se giocherà sicuramente sarà Davide Marchisio.
0: Aricina no, dall'altra parte?
14: Allora, Ricina sì, però Ricina lo conosco, cioè non è...
0: conosce, non è amico tuo.
14: No, vabbè, però non è comunque qualcosa di nuovo, ecco, Marchisio è sicuramente qualcosa di nuovo, perché...
0: Senti, vediamo di farli crescere sti giovani.
14: Semplice.
0: Vediamo di farli crescere sti giovani, perché Carnevali, il tuo amministratore delegato, ieri ha detto che cercheranno di portare un po' di giovani, anche perché c'è andata bene con Ali Begovic, che si è riusciti a prenderlo, perché poi bisogna venderlo a 70-80,
14: Sì, non so quanto abbia inteso, no, di comprare i giovani o far crescere i giovani, ma comunque la chiave è quella, non c'è molto da fare e da dire, ecco, bisogna prendere dei giocatori futuribili, dei giocatori che possano creare un patrimonio. La Juventus l'ha fatto anche con Ekator, che poi ha avuto enorme sfortuna in questo inizio di stagione. Ma comunque si devono fare quel tipo di operazioni lì e cercare di trovare i giocatori giusti e che possano poi sapere anche gestire la pressione della Juventus e di un cambio di vita, ecco. Alai Begovic lo sta dimostrando, però Alai Begovic partiva da una base secondo me un pochettino più alta e vedremo i prossimi, però la chiave della Juventus è quella di tornare a lavorare sui migliori giovani del campionato italiano e non solo, ecco, riuscire a trovare magari qualcuno all'estero e provare a crescere sempre di più.
0: Teti Zegrova ha detto abbiamo una grande squadra, abbiamo una grande rosa, vediamo partita dopo partita, con l'obiettivo però di vincere ogni gara che disputiamo, penso che ne abbiamo le qualità, poi alla fine si tireranno le somme, siamo più forti dell'Inter, non voglio parlare di questo, ma la Juve è sempre meglio.
14: Beh, ma Zegrova ha fatto una crescita importante, Claudio. Zegrova era stato messo ai margini dalla società e dall'allenatore, non è un mistero e non è neanche una favola prima di Juventus Parma.
0: Però si sta, posso dirti, Camillo, però posso dirti, si sta comportando benissimo, perché gli hanno fatto la domanda sul fuorilista. E lui ha detto tranquillamente, sono scelte dell'allenatore, non c'è nessun problema, cioè bravo.
14: Sì, però prima di Juve Parma gli era stato detto che doveva andare via, e poi se il ginocchio di Milik non si fosse gonfiato dopo il Parma sarebbe stato fuori anche dalla lista Serie A, quindi inevitabilmente lui è stato molto bravo a rimanere sul pezzo, ad allenarsi e a sfruttare l'occasione, perché la Juventus l'aveva messo alla porta e messa alla porta in maniera netta per cercare anche di venderlo alla fine del mercato, quando in Italia era terminato e in altri campionati in cui era ancora aperto il mercato. Quindi lui è stato sicuramente molto molto bravo a non perdersi, e poi diciamo che a Sassuolo ha switchato, perché poi è riuscito a fare due gol, l'assist con l'Atalanta, ha segnato anche in nazionale, adesso è un giocatore da rotazione. Poi Spalletti non ha mai regalato nulla a Zegrova, perché l'ha bacchettato pure dopo la doppietta, quindi vedremo cosa succederà, ma in questo momento sarebbe folle non puntare anche solo minimamente su Zegrova.
0: Attenzione, volevo chiuderti ringraziandoti, Camillo, poi naturalmente parte il club degli inviati, hai tutto il tempo di fare il nostro cronista di questa speciale amichevole, perché c'è una domanda particolare: Montero è calcio, se lo sai, Montero è calcisticamente italiano, quindi convocabile per le nazionali?
14: Ma credo sia uruguaiano, però penso abbia la possibilità anche di essere convocato in Italia. Credo abbiano tutte e due le opportunità, come capita a tanti giocatori della nazionale. Poi sai, Claudio, fino a quando non arriva la chiamata della nazionale maggiore, lui potrà scegliere se giocare con l'Italia o con l'Uruguay. Però tendo a credere voglia giocare nell'Uruguay, e credo che questo problema arriverà un pochettino più avanti. Adesso Alfonso Montero sta giocando benino in next gen, ha ancora tutto da farsi dal punto di vista fisico, perché per il ruolo di Alfonso è ancora un pochettino piccolino, però onestamente credo che abbia davvero ancora tutto da scoprire, e poi eventualmente deciderà se giocare con l'Italia o con l'Uruguay. Proprio dopo sta fare tutto con entrambi.
0: Va bene, oggi è il compleanno, o meglio lo sarebbe stato, di Omar Sivori. L'hai visto giocare, Sivori? Un ricordo di Sivori?
14: Ma l'ho proprio sfiorato, guarda.
0: Lo so, era un po' come te, fantasista, sbruffone, calzettoni giù.
14: Sì, l'ho sfiorato di qualche mese.
0: È andata male. Camillo, grazie, a dopo.
14: Ciao Claudio, a dopo.
0: Grazie a Camillo De Michelis. Rispondiamo a Davide, che fa una domanda criptica sulle televisioni. Davide, non lo so, la mia risposta è non lo so, non mi hanno mai richiesto, non lo so. Mentre Marco da Lucca ci fa chiudere col botto, caro mio Iv, ringraziando Pasquato, ringraziando la chat, ringraziando Iv da Roche e ricordandovi a tutti che ci vediamo lunedì. Marco chiude la trasmissione di oggi con: chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù, e va a finirla giù.
15: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
16: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: L'Italia fa pressione sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi intanto da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
0: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
1: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante i blocchi e le devastazioni nelle scuole.
0: Negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione di Christa Pike a 50 anni nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente.
1: Rientriamo in Italia. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi, coinvolge anche la pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
0: Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Oggi il club degli inviati è in versione così particolare, rivisitata, però vi avevamo annunciato questa giornata, questa mattinata diversa, anche perché occhi puntati ovviamente sull'amichevole che poi verrà disputata alle 12.30, quindi parleremo tanto anche di quello, ma non solo, con Camillo che tra poco aspetto notizie per sapere se sarà dei nostri a tratti, perché ovviamente bisogna anche fare un attimino riposare il telefono. Tra l'altro la mia mattinata è iniziata in salitissima, avendo lasciato a casa il caricatore del telefono, ma fortunatamente ho il buon Yves che me lo ha regalato. Grazie Yves per... mi fa soltanto gestacci dalla regia, che poi diventerà una regia vuota perché avremo tutto fatto da Roma. Quindi organizzazione che vi spiego, ripeto, in questa prima parte di trasmissione avremo Camillo in diretta video dalla Continassa tra pochissimo, ripeto, sarà qui con noi. Poi ce la conteremo un po' io e voi nella seconda parte di trasmissione, poi torna Camillo sempre in diretta, ma video soltanto per un po'. Ci organizziamo, ragazzi, con la possibilità di regalarvi tutto, perché oggi, ripeto, a parte che siamo arrivati indegni a venerdì, questo è direi che è già un risultato pazzesco, essere riusciti a sopravvivere alla seconda settimana senza niente da dire, letteralmente, se non commentare un po' quello che magari accade in giro per il mondo, visti gli impegni delle nazionali. In questa settimana cosa è successo? C'è stato un cambio di allenatore a Parma con l'arrivo di Alberto Gilardino e così questa nuova avventura che comincia per l'ex tecnico di Genoa e Pisa. Cosa è successo? È successo che è arrivato Neto, soprattutto, tra l'altro aggiornamento che mi arriva direttamente dalla Continassa. Non sarà questa la partita, il primo impegno, diciamo così, la prima possibilità di visionare il signor Neto, perché comunque non è ancora pronto, insomma, è ancora in fase letteralmente di riatletizzazione.
3: Come mi pare, fino a che ci sono.
2: C'ha ragione Spalletti, ha deciso di far così ed è giusto che quindi così lui vada avanti. Ma ci sta, posso dire, è arrivato da pochissimo, non si allena, comunque non è in ritmo partita da veramente tanto, e quindi vedremo sicuramente Pinzoglio, ragazzi, che dobbiamo fare, è la sua occasione intanto per far ricredere un po' tutti quelli in questi in queste settimane parlando di secondo portiere, terzo portiere, scusate, rido perché ogni volta che Camillo deve fare queste cose ci sono le forze dell'ordine che si mettono contro, ci sono i carabinieri adesso, appena finiscono entro, ecco, devono fare un controllo. Oggi i carabinieri hanno deciso che devono fare, rispetto e grosso amore per tutte le forze, ma proprio oggi dovevate fare il controllo. Ma proprio
4: anzitutto
2: oggi
4: una notizia, sì. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti, sì, è stato già arrestato.
2: Fantastico, fantastico. Quindi andiamo in chiusura di trasmissione, ripeto, poi con un altro piccolo intervento ed ecco.
4: Intanto
2: che...
4: resta in galera.
2: Posso andare anch'io alla Continassa, non vedo l'ora di andare anch'io alla Continassa, rimergermi in tutto quello che non mi godo da un po'. Quindi ci sentiremo anche più tardi, stupendo tutto questo, tra poco, ripeto, arriverà anche Camillo. La notizia che vi stavo raccontando appunto dell'assenza di Neto, ma ripeto, era immaginabile. Ora torniamo seri, anche perché, ripeto, abbiamo parlato di Pinzoglio non in maniera positivissima, in questo periodo, le domande attorno a lui, così il chiacchiericcio che si era anche creato, perché c'era chi diceva allora vedete a cosa serve avere Pinzoglio, quando poi ti devi andare a devi andare a cercare giocatori che probabilmente avresti fatto più che a meno, no? Di mettere in di nuovo in ballo, penso ovviamente a Neto. È stata una necessità quella della Juventus di tornare su un giocatore che conosceva già, tra l'altro. La scelta era così. Non so se dire è stata quasi mezza obbligata, però non è che ci fossero tante altre soluzioni di livello, ecco, diciamo così. Quindi la domanda che tutti si ponevano era, ma allora, scusate, il terzo portiere, nel caso si faccia male il secondo, a cosa serve? Serve che effettivamente non ci si fidava esageratamente di un giocatore che appunto riesce a ritagliarsi del tempo soltanto veramente quasi, adesso più che del tempo, dello spazio quasi a tempo perso, ecco, diciamo così. Oggi ci sarà modo di capire se si è fatto magari un errore, ma nel senso se non si è creduto abbastanza in Pinzoglio da dargli la possibilità di giocare. Poi ci faremo anche raccontare, credo che poi ci sarà a disposizione anche Radu, no? Quindi si potrà anche guardare un po' il suo di lavoro e magari anche lì capire il perché, al di là di tutto quello che si è detto, non c'era una, non dico che non ci fosse la forza e da parte sua o la voglia da parte della dirigenza di Spalletti eccetera di vederlo in pianta stabile in prima squadra, però ecco, forse non abbiamo mai valutato che si sarebbe creato un problema anche per la Next Gen stessa, perché insomma avresti tolto un giocatore che attualmente è al primo posto. Quindi è vero che abbiamo capito il lavoro della Next Gen, il valore della Next Gen, il ruolo della Next Gen essere tale da lasciar insomma capire che quando c'è un giocatore che piace alla prima squadra, questo giocatore la Next Gen quasi poi non lo vede più, però insomma valutiamolo anche, no? Tutto questo. La Juventus Cremonese la potrete seguire a spizzichi e bocconi, perché ovviamente non è una partita ufficiale, quindi non ci sono previsti collegamenti, 3 minuti di cronaca eccetera. la potrete vivere ovviamente sempre grazie a Radio Bianconera, che la seguirà grazie comunque anche al lavoro mio e di Camillo in questo caso, ma potete seguirla anche poi in streaming sul sito della Juventus. Tra l'altro questa mattina venendo a Torino da Genova avevo un compagno di treno che probabilmente ascoltandolo dall'accento poteva venire da zona Pisa, perché è lì che si è fermato il treno che arrivava da Salerno, e aveva una meravigliosa tuta anni 90 della Juventus, perché anche lo stemma era quello vecchio, tra il 90 e il 2000 direi, la posiziono lì, e ho immaginato potesse essere partito apposta per venire a vedere questa amichevole, no? Nonostante non ci siano grossi nomi, magari i super big sono ovviamente impegnati con le rispettive nazionali, però insomma guardi, ci si potrà godere Bremer, si vedrà Gatti, McKennie, Colomuani, che non è andato in nazionale, quindi insomma qualche nome anche per i tifosi che hanno fatto questo, si sono fatti questo regalo, hanno fatto anche questo regalo alla Juventus, ci sarà. Infatti chissà che qualcuno di voi che ci sta ascoltando a questo punto magari non sia in viaggio verso la Continassa per assistere appunto a questa amichevole. Ci si poteva, vi ricordate, iscrivere, si poteva pensare di venire a vederlo appunto grazie al sito della Juventus, bastava appunto essere tra i fortunati selezionati che poi avrebbero potuto, ripeto, guardare l'amichevole dal vivo. Poi intanto Camillo no, non c'è, ragazzi? Regia di Roma? Signor Latini? Ancora niente, fantastico. Latita? Fantastico, Latita. Ragazzi, non c'ha voglia di lavorare Camillo, lo sapete. Buongiorno alla chat di Twitch anche. Sì, Camillo arriva, tranquilli, arriverà, non vi preoccupate. Però pende Davide possibili riscatti, altro argomento di giornata, non è una novità ragazzi, assolutamente ne parliamo da tempo di come appunto sia più che gradito il lavoro che stanno facendo i due giocatori, ma poi ci sono state tante altre cose in queste giornate. Una Lajbegović in vetrina, letteralmente, perché la Bosnia è sui piedi, si dice da quelle parti, e Spalletti prende appunti, letteralmente, perché insomma i progressi che il suo esterno sta portando avanti sono degni di nota. Diciamo che lui è al rientro al posto garantito, non soltanto perché comunque in queste prime settimane di campionato è stato utilizzato al posto di Kenan Yıldız, manca anche Boga, quindi

0: ha detto delle parole importanti, penso a Zegrova, mi catapulto dall'altra parte letteralmente della zona del campo. Lui ha detto: sono davvero molto felice di essere alla Juve, e sono parole che voi vi ricordate spesso quando i giocatori vanno in nazionale, fanno un po' che cosa vogliono, dicono un po' che cosa vogliono. I primi screzi di cui abbiamo parlato tra la Juventus e Vlahovic anche sono arrivati proprio da un ritiro della nazionale, perché lì non c'è il controllo serrato del reparto comunicazione della Juventus, e quindi si pensa di poter dire un po' che cosa si vuole. E invece Zegrova che cosa ha detto? Che la Juventus è un grande club e che non posso che essere contento dei miei compagni, del mister, dello staff, di tutta la squadra. È un privilegio per me far parte di questo club, darò il meglio ogni volta che mi verrà chiesto di scendere in campo. Eppure in estate è stato vicino alla cessione, è vero, sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande con questo club. Quando mi avevano acquisito ero davvero molto felice, anche perché ricordati, caro Zegrova, che ti hanno preso che non stavi bene, quindi ancora grazie. Sono voluto rimanere, e ora voglio fare grandi cose, ovviamente. E dice soprattutto: occhio Inter, perché non ci sei soltanto tu, anche la Juventus è meglio di te. Camillo!
1: Ciao Giulia, buongiorno!
0: Eccoci in tutto il tuo splendore, davanti a una meravigliosa pensilina di ah no, cos'è? È un pullman, dietro di te, sì.
1: Sì, adesso non
0: so. No, perché leggevo taxi, grosso così, e pensavo fosse una pensilina. No, è un pullman.
1: Non so se sia il pullman della Cremonese, questo non lo so. Comunque è il pullman davanti al J-Hotel. E adesso sta arrivando un po' di gente, Giulia. Sta arrivando un po' di gente, un po' di tifosi. E quindi non so se riuscirai a parcheggiare davanti all'entrata. Non lo so.
0: Vabbè, la metto dentro direttamente. Chiedo di entrare. Sì. Con i miei potenti mezzi, vedrai che la metterò dentro, ne riparliamo dopo.
1: Tra l'altro, indicazioni per te: non è che devi entrare dall'entrata principale della continassa. Poi io
0: manderai la posizione,
1: ti farò vedere.
0: Mi perdo. Alla fine, sai cosa faccio? Vado a mangiare al centro commerciale, tante care cose. Alla fine la guarderò così.
1: Se devi andare a mangiare, vai a mangiare al J-Hotel, non al centro commerciale, per carità, si mangia benissimo. Se devi farlo, vai almeno al J-Hotel.
0: Se proprio devo trattarmi bene. Quanti tifosi sono attesi intanto? Dai, ci sa?
1: La tribuna della continassa credo possa essere piena. Poi non so la capienza massima, credo siamo sui 300, 400, forse anche 500. Però non dovrebbe essere piena, sai, ha inviti, quindi credo che ci sia tanta gente, come era successo quest'estate con il Nizza, e quindi penso che la Juventus riuscirà a fare sold out, ecco, dopo due settimane di questa inutile nazionale. Ti posso dire che se avessero aperto lo stadium probabilmente saremmo arrivati ai 40.000. Senza neanche troppa fatica, ecco.
0: Ma solo aprendolo, cioè senza neanche far giocare nessuno, cioè giusto proprio per tornare col pensiero e rifare quella strada che ormai stanno tutti a memoria, quelli che vengono settimanalmente.
1: Ah sì, io credo, sai Giulia, che in questo momento sia giusto, no, anche cavalcare la voglia di calcio. Io aspetto questa amichevole. Forse ne abbiamo parlato anche in privato, come i bambini aspettano, no, il Natale, di spacchettare i regali, perché dopo due settimane di poco, ma proprio poco, in questo momento vedere una partita, ti posso raccontare, no, che Alfonso Montero ha stupito in questi giorni mister Spalletti, la presenza di Davide Marchisio. Ecco, tutte questioni che sono interessanti, no? Ma anche la presenza di Guerra, che Guerra non è un ragazzino, è classe 89, uno dei migliori realizzatori della Lega Pro, che però oggi comunque si trova a giocare
0: forte, per forza,
1: con la prima squadra.

0: Quindi credo onestamente sia una cosa carina per tutti, e soprattutto, Giulia, parliamo un po' di pallone e non di ipotesi, robe varie. Cioè, poi ti dirò, sono molto più agitato per l'amichevole di oggi, e immaginati l'agitazione che ho per un'amichevole con la Cremonese piuttosto che per Italia-Francia, ecco, quindi ti fa
1: Secondo me
0: capire
1: sei
0: anche.
1: agitato soprattutto perché hai, come magari credo tutti, saranno così un po' in ansia nel guardare che cosa accade in campo, perché nell'ultima amichevole, se non ricordo male, quando si è fatto male Ekator, giusto? O era un
0: Sì, diciamo,
1: allenamento a porta
0: quello
1: aperta,
0: era più un
1: cos'era?
0: allenamento, quello era più un
1: Ah, ok.
0: allenamento, però tutto sommato.
1: Beh, però diciamo che visto il mood, bisogna fare attenzione. Cioè, avranno parlato con la Cremonese dicendo va bene tutto, che è tutto bellissimo e avete una voglia matta di far vedere quanto siete belli e bravi. Però piano, perché qua siamo
0: Ah, vabbè, ma
1: contati.
0: quello sempre, ma
1: Ah,
0: quello
1: vabbè,
0: sempre,
1: ma
0: giusto.
1: l'importante è ribadirlo, Bisogna ribadirlo.
0: Quello sempre con tutte le squadre, poi si cerca di evitare, no, grossi contrasti e grossi colpi, ma anche per la Cremonese, perché poi a noi interessa il giusto, ma la Cremonese comunque ha da vincere un campionato di Serie B, perché è vero che il Palermo è una corazzata, ed è stata costruita da anni per provare a salire in Serie A e non ci riesce mai. Però la Cremonese non è una squadra che spende poco, eh. Cioè, la
1: Ah no, vabbè.
0: Cremonese è una delle squadre che spende di più di tutto il campionato di Serie B, e che lo scorso anno ha speso tanto per giocatori a fine carriera, però ha speso tanto e non è riuscita a salvarsi. Quindi è ovvio che tutte le squadre hanno grande interesse nel provare a non a, a fare una sgambata, a tenere un ritmo un po' alto della partita. Ma insomma, deve essere la partita del cuore sicuramente, non la partita dell'intensità.
1: Bene, mi sembra giusto. Mi hai mandato prima un messaggio dicendomi che Neto non giocherà perché giustamente è in fase di riatletizzazione e credo che non ci sia niente di strano da questo punto di vista. Quindi spazio a Pinzoglio e Radu
0: Pinzoglio
1: magari.
0: Radu e anche Mangiapoco.
1: Ok.
0: I tre convocati sono Pinzoglio, Radu, Mangiapoco. Strana la storia un po' di Mangiapoco, perché comunque lui nel corso, no, di quest'annata sostanzialmente la sta vivendo da fuori rosa, perché doveva andare via a fine estate, e poi invece si è ritrovato ad essere riconvocato oggi, però non è stato mai convocato nella Next Gen, ai margini, e quindi strana la sua convocazione, ma detta tra noi anche strana Guerra, perché Guerra non è un calciatore, no, che noi dobbiamo vedere e valutare. Guerra la sua carriera l'ha fatta,
1: Ma è
0: è
1: forse
0: una
1: perché non
0: carriera.
1: ci sono i numeri proprio, cioè ci sono talmente pochi giocatori che hanno dovuto in qualche modo buttare dentro qualcuno?
0: Sì, però tutto sommato, Giulia, insomma, è strano,
1: È
0: perché lui ha
1: strano.
0: fatto la sua
1: Ci
0: splendida
1: vedi qualcosa
0: carriera.
1: di strano tu? Tu ci vedi il
0: No, no,
1: marcio?
0: no, no, no, no, assolutamente, che non me l'aspettavo.
1: Qualcosa che non va.
0: Guerra ha fatto la sua carriera, no? Tra l'altro non vorrei sminuirla, diventare uno dei bomber più prolifici di Lega Pro è tanta roba, perché il livello è
1: È alto
0: altissimo. Cioè,
1: comunque. Sì,
0: già
1: è
0: chi ha giocato in
1: difficile.
0: Serie D è fortissimo, in Lega Pro sei già uno veramente molto molto forte, B e A sei
1: Top.
0: veramente qualcosa di straordinario, perché poi se guardiamo i numeri, a calcio ci gioca mezzo mondo, e poi non è che in tanti riescono ad arrivare in Serie A e Serie B, quindi è uguale per Guerra, che ha fatto una carriera top, che è fondamentale nella crescita dei ragazzi, perché tutte le volte che ho intervistato qualche ragazzo, il primo nome, no,
1: È il suo.
0: che avevano ringraziato è il suo, anche quello di Filippo Scaglia, che comunque si è ritirato qualche mese fa, però sono tutti giocatori che danno una grande mano ai ragazzi e che li fanno crescere, che li aiutano, no, anche a superare dei momenti di difficoltà. Mi ricordo Anghelè, che venne catapultato da attaccante della primavera ad attaccante titolare della Next Gen per degli infortuni, e Guerra stette molto vicino a lui, soprattutto in un momento in cui non riuscì a segnare, insomma. E questa poi è la caratteristica degli over, no, Giulia? Quella di fare un po' da chioccia ai ragazzi.
1: È giusto, devono esserci anche loro, ci sta.
0: E Guerra ci sta riuscendo molto molto bene, e si è ritagliato anche un ruolo in questo suo finale di carriera ambizioso, ecco. Comunque giocare nella Juventus Next Gen, visto quello che succede in Lega Pro e che Marani fa finta di non vedere, perché Marani fa finta di non vedere, ecco, vuol dire avere lo stipendio garantito, eh. E in Lega Pro negli ultimi anni non tutti hanno avuto lo stipendio garantito,
1: Soprattutto la Juve. Senti, è un banco di prova non soltanto per alcuni giocatori questo, ma ripeto, è un'amichevole che è stata organizzata per l'assenza esageratamente prolungata di calcio vero in questa pausa, perché è difficile che capiti quando la pausa è normale di una decina di giorni alla fine. Questa lunghezza esagerata ha portato, ovviamente, non so se solo la Juventus, non ho guardato se altri club hanno deciso di organizzare delle amichevoli, ma più o meno tutte avranno preso questa strada. Non è una partita questa dove ti immagini degli esperimenti, diciamo così, proprio perché c'è metà praticamente rosa all'estero, fondamentalmente, perché non lo so, è stata anche magari occasione questo stop prolungato perché no, fare qualcosa di diverso o soffermarsi un po' di più su qualcosa. Parlo ovviamente di schemi, di tattica in particolare.
0: No, guarda, io Giulia penso che soprattutto in fase difensiva si vedrà qualcosina. Perché
1: la difesa è quasi tutta parte, vabbè, esatto. Calulu qui. Ci sono quasi tutti.
0: Esatto, quindi è Celik, quindi in questo caso credo che hai la possibilità di giocare a 4, a 3 con Cambiaso. Magari è la volta buona che si vedrà Cambiaso mediano, perché no?
1: Cambiaso anche, è vero, giusto. Prima quindi... lì, nominando i big, lui me l'ero così, lapsus, me l'ero dimenticato.
0: Perché forse non è un big, ma in questo caso...
1: L'hai detto tu. Sarà che se lì davanti poi non entri, occhio.
0: Ormai mi hanno fatto entrare per molto peggio. E quindi ti dico, secondo me sì, qualcosina magari si potrà vedere, no? Un Cambiaso forse a centrocampo, una linea 3, una linea 4, passare dalla linea 3 alla linea 4, vedere se si proverà invece ad avere una riaggressione alta o magari un blocco un pochettino più basso quando non avrai la palla. Ecco, qualcosina sicuramente, anche perché comunque questo è un gruppo che ha lavorato adesso da lunedì, quindi già una settimana intera insieme, perché poi hanno lavorato tutti insieme, quindi qualcosina si vedrà. È ovvio che per i ragazzi è un'opportunità, l'opportunità per Alfonso Montero e magari anche per Davide Marchisio stesso. Ecco, ci sono le opportunità. Poi Durmisi è un attaccante che ha un fisico incredibile per il suo coso, quindi da questo punto di vista, per la sua età, scusa, e quindi da questo punto di vista credo che Durmisi sia...
1: È distratto, stavi guardando qualcuno.
0: Sì, era un attimo distratto.
1: È stato bellissimo, infatti. C'è modo di vederla da qualche parte, ci chiede Mimmo, sul sito della Juventus, giusto? Dovrebbe essere in streaming... Sì. Se sei registrato eccetera, la puoi seguire tranquillamente da lì o la segui con noi, non la possiamo far vedere video, ma sicuramente, ripeto, dall'una poi alle 15 la linea andrà a Roma con Alessandro Santarelli, che in qualche modo ve la racconterà, state tranquilli che ci sarà modo capire bene quello che accade, sarete sempre sempre aggiornati. Cosa vuoi fare, Camillo? Come avevamo programmato, stacchi? Rimani ancora 10 minuti? Cosa puoi fare?
0: No, ci vediamo a mezzogiorno, se no il mio telefono non arriva neanche al primo tempo, non arriva.
1: Fantastico, i potenti mezzi oggi li abbiamo lasciati a casa. A dopo!
0: A dopo!
1: A dopo anche con voi, torniamo tra poco.
2: Il Club degli Inviati. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
5: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
4: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
5: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato la partita di Bursa e quindi decideremo. Non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
4: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per tre mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio, dopo 4 anni in Arabia Saudita la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gianantonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1. Domani qualifica alle 3.50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull, il più veloce nella prima sessione di Libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis, a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
1: E rieccoci ragazzi, le 11:38, non siamo ancora esattamente ai 38, ma vi ho comunque lanciati già in quel minutaggio. Sarà un premio? Che cosa, Massimo, sarà un premio? In che senso? Che premio vuoi? Cioè, un premio alla partita? Beh, sicuramente è un premio per i tifosi, perché comunque è alle 12:30, quindi di base devi obbligatoriamente poter non andare a lavorare, ecco, diciamo così. Però insomma, io non la vedo come una lo vedo come un regalo anche, sicuramente ci sarà modo per vedere da vicino i giocatori, anche pensando che comunque appunto il campo della Continassa non è lo stadium, quindi insomma li si vede molto più da vicino. Per i tifosi è sempre un piacere, ecco, poter vivere un momento del genere. Attenzione a dire che come aspettare Babbo Natale, questo è un messaggio per Camillo, credo che diciamo non siamo tanto fortunati ultimamente e come minimo si stira cadendo dal camino lo stesso Babbo Natale. Ironia ovviamente da parte del nostro ascoltatore, ma ci sta, ripeto, prima quando Camillo anche ha detto che aspettava insomma un po' questa partita, che un po' di ansia la può tirar fuori, ecco, io l'ansia la vedo in particolare legata proprio dal punto di vista della tenuta fisica. Attenzione a come scendete i gradini, come disse Spalletti prima della gara con l'Atalanta. Jenny De Gaetano,
7: eccoci qua, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno. Come stai?
7: Voi tutto ok? Mi sento
1: bene, bene.
7: Mettiamo un po' di portiamo un po' di ottimismo, non pensiamo.
1: Ma certo. No, ma sai qual è il perché? Cioè, di base. No, però hai ragione, però prima, no? Camillo mi diceva sì, che comunque finalmente dopo un po', è un po' come quando si riprende a giocare dopo la pausa estiva quasi, perché non vedi l'ora, anche se vedi più, cioè sei più un attimino inserito nell'ambiente Juve durante la pausa estiva, durante il ritiro, che piuttosto in questo periodo. Però insomma, l'attenzione che può portare una partita come questa è legata anche al discorso: uè, cercate di tornare tutti negli spogliatoi sani e salvi, visto com'è l'andazzo.
7: Assolutamente sì, forse ecco, il rammarico più che altro è pregresso, nel senso che è peccato che dopo la vittoria con l'Atalanta, che sembrava aver, come dire, riordinato un po' le idee, anche gli ingranaggi, no? C'è stata arrivata la sosta, magari hai perso, peccato perché magari potevi cavalcare l'onda. Perché credo che ad oggi la risposta che tutti noi tifosi attendiamo è la continuità. Se certo. No, perché la vittoria con l'Atalanta non deve, è il solito discorso, io credo che se prendiamo un collegamento di 2 anni fa, mi ripeto.
1: Più o meno forse dicevamo le stesse cose, vero?
7: Sì,
1: sembra di ripeterti in qualche modo.
7: Non è solo un fatto anagrafico di rimbambimento, ma soltanto che purtroppo di questi tempi, vabbè, ormai insomma la Juve in questi anni sta vivendo una sorta di continui tentativi di rinascita, di ripresa. È chiaro che la vittoria con l'Atalanta deve avere la risposta nella partita seguente, no? Quindi la partita a Cagliari dell'11 di domenica, la ripresa diventa fondamentale, più importante di quella con l'Atalanta, per capire.
1: Sì, quindi... beh, insomma, ti ricordi quando un vecchio saggio diceva vincere la partita prima della sosta è fondamentale, vincere la partita dopo la sosta non è scontato, sì, sì, no, invece.
7: Non è scontato, e non è scontato più in generale, sosta o no, per la Juventus, perché la Juventus di questi tempi, di questi anni, ha peccato soprattutto di continuità. Quando sembrava poter cavalcare l'onda delle vittorie, poi è arrivato sempre qualche contrattempo, vuole l'infortunio, vuole il bisto, vuoi quello che sbaglia il rigore, eccetera, e si è buttata alle ortiche praticamente una stagione come l'anno passato. Adesso speriamo che dopo l'intermezzo orribile di Reggio Emilia con Sassuolo, insomma, ecco, l'abbrivio sia quello giusto, ecco, quindi che l'Atalanta possa essere trampolino di lancio per dare un certo tipo, restituire alla Juve ciò che è della Juve, cioè vincere, non c'è altro da fare, la panacea di tutti i mali.
1: Ma più che altro hai detto bene, la partita col Sassuolo, anche ieri Giovanni Carnevali ha portato nuovamente in ballo quella partita, definendola ovviamente un colpo al cuore, l'ha definita una sorta come adesso poi vado a riprendermi esattamente le parole che ha utilizzato, anche perché ovviamente era la sua prima partita da ex, credo ci tenesse tantissimo a ben figurare, anche se poi in campo non c'è sceso lui direttamente, ma quella è stata la partita che un po' forse ha frenato tutti gli entusiasmi. Cioè, può bastare mai una partita, tra l'altro persa in un modo proprio soltanto da attenzione che ormai era già stata posizionata negli spogliatoi, no? Insomma,
7: scusami che ti interrompo, è stata una partita orribile, che seppure fosse finita in pareggio, bene per la classifica, staremmo qui a ripetere le stesse cose, perché è stata una partita in cui in 90 minuti abbiamo visto tutte le peggiori Juve degli ultimi 3 anni, per atteggiamento, per passività, per paura, per errori tecnici madornali da giocatori che di Serie A non possono permettere. Bisogna, almeno secondo me, poi per carità, tutto confutabile, ciò che dico io non è assolutamente la verità, ci mancherebbe, una partita in cui non va salvato niente, ma va detto, e ripeto, lo dico io, per me, era una partita che non aveva note positive, non avrebbe avuto note positive nemmeno in caso di pareggio, se non il mero punto.
1: Se non il risultato, infatti, il risultato utile che ti saresti messo in casa.
7: La cartolina di quella che ci rimane, ci deve rimanere impressa per gli insegnamenti futuri, è Azic in mezzo all'area, sui 3-2, che ha cercato, tra virgolette, in tutti i modi, sembrava quasi aspettasse, come a dire, ma che devo fare?
1: Ho avuto anch'io questa sensazione, sembrava quasi in difficoltà nel segnare, cioè ha provato a dire ora lo sbaglio, non posso fare questa cosa, non posso segnare, e invece ha segnato, perché se l'è meritato anche, perché ha fatto una bellissima azione.
7: Giustamente, ma ha fatto molto bene, semmai, ecco, quella partita ci posso servire da insegnamento a memorie future, e non sempre per le solite cose, la lezione, no, quella lezione va presa, incamerata, messa in una, come dire, incorniciata in cameretta, e ogni tanto guardata, perché così serve, perché essendo una squadra comunque che ha ritrovato dei giocatori che erano stati praticamente liquidati, no? Che per fortuna stanno facendo bene, ma bisogna anche qua essere, non bisogna vendere troppo fumo, no? Douglas Luiz sta facendo bene, grazie, era inguardabile, come chi c'ha 0 punti,
1: cioè,
7: in
1: quindi
7: classifica,
1: dici, qualunque cosa avesse fatto anche soltanto un saltello, era qualcosa di meglio rispetto a...
7: Sta facendo bene, però, ecco, per esempio, andando in nazionale ha fatto disastro, quindi...
1: No, disastro no.
7: Ha sbagliato di tutto. Comunque, vabbè, Detto ciò, bene, bene, continuiamo, continuiamo così, insomma, deve essere un po' questo il titolo, secondo me, no? E a Cagliari, inutile dire, inutile non c'è da presentare alcuna partita a Cagliari. Cagliari, una partita oltremodo difficile, in cui bisogna andare là, testa bassa, e anzi alta, e giocare, giocare senza aver paura, senza il solito discorso, senza in caso di vantaggio ritirarsi tutti indietro. Spalletti fortunatamente c'è Spalletti che, insomma, e la dirigenza che finalmente è cosa seria, e quindi su questo bisogna pigliarsi, sperando che poi l'ingresso di denari futuri, come è stato comunicato da Exor, possa...
1: Sì, ma ingresso di denari aiuti. Solo per... No, l'ingresso di denari è puramente... sarà puramente... Vabbè. Servirà a riempire i buchi che sono fatti, non è che quei soldi
7: solo,
1: vengono usati sul mercato,
7: solo,
1: eh?
7: Non cioè, solo, l'abbiamo non detto... solo, secondo me.
1: No, no, è così, è vero. Purtroppo Jenny è così, cioè quei soldi non servono sul mercato, i soldi che la Juventus dovrà usare sul potrà usare sul mercato sono quelli che arriveranno sicuramente, speriamo, poi in futuro, quindi da un posizionamento Champions o magari da una stagione dedicata all'Europa League giocata bene, ecco, insomma, non è un... Aspetta che non ti sento, che stanno passando tutte le ambulanze di Roma, credo, attorno a te.
7: Una sola.
1: Mamma mia. No, dicevo, questa ci sarà anche l'Europa League, comunque, da onorare, e spero vedere andare così la Juventus il più avanti possibile. Anche di questo ha parlato proprio ieri Carnevali, dicendo una cosa carina. Spalletti quest'estate diceva però io, caspita, quanto mi manca giocare la Champions. Ora però è in pieno mood europeo anche lui, e giustamente dice ma ragazzi, questa Europa League va portata avanti il più possibile.
7: Certo, assolutamente sì, perché siamo... La storia impone questo, no, della Juventus, quindi va, ogni competizione va fatta possibilmente per far bene, per vincere, perché quello è lo scopo dello sport. Non è facile, perché nessuno ti regala nulla, solito discorso, quindi saranno tutte partite complicate, e speriamo di arrivare fino in fondo, visto che è anche un'altra coppa che ha la Juve in vita, no? Quindi prima di pensare alla Champions, magari uno in camera non sarebbe male, insomma, se lo merita, anche Spalletti, per il lavoro che sta facendo, l'abnegazione. Insomma, io continuo a rimarcare il fatto che l'avvento di Spalletti sia stato provvidenziale per questa Juventus e quest'anno anche dei dirigenti, finalmente dirigenti, per modo di dire, quelli che c'erano prima. Questi, insomma, sanno da parte loro come vanno le cose, ecco, nel mondo del calcio. Mi pare anche che si siano, con tutte le difficoltà, mossi bene, no? Sul mercato, pur costretti poi a tenersi giocatori che sarebbe stato provvidenziale allo stesso modo dar via, tipo proprio Miners.
1: Con Miners, ragazzi, è quel giocatore che attira sempre qualche critica a sé e che non si riesce, tra virgolette, a salvare, più che altro, ma non perché abbia bisogno di chissà che cosa, ma perché dove va in questo momento non riesce, fondamentalmente, anche in nazionale abbiamo visto non essere riuscito a dare praticamente nulla. Le parole stesse di Spalletti qualche settimana fa lo mettono davanti ad un imperativo: devo riuscire io davvero a uscire da questo tunnel.
7: Si deve salvare da solo, insomma, non può essere salvato da nessuno. Purtroppo la storia del calcio è, come dire, infarcita di giocatori bravi tecnicamente, però senza un briciolo di personalità. Quindi quando c'è stato lo scatto in avanti dall'Atalanta alla Juve, questo è il Cop Miner. Se vi ricordate, mi pare che contro il Sassuolo, un tiro a porta praticamente a specchio aperto di piatto, proprio di quel classico movimento che uno fa con paura di sbagliare. ricordiamoci che il Cop Miners era uno che tirava, spaccava le porte,
1: sì.
7: Tira ormai, qualsiasi cosa faccia la fa con paura, la Juve non se lo può permettere, nessuno se lo può permettere, tantomeno la Juve di questi tempi, bisogna, pure qua non c'è più da salvare nulla, insomma. Sono tre anni, vabbè, due che ci flagella la storia, quindi...
1: E invece, Jenny, dalla Nations League esce un giocatore che in questo periodo comunque viene messo, è stato messo spesso in discussione, ma che tant'è, riesce sempre a, lui invece a ritirarsi su, cioè è proprio l'opposto di Comenius, parlo di Zegrova, lui ha detto insomma parole importanti adesso dal ritiro della nazionale dal Kosovo, e ha detto lui ama la Juve, vuole lasciare il segno, vuole giocare, e dice anche l'Inter non è che poi sia così meglio alla fine della Juventus, ed è una qualcosa di particolare perché insomma in tutti i modi gli è stato detto che doveva andarsene, che doveva cercarsi, che non aveva spazio, non è stato inserito in lista UEFA, e lui tant'è invece da attraverso la nazionale, dove solitamente i giocatori possono anche pensare, no, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa se vogliono, dichiara amore.
7: Ci mancherebbe altro.
1: Ma è già successo, Jenny, che giocatori in nazionale, perché non sotto controllo Juve, tra virgolette, sì. Aprissero un po' i vasi di Pandora.
7: Però no, il mio commento di pancia, questo soltanto perché anche la storia di Zegrova, nella Juve, la storia recente di Zegrova, dice che Zegrova è un giocatore che può essere utilizzato spacca partite 20 minuti, non di più, perché così è, non l'abbiamo mai visto, mi pare, dall'inizio.
1: Però lui adesso dice che sta bene, lui dice io sto bene ora, posso giocare, lo dicono comunque, è più proprio una questione ormai di idea tattica che secondo me ha Spalletti, e quindi per lui è così.
7: È un giocatore, per me, sempre il mio parere, talmente anarchico che una squadra ancora da definire tatticamente, come dire, nello spirito, come la Juventus, questa Juventus non ce lo può permettere dal primo minuto, perché se metti Zegrova dal primo minuto rischi poi di essere eccessivamente sbilanciato, perché Zegrova fa fortissimo, tecnicamente mostruoso, però spesso si innamora troppo della palla e rischia poi di lanciare in contropiede degli avversari, insomma è difficile da inquadrare Zegrova. È il classico giocatore che ti può spaccare la partita con la giocata clamorosa, perché ce l'ha con colpi veramente da fuori classe, 20 minuti, non di più, per me. Vediamo se poi ci smentisce, gioca dal primo minuto e ne fa tre a San Siro con l'Inter, io sono il primo a scendere in piazza.
1: Speriamo, ragazzi, sarebbe veramente un bel biglietto da visita per il futuro. Ti chiedo quest'ultima cosa, poi ti saluto e ti ringrazio. L'affair Ronaldo Portogallo, sì che è qualcosa che non interessa minimamente la Juventus, ma lui comunque è stato nella storia recente della Juventus.
7: Che cosa ti saresti di un giocatore? No, non me lo sarei aspettato. Io credo che, come ha detto anche Mourinho, ma l'hanno detto in tanti anche compagni di squadra, Cristiano Ronaldo è un giocatore che ha scritto la storia del calcio, me lo scopro io, non può, di quei giocatori, pochissimi, forse tre, che non possono essere considerati da alcun allenatore come gli altri. Quindi secondo me il trattamento che ha ricevuto col Portogallo è vergognoso. E spesso però si sa, gli allenatori inconsciamente o coscientemente vivono una sorta di, come dire, di invidia verso il giocatore di cui si parla. Cioè il Portogallo ha vinto perché c'era Cristiano Ronaldo, e questa cosa è chiaro che a un allenatore può in qualche modo, no? Dice perché si parla, non sono io ad aver fatto vincere il Portogallo, ma è un giocatore. Portogallo prima di Ronaldo era nulla, e tutte le squadre in cui ha giocato Ronaldo, insomma, anche nella Juventus, che è arrivato, dove è arrivato in un periodo difficile, particolare per il Covid, eccetera, eccetera, ha fatto 100 gol in tre anni, insomma, di che parliamo? Un giocatore assurdo. Quello che è successo col Portogallo lo trovo assurdo.
1: Rispetto per Ronaldo. Grazie Jenny.
7: A te Giulia e a tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
1: Grazie a Jenny De Gaetano Agenziaria, buon venerdì 2 ottobre alle 11.57. Io vi posso dare la formazione della amichevole tra Juventus e Cremonese. Allora, in campo Pinsoglio, Bremer, Gatti, Kelly, poi ve li dico esattamente come sono in... nella distinta, poi ovviamente parlando di schemi, cose, tattiche, possiamo soffermarci più tardi, però insomma Bremer, i difensori sono inseriti sono appunto Bremer, Gatti, Kelly e Rugani, proprio difensori, pensando a quattro. Poi ci sono Cambiaso, McKenny, Gradì, Amaradio e Grillu, McKenny l'ho detto, e Colomoni. Questi sono gli altri giocatori. Vedete quanta mescolanza c'è. La panchina è impressionante perché, ripeto, è formata veramente interamente da giocatori dalla next gen in giù. C'è Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi, Guerra. Quindi insomma davvero è particolare, sembra più una Juventus A, neanche Juventus B contro Cremonese, ecco, la definiamo così. La Cremonese A: Gazzi, Pezzella, Barbieri, Luperto, Baschirotto, Licina, Gerli, Collocolo, Grassi, Elia, Bonazzoli, decisamente più interessante, no? Come formazione invece quella scelta appunto dalla Cremonese. Ci sono anche capitani, vice capitani segnati dalla Cremonese. La Juventus invece ha capitano Pinsoglio, vice capitano Bremer. Carina questa cosa, anche perché appunto ripeto, abbiamo parlato tanto di Pinsoglio in chiave tra virgolette negativa, ma semplicemente perché appunto l'idea che tu non potessi fidarti ciecamente di un terzo portiere facendolo salire a secondo era così un po' strana, no? Da analizzare come notizia, e voi stessi comunque vi siete lanciati in commenti che a volte sono stati anche particolarmente piccati e assolutamente assolutamente negativi. Ci sta. Non avrebbe, con il tuo ospite, un certo Messi non avrebbe mai giocato più di 15 minuti a partita. Sono d'accordo, sì, non ero neanche io d'accordo col suo discorso su Zegrova. Tra l'altro, voglio dire che Zegrova adesso non stia bene è scorretto, che si possa così e possa essere utile soltanto per una ventina di minuti, credo che sia sbagliato, semplicemente perché sta bene il giocatore, lo ha detto, è arrivato finalmente ad un buon livello a livello fisico, ha recuperato da tutti i vari problemi che si sono un po' susseguiti dopo comunque essere arrivato alla Juventus. Era ancora in fase di recupero l'altra estate, lo sappiamo molto bene, lo si aspettato, abbiamo anche ascoltato troppo spesso, credo, sia Tudor prima e Spalletti dopo, parlare di lui come di un giocatore davvero a mezzo servizio, quando si sapeva benissimo che avrebbe dovuto recuperare nelle giuste modalità, soprattutto per evitare di rincappare in qualcosa di grave tanto quanto quello con cui è arrivato, addirittura di più. Quindi adesso ci dicono tutti, lui stesso, tant'è che appunto la convocazione e il suo utilizzo in qualche modo in nazionale non può non essere raccontato comunque anche come qualcosa di positivo, proprio perché ad oggi lui sta bene. Non ci sono più motivi per tenerlo fuori, legando il tutto a una questione fisica. Se sta fuori, obiettivamente credo che sia proprio una questione un po' tattica e un po' anche di ormai organizzazione che c'è senza lui presente. Il fatto che ci siano tante assenze ora può portare sicuramente lui a trovare maggiore spazio, tant'è che poi era anche stato aperto, no, il dibattito sul discorso farlo rientrare in chiave lista UEFA. se ci sarà modo di parlarne, credo che si potrà fare. Vedremo se a questo punto soltanto a gennaio o magari anche prima, ma non lo so, su questo non ne sono così sicura. Anche senza Camillo riesco ad andare comunque fuori orario, riesco comunque ad andare fuori in ritardo. Incredibile, incredibile. A tra poco.
3: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
8: In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaua Somed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
4: Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
8: Requisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
4: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
8: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
4: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Mi piace perché mi arrivano messaggi da altre persone con Camillo per chiedermi cose. Camillo!
0: Giulia, perché tu mi scrivi, ma io sono collegato dal telefono, quindi come ti rispondo?
1: No, ma io ti scrivo cose a caso, ti dicevo l'altro, ti dicevo dell'altro, che sono qui da sola,
0: il venerdì,
1: mi metto un po' d'ansia.
0: Il venerdì, te l'ho detto che il venerdì siamo soli.
1: Ma mi venerdì... metto un'ansia, cioè, se entra un malintenzionato, cioè io cosa devo fare?
0: Salutalo. Salutalo, ah, okay. non ho altre cose.
1: Dico, sono da sola, non so cosa fare, quindi non posso, non c'è niente da darti, cosa ti do?
0: No, se no è lotta per la radio, ecco, per la radio.
1: Lotterò con tutta me stessa. Sì, ti libero un quarto, stai sereno.
0: Brava Giulia. Allora, la squadra è in campo, ti posso raccontare un po' di notiziole, notiziole.
1: Ho letto le formazioni e ho detto che la particolarità è che metà Juve A e in teoria una Juve B, quindi è un Juve B contro Cremonese, un Juve AB, A/B.
0: Ho le formazioni ufficiali.
1: La formazia, dai, allora. Rileggila anche tu, vai.
0: Dovrebbe essere un 4-2-3-1, 4-3-3, ecco, non credo in qualcosa di diverso, con Pinsoglio, che tra l'altro è capitano oggi, poi sì. Gatti terzino destro, Bremer, Rugani e Kelly in difesa, poi Macchiobo e McKennie nella mediana, e dipende se Cambiaso verrà utilizzato da esterno o da mezzala, se no potrebbe essere anche utilizzato a mezzala, quindi insieme a Macchiobo e McKennie, con Amaradio da una parte, Grelò dall'altra e Colomuani davanti. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Invece nella Cremonese ci sono tanti ex Juve, perché c'è Barbieri, sì. Poi c'è Licina e c'è anche Vogliacco, che è un ex Juve, è stato capitano della primavera della Juventus. E
1: ma Vogliacco
0: questa
1: era... quello che giocava al Genoa?
0: Sì.
1: Che è sposato ragazzo, con la figlia di Mihajlovic.
0: Sì, è stato capitano.
1: Hanno due bellissimi bambini.
0: Capitano della primavera della Juventus è stato lui. E poi invece in panchina Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi e Guerra. Questa è la panchina della Juventus, però le notiziole sono quelle del campo 2 della Continassa, quella dove ho dipinto calcio io, per farti capire, ed è Ekator, che sai,
1: perché
0: ne avevamo parlato.
1: È la zona di campo dove ci si riprende, in poche parole?
0: Sì, dove salivano i portieri tendenzialmente, dove insomma... Tre campi ci sono, dritti e poi uno alla destra, quindi ce ne sono quattro.
1: Stavo cercando di capire il dipingere tuo del tuo quando avete fatto la partita quella lì. Ah, ok. Hai fatto vedere che cosa potevi essere e non sei stato, eh?
0: No, io sono capocannoniere di quel torneo. Io e Alessandro Matri. Cioè, non lo so, scusa.
1: Hai detto uno dei miei sogni negli anni dell'università, Alessandro Matri.
0: E non solo, ho fatto un gol anche apprezzato da Carnevali, cioè, per dirti questa, oltre anche ad essere stato gambizzato da Marco Iuliano, ma questa è un'altra storia.
1: Ci sta, quello ci sta, ragazzi.
0: Volevo dirti,
1: Ekator
0: si sta allenando con scarpini da calcio e pallone.
1: Top.
0: Questa è la fase propedeutica al rientro in gruppo.
1: Oh,
0: quindi è una cosa che è una cosa che secondo me è molto positiva, perché probabilmente con la prossima settimana, magari ancora in a parte, no, ovviamente Giulia si cercherà di andare non con i piedi di piombo, di più, perché ha avuto due lesioni già Hecator, però io lo so, perché è grande conoscitore dei problemi muscolari, ne ho una valanga, poi un giorno te li racconterò tutti, ma non bastano 2 ore, e quando tu inizi la fase delle scarpette e del pallone vuol dire che sei pronto.
1: È un buon segno.
0: Sta correndo anche in maniera intensa, sta facendo gli esercizi. Prossimo step è calciare. È calciare in porta, perché poi quello è il movimento che fa più male, no? nei muscoli, e quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Invece Neto, ne abbiamo parlato, dopo tanto tempo, no?
1: Di
0: stop, sta facendo un percorso per ritornare in forma, e tra l'altro parlerà lui dopo la partita. La partita parlerà Neto per, insomma, salutare un po' l'ambiente, visto che è rientrato. E quindi queste sono le notizie che arrivano qua dalla Continassa. Ti posso dire, grandi abbracci tra Licina e lo staff della Juventus, Vogliacco e lo staff della Juventus, e anche Barbieri e lo staff della Juventus.
1: Bene, quindi si vogliono tutti bene, questo è, direi, più che fondamentale. Grande emozione anche per chi, appunto, si siederà nella panchina, in quella panchina, per la prima volta. Appunto, hai nominato tu i giovani aggregati, e abbiamo parlato anche ieri, appunto, dei due figli d'arte che, ovviamente, portando dietro con sé un cognome importante per il mondo Juve, sicuramente dovessero poi entrare, cosa che credo accadrà, poi ruberanno un po' l'attenzione, magari più di altri.
0: Beh sì, Giulia, cioè stiamo parlando comunque di un 2009, Davide Marchisio, 2009, è vero che Eli Mogale è un 2009 e ha già giocato in Next Gen, però comunque un ragazzino. Io credo che la maglia numero 57 di oggi, no, di Davide Marchisio, verrà
1: messa,
0: no, in una bella teca. È vero che è un amichevole,
1: ovviamente.
0: È vero che è un amichevole e che non è una gara ufficiale, però è la storia, è anche la storia della partita, perché diciamo che la vera notizia che speravamo di dare era quella della presenza di Neto. Quindi giornalisticamente parlando,
1: ci abbiamo niente abbiamo, da dire, no, oggi.
0: Abbiamo un vuoto, abbiamo, perché poi questa te la racconto voi dopo bene, però l'assenza di Neto è comunque un vuoto, perché è il ritorno, no? È l'acquisto dell'ultima settimana, quindi questo, giornalisticamente parlando, è un buco, ma tendenzialmente...
1: te lo fanno parlare dopo, infatti, dopo te lo fanno parlare.
0: Tendenzialmente la presenza di Davide Marchisio, classe 2009, figlio di Claudio, è una notizia, anche la presenza di Alfonso Montero, però Alfonso Montero, Giulia, è già un calciatore, cioè, gioca in Lega Pro, ha già una carriera, e Davide in questo momento si sta affacciando, no, al mondo dei grandi, quindi sono due step diversi. E credo che sia la storia vera, la bellezza anche di questa amichevole, dai. Vedere un Marchisio con la maglia della Juve è anche affascinante.
1: Matteo, poi ti saluto, Camillo, dice: non vedo Milik.
0: E infatti non c'è
1: nella
0: Milik.
1: Lista. E infatti, ma perché non sta bene?
0: Adesso chiederò.
1: Vai un
0: però
1: po' a capire.
0: Però tendenzialmente non l'abbiamo detto, Giulia, perché Milik non è in lista. Quindi,
1: però neanche
0: tendenzialmente...
1: per le amichevoli può essere utilizzato, in quel senso credo che il messaggio
0: di
1: Matteo
0: può
1: sia...
0: essere utilizzato nelle amichevoli, per carità. Però non è che devi metterlo in condizione di giocare. Da qua a gennaio non giocherà mai. E tra l'altro, comunque,
1: più chiaro,
0: Giulia,
1: di così, Camillo, non potevi essere.
0: Giulia, io non voglio alimentare determinate cose, ma comunque Milica ha rifiutato la risoluzione del contratto. Perciò, insomma,
1: se la sente,
0: la Juventus non voleva più Milik,

0: chiedo scusi.
1: Basta, basta. Vai Camillo, che ti aspettano le tue fans, vai.
0: Ciao Giulia, dopo.
1: Ci vediamo tra poco. Se arrivo, se trovo la strada. No, sì, sì, che cosa dico? Certo che la trovo la strada. Allora, dove si può vedere la partita di oggi? Me lo state continuando a chiedere. La partita di oggi si può seguire, ovviamente via video, sul sito della Juventus, previa registrazione. Quindi dovete registrarvi, andate nella parte dedicata e lì poi, come potete seguire le conferenze stampa, potrete seguire anche questa amichevole in maniera più che semplice, ve lo dico. Poi il riferimento vecchio, andiamo un po' indietro, del premio era legato a Guerra, al discorso che appunto faceva Camillo, che nonostante appunto sia un giocatore che insomma ha già dato, e come, non è che devi capire come gioca, non è che devi conoscerlo assolutamente, è comunque inserito appunto nel gruppo e va bene così. Partitella con la Cremonese, dice Nino, molto utile anche per l'umore dei giocatori rimasti e di nuovi. Dispiace per l'assenza di Neto, chi giocherà in porta, te lo abbiamo detto, giocherà Pinzoglio, che per l'occasione è anche capitano, quindi insomma per lui un bel riconoscimento. Di Milik abbiamo parlato. Marcello da Roma, scherzando, dice: ridipingevi i pali, le porte e le panchine, e già tre volte che ci provo non funziona mai la registrazione. Su questo, guarda, abbiamo dei mezzi potentissimi, lo sapete, ma non me lo ricordo assolutamente come si può fare, e non ti posso aiutare neanche. Abbiamo un vocale forse vecchissimo, ma ascoltiamolo.
2: Buongiorno Giulia da Siderio. Beh, perché prendere Neto è stata una buona fortuna, perché abbiamo trovato un giocatore che è già stato alla Juventus, bravo, perché sappiamo che è bravo, perché prenderlo, perché avremmo avuto bisogno senz'altro di un secondo portiere, anche perché per fare a Vicario i super straordinari. Per Pinzoglio sicuramente sarà un buon portiere, avrebbe potuto fare il secondo, però se si facesse male del Vicario, se restiamo con la gamba all'aria. No. Quindi meglio prenderlo subito, perché ha visto mai, con le fortune che abbiamo, trovarci senza Vicario non sarebbe nemmeno impossibile. Quindi meglio averlo in casa che non averlo. Ed era a disposizione migliore, perché l'occasione migliore, perché poi fra un pochino, se si fosse presentata la necessità, avremmo dovuto scegliere fra quelli che restavano. Aver preso il buon Neto è stato un bel colpo di fortuna. Quindi sono molto contento di questo. Spero che il Vicario possa andare benissimo, che Neto si farà, andrà a giocare in Coppa, e ogni tanto il buon terzo portiere che abbiamo faccia il primo o gioca qualche partita in Coppa Italia. Così Pinzoglio si potrà togliere delle possibilità, come ha già fatto altre volte.
1: Assolutamente, d'accordo con te, con tutta la tua disamina, anche perché la necessità, ragazzi, era, non è che fosse proprio da prendere sotto gamba, il non avere un secondo portiere di livello per una squadra comunque che fa così tante partite come la Juventus era impensabile. Non dimentichiamo che appena rientrati dalla tosta praticamente si giocherà ininterrottamente, anche perché torna in ballo il discorso anche Europa League. Poi, se non sbaglio, non tra tantissimo ci sarà anche il primo infrasettimanale di mercoledì, turno di campionato. Quindi ragazzi, è veramente veramente strong pensare di affrontare tutto soltanto con un portiere. Detto anche che comunque Vicario l'anno passato lo ha passato, scusate il gioco di parole, anche un po' in infermeria. Quindi per favore non dimentichiamoci che c'è da giocare veramente tanto, quindi spazio ampiamente a tutti, ci sarà modo per tutti di giocare. Vi ricordate anche quando abbiamo parlato del discorso slegandoci a Zegrova? Lui, la sua esclusione dalla lista UEFA l'avevamo un po' avvicinata, prendendolo con le pinze, anche perché ragazzi stiamo parlando di un giocatore che ha dato tantissimo alla Juventus, parliamo di Lichtsteiner.

0: quando Allegri non lo mise nella lista Champions, e tutti ovviamente a discutere su questa scelta che fece particolarmente così inorridire alcuni tifosi e immagino anche un Lichtsteiner non particolarmente felice. Poi cosa è successo? Che Lichtsteiner comunque ha giocato tantissimo perché è stato utilizzato in particolare in determinati momenti della stagione. Ma poi è stato inserito nuovamente, perché poi c'è stato bisogno anche di lui, quindi questa credo che possa essere l'idea. Poi non so se tutto alla fine possa essere anche motivato dall'idea che la Juventus può avere magari di provare nuovamente a cedere Zegrova a questo punto verso poi in ottica mercato invernale, scusate, quindi non lo so, io ripeto, tornando anche al messaggio che ci aveva mandato un ascoltatore prima, io credo che si debba parlare di Zegrova con enorme rispetto, innanzitutto perché comunque ha dimostrato di essere un grandissimo professionista, non va, cioè non è che bisogna, si deve parlare di lui tirando in ballo un mostro come Cristiano Ronaldo, pensando appunto a quello che è successo adesso con il Portogallo, non c'entra assolutamente nulla, sono inavvicinabili anche come valore e come quello che e come, quando, e come pensando a quanto hanno fatto, no? Appunto nel loro passato. Però ecco, davanti ad un no letteralmente che ti arriva quando tu non diciamo che non ti potevi aspettare un'esclusione così importante come quella dalla lista UEFA da parte della Juventus, tu potresti anche pensare di dire: vabbè, ma sai che c'è? Allora io lascio stare, no? Tiro remi in barca. Anche prima, quando abbiamo parlato di Comeiners, quando abbiamo detto è lui che deve tirarsi fuori da solo da tutto questo pantano dentro al quale si è infilato. Lo stesso Zegrova ha passato una stagione veramente difficile, veramente impegnativa tra problematiche fisiche e tra bocciature comunque, no? Che sono arrivate. Quel gol che si è mangiato contro il Galatasaray è rimasto lì nella sua testa, non soltanto nella testa dei tifosi. Quindi direi che la risposta che sta dando il giocatore e che ha dato anche, no? Due gol, un assist nelle occasioni in cui appunto è stato chiamato in causa, credo che faccia vedere uno Zegrova che si meriterebbe molto più spazio rispetto a quello che ha. Poi ovviamente i giocatori sono quelli che sono. Se devi scegliere tra lui e un Conceição, adesso la scelta va su Conceição e sono anche d'accordo che sia giusto che sia così. È la prima soluzione che viene comunque tirata in ballo. C'è sempre bisogno di giocatori che come lui possono essere chiamati, no, in causa a gare in corso, e il passato ci ha ricordato quanto anche questi possono essere importanti. Per Valerio da Pisa bisognerebbe dare un po' più fiducia a Pinsoglio, anche perché non lo vediamo mai. Per quanto riguarda la nazionale, ho preparato il pallottoliere, sempre belle. Ah, grazie, Valerio. Parli della sfida di questa sera. Guarda, non ne ho minimamente accennato al discorso, anche perché mi dispiace, ma non c'è neanche uno juventino proposto in campo, anche lo stesso Vicario. Ascoltavo, se non sbaglio, questa mattina qualcuno che si lamentava del suo non utilizzo, però quando sei un secondo portiere metti in conto che tu, insomma, non possa anche non giocare, no? Vedete il discorso che ci porta poi sempre alla fine sulla possibilità di giocare o no in base appunto a come vieni posizionato, no? Nella lista dei giocatori che fanno parte di una squadra. In questo caso Vicario è il secondo di Donnarumma, quindi si gioca se non si sa per quale motivo il mister può decidere di farlo giocare, gioca se Donnarumma in questo caso si infortuna, cosa che non gli auguriamo, nonostante tutte le varie disgrazie che stanno accadendo in Premier Sponda City, nonostante non ci interessi più di tanto che lui resti un giocatore integro, sinceramente, davvero poco importa. Un po' di mercato anche con questa notizia che vi ha lasciato, anzi, lasciamo stare un attimo il mercato, ma questa notizia vorrei che me la commentaste di un Ekator che potrebbe essere pronto per rientrare, magari, non dico già immediatamente per la gara col Cagliari, ma magari per quella subito dopo, anche pensando appunto all'Europa League. Si andrà sicuramente con i piedi di piombo? Ovviamente sì, perché i due infortuni avuti uno dopo l'altro gridano vendetta intanto, perché non si meritava sicuramente di farsi male in così poco tempo e appena arrivato soprattutto, cioè non ha avuto neanche modo di far vedere, di farsi conoscere un po' da dei tifosi che lo hanno accolto in maniera anche un po', non dico silenziosa, però titubante, perché è stato alla fine il primo grande arrivo, no? Di quest'estate, in quel momento in cui tra l'altro lui arriva e si parlava di Svilar, perché c'era il discorso ovviamente legato al portiere, c'era il discorso legato ai soldi che la Roma era obbligata, si diceva in quel momento, a far entrare e che poi non ha mai fatto entrare, e la trattativa c'è stata. Non è stata una boutade, ma è stata veramente una idea molto molto seria che aveva la dirigenza bianconera, ma che poi ovviamente si è dovuta scontrare contro la realtà di un club come la Roma, che quest'anno ha fatto muro davanti a praticamente tutte le ipotetiche grandi cessioni. E vedremo a questo punto, a fine anno, se qualche tirata di orecchie sarà fatta, perché altrimenti allora veramente stiamo qui a parlare del nulla. Allora facciamo così: c'è una domanda per Camillo, ma possiamo fargliela dopo, perché comunicazione anche per la regia. Adesso andiamo in pausa, poi cerchiamo di metterci immediatamente in contatto con l'ospite, perché ai 45 poi Camillo torna e ci racconta anche qualcosa magari di quello che sta vedendo nell'amichevole. Quindi, per chi prima mi ha chiesto ma dove la vedo la partita, puoi seguirla in qualche modo. Se non riesci a collegarti e a registrarti col sito della Juventus, puoi anche seguirla qui su Radio Bianconera. A dopo.
1: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva, la Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. La MotoGP Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, ha battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio: dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini: sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
4: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
3: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta Gibilterra finisce 1-1, Israele Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'Ucraina Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2 lo score in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Il club degli inviati.
0: Ragazzi, ultima parte di trasmissione insieme. Allora, qualcuno chiede come mai non c'è Ubaldo, chiedilo appunto a Camillo, gliel'ho chiesto e dice boh, non si sa, non l'ha portato. Questa è la spiegazione che vi posso dare, la più semplice, senza se, senza ma, e non l'ha portato, quindi dovremmo chiedere, magari poi vedremo se dopo scusate, parlerà Luciano Spalletti e vi diremo, glielo chiederemo. Facciamo così. Abbiamo l'ospite, sì, perché poi appunto piccolo cambiamento, dopo c'è Camillo Gibbio Olivero. Ciao, buongiorno da Trento.
10: Ciao, buongiorno. Giusto. A tutti.
0: Fa caldo a Trento anche.
10: Sta benissimo. sta benissimo.
0: Sta benissimo. Non mi ricordo mai se è Trento o Bolzano, è Bolzano che ha delle temperature folli in estate anche. Ti immagini, no, di andare al fresco, invece poi ci sono 45 gradi anche lì. Forse è Bolzano, in effetti, non è Trento. Beh, piccola divagazione meteorologica. Non potevamo fare scelta migliore, ha detto ieri Carnevali parlando di Alej Begovic, e ha detto soprattutto potevamo fare la fine dell'Inter con Palestra, cioè insomma si è andati vicini al rischio. C'è stato?
10: Sì, c'è stato, perché il Chelsea ha fatto un'offerta molto superiore sia per il cartellino del giocatore sia per lo stipendio del giocatore, quindi insomma c'è stato un momento, qualche ora, in cui l'affare che sembrava chiuso è tornato in discussione, ma sono stati molto bravi i dirigenti della Juve, è stato molto bravo Miralem Pjanic, che insomma aveva consigliato Alej Begovic in un certo modo, ed è stato anche corretto il giocatore, perché aveva dato la parola alla Juve e la parola è stata mantenuta, quindi Alej Begovic ha firmato il suo contratto con i bianconeri. Però era un giocatore come dire, sotto osservazione da parte di tanti club. Il Chelsea ha provato a fare lo scippo che era riuscito con Palestra, ma stavolta non gli è riuscita la mossa.
0: E direi che è questa la notizia più positiva che ci possiamo portare dietro da questa chiacchierata. Che effetto ti ha fatto sentirlo parlare, intervistarlo, quindi anche da dirigente della Juventus? È un traguardo importante questo anche per lui comunque, no? Che è rimasto comunque sempre al livello del Sassuolo, pur facendo cose importantissime, magari anche impensabili qualche anno fa. Che sensazione ti ha dato, Carnevale?
10: No, una grande consapevolezza, anche una grande responsabilità, perché non gli sfugge, certo. Infatti una delle domande che gli ho fatto è: sei passato dalla squadra forse che ha meno tifosi, per una questione proprio di bacino d'utenza, a quella che ne ha di più di tutti, quindi ci sono 12 milioni di persone che la mattina si alzano quando c'è il mercato in attesa di sapere chi compri e chi vendi, quindi comunque non è esattamente un passaggio secondario, però devo dire che lui ha ormai una tale esperienza, non soltanto il mondo del calcio, perché anche l'attività imprenditoriale, che è molto importante, che secondo me è anche una cosa che lo aiuterà nella parte, nello sviluppo della parte economica della Juve, insomma, quindi ha maturato quell'esperienza che gli può consentire di gestire una situazione che è oggettivamente molto complessa. Perché è vero l'aumento di capitale, sì, ma lui poi si deve confrontare con i paletti del settlement agreement, e quindi ci sono dei problemi che nessun aumento di capitale può risolvere, perché poi questo va anche detto in modo chiaro ai tifosi, cioè è il campo metterne 300, 400 di milioni, stiamo esagerando volutamente, ma poi non è che quei milioni poi finiscono tutti sul mercato, il mercato poi segue delle determinate regole, determinate leggi, e quindi si deve passare attraverso le cessioni, attraverso operazioni ingegnose, come ha definito lui ieri. Insomma, è vero, la stabilità finanziaria è garantita dalla proprietà, che è sempre molto presente, farà il settimo aumento di capitale dal 2007, però poi bisogna anche fare in modo che la Juve cammini sulle sue gambe, anche perché sennò tanto lui fa le gambe e blocca e non ti fa camminare.
0: I problemi della Juventus di questi anni, poi gli è anche stato chiesto quali sono, se era difficile magari rendersene conto, no? dall'esterno, e dall'altra parte magari è stato anche difficile rendersi conto di quanti ce ne fossero di problemi che si portavano dietro, appunto da gestioni magari anche sbagliate un po'.
10: Ma certo, ma il problema principale è il deprezzamento di giocatori pagati tanto e che per motivi diversi non hanno reso. Io poi sono convinto, ma ne è convinto anche lui, che presi singolarmente magari i giocatori della Juve non siano così scarsi, lo sta dimostrando Jonathan David dell'Atletico Madrid ad esempio, però tutti insieme questo gruppo ormai è un gruppo perdente, un gruppo che va smembrato il più in fretta possibile, perché insieme evidentemente si è creata una negatività che purtroppo non dà risultati. Ecco perché ci sono stati comunque una serie di cambiamenti, non pochi, per essere un mercato difficile quest'estate, e ce ne saranno tanti altri nelle prossime sessioni, soprattutto quelle estive, perché comunque un gruppo che insieme non funziona, c'è poco da fare. Poi singolarmente questi giocatori possono fare bene altrove, sì, magari inseriti in altri contesti, con responsabilità diverse, può darsi, ma la Juve non funzionano e quindi bisogna cambiarli.
0: E poi parlato anche di amici, no? Conte un amico, Marotta un amico, Spalletti un amico.
10: Tutti amici.
0: Tutti amici,
10: sì.
0: Sono. Sono tutti un bellissimo, meraviglioso gruppo di amici, ma gli crediamo anche, perché comunque si conoscono da talmente tanti anni, e che quando poi fai la domanda su Conte a chiunque, non sai mai se effettivamente ti rispondono qualcosa di vero o se inventano sul momento. Cioè, questo discorso che effettivamente Conte sì, ma non è mai stato nei nostri pensieri, ma non ci possiamo credere più ormai, basta.
10: Sai, noi dobbiamo ovviamente registrare le frasi ufficiali, poi è chiaro che cioè, Conte abita lì, è a 3 chilometri dallo stadio, e si sa che ogni sconfitta della Juve, quel fantasma lì viene agitato sulle spalle di Spalletti, dai tifosi, ma è normale, cioè non c'è niente di strano, ma infatti lui lo sa Spalletti, lo sa Carnevali. E
0: ma lo sapeva anche Allegri, per dirti,
10: Conte doveva dormire e sereno di più. Ma no, chiaro, ma adesso Conte è libero, è tranquillo, quindi è normale che sia così, non c'è nulla di strano, anche perché ci sono tanti altri allenatori liberi, ma sappiamo benissimo qual è il rapporto di Conte con la Juve, di Conte con i tifosi della Juve, quindi è una cosa diversa. E ci si convive, non ci sono alternative, ci deve convivere Carnevali, e lo fa con la sua straordinaria facilità di gestire queste situazioni. Vedremo se sarà capace di gestirlo Spalletti, perché è chiaro che nel momento in cui perdi già con una sconfitta, quella con il Sassuolo, si è scatenato qualcosa. Se perdi 2 partite di fila, può succedere, perché la Juve è una squadra, non è una squadra forte, è una squadra che può fare bene, può lottare per il 4º posto, ma fine, quindi che perda delle partite è normale, può succedere. E se succede magari 2 volte di fila, poi voglio vedere se quel fantasma lì spaventa qualcuno. E bisogna capire non tanto che esista il fantasma, perché c'è, ma come si reagisce a questa situazione, perché poi può destabilizzare qualcuno, allora a quel punto bisognerà prendere delle decisioni. Bisognerà vedere. Per il momento però va onestamente detto che Spalletti non è in discussione. Sotto questo punto di vista è assolutamente vero quello che ha detto Carnevali, perché la società in questo momento cerca stabilità e continuità, e di conseguenza non vorrebbe cambiare un altro allenatore, quindi non si pone il problema, anche perché comunque al di là della sconfitta di Reggio Emilia la linea di galleggiamento c'è, l'inizio della Coppa è stato confortante anche se contro una squadra molto scarsa, quindi insomma si valuterà con calma nel corso della stagione quello che succederà. Se si dovesse prendere in considerazione un'altra strada, significherebbe che le cose stanno andando molto molto male.
0: Mi piace che tu hai parlato di sconfitta ed è mi è arrivato il messaggio in cuffia che aveva appena segnato la Cremonese nell'amichevole che si sta giocando alla Continassa, fantastico. Ora infatti poi ci collegheremo tra pochissimo con Camillo, ma vabbè, è un'amichevole, ragazzi, sappiamo sì. Benissimo in quanto può
10: poi non è proprio la squadra, insomma, esatto, sì.
0: Ma no, cioè, non c'è squadra praticamente in questo, esatto, in questo momento, la Juventus sono tutti fuori, tra l'altro anche, poi ti saluto e ti ringrazio, ha anche parlato proprio di quanto sia lunga questa pausa proprio fuori da ogni logica, anche per come è stata
10: una pausa,
0: decisa.
10: Una sosta lunghissima, una sosta che spezza il ritmo, che tiene i giocatori lontano dall'allenatore, dai compagni troppo lungo. È chiaro che è una cosa destabilizzante in una fase iniziale della stagione, ci mancherebbe, di questo va tenuto conto.
0: Sì.
10: Però ha detto una cosa molto bella, secondo me ha detto la Juve dopo la sosta ripartirà a 1000, questo nessuno cerca di...
0: Sì.
10: La Juve non
0: e l'ha ribadito
10: nasconde,
0: più
10: Juve
0: volte
10: sta...
0: anche
10: sì,
0: l'ha ribadito
10: la Juve
0: più volte
10: di dover correre a tutti i livelli e in tutte le sue componenti, questo è il concetto principale.
0: Grazie GB, buon lavoro.
10: Grazie a voi, ciao a tutti.
0: Grazie a GB Olivero di Gazzetta, ovviamente tutto era sensato legato al festival dello sport che si sta svolgendo in questi giorni a Trento con Gazzetta dello Sport ovviamente protagonista. Andiamo da Camillo adesso al telefono, ci faremo raccontare questo gol che non era assolutamente così premeditato, immaginato nel giro di così poco. Ha fatto gol Bonazzoli, mi scrive Camillo. Ora dimmi, Gabriele, quando lo abbiamo al telefono, così lo inserisco immediatamente. Sì, c'è l'amichevole Fabri, però avevamo dei tempi ben decisi, quindi ora aspettiamo che Camillo possa essere raggiungibile sul telefono. Non risponde, ma meraviglioso. Ma scusa, mi dice di chiamarlo e poi non mi risponde? Cioè, io qua adesso cosa devo fare? Cosa devo fare? Io non la sto guardando l'amichevole, però insomma, Camillo, perché stai riprovando? Bravo, fantastico, direi che è una idea meravigliosa. Questo test, allora, ospiti subito in avanti con l'asse Licina Bonazzoli. Ecco, volevamo vedere quanto era forte Licina e forse lo stiamo vedendo. Magari sta scrivendo qualcosa, ecco perché Camino non risponde. Amaradio perde palla al limite dell'area avversaria. Leggo la descrizione del vantaggio fatta da Camillo proprio su tutto Juve al 12esimo. Non lo leggo più perché ce lo dice lui. Eccolo.
11: Ciao Giulia, eccoci qua. Siamo
0: cosa è successo?
11: Devo parlare
0: sì,
11: piano,
0: vai.
11: In mezzo ai colleghi. La Cremonese sta dominando in lungo e largo. Pinsoglio, dopo un'incertezza sul gol di Bonazzoli, ha salvato sul tap-in di Barbieri, ma la Juventus insomma è in balia della Cremonese. Da segnalare c'è Cambiaso, regista davanti alla difesa, che però sta sbagliando tutto, perché sull'azione no del gol di Bonazzoli sbaglia lui e poi anche nelle altre chiusure è sempre fuori posizione, quindi diciamo che per adesso l'esperimento Cambiaso davanti alla difesa non sta per niente funzionando.
0: Ma era qualcosa di ipotizzabile, magari anche pensando al lungo periodo esagerato, magari che lo ha tenuto lontano dal campo. Cioè, insomma, l'abbiamo detto prima, è una partita questa che poche di soluzioni potrà dare, proprio perché è una squadra che è formata per quasi più della metà da giocatori che lo vedono molto poco il campo.
11: Sì, diciamo che comunque, Giulia, è ovvio che la linea offensiva, no, dei trequartisti formata da Grelò, Macchio Bo e Amaradio è una linea comunque di giocatori che non sono neanche tutti titolari nella next gen, quindi in questo caso la Juventus ha delle difficoltà rispetto a una squadra più esperta come la Cremonese, che ha tutti i giocatori che comunque hanno avuto anche esperienza in Serie A, perciò è ovvio far fatica, però c'è da valutare qualcosa e in questo momento non stanno deludendo i giovani, ma Cambiaso.
0: L'unico che mi dici che in questo, cioè l'unico che può al momento guadagnarsi un'insufficienza è lui?
11: In questo momento va guardata la partita in generale, è troppo presto per dire insufficienza, certo. Però Cambiaso nell'azione, no, del gol c'è una percussione di Elia che lui non riesce a schermare, anzi lui abbandona completamente l'inseguimento di Elia e apre il campo alla Cremonese e quindi in questo caso qua lui sta sbagliando. È ovvio che giocare in mezzo al campo è una cosa delicatissima, è il ruolo più importante del gioco del calcio e quindi se non sei ben posizionato, se non hai delle letture importanti, Giulia, il campo è enorme, tu sei sempre fuori posizione. Però in questo momento lui sta trovando tante difficoltà nel giocare davanti alla difesa e è una squadra rodata come la Cremonese, che comunque ha tanti giocatori che hanno giocato anche in Serie A, che si fa male, perché comunque il livello non è basso. E vedremo cosa succederà da qui a fine partita.
0: Infatti ci stanno comunque scrivendo chi la sta vedendo la partita, la palla ce l'ha sempre la Cremonese, ci stanno surclassando il messaggio di Antonio, Luca dice grazie ragazzi, sono Luca da Roma, ho appena acceso per vedere la diretta e siamo già sotto a 1 e vedo Cambiaso che zappa per il campo. Certo che, se come abbiamo detto, doveva recuperare un po' anche di attenzione da parte di Spalletti, non sta andando benissimo, ma è soltanto questione di posizionamento in campo, dici? Sto parlando da sola?
11: No, mi senti, Giulia?
0: Pronto? Ah, ok, ti sentivo. Era tutto muto, perché... oddio, che succede?
11: Quello che voglio dirti io è che in questo momento è giusto dare un alibi a Cambiaso, perché non è il suo ruolo, però è il discorso che facevamo l'altro giorno, poi c'è stato, no, ti ricordi quel vocale di quel tifoso che aveva detto no, ma sono vostre idee non pensieri veri, reali, ecco, in questo caso lo metti a destra, lo metti a sinistra e lui non va bene, lo metti quarti, tre quarti e lui non va bene, lo metti poi in mezzo al campo e non va bene, e allora quindi la situazione è dove devi mettere Cambiaso?
0: Pensa un po'.
11: In questo caso, dalle sue parti batte Calicina e sta dominando.
0: Ecco, lui, dimmi qualcosa di lui, adesso che l'hai visto in questi primi 20 minuti.
11: No, vabbè, ma lui è un giocatore forte. Ha fatto l'assist, per i gol, e per lui no, giocare in una Cremonese che è costruita per vincere il campionato. Cioè, la linea Barbieri, Baschirotto, Luperto e Pezzella è una linea difensiva che può giocare in Serie A. Cioè, poi magari una Serie A per salvarsi, però in Serie A. E poi Grassi, Collocolo, Bonazzoli, sono giocatori che comunque hanno esperienza, e lui essere titolare in una squadra che in Serie B può vincere è una cosa importante. Quindi per lui è sicuramente un momento di carriera speciale, e credo che poi il prossimo anno potrà tornare con un altro bagaglio rispetto a quello che ha avuto quest'anno, no, nella tournée e nel precampionato. Quindi secondo me per lui questa è una grande opportunità, e sono convinto che possa fare molto molto bene, perciò ti dico, sono molto contento di vederlo così in forma, di vederlo così ad alto livello, anche contro la tua squadra.
0: Avrà voglia sicuramente di mettersi in mostra e di da una parte magari togliersi qualche sassolino, visto che dicevamo che un po' c'era rimasto male, no, del poco spazio che aveva trovato durante l'estate, ma è giusto che se lo guadagni anche con la maglia che adesso rappresenta. Grazie Cami, ci vediamo tra poco.
11: Ciao Giulia.
0: Se riesco ad arrivarci sempre, mettiamoci sempre un bel se. Ho veramente paura che le prossime due ore che vedranno protagonista Santarelli in Cose di Calcio ci possa essere un Cambiaso deve essere venduto come slogan, quindi credo che dobbiate prepararvi nel commentare. Ma c'è tempo, perché ripeto, è un'amichevole, ragazzi, si parla di una squadra che è stata letteralmente arrangiata per cercare di tirarne fuori 11, perché non ci sono, non diamo esagerate colpe a nessuno, ma sicuramente bisogna fare molta attenzione. Perché determinate cose possono non piacere non soltanto ai tifosi che guardano la partita, ma anche a chi l'allenamento / partita la dirige, ovvero Luciano Spalletti. Io vi saluto con qualche minuto d'anticipo, tanto Santarelli è già pronto da Roma per iniziare questa pseudo colpo di tacco. È un colpo di tacchetto, perché ripeto è un amichevole. Ci sentiamo comunque più tardi sicuramente per commentare la partita, e ci risentiamo invece con il club degli inviati lunedì, anzi no, perché lunedì sarò da sola, sì, perché Camillo poi è più tardi, quindi sono di nuovo da sola lunedì, niente, il club dell'inviata. Cambiamo un po' per favore la grafica? Ciao ragazzi!
12: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera.
12: È l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione.
14: La cronaca in apertura: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno comunque lavorando i carabinieri, che stanno verificando anche le testimonianze raccolte nelle ore successive all'agguato.
3: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori.
14: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
3: Intanto Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo, 2,064 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale 2,085 euro al litro per la benzina e a 2,293 euro al litro per il gasolio.
14: Voltiamo pagina. Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaoa Somed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le nuove uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
3: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
14: E con questo è tutto, più tardi.
15: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
16: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
15: Cose di calcio.
17: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
18: Allora, la cosa che mi piace di più della trasmissione del direttore, che ambisco ovviamente prima o poi a condurre, fare un colpo di stato, è il pizzico di ironia. È perché bisogna farlo un po' di ironia. Allora, Latini, siccome stavo comodamente guardando la prova del cuoco, perché mi hai messo la partita? Io non voglio vedere la partita, perché così la racconto senza vederla, è più carino, no? Che dici, Latini? Buongiorno, amici miei, buongiorno. Allora, noi la stiamo guardando, la partita. Prima c'era Antonella Clerici che stava affettando, mi pare, delle patate, se non ho visto male. Adesso però invece quel discolo di Latini mi ha messo Juventus Cremonese, stiamo perdendo 1-0. E il gol, sì, tra una patata e l'altra, cioè, no, in quel senso, nel senso che stavo appunto controllando la prova del cuoco e dall'altra parte la Juve, abbiamo preso un gol abbastanza banale, poi l'ha raccontato, ho sentito prima Camillo, dal quale torneremo fra un po', anche con, insomma, una plastica, un plastico tuffo di Pinzoglio, che è abbastanza rivedibile, ha preso il gol... Ti piace la parola rivedibile, Latini? Sì, è un po' che non la dicevamo. Ha preso un gol sul suo palo con un tuffo che probabilmente Rossi, insieme ai suoi 118 kg, perché ormai sapete che Rossi è diventato il peso top, il peso massimo della radio, forse si sarebbe disteso meglio. Magliocca 114 kg, è sceso da circa 130 a 114, Rossi lo batte. Insomma, per dirvi che è stato un tuffo non da portiere, ma sappiamo che il buon Carlo fa l'uomo spogliatoio, ma per quanto riguarda il portiere è un altro mestiere. Ora la Juve sta attaccando, anche perché, insomma, ho visto prima Luciano Spalletti inquadrato dalle telecamere del sito ufficiale della Juventus, perché la partita la si può vedere solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della Juve in maniera gratuita, basta che vi registrate e la potete vedere. Ho visto però prima un'espressione molto corrucciata di Spalletti, anzi in realtà ha sbuffato anche parecchio. Adesso attenzione, perché la Cremonese si porta nuovamente in avanti con un cross, colpo di testa di Gatti alleggerito su Pinzoglio, che insomma magari per questo può andar bene. E niente, ragazzi, è una partita, ovviamente noi facciamo un ibrido tra colpo di tacco e la trasmissione cose di calcio. Naturalmente vi racconteremo quello che accade, ci collegheremo verso la fine del primo tempo con Camillo, che ha la continassa, poi arriverà anche Giulia Borletto, poi alle 14 andremo al nostro direttore Antonio Paolino, che è in Puglia insieme a Angelo Di Livio, insieme agli amici di un importantissimo club, e poi naturalmente insieme ai vostri messaggi per chi sta guardando la partita. Ovviamente io lo so che voi in questo momento siete al lavoro, fate finta di lavorare, state guardando l'amichevole, vi ho sgamato tutti, ma fate bene, fate bene. L'importante è cercare, insomma, di non farvi beccare dal vostro capo, però fate esattamente questo. Per chi invece non lo può fare, ve la raccontiamo evidentemente noi. Prima c'è stato un bel affondo di Licina, che è stato chiuso da Gatti, perché naturalmente un occhio ce l'abbiamo anche su Licina. Mi sembra che i nostri giovani stanno facendo un po' di fatica, anche perché non dimentichiamo che la Cremonese, ecco, vediamo Colomani, area di rigore, questo lo faccio a calcio di rigore per la... come no, questo è calcio di rigore, arbitro, ma questo è la calcio di rigore. Niente, non ha dato il calcio di rigore, fallo nettissimo in area di rigore ai danni di Colomani, ma l'arbitro non ha comandato il calcio di rigore. Infatti McKennie è andato e gli ha detto: sì, ma questo è rigore, ora c'è anche cambiato, dice: sì, ma questo è rigore, ora ci sono tutti i giocatori della Juventus che dicono al giovanissimo arbitro: questo è rigore. Adesso ce lo fanno anche rivedere, praticamente cambiato, recupera un pallone, mette in movimento Colomani in area di rigore. Oddio, sai che a rivederlo forse Colomani accentua parecchio la caduta? Forse ha ragione il giovane arbitro. Comunque, al netto di questo, c'è una cosa, ragazzi, che però vi devo dire che mi ha letteralmente impressionato, che non riguarda questa partita, ma non so se vi è capitato di vedere il gol che ieri sera si è letteralmente divorato Nick Woltemade. Sì, proprio lui, Nick Woltemade, si è divorato un gol che avrei fatto anch'io, solo davanti alla porta, con un assist al bacio, bastava semplicemente accompagnare il pallone in rete, era dentro l'area piccola, è riuscito a tirarlo sopra la traversa. Allora Nick, sai che io ti voglio bene, mi sei simpatico, tanto c'è un giocatore della Cremonese a terra, speriamo non sia niente di grave. E Spalletti, con questa sua tuta extra large, non so perché ama mettersi questi pantaloni larghissimi, è a bordo campo. Però Nick Woltemade, allora te lo sto dicendo da tempo, ti voglio bene, sei simpatico, spero che tu possa fare bene e magari rimanere anche alla Juve certo non con 70 milioni, però un attaccante quei gol lì non li può sbagliare, Nick. Oltretutto l'hai fatto in nazionale, davanti agli occhi dei tuoi tifosi tedeschi, no, non era mai calcio di rigore. Praticamente il difensore della Cremonese va vicino a Kolumani, ma Kolumani cade praticamente da solo. Però ripeto ragazzi, quel gol, non so se magari scrivetemelo se l'avete visto, se la mia è un'impressione esagerata, ma quello che ho visto sbagliare a Woltemade è stato veramente imbarazzante. Smettila Latini, per favore, smettila. No, ma possiamo tranquillamente andare avanti, tanto lo vedo soltanto io, grazie. L'altra cosa che voglio dire, mentre si riprende a giocare e intorno al 40esimo andiamo da Camillo in questa introduzione, detto di Woltemade, le parole di Giovanni Carnevali. Allora, io credo che ci sia molto di vero in quello che Carnevali ieri ha raccontato. Ha praticamente delineato quello che deve essere la stagione della Juventus, dove l'obiettivo principale è quello di arrivare in Champions League. Come? Spalletti ha due strade per arrivare in Champions League. La prima, evidentemente, è quella del campionato. Campionato, quarto posto, terzo posto, secondo posto, primo posto. Come so se avete letto l'intervista di Evelina Christillen, sempre molto simpatica nei confronti della Juventus, ha detto no, la Juve un po' vince lo scudetto, lo sappiamo anche noi. Poi ha detto no, non mi piace granché questo nuovo corso. Insomma, sempre parole dolci, sempre carezze dalla signora Christillen. Ma al netto di ciò, quindi o dal campionato oppure dall'Europa League, ma l'Europa League ovviamente la devi vincere. Ma il messaggio che lancia Giovanni Carnevali nell'intervista di ieri è molto chiaro, cioè il bagno di sangue fatto quest'anno non andando in Champions League non può essere ripetuto l'anno prossimo. Tanto telecamere anche per Neto, che però non gioca. Perciò l'obiettivo della Juventus di questa stagione è questo. Ora, sarebbe bello riuscire a fare un piazzamento Champions in campionato e magari abbinarci la vittoria dell'Europa League, ma la società si è posta l'obiettivo di tornare necessariamente in Champions perché, e Carnevali è stato molto onesto nello spiegarlo, non ci si può permettere un altro anno senza gli introiti della Champions League. Tant'è vero che il rosso di bilancio della Juve sono quei 60 milioni, proprio quelli che alla fine mancano. C'è stato poi un riferimento anche a quella che è la strategia della società, cioè oggi noi non possiamo competere con determinati club, in particolar modo con gli inglesi, al netto di quello che accadrà poi in Premier, perché secondo me quella è una bolla destinata a scoppiare, adesso vedremo, ma insomma dobbiamo essere consapevoli del fatto che noi dobbiamo fare un mercato intelligente e oculato e soprattutto riuscire ad anticipare i grandi club rispetto ad alcune trattative, così esattamente come è avvenuto nella vicenda Alebegovic, perché Alebegovic è stato soffiato al Chelsea, ma semplicemente perché la Juve si è mossa prima, e se il Chelsea avesse deciso di mettere sul piatto 60-70 milioni, tu Alebegovic non l'avresti mai preso. Quindi questo racconta anche le difficoltà, intanto Gabri possiamo anche provare a chiamare Camillo, le difficoltà nelle quali si dovrà muovere la Juventus, ma oltre alla Juventus tutti i club italiani. E poi c'è anche un altro aspetto, quello di comprare sì dei talenti, giovani talenti, valorizzarli, e magari lo compri a 30, lo rivendi a 40, lo rivendi a 50. E questo è un altro aspetto che noi dobbiamo necessariamente tenere presente, perché il futuro passa anche dalla monetizzazione, anche se è brutto dirlo in questa maniera, di alcuni giocatori. Ciò non toglie che in tutto questo la Juve deve assolutamente provare a vincere qualche trofeo, perché da troppi anni non vinciamo, perché da troppi anni siamo ai margini del calcio che conta, e perché da troppi anni ci arriviamo e poi non ci arriviamo mai. Questo evidentemente è il messaggio che Carnevali in maniera molto corretta ha voluto lanciare. Ricordo che la Juve la stanno facendo vedere sul sito della Juventus, solo sul sito della Juventus. Come dovete fare? Vi registrate, se non siete già registrati entrate, andate sul link di Juventus Cremonese e vedete la partita. Salvatore mi scrive: ho sentito che stanno ancora cercando il pallone nei pressi dello stadio, ho visto la partita, era un metro alla porta. Parliamo ovviamente del gol sbagliato da Woltemade. Devo dire un'altra cosa, ragazzi, per quello che sto vedendo ora, che anche Kolumani sta facendo una fatica madornale in questa partita, eh? E stiamo parlando della partita con la Cremonese. Almeno Woltemade era contro la Serbia, ha detto che gol del genere non si possono mai sbagliare, però almeno c'è questa attenzione, perché adesso la Cremonese è in area di rigore con Licina, che viene murato nuovamente da Gatti, il quale riesce ad allontanare il pallone. Siamo al 41esimo, sempre la Cremonese in vantaggio sulla Juventus alla Continassa per questa amichevole che di fatto chiude queste due settimane senza calcio, e poi dalla prossima si comincerà a pensare alla partita contro il Cagliari. Non stanno arrivando, devo dire, delle indicazioni particolarmente interessanti da questa amichevole. C'è un esperimento, se vogliamo, che è quello di Cambiaso, messo a metà campo, interno di centrocampo, e un po' di difficoltà lo sta facendo. La Juve sta perdendo una marea di palloni nella zona centrale del campo, l'ha fatto anche ora. È evidente, ragazzi, questo ve lo dico perché è giusto anche sottolineare quello che stiamo vedendo, cioè i ritmi sono no blandi di più, come è giusto che sia, eh? Cioè si sta veramente giocando nemmeno come un'amichevole del giovedì, perché questa è un'amichevole del venerdì. L'amichevole del giovedì probabilmente la si gioca a ritmi un pochino più alti, si sta andando veramente blandi. È normale che sia anche così, però è chiaro che Spalletti ha organizzato questa amichevole per avere delle risposte, evidentemente che lui ha segnato nel suo taccuino personale. Magari la risposta quale potrebbe essere? Quella di vedere sbloccare Kolumani anche se in amichevole? Al momento non è arrivata. Quella di vedere Cambiaso più nel vivo della squadra a metà campo? Al momento non è arrivato. Ecco che forse adesso la Juve riesce a pareggiare, no, il gol non arriva, era Kelly che si era incuneato, ma la posizione era di fuorigioco, quindi è normale che, sì fuorigioco netto, è normale che delle risposte l'allenatore le voglia avere in questi primi 45 minuti che stanno per sfumare, per terminare, non si sono viste, vero Camillo?
19: Ciao Ale.
18: Ciao Camillo.
19: Sì, il primo tempo sta finendo, insomma, non un primo tempo indimenticabile, ecco. Non un primo tempo indimenticabile, anche se siamo un po' dal punto di vista della sosta lunghissima nazionale affamati di calcio, direi che questo ci riporta un po' con i piedi per terra e un po' con dei fantasmi nella testa, ecco.
18: Ma i fantasmi forse sono due, e mi allaccio anche a un'altra partita, quella di ieri. Gli attaccanti che continuano a non segnare nemmeno con le mani, insomma, perché ieri il gol che ha sbagliato Woltemade è clamoroso, e qui Kolumani mi sembra che stia facendo fatica al netto della partita con la Cremonese.
19: Ma sai Ale, c'era un rigore direi abbastanza idoneo.
18: Ecco, per te era rigore, perché da qui l'hanno fatto rivedere, io ho detto subito è rigore netto, poi hanno fatto vedere le immagini e sembrava di no, invece mi fido molto di quello che mi dici, era enorme il rigore, sì.
19: Ma anche perché il giocatore della Cremonese qui ha chiesto scusa, okay, a Kolumani, quindi tendo a credere no, che rigore fosse netto. Io Ale sugli attaccanti mi fido molto delle statistiche e dei numeri che abbiamo, che abbiamo a disposizione nella visione delle partite, e la Juventus non fornisce palloni agli attaccanti. Nel corso prima della sfida contro Sassuolo, la Juventus in tre partite aveva passato la palla a Kolumani 5 volte, perché abbiamo dei tre quarti che non guardano mai l'attaccante, ma pensano prima a mettersi in proprio e poi a cercare la l'azione personale, poi eventualmente a volte poi la passano anche, anche all'attaccante, quindi in questo caso ti dico, secondo me è proprio una questione strutturale. Infatti Ale, poi David va all'Atletico Madrid e segna, Vlahovic va al Besiktas e segna, Openda va al Lione e segna, David dopo Erling Haaland negli attaccanti nati dopo il 2000 ha segnato di più. E in questa lista ci sono sia Vlahovic che Openda, e se la Juventus non fa mai segnare tutti questi, ci sarà un perché, no Ale? Quindi
18: sì,
19: che sia strutturale. L'unico vero giocatore che passa la palla agli attaccanti è McKennie, perché non si sa, non la passa mai Ildiz, non la passa mai Nico Gonzalez, la passa poco, Alaibegovic va prima in proprio e poi la passa, e capisci bene che tutta questa cosa qua, poi se non fai tirare gli attaccanti non segnano, i nostri non tirano, non solo non segnano, ma non tirano, e credo che questa sia la prima situazione. La cosa che mi ha molto deluso di questo primo tempo è che è stato provato, cambiato, regista davanti alla difesa, e a livello di schermo molto male, un po' cresciuto in questa seconda parte di partita, però per il resto male, e male come tutta la Juve, perché adesso poi in questo momento Pistoli ha salvato, ma la Juventus è in balia. È vero che ci sono tanti ragazzini, però il primo tempo è molto brutto.
18: Sì, tra l'altro mi colpiscono le cose, sto vedendo adesso, qui la parata Pinzolio l'ha fatto mentre sul gol della Cremonese, devo dire che si poteva fare meglio, però la cosa che mi ha colpito sono proprio gli errori.

0: poi cosa succede? Succede che comunque arriverà qualcuno, magari anche non di fede bianconera, anche di fede bianconera, cioè chiaro, che ti viene a dire, però non puoi perdere, però sei scarso, però è così. Quando si la mai della Juventus, hai queste responsabilità.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Camillo, poi ci risentiamo dopo, perché prima ho visto Kolumani provare a districarsi in area di rigore e riuscire a perdere palla anche lì. A questo ragazzo un gol comunque serve come il pane, perché io lo vedo bloccato anche a livello mentale.
0: Sì, Ale, però io credo davvero che lui sia quello da guardare meno. Cioè, Ale, oggi lui poteva serenamente dire... io torno la prossima settimana, perché comunque ha due dita rotte, e quindi io oggi guardo meno Kolumani, io oggi guardo Cambiaso, perché poi è Cambiaso che deve darmi delle risposte, perché terzino non può giocare, mediano così così, esterno d'attacco ne abbiamo 2000, e cosa facciamo con Cambiaso? Con Kolumani tanto giocherà titolare, è lui l'attaccante della Juve, e quindi credo che questa sia una partita che deve fare per rimanere magari in condizione, ma guardo qualcosa di diverso, ecco, nel qualcosa di diverso c'è Cambiaso, c'è Kelly terzino sinistro, Gatti terzino destro, e Gatti secondo me sta facendo qualcosina, Kelly magari, e invece male Cambiaso. Tra l'altro ti segnalo che Licina sta andando verso il J Medical con la mano fasciata, perché nell'ultima azione credo sia caduto male, quindi penso che Licina possa andare direttamente al J-Medical, se considerate che comunque è un tesserato della Juve.
1: Sì, va bene Camillo, ci sentiamo dopo, grazie per le tue testimonianze direttamente dalla Continassa. Insomma, questo ragazzi è il racconto di un primo tempo. Io sono molto d'accordo, ora poi vengo a leggere anche i vostri messaggi, mandatemi anche i vostri vocali, così vi ascolto, vi sento, poi alle 13.30 ovviamente c'è la pausa, perché questo, ripeto, non è colpo di tacco, è cose di calcio, con dentro naturalmente tutte quelle che le azioni e le situazioni che arrivano dalla Continassa. Perciò le pause ci sono, ecco, questo per dirvi. Ha ragione Camillo, nel senso che quando poi sei la Juve anche una singola amichevole ti può mettere in buona o in cattiva luce. Poi c'è questo sicuramente bella abitudine da un lato di mostrare le partite amichevoli, anche se in questo caso soltanto sul sito della Juve, ma comunque si vedono. Mentre se tu fai un allenamento e lo fai passare come amichevole, ovviamente con le telecamere spente, è tutta un'altra cosa. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che se tu metti in mostra davanti agli occhi dei tifosi o degli addetti ai lavori una sconfitta, laddove dovesse finire 1-0, e attenzione, non sarebbe nessun tipo di dramma, però poi su quella partita, considerando che siamo a digiuno di calcio giocato da 2 settimane, su quella partita poi costruisci tutta una serie di riflessioni e analisi. Perciò io credo che in questo secondo tempo, che verrà al netto poi di alcuni cambi, mi dicono anche che dovrebbe debuttare Davide Marchisio con la maglia della Juventus, ed è una bellissima cosa, però al netto di quelli che saranno i cambi è evidente che la Juve cercherà poi quantomeno di non perdere questa partita. I problemi però strutturali oggettivamente sono altri, sono quelli che ci raccontava Camillo, cioè di un Cambiaso, però voglio spezzare una lancia in questo caso a favore di Cambiaso, anche lui è rientro da un infortunio, quindi sì, ha ragione l'ottimo Camillo, i fari sono puntati più su di lui che magari non su Kolumani, però altrettanto vero che il ragazzo è reduce da più di un mese di stop, e poi oltretutto gioca oggi in un ruolo che evidentemente non è il suo. Dopodiché la domanda che ci facciamo tutti è: sì, ma allora qual è il ruolo di Cambiaso? A me francamente quello che preoccupa tanto oggi, non oggi ma insomma da qualche settimana, ne abbiamo parlato tante volte, è proprio l'aspetto della fase offensiva, perché

0: Tra l'altro c'è Pierluigi, mi sembra, non vorrei, no, Gianluca, perdonami, che dice: purtroppo Ale, hai sbagliato, non era nell'area piccola, era a 10 centimetri dalla riga della porta. La tradizione continua, Gianluca da Busto Arsizio, rispetto all'errore di Walt Emade. Ecco, quella è una cosa che mi preoccupa molto, perché i gol, ragazzi, li sbagliano tutti. Però è anche vero che un attaccante in quella situazione lì, e bisogna che il gol lo faccia. Mi preoccupa in parte, e qui vado leggermente in conflitto con il caro amico Camillo Colomani, perché è vero che Colomani, giustissimo quello che dice Camillo, poteva oggi guardarsi alla partita dalla panchina oppure fare differenziato, ma dal momento che poi gioca, vederlo comunque in difficoltà in 45 minuti anche contro la Cremonese al netto, e qui ha straragione Camillo, di palloni che non gli arrivano, però ha cercato due volte in mezzo all'area di rigore di districarsi e ha perso sempre il pallone. C'era poi evidentemente anche un calcio di rigore netto, che lo sto vedendo anche adesso. E quindi queste sono problematiche che noi, ahimè, ci porteremo dietro tutto l'anno. Poi è chiaro che la Juve ha ulteriori alternative, perché oggi stiamo giocando così, con i ritmi molto bassi e con l'adrenalina sotto i tacchi, evidentemente, ed è normale. Però la mia sensazione, cari amici, poi vi vengo a leggere, è che anche quest'anno la Juve con i suoi attaccanti potrà vivere di momenti, ma non di continuità. Voi vi ricordate il momento in cui David sembrava aver svoltato la stagione, quei due gol consecutivi, e poi si è perso? Vi ricordate lo stesso Vlahovic, che viveva di momenti ma non di continuità? Ecco. La mia paura è che anche quest'anno ci avviamo ad una stagione dove non potremo contare su una certa, costanza da parte dei nostri attaccanti. E il lavoro di Spalletti dovrà essere necessariamente quello di, come è accaduto fino ad oggi, inutile che ci giriamo intorno, perché poi le prime cinque partite, amici miei, ci hanno già dato delle indicazioni, cioè che questa squadra con gli attaccanti non segna, ma riesce a trovare, perché poi la media è di due gol a partita, riesce a trovare soluzioni alternative. Molto bene, ma quelle soluzioni alternative ci devono garantire quello che magari la coppia Walt Emade, Colomani non ci garantirà, perché i segnali che arrivano non sono segnali che dice vabbè, è l'amichevole, è l'inizio stagione. No, sono segnali che noi ci dobbiamo prendere con la consapevolezza che abbiamo fatto delle scelte obbligate, non obbligate, necessarie, non necessarie, che non ci danno ancora la garanzia di avere attaccanti di un certo peso. Allora, dice Marco D'Attivoli: per me invece Cambiaso il nuovo ruolo proprio tanto male non ha fatto, scrive Marco. Ciao Marco, credo che la sosta ha spezzato i ritmi, questa amichevole serve solamente per mettere minuti nelle gambe. Su Walt Emade ho visto un frame su Facebook, non è un giocatore da doppia cifra, scrive Francesco. Ciao Alessandro, va bene che giochiamo con una squadra B e che è un'amichevole, ma se perdiamo contro la Cremonese ci sarà molto da preoccuparsi, non per la squadra B, bensì per Spalletti, che reputa all'altezza. Sì, Tony, lo so, per te è sempre colpa di Spalletti, comunque la giriamo. Ora, onestamente, io se perdo con la Cremonese non mi preoccupo, mi girano le scanze, mi faccio un po' di domande, ma non è che mi sto a preoccupare. Dopodiché, Tony, so che la tua è una atavica battaglia contro Spalletti, però ti do questa notizia: Spalletti è l'allenatore della Juventus e dobbiamo augurarci che lo rimanga fino alla fine della stagione. Poi, se alla fine della stagione le cose non andranno bene, anche lui sarà messo sotto processo. Però, insomma, non è, ti dico come sempre con grande affetto, Tony, non è che se piove è colpa di Spalletti, se fa caldo è colpa di Spalletti, se Walt Emade non fa i gol nemmeno a Livorno, si dice nemmeno con la onca, cioè con la conca, no? Che sarebbero le bacinelle enormi. Ecco, se Walter Maden fa gol nemmeno in quella maniera lì, non è colpa di Spalletti. Oggi, per esempio, ma lo dico proprio per alimentare un attimo il dibattito, se Pinzolli non prende una palla nemmeno con palloni medicali, non è colpa di Spalletti. Quindi, insomma, non... su questo io, ragazzi, vorrei riportare un po' tutto alla normalità. Poi capisco, perché vedi le partite, le commenti, se invece fossero a porte chiuse, e io, sapete che vi dico, andando anche contro magari il nostro interesse, ma io se partite qui le farei a porte chiuse, come un allenamento del giovedì, proprio per non dare adito a noi, non a voi tifosi, a noi dire sì però cambiato qui ha fatto male, sì però quello ha fatto male, perché soprattutto poi dopo due settimane di astinenza ogni cosa viene amplificata, magari nel bene, e spesso nel tratto con il mio amico Nick Waltemade che lo vedo, oppure nel male. Allora ragazzi, andiamo in pausa, scrivete in tantissimi, però mi fate sentire anche la vostra voce. Andiamo in pausa, no, come Latini, fatemi lavorare Latini, fatemi lavorare Latini che sta guardando la prova del cuoco. No, penso sia finita, perché io, sapete che io ho l'orologio della Corea del Nord, no? Cioè tarato sull'orario della Corea del Nord. In Corea del Nord sono le 12:30, credo, però no, non lo cambiare più, che... bravo Gabri, ormai siamo praticamente tornati all'ora solare. Ma quanto li vorrò bene a questi ragazzi. Dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco con il secondo tempo di Juventus Cremonese.
1: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6:30 per le FP3. La MotoGP, Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno, Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20:45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
4: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
3: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'ucraina Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2 lo score in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
7: Allora, bentornati ragazzi, sono arrivati anche i vocali che adesso andiamo ad ascoltare. Nel frattempo è cominciato il secondo tempo, stiamo cercando di ricostruire tutti i cambi. Vi dico la verità, alcuni non riesco a identificarli, i giocatori che sono entrati, perché sto vedendo evidentemente la prova del cuore, anzi no, al telegiornale, perché sono al telegiornale. Comunque, Gatti c'è, Pinzoglio c'è, Kelly c'è, Pinzoglio in questo momento para, c'è Rugani, c'è Cambiaso che però mi sembra abbia cambiato posizionamento in campo, ma siccome c'è Camillo, è proprio Camillo che ci darà tutti i cambi avvenuti. Camillo!
8: Ciao Ale, sì, poi alla fine sono stati due i cambi, perché è uscito Bremer ed è entrato Rizzo, ed è uscito Grelò ed è entrato Ripani. Questi sono i due cambi di mister Spalletti per questa amichevole, e quindi insomma, tanto che posso segnalare che a vedere la partita c'era anche Kenan Illitz con le stampelle e il tutore, e invece che Giovanni Carnevali è venuto qua in tribuna a fare le foto con i tanti tifosi presenti qua alla Fontinassa.
7: Ecco una curiosità, ma l'ingresso era libero per i tifosi o su invito?
8: Su invito. Questi eventi solitamente per chi ha la member e quindi poi viene invitato e può partecipare a questa giornata che poi alla fine di festa, perché poi nel corso del dopo la partita i giocatori faranno foto e autografi con i tifosi. Ecco, c'è uno spazio adibito apposta.
7: Va bene Camillo, allora mi raccomando, prendimi una maglia con la firma di chi ti pare e mandamela, l'aspetto a spese tue naturalmente.
8: No, devi chiedere a qualcun altro perché io sarò impegnato a intervistare, a parlare con Neto che parlerà poi dopo, no, nel post-gara, quindi già che devi fare un appello, se c'è qualcuno che sta Radio Bianconera che qua la continuazza, ti conviene chiedere a lui.
7: Grazie Camillo, a dopo. Allora, questa non è un'amichevole, è una partita all'allenamento, anzi più sotto ancora, visto che manca i nazionali. È stato sbagliato dare tutta questa importanza, scrive Stefano. Sembra brutto dire che le riserve della Juve sono proprio delle pippe, chiudere il primo tempo con la Cremonese in svantaggio. Sì, è un po' brutto e fra l'altro non lo condivido neppure. Sai perché, dico al nostro amico Arnaldo? Perché intanto non dimentichiamo che la Juve sta giocando contro una buonissima formazione di Serie B, e questo cioè non è che stai giocando contro una squadra di dilettanti, è una buonissima squadra di Serie B. E poi i ritmi della Cremonese sono stati decisamente più alti rispetto a quelli della Juventus. Guardate, io per quelli che la maggior parte di quelli che non la stanno vedendo, cioè i giocatori della Juve nemmeno corrono, trotterellano, come direbbe Allegri, vanno al trotto, al piccolo trotto. E da un lato lo capisco pure, è giusto, nel senso che comunque non devi rischiare assolutamente niente. Mentre quelli della Cremonese, che stanno ancora attaccando, li vedo un pochino più pimpanti. Dai, andiamo con un po' di vocali, poi vi ricordo che alle 14 ci collegheremo con il nostro direttore Antonio Paolino, che è in Puglia insieme al soldatino Angelo Di Livio, peraltro amico del nostro Gabriele Latini, ad un evento. Sì, Latini, siete amici, dai, su. No, non siete più. Ah, avete litigato, ho capito. Perché tu volevi vedere la prova del cuoco, lui invece preferiva qualche altra cosa. Ok. E quindi sentiremo anche Angelo, che peraltro ha inviato un saluto a tutti noi di Radio Bianconera. Lo sentite spessissimo con il buon Quintiliano. Prego, carambola di vocale. Anzi.
9: Oh, grande Ale, un saluto. Paolo da Calcinaio.
7: Ciao Paolo.
9: Non so, ti faccio una domanda, te la butto lì, non so se è stato argomento di questi giorni indietro, sicuramente riguardo all'immissione di soldi da parte di Elkan. Quindi questa cosa come funziona? Ci fa stare più sereni, più tranquilli, più ottimisti per i prossimi mercati? Perché insomma un po' a noi tifosi ci piace anche sognare.
7: Hai ragione.
9: Già il lavoro, la vita è un casino, vedi? Almeno ascoltando Radio Bianconera ci si risolleva un attimino il cuore.
7: Grazie.
9: Si arriva a casa con un sorriso.
7: Grazie Paolo.
9: Che ti dicevo, ci può essere qualche novità interessante?
7: Paolo, grazie, intanto grazie. Salutami Calcinaia, che comunque conosco. Allora, Elkan, che poi, anzi, ti ringrazio per questo argomento, perché mi dà lo spunto per fare un'ennesima polemica. Mentre la Juventus sta attaccando, vediamo se riusciamo a trovare il gol del pareggio, al momento no. Elkan ha chiaramente ripianato i 60 milioni di debito della Juve con un aumento di capitale, cosa che tutte le proprietà di qualsiasi azienda devono fare, altrimenti insomma. Poi essendo quotata in borsa, sempre, non sono esperto di economia, ma le basi le conosco, quindi sono anche obbligati. Ma John Elkan ha detto che lui può arrivare a un aumento di capitale fino a circa 250 milioni di euro. Quindi, detto che, ecco, anche questo bisognerebbe rispiegarlo anche alla signora Christine Lenn, che in quell'intervista ha criticato anche questa roba qua. Detto che i soldi vanno certamente a ripianare i debiti e a ripianare, come abbiamo detto, la mancata partecipazione alla Champions League, se la Juve dovesse aumentare il capitale di 250 milioni di euro, magari una quota, come tra l'altro mi sembra ha scritto il Corriere dello Sport, mettendo Spalletti spalle al muro perché la Juve è pronta a investire altri 100 milioni, qualcosa potrebbe andare anche sul mercato. Rispetto al mercato, l'intervista di Carnevale di ieri è assolutamente lo specchio di quello che sta accadendo. Cioè si deve spendere in maniera oculata, senza più buttare via soldi perché non ce lo possiamo permettere, ma per fortuna abbiamo una proprietà che garantisce l'iniezione di liquidità. A proposito di questo, dov'è la polemica? La polemica sta nel fatto che, allora, se la Juve è rosso, per i soliti come li chiamo io, Soloni, deve sparire. Se la Juve guadagna è perché ruba. Se c'ha una proprietà che ripiana debiti, va bene, perché droga al mercato. Allora però fatevi una ragione, cioè fatevene una ragione. Oppure, poi c'è anche la quarta versione. Sì, butta soldi, ma tanto sono soldi buttati via perché non vince nulla. Cioè ragazzi, secondo me ad alcuni la Juventus li sta facendo veramente perdere il cervello, perché se si vince glielo fa perdere perché il fegato l'ingrossa. Se perde sono contenti, ma non gli basta, perché poi se va in rosso deve sparire, e se la proprietà ripiana debiti droga al mercato. Fatevi una vita, ma non voi amici miei naturalmente, fatevi una vita, perché qualsiasi cosa fa la Juventus non vi va bene. Vabbè, evidentemente qualcuno sente un profumo, un odore che la Juve non quest'anno, forse neppure il prossimo anno, ma piano piano sta per tornare. Prego Gabri.
10: Scusate, buongiorno, sono andato a Cetara, voi lo sapete, io andiamo. Manco l'amichevole voglio perdere con la Juve, non perché mi piace vincere, ma perché la mia Juve deve essere dominante sempre. L'ho conosciuto così 40 anni, 50 anni fa, quindi per me è stata sempre così e sarà sempre così. Perdere in casa un amichevole alla Cremonese mi fa specie, no. Anche se non amichevole a me mi fa specie, perché chiamo rincalzi eccellenti, potrebbero fare qualcosa in più e continuarci a regalare un sorriso in continuità. Non è, diciamo, la storia dell'anno scorso, una squadra ambigua e ambivalente, con risultati alternanti.
7: Allora mi piace,
10: una cosa che si continua da tanto tempo, veramente mi dà molta depressione una cosa del genere.
7: Allora mi piace lo spirito battagliare di questo amico tifoso, però ti ripeto, poi perdere non piace mai a nessuno, neppure un amichevole, e credo neppure ai giocatori. Però qui si parla, sono molto d'accordo col messaggio che ho letto prima di Stefano, neppure di un amichevole, cioè siamo sotto il livello di un amichevole, e tu lo starai vedendo, amico mio, la partita, no? Basta vedere l'atteggiamento dei giocatori, che è un atteggiamento volto soprattutto a non farsi male, a non mettere in pericolo muscoli, caviglie e quant'altro. Dopodiché vengo sul tuo ragionamento, mentre la Cremonese cambia tutti, a questo punto appunto il livello è ancora sotto l'amichevole. Dopodiché è chiaro che, e qui vado però sul discorso dell'allenatore, alcuni giocatori evidentemente dovrebbero dare delle risposte più che a noi, perché noi le risposte le aspettiamo domenica sera a Cagliari, ma al loro allenatore. Quindi lì c'è da capire, su quella famosa lavagnetta, su quel famoso taccuino con cui oggi Spalletti prende appunti, se le indicazioni che si aspettava vengono rispettate o meno. E aggiungo, a volte le indicazioni, vediamo se qui Colomani riesce a far gol, Colomani, niente, finisce a terra anche stavolta. Ecco, questo a me poi c'ha il dito, no, Colo ti sei fatto male al dito, speriamo di no, perché ho visto si teneva la mano, però anche qui Colo recupera un pallone, punta l'area di rigore e casca per terra. Ecco, queste, io venendo al messaggio dell'amico di prima, vorrei vedere che sfonda la rete, poi la sfonda domenica a Cagliari e siamo ancora più contenti, ma sono quei piccoli segnali, quei micro segnali che però dovrebbero arrivare in un amichevole. Prego.
11: Ci sarebbe anche una quinta cosa che non va bene agli italiani, che se i soldi, che se la Juve mette i soldi per appianare i conti, dicono che tanto sono i soldi degli italiani che hanno dato alla Fiat dal governo Compagnia Bella, quindi ce ne facciamo una ragione, una vita che ci insulta in tutte le maniere, ma non, sì, non ci riusciranno a buttarci giù, ragazzi.
7: Sì, adesso insomma la Fiat è un po' diversa, perché la Stellantis, però sì, certo, non va bene. Qualsiasi cosa fa la Juventus non va bene, questo lo dovreste sapere. Dopodiché a me c'è una cosa che fa molto riflettere, non il commento che può essere del tifoso avversario, ok, siamo sempre in un ragionamento di tifo, antipatie e simpatie. A me quello che fa molto pensare, a volte mi fa venire fuori un'idea di malafede, è quando intervengono alcuni colleghi. Ecco, quando leggo alcune cose lì, onestamente ci vedo un po', forse non malafede, un po' di veleno, famoso veleno nella cura dello scorpione. Ecco, lì onestamente ce lo vedo, perché quando dice vabbè, ma sì, ma ha messo tanti soldi, però tanto non serve a niente, è un pozzo senza fine. Lo sappiamo anche noi, lo sappiamo benissimo anche noi, ma di fronte ad una proprietà che comunque è una proprietà italiana, che comunque è una proprietà che ha la Juventus da sempre, e in un calcio in cui la maggior parte oggi delle proprietà sono fondi che non sai nemmeno a chi fanno riferimento, oppure americani, stranieri che oggi ci sono e domani non ci sono, ecco, dover per forza andare a cercare la polemica o il pelo nell'uovo, questo francamente mi dà molto da pensare. Luca dice: l'amichevole di oggi non conta nulla se non per alzare un po' il ritmo rispetto alla partitella. Io credo che i rimpianti più grossi sono Romero e Veiga, a dimostrazione che i top li deve prendere a semi sconosciuti e lasciarli crescere. Allora Luca, su Romero posso essere d'accordo con te, su Veiga non c'ho, ma sai, nemmeno un'unghia di rimpianto. Veiga era un giocatore normalissimo, forse un pizzico sotto la soglia della normalità, che è arrivata alla Juventus, per carità, ha fatto il suo, ma Veiga non è certamente uno di quei giocatori che dici, beh, lui alla Juventus poteva fare qualcosa. Cioè, se noi vogliamo alzare il livello, non devi puntare su giocatori come Veiga. Probabilmente mi viene da dire, Luca, su questo tuo messaggio, anche su alcuni giocatori oggi in rosa alla Juventus, è corretto. Però io spero che anno dopo anno noi si riesca a far passare i giocatori normali alla panchina e piano piano alzare il livello dei giocatori titolari. Su questo sono assolutamente d'accordo. Ancora Gabri, visto che ti fanno lavorare, visto, basta chiedere, amici, bello questo ping pong, mi piace molto.
12: Ciao Alessandro, di questi attaccanti sono Enzo da Grosseto.
7: Ciao Enzo.
12: Questi attaccanti speriamo bene, anche io ho visto l'azione ieri sera del tedesco, è penoso, sbagliare quell'azione lì, quello è un gol fatto,
7: sì.
12: In terza categoria non sbagliano, qualsiasi attaccante di terza categoria non le sbaglia, quelli lì sono gol sicuri. Speriamo bene, dai, siamo fiduciosi. Ciao.
7: Enzo, sì, ora Gabriele, che è un ottimo preparatore atletico e che lavora anche con terza categoria, Gabri? Prima, ho detto che in prima categoria gli sbaglia. Però Enzo, io, ecco, questo mi preoccupa, Enzo. Questo mi preoccupa. L'abbiamo detto prima. La cronica difficoltà nel riuscire a fare un gol, che se vogliamo la possiamo trasportare anche nella partita di oggi, ma quello di ieri, poi sai, ogni partita, Enzo, tu me lo insegni, a storia a sé, quindi magari la maglia della nazionale, sto cercando di appigliarmi veramente a tutto, come direbbe il buon Claudio Ranieri al fumo della pipa. Però diciamo che non era la sua giornata migliore. Detto questo, dal mio punto di vista, un attaccante della Juventus quel gol lì lo fa, ma anche un attaccante della Roma, ma anche un attaccante della Cremonese quel gol lì lo fa, perché realmente ha fatto bene Gianluca prima a tirarmi le orecchie, non era nell'area piccola, era a 10 centimetri dalla porta. Vedi, Enzo, non è l'episodio, il singolo episodio, perché i gol li sbagliano tutti, ma è il fatto che sono episodi reiterati, è questo che un po' mi fa alzare il livello di allarme, perché poi i calciatori, soprattutto gli attaccanti, vivono anche di gol, vivono soprattutto di gol. E allora hai già segnato 7 gol in stagione, sbagli quel gol lì, è uno dei tanti che chiunque sbaglierà. Ma quando hai iniziato una stagione, vabbè, è al Newcastle, poi arrivi alla Juventus, sì, ha segnato il gol sul calcio di rigore, ma insomma non ti sei ancora sbloccato, magari quel gol ti dà fiducia. Il fatto di invece mancare un'occasione del genere paradossalmente potrebbe abbassare ancora di più l'autostima, e noi di tutto abbiamo bisogno ora meno che di giocatori che non credono in loro stessi. Lo stesso discorso lo faccio per Kolumani. Prima, quando ha sbagliato quell'occasione, io l'ho vista, perché sono andati molto bene a inquadrarlo, c'era un po' di rabbia per come dire, non riesco a segnare nemmeno qui. E allora se il giocatore comincia a entrare in un loop negativo, è un problema. Perciò Walter Made ieri, Kolumani oggi, se riuscisse a segnare sarebbe meglio. Oh, Kolumani non segnerà perché cambia tutto, praticamente adesso entra la la primavera e la Juve, esce Colomani, esce Kelly, poi torniamo da Camilo che ci darà tutti i cambi al 66esimo, quindi praticamente l'amichevole di fatto finisce qui, esce anche Pinzoglio ed entra Radu, questo lo riconosco bene, esce anche Gatti, quindi adesso possiamo dire che l'amichevole della Juve è finita, è uscito Rugani, è entrato anche il sosia di Woltemade, ho visto che c'è un sosia di Woltemade, è praticamente uguale, e vediamo chi è rimasto dei titolari, ma credo nessuno, anche perché il capitano diventa Guerra, per cui possiamo dire, ragazzi, che Cremonese-Juventus è finita 1-0 per la Cremonese, adesso sono in campo veramente solo ed esclusivamente i ragazzini. Allora, facciamo così, due vocali, caro Gabri, e poi, visto che ci avviciniamo poi alla pausa delle 14, dunque al collegamento con Antonio, andiamo proprio da Camillo.
13: Sono Paolo da Ferrara.
7: Paolo.
13: Beh, non più tardi di qualche giorno fa mi hai leggermente rimproverato.
7: Io?
13: Sto scherzando. Il fatto che ascolto certe radio che mi fanno venire il sangue cattivo.
7: Bravo.
13: Quindi non ascoltiamo i detrattori, perché se lo dici tu, quindi non bisogna ascoltarli. E sono perfettamente d'accordo. Questo è un amichevole, però io l'unica cosa che purtroppo devo rilevare, e spero tanto di sbagliarmi come spero che ti sbagli anche te, su Colomoni, secondo me è stato veramente, sarà un flop, ho tanta paura, e qui dovremo trovare tante soluzioni alternative, sperando in Kane anche torni presto, che diciamo la copertura del gol sia efficace, perché veramente questo qua veramente sono soldi veramente, ho idee veramente buttate.
7: No, Paolo, hai ragione, sai, io non li ascolto alcuni proprio, intanto è entrato anche il giovane Davide Marchisio, debutto per lui, fa un certo effetto vederlo, sinceramente, dopodiché alcune cose sono costretto a leggerle. Allora, sull'ascolto c'è la famosa democrazia, quindi se non ascolto quella radio piuttosto che quella televisione, chi se ne frega, purtroppo alcune cose le devo leggere, perché sennò poi vengo qua e non so e non so cosa accade nel mondo che mi circonda, e quindi purtroppo, caro Paolo, devo fare, ma hai ragione, anch'io sulla questione attaccanti la penso come tanto, c'è Locatelli, c'è Neto, c'è Caballa e c'è Chiellini, vai Gabri.
14: Buongiorno, so Carlo, il famoso Carlo De Osimhen,
7: grande Carlo.
14: Però ascoltami un attimo, io spero che a dicembre prendano una prima punta, non lo so, c'è Benzema, Icardi, non lo so, qualche sorpresa, ma che sia una prima punta di peso. Alla Juve serve come il pane, stiamo in grosse difficoltà. Io penso che con una prima punta vera, tutti questi trequartisti che ci avevamo noi, ci possono fare solo che bene, e poi non arriva tanti palloni per fare tanti gol.
7: Carlo, mi raccomando, ieri veramente sei stato straordinario. Quando ci mandi vocali, tu sei Carlo di Osimhen, così ti ritroviamo subito. Ti abbraccio, Carlo. Guarda, Benzema no, Icardi era una battaglia che io avrei portato avanti. Dopodiché, Carlo mio, hai visto la testa di Icardi, no? Cioè, parliamo di uno veramente totalmente fuori di testa. Camillo, possiamo dire che insomma sta amichevole è finita, 1-0 per la Cremonese, adesso sono tutti ragazzini. Beati loro.
8: Ciao Ale, vedremo, ci sono giocatori anche interessanti, perché poi adesso Durmisi è un ragazzo molto interessante, Corigliano che gioca a largo a destra è molto interessante, c'è il figlio di Marchisio e poi anche il figlio di Paolo Montero, è uno dei giocatori anche più esperti e con più presenza della nazione, e Savio, c'è anche Guerra che sta facendo un po' da chioccia ai ragazzi, quindi ti dico no, è un bel test, secondo me magari i ragazzi hanno più fame rispetto a quelli della prima squadra, che oggi sembrava un po' una scampagnata.
7: Sì, hai detto bene. Senti Camillo, se tu dovessi dare il tuo giudizio, quello che scriverai poi su YouTube, sul tuo mercato web, dei 65 minuti in cui diciamo la Juve ha un volto un pochino più riconoscibile, quale sarà il tuo giudizio, il tuo commento?
8: Ma guarda, io sono abbastanza equilibrato, ho sentito qualche vocale adesso per andare in attesa. che mi è sembrato un po' tutto esagerato, cioè stiamo parlando comunque di un amichevole dove l'obiettivo numero uno è quello di fare una sgambata ma di non farsi mai male. Stiamo parlando di un amichevole con il livello di intensità meno duro, dove non c'è ritmo e non c'è veramente nulla di una partita vera. Quindi dare giudizi, non lo so, Cambiaso non è un giocatore, Colomoni non è un attaccante, Bremer non ha i piedi, mi sembra un po' esagerato, anche McKennie, no, che è uno dei giocatori più positivi della Juventus, oggi stava passeggiando e non ha fatto nulla, infatti stiamo vedendo che adesso i ragazzini che hanno sicuramente voglia, no, di regalarsi un pomeriggio importante, stanno facendo meglio i ragazzini in questi due minuti,
0: certo,
8: che quelli della prima squadra, perciò per me non ci sono grossi giudizi, Ale, noi dovevamo fare attivazione, ecco, questa amichevole qua si chiama attivazione, e poi non lo so, se qualcuno tanto non ha a cuore Colomoni, questa non sarà sicuramente una partita dove ne parlerà bene, se qualcuno è già critico a prescindere, sicuramente dopo questa partita criticherà ancora di più, però io invito tutti alla calma, perché trovare degli spunti da questa partita
0: no, mi sarebbe molto esagerato. È possibile. Allora, infatti, guarda, ti chiedo quest'ultima cosa e poi ci salutiamo. Ma non era tutto sommato il caso di farla anche senza riprese televisive, così almeno la vedevano solo quelli che c'erano, proprio per non dare adito poi a tutta una serie di situazioni che, come hai detto correttamente Camillo, sono inutili, perché si è giocato non sotto ritmo, di più.
8: Sì, ma sai, questo è anche un po' una festa per la gente, no? Perché poi sai, il tifoso qua ha una passione, un'emozione che noi a volte diamo per scontato, perché per me venire alla Campionato che abbiamo anche una cosa normale, e invece per il tifoso oggi è una giornata di festa bella ed emozionante, quindi credo che sia fatto, no, per regalare un pomeriggio e un ricordo ai tifosi della Juventus. Detto ciò, questa amichevole secondo me, ripeto, non deve portare né ad essere felici e né ad essere disperati. Dobbiamo solo guardare questa partita come un test e come una festa per tutto il mondo Juve, perché tanto non sarà questo il livello contro il Cagliari, non sarà questa la squadra contro il Cagliari, e non è un test importante. Poi ti dirò la mia, ho molta più agitazione per questa partita rispetto a quella di questa sera dell'Italia.
0: Anch'io!
8: Perché siamo affamati di calcio, ma essere affamati di calcio non ci deve far perdere l'equilibrio, cioè questa è una partitella che è stata fatta per la gente, per riattivare, ma finisce lì, cioè nessuno deve secondo me dare giudizi o preoccuparsi per una partita con l'amichevole. Oggi Ale, il Milan ha pareggiato con il Padova, ecco,
0: sì.
8: direi che possiamo serenamente, anzi direi che qualche giocatore della Juventus oggi è prima squadra, aveva più la testa al weekend che a questa partita non lo so, io lo dico anche per te, non accanitevi contro i giocatori,
0: ma stai scherzando,
8: non ne può nulla, ecco.
0: Ma figurati, Camillo, grazie, buon weekend, anche tu hai già la testa al weekend, immagino, vero?
8: Vabbè, ovvio, io ormai da una certa età, dal mercoledì penso già al weekend.
0: Ciao Camillo,
8: ciao Ale,
0: un abbraccio. Allora, possiamo chiudere i collegamenti con la Continassa. 75esimo, Cremonese Juve 1-0 per la Cremonese. Sposo in toto quello che ha detto Camillo, insomma, ragazzi, non prendiamo da questa amichevole né il bene, e oggettivamente c'è poco, né il male, perché secondo me la maggior parte dei giocatori, come diceva Camillo, poi pensano già al fine settimana. Intanto seguiamo anche questa azione della Cremonese, c'è un 3 contro 3, Camillo para, ha parato Camillo, parata di Radu. Va bene, dai, pausa, poi andiamo in Puglia dal buon Antonio, detto anche Er Paolino.
15: Cose di calcio.
1: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.

0: Bene, bene. Chi era questo, Latini? Dunque, siamo arrivati al 78esimo, ancora 1-0. Scrive Tony, che insomma sembra non è il nostro Tony da Zurigo, un altro Tony, proprio rispetto a quello che ha appena detto Camillo. Colomania inconsistenza anche in allenamento. Spalletti li manda impreparati anche in amichevole. Dove devi provare, sperimentare, senza assillo, invece il nulla. Con la palla tra i piedi non sanno cosa fare. Io sinceramente, Tony, a volte onestamente ho l'impressione che, davvero parliamo al vuoto, ma per l'amor di Dio, su questo mi metto in prima persona in discussione, perché dare un giudizio del genere su Michele, che probabilmente non serve a niente se non a rimettere un po' di minuti alle gambe, vedere tutto nero in questa maniera. Poi ragazzi, intendiamoci, qualcuno di voi pensa che questa squadra debba vincere tutte le partite, lo scudetto, Europa? Non è così, ha dei limiti, lo sappiamo, li conosciamo questi limiti. Però adesso ragazzi, andare a fare il funerale come questo amico qua che dice che Spalletti li manda anche impreparati in campo, io faccio una fatica a seguirvi su questo, ma ripeto, la colpa è mia assolutamente, perché poi le partite vanno sapute anche interpretare e leggere. L'errore che fa la Juve qui oggi è quella di farla vedere, cioè la dovevano vedere appunto gli amici che hanno la tessera, member piuttosto che altro, sì, ma io non la farei vedere queste partite, perché far vedere queste partite poi, per carità, nell'1% della tifoseria, però alimenta messaggi del genere che non hanno senso. Mi verrebbe dire, amico mio, ma veramente abbracciandoti in maniera molto affettuosa, bisognerebbe capire anche che poi ci sono situazioni in cui determinate partite vanno giudicate e altre no. Questa è una di quelle in cui io sono il primo a dire che il gol a Colomani perditi gli avrebbe fatto bene, per una questione di morale, ma non perché finisce 1-0 piuttosto che 1-1. Quello non cambia niente. L'importante è che chi sta in panchina abbia avuto delle risposte che si aspettava, oppure non le ha avute, e quindi sul suo taccuino l'ha segnato. Ma prendere spunti da queste partite qua, io lo trovo veramente un esercizio soltanto di buttare ancora ulteriore fango. Ecco, perdonami, ma io la vedo così. Come se, sai, il fango non arriva, mettiamocelo un po', perché il mondo che ci circonda, che circonda la Juventus, è un mondo sereno, tutti li vogliono bene. C'è già il fango, ragazzi, non c'è bisogno di essere oggi depressi, ovviamente in maniera empirica, per questa partita qua, ragazzi. Semmai ci arrabbiamo domenica sera, allora lì si fa un altro tipo di ragionamento. Qui mi sembra veramente tutto molto molto aleatorio, eh? Poi giustamente, ragazzi, le partite le fanno vedere sbagliando, per quanto mi riguarda, ed è normale che se tu fai vedere le partite ti attiri anche questo tipo di riflessioni. Lo stesso ragionamento io lo faccio per le amichevoli estive, cioè il fatto che la prima amichevole estiva venga trasmessa è un errore, perché dopo una settimana, dopo 10 giorni, ma cosa puoi intuire, vedere o capire? Però poi anche quello dà in là alle eventuali polemiche. Ce l'abbiamo il direttore? Ciao Antonio!
1: Il direttore c'è. Intanto sono con degli amici, scusate, non sono alla Continassa,
0: no.
1: Avevo detto niente. Ho ricevuto un invito da parte di questi signori qua.
2: Saluto a tutti.
1: Del club.
2: Dinastia Bianconera.
1: Dinastia Bianconera, grazie Giuseppe dell'invito.
2: Grazie a voi.
1: Poi abbiamo qui anche, parto da quelli che contano, lo vedete.
3: Buongiorno a tutti, grazie dello spazio.
1: No, grazie a voi dell'invito, Dinastia Bianconera, amici. E poi, scusate, devo portare un piatto di...
0: Sì.
1: Perché l'ha chiesto adesso, e l'ospite principale, perché è un po' invidioso, no? Lui va ai ristoranti importanti, questo è importante. Angelo Di Livio, Angelo Di Livio, soldatino Di Livio, dov'è Ale? Non lo vedo.
0: Ciao Angelo! Ciao Angelo!
3: Come stai?
0: Bene, che piacere rivederti, ma vienici a trovare ogni tanto, mi manchi Angelo.
1: Non può, perché lui frequenta solo i ristoranti.
3: Il direttore qui sta mangiando.
0: Lo so Angelo, lo so, lo so, lo so. Guarda, proprio l'altro giorno in radio abbiamo parlato di te, lo sai, nella nostra trasmissione. E io mi sono... Beh, benissimo Angelo, benissimo, benissimo. E ho portato la mia esperienza e la conoscenza con te, benissimo. E sai che sei sempre nel cuore tifosi della Juventus, tutti, tutti.
3: Grazie, un saluto a tutti. Tu come stai? Bene Ale?
0: Bene Angelo, speriamo di tornare a vincere. Speriamo.
3: Direttore, non abbiamo bisogno di lei.
0: Bravo, bravo a te. Grande Angelo.
1: Possiamo incalzarlo un po', perché qui il dibattito, oltre sul menù, eccetera, tanto siamo ospiti, non pagherà né Angelo né Antonio. E dobbiamo ringraziare gli amici di
3: Brindisi, che ci hanno accolto divinamente.
1: Stamattina che mangiamo, possiamo dire. Però vogliono sapere, Angelo, la nostra Juve.
3: La nostra?
1: Che pasta è fatta?
3: Questa Juve questa qua. Juve. Questa Juve.
1: Poi parliamo qui anche della tua. Se
3: questa Juve qui deve lavorare tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Ma ancora tanto, tanto.
1: Tanto.
3: Se hanno in testa che possono lavorare con umiltà, allora può venire fuori qualcosa di carino, ma devono lavorare molto.
1: Senti, il soldatino dei tuoi tempi, che cosa aggiungeva a quella Juve? E che cosa servirebbe a questa Juve, Angelo? No, no, non voglio.
3: Allora, che domanda
1: non fa tremare il video.
3: Che domanda mi fai? Io sono stato fortunato perché ho giocato insieme a dei campioni straordinari. Naturalmente mi sono sempre comportato egregiamente, però ho avuto tanta fortuna. Tanta fortuna in una Juve umile, che aveva una fame incredibile e che è riuscita a raggiungere obiettivi veramente straordinari, con attaccamento alla maglia, con dei valori importanti, e mi auguro che questo possa tornare ben presto.
1: Angelo, noi tanto ce l'avremo per tutta la giornata, grazie anche per le tue parole.
3: Ale, un abbraccio.
0: Ciao Ale. Angelo, a presto, a presto.
1: È un po' il concetto di juventinità.
3: Adesso però riprendi i peperoni.
1: È una trasmissione seria questa. Hai capito? È proprio quello di cui parliamo. Io adesso giro la telecamera,
0: sì,
1: perché ci tengo a far vedere quanta passione. Intanto questo signore qui, se venite a Brindisi, cosa siamo, vicino al porto?
4: Sì, vicino al porto. Siamo il capitano.
1: Da Luigi il capitano. Ah, sei il capitano?
4: Sì, sì. Ha applicato il posto, perché giocava a basket.
1: Lui giocava a basket, ma è juventinissimo. Senti, ma chi vorresti? Cosa vorresti tu?
4: Perché mi stai facendo questa domanda?
1: No, perché c'è un tuo amico là a fianco. Posso approfittarne, Ale? Scusa,
4: vorrei Conte tornasse alla Juve.
1: Lui vuole che Conte tornasse alla Juve. Cioè, capito? Non si può mangiare una volta in nessun ristorante con meno di 10-15 euro.
4: Qua no, sicuramente.
1: Qua no. Chi è Antonio Conte? Il dibattito continua, grazie al club e ai soci sono impegnati in trattative di cucina.
0: Che bello Antonio, che bello.
1: Ha fatto 2400 chilometri ogni partita, 1200 in pullman, ci dice il presidente del Juventus.
4: Solo in macchina, non in aereo,
1: pullman. E questa signora qui è l'eroina, gruppo di fedelissimi, sempre sul pullman. E questa è Radio Bianconera, accendetela ogni tanto, che se no, che se no, ci conosciamo. Ciao, fino alla fine. Alessandro,
0: che bello Antonio, grazie. Grazie, veramente, veramente mi batte il cuore quando vedo queste immagini, questa passione.
1: Cuore.
0: Sì.
3: Perché è passionale, giusto. Bravo Ale.
1: Bravo Ale. Adesso mi ha detto vai via perché arriva il primo.
0: Va bene, va bene. Antonio, grazie. Intanto ti dico soltanto che sono arrivati una marea di messaggi, come hanno visto Angelo, una marea di messaggi, e poi tanti amici che ci chiedono un raduno in Puglia, Antonio, quindi organizza.
1: Vogliono un raduno in Puglia e vogliono Angelo Di Livio. Allora, se venisse, siete a Brindisi, passate dal porto.
5: C'è il mio manager, è lì.
1: Il manager è questo, il presidente.
5: Facciamo portavoce. Organizzeremo un raduno. Angelo.
3: E non solo
5: a Brindisi, con dinastia bianconera,
3: ci sarà Alessandro del sarà Alessandro Del Pietro, Ciro Cara, venite carichi.
5: Stiamo organizzando qualcosa,
1: stiamo organizzando e io ho sentito dire anche Alessandro Santarelli,
0: certo, è chiaro.
1: E Beniamino Vignola. Ma scusa, mi ha detto di chiederti cosa ha fatto la Juve, la radiolina di una volta, perché non l'abbiamo seguita.
0: Ha perso 1-0.
1: No, si sì. Ha segnato.
0: Ha segnato, non mi ricordo, Elia mi sembra, se non vado errato Elia. Comunque ha perso 1-0.
1: Vabbè, perché sennò qui mi svenivano e mi chiedevano di Antonio Conte. Fine a voi.
0: Grazie a voi. Antonio, grazie, mamma mia, che bello, bello, bello, bello. Vedete ragazzi, io per carità non dobbiamo dare lezioni a nessuno, ora poi rivengo con tutti i vostri messaggi, siete una marea. Però perché a me batte il cuore? Perché senza fare figli e figliastri, ma quando sento amici che tutte le domeniche, sabati, venerdì partono dalla Puglia e si fanno 1200 km per andare e 1200 km per tornare, è tanta roba, questo è quel cuore che forse soltanto noi possiamo avere, perché siamo ovunque, cioè noi siamo innamorati della Juve a tutte le latitudini. E ripeto, questo non vuol dire che chi sta a Torino è meno tifoso, ci mancherebbe altro, anzi ha la fortuna di viverla quotidianamente la Juve. Però poi c'è questo mondo che è per me un mondo straordinario, di tutti gli amici che si fanno chilometri e chilometri, sacrifici, soldi, ore di lavoro magari perse per una passione e basta. E allora lì conta fino a un certo punto chi c'è in panchina, chi c'è attaccante, capitemi, fino a un certo punto, perché non è che ti vuoi fare 1200 km per vedere perdere la Juve, ci mancherebbe altro. Però io dico sempre, questo è quell'amore a prescindere, l'amore che ti porta a vedere la Juve nonostante tutto, ed è qualcosa di meraviglioso. Io poi mi ci vedo molto, perché non essendo di Torino, tutte le volte che andavo a Torino o fuori era comunque una trasferta e un giorno di festa, perché poi lo vivi anche come il giorno di festa, l'attesa, la partenza, che è bello.

0: i funerali durante queste partite, il giorno dopo, sì, sono strafavorevole a questa cosa, sono del tutto favorevole, d'accordo con voi, però allo stesso momento, come coloni in queste partite, qualcosa di più avrebbe dovuto mostrare.
1: Torno e credo che sarà un po' il tema che ci accompagnerà fino alle 15. Perdere anche in una inutile amichevole non piace mai a nessuno, ma credo che tutto sommato poi non sia piaciuto neppure a Spalletti, no? Perché vedevo prima, per esempio, gli amici, si fa per dire, la Gazzetta dello Sport, la Juve fatica, ed è vero, quindi, sai. Vinci 3-0, 4-0, 3-1, fai quello che nell'immaginario collettivo fai durante l'amichevole e stiamo qui nemmeno a parlarne. E quindi sono d'accordo, tanto è ufficialmente finita, ha vinto la Cremonese 1-0. Poi però bisogna saper scindere le cose. Scindere le cose vuol dire è un tappa di avvicinamento a ritrovare la forma giusta in vista della ripresa del campionato. Niente di più, niente di meno. Guardate, mi viene da dire, forse sbagliando, ma non credo, queste sono meno indicative delle amichevoli magari estive. Perché nell'amichevole estiva, tutto sommato, oggi dai già un taglio alla partita. È chiaro, la prima no, ma insomma la terza, la quarta, gli dai un taglio. Questo fa parte della rivoluzione del calcio moderno. Quando ero giovane io, Latini fortunatamente non era ancora nato per lui, le partite amichevoli realmente le leggevi poi sul giornale e non sapevi nemmeno se il tabellino era vero o non era vero. Oggi invece con tutto il calcio moderno arrivi a luglio, metà luglio e già ti proietti col binocolo, cioè guardiamo quello che può succedere all'orizzonte. Quindi, se quelle partite, dal mio punto di vista, di un vecchio cronista ormai, hanno una valenza, fatto salvo 1, 10, 5, quella di oggi per me ha una valenza da 1, 10, 3, forse anche 2. Poi, avendo la vista, perché capisco anche l'amico che sta a casa, cioè sta a casa, che ha lavoro e che evidentemente non l'ha vista, giustamente perché deve lavorare, dice: ma come, hai perso con la Cremonese? Lì per lì c'hai l'impatto, dici: cavolo, hai perso con la Cremonese, soprattutto non hai fatto neppure gol, perché le due cose vanno di pari passo. Vedendola come l'ho vista io volevo vedere la prova del cuoco, ma Latini mi ha fatto vedere l'amichevole. Dico: ragazzi, ma non è stata neppure una sgambata, nemmeno quella, perché andavano più lenti di Magliocca quando era 140 kg. E quindi faccio veramente fatica a dare un taglio. Cioè, se dovessi fare un pezzo scritto su un giornale, io farei una fatica enorme, perché da dove parto? La Juve non ha segnato, sì. Ma poi ho visto la partita, ho visto che andava a due all'ora. Ha preso gol? Sì. Ho visto Pinzoglio che si è buttato tipo rallentatore. Kolumani non ha segnato. Vero, ha avuto l'occasione, però ha giocato con due dita rotte e magari anche lui non ha forzato. Cambiaso non ha funzionato? Sì. Ma era al rientro dopo un mese. Vedete quante variabili ci sono in questa partita qua? Leggo adesso Fabri. Sinceramente non ho capito a cosa servono partite del genere, se lo spirito è questo. Servono semplicemente, Fabri, a invece di fare l'allenamento settimanale, a spezzare anche la settimana. Come? E anche bravo Gabriele. Da addetto a lavori, Gabriele dice, è anche uno scarico, cioè tu hai lavorato tutta la settimana, arrivi al venerdì, fai sta amichevole. A questo punto immagino, poi ci ha detto Camillo, sabato, domenica liberi, forse anche lunedì, da martedì si torna a lavorare seriamente. Quindi, invece di fare l'allenamento settimanale con le sagome, con le barriere, con gli scarichi, fai una partitella di scarico. punto.

0: questo. Poi segnava Colomani, eravamo più contenti. Segnava Walter Made ieri, eravamo più contenti. Ma faccio veramente una fatica enorme a trovare un titolo, un dettaglio, una sfumatura, una lettura a questa partita. Prego.
1: Non capisco di alzare la voce che non si sente niente, ma dov'è in chiesa?
0: Chi? No, hai ragione, perché Camillo è molto timido su questo, nel senso che giustamente aveva paura magari di disturbare i colleghi accanto. È un segno di grande rispetto di Camillo, che è veramente il figlio ideale per tutti. Prego.
2: Ciao Ale, buongiorno.
0: Ciao.
2: Sono Rosanna dalla Sardegna.
0: Ciao Rosanna.
2: Io rimango sconvolta a sentire alcuni messaggi o i vocali dei tifosi incavolati perché la Juve sta perdendo con la Cremonese. Ma dai, un'amichevole, una partita di allenamento per la Juve, tanto col Cagliari non penso che giochino così. Dai, ma prendiamola un po' con filosofia. Ciao Ale, un bacione.
0: Ciao, grazie. E sì, anch'io, tra l'altro guarda, nei messaggi generati prima c'era anche uno che diceva è tutto uno schifo. E io anch'io, allora Rosanna, io non rimango più sorpreso, perché posso dire con orgoglio di conoscervi e di conoscere ormai il tifoso della Juventus, ma in generale il tifoso, attenzione, io per primo, quindi ci mancherebbe altro. Però bisognerebbe ogni tanto avere la capacità, e ce l'avete, di andare in qualche modo a scindere le cose. E secondo me questa manca, per esempio, ma con tutto l'affetto del mondo, come sempre, perché vi voglio un bene nell'anima e ogni messaggio che mandate e che ci dedicate per noi è oro colato. Però dice l'amico Luca, certi giocatori con la faccia cattiva non ci stanno a perdere nemmeno le partitelle. Ho capito Luca, ma che dove vuoi arrivare? A questo vedi, cioè Latini che scuote la testa correttamente, no? Cioè, cosa vuol dire? Che devi rischiare di farti male per questa partita qua? Boh, io, ma magari sbaglio io, ma non sono d'accordo, non sono d'accordo. Ripeto, sbagliano a farle vedere. Perché se voi non aveste visto questa partita, e probabilmente, lasciatemelo dire, la maggior parte di voi neppure l'ha vista, e si basa soltanto giustamente sul fatto che legge sul telefonino, su tutto Juve, su Bianconera News, sente a Radio Bianconera, è finita, ha perso 1-0, cavolo! Però allora vi dico, fidatevi di chi l'ha vista, fidatevi degli occhi che c'erano sia alla Continassa che qui, fidatevi. E se vi dico che andavano sotto ritmo, ma nemmeno sotto ritmo, sotto ritmo, questo vi dovrebbe far capire che non c'era l'intenzione, non voglio dire che c'era l'intenzione di perdere la partita, ragazzi, se no ci prendiamo in giro, ma una volta che siamo andati sotto 1-0 non è che hanno detto oh, adesso tutti all'assalto, tutti avanti perché dobbiamo ribaltare. Non è così. Poi potete dire mi dispiace che si è perso. A me sinceramente la verità non mi fa né caldo né freddo. Ma perché? Perché l'ho vista. E allora, siccome una volta il ruolo del giornalista era quello di raccontare le cose che non venivano viste, oggi ormai tanto tutti vedono tutto è globale, si vede tutto. Stavolta che il 90%, posso dirlo anche perché il sito andava benissimo, quindi col sito che andava benissimo vuol dire che non c'era nemmeno un boom di connessioni attive. Bene, allora fidatevi degli occhi che vi hanno raccontato questa partita. Fidatevi di Camillo e di Alessandro. Non è stata una partita. Si poteva pareggiare? Sì. Colomi Prefago? Sì. Ma non è andavano a 7 all'ora. 6 all'ora. Come è giusto e normale che sia. Fidatevi. Prego.
3: Alessandro, buongiorno. Gli andi juventini, quando dicono che la Juve ruba, hanno ragione. Perché anche a me hanno rubato il cuore e io glielo darò per sempre. Gianni da Canicattì.
0: Ah, bellissimo messaggio Gianni, questo è un messaggio meraviglioso, grazie. Prego.
4: Ciao ragazzi, questo microfono io lo scopre adesso che c'è, per non sapevo assolutamente
5: ecco,
4: nulla.
5: Vedi.
4: Ma cos'è? Sta giocando chi? Perché io mi sono sintonizzato adesso e non ho capito se gioca la next gen sotto altre forme oppure quello che è rimasto a Torino, perché sento un sacco di giocatori che è un misto.
5: Ma vedi Luigi. Sei... A me fa piacere il messaggio dell'amico Luigi, perché Luigi è uno che non perde una battuta della Juventus, non sapeva nemmeno oggi che ci fosse l'amichevole, perché è questa, era questa, cioè, molti neppure lo sapevano. Ha giocato Luigi una Juventus, guarda, se recupero la formazione te la dico, quella iniziale da qualche parte la dovrei recuperare, anzi guarda, facciamo così, andiamo in pausa, te la racconto dopo la formazione, ma insomma c'era, vado a memoria, Pinzoglio che ha preso un gol da Pinzoglio, c'era Gatti, c'era Rugani, c'era Kelly, c'era Cambiaso, c'era Bremer, c'era Columani, c'era McKennie, c'era loro, titolari a loro, hanno giocato loro, c'era Rugani, erano 8 più 2 ragazzi, quindi questa è la formazione, capirai che è stata una partita poco più che, no, nemmeno, poco meno di un amichevole, non era nemmeno un amichevole. Andiamo in pausa e poi riparto con tutti i vostri messaggi, siete una marea, staremo in compagnia fino alle 15, poi siccome non ha fatto niente fino ad oggi, come sempre arriverà Marangio, ma alle 17, che Marangio non è ancora arrivato, il signor Marangio non è ancora arrivato, tra poco.
6: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Mamma mia, come sei permaloso, Marangio. Però.
1: Io, cioè, io, a parte che mi vedo strano, un famoso straceto.
0: Sì, ah, abbiamo la camera. Ce l'hai stretto, Marangio.
1: No, tu ce l'hai, cioè, no, nel senso, allora. Il signor Marangio era lì a fare la live.
0: No, tu sei permaloso.
1: Per Bianco
0: Nera, cosa ha detto,
1: caffè in mano dopo due. Ah no, che era impegnato, quindi va bene. Claudina che era
0: all'università.
1: All'università ha buttato dentro le formazioni perché io ero un attimo in diretta
0: su
1: TMV Radio.
0: Formazioni?
1: Sì, mentre io ero in diretta su TMV Radio, dopodiché sono uscito, ho proseguito io la live per Bianconera News. Ho avuto modo di vedere la partita magari con occhi diversi.
0: Ma come si fa?
1: Allora,
0: come
1: ragazzi,
0: dai,
1: io adesso ero di là, vedete, noi adesso c'è una trasmissione molto soft col caffè in mano,
0: sì,
1: che ce lo beviamo, ce lo sosseggiamo.
0: Sì, ma alle 3 io me ne vado.
1: Tu alle 3 te ne vai, io vi aspetto.
0: Chi
1: alle
0: oggi
1: 5,
0: dovesse in ferie, ricorda.
1: Io vi aspetto alle 5, invece delle 5 alle 7 ne parliamo, ma in maniera molto sommaria.
0: Ma di che voi pagate?
1: Ma io voglio bene l'ufficio stampa della Juventus a tutti i ragazzi, bellissima telecronaca, mi piace il ritmo, cioè,
0: ma hai detto di no prima,
1: no,
0: hai detto ma...
1: no, fermo, ho detto manco loro riuscivano a capire, certo, i cambi, perché chiaramente poi non è che c'hai, è un training center, quindi vedi che entrano i giocatori, ce n'erano tra l'altro un paio dell'under 20, uno dell'under 18, ma soprattutto devo dire, guardiamola come indicazione. Giustamente Latini, che sta facendo degli studi specifici sulla materia, parlava che è uno scarico. È un allenamento di scarico. Quindi i giocatori non correvano. Chiaramente non c'è le figure perché non c'è la partita. Tra le altre cose, ragazzi, vuoi che uno gli abbia detto non vi fate male pure questa partita perché sennò è finita? E quindi bisogna guardare quelle indicazioni che si possono andare a guardare. Devo dire, abbiamo bacchettato il papà i giorni scorsi, però Marchisio mi è piaciuto molto. C'è stato l'esordio assoluto in prima squadra di Marchisio e di Montero, due figli d'arte. Montero lo si è visto poco perché poi nei minuti finali i ragazzi sono stati talmente entusiasti che volevano cercare il pareggio, che la Cremonese è stata chiusa nella propria area di rigore. Chiaramente sempre al netto di tutte le valutazioni sagge che vanno fatte. Ma Marchisio, tocco di prima, dribbling, ha provato anche sul calcio di punizione da posizione defilata. Devo dire, le indicazioni devono essere queste. L'indicazione deve essere che chiaramente Pinzolio è un terzo portiere.
0: Nemmeno.
1: È un terzo portiere e resta lì. Mi domando perché non ha giocato Neto, perché poi in realtà inizialmente
0: c'è
1: era
0: stato,
1: previsto
0: sì,
1: che
0: c'è
1: giocasse.
0: Stato un piccolo problema.
1: Quindi insomma, ma dai, questa è una cosa da non sottovalutare, perché se Neto comincia con i problemi, io Pinzolio secondo portiere, dobbiamo veramente chiedere a Mancini non permetterti di far giocare Vicario in nazionale. Perché anzi faccelo tornare il prima possibile e facciamogli tutte le cure del caso, perché è un problema non da poco questo, magari è stata una questione di precauzione. Giovani interessanti nel secondo tempo, nella pressione, nel recupero, nella tecnica, poi si può giudicare una partita,
0: ma
1: non come una partita normale.
0: Io non riesco a giudicare la partita,
1: onestamente,
0: cioè,
1: no.
0: non è stata niente.
1: Bevito del caffè?
0: No, l'ho già bevuto. Dopodiché, se proprio andare a cercare il pelo nell'uovo, insegni, questo tra Colomani oggi e Voltemade
1: di ieri, ragazzi, un po' di brividucci li abbiamo provati tutti sulla schiena.
0: Quella è la partita ufficiale, quello sei nazionale, quello sei sotto porta e tiri fuori allo stadio, quello è un problema.
1: Ci aggiungo che incidendo i rigori manchino amichevole a casa nostra,
0: no.
1: Hanno deciso che a noi i rigori non ce li vogliono dare, però insomma c'era almeno uno dei due, c'era
0: sì, il primo
1: c'era, perché la sterzata sul Luperto che poi a me ha allungato l'alettone, ha fatto cadere Colomani, là il rigore c'era, e chiaramente vabbè, uno non è che se la prende, però ancora una volta si è visto Colomani, anche lui in fase di scarico, che però non c'ha quell'intuizione. Vedi Bonazzoli, è vero, ha tirato sul primo palo e tu gli hai fatto prendere gol, però un tentativo in più bisognava vederlo. Siamo più preoccupati per la prestazione di Voltemade, ma non per la prestazione, per il gol divorato, perché quello mi ha fatto venire in mente Vlahovic subito.
0: Sì, atto che Vlahovic vince.
1: Abbiamo visto cose di Vlahovic.
0: Atto,
1: sì. Tutto l'ho detto, lo sei dimenticato.
0: Ascolta, ora
1: e
0: mi
1: contento.
0: Vuoi paragonare Voltemade a Vlahovic?
1: No, ma dico, ha sbagliato un gol come ne ha sbagliati. Ti ricordi l'imbalzo sotto porta col Cagliari, quando lui arriva sotto e butta la palla in curva, che noi lo abbiamo guardato. Guarda, te lo ritrovo dopo.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: ho capito quello che dici.
1: Ha fatto un errore alla Vlahovic. Non sto dicendo che
0: non gli lega nemmeno le scarpe al momento, poi farà meglio.
1: No, perché a livello di movimenti, io ne parlavo anche con Alen, quello non è una prima punta, però Klopp sta provando formazioni così, non ha chiamato tre soldi, quello
0: sì,
1: Klopp, che è una roba strana.
0: Non sarà una prima punta,
1: no.
0: Ma se giochi a pallone, santa miseria, sei nemmeno nell'area piccola, sei sotto porta.
1: Ripeto, dai, l'abbiamo visto fare a David, l'abbiamo visto fare a Vlahovic, il problema è che noi non vogliamo più vedere queste cose da nessuno dei nostri. Lo ha fatto con la nazionale, va bene, ce ne frega niente, con la Juve no, e deve essere anche quello un campanello d'allarme. Esatto. Ma la Juve l'ha risolto il problema del gol?
0: No,
1: questa è la domanda.
0: Ecco, ma infatti proprio nel pelo nell'uovo dice anche oggi ha fatto 1-0 e una segnata. Dice guarda te, ci sta. Non sì. Però Vincenzo, questo
1: e
0: è
1: anche
0: un
1: oggi
0: ma avevi bisogno di che oggi per capirlo? No.
1: No.
0: Purtroppo
1: però...
0: lo sappiamo.
1: Però chiaramente uno dice facciamoci un'idea precisa, certo. Aspettiamo che passa un po' di tempo, magari si sblocca uno, si sblocca l'altro. In realtà il NEC era troppo poca roba.
0: Esatto.
1: Per... Eppure loro l'hanno segnato, ma poi non hanno segnato più.
0: Sì, e se vai a vedere uno sul rigore è uno che appoggia niente.
1: Appunto, con un'uscita birichina del loro portiere. Dopodiché lì davanti il problema gol noi lo continuiamo ad avere, lo continueremo ad avere, perché poi se i gol non arrivano nemmeno dai centrocampisti, un'altra nota, un'altra cosuccia che si può dire. Sì. Io lo so che voi pensate che io magari ce l'abbia con lui, però credo che Spalletti volutamente l'abbia provato interno, perché l'ho visto interno più di una volta, quindi si sta provando un ruolo da mezzala per Cambiaso, bocciato quindi come sinistro, come esterno sinistro, che ci sarà Selic, dall'altra parte c'è Kalulu. E come mezzala potrebbe servirti, per me è bocciata anche come mezzala, perché è vero che tu dici questo era scarico, quindi vale il discorso fatto per tutti, vale anche per Cambiaso, non può pretendere il fuoco da, solo da uno e dagli altri no, lo pretendi da tutti. Io però continuo a vedere nell'applicazione un po' di svogliatezza, poi viene dall'infortunio, il problema alla caviglia non l'ha voluta forzare, tutto a posto. Però mi manca qualcosa,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: lui
0: no,
1: mi manca tanto.
0: Lo sosteneva anche Camillo.
1: Cioè tu capisci da...
0: L'ha provato dal regista praticamente.
1: Bravissimo,
0: non lo può
1: perché?
0: Fare.
1: Perché? Allora tu vedi Colomani che comunque sbaglia, no? Però ci prova a fare le cose, prova a trovare la sua direzione, la sua dimensione, la sua collocazione anche in campo, a capire il movimento della squadra, eccetera. Oltemade qualche movimento lo fece col NEC, al di là poi di tutto il resto, ha provato a fare l'azione di sfondamento contro l'Atalanta, è finita malissimo. Peraltro insomma c'era un giocatore, adesso che non ricordo il nome, difensore della che ha chiuso come difensore centrale accanto a Montero, che sembrava il figlio illegittimo
0: di Woltemade. L'ho detto, c'è
1: uguale.
0: La cosa di Woltemade uguale
1: sì, adesso mi uguale. Sfugge il nome,
0: non
1: ma
0: lo so,
1: tra
0: visto
1: poco,
0: anch'io uguale a Woltemade,
1: tra poco me lo ricordo. E però per dirti, qualcuno vedi che almeno ci provano e pian piano qualcuno riesce, vedi, c'è Grova, diciamo, questo sempre a mattonella, ci ha messo la qualità, sta salendo, eccetera, Cambiaso, però dovrebbe centrarsi più, si accentra, trova il gol, cioè. Cambiaso no, ma in nessuna partita, e l'ultima volta che l'abbiamo visto era, non so se era proprio nell'apparizione UEA-UEB.
0: Cambiaso?
1: Perché
0: no,
1: forse in campionato,
0: Cambiaso è campionato, ha giocato.
1: Qualche partita l'ha giocata,
0: sì,
1: perfetto,
0: giocato.
1: Però... quando tu in queste partite
0: cambiato si fa male col Milan.
1: Quando tu però anche lì, quando tu giochi queste partite ci metti poco impegno, si capisce che ti manca qualcosa. Io capisco che qua non devi spingere eccetera, però è proprio queste sono le partite in cui devi provare a ritrovare un po' te stesso. Quindi per me bocciato lui sicuramente. Su Colomani accendo ancora una spia, però contro l'Atalanta abbiamo visto un'ottima partita, al di là del fatto che non abbia
0: sì,
1: segnato.
0: Sì, di sacrificio, molto importante.
1: Di sacrificio. Woltemade accende una spia per il gol divorato ieri, due occasioni perse clamorose, un solo tiro bloccato, tre tiri complessivi, zero nello specchio della porta, quindi complessivamente male. Era anche l'unica punta con la Germania, quindi male, accendiamo una spia anche là. Zegrova invece sta facendo bene anche tutto sommato in nazionale, così come Cambiaso, che con Sesau che speriamo non giochi neanche la prossima partita, ma probabilmente la giocherà. Nico vediamo se diciamo ritorna ai suoi livelli eccetera. Ci serve una mano in zona gol, perché lì potremmo avere, se non si sblocca qualcuno potremmo avere delle difficoltà.
0: Sentiamo poi i vocali, dai.
2: Marco da Modena, ma ciao, quindi Marco. Mi sembra di capire che Colomani si dice che sia stata una richiesta esplicita di Spalletti e che invece non abbia voluto Pellegrino. A questo punto mi viene quasi da dire che forse è stato un errore, che Pellegrino, fenomeno o no che potesse essere, poteva fare al caso nostro. Pellegrino, ecco.
0: Ma Marco, guarda, io su queste narrazioni poi... credo poco, cioè, dico la verità, da quello che so io, qualcuno mi dice sì, l'ha voluto Spalletti, qualcun altro dice no, non l'ha voluto Spalletti, qualcun altro ancora dice c'era un patto col Paris Saint-Germain. Io francamente, quando non so direttamente le cose, penso che la verità stia un attimo nel mezzo. Secondo me non è l'attaccante ideale, poi ormai dovremmo parlare di altro, tanto questo è successo, ce l'abbiamo, non è l'attaccante ideale di Spalletti. Marco da Modena fa l'esempio di Pellegrino. Pellegrino per me non è un fenomeno, però ha caratteristiche interessanti che non ha per esempio Woltemade. Io ti ripeto, faccio una fatica madornale a parlare di Nick Woltemade, perché veramente lo vorrei avere accanto e abbracciarlo, perché mi fa una simpatia che non puoi capire. Però scriveva prima un amico, ieri sera ho visto tutta la partita della Germania, edulcoro un po' il concetto, e non mi è particolarmente piaciuto. Io a volte veramente penso che con il calcio Woltemade,
1: no lui
0: non lo so, lo vedo un giocatore troppo atipico, cioè è un lusso che oggi non so nemmeno se ti può permettere, perché Woltemade è uno che mai sa fare bene tante cosine, però specializzato in cosa?
1: È indecifrabile per noi per ora, però ribadisco, ieri poi nella complessità è stata una partita insufficiente sicuramente. È un giocatore che delle caratteristiche ce le ha, devi cercare di capire a che ti serve, perché l'hai preso, in che concetto di gioco lo vuoi mettere,
0: cioè, perché l'hai preso al posto, se veramente era in ballottaggio con Zirkzee, ma davvero hai preferito lui?
1: Infatti Zirkzee secondo me era una scelta di Massara, e per una volta volevano accontentare forse Spalletti, perché anche su questo c'è il dubbio che l'abbia voluto Spalletti oppure no. Zirkzee probabilmente a volte poi c'entra anche il riscatto, cioè Woltemade ti hanno detto ok, pagami 5 milioni quello che hanno pagato, poi dopo ce lo riprendiamo noi, non avete nessun obbligo eccetera. Magari invece lo United per Zirkzee un diritto oppure un obbligo condizionato te l'avrebbe inserito, e quindi tu non te la sentivi di
0: vero. Vincenzo, il ragionamento è perfetto, però te allora hai detto devo prendere un numero, me lo prendo per, come dire, per fare numero nel reparto, però tanto so che non lo riscatto, farà quel che farà. Che fa Latini? Ho visto Latini, tutto a posto Latini, sì, ho visto.
1: Momenti di sta... ha dormito due ore.
0: Ha dormito due, povero Gabri. Cioè, capisci?
1: No, io capisco.
0: È una scommessa fatta a zero. Ma è una scommessa, dici, sai, davanti c'hai i bombe da 30 gol. Poi li farà, non lo so come.
1: No, 30 gol non li farà mai.
0: No, ma comunque, 15,
1: no, non è un attaccante da 30 gol, non è un attaccante da 15, è un attaccante che completa un reparto che però in questo momento non abbiamo. Non è che tu dici mancava qualcosa, lui lo completa. Alla Juve, tutto sommato, mettendoci tutti quelli che sono stati presi, mancano ancora i gol. Quindi di fatto il reparto offensivo... Non funzionale, soprattutto per una squadra come la Juventus, e quindi i gol ti arrivano da Cegrova, il gol ti può arrivare da Elia Begovic, speriamo che si accenda soprattutto lui, i gol ti può arrivare dal centrocampista, il gol ti arriva da Gatti, due gol ti sono arrivati da Bremer, e i gol non ti arrivano dall'attacco. Questa è la vera grande riflessione che poi riproporremo anche nel pomeriggio e che va fatta, cioè serve capire qual è la strategia della Juventus, qual è l'aspettativa, perché la nostra è chiara, speriamo che Woltemade si sblocchi e segni, speriamo che Colomani si sblocchi e segni, speriamo che i due possano giocare addirittura insieme, fanno Olli e Benji, cioè, però Olli e Becker ovviamente, però l'aspettativa della società qual è? La strategia della società qual è? Cioè cosa c'è dietro la scelta di questi uomini? E se credono che questi uomini lavorando con Spalletti possano sbloccarsi e creare quella cifra di gol che ti servono per vincere le partite, perché altrimenti il NEC lo incontri una volta in Europa League, le altre sono assolutamente alla portata per me, ma a livello difensivo ti concedono molto meno del NEC, quindi scherzi. Per quanto tu possa avere il pallone per 90 minuti e avere un possesso palla dell'85%, ma se non la butti dentro non ti serve a niente.
0: Antonella ci dice: ciao Le Vincenzo, quanti anni sono che diciamo che i nostri attaccanti segneranno, ma poi alla fine non segnano. Sì.
1: Perché è un po' come le strategie societarie, no? Diciamo, viva, adesso c'è Giuntoli e vediamo che cambia tutto, non cambia. E viva, è arrivato come lì, magari è la scelta giusta e non cambia. Adesso speriamo in Carnevale e Massara. Stessa cosa, e viva, abbiamo Vlahovic che adesso ci trascina così, niente. E viva, sono arrivati David di Openda che faranno gol a grappoli, niente. È arrivato Colomani finalmente, lo volevamo. Chi è Woltemade, simpaticissimo, funzioneranno? Boh, però per il momento.
0: Vai Gabri, diamo sfogo ai nostri amici.
3: Buon pomeriggio, Matteo dal Club Zebrati.
0: Ciao caro.
3: Ma i tifosi della Juventus che prendono spunto da questa partita o che stanno criticando questa partita, ma hanno giocato a calcio? Cioè, noi veniamo da un periodo dove gli infortuni sono uno dietro l'altro e anche gravi, ma secondo voi possono giocare una partita sapendo il rischio che potrebbero correre? Ma guardiamo domenica prossima, che è la partita più importante, non guardiamo queste partite che non chiamerei neanche amichevoli.
1: No, è un test
0: l'abbiamo detto.
1: Ma non è nemmeno solo quella questione di infortunarsi, che è sicuramente uno dei temi, è proprio una questione che quando tu ti alleni, giochi a certi livelli, questa è una partita nella quale tu devi fare scarico dopo magari un lavoro fatto in palestra, dopo un carico fatto il giorno prima, non puoi accelerare, l'aggressione è stata zero. Il Cremonese comunque è arrivata con la formazione titolare, noi avevamo le elencati prima, avevamo 8 titolari che però dovevano giocare col freno a mano tirato e eravamo senza portiere, eccetera. Non si tratta qua in questi casi, quando vedi queste partite le devi guardare con un occhio diverso. Non le devi guardare con l'occhio di chi deve andare a giudicare le cose come stanno andando, se sei pronto per... le devi guardare con l'occhio semplicemente di vedere qual è il giocatore che ti può dare di più, qual è la posizione più adatta, cosa ha in mente Spalletti, allora individui nella posizione di Cambiaso un'idea.
0: Infatti,
1: di
0: tattica. Bravo Vincenzo, infatti quello io ho detto oggi quello che conta, secondo me, è che nel taccuino o nella lavagna nell'ufficio di Spalletti le risposte alle domande che lui si era proposto per questa partita siano arrivate positive o negative rispetto ad alcuni giocatori. Quella è la cosa che deve interessare. Poi il risultato è fine a se stesso e oltretutto con un abbozzo di squadra, perché in quella di oggi di titolari chi c'era? Colomani, Cambiaso, Bremer, basta. Perché poi Rugani non è titolare, McKennie. Kelly non è più titolare, e se anche qui dovessi dire qualcosa, ho visto un Kelly abbastanza svogliato, ma nell'ambito di una partita dove realmente non contava nulla e anche i ritmi erano sotto zero, come è normale che sia. Vai Gabri.
4: Il gufo con gli occhiali, me lo compri papà? Ma che tutto che fa?
1: Abbiamo creato dei mostri. Comunque, per quanto riguarda Neto, ci siamo un po' informati nel dettaglio, anche adesso attendiamo. Semplicemente il giocatore è fuori condizione,
0: ma certo.
1: E quindi tu dici: sì, ma non deve correre. Ho capito, però abbiamo visto Vicario quando ha giocato per la prima volta dopo tanto tempo. Si sono venuti i crampi. Ora, siccome giustamente questi vorrebbero giocare col Cagliari a Cagliari con due portieri. Allora, anche questo ti fa capire come doveva essere analizzata e come va analizzata la partita con la Cremonese, cioè, certo. Piuttosto gioco con Pinzoglio
0: che fa una parata, perché una parata la fa, ma prende un gol
1: alla Di Gregorio.
0: Vai Gabri, spero che non abbia creato
1: e comunque altri. Anche il Napoli ha perso 2-0 in casa con l'Avellino nell'amichevole di oggi pomeriggio a Castel
0: Volturno. Il Milan a pareggiare col Padova,
1: questo ti fa capire tante cose. No vabbè, però col Parma ci può anche stare, tu perdi
0: col Padova,
1: invece con l'Avellino in casa perdi 2-0, già un po' meno bene, però.
0: Vai.
5: Ciao Ale, ben arrivato Vincenzo. Allora, sulla partita, premesso che sono juventino dalla nascita, perciò sono cresciuto con la convinzione che vincere aiuta a vincere e che perdere abitua alla sconfitta. Però dobbiamo fare anche un attimino la tara su quella che è la situazione attuale della Juventus con 9 infortunati. Secondo voi, questa è una domanda che faccio a chi sta criticando la nostra squadra in questa amichevole, secondo voi l'allenatore che cosa gli ha detto ai giocatori prima di scendere in campo? Mi raccomando, forzate al massimo, è fondamentale vincere? Assolutamente no, anche perché vi chiedo a voi cari tifosi che state criticando, ma avreste voluto vincere contro sta squadra? Però poi magari vi trovate un'altra volta McKennie infortunato, Coman infortunato? Ma assolutamente no, signori, è un allenamento poco più. io da juventino non vorrei perdere nemmeno la PlayStation, però ragazzi dobbiamo un attimino fare anche, diciamo, una fotografia del momento, e non è delle più rose. Ma va bene così, l'importante è quando rientriamo in campo.
0: Posso dire una cosa che può
5: sempre comunque fino alla fine.
0: Grazie amico mio. Posso dire una cosa che forse sembrerà anche cattiva, ma la penso e la dico. Bisognerebbe volerli un po' più bene alla Juventus.
1: Sì, bravo.
0: Bisognerebbe volerli un po' più bene, perché a volte mi sembra, perdonatemi, ma mi sembra che non si aspetti altro. Anche una inutile, stupida, banale, amichevole con la Cremonese per dire fate schifo. Io mi sembra, cioè, ma anche all'amico Giovanni da Palermo, ma che mentalità, ma dice io voglio la squadra con la mentalità, ma con un amichevole che non conta una mazza.
1: Ragazzi, ma
0: boh, io ma anche sbaglio tempi. Io probabilmente, ma no, ma vogliateli un po' più bene alla Juventus, coccolatela un po' di più, perché le critiche anche su Cremonese Juventus che conta zero, secondo me vuol dire volerli un po' meno bene.
1: No, non volergli bene affatto. Cioè, allora noi stiamo combattendo in questa generazione già una battaglia, e ne stiamo parlando da giorni, dell'odio con la Juventus, però del fuoco nemico. Noi adesso abbiamo addirittura un odio interno, cioè lo stesso carico di rabbia che tu noti negli odiatori della Juve, no? Quelli che
0: sì,
1: odiano.
0: Solo... Bravo, a volte lo vedo. Sì.
1: Lo trovi nei tifosi della Juve, che hanno accumulato rabbia, comprensibile per anni in cui non vinci, rabbia comprensibile per i danni a cui è stata soggetta,
0: certo,
1: per... rabbia comprensibile davanti agli errori del management, però non gliene passano una.
0: No, nemmeno Cremonese Juventus.
1: E io capisco che la mentalità si costruisce nei dettagli.
0: Sì, ma non in Cremonese Juventus.
1: Non in Juventus Cremonese con 8 titolari, il resto in giro per il mondo, e soprattutto in mezzo alla stagione. Con
0: 9 infortunati, con 2 che rientrano come McKennie, cosa fai? Andate alla morte,
1: cioè,
0: contrasti, e poi si fanno male. E avreste detto: hai visto quell'idiota di Spalletti? Gli ha detto di andare su contratto.
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto,
0: ragazzi, così, così vogliateli bene alla Juventus. Vogliateli bene.
1: La sintesi è questa: è che poi Milan Padova 1-1, perché poi Napoli aveva il Dino 0-2. Noi dobbiamo vincere perché se non vinciamo, non abbiamo la mentalità. A me interessa arrivare alla gara col Cagliari recuperando il più possibile, magari sperando di recuperare Hecator, che oggi si è allenato col pallone. A me interessa andare a vincere a Cagliari una partita sporca, brutta e cattiva. A me interessa battere poi la Lazio in casa. A me interessa riprendere col piglio giusto. A me interessa che quelli che ritornano dalla nazionale non si facciano male, che vengano recuperati. A me di Juventus Cremonese.
0: Vedi chi non vuole bene alla Juventus? Mi dispiace Carmelo, ma capiti proprio a puntino. Ma non è che Kumainen è stato convocato dalla nazionale, ma come il grande McKennie alla Continassa e il vostro tanto criticato Kumainen in nazionale. Beh, a proposito del fuoco amico, Carmelo, ti posso dire una cosa? Secondo me ne ha capito niente.
1: Zero secondi ha giocato.
0: Secondo me ne ha capito. Mi dispiace dirtelo, e te lo dico con affetto, ma per me ne ha capito niente. E mi sembra che in questo ci sia proprio l'appello. Sai perché ho letto questo messaggio? Perché è venuto proprio dopo l'appello che ho fatto. Secondo me te, Carmelo, alla Juventus vuoi bene zero. Secondo me te alla Juventus, Carmelo, vuoi bene zero.
1: No, ma qualcuno probabilmente alla Juventus non ci tiene nemmeno.
0: No, e ribadisco, Carmelo non gliene frega niente della Juventus.
1: Tre
0: lo
1: partite
0: dico proprio...
1: di fila della nazionale, 0 minuti per Kumainen.
0: No,
1: io
0: ma
1: farei,
0: poi lo vedi
1: un altro
0: la polemica per fuori. Hai visto? Perché ora magari va sui social al bar, sì, a dire sì. Io con il vostro McKennie.
1: Il vostro
0: questo McKennie, vuol certo. Dire voler bene alla Juventus zero. Zero. Allora, vi do una notizia: volete contestare la Juve? Sperate di perdere contro il Cagliari, perché lì allora troverete anche il sottoscritto incazzato perché hai perso una partita che conta. Ma qui no. Perciò, Carmelo, io credo che tu in queste 2 settimane o non hai mai voluto bene alla Juventus o hai perso per strada il bene alla Juventus, perché un messaggio del genere è o di un interista o di uno che della Juventus
1: poi
0: non li vuol bene.
1: Non solo, prendo in prestito le parole di Malagò quando ha attaccato a Bodi e ti dico che è un messaggio sgrammaticato. In che senso? non torna nulla di quello che si è, cioè è puro rancore o voglia di andare contro, perché con Miners è stato convocato ma ha fatto 0 minuti.
0: Ma infatti
1: McKennie è rientrato da un infortunio e gli USA stanno giocando le amichevoli e hanno concordato con lui di non fargli fare le tratte transoceaniche, perché comunque è rientrato da un infortunio da 2 partite e il giocatore ancora sta in fase di recupero totale, quindi ha raggiunto l'accordo che semplicemente non partiva. Stop, la motivazione è questa. Poi se ci vogliamo raccontare le filastrocche, giusto per fare i bastian contrari, farci leggere, diventare protagonisti, far vedere che noi la sappiamo giusta, gli altri non sanno niente, si vuole... allora si può fare qualunque
0: Alessandro
1: cosa.
0: A Roma dice: vi ammiro per la forza con cui provate a far ragionare quei tifosi della Juve. Ma no Alessandro, alcuni
1: perché
0: lo fanno...
1: noi l'amiamo la Juve
0: come voi. Esatto. Alcuni lo fanno per spirito di rivalsa, oppure lo fanno per sentirsi protagonisti in quei 5 minuti. Però in tutto questo io so che noi parliamo a una platea enorme e che in questa platea enorme sul 98% di innamorati persi della Juve ci sono 2%, come appunto l'amico Carmelo, che forse vuole un po' meno bene alla Juventus. Allora noi cerchiamo, per esempio io c'è stato e oggi ha rimandato il messaggio l'amico Carlo, ha detto sono Carlo Osimhen, no?
1: Ecco,
0: quello è stato un grande momento secondo me, perché noi abbiamo raccontato 2 ore una cosa, poi arriva Carlo che ha mandato però il messaggio prima, dice però ci vuole Osimhen, e noi diciamo no, ma allora non ci siamo fatti capire, poi lui dice no guarda ho mandato il messaggio
1: prima,
0: e questo è bello. Ma quando uno dice bisogna voler bene alla Juventus e legge un messaggio come quello, allora a quel punto qui non è l'amico Carlo, no, vuole far bastare in contrario, o forse non vuole bene alla Juventus. Allora,
1: se mai fosse la volontà di qualcuno che magari non tifa Juve di mettere zizzani all'interno della Juve, sappiate che questi qua sono quelli che sono i primi a essere attaccati da tutti gli altri ascoltatori, perché la maggior parte degli ascoltatori la pensa come noi, quindi vengono emarginati nel pensiero. Che stai leggendo? Intanto, insomma, il discorso è, sì, dobbiamo chiudere, sta dicendo Latini giustamente, ma Santeri si sta leggendo una messa lì.
0: No, vabbè, meno male che abbiamo chiuso, dai.
1: Ah, va bene, okay. Non me la leggo insieme a te.
0: Sì, va bene.
1: Allora, noi ci ritroviamo alle 17 per 2 in bianco e nero, sì, con il sottoscritto, ci saranno degli ospiti, non vi svegliamo niente. Chiameremo anche Alessandro Santarelli.
0: Sì, tanto sono in macchina. Chiamami, volentieri. Chiamami.
1: Ti chiamo.
0: Chiamami.
1: Così mi fai parlare con Claudina pure.
0: Sì.
1: E niente, quindi ci rivediamo più tardi. Lui calma i bollenti spiriti. Abbiamo un altro caffè.
0: Sì,
1: e ci vediamo.
0: Io faccio
1: dopo
0: il reel adesso.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Il reel che si chiamerà Vogliate bene alla Juventus.
1: Rilli Citancella.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
6: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Franco Causio. Il barone Causio viene ricordato ancora oggi per la sua corsa leggiadra abbinata ad una classe sopraffina. Per lui ben 12 stagioni con la maglia della Juventus, una carriera
2: radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
0: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
0: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e 4 minuti.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'Italia fa pressione sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi intanto da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
5: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
6: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante i blocchi e le devastazioni nelle scuole.
5: Negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione di Christa Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente.
6: Rientriamo in Italia. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi, coinvolge anche la pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
5: Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
0: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: ottobre 2026, quindi chiudiamo la settimana, chiudiamo la seconda settimana senza nazionale e iniziamo la terza settimana senza, no scusatemi, senza nazionale, senza campionato per colpa diciamo della nazionale, con questa pausa nuova che insomma si sono inventati quest'anno con due settimane di stop per consentire all'Italia di disputare quattro partite, non solo l'Italia chiaramente ma tutte le nazionali coinvolte nella Nations League. Il buongiorno, il buon pomeriggio vi arriva come sempre il venerdì da Dario Ghiringhelli e da Manuel in regia. Oggi non c'è Luigi Schifo a cui facciamo l'in bocca al lupo perché aveva un impegno non particolarmente grave però delicato, diciamo così, quindi un saluto a Luigi che ritroverete poi ovviamente la prossima settimana. Ve lo dico già in apertura, ve lo ricorderò poi anche sul finale di puntata, noi ci vediamo poi anche domani dalle 14 alle 16 con tutta la Juve che vuoi, proprio perché come vi avevamo anticipato a inizio stagione quest'anno tutta la Juve che vuoi va in onda proprio nei weekend in cui c'è la nazionale di mezzo per tenervi compagnia anche nel fine settimana, quindi domani dalle 4 ci sentiamo con tra l'altro Veronica Vignieri in studio qui con noi che avete già conosciuto e mi fa molto piacere riospitare. La Juventus ha giocato un'amichevole che si è conclusa un'oretta fa alle 12.30 di questa mattina alla Continassa, un'amichevole contro la Cremonese allenata dall'ex Fabio Pecchia, con la giovane stella licina tra le fila dei grigiorossi che ha giocato e da quanto ho letto anche molto bene. Per chi era già collegato con la radio ha seguito la diretta, la partita si è conclusa 1-0 per la squadra lombarda, quindi la Juventus ha perso, ha segnato Bonazzoli a metà del primo, anzi dopo una dozzina di minuti del primo tempo, poi la Juve non è riuscita a pareggiare, per cui insomma speriamo, cerchiamo poi adesso di capire quali saranno le indicazioni che è riuscito a ottenere Spalletti, detto che ovviamente con 12 giocatori in giro per il mondo la formazione che è scesa in campo era decisamente rimaneggiata e rivista, con una grande farcitura diciamo così di ragazzi tra Next Gen e Primavera, e poi fra poco andremo anche a vedere chi erano. La partita io sono riuscito a vederne solo un pezzettino perché ero impegnato anch'io questa mattina, insomma non è che sia stata una partita particolarmente brillante, ci si aspettava forse qualche risposta in più. Ho letto di un Colomani, tanto per cambiare, di nuovo sottotono in zona offensiva, e questo sicuramente è un problema perché se Colomani non riesce a segnare neanche contro una difesa di Serie B, perché la Cremonese gioca in Serie B, allora insomma comincia a diventare forse davvero un problema troppo importante. Tra pochissimo ci collegheremo tra l'altro con la nostra Giulia Borletto, che era lì a vedere la partita alla Continassa insieme a Camillo De Michelis, che ci faremo raccontare da chi ha visto insomma dal vivo la prestazione, facendoci anche dire chi sono stati eventualmente i migliori e i peggiori e chi ha eventualmente potuto strappare un sorriso magari a Luciano Spalletti nell'ottica di magari ritagliarsi qualche chance in avanti. In attesa di collegarci con Giulia andiamo a vedere quali sono stati i protagonisti di questa partita, visto che insomma dicevamo si è conclusa poco fa. Tra l'altro Giulia ci segnala, ma non so se mi senti, che dovrebbe essere adesso disponibile. Adesso la richiamiamo immediatamente. Dicevamo quali sono stati i protagonisti, l'undici titolare soprattutto, così vediamo chi sono quelli che sono scesi in campo in partenza, detto appunto che molti erano nelle rispettive nazionali. Ha giocato Pinsoglio in porta, visto che Vicario è l'unico italiano tra l'altro convocato della Juve. Poi c'è stato Gatti che ha giocato da terzino destro, Bremer e Rugani che hanno giocato centrali, Kelly ha fatto il terzino sinistro. A centrocampo hanno giocato McKenny, Cambiaso in questo nuovo ruolo, eccoli qui, questa è la formazione anche ci sta facendo vedere Manuel per chi ci sta anche guardando, a centrocampo insieme a Makiobo che è uno dei ragazzi della Next Gen. E poi diciamo il 3-1 2-1 davanti, perché era una specie di 4-3-3 e un 4-2-3-1, davanti c'erano Maradì o Grelò che sono entrambi della Next Gen, con Colomani in attacco. Dicevo Manu che Giulia ha detto che è disponibile, quindi di provare a richiamarla. Massimiliano da Roma, intanto sentiamo anche la vostra voce, poi i voti li andiamo a sentire dopo, ce li facciamo prima dire quelli da Giulia che li ha visti dal vivo. Massimiliano ci dice: partita senza senso e non capisco le critiche eccessive di tanti tifosi, sembra che non vedano l'ora che perde la Juve per sputare fango. Secondo me sono più infiltrati che tifosi, se no non si spiega una cosa del genere. Sì, allora Massimiliano, sono d'accordo sul fatto che non è una partita da cui si debbano trarre particolarmente indicazioni, visto che è un'amichevole diciamo di infrasettimanale, e peraltro con fondamentalmente una squadra quasi più di Serie C, visto che c'era più la Next Gen che di Serie A. Però insomma, diciamo che proprio perché si affrontava una squadra in compenso di Serie B, magari ci si aspettava di più, soprattutto da qualcuno, e penso magari a quel Cambiaso che deve cercare di recuperare magari un po' di posizioni nelle graduatorie, nelle classifiche mentali, chiamiamole così, di Luciano Spalletti. Chiedo a Nazareno di Schitella di magari rimandarci il messaggio, perché è arrivato solo un messaggio con scritto il nome e cognome. Ah no, ce n'era un altro prima, allora dopo lo andiamo a leggere, perché adesso andiamo invece da Giulia Borletto, però forse è caduta la linea. Poi è caduta la linea, allora torniamo ai vostri messaggi. Nazareno che ci diceva d'accordo con la vostra disamina, quindi si riferiva ancora evidentemente a quanto detto da Alessandro e Enzo poco fa, quelli non sono juventini, ora vi faccio sorridere, anche io sono incavolato perché nella mia schedina di scommesse la mia Juve avevo pronosticato gol, quindi ho perso la schedina. Questo è Nazareno da Ischitella, che sì, effettivamente ci si poteva aspettare evidentemente almeno una segnatura da parte della Juve, cosa che purtroppo non è arrivata. Abbiamo adesso invece Giulia Borletto. Ciao Giulia, ben trovata.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene. Una sensazione un po' strana che mi ha lasciato sta partita, saldo.
0: Ok, perfetto.
1: Senso disumano che faceva la continassa. Una roba ad agosto non oso pensare.
0: Sì, no, certo.
1: Che temperatura ci fosse.
0: Diciamo che forse a ottobre non te lo aspetti, però sapendo il caldo di questo periodo, giocare il 12:30 forse non è stata la scelta migliore.
1: Forse era meglio magari un po' più tardi, però vabbè, potevi immaginare che qualcosa andasse meglio, come anche il risultato.
0: Eh sì, decisamente. Ecco, appunto, ci racconti Giulia, perché in realtà poi la Cremonese ha segnato quasi subito, no? Quindi il tempo, diciamo,
1: io
0: per
1: addri... ammetto, non l'ho vista, ero ancora in radio.
0: Ok.
1: Sono arrivata tardi, cioè, ho finito all'una e sono volata alla continassa, quindi ho visto molto bene il secondo tempo.
0: Ok.
1: Quello sì, quindi il primo tempo, gli errori che sono stati fatti e li ho sentiti più che altro raccontati, anche perché ero dove sei tu e me lo raccontava chi era lì.
0: Certo.
1: Cioè, di base, quindi non so neanche come spiegarti che cosa sia successo in quel momento, anche se a detta di tutti la Cremonese ha giocato,
0: sì.
1: E si vedeva che era una squadra molto ben rodata, che aveva una voglia di mettersi in mostra clamorosa, utilizziamo queste parole, e poi sembra sempre poi che dall'altra parte invece c'era una squadra o comunque dei giocatori che erano lì tanto per,
0: sì.
1: No, ovviamente, però insomma la percezione che abbiamo avuto un po' tutti e la sensazione che ha regalato anche la differenza tra il primo e il secondo tempo nelle maglie della Juve, cioè c'è stato un momento in cui praticamente sono usciti tutti ed è entrata tutta la panchina che era praticamente quasi tutta la Next Gen.
0: Certo.
1: E lì hai visto veramente il cambiamento, comunque giocatori che si vede, che si conoscono e giocano insieme, avevano infatti comunque una sensibilità diversa l'uno verso l'altra, una conoscenza diversa anche proprio in come toccavano la palla, lo vedevi, lo stesso giovane Davide Marchisio,
0: sì.
1: Era molto più inserito lui di un qualunque altro che era presente nella stessa zona nella prima parte della partita. E il risultato dice niente, cioè un 1-0, figlio, ti ripeto, dell'unico grande svarione che c'è stato per un errore appunto di Cambiaso, che è stato provato oggi come centrocampista davanti alla difesa e non è proprio andata benissimo, ma glielo concediamo forse.
0: Però cosa succede a Cambiaso, Giulia? Perché davvero è in una fase involutiva preoccupante a questo punto.
1: Non so se definirla già fase involutiva preoccupante semplicemente perché è appena rientrato, cioè io mi soffermerei più che altro su come lo abbiamo lasciato,
0: sì.
1: Che non era minimamente all'altezza del giocatore che comunque di base tutti vogliamo vedere.
0: Certo.
1: Partiamo proprio anche analizzando il finale di stagione scorsa, dei momenti che lo hanno caratterizzato e che non possono definirlo, perché non può essere questo Cambiaso. Cioè, se bisogna pensare adesso di dover dare a Spalletti un compito, credo che sia quello di rivitalizzarlo in qualche modo, se deve lavorare bene con lui e con Meiners, ecco, ci sta come pensiero, assolutamente.
0: Senti, cioè, quale sorriso può portarsi dietro Spalletti? Tu hai detto giustamente i giovani, adesso stavo guardando il tabellino al 72esimo minuto, quindi a metà del secondo tempo, otto cambi, no? Che era un po' quello che dicevi tu,
1: No,
0: dove
1: è
0: sono
1: entrati tutti.
0: rivoluzionata praticamente la squadra. C'è qualche nota positiva? Perché adesso ti dico, io sto leggendo più che altro i voti e diciamo che quelli della prima squadra non è, non

0: è entrato Corradi che fa un po' che il numero 59 fa un po' impressione, perché quando lo vedi da lontano sembra Voltemade.
1: Sì, come fa? Sai che quei 10 secondi che mi sono riuscito a collegare, ho visto, dico, ma c'è? Perché Voltemade in realtà è in nazionale. Tra l'altro, ieri sera si è mangiato un gol che sembrava quello di Colomani col Frosinone della prima giornata, più o meno dalla stessa distanza, la tirata in curva anche lui. Quindi lasciamo stare. Però è vero, effettivamente gli somiglia tanto.
0: Mi faceva impressione perché appunto una volta seduta sugli spalti ho guardato in là dove si allenavano appunto le riserve, quelli che erano in panchina tra virgolette, e c'era questo capellone biondo. Ho detto, ma no, a volte Madre non può essere,
1: no, infatti.
0: Detto, no, è Corradi, e poi non è biondo ma è rosso.
1: Ah, ok.
0: Quindi c'è arancione, quindi la capigliatura è diversa, però lui ha fatto dei bei recuperi, mm-hmm. Abbastanza sicuro, e soprattutto si vedeva la differenza in Radu, quando è uscito Pinzoglio e quando è entrato Radu, non perché la squadra avesse più sicurezza, ma perché lo vedevi proprio talmente nella sua comfort zone, certo. Col gruppo proprio che aveva davanti, che lì indirizzava in maniera ben precisa. Invece Pinzoglio era forse un pochettino più timido, non lo so, però comunque sentivi anche meno la sua voce. Invece la voce di Radu, che non è per niente un adone, perché comunque non è enorme, anzi ha rubato la maschera al Grabara,
1: sì, sì.
0: Quello si somiglia, no? Però insomma lo vedevi appunto molto più all'interno della non dico della manovra, perché no, però comunque non c'è mai stata poi grossa paura, di dir la verità, anche nella zona dell'area da lui gestita. C'è stato molto più pressing poi appunto da quando sono entrati questi 8 giocatori, cioè la squadra si è decisamente più spostata in avanti, anche una menzione d'onore per Guerra, che era l'unico, sì, di tutta la distinta con l'8 davanti, e lui comunque è stato anche lui protagonista di qualche azione, in qualche modo ha provato anche lui, tra l'altro verso la fine della partita c'è stata anche l'occasione di un calcio piazzato praticamente al limite dell'area, che però poi appunto non ha trovato nessuno, la testa di nessuno, e quindi forse è stato giusto finisse così, o forse un 1-1 ci sta, mm-hmm. Non ho anche detto che un rigore poteva esserci nel primo tempo per un fallo su Colomuani, ma è stato abbastanza blando anche il lavoro dell'arbitro.
1: Senti, abbiamo parlato solo di Juve con la maglia bianconera, c'era però uno juventino con l'altra maglia, che è ovviamente vicina.
0: Non l'ho visto.
1: Volevo sapere se avessi notizie, perché insomma sembra sia uscito per una botta e potrebbe...
0: No, non hanno detto niente, ti dico la verità, anche perché poi comunque un'altra notizia tra virgolette è che poi a fine partita ha parlato Neto.
1: Ok.
0: È stata un po' una piccola conferenza stampa,
1: sì,
0: di
1: presentazione,
0: ovviamente tante domande legate al passato, al fatto anche che lui appunto adesso è sicuramente l'elemento più di esperienza all'interno del gruppo, e anche quello che ha vinto di più,
1: certo.
0: Quindi a dimostrazione ancora una volta del fatto che questa è una squadra molto giovane. Dico di Licina non so assolutamente nulla, adesso poi magari ci informeremo, non hanno fatto saper nulla neanche dallo staff della Cremonese, non ha parlato nessuno della Cremonese, almeno ai giornalisti che erano poi più legati al mondo Juve, però ecco, non l'ho visto, non ho avuto questo piacere, speravo di, e avrebbe sicuramente giocato molto più di quello che ha giocato appunto se non si fosse fermato, per vedremo che cosa adesso.
1: Ma allora, qua sto leggendo tra l'altro sulla nostra Bianconera News che è uscito con una mano fasciata, quindi in teoria ha rimediato un problema alla mano nel corso della partita, diciamo che ce ne facciamo un po' più facile una ragione.
0: Anche Colomani aveva la mano fasciata.
1: Ah già, perché è stato operato al dito dopo la partita.
0: Aveva,
1: sì.
0: Ma però non è ingessato, ci hanno tenuto a precisare.
1: Okay.
0: È una fasciatura che ovviamente penso dovrà tenere ancora per almeno tutta la prossima settimana. Altra nota positiva è che appunto si è iniziato a rivedere Ekator,
1: sì,
0: con scarpe e pallone, okay, ai piedi, a allenarsi ai lati del campo appunto dove si è svolta la partita. C'era anche Cabal, che però non era neanche nella distinta, ma mancavano tanti diversi giocatori, anche Obaudo
1: ha
0: destato un po' di interesse la sua assenza.
1: È vero, è vero, è vero. Tra l'altro leggevo che quando è entrato Marchisio è entrato

0: anche Montero, insomma, leggere Montero e Marchisio nella stessa formazione
1: Fa
0: della Juve.
1: impressione. E non si sono neanche incrociati, tra l'altro, i genitori,
0: Ah,
1: per
0: ecco.
1: cui
0: Ah, no, è vero, sì,
1: no,
0: come giocatori, sì,
1: nella
0: certo.
1: storia della Juve dicono. No, non li ho visti, ho guardato se magari c'erano, ma erano magari a bordo campo, c'era tutta la dirigenza, c'era Carnevali, c'era Ottolini, c'era Massara. Carnevali era di ritorno, credo, da Trento, comunque ha attirato anche lui molto l'attenzione di chi era sugli spalti e si è lasciato andare a diverse foto e autografi, almeno lui, perché poi nessun altro.
0: No, sai, mi rivolgo un po' ai nerd come me, gli appassionati della Marvel, no? Col multiverso, sembra una linea temporale in cui sei andato a prendere uno da un periodo, uno dall'altro e li hai messi in
1: Guarda,
0: campo
1: ad
0: adesso.
1: averceli due così
0: Eh
1: a
0: sì,
1: Grosso,
0: eh
1: penso,
0: sì,
1: ad
0: eh sì.
1: averceli,
0: Anche perché sono
1: ad
0: proprio quei due ruoli dove in questo momento, insomma, facciamo un po' più
1: Manca
0: fatica, no? Un po' più
1: un po',
0: fatica.
1: leggermente,
0: Giulia, grazie
1: leggermente.
0: mille per questo
1: Grazie Dario.
0: resoconto. Buon pomeriggio, buon weekend, buon
1: Ciao,
0: lavoro, perché insomma,
1: grazie,
0: siamo
1: a
0: sempre.
1: lunedì.
0: Grazie mille, ciao ciao Giulio, ancora buon pomeriggio. Insomma, sì, fa un po' impressione, no? Per chi è un pochino più vecchietto, che li ha vissuti entrambi in campo, pur come ricordava Giulio, il fatto che non abbiano calcato il terreno di gioco negli stessi anni, però insomma, leggere Montero e Marchisio in una stessa formazione della Juve fa effettivamente abbastanza impressione. Vengo a leggere un po' dei vostri messaggi che ci avete mandato nel frattempo. Allora, qualcuno che ci dice condivido l'impressione di Giulia sull'amichevole, quindi insomma, sì, diciamo che è un test dove effettivamente forse serve, che serve forse davvero più ai ragazzi della Next Gen per mettersi in mostra che non a quelli della prima squadra, per i quali diventa fondamentalmente una sgambata. Però effettivamente, come diceva Giulia, la Cremonese che invece gioca in una categoria inferiore sicuramente aveva molta più voglia di mettersi in mostra e magari anche qualche giocatore, no? Perché sai, lì c'è sempre un po' anche la sensazione, l'idea che ci possa essere anche poi forse una sorta di provino, no? Quando vai a giocare contro le squadre di livello più alto, di rango più alto, magari se rubi l'occhio, come si suol dire in questi casi, magari può arrivare anche una futura osservazione e chissà, magari una chiamata futura da parte di, in questo caso, la Juventus o comunque le squadre di riferimento. E saluto Terry, buon pomeriggio ai nostri prof. Saluto a Gigi, glielo porto poi più tardi. Teresa, grazie mille. Che noia queste pause nazionali, avrei voluto vincere oggi, anche se era una semplice inutile amichevole, ci dice Terry. Sì, diciamo che noi tifosi la voglia di vincere ce l'abbiamo sempre, no? A volte sembra che i giocatori ce l'abbiano un po' meno di noi. Sicuramente. L'adrenalina non era quella di uno Juventus Milan per questo Juventus Cremonese giocato alle 12:30 di un venerdì mattina con mezza squadra farcita, diciamo, di giovani. Però ecco, diciamo che si poteva forse chiudere almeno con un gol. Così facevamo anche felice il nostro Nazareno che aveva giocato la schedina. Ci sono anche un paio di vocali, cominciamo a sentirne uno, Manu. Poi la prossima mezz'ora è dedicata a tutta voi e abbiamo poi di nuovo un ospite più avanti. Ma cominciamo a sentire le vostre voci.
2: Ciao Dario, Luca da
0: Ciao
2: Cuneo,
0: Luca,
2: buon pomeriggio
0: buongiorno.
2: Forza Juve. Allora, per quanto riguarda la partita, sconfitta un po' inaspettata, devo
0: Sì,
2: dire, abbiamo preso il gol da
0: decisamente.
2: Bonazzoli,
0: Pensavo da
2: poi
0: Bonaccioni.
2: inaspettata come cosa, secondo me, però era un amichevole, era un test, abbiamo giocato con quelli che avevamo, chiaramente adesso poi pian piano rientreranno tutti dalle nazionali e quindi ripartiremo con la rosa titolare. Ecco. A tal proposito, cosa ti aspetti tu dalla ripresa? Ti aspetti un continuo di vittorie oppure temi qualcosa? Fammi sapere. Forza Juve.
0: Allora, guarda Luca, bella domanda, nel senso che mi aspetto ovviamente che la Juve continui sul bel abbrivio che aveva preso prima, no? Nel senso che io sono stato molto contento e l'ho sottolineato più volte del fatto che la Juve sia arrivata a questa pausa così lunga con due vittorie, una in Nations League, sì, buonanotte, scusatemi, una in Europa League contro il NEC, quel bel 5-0 che insomma lasciava un po', ha fatto sorridere, ma si pensava anche un po' magari che l'avversario non fosse tanto all'altezza, mi ha lasciato molto più piacevolmente sorpreso il 2-0 all'Atalanta perché è arrivato alla fine di una partita che la Juventus fondamentalmente ha dominato. E che mi ha lasciato un po' di perplessità in questo momento, vista come la Juventus aveva giocato col Sassuolo, sul reale valore dell'Atalanta di questo momento. Cioè, non ho capito quanto sia effettivamente stata la Juve così forte rispetto a un'Atalanta che invece ho visto molto in difficoltà. Un po' un discorso analogo che ho fatto l'altra sera dopo che l'Italia ha battuto la Turchia, no? Cioè, non riesco a capire come l'Italia l'Italia che ha perso male contro il Belgio può fare 3 gol in un tempo alla Turchia, quindi un pochino da soppesare anche l'avversario. Diciamo che lo scopriamo subito perché pronti via si va a Cagliari contro una formazione che è in questo momento in formissima, che addirittura forse è un punto più di noi in classifica perché è partita veramente molto molto forte quest'anno. La settimana successiva c'è la Lazio in casa, che è un'altra formazione che sta facendo benissimo e che in questo momento è avanti più di noi perché è prima a pari punti con Roma Inter, è l'unica altra capolista oltre alle due diciamo favorite tendenzialmente per lo scudetto, e mi sembra che in mezzo ci sia la partita di Vigo contro il Celta, che darà, diciamo, de deve dare continuità anche ai risultati dell'Europa League. Io mi aspetto di vedere la stessa Juve che abbiamo visto nelle ultime due partite e sono convinto che quella Juve possa fare bene sia col Cagliari che col Celta che contro la Lazio. È chiaro che non possiamo distrarci neanche un secondo perché con le fatiche che facciamo effettivamente a segnare, lasciamo perdere la goleada al NEC, ma con la fatica che facciamo a segnare contro le difese italiane, la prima distrazione che rischia di farti subire il gol, poi c'è la paura di non andarla a recuperare. E per quel piccolo campanello di allarme che ci possiamo portare dietro dall'inutile amichevole di stamattina, segna la Cremonese 1-0 al 12° minuto con 80 minuti di partita a disposizione contro una formazione di Serie B, non siamo riusciti a fare neanche un gol. Quindi questa è un pochino la mia preoccupazione. Notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.

0: colpo gobbo.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia, ancora tre ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove Pio Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. Nella Francia sembra invece confermato il tridente senza 9, mentre da Cugna potrebbe togliere il posto a uno tra Rabiot e Koné a centrocampo. Intanto Onest Anor lascia il raduno della nazionale maggiore per aggregarsi all'Under 21. Il difensore, che era rimasto ad allenarsi a Coverciano senza partire per la Francia, si aggregherà al gruppo di Silvio Baldini in vista della sfida di lunedì 5 ottobre contro la Polonia, decisiva per la qualificazione diretta agli europei Under 21 del 2027. Amichevole amara alla Continassa per la Juventus e in questa sosta nazionale la Cremonese di Pecchia si impone per 1-0. A decidere la sfida è la rete di Bonazzoli. Colomboni inceppato in attacco con Spalletti che per via delle assenze è costretto a schierare Gatti come terzino e Cambiaso a centrocampo in cabina di regia. Finisce con un pareggio per 1-1 l'allenamento congiunto tra Milan e Padova. Napoli sconfitto 3-0 dall'Avellino a Castel Volturno. Premier League era atteso entro la giornata odierna, è stato inoltrato nella serata di ieri. Il Manchester City ha presentato ricorso in appello contro il parere della commissione indipendente che lo ha ritenuto colpevole di 114 delle 115 accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Tali contestazioni riguardano il periodo compreso tra le stagioni 2009-2010 e 2017-2018. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto. Ora il caso passerà davanti alla nuova commissione d'appello. Formula 1, Ferrari in vetta alla classifica dei tempi con Charles Leclerc nella top 5 con Lewis Hamilton al capolinea dei primi due turni di prove libere di Sepang. Si respira ottimismo, ma i due piloti non scoprono le carte dopo tanti venerdì da protagonisti seguiti da qualifiche e gare non all'altezza delle promesse iniziali. Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari. Il degrado gomme sarà decisivo, dice Leclerc. Non siamo lontani dai migliori, ma sappiamo che c'è ancora da lavorare, le parole di Hamilton. Intanto Fred Vasseur interviene in conferenza stampa pochi giorni dopo la nota della scuderia di Maranello, che ha confermato la fiducia nel team principal della Rossa e dice «serve serenità» e parla di ottimi rapporti con la dirigenza. MotoGP dopo un venerdì di grande equilibrio chiuso col miglior tempo di Alex Marquez. Domani le qualifiche scatteranno alle 3.50 della notte al termine dell'FP2, poi alle 8 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend, domenica la gara lunga alle 7 del mattino. Tennis, mattina amara per l'Italia impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade Luciano Darderi, battuto agli ottavi dell'ATP 500 dal francese Kyrian Jacquet, numero 86 del mondo, mentre a Pechino saluta subito Jasmine Paolini, sorpresa dall'Ucraina Daria Snegur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Colpo Gobbo.
4: :36, rientriamo in studio, Colpo Gobbo, sempre Dario Ghinighelli, Manuel in regia e Luigi, che oggi non c'è, ma è come se ci fosse, ormai siamo la coppia di fatto, come ci chiama il...
5: C'è lo spirito,
4: esatto, lo vedete qua, no? Com'è che ci chiamano Gianni e Pinotto di solito?
5: Oltre... Toto e Peppino, dipende da
4: Toto e Peppino, esatto, no, l'ultima volta, ah no, perché dicono che lui, che eravamo Schillaci e Casiraghi, forse ci avevano detto, per la fisicità evidentemente diversa fra me e lui. Luigi, c'era ancora un vocale, diceva, questa mezz'ora per chiacchierare con voi. Prima di mandare il vocale vi mando una domanda, voglio sapere cosa ne pensate, perché sono uscite insomma anche alcune dichiarazioni interessanti di Zegrova, che poi andiamo a leggere, le troviamo anche su Bianconera News. Dichiarazioni di Zegrova che dice: sono rimasto perché amo questo club e voglio dare il massimo, voglio dare il meglio, voglio far vedere fondamentalmente quello che valgo. E su Zegrova si è spesso anche Fabrizio Ravanelli, che insomma di gol con la Juventus se ne intende, e sempre su Bianconera News trovate una sua dichiarazione che dice insomma che lui è innamorato di Zegrova, che fa la differenza. Ora, Zegrova in questo momento non è una delle prime scelte di Luciano Spalletti, perché parte palesemente dietro Francisco Conceição, che effettivamente in questa prima fase di stagione sta facendo molto bene, però voglio sapere il vostro pensiero su Zegrova. Mentre mi scrivete, ascoltiamo un messaggio vocale.
6: Ciao Dario, Daniel Tenerife.
4: Ciao Daniel, buongiorno.
6: Ciao anche a Manuel. Allora, il mio interesse per quanto riguarda la nazionale è tanto quanto vedere cadere dei petali di fiore che non conosco, quindi è altissima. Quanto riguarda la partita di oggi, ho visto, non so, Cambiaso quasi regista, ma non lo so, sicuramente fa meno danni lì che da altre parti, però essendo destro e sinistro, un po' di fantasia, chiaramente era indietrissimo di condizione, quindi molto lento, non lo so, non mi è dispiaciuto, chiaramente con a fianco McKenny e l'altro ragazzetto è anche difficile,
4: certo.
6: Non lo so, potrebbe essere una buona idea.
4: Ma sì, allora, in realtà ti dico, io non ho visto la partita. Daniel, intanto ben trovato, era di nuovo un pochino che non ti sentivamo. Sono andato a leggere i voti che sono stati dati su alcune riviste, su alcune testate online, tra cui anche gli amici di Juventus News 24, che effettivamente non è che l'abbiano proprio ricoperto di complimenti. Vi leggo la loro valutazione: ruolo inedito per il giocatore della Juventus, che però non riesce a tenere il pallone né a gestire il pallino del gioco. Ad oggi esperimento da rinviare. Questo è il parere di, andiamo anche a vedere di chi è l'articolo, di Andrea Bargione di Juventus News 24. Quindi insomma ne ho letti diversi di commenti che non hanno proprio esaltato la prestazione di Cambiaso. Vero è, come dici tu, che sicuramente un conto è giocare con i titolari, un conto è giocare con McKennie in un ruolo non suo, Makiobo, che comunque sicuramente non è uno dei titolari di questa Juventus, però insomma chissà che non possa ritornare, magari speriamo, il Cambiaso che fino a un paio di stagioni fa ci faceva pensare di avere per le mani veramente un signor giocatore con addirittura l'interesse del City. Poi chissà con quello che sta succedendo adesso al City, che non... Io mi viene il dubbio, Manu, che se avessimo venduto Cambiaso al City, ci finivamo di nuovo anche noi nei casini del City, perché avremmo preso dei soldi da una squadra che in questo momento ha 14 lenti di ingrandimento addosso, con non so se 120 capi d'accusa di illecito economico sportivo, diciamo così, di acquisti per non so quanti miliardi di euro addirittura, che non sono insomma che verranno contestati. Quindi ci fosse stato Cambiaso di mezzo, sicuramente in prima pagina, quando si parlava del City, ci sarebbero stati dei giocatori della Juve, sicuramente, magari proprio Cambiaso ancora con la maglia della Juve, perché sappiamo come funziona, ci abbiamo scherzato più o meno amaramente proprio con Luigi la settimana scorsa e con alcuni di voi.
5: Però possiamo dire che non è più un caso il fatto che lui sia calato così
4: tanto. No, certo.
5: Cioè non è
4: certo
5: da attribuire alla sua mancata cessione
4: no,
5: al Manchester City.
4: Ormai no, cioè quello poteva
5: cioè,
4: valere...
5: può durare sei mesi.
4: Esatto, ma tre forse, comunque facciamo sei, ne è passato un anno e mezzo perché stiamo parlando di gennaio del 2025, quindi sono un anno e mezzo, quasi due, diciamo una stagione e mezza se non altro, quindi diciamo che sicuramente non era quello il motivo del suo calo di rendimento. Dudu D'Alba, ciao Dudu, ciao ragazzi, siamo d'accordo che Cambiaso, ecco, così è inesistente a proposito di Cambiaso, ma spero anche che Colo sia quantomeno fuori forma, perché se gioca così siamo messi molto male, a prescindere che gli arrivino pochi palloni. Datemi un vostro parere. Guarda Dudu, io ti ripeto, non ho visto la partita, però ho fatto più o meno questo stesso tipo di analisi, cioè se neanche contro una formazione di Serie B Colomwani riesce a rendersi pericoloso o a tirare in porta, perché leggendo appunto la dinamica della partita ho letto che non ha mai tirato in porta in tutto il primo tempo. Ecco, se devo pensare che quella deve essere la nostra prima punta titolare, sicuramente qualche campanello di allarme mi suona, e anche perché non ci sono alternative in questo momento, cioè fino a gennaio, ma di partite da qui a gennaio ne dobbiamo giocare tante, non abbiamo neanche quei giocatori che magari qualche gol in più lo possono fare, perché Yıldız è uno che tutto sommato almeno una decina di gol a stagione li ha sempre fatti, Thuram è uno che magari non ne sta facendo tanti, ma i gol tra piedi e testa ce li ha, Locatelli magari un pochino meno oggettivamente, e poi dovrebbe rientrare finalmente, si spera, Boga, visto che è un altro che qualche gollettino anche l'anno scorso, da quando è arrivato alla Juve, ci ha tolto un po' di castagne dal fuoco. Aggiungiamoci che ci diceva Giulia prima, abbiamo finalmente rivisto, almeno lei ha rivisto, vista mattina la continassa, Ekator, che se non altro si sta allenando con la squadra, ha rimesso gli scarpini e sta ricominciando un pochettino a giocare, no? Quindi forse, ammesso poi che Ekator possa essere la punta di riferimento della Juve, comunque potrebbe dare qualche soluzione in più. L'anno scorso quando è entrato col Genoa, negli spezzoni di partita che ha fatto, ha giocato molto bene, e quindi insomma diciamo che c'è la speranza magari di avere un'alternativa in avanti in più. Ancora Daniel che ci dice forza tutta la Juve che voglio ogni sabato, ciao Daniel, grazie, correggo il mio vocale, il mio interesse per la nazionale è pari al mio interesse per il crescere dei peli delle braccia, quindi insomma rispetto ai petali dei fiori che non conosci forse ancora meno interessante, credo che questo fosse il significato del tuo messaggio. Un gol simile l'ha sbagliato Malen, ci dice Pierluigi da Casalpalocco, diamo fiducia a volte, a volte male chiaramente, pensiamo che Leroy ci mise da noi anche ci mise un po' da noi, ed anche Zizou noi battezziamo tutti Pippe dopo due mezze gare, no Pierluigi, per carità, non è che battezziamo tutti Pippe, però insomma io vedo Voltemade che tu prendi come l'ultimo giorno di mercato, come punta potenziale di riferimento, e che a mezzo metro dalla porta stira la palla in curva. E insomma un po' di brividini ti vengono, no? Perché vedi Colomwani che la prima giornata a Frosinone spara in curva da mezzo metro, vedi Voltemade che da mezzo metro dalla porta spara in curva da un metro, e insomma qualche pensiero bruttino lo fai. Poi adesso dire che è una pippa forse no, però cioè, diamogli tutto il tempo che vogliamo, però noi abbiamo bisogno di gente che la butta dentro, ragazzi. Malen sì, magari uno l'ha sbagliato Malen, però Malen nel frattempo quanti ne ha fatti con la Roma, dai, cioè ci sta che ne sbagli uno di quelli se hai 4-5 occasioni a partita e 3 o 4 le butti dentro come sta facendo l'olandese, no? Se tu hai un'occasione e la sprechi così, è vero che con un'occasione è più difficile perché non hai altre possibilità, però gli attaccanti forti con quell'occasione fanno gol, è piena la storia, da Trezeguet, Inzaghi, Haaland di adesso, anche Haaland ragazzi ogni tanto sbaglia dei gol clamorosi, però ne sbaglia uno e ne fa 19, cioè uno su 20 te lo sbaglia, ma nell'arco della stessa partita poi ti fa anche dei gol pazzeschi.
5: Perché glieli fanno fare.
4: E glieli fanno fare, sì certo, è una squadra che...
5: No, nel senso non che gli avversari glielo fanno fare, fanno fare. Lo mettono sempre
4: nelle
5: in condizioni
4: di fare gol. Assolutamente.
5: Cosa che da noi esatto, latita un po'.
4: Esatto, il problema è che noi in questo momento avremmo bisogno di quell'attaccante cinico come era il famoso Trezeguet di una volta, che con quella famosa mezza occasione te la trasformava in gol, no? E oggi in realtà c'è da dire che non è che ce ne sono tanti attaccanti che hanno questa caratteristica, anzi ce ne sono veramente molto pochi, quindi non è facile andarli a trovare. Non è facile andarli a comprare, perché quei pochi che ci sono, chi ce li ha se li tiene evidentemente molto stretti. Bisogna fare, come diceva anche Carnevali nell'intervista di un paio di giorni fa, un grosso lavoro di scouting per andare a prenderli prima che diventino dei nomi, perché anche lì Carnevali si lamentava giustamente di come ormai ti avvicina un giocatore e si parla dai 50 milioni in su, no? Quindi ci sono un po' questi prezzi gonfiati, e quindi nell'ottica di questi prezzi gonfiati anche i 33 più bonus che la Juve ha pagato per Alej Begovic sembrano sembrano comunque tanti, ma in proporzione a quelli che girano, alle cifre che girano per altri giocatori, alla fine non sono neanche così esagerati. Gianni da Valle Lucania, ciao Gianni, ben trovato. Ciao Dario, Fabio Pecchi è uno di quegli allenatori molto sottovalutato, la sua next gen giocava benissimo, è vero, hai ragione, e con lui si è vinto l'unico titolo in Serie C, vero anche questo, la Coppa Italia di categoria, da cui poi invece da quell'anno la Juve è sempre uscita abbastanza presto. Aveva già allenato alla grande portandola in Serie A la Cremonese di Fagioli. Ogni tanto diamo i meriti anche agli avversari, perché poi oggi hanno affrontato degli avversari anche un po' distratti, per usare un eufemismo, e poi si chiude come sempre con un forza Juve. È vero, per carità, ma infatti sai quello che dicevo prima, no Gianni, il fatto che la Cremonese sicuramente aveva tutto l'interesse di portare a casa una buona prestazione dalla partita di oggi, sicuramente più che non i titolari della Juve, e infatti Giulia ci ha confermato che poi quando sono entrati i ragazzi della Next Gen negli ultimi 20-25 minuti la partita in un certo senso è cambiata, perché i ragazzi della Next Gen avevano molta più voglia e molto più interesse probabilmente a mettersi in mostra, un po' come ce la potevano avere quelli della Cremonese di fronte alla Juventus. Quindi sicuramente le motivazioni oggi facevano tanto, si parlava fondamentalmente di una sgambata. Ecco, col senno di poi mi viene da chiedere l'utilità di trasmetterla questa partita, no? Perché sono quelle partite che se le fai un'amichevole, diciamo infrasettimanale tradizionale, per fare mettere un po' di minuti nelle gambe, leggi il risultato e finisce lì. Avendo anche dato la possibilità di vedere la partita, sicuramente ci sono un pochino più di fari puntati nei confronti di questo o di quel giocatore. Ci arriva un messaggio che ci dice: wow, anch'io appassionato di Marvel, visto che prima citavo il multiverso. Tra l'altro stasera vado a rivedermi per la 700ª volta Endgame nella versione Encore, perché io preferisco chiamarlo con la versione originale. In Italia l'hanno chiamato Endgame Extra, ma fa abbastanza schifo, quindi preferisco usare il termine originale, che è Endgame Encore. E dico, gioca sfida dei campioni della Kabam, quindi insomma abbiamo trovato un altro appassionato come me. Doni, ciao grande Dario, grazie a te come sempre. Stasera Italia-Francia sarà molto dura per l'Italia. Guarda, sono talmente interessato stasera che vado a vedermi gli Avengers dopo, e poi mi guarderò, tanto la partita si può rivedere anche in un secondo momento. Ti chiedo però come vedresti in un futuro, credo molto lontano, Zidane allenatore bianconero, potrebbe ripercorrere la carriera da calciatore con i nostri colori? Allora Doni, guarda, a parte che credo che sarà in ogni caso eventualmente davvero molto lontano, nel senso che in questo momento Zidane si è appena seduto sulla panchina della Francia, e quindi almeno fino ai prossimi mondiali, quindi si parla di 4 anni, dubito che si possa spostare da lì, perché tra l'altro con la squadra che ha faccio fatica a immaginare che possa bucare la qualificazione sia agli europei che ai prossimi mondiali, e verosimilmente lotterà in entrambe le situazioni per portare a casa anche qualcosa di più che non evidentemente solo la qualificazione. Sinceramente non te lo so dire, e ti dico di più, proprio questa esperienza alla Francia mi incuriosisce, perché lo Zidane allenatore lo conosciamo praticamente solo al Real Madrid, dove più o meno tutti abbiamo sempre detto: ma con quel Real Madrid vincevo anch'io, no? Quindi c'è un po' questa sensazione di uno Zidane che si è trovato la pappa un po' tanto pronta, un po' tanto fatta, e che quindi abbia soltanto gestito i campioni, non li abbia poi fatto fare chissà che cosa. Per cui invece con la Francia, dove deve inevitabilmente metterci del suo, sia nella scelta dei giocatori che nel modo di farli giocare, sicuramente sarà un terreno di prova importante per rivederlo su una panchina che non sia magari quella di un livello altissimo come era quella di quel Real Madrid soprattutto, no? Che ovviamente era particolarmente forte. Ci sono degli altri vocali, forse me l'hanno da sentire, sentiamo allora la vostra voce. Intanto salutiamo Angela che ci dice:
7: questo punto, diciamo la verità, sono Antonio da Cetale.
4: Ciao Antonio.
7: Io non è che sono scettico, sono pessimista, il problema è che già si è espresso molte volte e quindi è una contraddizione importante. C'è praticamente alla fine della partita, perso un Sassuolo, i calciatori non hanno seguito le mie direttive, sono andati troppo in attacco, questa volta diciamo per difetto non hanno giocato proprio, una scombata, una cosa, e poi la Giulia Borletto, grandissima ragazzi, forse esperta della Juve, mi dice che la Cremonese di Pecchia è in palla contro chi, Spalletti, è un anno e mezzo che è alla Juve e Pecchia sono 3 settimane alla Cremonese. Comincio veramente non a perdere la pazienza, a perdere la fiducia in Spalletti, e credo che veramente è un capitolo importante quest'anno di a fine congedarsi con la sua dialettica, che ha dato ben poco alla Juve. Mi dispiace, perché i progetti della nostra società sono ben altri, non quello praticamente di fare un ruolo di comparsa e giustificarlo senza alcun ritegno.
4: No, sono d'accordo Antonio. Allora, la partita di oggi, ribadisco, era un'amichevole infrasettimanale di quelle che servono più per fare fiato e per provare magari qualche schema tattico. Oddio, l'utilità di fare degli schemi tattici in una squadra dove mancano 12 titolari, perché poi di fatto i 12 che sono andati in nazionale, nelle rispettive nazionali, è chiaro che non possono essere tutti titolari, perché sennò si giocherebbe in 12, perché Zegrova non è titolare, Voltemade non è titolare, Cop Meiners non è titolare, però infatti qualcuno dei titolari comunque c'è, perché McKennie era in campo, Colomoni era in campo, Bremer era in campo, cioè quelli che non sono stati chiamati sono stati utilizzati, quindi non è che si possa fare chissà che lavoro, e sicuramente la Cremonese era più in palla e sta lavorando bene, perché lo scopo della Cremonese evidentemente quest'anno sarà quello di tornare in Serie A. Io ribadisco il fatto che forse, vista proprio anche la tipologia di amichevole, vista anche la mancanza di così tanti giocatori, forse trasmetterla è stato un po' un boomerang, più che altro perché poi ci si aspetta, no, davanti a un risultato negativo che magari forse non ci si aspettava, la possibilità di tante critiche, forse eccessive, no, come sta anche sottolineando qualcuno. Andrea da Casarano risponde alla mia domanda, dice: Edon Zegrova chiaramente è l'uomo dei 20 minuti di magia, li definisce Andrea, e mi piace molto questa definizione. In una partita intera sparisce, ma se lo metti dentro nel momento giusto ti può risolvere un problema. Sì, sono abbastanza d'accordo con te Andrea, nel senso che la gestione di Zegrova e Cambiaso, forse no, di Cambiaso, scusami, con Seisao si è un pochino ribaltata, no? Nel senso che con Seisao del primo anno, della prima stagione, si diceva è l'uomo che entra per spaccare le partite. Oggi l'importanza di con Seisao nella Juve credo che sia molto più elevata, e che quindi è fondamentale che con Seisao sia presente nei titolari, e Zegrova potrebbe invece essere quello che gli può dare un pochino il cambio. Io mi aspetto, visto anche insomma anche nell'intervista che ha rilasciato questa mattina, lui ha parlato dalla sua nazionale del fatto che non è stato incluso nella lista dell'Europa League, cosa che eventualmente potrà poi essere in un momento in cui la Juve dovesse eventualmente passare il girone, e speriamo chiaramente tutti di sì, proprio per il fatto che non è stato inserito nella lista Europa League, che nelle partite pre-Europa League o post-Europa League possa dare più fiato a Cambiaso, visto che dai è Cambiaso, non so perché continuo a dire Cambiaso, con Seisao, per dare un po' di cambio, un po' di fiato con Seisao, visto che comunque anche Francisco non può giocare evidentemente tutte le partite sia di campionato che di Europa League, e poi domani anche di Coppa Italia, dove però potrebbe giocare Arek Milik. Ricordiamo che in questo momento il polacco può giocare solo le partite di Coppa Italia. Chissà che magari da qui a dicembre, quando ci sarà la prima partita di Coppa Italia, non sia davvero definitivamente ristabilito, ammesso che non arrivi nel frattempo una rescissione contrattuale, di cui si parla comunque già da un bel po'. Stefano da Firenze ci dice: forza Francia, Zidane prendili a testate. Credo che è riferito ai nostri, quindi stiamo un po' ribaltando i concetti della finale del 2006. Dobbiamo pregare in tutte le religioni del mondo che Ekator sia la nostra sorpresa dell'anno. Un pochino sì, perché sicuramente potrebbe essere una potenziale rivelazione, e soprattutto una potenziale soluzione, no? Perché se Ekator dovesse iniziare a segnare quei gol che alla Juve in questo momento mancano, si parla molto bene di Ekator, ragazzi. Io quest'estate sono stato dubbioso, perché comunque 18 milioni per un ragazzo di 18-19 anni che non era neanche titolare nel Genoa mi è sembrato strano, soprattutto perché è stato il primo colpo di un mercato in cui si continuava a dire che la Juventus non aveva soldi e che avrebbe comunque prima dovuto vendere e poi comprare. Insomma, mi sembrava che quasi 20 milioni buttati, nel senso utilizzati così pronti via all'inizio del mercato per Ekator, fossero tanti. Continuo a ritenere che siano tanti, a meno che appunto chi lo conosce bene non abbia invece visto il Vieri, per dirne uno, del futuro, e quindi uno che poi segnerà a raffica. Tra l'altro Vieri ha segnato con tutte le maglie con cui ha giocato, quindi ecco, quello è uno di quelli che non pativa il cambio squadra, no? Visto che abbiamo detto dei David, degli Openda che arrivano allo Juve e sentono il peso della maglia, Vieri era uno che ha giocato con Juve, Inter, Milan, tutto dove è andato, nazionale, faceva gol a raffica. Messaggio che non sembra firmato. Sinceramente, a me di questa sconfitta importa quanto Malgioglio, una città piena di belle donne, ci dice il nostro ascoltatore, quindi zero. L'unica cosa che questa amichevole ci ha confermato è che abbiamo giocatori che dovrebbero tirar fuori un po' più di grinta, vedi Cambiaso, e che invece che sia amichevole, che sia campionato, che sia Europa League o che sia Champions, sono sempre uguali, sempre distratti e molli. Questa parte del messaggio la condivido, perché una delle problematiche grosse della Juve di questo momento è intanto un po' l'inesperienza. Anche prima con Giulia dicevamo del fatto che Neto, che arriva di nuovo dopo tanti anni, è uno di quelli che ha più esperienza in questo momento nella Juventus, la dice lunga, no? E tra l'altro, arrivando pur a distanza di tanti anni, è uno in questo momento di quelli che ha vinto di più, perché ha fatto parte del, non per tutti i 9 anni, ma di quel filotto dei 9 scudetti consecutivi, quindi ha vinto scudetti, ha vinto Supercoppe, ha vinto Coppa Italia, e in questo momento non c'è nessun altro in rosa che ha vinto tanto quanto Neto, perché lo abbiamo detto tante volte, forse Rugani ancora ha vinto qualche scudetto di quel periodo lì, che l'anno scorso non c'era, infatti l'anno scorso sottolineavo come il giocatore più anziano in rosa fosse McKenny, perché non c'era nemmeno più Rugani. Adesso che Rugani non è stato più rimandato via, Rugani c'è, però di fatto è una seconda riserva quasi, no? Nel senso che in campo non l'abbiamo ancora mai visto e forse non lo vedremo mai. Ciao da Silverio, la storia del City potrebbe riportare Cambiaso al top, se il calo era per il mancato trasferimento, adesso dovrebbe essere contento del mancato pericolo. Beh, insomma, non lo so Silverio se funzioni così, perché in realtà non è che lui che gli cambi qualcosa, nel senso che andando al City, comunque quelli che sono al City ci sono e i soldi li prendono bene e continuano in questo momento quantomeno a giocare le loro partite. Rocco, un messaggio non firmato, sempre Daniel da Tenerife. Voltemade purtroppo per prezzo non ce lo potremo permettere comunque, solo se dovesse davvero sfondare, altrimenti sarà solo qui di passaggio il Rocco De Noartri, lo chiama Daniel. Sì, tra l'altro è vero, ha ragione Giulia, stamattina c'era un ragazzino Corradi che è entrato in campo e faceva davvero impressione, perché sembrava davvero Voltemade. Al di là del prezzo, Daniel, io credo che se Voltemade fosse quello che abbiamo visto fino adesso, non è neanche quello che serve alla Juventus. Cioè diventa l'ennesimo giocatore, l'ennesimo trequartista, diciamo così, a meno che Spalletti non riesca a farci un lavoro clamoroso e lo trasformi in una macchina da gol, ma in questo momento non mi sembra comunque un giocatore su cui la Juve possa pensare di puntare quei soldi, al di là del fatto che sono comunque tanti. Ancora Andrea da Casarano ci dice: la mia impressione è che Colo non abbia il gol come priorità. Voltemade non segna, ma la tira verso la porta ogni volta che può. La differenza è che Voltemade lo restituisci, Colo l'hai pagato per tenerlo. Quindi tu dici giustamente, c'è un doppio controsenso. No, tra l'altro Colo l'abbiamo pagato, ragazzi, tantissimo. Cioè, la situazione di Colomani, paradossalmente, io avevo criticato all'epoca tanto Giuntoli, e quest'estate ho fatto un po' la stessa cosa con Carnevali, perché è una telenovela che si è trascinata per talmente tanto tempo che in definitiva noi siamo arrivati all'epoca Giuntoli, il riferimento chiaramente era per Koopmeiners, e qua stiamo parlando di Colomani, cioè prima Koopmeiners l'Atalanta voleva 60 milioni e gliene ha offerti 40, poi gliene ha offerti 50, poi gliene ha dati 50, 53 più bonus, diventano 59, alla fine gli ha dato i soldi che volevano loro. E la Juve, cioè Carnevali poi con Colomani fondamentalmente ha fatto la stessa cosa, ha iniziato dal prestito, diritto di riscatto, cambi qui, cambi là, alla fine gli abbiamo dato praticamente non i 50 milioni perché sono 43 più bonus, di questi 7 di bonus ce ne sono 2 o 3, forse 4 difficilmente raggiungibili perché vorrebbero dire la vittoria dello scudetto, e a quel punto glieli darei pure volentieri al Paris Saint Germain, però comunque parliamo di un giocatore pagato 45 milioni e parliamo di un giocatore che era messo fuori rosa dal Paris Saint Germain, perché la Juve quando compra Colomani si sta allenando con la primavera perché era totalmente fuori rosa dal Paris Saint Germain. Quindi il fatto che adesso ci stiamo ancora chiedendo se segnerà, perché fino adesso ha fatto forse, non so se ha fatto un gol, forse ha fatto un gol in, sì, ha fatto un gol in Europa League, uno dei 5 gol del 5-0 del NEC, ma in campionato ancora niente, se ne è mangiato uno clamoroso. Poi ha giocato molto bene contro l'Atalanta, ha giocato molto bene, ma non ha segnato. E allora il fatto è che noi un giocatore che abbiamo pagato quasi 42 milioni fissi, che diventeranno probabilmente 45, e non fa gol, e allora lì mi chiedo che senso abbia avuto inseguirlo così tanto, ma non solo così tanto adesso. Noi è un anno che inseguiamo Colomani, perché l'abbiamo restituito al Paris l'anno scorso dopo il Mondiale per club, abbiamo provato a comprarlo per tutta l'estate scorsa e niente. Ci abbiamo riprovato, anche se non in maniera convinta, in inverno col mercato di gennaio, e niente. Ci abbiamo riprovato e ci siamo tornati su in estate, pagandolo però, secondo me, un'esagerazione. Vedremo chi avrà avuto ragione, lo scopriamo nelle prossime settimane. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
0: Colpo gobbo.
3: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
3: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la politica. Eli Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centrosinistra. Nella scrittura del programma comune non è che uno vale uno, ha detto, perché il PD ha il doppio dei voti rispetto agli alleati. Poi, dalla segretaria del PD, un attacco anche al governo. Avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. E ancora, a Giorgia Meloni, mi ha chiesto di dire una cosa vera, gliene dico 10.
1: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana, Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato Amministravista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la Commissione Tecnica Speciale Regionale per le Autorizzazioni Ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
9: Agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano, un uomo di 30 anni, di nazionalità peruviana, è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.
1: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello contro il pilota di un volo Fly Dubai. In seguito al tentato dirottamento di un suo aereo mercoledì, Fly Dubai ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla portaerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
9: I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato dalla Press, la decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba, Erham, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo.
1: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo gobbo.

0: 16 e 5 minuti, torniamo in studio con Colpo Gobbo, riprendiamo sempre con Dario Ghiringhelli e Manuel in regia, leggiamo, continuiamo a chiacchierare con voi, poi abbiamo fra pochissimo anche un nuovo ospite. Comunicazione dalla regia, quindi tutto a posto. Terry che ci dice: sarò una delle poche che spera ancora nella rinascita di Cambiaso. Ma no Terry, ci speriamo tutti, nel senso che se Cambiaso rinasce conviene a tutti noi, conviene alla Juve, conviene ai tifosi, conviene alla società, nell'ottica o di farlo rendere meglio in campo o di eventualmente venderlo a delle cifre che siano consone e congrue per questo tipo di giocatore. Cioè, io stesso spero che rinasca, anche perché il Cambiaso che avevamo conosciuto un paio d'anni fa era oggettivamente un giocatore superiore come valore, non dico rispetto a questo, ma proprio in generale rispetto alla media di quelli che erano gli esterni dell'epoca. Non so se venerdì scorso, due settimane fa, parlavamo con Luigi Schiffo, dicevo che la parabola di Cambiaso sembra un po' quella di Alessandro, no? Cioè arriva, fa una prima stagione e mezza, due clamorose, forse clamorose fine esagerato, ma comunque molto molto buone, e poi inizia un lento declino. Insomma, Alessandro ce lo ricordiamo quando ha finito nell'ultime stagioni, insomma era più quello che si sperava di non vederlo in campo che quello che lo volevamo. E con Cambiaso a oggi, purtroppo, nella speranza sempre che lui possa riprendersi, è un pochettino così. Sentiamo un vocale nel frattempo.
1: Ciao Ale Talentate, ma io la partita l'ho guardata distrattamente, sì, sul PC, ma veramente pochissima roba. Io di solito non sono molto critico su queste partite, ma oggi qualcosa di inguardabile. Poi certo, in campo c'era chi c'era. Io dico solo ai nostri compagni tifosi che criticano sempre i nostri centrocampisti, che si chiamano Turanda, Grasluiz, Locatelli, ma addirittura con Minas, cioè oggi si è visto cosa vuol dire non avere centrocampo. Oggi eravamo senza centrocampo, non bisogna mettere l'accento su Colomoni o gli attaccanti. Oggi eravamo una squadra senza centrocampo, senza centrocampo non si gioca.
0: E questo sono d'accordissimo, Ale. Anzi, il centrocampo da sempre è considerato il ruolo nevralgico, no? delle partite di calcio, e effettivamente oggi c'era un McKennie in una posizione anomala, un Cambiaso in una posizione ancora più anomala, nel senso che McKennie, se non altro, il centrocampista più o meno lo fa, e poi c'era Macchio Bo, che comunque è un ragazzino e sicuramente non può, almeno ancora, no? tenere sulle spalle il centrocampo della Juventus. Ci si aspettava oggettivamente qualcosa di più. Poi insomma, sul fatto che non si punti il dito su Colomani sono un po' meno d'accordo, perché se giochi contro una formazione peraltro di Serie B, che tu in un primo tempo non riesci a fare neanche un tiro, al di là del gol, ma non tiri mai in porta in 45 minuti contro una formazione di categoria inferiore, ecco, quello un pochino di più sinceramente mi preoccupa. Che poi la partita lasciasse il tempo che trova, tutto quello che vuoi, sono d'accordo, però insomma diciamo che si poteva comunque fare di più. Qualcuno, un messaggio che ci dice: io sapevo che erano 38 e con 38 credo non si prenda chissà chi, questo è sempre riferito a Colomani. Hai ragione, probabilmente sono 38 più 12, io ho dato 42 perché ce ne sono 4 che sono facilissimi da raggiungere, praticamente con altre tre presenze li ha già raggiunti, quindi io l'avevo fatto già il calcolo, no? C'hanno 38 più 4 praticamente già fatti, più altri 3 che dovrebbero arrivare in maniera abbastanza semplice, e poi gli ultimi 5 o 4 o 5 sono in caso solo dello scudetto, però sono 38 più 4 ma proprio matematici e garantiti, per quello partivo dai 42. E poi dice: il problema è stato l'acquisto di Raibegovic, perché avevano chiuso per 4 di prestito e 34 di riscatto, ma una volta preso Kerim hanno voluto subito tutto. E sì, perché in realtà di fatto si sono ribaltati i numeri, no? Perché in realtà alla fine noi l'abbiamo pagato, mi sembra, 33 iniziali più un bonus di intorno ai 6-7, quindi si arriverà a una cifra intorno ai 40 milioni, che oggettivamente anche lì, per quelle che erano le esigenze in quel momento della Juventus, è stata un'altra operazione, un po' come quella di Ekator all'inizio, che mi aveva lasciato un po' perplesso. Pier ci dice ancora: prof, per 42 nel 2026 non compri nessuno, detto ciò uno famoso per aver sbagliato il gol mondiale davanti al portiere non l'avrei rincorso, tantomeno comprato, ma evidentemente le alternative erano peggiori, visto il tedesco arrivato a fargli da sostituto. È vero Pier, però se tu ci metti i 40 circa di Colomani e altri quasi 40, cioè tra i bonus e mica i bonus, ballano 70-80 milioni di Colomani e Alaibegovic, Secondo me con 70-80 milioni qualcuno di un po' più forte del Konomanie di Alabegovic, che in questo momento ci serviva fino a un certo punto. Poi oggi ringraziamo perché con Ildiz, che si è fatto male, Alabegovic in questo momento un titolare fisso. Però se io devo dirvi che proprio mi sta facendo innamorare Alabegovic, no, cioè io sono ancora in una situazione che ti dico, oggi se torna Ildiz io rimetto Ildiz lì, cioè non mi ha... Mi sta esaltando di più Licina con quello che sta facendo, per quanto in Serie B con la Cremonese, di quello che sto vedendo da Alabegovic, che sta giocando benino, però l'abbiamo comunque pagato quasi 40 milioni, un ragazzo di 19 anni, quindi io 40 milioni da un 19enne mi aspetto un po' di più di quello che ci sta facendo vedere, quindi secondo me quelli, poi ci aggiungiamo i 18 di Ekator e arriviamo a 90 milioni, ragazzi, con 90 milioni uno buono lo compri. Diamo il benvenuto, il bentornato anzi, a Stefano Denti, editorialista di Frammenti Bianconeri. Ciao Stefano, mi fa sempre molto piacere chiacchierare con te.
2: Ciao Dario, grazie mille per l'invito, ovviamente il piacere, come ben sai, è reciproco.
0: Guarda, tra l'altro, scusami, leggo ancora solo il messaggio di Pier che dice che mi dà ragione sulla questione del costo di Konomanie. Sono 38 più 3,5 di oneri accessori, per cui i 42 di cui parlavo io sono effettivamente quelli effettivi di Konomanie. Quindi solo per chiudere questo dialogo che avevo iniziato con i miei ascoltatori, con i miei amici da casa. Tornavamo, Stefano, no? Un po' su questa, sta facendo molto discutere, forse troppo, no? Qualcuno anche si sta lamentando un pochino di questo, il risultato della partita di questa mattina, che di fatto è un'amichevole infrasettimanale, però una sconfitta in casa, diciamo in casa tra virgolette, contro una formazione di Serie B senza, io ci aggiungo, secondo me la cosa grave è senza aver segnato neanche un gol, più che la sconfitta in sé, sta facendo molto discutere i nostri ascoltatori.
2: Sì Dario, diciamo che indipendentemente dall'amichevole, che userò un luogo comune ma lascio il tempo che trova, no? Certo fa riflettere, nel senso, per quello che hai detto tu poc'anzi è inutile che io ripeta quello che hai detto tu, però la Juventus in questo momento è una squadra che sta fornendo prestazioni molto molto altalenanti e anche risultati, se vogliamo, altalenanti, perché il problema principale a mio avviso è che manca l'equilibrio.
0: Sì.
2: Manca l'equilibrio fra fase di possesso e fase di non possesso, perché non è possibile vedere, dal mio punto di vista, una squadra che ogni volta che subisce una ripartenza sia lì a mostrarsi sempre sfilacciata, con questa distanza enorme fra i reparti. Questo è un problema che va risolto il prima possibile, perché oltre alla mancanza di cinismo, spesso, no, di spietatezza negli ultimi 15-20 metri, ad oggi per me il problema più grave della Juventus è proprio la fase di non possesso. Ogni volta che si subisce una transizione negativa, ma sì Dario, si aprono un po' le acque, come se fosse passato in mezzo Mosè, cioè, nel senso, è veramente incredibile, ma questo sempre succede, quasi sempre, anche quando si vince, cioè al netto della partita di Europa League contro un avversario, il NEC, che con tutto rispetto, ma insomma, non voglio dire modesto, ma giù di lì, ma oggi il problema più grave che la Juve secondo me deve affrontare è proprio questa mancanza di equilibrio fra le due fasi, che a lungo andare potrebbe diventare veramente deleteria.
0: No, sono d'accordo, anche se, e così ti chiedo un parere, insomma Spalletti sta abbastanza rivitalizzando Douglas Luiz, no? Per cui io a questo punto mi sto iniziando a fare un po' di domande, perché tra gli infortuni vari e insomma soprattutto Locatelli, ma io ci metto dentro anche Thuram, no? In questo momento c'è un punto fisso che è Douglas Luiz, e poi diciamo che quello intorno cambia abbastanza, no? Una volta gioca con Manners, una volta gioca McKenny, una volta gioca Sarr, che tra l'altro insomma sta cominciando a far vedere qualcosa anche di molto interessante. La domanda che ti faccio, non provocatoria ma proprio di curiosità tattica, è: un domani che rientrano a pieno servizio sia Locatelli che Thuram, e a quel punto hai Locatelli, Thuram, Douglas Luiz, con Manners magari no, ma un Sarr in buona evidenza, chi fai giocare?
2: Ma guarda Dario, Spalletti quest'anno dal punto di vista tattico, visto che hai citato insomma questo aspetto qui, spesso varia dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, no? Ma non è una questione di modulo, cioè la mancanza di equilibrio c'è sia quando si gioca a 4 che quando si gioca a 3 dietro.
0: Certo.
2: Per me questa è una squadra che potrebbe essere tranquillamente ben calibrata su un 4-3-3 per esempio.
0: Sono
2: Io ti
0: d'accordo.
2: dico che se tornasse Locatelli, se tornasse Thuram, cioè se tornasse, quando torneranno,
0: Certo, certo,
2: abili e
0: certo.
2: ruolabili al 100%, ma purtroppo non è una cosa che accadrà fra una settimana. Per esempio, un centrocampo con Sar, Locatelli e Thuram potrebbe essere un centrocampo, diciamo, di buon livello, ecco.
0: Con Douglas Luiz che si
2: Douglas Luiz.
0: alternerebbe.
2: Sì, Dario, però io su Douglas Luiz ho sempre delle riserve piuttosto ancora forti, perché è un giocatore bravo quando gioca sul corto, quando gioca diciamo, in surplus, tra virgolette, lasciami passare il termine, però ancora non è quel Douglas Luiz illuminante che fa questi cambi di gioco improvvisi o queste verticalizzazioni che spaccano le difese avversarie in due, cioè non è così. È un giocatore di qualità, lui ha qualità tecniche importanti dal mio punto di vista, però Dario, io adesso lancio a te una
0: Sì,
2: provocazione,
0: vai.
2: se me lo consenti,
0: Ci mancherebbe,
2: giornalista,
0: assolutamente.
2: ma ad oggi in tutte le partite disputate dalla Juventus, tutte, comprese l'Europa League, c'è un match in cui veramente secondo te Douglas Luiz ha fatto la differenza fino in
0: Sono
2: fondo?
0: d'accordo, sono assolutamente d'accordo.
2: Ok.
0: No, no,
2: Cioè,
0: dai.
2: un conto, perdonami, poi ti lascio dire, un conto è parlare di buone prestazioni. Io sto parlando di un giocatore che riesca finalmente a farti compiere quel tanto agognato salto di qualità. Ancora ad oggi non lo ha dimostrato. Poi probabilmente io ho una visione mia del calcio tutta personale, però un conto che si dica prestazioni da 6, 6 e mezzo, va bene, sono d'accordo, ma torno a dire, Douglas Luiz ad oggi ha fatto la differenza?
0: No, no, sono
2: Realmente,
0: d'accordo.
2: per me
0: Cioè,
2: no.
0: sicuramente quello che possiamo dire è meglio di quello che abbiamo visto 2 anni fa, no? Anche perché poco ci voleva,
2: Bravo,
0: in un
2: niente,
0: certo
2: ci
0: senso.
2: voleva poco, insomma, però questo sì, questo sì, questo sì, su questo sono d'accordo.
0: Però è verissimo quello che dici, cioè proprio la partita dove dici, mamma mia, che partita di Douglas Luiz,
2: Esatto, non c'è, non
0: effettivamente non l'abbiamo
2: esiste.
0: ancora vista. Se no,
2: Ma
0: no,
2: no.
0: è vero, è vero, è vero, è una considerazione assolutamente correttissima. Senti, prossima settimana lo dicevamo, no? Perché un ascoltatore prima mi chiedeva cosa mi aspetto, diciamo, dal rientro della Juve. Arriva un filotto importante, no? Perché facciamo Cagliari in trasferta, Celta Vigo in trasferta e poi Lazio in casa. Con la curiosità che sia Cagliari che Lazio, in realtà forse desta più curiosità al Cagliari che alla Lazio stessa, ma anche la Lazio non era così accreditata all'inizio, ci stanno davanti in classifica. Co cosa ti aspetti dalla Juve che scenderà in campo la prossima settimana, Stefano?
2: Ma Dario, io mi aspetto innanzitutto che ci sia uno switch per quello che riguarda l'aspetto, insomma, delle due fasi, che non è una cosa che puoi risolvere in un batter d'occhio perché ci vuole tempo.
0: Certo.
2: Però Dario, io ogni volta che vedo le partite della Juventus, quando si perde palla, al netto della riaggressione, del cosiddetto gegenpressing, come dicono quelli bravi, ogni volta che eludono gli avversari la riaggressione, il gegenpressing, si creano queste distanze oceaniche fra i reparti e spesso ci si trova in situazioni di uno contro uno. E la Juve in questo momento non è in grado di reggere questo tipo di atteggiamento. Quindi è una squadra che crea anche, concretizza poco, ma crea anche, perché dalla cintola in su la Juve è una squadra che ha una buonissima qualità tecnica, però ci vuole maggior concentrazione, una maggior solidità difensiva e soprattutto questo equilibrio che deve regnare sovrano se vuoi ambire a risultati importanti.
0: Certo.
2: Io so che tu, Dario, vedi le partite spesso a Torino, ovviamente anche dallo stadio, non so se tu hai avuto la mia stessa sensazione, ma io ogni volta che la Juventus subisce una ripartenza vado ai matti, cioè, perché
0: No, è vero, è
2: penso
0: vero.
2: veramente
0: È vero, è vero, hai ragione. Cioè, c'è la
2: sempre
0: sensazione,
2: ecco,
0: la paura, sì.
2: esatto, la sensazione, bravissimo, di poter subire gol da un momento all'altro. Io francamente questa sensazione qui vorrei un po' metterla da parte, ecco.
0: Sì,
2: Quindi mi aspetto questo, una
0: con poi
2: crescita esponenziale.
0: il controproblema della fatica poi a segnare, no? Infatti dicevo anche prima del
2: Esatto,
0: fatto
2: perché si
0: che...
2: crea però non si concretizza,
0: Esatto.
2: quindi questo è un contraltare importante. Però Dario, non è possibile che subisci 4-5 azioni e su quelle 4-5 azioni almeno 3 volte hai una paura
0: È
2: enorme di
0: vero.
2: subire gol da un
0: È
2: momento
0: vero.
2: all'altro. Ecco perché ti dicevo, tu più di me puoi avere la percezione perché lo vedi dallo stadio, se tu hai la stessa percezione, io mi fido allora della mia analisi, ecco.
0: No, no, ma guarda, sono molto d'accordo con quello che stai dicendo. Senti, invece stamattina, a margine diciamo, di questa amichevole, no, che sta facendo discutere molto, c'è stata, ce lo diceva anche Giulia prima, una bella intervista.

0: muove ed è un portiere affidabile, conosce l'ambiente, quindi conosce le dinamiche dello spogliatoio bianconero, anche se le ha vissute, diciamo, da comprimario sempre, no? O quasi sempre, e non da, sicuramente non da titolare assoluto.
1: Confermo
0: Quindi
1: 89 intanto, l'ho
0: è
1: verificato
0: una
1: in tempo
0: stampa,
1: reale. Sì,
0: sì, ho ancora buona memoria per
1: sì,
0: quanto riguarda
1: decisamente.
0: l'anagrafica di alcuni dei calciatori, soprattutto di quelli della Juve. No, ma guarda Dario, io ho accolto favorevolmente. È ovvio che lui arriva per via dell'infortunio di Grabara, ma è quindi una soluzione last minute, ma tra l'altro più che last minute, obbligata e obbligatoria, perché era parametro zero e non potevi fare affidamento su
1: Certo,
0: altri portieri e andare
1: certo.
0: magari a prendere qualcuno dalla next gen. Quindi io sono d'accordo sulla scelta di Neto, che presumo giocherà magari di più, ecco, in Europa League per sostituire Vicario, però è un portiere di affidabilità, un portiere, mi sembra anche un ragazzo molto serio, un professionista serio, quindi che conosce appunto l'ambiente e può portare quell'esperienza lì che è sempre ben accetta, che può sempre servire a, come dire, a compattare l'ambiente.
1: Guarda, rispondo anche, effettivamente qualcuno qualche settimana, un paio di settimane fa, no, quando poi si è deciso di prendere Neto, si lamentava del fatto che si poteva dare la chance a Radu, no? Visto che comunque è un portiere di cui si parla anche molto bene e che oggi è anche entrato poi tra l'altro al posto di Pinsoglio nella parte finale della partita. Però giustamente qualcuno faceva notare che se la next gen vuole sperare di fare qualcosa di buono in Serie C, non puoi togliergli il portiere, no? Perché altrimenti rischi poi di andare a danneggiare troppo la seconda squadra, e avendo la possibilità di arrivare comunque un giocatore di esperienza e di juventinità come Neto, effettivamente secondo me poi alla fine la soluzione non è stata così negativa. Senti, invece un parere su questa nazionale, no? Che di fatto ci fa tanto disperare. Molti juventini sappiamo che non la guardano nemmeno. Non solo, molti juventini addirittura ormai, io sono pieno di messaggi, qualcuno lo legge, qualcuno no, di nostri ascoltatori che addirittura sono contro la nazionale, no? Quindi di volta in volta tifano addirittura per la squadra avversaria. Dal punto di vista però, diciamo un pochino più tecnico, ti sta piacendo il lavoro che sta facendo Mancini? Ci credi a questa rinascita della nazionale con la Turchia? O effettivamente la Turchia la dobbiamo un po' associare al NEC e quindi il banco di prova vero ce l'abbiamo stasera?
0: Il banco di prova vero è stasera. Col Belgio la prestazione della nazionale, Dario, per quanto mi riguarda, è stata imbarazzante. Soprattutto i primi 45 minuti. Io ricordo l'intervista di Cambiaghi che diceva: dobbiamo ripartire con la Turchia dalla reazione che abbiamo avuto. Quale reazione hai avuto? Il Belgio ha sciupato un sacco di
1: Sì,
0: occasioni da
1: vero,
0: gol.
1: vero. A fine primo tempo
0: Ti ha
1: potevano essere 3-0.
0: subissato esatto, ti ha subissato in tutto per tutto. Al netto va fatta la tara sulla Turchia di Montella, no? Che è comunque una nazionale, cioè se tu prendi singolarmente i calciatori è una nazionale di livello, non sono giocatori di quarto ordine, però Dario, quella Turchia lì che si è presentata contro la squadra di Mancini era veramente qualcosa cioè, di inguardabile, veramente una forse delle prestazioni
1: Sì,
0: peggiori che la Turchia
1: e
0: abbia
1: infatti
0: fatto.
1: eravamo 3-0 noi alla fine del primo tempo, no?
0: Esatto, negli ultimi 5-10 anni la prestazione dell'Italia c'è stata.
1: Sì.
0: Cioè, l'Italia anche dal. Sì, ma sicuramente questo pressing altissimo, questa voglia subito di andare a riconquistare il pallone appunto con la riaggressione, però non avevi di fronte appunto la Francia, non avevi di fronte la Spagna, non avevi di fronte. Avevi di fronte una squadra in grossa difficoltà che annaspava, e quindi le qualità della nazionale azzurra, diciamo, sono state messe in evidenza, ma ancora il progetto è tutto in divenire. Ci sono delle idee di gioco che sono ben, come dire, visibili, no?
1: Sì.
0: Evidenti, appunto. Questa costante ricerca anche in fase di non possesso, invece in fase di possesso questo interscambio posizionale. Per esempio l'idea di Mancini anche di far giocare Fagioli da mezzala sinistra, no? Quando per me è più un regista. Sì, ci sono delle idee, però Dario, io onestamente non mi faccio travolgere dall'entusiasmo, perché la partita con la Turchia vale quel che vale. Stasera vediamo sia la prestazione che il risultato. Ecco, dalla partita di stasera, diciamo che potrebbero arrivare delle indicazioni più importanti in questo senso. Ecco,
1: ecco sì, diciamo che se non altro, per quanto possa essere utile, interessante, eccetera, eccetera, però dal punto di vista delle potenziali qualificazioni, a meno di debacle clamorose o di risurrezioni, diciamo,

0: la Turchia ci siamo evitati l'onta della discesa nella Serie B della Nations League, no? In qualche modo,
1: Esatto.
0: a meno che non ci vengano a ficcare loro 4 gol in casa nostra lunedì sera, insomma, speriamo ovviamente che non sia così. Senti, torniamo invece in casa nostra, perché Antonino da Roma ci scrive: volevo chiedere al tuo ospite di tutta la rosa titolare, chi è che ha fatto veramente la differenza? Purtroppo abbiamo una rosa di buoni giocatori e stop, e questo è un punto, no, Stefano? Però in realtà noi stavamo facendo la valutazione su Douglas Luiz, detto che appunto le due cose sono separate. Perché questa è una considerazione più generica, quella che fa Antonino. Chi è che ti sta piacendo di più? Abbiamo fatto 6 partite, no? 5 di campionato e una di Europa League. Su chi ripartire da chi ripartiresti dei giocatori che hai visto in campo in queste 6 gare?
1: Selic.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Selic è il giocatore che mi... Ha ragione Antonino, e nessuno sta facendo la differenza. Allora Dario, io quando parlo di fare la differenza, intendo dire uno che sposti veramente l'asticella verso
0: Sì,
1: l'altissimo, non verso
0: certo.
1: l'alto. Allora è chiaro che in questo momento non c'è nessuno in grado di fornire questo tipo di prestazioni, ma se io guardo all'affidabilità, alla continuità di rendimento, all'impegno, alla concretezza, all'abnegazione. Selic oggi è quello, soprattutto perché è un nuovo acquisto, è quello che mi ha colpito di più da questo punto di vista. E giocando anche quasi sempre a sinistra, da quarto basso, quindi ti dico sicuramente Selic. Vicario, per esempio, quando è stato chiamato in causa, anche con parate un po' più difficili, mi ha convinto. Quindi sicuramente Selic è Vicario, ma Selic più di tutti è quello che ad oggi mi ha favorevolmente colpito ed è a livello prestazionale almeno una spanna su tutti gli altri calciatori che sono stati impiegati fino a questo momento da Luciano
0: Sì,
1: Spalletti.
0: e infatti è diventato titolare inamovibile, no? Dalla
1: Esatto,
0: primissima
1: dalla prima
0: giornata.
1: partita col Frosinone, certo.
0: Sì. E come dicevi giustamente tu, non sembra neanche appena arrivato, no? Sembra nei
1: No,
0: meccanismi
1: no,
0: della
1: sembra
0: Juve da
1: ambientato
0: sempre.
1: come se ci fosse già almeno dell'anno scorso, da 2 anni fa. Sì, assolutamente,
0: E
1: sì.
0: questo è sicuramente importante. E lui, tra l'altro, mi sembra anche un altro bello, diciamo, mentalizzato, no? Cioè focalizzato sempre sulla partita e sul pezzo. Provocazione, Stefano, ho fatto prima una considerazione, io la ribalto su di te. Oggi, vedendo quello che abbiamo visto fino adesso, e nell'ottica di recuperare Yildiz il prima possibile, Yildiz o Ibegovic titolare?
1: No, in questo momento quando recupererà Yildiz ti dico Yildiz, però Alejbegovic, Dario, è un giocatore veramente da tenere d'occhio, perché è un classe 2007, un ambidestro e potenzialmente devastante quando va a sfidare il suo diretto avversario nell'uno contro uno, crea la superiorità numerica, è un calciante, nel senso che calcia molto bene dai 20-25 metri, anche qualcosina in più, e non dimentichiamoci che un giocatore di 19 anni è un 2007, non sono tutti come Yamal o come quei giocatori lì che magari a 18-19 anni sono, se non dei fenomeni, ma quasi. Però Alajbegovic, secondo me, potenzialmente ha le stimmate del fuoriclasse. Futuro, spero in un futuro non troppo lontano, ma in un futuro piuttosto immediato, però se dal punto di vista squisitamente tecnico è veramente un giocatore di livello, lui.
0: Sì, io ti dico, io mi sono un po' sbilanciato, nel senso che fino adesso, un po' come tu dicevi di Douglas Luiz, no? Cioè non mi ha ancora strappato gli occhi, nel senso non mi ha
1: Sono
0: fatto.
1: d'accordo,
0: Non...
1: però si intravede un potenziale enorme,
0: Sì,
1: questo sì.
0: sì, sì.
1: Sono d'accordo con te, ti ascoltavo prima, ti ho interrotto Dario, perdonami perché ti ascoltavo prima, sono d'accordo con te da questo punto di vista perché non si può dire che ad oggi, sai, la Juventus ha preso questo crack, no, però è un potenziale crack, no, però è un giocatore che ha qualità tecniche veramente importanti e che in parte, in minima parte adesso le ha dimostrate, ma è anche vero Dario che Alajbegovic non ha giocato 3-4 partite di fila 95 minuti, e bisogna dire anche
0: Certo,
1: questo. È
0: certo.
1: stato impiegato, non voglio dire con il contagocce, ma quasi, cioè bisogna anche dargli il tempo di ambientarsi al 100%, viene da un campionato straniero, quindi però guardandolo, osservandolo per quello che si è potuto vedere fino adesso, lui per me ha un potenziale veramente incredibile.
0: E speriamo che ce lo dimostri magari prima di venderlo, no? Perché poi la paura è che tu lo vendi e poi esplode da un'altra parte, come purtroppo
1: No,
0: tante
1: deve
0: volte.
1: esplodere all'ombra dell'amore,
0: Esatto,
1: scusami.
0: Stefano, grazie mille, ti devo salutare, abbiamo
1: Grazie a te,
0: notiziere che
1: Dario.
0: incombe, ci sentiamo come sempre fra qualche
1: Ti
0: settimana.
1: abbraccio, a prestissimo, grazie sempre. Ciao
0: A
1: Dario.
0: te
1: Ciao, ciao,
0: Stefano
1: ciao, ciao.
0: Dentice, frammenti bianconeri, a questo punto c'è un messaggio abbastanza lungo di Manuel gol di Roma, mio coetaneo, perché mi scrive 48 anni di Juventinità, siamo in due Manuel, quindi mio coetaneo e omonimo del nostro Manuel in regia. Andiamo col notiziario, poi leggiamo il messaggio di Manuel e sentiamo i vostri vocali.
2: Colpo gobbo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia, ancora tre ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove Pio Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. Nella Francia sembra invece confermato il tridente senza nove, mentre da Cugna potrebbe togliere il posto a uno tra Rabiot e Koné a centrocampo. Intanto Onest Anor lascia il raduno della nazionale maggiore per aggregarsi all'Under 21. Il difensore, che era rimasto ad allenarsi a Coverciano senza partire per la Francia, si aggregherà al gruppo di Silvio Baldini in vista della sfida di lunedì 5 ottobre contro la Polonia, decisiva per la qualificazione diretta agli europei Under 21 del 2027. Amichevole amara alla Continassa per la Juventus e in questa sosta nazionale la Cremonese di Pecchia si impone per 1-0. A decidere la sfida è la rete di Bonazzoli, con Muani inceppato in attacco con Spalletti che per via delle assenze è costretto a schierare Gatti come terzino e Cambiaso a centrocampo in cabina di regia. Finisce con un pareggio per 1-1 l'allenamento congiunto tra Milan e Padova. Napoli sconfitto 3-0 dall'Avellino a Castel Volturno. Premier League era atteso entro la giornata odierna, è stato inoltrato nella serata di ieri. Il Manchester City ha presentato ricorso in appello contro il parere della commissione indipendente che lo ha ritenuto colpevole di 114 delle 115 accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Tali contestazioni riguardano il periodo compreso tra le stagioni 2009-2010 e 2017-2018. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto. Ora il caso passerà davanti alla nuova commissione d'appello. Formula 1, Ferrari in vetta alla classifica dei tempi con Charles Leclerc nella top 5 con Lewis Hamilton al capolinea dei primi due turni di prove libere di Sepang. Si respira ottimismo, ma i due piloti non scoprono le carte dopo tanti venerdì da protagonisti seguiti da qualifiche e gare non all'altezza delle promesse iniziali. Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari. Il degrado gomme sarà decisivo, dice Leclerc. Non siamo lontani dai migliori, ma sappiamo che c'è ancora da lavorare, le parole di Hamilton. Intanto Fred Vasseur interviene in conferenza stampa pochi giorni dopo la nota della scuderia di Maranello, che ha confermato la fiducia nel team principal della Rossa e dice «serve serenità» e parla di ottimi rapporti con la dirigenza. MotoGP dopo un venerdì di grande equilibrio chiuso col miglior tempo di Alex Marquez. Domani le qualifiche scatteranno alle 3.50 della notte, al termine delle FP2. Poi alle 8 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara lunga alle 7 del mattino. Tennis, mattina amara per l'Italia impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade Luciano Darderi, battuto agli ottavi dell'ATP 500 dal francese Kyrian Jacquet, numero 86 del mondo. Mentre a Pechino saluta subito Jasmine Paolini, sorpresa dall'Ucraina Daria Snegur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo.
0: Dice 36 minuti, ultima parte insieme, mezz'ora scarsa fino alle 17 con Colpo Gobbo, sempre con Dario Ghiringhelli in studio, Emanuele in regia. Allora ripartiamo, sono arrivati diversi messaggi, soprattutto vocali. Parto però dal testuale di Emanuele di Roma, con cui ci siamo più o meno salutati prima, perché manda un messaggio lungo ma interessante, l'ho anche letto nel dettaglio adesso durante la pausa. Dice: 48 anni di juventinità e dicevo siamo in due. Sto ascoltando l'intervento di Stefano Denti, cioè vorrei aggiungere, oltre a quello che sta dicendo lui, che mi risulta proprio tutto corretto, quindi d'accordo col nostro ospite, che se negli anni prima Vlahovic e poi Colomani, adesso Voltemade, passando per David e Openda, non hanno lasciato alcun segno in prima squadra, vuol dire che c'è un problema che forse non è l'attacco, ma è chi dovrebbe mettere in condizione l'attacco di segnare. Un centrocampo che a parte qualche buon interditore come Locatelli e Thuram, oppure buoni piedi poco sfruttati come Douglas Luiz, manca l'apporto all'attacco. Lo diciamo da 3 anni e sono 3 anni che continuiamo a comprare esterni di centrocampo e di attacco e nessun centrocampista. Uno alla Pirlo per capirci, ma mi accontenterei anche di uno alla Marchisio o uno alla Vidal. Quello che potevamo prendere, che forse poteva darci qualcosa a livello di inserimento e a livello di verticalizzazione, in modo che anche gli attaccanti ne potessero trovare giovamento, era Frattesi, che inspiegabilmente è andato alla Lazio per 15 milioni, quando noi dicono, perché a questo punto metto in dubbio anche quello che ci è stato detto, ne avevano chiesti 30. Allora, parto dal fondo, Manuel. Su Frattesi io sono d'accordo con te, nel senso che è uno di quei giocatori che anche qua forse non ti fa spellare le mani, cioè non è uno di quelli che ti fa vendere gli abbonamenti, no? Cioè tu compri compri Cristiano Ronaldo e fai il boom di abbonamenti, compri Frattesi e dici vabbè, capirai che abbiamo comprato. Che è un po' quello che era successo, no, con i vari, penso a Kalulu, penso allo stesso Celico, cioè sono giocatori che però sono molto funzionali alla squadra. E io ti dico la verità che Frattesi l'avrei preso e come, soprattutto in un centrocampo già un po' deficitario di tante caratteristiche. Quello che mi faceva un po' dubitare, ed è un po' anche quello che è emerso, diciamo, nel corso poi del post calciomercato, è che di fatto Frattesi poi è molto simile a McKennie, se vogliamo, no? Cioè quel tipo di centrocampista lì, uno che ha l'inserimento, uno che ha più il gol nel sangue che non la verticalizzazione. Cioè non riesco a capire il concetto di Frattesi nel momento in cui mi parli di un centrocampista, diciamo, di manovra, perché Frattesi non me lo vedo regista, ecco. Cioè allora piuttosto mi dici vado a riportarmi a casa il Fagioli di turno, no? Allora lì forse lo avrei capito un po' di più. Su tutto il resto sì, diciamo che quei centrocampisti lì che hai citato, Pirlo, Marchisio e Vidal, diciamo che chi più chi meno facevano un po' tutti tutto. Marchisio è stato usato alla Pirlo quando Pirlo era infortunato, se vi ricordate, no? Perché lo stesso Allegri aveva visto in Marchisio padre, ormai dobbiamo anche distinguere tra Marchisio padre e Marchisio figlio, un giocatore in grado comunque di fare anche quel tipo di gioco lì. Noi in questo momento non ce l'abbiamo, abbiamo un Locatelli adattato che fa tutto quello che può ma non è un regista puro e ha soprattutto nella non velocità, diciamo così, il suo limite maggiore. Abbiamo un Douglas Luiz che sta facendo benino, e lo dicevamo prima con Stefano, ma non è quello che ti fa letteralmente fare il salto di qualità. Ed effettivamente sì, mancano probabilmente quei giocatori. C'è anche da dire però, Manuel, che adesso di tutti quelli che hai citato, e soprattutto Vlahovic e Jonathan David, no, di quel mucchione che hai citato, li abbiamo visto veramente sbagliare dei gol, cioè anche quando erano messi davanti alla porta. Adesso Nkolo Muani e a volte Madeline abbiamo visto sbagliare uno a uno e uno all'altro. A quegli altri due abbiamo visto veramente sbagliare tanto, tanto, tanto e troppo, no? Per dei giocatori che invece avrebbero dovuto essere veramente il punto di riferimento, il punto di riferimento offensivo. Poi, per carità, è vero, Jonathan David adesso è andato all'Atletico Madrid e sta segnando a raffica. Openda è andato al Lens, mi sembra, e sta di nuovo segnando a raffica. Sicuramente il gioco di Spalletti, questa è un'altra cosa che abbiamo considerato, non li agevolava particolarmente, perché altrimenti non si spiega come lo stesso giocatore a distanza di una settimana, perché poi David la settimana prima contro il Parma fa quel tiraccio d'esterno che finisce in curva, la settimana dopo fa gol e assist in una partita e segna in estirada, visto che gioca in Spagna adesso, contro niente meno che il Real Madrid, perché poi sai, non è che dici ha segnato contro il Leganés, che potrebbe essere una nostra squadra di bassa classifica, ma ha segnato contro il Real, e l'Atletico Madrid vince 2-1 col Real grazie proprio al gol di David, che se non ricordo male era quello, adesso non so se del 2-0 o del 2-1, ma comunque fondamentale per la vittoria. Quindi sono tante le considerazioni da fare sul fatto che ci manchi un centrocampista intelligente, ma più che intelligente, perché anche Locatelli è intelligente, ragazzi, l'intelligenza tattica Locatelli ce l'ha, non ha però neanche la tecnica, ma la velocità di esecuzione per fare quel tipo di ruolo, no? Perché paradossalmente, se io penso a Pirlo nelle movenze sembrava ancora più lento di Locatelli, ma aveva una velocità di pensiero e di esecuzione coi piedi che ti faceva saltare, cioè anticipava la giocata, ti faceva il colpo di prima, vedeva prima il giocatore che partiva, quindi la velocità di Pirlo non era tanto nella corsa, ma nell'esecuzione del gesto tecnico, cosa che effettivamente a Locatelli invece manca. Andiamo a sentire invece un po' delle vostre voci, visto che ci sono un po' di vocali, così dialoghiamo un pochino insieme.
6: Ciao Dario, sono Adriano da Pioltello.
0: Ciao Adriano.
6: No, guarda, secondo me, manca solo un cecchino davanti, manca solo quello. Poi anche un nuovo d'ordine a metà campo, però il cecchino davanti manca. Uno come Filippo Inzaghi, Inzaghi sarebbe, certo, il massimo. Speriamo bene, dai. Io sono sempre fiducioso. Ciao Dario, Adriano Pioltello.
0: Ma Adriano, guarda, io sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che in tutta la puntata di oggi, è quasi 1:40 che parliamo, io ho sottolineato proprio questa grossa difficoltà della Juventus, che è un po' il limite di quest'anno, ma purtroppo non solo di quest'anno. Fosse un limite di quest'anno, uno dice vabbè, dobbiamo trovare una quadra. Sono 2 o 3 anni che la Juve manca di un riferimento offensivo che ti porti quei 20, 22, non dico 25-30, ma diciamo tra i 18 e i 20, che potrebbe già andare bene, gol a stagione. Che vuol dire una media più o meno di un gol ogni due partite, no? In grosso modo. Le squadre forti, quel tipo di giocatori lì, ce l'hanno. Pensate ai Lautaro Martinez e Thuram, fratello ovviamente, che ha l'Inter, dove addirittura tutti e due spesso superano contemporaneamente i 15 gol a stagione. Pensate alla stessa Roma quest'anno con Malen o con il Dybala in forma. Pensate al Napoli all'epoca con lo stesso Højlund adesso, no? Højlund è comunque un giocatore che di gol ne fa veramente tantissimi, quindi ecco, un Højlund del Napoli messo secondo me nell'attacco della Juventus ci farebbe fare in quel senso lì un grosso salto di qualità, perché a noi manca esattamente quel giocatore. E io l'anno scorso, per chi mi segue, ci segue da tanto tempo, sa che quando il Napoli l'anno scorso prende Højlund in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United, io mi ero mangiato le mani fino ai gomiti, perché secondo me era proprio il tipo di giocatore che già l'anno scorso sarebbe servito alla Juve, nell'ottica soprattutto del fatto che non era arrivato con Colomani, c'erano già tutte le problematiche con Vlahovic, e secondo me Højlund poteva essere un grandissimo acquisto, e già l'anno scorso col Napoli ce lo ha dimostrato. Andrea da Osimo: ciao Dario, stasera dormirò tranquillamente anche se l'Italia dovesse perdere 25-0 addirittura, perché di questo governo calcistico non se ne può proprio più. Chi ancora come tutti noi segue il calcio e perché ama la Juve non può rinunciarvi a prescindere. Hai ragione Andrea, infatti anch'io alla fine poi guardo quando posso, quando sono a casa guardo anch'io sempre le partite. Perché poi io sono molto appassionato di calcio, vi confesso che quando se sono a casa il pomeriggio, capita di rado, ma se sono a casa il pomeriggio, in questi giorni sto guardando anche le partite delle qualificazioni alla Coppa d'Africa, per farvi capire, no? Per cui io sono uno che se c'è una partita e ho la possibilità di guardarla, la guardo perché mi piace proprio il gioco, mi piace vedere come si sviluppa, mi piace vedere come giocano le squadre, vado a vedere le partite di mio figlio, al di là del fatto che ci giochi mio figlio, perché mi piace proprio vedere anche l'impostazione che danno i tecnici, gli allenatori alle rispettive squadre. E noi continuiamo a tifare. C'è un altro problema, secondo me, in questo momento, lo sottolineiamo anche questo già da un po', c'è poca affezione nei confronti della nazionale, un po' per tutto quello che diciamo la dirigenza, il governo calcistico, come lo chiama Andrea, che mi piace molto come definizione, ha fatto e in un certo senso ancora sta facendo la Juve con la questione dei calendari, eccetera, eccetera, eccetera. E ci sono pochissimi, anzi, in questo momento non ci sono juventini. L'unico juventino della nazionale italiana che è stato convocato è Vicario, che però con Donnarumma, finché c'è Donnarumma, insomma, Vicario non sarà titolare mai, no? E in un certo senso ci sta, perché Donnarumma comunque è ancora di evidentemente un livello superiore, poi Vicario arriva da un'annata tribolata al Tottenham. Con noi ha iniziato bene, lo dicevamo anche prima con Stefano, quelle due o tre volte che è stato chiamato in causa con l'Atalanta, ragazzi, Vicario fa una parata clamorosa, una parata clamorosa, perché sul tiro credo di Rowe lui spinge con le gambe per togliere la palla dall'angolino, ma non la toglie solo dall'angolino, la allontana proprio dall'area di rigore, fa proprio la parata perfetta. Perché quella parata lì, il rischio qual è? Che tu fai il grande gesto tecnico, prendi quella palla, ma la lasci lì, arriva l'attaccante che ti fa il tappino a porta vuota e segna. Invece in quella parata c'è il doppio gesto di togliere la palla dall'angolino e spingerla lontano dall'area di rigore, impedendo a chiunque di poterci intervenire sopra. Quindi in questo momento una disaffezione nei confronti della nazionale è dovuta evidentemente anche al fatto, appunto, che non ci sono praticamente giocatori della Juventus, sicuramente non di movimento, e anche il portiere che c'è non è titolare. Sentiamo un altro vocale, Manu, grazie mille.
7: Buonasera, sono Saverio da Roma.
0: Ciao Saverio.
7: Parlando del centrocampo, sì, secondo me, per far segnare anche più gol agli attaccanti, tocca fare un centrocampo a tre, dove come vertice alto del centrocampo a tre ci metti Douglas Luiz, però lo devi lasciare libero, libero di fare quello che gli pare. E i due mediani, uno che è box to box, che può essere Papa Sar o Turam,
0: bravissimo,
7: e certo, dall'altro lato ci devi mettere un cane, che quindi è Locatelli,
0: Cobmeners, McKennie,
7: non chi per lui, insomma.
0: Sì, sì.
7: Io giocherei col centrocampo a tre, quindi il mio sarebbe Douglas Luiz, vertice alto libero del centrocampo a tre, Locatelli e Papa Sar.
0: A parte che Papa Sar mi piace, sembra Papa Francesco o Papa Leone. Comunque no, Saverio, adesso a parte le battute, io non so da quanto tempo tu ascolti Radio Bianconera, non so quante volte hai ascoltato i miei programmi, ma tu hai detto esattamente quello che io dico almeno dall'inizio dell'anno, cioè da quando si è capito che Douglas Luiz sarebbe stato di nuovo titolare di questa Juventus, cioè che secondo me Douglas Luiz in un centrocampo a due non c'entra niente, proprio perché ha questi grossi limiti, soprattutto nella fase di interdizione. Quindi tu dovresti mettere lui più altri due. Io è da almeno metà agosto che dico che se Douglas Luiz deve essere titolare, devi mettere lui più due vicino che gli facciano da guardia del corpo, tra virgolette, no? Come si fa di solito nel centrocampo 3, cioè uno che ha solo compiti di impostazione e due che gli fanno da guardie, che potrebbero essere, come io avevo individuato, gli stessi giocatori che hai detto tu. Quindi o Turam o Sar da una parte, o Locatelli, e adesso mentre tu mandavi il vocale ti ho un po' parlato sopra, nel senso integravo il tuo vocale con Locatelli, con Meiners, che magari rimettendolo a fare la mezzala potrebbe fare qualcosa di buono, o lo stesso McKennie, che comunque nel centrocampo 3 è il modo migliore per poter sfruttare anche le sue doti di inserimento che dicevamo prima, perché McKennie è sempre messo in campo, ma di fatto in tutte le posizioni del mondo tranne in quella che sarebbe la sua, che sarebbe proprio la mezzala di inserimento. E nei primi anni di McKennie come mezzala di inserimento, io ricordo quei gol anche al Barcellona, quei gol in acrobazia, quei colpi di testa che solo lui sa fare. Penso anche banalmente al gol che ha fatto con la Fiorentina, quello che poi è stato annullato, no? E poi non si capisce ancora perché nella penultima l'ultima partita dell'anno scorso in casa proprio contro i Viola, insomma quelle sono le caratteristiche di McKennie. C'era un messaggio, ecco, Gianfranco da Salerno che dice: Dario, sono d'accordo con te quando dici che Aloca manca la velocità di pensiero, infatti come giustamente hai detto Pirlo non era un fulmine di guerra nella corsa, ma come dico sempre io faceva correre il pallone. Esatto Gianfranco, no? Cioè, che è il motivo per cui Modric c'ha 40 anni e gioca ancora, ragazzi, perché Modric ha quella qualità lì. Non è che, a parte che Modric, se andate a guardare i dati statistici fine partita, è uno di quelli che copre più chilometri in campo, però non li fa ai mille all'ora, li fa a velocità di crociera, chiamiamolo così. Sì, in Italia, per carità, però lui non li fa ai mille all'ora, li fa, diciamo, trotterellando, perché è sempre presente in tutte le zone di campo, però è uno che gestisce una quantità di palloni, li tocca con quella velocità tale per cui poi alla fine è sempre il fulcro dell'azione. Luca ci dice: ciao, sai chi prenderei a centrocampo? Kovacic, vecchio pallino della Juve. Guarda Luca, adesso non so più neanche quanti anni abbia, però immagino che tu intenda l'ex interista, che all'epoca tra l'altro era anche giovanissimo. Non so come, mi sembra che sia al Chelsea adesso Kovacic, se non ricordo male, o comunque in Premier, e comunque andare a comprare i giocatori dalla Premier è praticamente impossibile, perché una volta che li comprano a quelle cifre, volte Mades al City, è andato al City, però no, mi sembrava fosse al Chelsea. Beh, al City è ancora peggio, nel senso che già se fai fatica a comprare in media in Inghilterra dal City, anche perché poi va a vedere 94, quindi ha 32 anni. Sì, beh, no, in realtà sì, ci potrebbe ancora stare. Pensavo fosse più vecchio, probabilmente perché quando era all'Inter era veramente tanto, tanto, tanto giovane. Non lo so, ti dico, è praticamente impossibile, a parte che se, appunto, come ci dice Manuel, è al City, visti i problemi in questo momento del City, forse non sarebbe nemmeno facilissimo andarlo a prendere. Però Voltemade è stato pagato una cifra che mi sembra 70 milioni, cioè ci sono delle cifre che girano in Inghilterra che sono assolutamente inavvicinabili per il campionato italiano. Sentiamo ancora un vocale, ce l'abbiamo Manu?
8: Ciao prof, Guido da Bologna.
0: Ciao Guido, buongiorno.
8: Sono parzialmente d'accordo con l'ospite riguardo Douglas Luiz.
0: Sì, dimmi.
8: Ha fatto secondo tempo con l'Atalanta, con l'ingresso di Sar, veramente ottimo. Sta crescendo e lo vedo un punto cardine del centrocampo bianconero insieme a Sar e poi al recupero di Thuram. Per quanto riguarda la partita di oggi, zero indicazioni,
0: certo.
8: Non una partitella. Sono d'accordo che è stato tra virgolette un danno trasmetterla in modo tale che così chi già criticava,
0: esatto,
8: ha un motivo,
0: esatto,
8: in più per criticare, ma questa partita non conta veramente niente fino alla fine.
0: Sì, guarda, sono d'accordo sulla questione, però vedi che alla fine dai ragione a me e a quello che diceva anche Saverio poco fa, no? Cioè Douglas Luiz ha bisogno di avere vicino, tu hai citato Sar, e lì però ancora giocato in un centrocampo che era forse a due, con un altro ancora centrocampista vicino, probabilmente il livello della prestazione di Douglas Luiz si alzerebbe ancora di più, perché lo toglieresti da quei compiti difensivi che sappiamo che lui, diciamo, fa fatica a fare, no? Una delle cose in cui lo bacchettava maggiormente Spalletti nelle amichevoli, già soprattutto di quest'estate, era proprio quello, cioè che una volta persa palla poi diventava, cioè non l'andava a recuperare, perché comunque non ha quel tipo di caratteristica lì. Io continuo a ribadire, e lo dico da almeno quest'estate, che probabilmente con due centrocampisti di fianco e quindi in un 4-3-3 potrebbe rendere di più. Ora, se poi il 4-3-3 diventa un 3-5-2, alla fine poi di fatto è simile, no, il modulo, perché tu comunque nel 3-5-2 hai comunque i tre centrocampisti centrali con il regista più le due mezze ali e poi hai gli esterni a tutta fascia, però bisogna poi capire chi saranno gli esterni a tutta fascia e soprattutto anche i due davanti, perché se fai un 3-5-2 vai a sacrificare le caratteristiche di quelli che sono forse i giocatori più forti che abbiamo in questo momento, che sono proprio i trequartisti e le ali, no? Penso a Conceição, penso a Leibegovic, penso un domani al ritorno di Yıldız o allo stesso Zegrova di cui parlavamo prima. E Bonni ci dice: Douglas Luiz fa già quello che gli pare, non corre, non marca, non segna, quindi insomma non proprio un quadro, non tutti d'accordo sulle prestazioni sensazioni positive, diciamo così, di Douglas Luiz. Fabrizio da Parma: la nazionale non mi interessa più, rappresenta una federazione che non riconosco, l'impunità dei soliti noti e la libertà che hanno certi dirigenti di muovere le pedine in federazione sono la chiara dimostrazione dello stato in cui versa il calcio italiano. Sì, diciamo che questa ulteriore archiviazione frettolosa della situazione arbitri, no, che ha riguardato l'Inter, le designazioni pilotate, le bussate in sala VAR, insomma, ci si aspettava forse innocentemente qualcosa di più da tutto questo polverone che è stato tirato fuori e che poi in realtà si è risolto con praticamente un nulla di fatto, no? Nel senso che in definitiva poi non è successo praticamente nulla, è stato più o meno tutto già archiviato, anzi senza più o meno, nessuno è stato punito, sono tutti colpevoli ma nessuno è colpevole, hanno sbagliato ma non è colpa di nessuno, come ci siamo sentito dire l'anno scorso dopo una chiamata VAR sbagliata. Insomma, purtroppo sappiamo come vanno queste situazioni. Io ripeto quello che ormai sto dicendo alla nausea, per chi mi ascolta me l'avrà sentito dire almeno 20 volte, io in realtà la nazionale la tifo perché comunque non la associo alla federazione, ma la penso nell'ottica di ragazzi che hanno voglia di vestire la maglia azzurra e di portare in alto il nome e i colori dell'Italia, no? Il sogno di tutti i bambini, credo, vestire la maglia della nazionale in qualsiasi sport, no? Poi negli altri sport si punta forse più alle Olimpiadi che ai mondiali, nel calcio la massima espressione a livello mondiale sono gli europei e i mondiali stessi, chiaramente, per cui la tifo in quell'ottica lì, e mi fa piacere che questi ragazzi possano togliersi delle soddisfazioni, così come mi ha fatto piacere ieri che l'Under 21 abbia poi vinto nei minuti di recupero, proprio nel classico fino alla fine, diciamo, di stampo juventino, la partita con, mi sembra, l'Armenia. Sì, guarda, sto vedendo adesso proprio il risultato, con un gol mi sembra al 93esimo, penso fosse la penultima azione, dopo che ci avevano provato e riprovato sono riusciti a vincere la partita, quindi secondo me comunque qualcosina di buono ci potrebbe essere.
9: Federazione che in questi giorni tira in aria.
0: Ah no certo, sì, perché poi c'è anche le dichiarazioni che sentiamo arrivare.
9: Io cosa ho capito?
0: Vai.
9: Che ad Abodi Maragò non piace.
0: Questo
9: l'abbiamo... Secondo me sta facendo di tutto per toglierselo dai piedi.
0: Sì, ve lo penso anch'io. E, insomma, c'è Maretta, non Marotta.
9: Come dice un vecchio spot, c'è baruffa nell'aria.
0: C'è baruffa nell'aria, esatto. No, se le stanno tirando e neanche troppo per il sottile. Tra l'altro nel momento della pausa per la nazionale, quindi con tutti gli occhi puntati proprio lì, quindi si sente abbastanza...
9: Si puntano al commissariamento.
0: Esatto.
9: Breve commissariamento.
0: Esatto. Qualcuno ci scrive a gennaio Kovacic.
9: Ti vuoi candidare?
0: Sì, presente. Tanto l'età, no, l'età forse non ce l'ho ancora.
9: Sei troppo giovane.
0: Troppo giovane.
9: 60 in su.
0: Mannaggia, peccato. Sennò tra una dozzina d'anni poi mi posso candidare. Qualcuno ci dice che a gennaio Kovacic si svincola, però immagino sempre nell'ottica del fatto che vada in scadenza e quindi lo si può pensare di prendere per l'anno prossimo. Non lo so, ci si può forse pensare di ragionare nell'ottica che poi c'è un anno in più, vabbè, 33 continuano a non essere sempre tantissimi, chissà che possa essere un'opzione. Effettivamente la politica di molte squadre inglesi è di non andare a rinnovare i contratti degli ultra trentenni, no? Lo fanno in tanti, un giocatore come Kovacic ancora comunque integro alla Juve effettivamente potrebbe fare,
9: però secondo me dobbiamo andare avanti. Dovremmo andare avanti.
0: Sì, però sai, 33 anni comunque non è...
9: Sì, però a me queste mosse qui mi fanno pensare veramente al cimitero degli elefanti, che vengono qui a svernare gli ultimi anni, cioè no. Io ne farei anche a meno.
0: Guarda, prendo l'ultimo messaggio che è arrivato perché è un tema che io sento particolarmente vicino. Ci fai il nome di qualche italiano prendibile che possa fare il titolare alla Juve? E su questo sono esageratamente d'accordo, al punto che tante volte io sottolineavo come sono già un po' di mercati che la dirigenza dice dobbiamo ritalianizzare la Juve, però poi la domanda è: ma quale giocatore che c'è in questo momento in nazionale si potrebbe portare alla Juve? Cioè io ne prenderei 4 di quelli che ci sono in nazionale adesso, ma il problema è che non sono prendibili, per rispondere al nostro ascoltatore, che sono Tonali e non lo puoi portare via perché torniamo al discorso dell'Inghilterra, Calafiori che non lo puoi portare via perché torniamo al discorso dell'Inghilterra, Barella, perché oggettivamente è un giocatore, mi spiace tra virgolette dirlo perché si va a fare il nome di un interista, ma è oggettivamente forte, e con lo stesso ragionamento Di Marco, perché noi su quella fascia abbiamo delle difficoltà. Adesso abbiamo Celic che sta facendo bene, però oggettivamente Di Marco è di un altro livello. Punto. Poi se vogliamo Donnarumma, ma Donnarumma secondo me noi ormai con Vicario almeno quel problema lì per un po' ce lo siamo tolto. Però hai ragione, il problema è che italiani e prendibili, cioè la combo di giocatori che siano forti e che siano acquistabili, ce ne sono oggettivamente molto molto molto pochi.
9: Attenzione che i penultimi due iniziano a essere logori.
0: Sì, sì, sì, tra l'altro, infatti anche l'Inter secondo me sta iniziando a ragionare
9: su... secondo me più di Barella.
0: Sì, sono d'accordo. Di Marco sta iniziando a faticare, comincia a far fatica anche con l'Inter. Una volta si diceva che giocava bene con l'Inter e male con la nazionale, adesso insomma anche le prestazioni con l'Inter, anche perché comunque quella fascia l'ha fatta veramente veramente tanto. Chiudo dicendo con quel messaggio di Luca che dice: avete letto i commenti sull'amichevole disputata oggi? Tra i tifosi c'è troppo pessimismo e nervosismo, squadra sotterrata dai commenti. E guarda, ci abbiamo fatto più o meno la puntata di oggi, Luca, su questa questione di questa amichevole. Lasciamoli lavorare, sicuramente non era la partita su cui fare affidamento. Certo è che tu sai che dopo tre settimane riparti da Cagliari e vedi la Juve che perde in casa perde un amichevole con la Cremonese che è in Serie B, insomma qualche campanello d'allarme inizia a suonare. Siamo in chiusura, io vi ricordo che domani c'è tutta la Juve che vuoi, quindi dalle 14 alle 16 sintonizzatevi su Radio Bianconera, perché ci sarò io in diretta insieme a Veronica Vignieri qua in studio. Ringrazio e saluto Manuel in regia. Noi ci rivediamo invece, oltre che a domani, con tutta la Juve che vuoi, anche venerdì prossimo con Colpo Gobbo. Ciao a tutti, buon pomeriggio e forza Juve.
2: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: buon pomeriggio dalla redazione.
1: È uno secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
0: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta: i vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
1: Salim El-Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
0: Politica: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
2: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
1: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
0: Lo sport della Formula 1: la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
5: Mi avete fatto arrabbiare il Santa, mi avete fatto dispiacere il Santa, che allora ha preso e se n'è andato a casa, anzi se n'è andato a Livorno, via, ha detto non torno più, me ne vado, voglio sapere più niente. Non è vero, vi vuole bene, si sapeva che oggi era di ferie, ma proprio per il bene che vi vuole, che vuole a Radio Bianconera e per la passione, perché c'è fuori di Juve alle mie spalle? Perché c'è fuori di Juve alle mie spalle? Rossi, mi stai facendo venire... Oh, adesso sì, due in bianconera. No, era di ferie, però per l'amore che ha per voi, la grande professionalità, Alessandro è venuto e ha raccontato in queste due ore il test. Non chiamiamola neanche amichevole, ma perché bisogna dargli un nome, diciamo, a una partita. La partita, che cos'è questa partita? È valida? No, è ufficiale? No, non è ufficiale? No. E allora la vogliamo chiamare amichevole? Sì, perché si affrontano a titolo amichevole, ma fondamentalmente è un test. Che differenza c'è tra un amichevole e un test? Che il test è ancora più blando rispetto all'amichevole. Nel test, lo dice la parola stessa, si prova, intanto si fa scarico, perché questa era la giornata di scarico, dopo i carichi dei giorni di allenamento, non ci sarà la partita, quindi non si può fare la rifinitura, e quindi si fa una partita che è un po' da scarico, un po' da test, per provare qualcosina, per provare qualcuno, con quei pochi reduci che vi restano. Invece abbiamo assistito a una serie di messaggi di una rabbia anche da parte di alcuni tifosi della Juve clamorosa, ma io poi l'ho vista anche sui social, ragazzi, perché c'è qualcuno che a volte mi fa ridere nei commenti, a volte molto acuto nei commenti, perché ci sono personaggi nati un po' nei social, diventati protagonisti magari in qualche canale Twitch, comunque, che spesso e volentieri raccontano cose importanti anche con quella simpatia, quella brillantezza, quell'essere scaltri. Però mi sa che o piange il piatto per qualcuno o si sta anche un po' esagerando, perché io sto vedendo commenti di un fuoriluogo totale, cioè distrutta la Juve, distrutto ogni giocatore della Juve per un test, ripeto, non un amichevole, un test contro, ecco, perfetto. Allora intanto ringrazio il nostro amico che da proprio appena siamo partiti pronti via ha fatto il check audio e ci ha detto che c'erano dei problemi sull'audio, sulle app e sul canale di Samsung Plus, Samsung TV, sapete, c'è il canale Samsung Plus, noi abbiamo il nostro canale lì. L'ho segnalato immediatamente a Rossi, che con una velocità enorme ha risolto il problema, e quindi adesso mi scrivete che va tutto bene. Sì, il due bianconero oggi lo facciamo io e Alfi da Bassano, Giovanni da Brasile. Alfi, non mi scrivere oggi, perché che sarebbe cattiveria se scrivi oggi e dici che vuoi intervenire al telefono, perché poi ti contatto Santarelli anche se stai in viaggio in macchina per Livorno, e se mi dovessi contattare così, facciamo in questo modo. Allora, siete stati un po', cioè, ho letto dei commenti un po' eccessivi, sia nella messaggistica, pochi per la verità, la maggior parte di voi con molta saggezza e intelligenza ha capito che si trattava di un test e che non vai a fare nessun giudizio. Qualche indicazione arriva, l'ho scritta io nel reel, cioè l'ho raccontata anche nel reel prima della diretta, lo affronteremo in queste due ore insieme, peraltro lo segnalo anche all'ottimo Federico Rossi, sempre in cabina di regia, che saluto, ringrazio, abbraccio, mi prostro ai tuoi piedi, ti elogio, sei un santo, sei un apostolo, che avremo alle 18.05 Luca Gramellini, lunga chiacchierata con lui, audio e video, così mettiamo un po' a posto una serie di valutazioni. Qualche indicazione, come l'ho detto, è arrivata, però insomma ho letto gente che ha distrutto ogni giocatore, ha esaltato ovviamente Licina, che però non era la Juve, dicendo le peggio cose. Ora va bene tutto, veramente va bene, e va bene anche, capisco anche che in questi giorni, soprattutto per chi deve monetizzare su Facebook o su X o su TikTok o su Instagram, qualcosa se la deve inventare, perché altrimenti le interazioni sono poche, e se guadagni, se vivi solo di quello e non lo fai più che altro per passione, per condividere la vostra passione, come facciamo io e Alessandro, che vogliamo condividere la nostra passione, il nostro contatto con voi anche al di fuori delle ore di diretta, capisco anche che chi invece ci vive in questa lunga interminabile pausa per le nazionali ha difficoltà a trovare argomenti e quindi va a sfondare la Juventus anche in maniera inopportuna. Torniamo però al giudizio giusto ed equilibrato che bisogna dare. Era un test nel quale peraltro si è presentata la Cremonese cioè con la formazione titolare, anche con la voglia di fare una bella figura, perché no, mentre la Juventus abbiamo contato 8 giocatori che potrebbero essere considerati titolari, molti dei quali però titolari di fatto non sono, il resto è in giro per il mondo per questa lunga e interminabile pausa per le nazionali, un'altra ampia copiosa parte della nostra rosa invece al J-Medical, fuori diciamo dalla possibilità di essere impiegata da Spalletti, e quindi le indicazioni arrivavano secondo me principalmente per alcuni punti. Punto 1, cominciamo dalla porta, poi vi saluto, che siete carinissimi come al solito, già tanti messaggi, tanti saluti, ed è bello veramente condividere tutto con voi. Allora, cominciamo dalla porta. Ci siamo domandati molte volte, ma perché Pinzolio non può, sono stato io il primo, Alessandro il secondo, o Alessandro il primo, io il secondo, a dire ma perché davanti a un'emergenza portieri Pinzolio non può fare il secondo e bisogna andare a cercare un altro portiere, poi andiamo a leggere anche le parole di Neto, e bisogna andare a prendere Neto, che magari non giocava da un po', motivo per il quale oggi non ha giocato, non era una questione legata a una problematica fisica, semplicemente non giocava da un po', quindi si sta mettendo in forma, sta approfittando di questa lunga pausa per mettersi in pari dal punto di vista fisico con la squadra, perché pur non essendo un giocatore di movimento comunque la condizione la deve riacquisire, altrimenti fa la fine di Vicario, che non giocava da un po', e alla prima amichevole ha avuto, appunto alla prima partita ha avuto questo problema di crampi al polpaccio, e quindi abbiamo rischiato sin da subito insomma di non avere neanche lui a disposizione, siccome appunto è rimasto solo Vicario. E abbiamo visto Pinzolio, Neto va recuperato con molta tranquillità e calma, recuperato no, diciamo recuperato dal punto di vista fisico, deve entrare in condizione, entrerà in condizione in tempo per Cagliari, entrerà in condizione in tempo per la partita interna con la Lazio. Con tutto il rispetto che si possa volere, il bene immenso che si possa volere a Pinzolio, lui stesso non ha mai fatto storia, che è rimasto a fare il terzo portiere, e evidentemente abbiamo visto che magari una parata te la fa, ma un gol evitabile lo prende, e noi abbiamo affrontato quest'estate soprattutto come con una prima priorità, che era quella di risolvere il problema portiere, perché l'anno scorso in 16 occasioni al primo tiro in porta gol subito dal grande Di Gregorio, che poi dopo il suo agente ha detto che aveva la short list, che era il più ambito sul mercato, e poi è andato a fare il secondo al Bournemouth, cosa che ci farà pensare che evidentemente poi alla fine a tornare tornerà, però se vuole tornare alla Juventus no, si trova un ingaggio in un'altra squadra, abbassa le pretese, abbassa l'ingaggio, abbassa anche la cresta, sia lui che il suo agente. Pinzolio non è un portiere che ti può dare delle garanzie, premesso che anche con l'arrivo di Neto la Juventus giocherà praticamente quasi tutte le partite con Vicario, sperando che non si possa far mai male, però ogni tanto Vicario dovrà riposare, rifiatare anche lui, ogni tanto potrebbe anche accadere una febbre, un'influenza, auguriamoci nulla di più, e quindi devi avere un portiere a disposizione. Pizzoglio non è un portiere che ti può garantire serenità e tranquillità in campionato, in Europa League, ma con grande intelligenza sono sicuro che lo sa anche lui. Ecco perché la Juventus è andato su Neto. Oggi abbiamo scoperto in campo che comunque, insomma, Pizzoglio non ti può dare quelle garanzie. Prima considerazione. Seconda considerazione, Kelly è finito in panchina. Ci sarà un motivo, diceva qualcuno, e quel qualcuno ha sempre ragione con quella frase, perché in realtà avevamo visto anche un Kelly cresciuto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane alla Juventus. Poi però qualcosa è venuto meno, nel senso che immaginavamo che fosse così. Poi quando abbiamo visto, quando la Juventus è andata su Lukumi, si è capito che la Juventus voleva un altro tipologia di difensore, con un altro carattere, con un'altra faccia. Ricordate che con Lukumi ci aveva litigato addirittura a Spalletti, ma in quel litigio nello spogliatoio avrà detto: vedi, è questa la gente che deve venire alla Juve. Quelli che hanno la faccia cattiva, quelli che ti prendono in braccio, si devono prendere in braccio, quelli che si incazzano, quelli che ci mettono il fisico, quelli che non si fanno problemi, quelli che hanno il carattere da Juventus. La Juventus ha rincorso quest'estate Lukumi e alla fine l'ha preso. E Lukumi, insieme a Bremer, possiamo dire, ha creato un'ottima cerniera difensiva. Ha dato più sicurezza a Bremer, ha permesso a Bremer di sganciarsi più volte per trovare la via del gol. Già due in questo campionato, meno male che almeno segnano i difensori, perché poi arriveremo al problema attacco. E Lukumi ti dà delle garanzie che Kelly, oggi lo vediamo, non ti dà. Ma in generale era un test, quindi non è una bocciatura, ma capisci quando un giocatore magari anche in una partita così non riesce a brillare particolarmente, capisci che una carenza ce l'ha. Detto questo, in uno spogliatoio di un test durante la settimana, con mezza squadra fuori per infortunio, l'altra mezza in giro per l'Europa e i cornetti nelle tasche per dire speriamo che quelli in giro per l'Europa ci tornano sani, già vediamo che con Cesao magari domani gioca e gioca sul dolore, speriamo non si faccia niente, speriamo che nessun altro si faccia niente, in questa situazione nello spogliatoio l'allenatore dice: ragazzi, ovviamente non si spinge niente, si scarica, quindi vi passate la palla, chiederò magari giusto a Cambiaso di provare un po' di più la caviglia e di provare un'altra posizione. E questa è l'altra indicazione che arriva da questa partita. Cambiaso il suo posto da terzino sinistro l'ha perso, secondo me. Lo ha perso perché sono un po' di anni che si è smarrito. Lo ha perso perché l'atteggiamento non è un atteggiamento corretto. Lo ha perso perché anche le dichiarazioni sulle quali io torno della passata stagione raccontano di un giocatore che evidentemente col fuoco dentro non ce l'ha, e quel fuoco è stato soffiato via, spento con una ventata di ingiustificata presunzione, e non c'è bisogno di questa alla Juve. Alla Juve c'è bisogno di o carrabbia, cattiveria o soldati. Selic da questo punto di vista è un soldato, è un giocatore eccellente? No, lo abbiamo visto anche nelle sue carenze, lo vedremo anche stasera switchando tra Francia Italia e Belgio Turchia, come si comporterà anche col Belgio, se giocherà titolare, che ha fatto comunque tutta la partita anche con la Juve, con la nazionale italiana, e lì abbiamo visto che comunque un Cambiaghi qualsiasi un po' l'ha messo in difficoltà. Però è un soldato, a Selic gli dici di fare quello che deve fare, lui lo fa, il cross magari non gli riesce bene, però la rincorsa la fa, la posizione la mantiene, la faccia giusta ce l'ha, la grinta, la cattiveria ce l'ha, e quindi Selic ha tolto il posto a Cambiaso. Troviamo un'altra posizione a Cambiaso, ma in un 4-2-3-1 l'unica cosa che si poteva provare è provarlo nei tre dietro la punta. A sinistra no, c'è Alia Begovic, è lì guai a chi lo tocca, ritornerà Ildiz e quindi là già saranno in due. In mezzo c'è McKenny, per ora un'alternativa non c'è, perché prima era magari Miretti, che Miretti non c'è, adesso potrebbe essere proprio Cambiaso, idea che magari può essere stata accarezzata da Spalletti, lo ha messo lì, ma oggettivamente si continua a vedere più che altro nell'atteggiamento, nell'imprecisione, perché l'atteggiamento poi ti porta a fare passaggi imprecisi, l'atteggiamento ti porta a non essere puntuale nei tempi del passaggio che detta la squadra, e quindi onestamente è stato solo un test, quindi non puoi bocciare per un test così. Però l'indicazione iniziale anche da Cambiaso non è arrivata un granché. Saliamo ancora di più e pensiamo all'attacco. Allora, anche qui in attacco dobbiamo sperare che si sblocchi Colomani, che intanto si era sbloccato con il NEC, che ha fatto un'ottima partita con l'Atalanta, ma lì gol non è arrivato. In questa partita magari avrebbe potuto segnare, ha fatto anche due o tre belle cose, secondo me c'era almeno uno dei due rigori che aveva chiesto, ma i rigori a noi non ce li danno manco nei test in casa, al training center a casa nostra, manco lì. e quindi non l'ho avuto, magari poteva essere una parte, però anche lui ha giocato di scarico, quindi senza correre troppo, senza aggredire, ma qualcosina in più la poteva fare. Guardando Colomani, il pensiero è andato a Voltemade nella gara di ieri della Germania contro la Serbia. Lo avete visto tutti, l'errore sotto porta, il movimento era giusto, sale nel momento giusto mantenendo la linea con l'ultimo difensore serbo, si fa trovare davanti alla porta, la palla gli arriva, si signore, gli rimbalza poco prima che lui tirasse, però qui si vede la differenza tra l'animale d'area di rigore e quello che magari quest'istinto proprio sotto porta, benché sia un attaccante, non ce l'ha, perché lì avrebbe dovuto calcolare che doveva calciare di controbalzo, quindi magari o spostarsi un po' con il corpo e colpirla leggermente di collo, oppure addirittura in un modo furbo avrebbe dovuto quasi colpirla con la sua la palla, perché il portiere della Serbia già si era tuffato e lui bastava che lo prendeva controtempo ribattendo la palla in rete. Ma insomma, quel tocco sporco che ti faceva l'Inzaghi di turno, che ti faceva anche Trezeguet, li saliamo di livello, ma che evidentemente Voltemade non ha.

grosso modo aggiustata. Possiamo chiedere a Cecrova quando viene chiamato in causa, bellissime le sue parole, dopo me le vado a rileggere, le andiamo a rileggere, quando ha detto insomma la Juve è sempre meglio dell'Inter, quindi non mi fate queste domande. Un grande attaccamento alla maglia, ho capito che quando mi hanno comunicato, il mister mi ha comunicato che non avrei preso parte alla lista Champions, Europa League, pardon, va bene se per il bene della squadra faccio io un passo indietro, ma darò il massimo in tutte le altre partite, l'atteggiamento è giusto, la tecnica è quella del grande campione, però la completezza doveva arrivare, sta arrivando, comunque porta in dote anche lui dei gol e va bene, però ti possono segnare gli attaccanti esterni, può arrivare a fare qualche gol in più dai centrocampisti, magari Sar potrebbe essere uno che porterà qualche cosa in dote di gol, magari Douglas Luiz qualche volta riesce a fare anche qualche gol nonostante le conclusioni le abbia comunque fatte, ed è uno che ha cercato la porta addirittura più degli attaccanti, però non l'ha trovata, però il gol sostanzialmente te lo deve dare l'attaccante, quindi bisogna risolvere quel problema lì. Queste le indicazioni, e allora buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, per l'appunto da Federico Rossi in cabina di regia. Io già mi dedico un po' ai vostri messaggi che sono già tanti e vi ringrazio, e allora parto proprio dall'inizio. Oggi, allora, oggi due bianconeri, tu, vabbè, Alfi da Bassano, abbiamo detto insomma se ci vuole chiamare sono qua, ma io a quel punto chiamo anche Santarelli. Ho appena letto l'articolo relativo alla partita di oggi sulla Gazzetta Online, irritante, dopo 5 righe già mi ero pentito di averla letto. Riccardo Le Marche, io, c'è il libero arbitrio, è una cosa meravigliosa ragazzi, il libero arbitrio è una roba meravigliosa, cioè voi siete padroni delle vostre azioni. Possono essere azioni sbagliate, vi auguro di no, basta riflettere e capire quando un'azione può essere sbagliata oppure no. Può essere un'azione giusta, l'avete scelta voi, quindi siete dalla parte del giusto. Se è una roba già sapete che vi fa intossicare, non andate nemmeno ad aprirla, a leggerla, così non premiate nemmeno chi ha scritto determinate cose, anche perché era abbastanza ovvio che sarebbero arrivate delle cose veramente inguardabili da questo punto di vista. Allora, dopodiché, purtroppo da Motta in poi abbiamo subito un trauma, dice Andrea da Casarano. Doveva essere una rinascita, ma siamo finiti cacciati fuori dalla Coppa Italia, dalla primavera dell'Empoli. Bisogna avere pazienza con chi ha smesso di crederci. Forza Juve, Andrea da Casarano. E guarda, tu non dici una cosa sbagliata. Al di là che mi hai ricordato quell'uscita con l'Empoli, eccetera, però Andrea non dice una cosa sbagliata. Da Motta in poi qualcosa questo gruppo l'ha perso, motivo per il quale io ero per aria nuova e molti sono andati via e altri ancora dovranno andare. Io invito anche Cambiaso a guardarsi attorno. Questa sgambata è uno scarico per il lavoro fatto, è come dopo aver fatto l'amore fumarsi una sigaretta. Marco da Imola dice una metafora bellissima che avrebbe reso super contento e fiero Alessandro Santarelli, che magari sta in macchina e ci sta ascoltando in questo momento, si sarà esaltato. Ciao, ti ringrazio e ti saluto anche a te. L'audio l'avete risolto, forse era meglio così, prima così evitiamo di sentire le polemiche della sconfitta della finale di Champions contro la Cremonese. Vince, ma come si fa, Emiliano da Fiumicino? Però devo dire che per adesso la maggior parte di voi mi sembra abbastanza equilibrato. Buon pomeriggio Vincente, ti mando un grande abbraccio Antonio, un abbraccio anche a te. La partita di oggi, dice Nicola Davasto, trova il tempo che trova, male per il risultato, bene per provare a cambiare, se conoscere e vedere il livello dei giovani. Ho un problema con l'app sulla TV, ma l'abbiamo risolto. Ciao Vincenzo, quello che non capisco è perché il mister non faccia nulla per migliorare la fase offensiva, visto che facciamo una fatica enorme a segnare, anche se abbiamo giocato con una squadra B, era un amichevole, un allenamento, perché non poteva provare altre soluzioni? Se non segni non vinci, se non lasci per strada punti importanti, Toni da Zurigo. Toni, però io capisco e in parte sono d'accordo con te quando dici qualcosa bisogna provare, soprattutto nelle amichevoli, e risolvere il problema del gol. Il problema del gol lo risolvono gli attaccanti. Ora, uno si può inventare quello che vuoi, ma se l'attaccante non riesce a migliorare, non riesce a trovare la via del gol, diventa un problema. In questo test amichevole non avevi Cecrova, non avevi Woltemade, non avevi Conceição, non hai Ildiz perché sei infortunato, e quindi ti manca già tanto del reparto offensivo, non hai Milik, ti manca già tanto del reparto offensivo, e già non ha giocato Milik, era fermo per infortunio ancora, ti manca già tanto del reparto offensivo, quindi se tu non lavori con l'attaccante anche la fase non la puoi preparare, perché la fase la prepari appoggiandola sul movimento stesso dell'attaccante. Se l'attaccante, che grosso modo sarà titolare o sarà vice titolare, non ce l'hai, diventa un problema. L'unico che c'era era Colomani, peraltro fresco di intervento alla frattura del dito, e come vedete appena appeso una spallata è andato a terra, si è preoccupato per la mano che si era fatto male. Poi siamo lontani dagli guai.

0: che con il dito fratturato andava a fare gol a Napoli al Maradona, ma quello è un altro livello. E lui invece, secondo me, si è provato un affondo, una verticalità in più di gioco per premiare Colomani, però anche lì ti mancano i giocatori che quella verticalità te la danno in campo, no? Quindi ti mancava Sarra, ti mancava Douglas Luiz, ti manca comunque Locatelli che è infortunato, cioè ti mancano quei giocatori che completano la manovra, e quindi è più difficile dover lavorare poi quando ti mancano tanti giocatori, quindi trovare delle soluzioni. L'unica soluzione che ti viene da trovare è quella di chiedere di provare qualche spostamento dei giocatori e di vedere se qualcuno si sblocca. Nota vocale per noi.
1: Ciao Vincenzo da Siverio. Beh, ciao, esordito Gianni. Oggi avete fatto arrabbiare il buon Santarelli, insomma, l'ho sentito, l'avete un po' giù, però anche è vero che insomma, si è rinfrancato un po', insomma, ha risposto per le rive anche a qualche tifoso un po' così, un po' sopra le righe. Ma però nel momento che ha detto hai fatto arrabbiare Santarelli, mi è venuto in mente una cosa, mia madre avrebbe detto e si mossa bucora? E se lo sa il cuore di Santarelli, insomma, si dispiace veramente. Però d'altronde è così, prendiamola per quella che è, un'amichevole, bella, anche se io purtroppo non ho potuto vederla perché non sapevo dove vederla.
0: Insomma, vabbè, sito della Juve, ragazzi.
1: L'importante è che i ragazzi abbiano fatto una sgambata e che a Cagliari siamo così più in gamba, perché insomma abbiamo un po' mosso i muscoli, che è importante.
0: Grazie per il tuo bellissimo messaggio e l'accorato sentimento nei confronti di Alessandro. Allora, intanto io ho notato che probabilmente si è pubblicizzato poco, però anche a un paio di persone che in realtà avrebbero dovuto saperlo e mi dicevano sì, ma dove la fa la partita? C'era la Juventus, penso che l'abbia detto in mille lingue, tra l'altro facendo passare anche degli aerei con i messaggi di fuoco, cioè sostanzialmente molte partite e tutte le conferenze stampa, qualche amichevole anche pre-campionato, è stata trasmessa direttamente dal sito ufficiale della Juventus. Basta iscriversi lì, è totalmente gratuito, vi iscrivete e andate a guardare tutte le conferenze stampa in tempo reale. Anche questa partita era trasmessa lì, lo ha pubblicizzato, però magari non tutti voi lo sapevano. Per quanto riguarda insomma l'altro ragionamento, appunto, abbiamo detto tante cose al riguardo prima nella trasmissione insieme ad Alessandro. Vi interessa di più, e immagino di sì dal messaggio dell'amico, avere una bella prestazione contro il Cagliari, andare a vincere in casa contro la Lazio, o battere la Cremonese in un test e poi dopo arrivare magari con un giocatore in meno che ha accusato un problema in più? È chiaro che oggi era un test, il risultato era veramente l'ultima cosa che contava, e non è questo il tipo di partite nelle quali esercitare quella fame di vincere, la famosa mentalità, perché molti di voi dicono questo. Però devo dire che per adesso siete tutti d'accordo. Mi soffermerò anche su qualche messaggio se qualcuno invece la pensa in maniera diversa. Giovanni da Palermo dice: scusa, mi fai capire una cosa, perché dobbiamo tenere Pinzoglio come terzo portiere se non può parare invece di tenere un giovane di buone speranze? Allora, grazie per la domanda Giovanni, ti rispondo rapidamente, poi ci fermiamo, visto che sono già tanti i messaggi che sono arrivati, dibattiamo sostanzialmente sulla partita di oggi e quindi sulle indicazioni che sono arrivate, su quelli che sono i vostri pensieri, quindi il quesito diventa i vostri pensieri sulla Juventus attuale al netto degli infortunati, con la speranza di recuperare indenni quelli che sono andati in giro. Che cosa serve il terzo portiere? Dopo che ci eravamo posti questa domanda io e Alessandro, abbiamo anche elaborato un pensiero che magari può essere anche un simpatico pezzo che suggerirò ai ragazzi di Bianconera News, ai professionisti di Bianconera News, che ogni sera vi preparano dei contenuti molto belli. Il terzo portiere probabilmente è un ruolo a parte. Esiste il mediano, esisteva il libero, esiste la punta, l'attaccante, il portiere, ed esiste il terzo portiere. Il terzo portiere probabilmente diventa proprio la famosa scialuppa di salvataggio se la nave sta affondando, il famoso salvagente se proprio hai bisogno di utilizzarlo. Cioè molte volte uno dice sto salvagente, oppure l'estintore, se l'estintore sarà anche scaduto, ce l'abbiamo qua, non è scaduto, è tutto è stato controllato, verificato, questo è giusto per dire, siamo attenti anche a queste cose, però intanto dice è impolverato, sta là, non viene mai utilizzato, che spreco. No, deve esserci il terzo portiere, è una scialuppa. Ed è, in quanto scialuppa, magari resta lì per tanto tempo, diventa anche un testimone dei passaggi generazionali all'interno di uno spogliatoio e può raccontare qualcosa, può trasmettere qualcosa, può dare qualcosa. E Pinzolio dà tanto al gruppo, è quello legato al gruppo, è quell'unico che è stato invitato a scena da Ronaldo, pensate un po', però resta terzo portiere perché comunque è uno che non ti chiede spazio, uno che non ti crea problemi, uno che non dice cavolo però a me non mi fanno giocare mai, perché sa che il campo lo vedrà poco, solo quando servirà appunto la scialuppa di salvataggio o il salvagente da lanciare a mare. Radu è giovane, a me ha fatto un'ottima impressione nella gara UEA-UEB che ci fu quest'estate, che poi è durata poco, abbiamo rischiato di perdere Gatti per quell'intervento del tifoso, mannaggia a te. Però devo dire che insomma va bene, ma si è andato a prendere Neto, perché con tutto che uno che magari al Botafogo non ha fatto bene nel finale di carriera, con tutto che uno che c'ha esperienza, che diciamo non gioca da parecchio tempo, però c'ha quell'esperienza internazionale, dici questo sa quello che deve fare, quando lo deve fare, come lo deve fare e non rompere scatole, ma è pronto per... E questo è il motivo per cui sostanzialmente resta Pinzolio come terzo portiere, così come per tanti anni i terzi portieri della Juventus non hanno avuto spazio, ma hanno avuto rinnovi contrattuali uno dietro l'altro e poi pesano anche poco a livello di bilancio. Bene, breve pausa per noi, così abbassiamo anche la temperatura del condizionatore che è un po' altina perché c'era Santarelli prima. Adesso l'abbassiamo, ci ritroviamo tra poco con i vostri ragionamenti sia a me della partita e poi Luca Gramellino, una mezz'ora insieme a lui, e su quello che svilupperemo nella chiacchierata insieme a Luca usciranno fuori altri temi che affronteremo nell'ultima mezz'ora di queste due ore insieme. La prima mezz'ora è andata via, un'ora e mezza ancora insieme. Scaldatevi, a tra poco.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia, ancora tre ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove Pio Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini avanti su Mancini. Nella Francia sembra invece confermato il tridente senza nove, mentre da Cugna potrebbe togliere il posto a uno tra Rabiot e Koné a centrocampo. Intanto Onest Anor lascia il raduno della nazionale maggiore per aggregarsi all'Under 21. Il difensore, che era rimasto ad allenarsi a Coverciano senza partire per la Francia, si aggregherà al gruppo di Silvio Baldini in vista della sfida di lunedì 5 ottobre contro la Polonia, decisiva per la qualificazione diretta agli europei Under 21 del 2027. Amichevole amara alla Continassa per la Juventus, e in questa sosta nazionale la Cremonese di Pecchia si impone per 1-0. A decidere la sfida è la rete di Bonazzoli. Muani inceppato in attacco con Spalletti, che per via delle assenze è costretto a schierare Gatti come terzino e Cambiaso a centrocampo in cabina di regia. Finisce con un pareggio per 1-1 l'allenamento congiunto tra Milan e Padova. Napoli sconfitto 3-0 dall'Avellino a Castel Volturno. Premier League era atteso entro la giornata odierna, è stato inoltrato nella serata di ieri. Il Manchester City ha presentato ricorso in appello contro il parere della commissione indipendente, che lo ha ritenuto colpevole di 114 delle 115 accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Tali contestazioni riguardano il periodo compreso tra le stagioni 2009-2010 e 2017-2018. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto. Ora il caso passerà davanti alla nuova commissione d'appello. Formula 1, Ferrari in vetta alla classifica dei tempi con Charles Leclerc nella top 5, con Lewis Hamilton al capolinea dei primi due turni di prove libere di Sepang. Si respira ottimismo, ma i due piloti non scoprono le carte dopo tanti venerdì da protagonisti seguiti da qualifiche e gare non all'altezza delle promesse iniziali. Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari. Il degrado gomme sarà decisivo, dice Leclerc. Non siamo lontani dai migliori, ma sappiamo che c'è ancora da lavorare, le parole di Hamilton. Intanto Fred Vasseur interviene in conferenza stampa pochi giorni dopo la nota della scuderia di Maranello, che ha confermato la fiducia nel team principal della Rossa, e dice serve serenità, e parla di ottimi rapporti con la dirigenza. MotoGP, dopo un venerdì di grande equilibrio chiuso col miglior tempo di Alex Marquez, domani le qualifiche scatteranno alle 3.50 della notte al termine delle FP2, poi alle 8 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend, domenica la gara lunga alle 7 del mattino. Tennis, mattina amara per l'Italia, impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade Luciano Darderi, battuto agli ottavi dell'ATP 500 dal francese Kylian Jacquet, numero 86 del mondo. Mentre a Pechino saluta subito Jasmin Paolini, sorpresa dall'Ucraina Daria Snegur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Chi è quello più nervoso tra Santarelli e Quintiliano che fa i ricci vicino alla cuffia qua? È una roba incredibile, ragazzi. Cioè, è un quarto d'ora che sono, ecco qua, sfilacciate, che quelli si mettono... si nervosiscono e fanno il groviglio di fili. Allora,
8: ma su questo non c'è dubbio.
0: Bravissimo, ovviamente. Detto questo, poi oggi in tutto ciò c'è una partita Francia-Italia. Già, io vi chiedo, voi stasera la guardate? Domanda 1, così contestualmente mentre leggiamo i vostri messaggi sulle considerazioni della partita, eccetera, vi lancio anche questa domandina. La guardate? Per chi tifate? E perché? Poi se lo volete sapere anche da me, me lo chiedete, io lo dico. Detto che, insomma, chi mi conosce bene sa che io ho una, diciamo, una passione per un paese particolare, per una squadra, ma più che per un paese, ma anche per la storia di quel paese e per la lingua di quel paese. Vabbè, se hai capito, a me se vince la Francia, tutto sommato, sono contento uguale, perché io... allora... da italiano, in alto i cuori, forza Italia, tutti contenti, viva l'Italia, gli azzurri, eccetera. Poi sono come Alessandro e come voi, sono talmente colpito da tutto quello che sta succedendo, anche da arbitropoli, per carità, non è successo niente, allora ci devono spiegare perché hanno aperto questa inchiesta. Non è successo niente, però delle intercettazioni nelle quali si parla di pressioni a bestia fatte da Rocchi, Sozza, no, come faccio, gli devo da Sozza, quelli non lo vogliono, ma devono prendersi, eccetera, va benissimo, non rappresenta illecito, figuriamoci, se era la Juventus, altro che rivoluzione francese, ghigliottina proprio per tutta il CDA della Juventus, altrove invece si abbassa l'attenzione, ma va bene così. altrove invece si combatte per cercare di capire se c'è del torbido e lo si affronta e lo si supera. Io sono dalla parte dei rivoluzionari, quindi diciamo che stasera vedere Sisu contento a me fa sempre piacere, vedere Mancini triste fa sempre piacere, vedere Bastoni mortificato dai francesi mi ricorda cose piacevoli e nulla, è vero, però è un pensiero mio, è più giusto chi invece sente ancora quello spirito patriottico, che è sempre una cosa bella da coltivare e da proteggere per chi ce l'ha, ma lo spirito patriottico, poi diciamocelo francamente, ti porta anche, cioè non deve essere una cosa che tu dici deve esserci a prescindere, perché sennò quella è fede quasi religiosa, la fede religiosa è cieca, ok? La fede deve avere una visione delle cose, perché altrimenti vai a schiantarti contro un muro. E quindi uno può essere patriota perché vuole vedere cambiare le cose, uno è patriota perché comunque in un modo o nell'altro all'estero io tifo per la mia nazione, in campo o fuori, io no. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
8: Ciao Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
8: Sì, diciamo che perdere non fa mai bene, ma comunque era una sgambata. Il problema è che non abbiamo il portiere. Io ho seguito Pinsoglio, cosa ha combinato. Vabbè, lasciamo perdere, speriamo che Netto non abbia niente. Comunque il problema nostro è davanti. Mi sentivo anche oggi alle 3 con Ale. Il nostro problema è l'attacco, sinceramente. È un bel flop, signor Colomoni, io non l'avrei mai ripreso. Voltemade è un buon giocatore, ma non è una punta neanche lui. E poi i gol li sbagliano tutti. Io mi ricordo Vieri che sbagliò un gol da un centimetro. Però è anche la narrazione che danno i giornali. Ci stanno già sbeffeggiando su varie radio, la Gazzetta, come al solito. È sempre la narrazione di certe squadre. Sì, gli altri hanno perso e pareggiato, non se ne parla. E poi bisogna essere un po' più vicino alla Juventus, come dici tu, e comunque dai, l'importante è Cagliari e forse deve essere.
0: Sì, grazie Paolo per il tuo messaggio, poi sulla narrazione, pensa che c'è finito di mezzo persino Ronaldo, cioè è stato massacrato solo perché era la Juve. Se avesse giocato con l'Inter, ma se ben guardato da andare a giocare con l'Inter, sarebbero stati più mansueti, avrebbero detto oh, come si permettono, lui era il calcio, come si permettono, ci vuole rispetto. Invece è spassata la Juve, caro Cristiano, verrai asfaltato a vita a prescindere. Allora, per il resto sì, sulla questione portiere, sulla questione attacco, io l'unica cosa che vorrei è ripartire dalla fiducia che ci ha dato nell'ultima prestazione contro l'Atalanta, sia la Juventus nella sua complessità, sia per quanto riguarda Colomani, che secondo me ha fatto una grande partita, una grande partita. E poi su Voltemate sono d'accordo con te, e ho punzecchiato l'amico Santarelli in diretta quando ho detto che occhio che questi gol non si possono sbagliare, ha sbagliato anche Vlahovic, ma non gli fai nemmeno il laccio alle scarpe a Vlahovic. Io a Vlahovic non mi ho mai visto però salvare un gol come ha fatto Colomani. Tu dici sì, ma devi essere attaccante, non difensore. No, devi essere giocatore da squadra, non giocatore da solo. Quindi per me già per questo Colomani vale più di Vlahovic. Poi che Colomani sotto porta deve trovare una freddezza che Vlahovic aveva di più. E pensate un po', Vlahovic più freddo di Colomani significa che Colomani sta inguaiato. Però i gol davanti alla porta gliene ho visti sbagliare di clamorosi a Vlahovic. Non c'è bisogno che li ritiriamo fuori e che ci ricordiamo purtroppo tutti. Ma il problema è che una volta è Vlahovic, una volta è Colomani, poi era Openda, poi è David, e noi non riusciamo a trovare pace con l'attaccante. Altra nota vocale, Rossi.
9: Ciao Vincenzo, la cosa allucinante è la situazione di Ekator, che praticamente ogni volta che prova a entrare in campo si rompe, cioè è una cosa sconcertante questa. E quindi questo ci costringe a giocare con soli due centravanti, di cui non ne facciamo uno intero tra tutte e due, tra quello e il tedesco. È lì che dovevano non sbagliare, perché la squadra a me mi sembra molto buona, però purtroppo manca il finalizzatore. A meno che Spalletti non riesce a far migliorare sia Voltemade che Colomani, secondo me è più Voltemade che ha margini di miglioramento, perché Colomani è un giocatore da spazi aperti. Allora lì diventa micidiale. Voltemade invece ti può sparigliare la partita perché in area si sente.
0: Grazie Luigi, mi piace anche un po' il tuo ottimismo, nel senso che comunque c'è ancora qualcosa che si può migliorare. Sì, su Ecator stavo leggendo appunto il messaggio che mi ha scritto un altro nostro amico. Vincenzo, secondo te Ecator quando tornerà potrà dare qualcosa a questa squadra? Io me lo auguro. Io qualche cosa l'ho vista con l'Under 19 e non mi dispiaceva per come attacca la porta. L'ho visto anche con in campionato, mi ricordo che fece un gol al Napoli fantastico con un colpo di tacco, molto bello. Il problema però è che lo vorrei vedere alla Juventus, ma non l'abbiamo visto, 20 minuti e poi si è fatto male, è ritornato in campo a prepararsi e si è rifatto male. Ora però si sta allenando con la squadra, quindi il recupero è vicino, vediamo quello che verrà fuori. Dopodiché sì, bisogna risolvere il problema dell'attacco, perché per il resto anche per me è una squadra che comunque ha dei margini di miglioramenti importanti, perché lo stesso Sarr secondo me crescerà e ci darà tanto, Douglas Luiz acquisirà ancora più sicurezza e ci darà tanto, la difesa secondo me è buona, Vicario ci ha fatto fare un upgrade, Alai Begovic entrerà ancora un po' di più nel mood Juventus e ci darà tanto, poi tornerà Yıldız che non è roba da poco, con Cesar ci sta dando tanto, Cegrove è cresciuto, quindi c'è tanto da essere contenti e speranzosi, però ci vuole quello che lo butta dentro, quel bomber d'area di rigore che magari sarà Ecator, questo lo scopriremo solo vivendo, che magari uno dei due può diventare tra Voltemade e Colomani. Luigi vota Voltemade e io ve lo chiedo a questo punto, perché ha tirato fuori un bel tema, tra Voltemade e Colomani, secondo voi Spalletti chi dei due può trasformare in attaccante d'area di rigore? Da chi può avere la trasformazione maggiore? Con chi si può lavorare di più conoscendo Spalletti? Ditemelo, perché questo è un tema estremamente interessante che andiamo a vedere. Stasera vado a mangiare pesce con mia moglie, solo la Juventus davanti ai miei occhi. C'è Doriano. Ciao Vincenzo, Giovanni da Palermo, la guardo oggi la partita, forza Francia. Ciao Vincenzo, la partita di oggi non ha nessun senso e valore, in questi test che possiamo dare un giudizio vero e significativo lo daremo la prossima domenica a Cagliari, tra due domeniche, sì, la prossima in quell'altra sarebbe. Speriamo di non poter, di non ripetere quel possesso palle lento e sterile dell'anno scorso, Alessandro della Tormina. Daniele da Brunico. Io sarò al lavoro, ma della nazionale proprio non me ne può fregare di meno. Ma certo che la guardo, e che domande che no, sono. Puoi andare a vivere in Francia? Vabbè, non ho capito questo messaggio perché è scritto male, però ho capito il senso, diciamo. Forza Sisu, la federazione deve essere commissariata, debbono andarsene questi signori che rovinano il calcio. Roberto da Cascina, sempre presente, ti abbraccio, però la Francia proprio no, dice. Buonasera, sì, perché capisco che comunque o la ami o la odi, la maggior parte la odia, e i francesi non sono simpatici, questa è vero, però ragazzi, mettete in difficoltà quel popolo, quelli non fanno le pecore, quelli hanno fatto la rivoluzione e ce l'hanno nel sangue, questa è una cosa che a me piace tanto, come piace Parigi come città, che è fantastica. Buonasera, ancora sento lamentarsi di Colomani, continuano a dire che costerà 100 milioni per 5 anni, secondo me sono le vedove di Vlahovic che ha segnato 68 gol in 4 anni e mezzo ed è costato sempre per 4 anni e mezzo circa 160 milioni, lo so Albino da Morciano come sfondi una porta aperta. Manuel da Pavia dice: io tifo Francia. Peppe da Benevento, ovviamente lo so, guarderò solo perché gioca contro la Francia, per la quale come te ho una durazione particolare, le altre due Belgio e Turchia non le ho neanche visto un minuto. Salutiamo il nostro sindaco. Neto non è stato convocato perché non è in condizione, esatto, sta recuperando la condizione perché comunque è stato fermo per parecchio. Io non guarderò la partita a meno che vedendo il parziale scopro che la Gravin Italia, l'ex Gravin Italia, sta soccombendo e quindi tifo la Francia. Allons à la guerre. Da buon juventino stasera tiferò per l'unico vero juventino in campo, cioè forza Sisu, dice Simone da Roma. Complimenti, continuiamo con Colomani, ma mettere un ragazzo dell'Under 20 della Next Gen un'altra volta, Fausto da Roma, io apprezzo che cercate delle soluzioni, però e mi sono piaciuti tanto anche i ragazzi, quindi ti ringrazio per questo messaggio, che mi metti nelle condizioni di poter dire che mi è piaciuto molto l'impatto che ha avuto Marchisio in questa partita, che è sempre un test. Mi piace Guerra, mi piace comunque come si sono mossi i giovani, mi sono sostanzialmente piaciuti, ci hanno messo fisico, ci hanno messo qualità, ci hanno messo tecnica, però capisci che queste non possono fare gli attaccanti della Juventus in Europa League o guidarti verso lo scudetto. Colomani l'hai comprato, devi lavorare su di lui. Un po' di note vocali, dai, che sono tante.
10: Ciao Vincenzo, Danilo. Allora, riguardo l'amichevole di oggi, premesso che era appunto un amichevole, una sgambata,
0: sì,
10: però quello che dico io, cioè certi giocatori che non sono titolari o che comunque devono conquistarsi il posto in squadra,
0: la devono affrontare in maniera diversa, sono d'accordo.
10: Devono dimostrare all'allenatore di poter cambiare idea.
0: Bravo.
10: Ma se questi si allenano come hanno giocato oggi, sarà veramente dura di conquistarsi il posto. Cioè, alcuni giocatori, cambiato su tutti, non è tanto la prestazione in sé, è quanto l'atteggiamento che ci mettono. Cioè, l'atteggiamento come se lo costringessero a giocare, come se ci stesse facendo un favore. Ma non funziona così. Cioè, anche in allenamento devi dare il massimo. Ma questo calciatore, secondo me, mentalmente non c'è più. E lui, come tanti altri calciatori.
0: Bravo amico mio, adesso non ricordo il nome perché io ho questo difetto che mi concentro subito sul contenuto del messaggio e ma è una roba che mi capita sempre anche quando mi presentano. Piacere Federico Rossi, no? Dopo 3 secondi io già mi sono dimenticato, che non ho memorizzato, è un mio difetto. Però hai detto delle cose giuste che condivido totalmente, cioè non sono dei test e non sono indicativi, ma per qualcuno devono esserlo. Ecco perché io, se posso fare una tiratina d'orecchie, l'ho fatta a Cambiaso. Per qualcuno devono essere indicativi, almeno dal punto di vista della voglia, dell'impegno, di dimostrare che ci si vuole riprendere il posto, che si vuole offrire una possibilità in più, una soluzione in più. Far vedere, guarda, vuoi farmi fare il regista? Guarda come te lo faccio bene il regista, guarda che lettura do, guarda come recupero il pallone se lo perdo. Se non vedi questa applicazione, e per esempio Spalletti ha tirato una frecciatina non da poco a Cobb Miners nelle precedenti conferenze stampa quando disse che manca in allenamento, lo fa vedere certe cose, io non me lo dimostri in 10 minuti, 20 minuti, me lo dimostri in una partita intera, in un campionato intero, anche nell'allenamento. Quindi è chiaro che se poi vedete che i giocatori non giocano, e magari che gioca Colomani e dici ma come non gioca, mettiamo un ragazzino della next gen ancora su Colomani, è perché lui l'impegno ce lo mette, quindi prima o poi il risultato lo troverà. Gli altri sembra che sono scarichi, mentalmente persi. Hai perfettamente ragione, sono d'accordo con te. Altra nota vocale, Rossi.
11: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Vincenzo. Sì, ieri poi io l'ho visto stamattina, quello che si è mangiato Wonder Rain.
0: Wonder Rain.
11: Lì, Voldemort. A me mi è venuto distinto di andarci di controbalzo, ma non col destro, col sinistro. Perché tu se guardi, lui ci va col destro che con il piede, che poi sarebbe poi il suo piede, ma tu nel calcio a quei livelli là non devi avere un piede preferito, ce l'hai quando devi tirare una botta, ma quando tu devi appoggiarlo alla palla, tu se ci fai caso, lui col destro, destro ci va da sotto verso sopra.
0: Sì.
11: È proprio perché a me mi è venuto distinto lì sotto, ci sarei andato proprio col sinistro, perché tu glielo devi solo appoggiare, perché anche il portiere lo prende in conto te.
0: Esatto, no, allora, bella questa lettura che ci fai, perché ci permette anche di parlare proprio di calcio, di gesto tecnico, è una roba che mi piace tanto. Allora, lui è arrivato, Voltemade, in questa... Guarda, facciamo una cosa, facciamo una cosa simpatica. Rossi, se ti mando una serie di foto, tu riesci a mandarmele, giusto, dietro? Così facciamo, perché mi è piaciuto moltissimo questo messaggio, e allora io faccio 1, 2 e 3, che tanto ce l'avevo già pronte per un post che poi non ho fatto più. Te le ho mandate, così le guardiamo. Intanto racconto il gesto, poi andiamo a guardare nelle foto. 1, 2 e 3 e tu le passerai, come se fossero le slide di un serale che ricomincerà dopo la pausa il martedì. Voltemade è arrivato a pochi centimetri dalla porta col portiere che già si era tuffato, quindi che già potevi prendere in contropiede sostanzialmente. Voltemade ci è arrivato con il peso appoggiato sul lato sinistro, quindi con il peso appoggiato sul lato sinistro arriva il pallone, colpisci di destro, ma lì colpendo di destro col pallone che ti arriva di controbalzo, lui chiaramente l'ha potuto colpire dal basso verso l'alto e l'ha buttata alle stelle. Se avessi avuto una lucidità maggiore e la capacità di colpire sporca la palla, ecco che l'avrebbe potuta colpire quasi con la suola del piede nel rimbalzo che ha avuto a terra, perché non avrebbe alzato la traiettoria, ma avrebbe giocato di sponda con la porta e l'avrebbe messa in porta perché il portiere era sbilanciato. Francesco dice un'altra cosa. Io lì ci sarei arrivato sul sinistro, quindi avrebbe dovuto appoggiare il suo peso sulla gamba destra e coordinarsi per colpire di sinistra. Lì sarebbe stato ancora più facile, perché il rimbalzo avrebbe fatto scendere il pallone qualche diciamo secondo dopo, qualche fotogramma dopo, diciamo, dalla parte sinistra, e tu orientandoti avresti dovuto soltanto abbassare il corpo, colpirla anche a incrociare, l'avresti messa in rete perché il portiere era già sbilanciato. Detto che, insomma, è facile a raccontare il gesto così, è difficile quando poi hai corso, hai trovato anche il tempo per il movimento, ma insomma sono calciatori di Serie A, sono calciatori di nazionale, quindi loro questa peculiarità la devono avere. C'è chi ce l'ha nel sangue, ragazzi, e chi magari un po' meno, e questa è la differenza tra il giocatore, il bravo giocatore, il campione e fuori classe. Ce le abbiamo le foto? Non ancora, ma giustamente sto affrettando. Vado a leggere un po' di messaggi nel frattempo, poi appena Rossi ce l'ha ce li guardiamo. Occhio che con la Dea a livello tattico e tecnico sono stati ingabbiati. A Cagliari sono tranquillo, porteremo a casa il risultato. Il mister sa che deve fare, lo ha dimostrato con l'Atalanta, sono perfettamente d'accordo con te. Nico da Palermo, la guarderò in primis per vedere come Zizou fa giocare la Francia, dopo capire qual è la vera nazionale tra le due partite fatte, forza Zizou. Andrea da Savigliano, se Ecator sarà la nostra salvezza in attacco, giuro che mi comprerò la sua maglietta. Luca da Ardea, io tifo la nazionale italiana di qualsiasi sport per l'orgoglio di essere italiano, personalmente non condivido la crociata contro il tifare la nazionale, equivale all'atteggiamento di chi tifava contro la Juve per antipatia di Allegri, pari pari, ciao Guaiò. Il ciao Guaiò mi fa capire, Luca, che vivi ad Ardea ma sei napoletano come me, quindi ti ringrazio per il messaggio. Mi permetto però di dissentire, nel senso che sono cose diverse. Non è, sì, capisco quello che tu dici, sono juventino ma tifo contro la Juve per dispetto ad Allegri, lì è proprio farsi un danno al cuore. Se tu hai a cuore la nazionale, è una lettura giusta quella che dici tu. Dici, a me me ne frega di chi ci governa, a me me ne frega che chi ci governa ci danneggia sistematicamente. Io ho a cuore la nazionale, con chiunque ci sia, sotto qualsiasi federazione sia, ti farò la nazionale. Legittimo, e ti dirò anche più giusto rispetto agli altri che denigrano come il sottoscritto. È che io, per una questione di amore, ma non l'amore per la Juve e quindi il fastidio di vedere un allenatore che secondo me non la valorizza, perché in quel momento, quando io amo la Juve, amo anche l'allenatore, e quando amo anche l'allenatore lo posso mettere in discussione, ma tifo per lui io, poi altri non lo hanno fatto e sono d'accordo con te, quindi non la vedo la stessa cosa, ma insomma è bello confrontarsi. Allora andiamo a vedere queste slide. Allora vai Rossi, l'ottimo lavoro che stai facendo. Slide numero 1. Le riusciamo a vedere all'inverso? Se questa è l'ultima, vediamola all'inverso, quindi caricami la terza che ti arriva a te, perché questa è, ecco qua, perfetto. Allora qui è arrivato il lancio, mi giro un attimo così vedo, come vedete il no, però vedi, attenzione, perché qua io pensavo che il peso del corpo fosse sull'anca sinistra, e invece ha ragione Francesco, perché qui il peso dell'anca, lo vedete, è sulla gamba destra, quindi qui ha perfettamente ragione Francesco, avrebbe potuto aprire il piattone, aspettare il rimbalzo, aprire il piattone sinistro e metterla in rete. Invece cosa succede? Altra slide, ai Rossi, così la facciamo vedere, apri sempre, lui si storzella, cioè recupera, per recuperare la postura di concludere di destro e non di sinistro, guardate il movimento del corpo, non è lineare, lui è quasi come se perdesse l'appoggio su tutti e due i piedi, perché deve rapidamente recuperare il movimento, il peso, spostarlo rapidamente da destra a sinistra, perdendo un po' l'equilibrio pur di colpire il pallone con il destro e mandandolo alto. Mandiamo a questo punto l'ultima slide, che credo faccia vedere proprio il risultato finale, questa è l'ultima, perfetto, che è il risultato finale sostanzialmente del pallone, che poi invece di andare in rete con tutto lo specchio aperto e il portiere già tuffato, finisce altissima. Quindi grazie a Francesco per averci dato questo spunto, io tenevo già tutto salvato, e come vedete abbiamo preparato una slide, un paio di slide al volo che vi fanno capire insomma il movimento sbagliato di Voltemade. Detto che, poi ripeto, il grande campione la lettura ce l'ha. Qui ha proprio sbagliato a spostare il peso del corpo da una parte all'altra, doveva restare esattamente come ha detto Francesco sull'anca destra e semplicemente incrociare di sinistro, perfetto. Io la ricordavo diversamente, ma vedi che poi le immagini ci danno una mano. Buonasera Vincenzo, meraviglioso juventino, se si guarda la caratteristica fisica e tecnica Sporting e mi sembra che Voltemade sia più adatta all'area di rigore, così state rispondendo al quesito che vi ho fatto. Spalletti insisterà per Colomani, è un asset della società, gli verrà chiesto di svalutarlo. Voltemade farà il ritorno da dove è venuto, dice Loris da Prato. Daniele Labrunico dice Andrea da Bressanone, no, sono Andrea da Bressanone, ma lavoro a Brunico e sarei curioso di sapere chi è il fratello bianconero Daniele da Brunico. Quindi vi facciamo conoscere. Daniele, c'è Andrea da Bressanone che lavora a Brunico, dacci delle informazioni, mettetevi in contatto tra di voi. Secondo me Voltemade ha più margini di miglioramento di Colo, ma Colo è nostro e Voltemade non rischi di migliorarlo per un'altra squadra, dice Adam. Non ti farò mai contro la nazionale, poi però poi per la Francia mai e poi mai, forza Juve sempre, dice un altro nostro amico, quindi state equilibrando. Guardo la partita per ammirare la Francia, gran bella squadra, dice Domenico da Ravenna. Luca B da Roma, che ti saluto, stasera solamente indifferenza, oggi Cambiaso ha perso un'occasione per mostrare il carattere che purtroppo non ha, che amarezza. Ma la Santarella dov'è? Voltemade, Santarelli è in viaggio verso Livorno, ma già c'è stato, ha già fatto le sue due ore, era di ferie, ma le ha fatte comunque. Voltemade non lo potremo comunque mai comprare a 60-70 minuti, è forse uno spreco di tempo investire tanto tempo su di lui. Occhio, io tifo anche per lui, John Holmes in Germania. Secondo me entrambi, ma il mister deve aiutarli a mettere nelle condizioni di giocare come sanno, sfruttando le loro caratteristiche. Sia Voltemade che Colomani hanno qualità, ma devono essere messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Giuseppe da Napoli, ciao Vincenzo, riguardo la nazionale, l'ultima volta che ho tifato era il 2006, da allora la tifo contro, immagina se stasera riesco a battere la Francia, non lo voglio neanche pensare. Allora, continuate con il vostro ragionamento, la domanda è sempre la stessa: su chi dovrebbe lavorare di più, su chi? Allora, capisco la prima il primo, diciamo, exit poll che è arrivato e lo trovo giusto, perché nel primo exit poll voi dite lavorerà su Colomani perché è un asset societario, è un patrimonio della società, acquistato, è nostro e quindi deve migliorare lui. Voltemade lo posso migliorare, ma poi non lo riscatterò, lo miglioro per gli altri. Però concentratevi su questa stagione, la Juventus deve risolvere il problema gol. Su chi secondo voi Spalletti può lavorare meglio per renderlo più produttivo sotto porta, a prescindere da cosa convenga fare? Chi dei due, secondo voi Spalletti su chi dei due può lavorare per trasformarli in goleador, Colomani o Voltemade? Ditemelo. Al rientro abbiamo anche Luca Gramellini, vi aspetto.
2: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione.
12: Oggi il presidente della Repubblica Francese Macron ha presieduto una videoconferenza dei leader G7 relativa alla situazione energetica mondiale. Al termine il leader francese ha parlato di accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz e di ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. La riunione è arrivata dopo il colloquio notturno con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump proprio sul tema dei prezzi dei carburanti.
3: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 indipendentisti catalani. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. Nel governo spagnolo ora si paventa l'ombra delle elezioni anticipate.
12: Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il velivolo precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage.
3: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone e uccidendone una. Questo è quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
12: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie volontarie hanno superato i pensionamenti. Dunque, in media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
3: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini avanti su Mancini. Fischio d'inizio ore 20:45. Alla stessa ora, Belgio-Turchia.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
13: Radio Bianco.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco.
2: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
14: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
13: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, grazie per le risposte intanto che stanno arrivando. Allora a questo punto coinvolgiamo subito lui. Luca Gramellini, ciao Luca!
15: Ciao Vincenzo, eccomi qua. Arrivo.
0: Eccoti. On the road, nella tua postazione significa che sei a casa da questa postazione.
15: Sono a casa.
0: Okay. Di ritorno dal lavoro. No, oggi no, oggi giornata di riposo come doveva essere quella di Santarelli, che però abbiamo coinvolto nella partita di oggi. L'hai vista la partita?
15: Allora, sono sincero, ho visto quasi tutto il secondo tempo, perché nel primo c'era l'applicazione che era forse in down, in crash, non lo so, non riuscivo a collegarmi, dopo mi sono collegato direttamente sul sito e sono riuscito a vedere quasi tutto il secondo tempo.
0: Quindi hai visto la parte, diciamo, meno interessante, tra virgolette, anche se abbiamo visto tanti giovani in campo. Allora io ti chiedo, ti è piaciuto Marchisio e Montero? Ha fatto vedere poco perché poi sostanzialmente si è giocato nel campo della Cremonese. Marchisio mi sembra che comunque al suo esordio, il figlio di Claudio, ha fatto vedere comunque delle cose simpatiche.
15: Ah sì, è chiaro che è una partita che non dice assolutamente nulla, quindi è difficile dare dei giudizi che sarebbero prematuri, influenzati magari anche dalla voglia di sperare che possa seguire le orme del padre. Diciamo che sposo perfettamente la linea di Carnevali, che proprio nell'intervista rilasciata, se non sbaglio ieri, dice che vorrebbe cercare di arrivare sui giovani, anche se oggi è difficile sui giovani italiani, magari farlo con anticipo, andando a visionarli attraverso uno scouting che sarà approfondito, che sarà implementato più volte, perché i giocatori vanno visti più volte e poi vanno conosciuti nella persona, e quindi ha parlato di portarli a pranzo, insomma di conoscerli, perché purtroppo troppo spesso ci facciamo, tra virgolette, abbindolare dalle prestazioni in campo, dalla tecnica, che sono sicuramente fondamentali, però poi c'è una persona alle spalle che deve avere un carattere, deve avere una certa personalità, e quindi è bene conoscerli più a 360 gradi questi ragazzi.
0: Ah beh, questo è poco ma sicuro. Conosciamo invece il resto della squadra. Prima però di andare ad analizzare una partita che l'ho ribadito a quelli che magari si erano fatti prendere un po' troppo la mano nei giudizi negativi, che è un test, non era manco un amichevole, proprio un test in un momento di scarico della squadra, e quindi c'era poco da prestare attenzione. Quindi prima di concentrarci sulla Juventus, ti chiedo di stasera, Italia-Francia, dove batte il tuo cuore, cosa ti aspetti di vedere, che cosa guarderai con attenzione?
15: Allora, non la guarderò, quindi di sicuro con attenzione non la guarderò, perché ho un impegno, ho una cena, quindi non potrò vederla, o meglio, magari la vedrò, ma la vedrò in maniera un pochino più discostata. Come ho già detto, forse in una precedente trasmissione, non so se tua o di un tuo collega su Radio Bianconera, sono sincero, diciamo che quello che è accaduto in questi ultimi anni mi ha un pochino allontanato dalla nazionale. Non sono uno di coloro i quali tifano contro la nazionale, però sicuramente in questo momento non ho quella passione, non ho quella presa che ho avuto tante volte in passato, ogni volta che giocavo a nazionale, perché è inutile che ci giriamo intorno. Purtroppo è una federazione questa che ci ha sempre detto contro negli ultimi tempi, e quindi fatico a essere poi innamorato di questa federazione che è appunto rappresentata dalla nazionale italiana, che probabilmente non ne ha colpa nelle figure delle persone che scendono in campo, però è tutto un legame, e siccome non sono ipocrita, fatico a dirti tifo spassionatamente la nazionale.
0: Io sono,
15: rimango un po' indifferente.
0: Sono dalla tua parte, anche se c'è una bella divisione da questo punto di vista tra i nostri ascoltatori. Allora, poche indicazioni, diciamo, sono arrivate da questo test, qualcuna che doveva arrivare, Cambiaso come regista, non ha funzionato, ai nostri amici, come al sottoscritto, continua a non piacere l'atteggiamento, diciamo, perché magari molti dicono che okay, era un test, ok, poco conta, ok, però i giocatori che devono riconquistarsi uno spazio, che devono dimostrare qualcosa in queste partite, devono fare qualcosa di più, e Cambiaso continua a non dimostrare questo qualcosa. L'altra indicazione è che Neto era una necessità, perché Pinzoglio, sì, una parata l'ha fatta, però ha preso un gol abbastanza, diciamo, alla Di Gregorio, diciamo così, e quindi è chiaro che la Juventus là non ha pensato promuovo Pinzoglio e aspettiamo che ritorna Grabara, anche perché Grabara non ce l'avrà praticamente mai questa stagione per la sfortuna del suo infortunio, e quindi era giusto andare su un portiere di affidamento come Neto, che oggi non ha giocato semplicemente perché sta ritrovando la condizione, altrimenti era un problema. Quindi problema del portiere risolto con Vicario, ma serviva Neto e non Pinzoglio, ma il vero problema continua a essere un po' l'attacco, nel senso che continua a essere un po' anemico, e abbiamo visto anche Woltemade, dal quale insomma doveva arrivare una mano, abbiamo visto con la Germania contro la Serbia che si è divorato quel gol davanti alla porta, che avrai visto sicuramente anche tu. E allora ti chiedo, il vero problema di una Juventus che comunque ha un gruppo valido, una difesa sistemata, un portiere finalmente bravo, un Douglas Luiz ritrovato in parte, un Sarri che sta facendo vedere delle ottime cose, che magari crescerà, poi recupererai comunque Yildiz, recupererai Thuram, recupererai un po' di giocatori, magari Ekator che fa vedere qualcosa, però il problema è trovare la formula giusta per ritrovare il gol perduto, no?
15: Ah, guarda Vincenzo, purtroppo io credo che con gli acquisti fatti, se si cercava il punteros da 15-20 gol a stagione, il problema non è risolto. Poi spero vivamente di sbagliarmi, perché ogni stagione diciamo fa un po' storia a sé, perché Colomoni in una carriera nella quale non è mai stato un bomber a Torino visse probabilmente uno dei suoi momenti migliori, e chissà che non sia la sua casa ideale, un po' come accadde a Pogba, no? Che a Torino fece faville, poi andò al Manchester e invece non fu la stessa cosa. Quindi la speranza è di aver trovato in Colomoni i gol che non hai, che non avevi le stagioni precedenti. È chiaro che questo inizio di stagione non fanno altro che confermare il fatto che purtroppo, come io e con me tanti altri, avevano questa perplessità, cioè Colomoni è un buon giocatore che però non ti andava o non ti andrà a risolvere quel problema atavico della mancanza di un bomber che la butti dentro nei momenti importanti, ogni qualvolta la palla transita lì in mezzo all'area di rigore. Siamo solo all'inizio, diamogli un attimo di tempo e speriamo, incrociamo le dita. Diversamente dobbiamo sperare un po' come quelle squadre di pallacanestro per entrare in un campo tanto caro anche a Santarelli. Magari non abbiamo la bocca da fuoco, ma abbiamo tanti buoni giocatori che porteranno ognuno il loro mattoncino, e quindi invece di avere un giocatore da 15-20 gol, magari avremo giocatori che ne porteranno 5-6 ognuno e andremo, diciamo, a colmare la lacuna così. Sono speranze, però, onestamente. Diversamente bisognerà che Spalletti si inventi qualcosa, magari per dare maggior peso all'attacco, renderlo maggiormente pericoloso, aiutare Colomani ad avere qualcheduno che magari ruotandogli attorno possa portargli degli spazi e via dei giocatori, delle marcature. Vediamo, siamo ancora un po' troppo indietro per dare dei giudizi definitivi.
0: Allora ti giro proprio la domanda che ho fatto ai nostri amici che stanno rispondendo, dopo ci sentiamo anche insieme qualche nota vocale. Conoscendo Spalletti, su quale dei due secondo te lavorerà di più o gli conviene lavorare di più per tirare fuori quei gol che mancano? Colomani o Woltemade per caratteristiche?
15: Bella domanda. Diciamo che Colomani, per stessa ammissione di Spalletti, contrariamente magari a quanto qualcuno poteva pensare, Spalletti ha ammesso di averlo voluto fortemente, e quindi avendolo voluto fortemente evidentemente crede tanto nelle sue qualità e si lavorerà tantissimo per cercare di metterlo nelle condizioni di trovare la miglior situazione a lui consona e quindi di metterlo nelle condizioni di poter fare gol. Woltemade è un ottimo calciatore che ha caratteristiche molto particolari, perché è molto alto, non è un fenomeno di testa nonostante l'altezza, diciamocelo subito, però tecnicamente per l'altezza che ha è molto forte, quindi ti può dare sicuramente un qualcosa che altri non ti possono dare, e proprio per le sue caratteristiche secondo me può giocare molto più spesso in coppia con Colomoni e magari diciamo l'abbinamento dei due può dare quei frutti che oggi fatichi a riconoscere perché hanno giocato troppo poco insieme, però anche Woltemade non è mai stato un bomberone.
0: Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
16: Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele.
16: Ma siamo veramente messi male, però tanto prendiamo giocatori brutti e continuano a rompersi. Ma è questo, l'andazzo è questo. Quando c'è confusione, quando piove, il temporale è alle porte, purtroppo è così. Non è stata un'amichevole così, però insomma siamo messi male in difesa. Parlo di portieri, e siamo messi male in attacco specialmente, proprio è veramente da ridere, non abbiamo un giocatore che possa sorreggere l'attacco da solo.
0: Chiaro il messaggio un po' troppo, diciamo, disfattista, che secondo me apporta comunque, intanto abbiamo Vicario, poi se non si faceva male Grabara avevamo fatto all-in, se è stato sfortunato prendi Neto, che secondo me comunque una toppa la metterà. La difesa secondo me l'hai migliorata con l'arrivo di Lukumi in particolare, e anche Selic che riesce a fare bene il suo lavoro. Cambiasolo ha perso il posto secondo te, visto che comunque Spalletti lo ha provato anche un po' da regista, immagino, considerandolo uno dei tre dietro la punta in un 4-2-3-1?
15: Allora, ti rispondo nudo e crudo, spero vivamente di sì, perché non sono assolutamente contento dell'atteggiamento di Cambiaso, e secondo me Cambiaso, oltre a fare un bagno di umiltà, deve veramente riassaporare quella che è la gavetta. Se vuoi vestire la maglia della Juve e giocare nella Juventus, ripartendo da quella frase che non ho mai digerito, che per essere cancellata dovrà essere cancellata con prestazioni sul campo, ma non tanto a livello tecnico quanto a livello proprio di approccio. Prendo l'ultima partita della Juventus e ho fatto mille complimenti a Colomoni, che pur non avendo segnato, dal mio punto di vista, ha fatto una partita molto molto importante.
0: Sono d'accordo. Quante gliene hai viste fare così a Vlahovic?
15: Ma in passato le ho viste fare anche a Vlahovic. Diciamo che negli ultimi due anni la situazione è andata molto scemando, quindi magari ci si ricorda solo il finale. Vlahovic non è mai stato quel giocatore che tutti quanti avremmo voluto e per il quale la Juventus aveva fatto quell'investimento. Però magari i primi due anni di Vlahovic sicuramente molto meglio di come invece ce lo ricordiamo, diciamo, nella fase finale. E tornando su Colomoni, ripeto, male fino all'ultima partita, però nell'ultima partita ho visto proprio l'atteggiamento, l'approccio, la voglia, che secondo me sono determinanti, perché se giochi con quella voglia, con quell'approccio, con quella determinazione, credo che i risultati arriveranno. Lo stesso dicasi per Cambiaso, ma io onestamente a Cambiaso non gliel'ho mai visto quell'atteggiamento e continuo a non vederglielo. Oggi è una partita che per me vale meno di zero, se non da un punto di vista, diciamo, degli spunti che può trarne l'allenatore, ma noi tifosi non dobbiamo assolutamente pensare di metterci a mettere della benzina sul fuoco per un amichevole di questo genere qui, per un test di questo genere qui. Quindi non lo giudico da questa partita, però è chiaro che per uno che deve riconquistare il posto, che rientra in un infortunio, che viene da tutto quello che è il travaglio di una stagione nella quale fra dette e fatte non ne salviamo mezza, e beh, ce ne ha tanta da macinare di strada e non vedo l'atteggiamento giusto.
0: Però mi è piaciuto molto, invece hai fatto bene evidenziarlo, quello che è stato il lavoro che ha fatto Colomani nell'ultima partita. Poi certo ci si aspetta anche gol, però già che uno partecipi così alla mano

0: nazionali, io ho spiegato che non è una crociata, è una questione proprio di attaccamento che viene meno per tutto quello che è successo. Il nostro amico risponde, dice: non è una crociata contro la nazionale né antipatia, è un moto d'orgoglio e di dignità nei confronti della squadra che ami e che tifi e che la stessa nazione che sostieni sia giusto supportare, ha più volte sadicamente affossato, dice Dario da Parma, e penso che ti trova d'accordo su questo. Non capisco chi critica Colomani. Finalmente abbiamo un centravanti che sa giocare al calcio. Con Colomani non bisogna schiacciare l'avversario nella sua area di rigore, ma è importante far uscire la squadra avversaria e colpirla con ripartenze. Il francese è un maestro nelle ripartenze, ma anche i nostri trequartisti hanno bisogno di spazi. Se ci mettiamo a passare la palla davanti all'area di rigore avversaria, è finita, si finisce per essere lenti e prevedibili. Alessandro da Taormina, in questo messaggio secondo me tocca un po' il punto, no? Perché quando giocano contro la Juve c'è sempre questo problema qua atavico, no? Si chiudono e quindi tu devi essere bravo a trovare gli spazi. Colomani è uno che magari nello spazio aperto, non a caso fece una signora partita a Como l'anno scorso, come una squadra che ti attacca, quindi lui nelle ripartenze era fantastico, fece una super partita. Quando ci sono pochi spazi bisogna trovare alternative diverse, lì bisognerebbe imparare a verticalizzare un po' più centralmente, no Luca? E quindi bisogna chiedere magari all'Ale Begovic di turno, che con il NEC c'erano più spazi, l'avversario era inferiore, però con il NEC ha fatto vedere quelle verticalizzazioni in più che possono servire a premiare i movimenti di Colomani.
1: Sì, hai detto tutto giusto, perché i giocatori poi alla fine vanno sfruttati per quelle che sono le loro principali caratteristiche, e una delle principali caratteristiche di Colomani è proprio quella di saper giocare negli spazi. Il problema è che nell'ultima partita hai trovato una squadra che ti ha aggredito, quindi ti ha dato la possibilità di avere campo davanti, quindi Colomani ha fatto un'ottima prestazione, al di là del fatto che comunque l'abbia approcciata in maniera molto più corretta rispetto alle precedenti. Bisogna vedere quando poi trovi magari quelle squadre che vengono a Torino, oppure che, contro le quali vai a giocare a casa loro, ma che ti aspettano, quindi si chiudono con 10 giocatori dietro la linea della palla, diventa più difficile. E quindi, secondo il mio punto di vista, lì deve essere bravo Spalletti, con il materiale umano che ha a disposizione o che gli è rimasto a disposizione, per trovare delle alternative, perché devi sapere anche essere un po' camaleontico e quindi, a seconda di quello che la partita in quel momento ti dice, avere delle armi differenti, perché se giochi sempre nella stessa identica maniera è chiaro che ci sono interpreti che non riescono a giocare o come vorrebbero contro difese schierate.
0: Sentiamoci qualche altra nota vocale, Rossi, vai.
2: Ciao Vincenzo, Alex da Dublino. Allora, come sai bene, io tifo l'Italia, anche perché abitando qua, io abito qua da quando avevo 12 anni, 35 anni fa sono venuto a vivere qua, nel 91, per un sacco di anni mi hanno rotto le scatole qua perché c'era Schillaci che l'ha segnato. Poi nel 94 perdemmo contro l'Irlanda, quindi io stavo lì per l'estate in Italia, quando sono tornato mi ha rotto le scatole per 3, 4, 5 anni, forse anche di più. Quindi ovviamente da italiano che abitava all'estero, io poi sono mezzo irlandese, non sono italiano,
0: oramai sì.
2: Però ho sempre tifato la nazionale. Quindi stasera sì, tifo l'Italia sicuramente al 100%, però devo dire che mi è passata un po' la passione. Vedi? Non tanto per anche per le cose che sono successe, però anche perché i giocatori non mi piacciono più, non vedo la grinta che c'era una volta. Non lo so, prima che possano tornare a colpirmi di più ce ne vorrà, perché questi che vedo li vedo molli, non mi piacciono.
0: Chiarissimo. Comunque, Alex, grazie ad Alex. Beh, insomma, anche questo è un altro aspetto, no? Perché quanti giocatori vedi che ci mettono veramente il cuore con la nazionale, che ti conquistano per questo, Luca?
1: È un'osservazione questa dell'amico italo-irlandese. Sicuramente giusta, che sposo, che condivido, perché al di là di quelle che sono le nostre vicissitudini, effettivamente sono pochi giocatori oggi che ti trasmettono quello che, non me ne vogliano gli amici di altre squadre, però giocatori come Chiellini, come Buffon, che avevano un carisma particolare, insomma, che ti trascinavano. Oggi in questa nazionale sono pochi. Qualcheduno per giunta è anche particolarmente antipatico per gli atteggiamenti che tiene in campionato, quindi è chiaro che quello che dice l'amico dall'Irlanda è abbastanza condivisibile, sì.
0: Allora, intanto c'è un altro nostro amico, Nicola D'Aversa, che dice una domanda: è perché prendiamo sempre tanti giocatori che devono andare in condizione? Così è stato per Colomani, così è stato per Neto. Un'altra constatazione, nulla contro Neto, ma

0: Il suo acquisto ha dimostrato che abbiamo tantissime difficoltà a inserire dei giovani in organico, anche come secondo. Si poteva far crescere Radu in prima squadra, farlo abituare ad ambienti importanti, invece niente. Allora, sulla condizione fisica direi che è abbastanza normale, soprattutto quando comincia una stagione, perché se tu prendi un giocatore Colomanin che magari l'anno scorso ha giocato poco, comunque insomma ti arriva, deve entrare in condizione perché ha una fisicità particolare. Stessa cosa per Neto, che non giocava da parecchio, aveva finito con il botafogo, quindi deve tornare in condizione, altrimenti poi si fanno male, così come la doveva trovare Hector, che invece poi si è fatto male, per l'appunto doppio infortunio per lui. È interessante invece perché lo chiedono in tanti, perché la Juventus ha puntato su Neto e non su Radu, dicono. Io una risposta l'ho data, serve comunque quell'esperienza. Però Neto ti ha convinto come acquisto?
1: Bisogna fare sfogliare la Margherita tra i prendibili in questo momento che ti potessero
0: Anche a basso
1: offrire
0: costo.
1: a basso costo, ovvio, delle garanzie. Neto obiettivamente è un giocatore che conosce l'ambiente, ha già vestito la maglia della Juve, tornava diciamo veramente per due spiccioli. Sì, mi ha convinto, considerato che rispondendo così all'amico che ha mandato il messaggio, la Juve. Non dimentichiamocelo, ci siamo lasciati la passata stagione nella quale lamentava il fatto di avere pochi giocatori di personalità, di esperienza, di carisma. È ovvio che se tu vuoi far crescere Radu e lo fai crescere in un contesto come quello che sta vivendo oggi la Juve, supponiamo il caso che, incrociamo le dita mentre lo dico, Vicario gli venga un raffreddore e debba star fuori un po' di tempo, cioè tu non puoi addossare a Radu tutte le responsabilità di quelli che sono gli obiettivi di una Juventus che non può assolutamente fallire due stagioni consecutive. E quindi lo vedo abbastanza logico, diciamo, la vedo logica la scelta di indirizzarsi su un Neto. Diverso sarebbe stato se la Juve oggi fosse quella che era nel tempo dei nove scudetti, ti potevi permettere di rinunciare a un giocatore di esperienza e magari inserire un Radu per farlo crescere in prima squadra di fianco a un giocatore come Buffon o come Szczęsny. Oggi bisogna andarci un attimino più cauti, anche se anch'io sono per vedere quanti più giovani possibili da far crescere, da portare in prima squadra, per dare anche un valore a quello che è il lavoro fatto nel settore giovanile, che deve attraverso Carnevali e Massara tornare ad essere quello che è stato quando Cherubini volle diciamo, la next gen e fece un grandissimo lavoro insieme a Chiellini sul settore giovanile,
0: Luca,
1: il fratello di Chiellini.
0: sì, fratello. Luca, un giocatore che invece ha conquistato tutti, perché comunque è bravo. E Carnevale ha anche detto: rischiavamo di fare la fine di palestra, ma poi l'abbiamo preso, cioè Alai Begovic, no? Dice: fortunatamente l'abbiamo preso anche a un prezzo onesto, 35 milioni. E questo è un giocatore di prospettiva, di talento, di qualità. È entrato un po' in punta di piedi. All'inizio sembrava che Spalletti quasi dicesse l'ha voluto Massara, ma non io, perché lo ribadiva più volte. Poi però gli ha dato spazio, quello spazio Alai Begovic se l'è preso, ha segnato anche il suo primo gol in Europa League, insomma un giocatore che sta dimostrando di avere grande valore. Quando tornerà Yıldız, ok, al pieno dell'organico, come si valorizzano entrambi secondo te tatticamente in questa Juve?
1: Lì bisognerà capire come vorrà giocare Spalletti, ma ipotizzando dei numeri, perché poi parliamo di numeri, alla fine in campo vanno i giocatori e c'è l'occupazione degli spazi, ma ipotizziamo il 4-2-3-1, Alai Begovic è un giocatore che per orientamento del corpo, per capacità di saper calciare con entrambi i piedi, può giocare tranquillamente non solo sulla sinistra, ma anche sul versante destro o anche, secondo me, in zona più centrale. Quindi con i giusti equilibri, con il giusto amalgama di squadra, la disponibilità, il sacrificio da parte di tutti, sono due giocatori che se stanno bene, secondo me, una squadra li deve mettere in campo, soprattutto poi in un campionato dove c'è veramente grande povertà di talento, di qualità tecniche, la Juve deve far sì che quelle diventino le sue armi imprescindibili, laddove dovrà cercare, secondo me, anche di incrementare la qualità in mezzo al campo. Non so se il solo Sar possa bastare, è chiaro che si è inserito bene, secondo me meglio anche di quello che ci potessimo aspettare. Vediamo, dai, io devo dirti che qualche settimana fa ero un pochino più pessimista, voglio cercare, anche perché poi dobbiamo vivere una stagione lunga, voglio cercare di essere un po' più ottimista, perché altrimenti non ci passa veramente più.
0: Eh già, eh già, eh già. Come ha chiuso oggi Alessandro Santarelli la trasmissione, bisogna anche volere un po' più bene la Juventus, perché già siamo sotto il fuoco nemico sempre. Se anche il fuoco amico a un certo punto trova mille critiche costantemente, sembra pronto a sparare su tutto e tutti senza aspettare e accoglierli, poi diventa ancora più difficile. Invece noi dobbiamo fare un po' più squadra insieme alla Juventus. Luca, come sempre, grazie. Luca Gramellini, un grande abbraccio. Ciao Luca.
1: Grazie a te Vincenzo, alla prossima, un abbraccio a voi.
0: Allora ragazzi, allora, a questo punto la domanda ve la giro anche a voi. Alai Begovic vi ha convinto e il ritorno di Yıldız potrebbe metterlo in difficoltà nella crescita con la Juve, o comunque un posto in squadra lo avrà sempre nella vostra idea? Diventa un alter ego a Yıldız o diventa un titolare con Yıldız, e chi sacrifichereste come posto in campo per far spazio a entrambi? Yıldız, Alai Begovic. Poi a destra sappiamo che c'è con Cesao, la peggio Cecegrova, lì davanti uno tra Colomani e Woltemade. Con il ritorno, quando ci sarà di Yıldız, un Alea Begovic che magari nel frattempo cresce, chi rischia il posto lì davanti? Ditemelo, torniamo e ne parliamo.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia, ancora tre ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove Pio Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. Nella Francia sembra invece confermato il tridente senza nove, mentre da Cugna potrebbe togliere il posto a uno tra Rabiot e Kone a centrocampo. Intanto Ones Tanor lascia il raduno della nazionale maggiore per aggregarsi all'Under 21. Il difensore, che era rimasto ad allenarsi a Coverciano senza partire per la Francia, si aggregherà al gruppo di Silvio Baldini in vista della sfida di lunedì 5 ottobre contro la Polonia, decisiva per la qualificazione diretta agli europei Under 21 del 2027. Amichevole amara alla Continassa per la Juventus, e in questa sosta nazionale la Cremonese di Pecchia si impone per 1-0. A decidere la sfida è la rete di Bonazzoli, con Muani inceppato in attacco, con Spalletti che per via delle assenze è costretto a schierare Gatti come terzino e Cambiaso a centrocampo in cabina di regia. Finisce con un pareggio per 1-1 l'allenamento congiunto tra Milan e Padova. Napoli sconfitto 3-0 dall'Avellino a Castel Volturno. Premier League era atteso entro la giornata odierna, è stato inoltrato nella serata di ieri. Il Manchester City ha presentato ricorso in appello contro il parere della commissione indipendente, che lo ha ritenuto colpevole di 114 delle 115 accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Tali contestazioni riguardano il periodo compreso tra le stagioni 2009-2010 e 2017-2018. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto. Ora il caso passerà davanti alla nuova commissione d'appello. Formula 1, Ferrari in vetta alla classifica dei tempi con Charles Leclerc nella top 5, con Lewis Hamilton al capolinea dei primi due turni di prove libere di Sepang. Si respira ottimismo, ma i due piloti non scoprono le carte dopo tanti venerdì da protagonisti seguiti da qualifiche e gare non all'altezza delle promesse iniziali. Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari. Il degrado gomme sarà decisivo, dice Leclerc. Non siamo lontani dai migliori, ma sappiamo che c'è ancora da lavorare, le parole di Hamilton. Intanto Fred Vasseur interviene in conferenza stampa pochi giorni dopo la nota della scuderia di Maranello, che ha confermato la fiducia nel team principal della Rossa e dice «serve serenità» e parla di ottimi rapporti con la dirigenza. MotoGP, dopo un venerdì di grande equilibrio, chiuso col miglior tempo di Alex Marquez. Domani le qualifiche scatteranno alle 3.50 della notte, al termine delle FP2. Poi alle 8 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara lunga alle 7 del mattino. Tennis, mattina amara per l'Italia, impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade Luciano Darderi, battuto agli ottavi dell'ATP 500 dal francese Kyrian Jacquet, numero 86 del mondo. Mentre a Pechino saluta subito Jasmine Paolini, sorpresa dall'Ucraina Daria Snegur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. E per ora è tutto, a più tardi.

0: cuore dei tifosi della vecchia signora. Batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: State entrando un po' tutti in clima partita relativamente, cioè nel senso di esprimervi ancora sulla gara di questa sera. È arrivato un messaggio da Salvo, lo vado a leggere. Io vivo a Geversberg in Germania da 13 anni, per me vedere la mia nazionale giocare era un orgoglio, ora mi dispiace, sono riusciti a rendermi indifferente, se vince ok, se perde ok, dopo tutto il liquame, traduco, buttato addosso sulla mia Juve, non li sopporto. Devo tifare Bastoni, devo tifare Di Marco, Barella. Di Marco tranquillo che è ritornato. Barella, o vedere occhi di gatto in tribuna insieme ai presidenti, eccetera. No, forza Zidane, Salvo. Tra l'altro, ragazzi, la settimana prossima sarà, c'è la data del 6 di ottobre, molto importante, di martedì, nella quale probabilmente ci sarà il commissariamento della federazione. Io là sono veramente curioso di capire se verrà salvato Malagò. Difficile, però qualcuno dice che siamo in Italia e qualcosa potrebbe accadere. Se invece ci sarà il commissariamento, quindi se dovesse salvarsi, poi il commissariamento di che cosa sarà, del CONI? Se dovesse invece essere commissariata la federazione, sarà commissariato tutto? Cioè chiaramente non i presidenti delle altre federazioni, ma i ruoli apicali all'interno della federazione, l'ufficio legislativo Viglione, il procuratore federale Chinè, o serve semplicemente per mettere un'altra figura più comoda, più malleabile, più indicizzata, cioè più manovrabile come presidente della federazione. Sono molto curioso, però quella è una data molto importante e capisco anche quello che dicevano molti di voi, lo condivido. E anche la Juventus e i club devono però prendersi le loro responsabilità, perché tutto questo nasce anche da alcune posizioni dei club. Ora bisogna capire quale sarà la posizione e quale sarà il futuro, perché a me sa tanto di un sistema che non andava toccato, per qualcuno che andava fintamente toccato, che doveva apparire come cambiamento ma che nella sostanza non doveva essere tale. E quindi la vedo una lotta di potere all'interno, perché poi la vera domanda che ci dobbiamo porre è: chi deve comandare veramente, il presidente federale o chi spinge il presidente federale a guidare la federazione. E questo lo scopriremo la settimana prossima, sarà molto importante da questo punto di vista. Dai, sentiamoci qualche altra nota vocale, Rossi.
2: Ciao, buonasera e complimenti. Io grazie. Non la guardo, però tifo Francia. Perché? Perché la Francia è un po' la Juve nel calcio, insomma, da Michel Platini, di Zidane. Auguri al mister anche stasera, Deschamps, Trezeguet e poi Pogba e così via, insomma. La Francia, la storia della Francia calcistica, un po' la storia della Juve. Ciao e complimenti, Lorenzo da Siena.
7: Ciao Lorenzo, grazie. Sì, sì, anche per questo io c'ho un po' francofono sono, perché comunque Leroy Michel, David Trezeguet, Zinedine Zidane, il Pogba, vero, Didier Deschamps, per me la storia della Francia è anche un po' la storia della Juve. Hai detto tutto tu in questa bellissima frase. Ancora Rossi.
8: Buonasera Marangio, Claudio. Ciao. Da Stoccarda.
7: Ciao.
8: Non li leggete i miei messaggi, non li sentite. Voltemade. Voltemade.
7: Voltemade.
8: Voltemade. Ok, perfetto. È un nome olandese, tedesco. Voltemade, doppia V qui in Germania va letta come una V.
7: Vi, Voltemade. Io non ho detto Voltemade.
8: Ciao e forza Juve sempre.
7: Ciao, ciao. Qualcuno dice Voltemade, io dico Voltemade. La testata a Materazzi non ne vado fiero, ma non ho rimpianti. Anche per questo amo Zinedine Zidane. Ancora nota vocale, vai. Sisu, Sisu.
9: Ciao Vincenzo, Eugenio da Muggiò. Guarda, io stasera la guarderò con mio figlio che ha 11 anni. È a piacere vedere la nazionale italiana perché lui gioca a calcio e quindi, piacendogli il calcio e tutto, vuole vedere la nazionale italiana. Io la guardo con lui, cioè io guardo lui che gli piace vedere la partita. Poi se Zizou magari ha la possibilità di dare una testata a Bastoni, fino alla Juve. Fino alla fine,
7: ciao,
9: fino alla Juve, forza la Juve.
7: Lo so che era battuta, la guardi per amore di padre, diciamo così. Poi c'era, se non ricordo male, un coro che diceva: dai ragazzi tutti insieme Zinedine Zidane, Zinedine, Zinedine, Zinedine Zidane. Questa me la metto come suoneria per stasera, vai, altra nota vocale, Rossi.
10: Penso, sono Diego.
7: Ciao Diego.
10: Io veramente non capisco perché nei confronti della nostra Juventus siamo così ipercritici, non critici, ipercritici. Adesso critichiamo anche un amichevole dove un nostro giocatore sbaglia, ma diamo veramente sempre motivo agli altri di enfatizzare queste situazioni. Siamo già primi noi a enfatizzarle. È ovvio che poi i giocatori ne risentono poi anche in campo. A me adesso l'ho sentito da voi, del gol sbagliato da Colomuani, non l'ho neanche visto, in un amichevole con la Cremonese, mi può interessare fino a un certo punto. L'importante è che quando giochiamo le partite che contano, dà l'anima, come ha fatto nell'ultima partita, poi segna, salva il gol, la fine del gol salvato è equivale a un gol fatto, quindi per me va bene così.
7: No, ma allora quello che dici tu,
10: veramente
7: siamo d'accordissimo, tant'è che il risentimento nato nel finale della puntata di oggi da Alessandro, quando ha detto bisogna voler bene alla Juve, io sono d'accordo con lui. Ecco perché insomma ho cominciato anche questa diretta raccontando che parlavamo di un test e quindi magari bisognava vedere giusto le indicazioni, ma schiumare rabbia da parte di qualcuno sulle prestazioni dei giocatori è un disastro. Ho letto di tutto e ripeto, sui social c'è qualcuno che ha fatto addirittura proprio un'analisi dettagliata, questo è incapace, quello è così, quello è colà. Poi basta che andate a vedere cosa scrivono già adesso, credo Mediaset Premium, ho visto su X, già demoliscono qualunque cosa della Juventus. Ah, la sconfitta della Juventus con la Cremonese apre dubbi. Loro cavalcano queste cose qua, noi internamente dovremmo essere tranquilli invece e dovremmo di chi se ne frega. L'importante, anzi la notizia bella di oggi, è che Hecator appunto è tornato ad allenarsi in parte anche con il pallone, che entro inizio novembre dovrebbe tornare a disposizione, quindi un altro mese abbondante naturalmente per Ekator e poi dovrebbe recuperare. E l'altra bella notizia è che possono tornare tutti integri alla base e che qualche giovane abbia già mostrato grandi qualità che possano farsi da prenderlo in considerazione anche nelle prossime stagioni, che possa crescere con la Juventus, dopodiché fare dei processi per un test al training center con la Cremonese equivale anche a come non esaltarsi con chi abbiamo vinto con Lyon, con Lille, con chi abbiamo vinto sempre al training center con Nizza, se non ricordo male. Ecco, anche lì, cioè, uno, così con gli amichevoli, sono amichevoli di luglio, questi addirittura un test di ottobre in mezzo a una maxi sosta per le nazionali, senza nazionali, senza gli infortunati, senza capo e né coda, quindi veramente poco per cui arrabbiarsi, qualcosa per cui su cui riflettere invece su quelli che possono essere stati degli esperimenti o le urgenze da risolvere in casa Juventus. Questo sì. Vai Rossi.
11: Ciao Vincenzo, Andrea da Cagliari.
7: Ciao,
11: forza
7: ciao.
11: Juve sempre in ogni periodo dell'anno. Detto ciò, mettimi Dybala a fianco a Colomani, poi ne riparliamo. Ciao ragazzi.
7: Dice il nostro amico, metti qualcuno che sappia accendere con Colomani, ne parliamo. Magari non basta Dybala, magari potrebbe, cioè non serve Dybala, magari potrebbe bastare un Alija Begovic che trova le misure, o anche un Yıldız che ritorna, perché poi dobbiamo considerare sicuramente anche questo. Io sono d'accordo con quello che ha detto Luca Gramellini. Mi resta negli occhi l'ottima prestazione di Colomani contro l'Atalanta. Su Walter Made vediamo quello che succede. Vi ho chiesto di dire su chi secondo voi Spalletti può lavorare di più. Mi sembra di aver capito che avete scelto Colomani. Però il vero ragionamento da fare è quando tornerà Kenan Yıldız, quando crescerà ancora di più Alay Begovic, possono essere due giocatori che sappiano innescare, due giocatori che sanno saltare l'uomo, verticalizzare, hanno visione, hanno tempi di giocata, che possono innescare e far crescere il Colomani di turno e il Woltemade di turno, che è un po' il senso di tutto, no? Perché poi l'attaccante completa il lavoro della squadra. Se l'attaccante non riesce a completarlo, molte volte è perché non è servito nel modo giusto. Sicuramente Colomani deve crescere, sicuramente Woltemade deve far vedere qualcosa in più, però magari con partner vicini che sappiano accenderli nel modo giusto, questi giocatori possono essere valorizzati banalmente anche dal recupero di Yıldız e dalla crescita di Alay Begovic. Questo per fare riferimento al messaggio del nostro amico che parlava appunto di Dybala. Basta mettergli Dybala vicino e si risolve tutto, perché chiaramente il nostro amico dice Malen è forte, sì, sicuramente più di Colomani, sì, vede la porta più di Colomani, sì, però c'è vicino Dybala che lo assiste in maniera poetica, mi verrebbe da dire, come sempre. Vai Rossi.
12: Ragazzi, non scherziamo, sono Emilio da Padova.
7: Ciao,
12: stasera
7: Emilio.
12: Dobbiamo essere tutti davanti alla TV e urlare forza Zinedine Zidane. Spero che sarà il nostro futuro allenatore tra 4-5
7: Beh,
12: anni.
7: Questa è una bella riflessione. Io ho sempre desiderato, ciao Emilio, ho sempre desiderato vedere Zizou un domani sulla macchina della Juve, è chiaro, e lui in qualche modo lo ha sempre detto, barra anche confidato a qualcuno, anche degli addetti ai lavori con cui magari abbiamo parlato, però lui l'ha sempre detto, io un domani so che tornerò a Torino alla Juventus. È però un allenatore da top club. Top club è la Juventus, ma top club intendo anche rosa adeguata a determinati valori. La Juventus è un top club che si sta ristrutturando dal punto di vista della qualità della rosa con le disponibilità economiche che ha, e la speranza è che quest'anno si possa intanto vincere l'Europa League, perché le carte in regola per farlo ci sono. Se riusciamo a risolvere il problema del gol, se magari la risoluzione del problema del gol può arrivare anche dal recupero di Ekator piuttosto che dal recupero di Kenan Yıldız, la crescita di Alija Begovic, si sblocca Colomani, cresce o viene fatto un bel lavoro su Woltemade, arrivano i gol anche dai centrocampisti, va benissimo, perché in Europa può funzionare. Come in Italia serve qualcosa di più, però il Como intanto c'ha gli stessi punti nostri e doveva averne di più. Il Napoli è in grande ritardo, l'Atalanta ancora più in ritardo, la Lazio è lì ma prima o poi cadrà sostanzialmente, La Roma e l'Inter fanno un campionato a parte, il Milan non mi sembra che sia questo squadrone che sta facendo sfaraceli, quindi se la Juventus riesce ad avere costanza di risultati nel frattempo che trova se stessa e ritrova se stessa, può fare anche un ottimo cammino lì. Raggiungere degli obiettivi importanti con l'aumento di capitale che John Elkann ha già garantito alla Juventus, i 60 subito, gli altri 210, 260 subito, sì, quindi altri 190, se non ricordo male, che poi verranno distribuiti piano piano, diventa la possibilità della Juventus anche di cominciare piano piano, invece che cedere giocatori importanti, pensare di rinforzare la rosa. Quando si crescerà un domani, mi immagino, Zinedine Zidane seduto sulla nostra panchina. Grazie per essere l'unico a difendere Colomani in tutta Radio BN. Mi chiedo il giorno che Colo farà 15-20 gol, a chi chiederemo i restanti 60 gol per vincere lo scudetto? Francesco da Latina dice. Non so se sono l'unico, noi abbiamo una libertà di pensiero importante. Quintiliano come se la vede con Colomani? No, Quintiliano no, ha detto, aspetto, però beh, fai il democristiano, è costato troppo, dice. Beh, però sai, pure Gonzalo Ramos è costato tantino, sono prezzi importanti, secondo me bisogna avere fiducia, io ho fiducia. Santarelli poca fiducia, Santarelli lo riconosco, però è realista e contento ovviamente se poi si sblocca Colomani, l'ha apprezzato molto nella gara contro l'Atalanta. Ognuno ha la sua visione, io sono convinto, sono rimasto un po' deluso all'inizio della stagione, devo dire la verità, mi aspettavo un impatto diverso, un impatto più simile a quello che è stato l'impatto che ha avuto quando è arrivato alla Juventus in prestito, però gli riconosco che avere il peso della maglia temporaneo in un momento di grande forma è una cosa, venire da una stagione molto complicata e difficile come col Tottenham e sapere che oramai la società ha speso tanto, questa è la tua maglia e tu vuoi restituire tutto, può darti altro, però l'impegno, la qualità, io l'ho vista tutta contro l'Atalanta e sono sicuro che ci trascinerà e dopo saremo tutti contenti per Colomani. Emanuele da Torino dice: non capisco perché sempre giudizi sulle partite della Juve negative, sulla nazionale non essere tifosi, se la Juve crescerà con giocatori della Juve tiferemo di nuovo. Oggi è un'opportunità di tirare a volo verso la porta, passa al compagno, non sente la porta. Non so a chi fai riferimento perché mi sfugge in questo momento, non so se parlavi di Colomani. Non ce la faccio a tifare Italia, scrive Giovanni da Brasile. Già mi sfottono i brasiliani per il 33 mondiali saltati. Sinceramente cerco di dimenticare il club di provenienza dei nostri. Noi qui abbiamo un piccolo rituale quando gioca la nazionale, facciamo partire Donna Cuncè prima degli inni, hai capito? Luis da Fragola, adesso magari la sparo grossa, ma se dobbiamo risanare il bilancio, bisogna tenere Alai Begovic come alternativa a Kenan. Si devono alternare sempre in ogni partita. L'Arsenal ti porta 100 e passa milioni, si vende Kenan e fa diventare Arbegovic quello che adesso è Ilis, così la finiamo con questo benedetto pareggio di bilancio. Allora, non dice una cosa totalmente inesatta, diciamo che la Juventus tendenzialmente lo ha rinnovato per decidere di puntare su Ilis come numero 10 del futuro quest'anno e del presente ovviamente. Quest'anno ha rifiutato già due assalti dell'Arsenal a 100 milioni. Auguriamoci che possa rifiutare, ma per un semplice motivo: se la Juventus ha la forza di rifiutare 100 milioni dall'Arsenal vuol dire che le cose stanno andando bene. Se la Juventus dovesse accettare 100 milioni dell'Arsenal vuol dire che non abbiamo vinto l'Europa League, non siamo andati in Champions League e l'aumento di capitale non basta. A quel punto il ragionamento che fai tu ha un senso, cioè Alea Begovic nel frattempo cresce, può prendere l'eredità di Ildiz, ma il mio sogno naturalmente è di averli tutti in campo, tutti in squadra, tutti alla Juve, perché vuol dire che le cose stanno andando bene. Altre note vocali, vai!
13: Ciao Vincenzo, Enrico della provincia di Lodi.
7: Ciao Enrico.
13: Io sinceramente non capisco tutto questo entusiasmo per l'ultima partita fatta da Colomani.
7: Ma
13: ha salvato un gol sulla riga, ok, ma io dall'attaccante mi aspetto non che impedisca agli altri di segnare, ma che segni lui. Trezeguet partecipava all'azione, salvava il gol sulla riga, no, però la buttava dentro. Dai, adesso non attacchiamoci proprio con le unghie e con i denti a Colo, perché è un attaccante normalissimo. Questo è il mio modestissimo pensiero.
7: No, vabbè, ciao, forza Juve. Ciao, nessun pensiero è modesto, ogni pensiero è legittimo, è giusto e ha una base di ragionamento. Il tuo ragionamento è che dici l'attaccante deve fare gol, quindi a me non mi interessa se salva sulla linea, non mi interessa se fa una partita di sacrificio, non mi interessa se fa una bella sgroppata, eccetera, eccetera. A me interessa che lui magari faccia una partita di scarsa partecipazione, ma che ti butta la palla dentro, perché mettere il pallone dentro fa la differenza. E il tuo ragionamento è che fila in linea di massima. Semplicemente però bisogna a volte anche guardare alla crescita di un giocatore. Allora, se Colomani non segna e non partecipa all'azione e tecnicamente perde palloni, come ha fatto all'inizio proprio della stagione, nelle prime due o tre partite, allora Houston abbiamo un problema. Se invece comincia a vedere un miglioramento del giocatore, lasciamo stare il gol al NEC, perché insomma veramente abbiamo giocato con un portiere preso probabilmente qua sotto, però la partita con l'Atalanta, che era una partita complicata, difficile, in cui lui ha dato tanto per la squadra, ha fatto vedere delle cose importanti, allora sai che, e stava facendo un gran gol, ribadisco, Carnesecchi ha tolto la soddisfazione di un gol bellissimo che nasceva da uno scambio stretto e lui con lo scavetto che aveva provato a segnare, però Carnesecchi è bravo, gli ha tolto la gioia del gol, quindi comunque il gol l'avrebbe fatto. Bisogna anche accogliere quei segnali positivi e dare la possibilità a Colomani poi di dimostrare che quel gol lo sa fare. Dopodiché ci sono quegli attaccanti nati per segnare, quegli attaccanti che il gol devono rincorrerlo sempre. Ancora Rossi.
14: So, buonasera, per me con il ritorno a dicembre di Ildiz, la Juve deve mettersi con Ildiz a sinistra, Lebegovic dietro a Colomani e a destra con Nico Gonzalez. Per me questo è il quartetto d'attacco. Poi se a gennaio riusciamo a prendere un centravanti, ben venga, uno che almeno la porta la vede, che Colomoni penso che la porta non la vede.
7: Allora,
14: e forza Juve.
7: Ciao amico mio. Allora, sì, mi piace, è solo che hai tolto con Cesao, quindi tu preferisci Nico a con Cesao. Io invece Nico lo vedrei alter ego un po' di Ala e Begoc, cioè eventualmente in mezzo, nei tre in mezzo. A Conceição non ci rinuncerei, perché mi sembra che sta crescendo tanto. È vero che da un lato, come avevo detto nei giorni scorsi, rischia di rendere monotematica la Juventus molte volte, perché ci si tende ad appoggiarsi a lui, che poi salta all'uomo, arriva sul fondo, lo scarico in mezzo e non c'è nessuno. Quando abbiamo giocato senza Conceição, invece, per esempio col NEC, abbiamo dimostrato di poter trovare diverse soluzioni, anche la verticalizzazione in mezzo. Quindi non bisogna essere monotematici con la presenza di Conceição, però Conceição può portare benefici all'attacco della Juventus. Ala e Begovic in mezzo mi piace, anche perché torno anche qui alla partita col NEC, che lascia il tempo che trova per la qualità dell'avversario, però in quella partita ricordatevi quell'assistenza, quell'assist meraviglioso che Alebegovic fece in verticale, lanciando Nico Gonzalez, che poi si è conquistato il rigore e trasformato da Voltemade. Quindi è uno che secondo me in mezzo ci può giocare, e con Ildiz potrebbe trovare un'affinità che veramente può portare grandi benefici alla Juventus, anche a chi è lì davanti. Dai, l'ultima nota vocale e poi è pronto Quintiliano.
15: Ciao Vincenzo. Antonio da Milano.
7: Ciao Antonio.
15: Io penso una cosa, penso che il posto di titolare, quando tornerà Ildiz, penso che lo rischi tantissimo con Cesao, e ti spiego perché.
7: Ecco, vedi.
15: Alebegovic ha dimostrato di essere un giocatore comunque decisivo, e comunque un giocatore che concreto, ecco, non decisivo, concreto, un po' più concreto di Conceição, e io non disdegnerei un 4-3-2-1 con Ildiz e appunto Lebegovic alle spalle di Colomani o Voltemade a dirsi voglia, e un centrocampo a tre con magari con Sarre, che dà un po' più di
7: motore,
15: insomma rende il centrocampo un po' più robusto, ecco. Antonio, ciao.
7: No, mi piace molto la formazione come l'hai schierata, e sicuramente nei ragionamenti di Spalletti può esserci anche il sacrificio di Conceição. Oltretutto abbiamo visto contro l'Atalanta Spalletti che ha cambiato il vestito tattico della squadra in corso tante volte, quindi mi piacerebbe molto che poi il recupero dei centrocampisti, metti che recupera anche Thuram, Sarr e Douglas Luiz in un centrocampo a tre con i due poi dietro la punta, potrebbe essere 4-3-2-1, quindi Alebegovic e Ildiz alle spalle della punta potrebbe essere sicuramente una soluzione molto intrigante. Come solito è intrigante parlare con voi e fare trasmissione insieme a voi, ma adesso è venuto il momento di Quintiliano. Noi ci ritroviamo lunedì con Alessandro Santarelli, oggi invece stasera ricordiamoci la partita tra Francia e Italia. Io la mia ve l'ho detta, voi vi siete divisi tutti d'accordo, chi su una parte, chi su un'altra. adesso avete il tempo di parlare ancora di Juve e poi di scegliere da che parte stare. Ciao a tutti, a lunedì!
16: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
17: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
18: Buonasera dalla redazione.
19: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sanchez deciderà sull'eventuale convocazione delle elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
18: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
19: In apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
20: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
18: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
19: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina Gianni Di Vita.
18: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
19: Per il momento è tutto, a più tardi.
17: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: So Pasquale, io se non la guardo perché non mi interessa proprio della nazionale italiana, proprio non mi interessa. Se la guardo è perché per gufarla, è perché ti farò Francia, ti dico la verità. A parte che sono simpatizzante dei francesi, devo essere sincero, non lo so perché abbiamo avuto i giocatori della Francia che con noi si sono sempre comportati bene, non lo so, la storia dice questo, quindi. A bordo, ti dico la verità, questa è la verità. per quelle che sono le caratteristiche del gioco e per quello che è il centravanti che cerca il nostro allenatore Spalletti, allora tra Waldemate e Colomani io sceglierei senza ombra di dubbio, senza sarcasmo, senza Dormisi. Per quanto riguarda l'immediato futuro, punterei immediatamente su Raimondo e Scipendi.
1: Marco da Imola. No, io la guardo Italia-Francia per spegnere il volume della televisione dopo 30 secondi perché i due farisei che fanno il commento sono inascoltabili e per osservare che i nostri giocatori stiano in buona salute. Ma se dovessi tifare Italia per chi gestisce la federazione oggi come oggi, ti giuro, piuttosto guardo Tom e Jerry. Ciao Marco da Imola. E non lamentiamoci per uno scarico di partita, insomma, è uno scarico di partita.
16: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
22: Non vorrete mica parlare dell'amichevole che c'è stata oggi a mezzogiorno e mezzo, ragazzi, contro la Cremonese, che di segnali non ne ha dato nessuno, diciamo la sincera verità. Una sgambata, invece di fare un allenamento normale, la Juventus, diciamo così, ha avuto l'idea di organizzare questa amichevole. Tanti assenti, qualche big e tanti giovani. Ecco, due note: Cambiaso provato regista, ma secondo me non va, e poi i due figli d'arte Marchisio e Montero, poi diversi altri giovani, però insomma ragazzi, fermarsi ad analizzare la partita contro la Cremonese, che significa poco e nulla, secondo me perdiamo tempo. Ecco, questa è la mia idea, lo dice anche guarda là, pensate, l'inviato di Sky ha detto sono arrivate oggettivamente pochissimi segnali da questo test, eccetera eccetera, ma è normale che sia così. Invece io non vedo l'ora che ricominci il campionato. Questa sera l'Italia va in campo, ma la partita secondo me per l'Italia vera è quella contro la Turchia lunedì, perché deve vincere, evitare di arrivare ultimo o penultimo e quindi presentarsi ai sorteggi degli europei diciamo in una posizione migliore, diciamo così, no? Perché non credo che batta la Francia, arrivi prima, vinca la Nations League, non lo so, non credo. Fatto sta che secondo me sono troppo lunghe queste pause, ragazzi. Mi hanno chiesto oggi cosa ne pensi, dico troppo lunghe. Senza campionato è proprio una cosa brutta brutta, e tra l'altro mi viene anche da pensare che solitamente quando c'è una pausa per le nazionali la ripresa del campionato è sempre un enigma, no? Un punto interrogativo, un mistero per capire la forma delle squadre, figuriamoci adesso con questa sosta molto lunga, sperando che ovviamente, anzi sicuramente, sono state fatte dei lavori particolari rispetto alle varie squadre dei preparatori atletici, appunto, e quindi questo è. Invece per quanto riguarda altri calciatori impegnati con le nazionali, mi è piaciuto molto Zegrova, mi piace sempre di più. Le dichiarazioni di ieri dopo la sfida della sua nazionale del Kosovo, lui ha giocato una parte mi pare, era partito dalla panchina, sì, e alla fine ha detto: ma io sono felice, sono innamorato della Juventus, sono contento di essere rimasto. Quando gli hanno chiesto sei fuori dalla lista UEFA, bisogna accettare le decisioni del mister. Sul discorso scudetto ha detto: boh, non lo so, non vorrei soffermarmi su questo rispetto all'Inter, poi la distanza non lo so, però ha detto sicuramente la Juventus è meglio dell'Inter, ecco già questo. Ma secondo me lui è non è che non credo che parli tanto per, perché stiamo parlando di un calciatore che era praticamente fuori dalla Juventus a 2-3 ore dal mercato, l'Arabia Saudita, chissà, forse in Turchia, alla fine è rimasto e lui si sta ritagliando il suo piccolo spazio, subentrando. Due gol purtroppo non sono serviti contro il Sassuolo, però poi ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente rispetto allo scorso anno. Sicuramente, lo diciamo qualche giorno fa, no? La condizione fisica sicuramente è migliorata rispetto allo scorso anno, e poi anche di testa eventualmente c'è qualche discorso da fare, credo, perché Spalletti avrà fatto un lavoro nella testa di tutti i calciatori, tra gli altri anche nella sua di testa. A proposito di testa, chi sicuramente ne ha tanta quando gioca, ma ne ha avuta un po' meno qualche giorno fa lasciando il ritiro del Portogallo, Cristiano Ronaldo. Sta diventando una questione di Stato, pensate, perché è intervenuto anche il primo ministro portoghese rispetto a questa situazione. Sapete che Ronaldo ha lasciato il ritiro con il jet privato, era stato anche rincorso da Jesus, che lo ha escluso, e dal presidente della Federcalcio portoghese, ma non hanno fatto in tempo. Fatto sta che il primo ministro lusitano ha parlato con tutti gli attori protagonisti di questa vicenda, insomma alla fine non sono riusciti comunque a convincere Ronaldo. Tra l'altro la stampa è divisa, come spesso accade, no? Cioè, magari la stampa un po' più pro Ronaldo, altra un po' meno, e lui sono sorti anche a Lisbona degli striscioni a sostegno dell'ex giocatore della Juventus. Ora, secondo me Ronaldo ha sbagliato, tra l'altro vi aggiungo anche che io credo che alla fine troveranno una via d'intesa, però rischia o un'ammenda oppure 6 mesi di squalifica addirittura. Diciamo che non sta chiudendo nel migliore dei modi la sua carriera in nazionale, Ronaldo. Detto questo, però, e quindi diciamo che gli do la colpa per aver lasciato il ritiro, no, del Portogallo. Però poi, intanto lui ha detto a tempo debito, io dirò la verità, sembra così alcune indiscrezioni, che Jesus, il CT del Portogallo, gli avesse promesso di giocare, ma se non titolare comunque una parte, eccetera, salvo poi metterlo in panchina, non farlo giocare, perché poi l'aveva capito lui e lui se n'è andato. Ecco, in queste situazioni, ora, i calciatori devono comportarsi bene, anche per rispetto del gruppo, di tutti i compagni di squadra, oltre che del CT, che fino a prova contraria è quello che decide la formazione. Questo è anche, è banale dirlo, no? Però in questa situazione, secondo me, ci sono dei calciatori che non sono uguali agli altri, quindi magari i tecnici, in questo caso il commissario tecnico, avrebbe dovuto cercare una via un po' più di equilibrio, perché vanno gestiti in modo diverso questi calciatori. Aggiungo io che Ronaldo, secondo me, a 41 anni si sta accorgendo che la sua carriera, ora, per carità, lui dimostra molti meno anni perché comunque si allena molto, eccetera eccetera, però sta capendo che la sua carriera è in una fase discendente, ci mancherebbe altro, e forse psicologicamente non accetta questo, no? Psicologicamente, ma anche magari inconsapevolmente. Fatto sta che ora su tutti i giornali del mondo c'è questo accostamento dell'addio di Ronaldo rispetto a quello di Messi, perché all'una di notte di martedì, mi pare, tra il 7 e l'8, mi pare, no? All'una ci sarà questa partita evento, sostanzialmente, con una squadra africana dell'Argentina, in cui praticamente Messi dirà addio alla nazionale. E quindi lì c'è tutta una preparazione, tutta l'Argentina praticamente sta con la pulce. Addirittura allo stadio, che è quello del River Plate, la Federcalcio argentina toglierà il suo logo per la serata e metterà una gigantografia di Messi, quindi c'è questo accostamento anche nell'addio alla nazionale tra Messi e Ronaldo. Tornando invece
0: alle cose di casa nostra, cioè di casa bianconera, c'è un altro caso di Voltemade che è stato un po' attaccato sui social, perché nel match di ieri contro la Serbia della sua Germania si è divorato un gol, ragazzi, che questa è la porta, era a due metri dalla porta, vuota, di sinistro ha tirato alto. E allora i tifosi della Germania sui social, sempre, ma anche parte dei tifosi della Juventus, lo hanno attaccato, dice: ma come fai, sei scarso, eccetera eccetera. E ovviamente tra i tifosi della Juventus c'è questa sorta di preoccupazione per quello che si diceva prima anche con Vincenzo, no, di Colomani, ma anche di Voltemade, che manca questo famoso bomber, lo ripetiamo tutti i giorni alla Juventus. E quindi questo mi fa pensare ancora di più che Voltemade, non so, spero che faccia un'ottima stagione con la Juventus, poi però presumo dica bye bye, tornerà al Newcastle per poi probabilmente, se dovesse farsi sotto come dicono il Bayern Monaco, ovviamente andare in Germania, perché fu pagato 75 più bonus mi pare dal Newcastle, che lo prese dallo Stoccarda, e quindi se dovesse cederlo a fine stagione ti chiedono 60, non lo so, tantissimi soldi, cosa che la Juventus non può permettersi. Mentre al di là che manca tanto alla fine della stagione, sembra che veramente l'Atletico Madrid voglia riscattare già da te, cioè già sembrerebbe intenzionato a riscattare De Vid, evidentemente con questi tre gol in quattro gare, e forse anche, non lo so ragazzi, noi non stiamo lì, anche con il modo con cui lavora con Simeone ha convinto ancora di più il tecnico dell'Atletico, e magari ha detto alla società: cominciamo a prepararci a riscattarlo, perché per me è un ottimo centravanti, e la Juventus incasserebbe, lo ricordiamo, 25 milioni. Stesso discorso, ma cambia però la questione economica, riguarda Openda, che comunque ha segnato due gol, uno in Europa League e uno in campionato con il Lione di Fonseca. Anche lì ci sarebbe l'intenzione, però cambia un po' tutto, perché la Juventus l'ha pagato 44 milioni. Ora, al 30 giugno, quando scadrà, intanto non c'è nessun accordo, è un prestito secco senza opzioni di riscatto legato a determinate condizioni, a differenza di David. E quindi il 30 giugno, quando finirà l'anno, la stagione, più o meno Openda peserà nel bilancio della Juventus circa 30 milioni, e quindi la Juve dovrebbe, nel caso in cui il Lione si facesse sotto, cederlo al 30 per evitare minusvalenze, che sarebbe un grosso risultato. Quindi ci sono anche queste due situazioni. Invece oggi vi dico subito questo, intanto ha parlato Tacchinardi, lui dice: vi dico perché rimando, no, perché vi stavo per fare un discorso sulla difesa della Juventus, che al di là di quella battuta d'arresto, di quell'incidente di percorso, speriamo che resti tale, contro il Sassuolo, poi non ha preso praticamente più gol, quindi se non con il Milan un gol, però è una delle migliori difese. Tra l'altro sfiderà il Cagliari, che invece ha la miglior difesa dopo 5 giornate di campionato, con solo 2 gol presi. La Juventus ne ha presi 3 con il Sassuolo e 1 con il Milan, quindi sta a 4, ma è tipo seconda o terza a livello di difesa. Però la difesa sicuramente è di nuovo tra virgolette quadrata grazie alla leadership di Cambiaso. Ora vi leggo quello che ha detto Tacchinardi di Cambiaso, e io invece ci aggiungo anche, diciamo, di Lucumi, che sta giocando bene, perché al fianco di Bremer, se Bremer sta bene è molto più semplice, lo ha detto lui stesso, diciamo, fare delle prestazioni di livello. Io però ci metto un altro elemento, secondo me il discorso del centrocampo, perché se giochi a due sei ovviamente, naturalmente, fisiologicamente meno protetto tu reparto arretrato, cioè su difesa. Invece nelle ultime gare in cui ogni tanto la linea era a 4, sicuramente poi con il rientro di McKennie, che ha dato una mano incredibile, ma non solo lui, mi viene in mente anche per esempio Nico Gonzalez, sicuramente la difesa, c'era più filtro rispetto alla linea difensiva, anche perché non è che dice a 2 non si può fare in questo momento, anche per i giocatori che ha la Juventus, perché Douglas Luiz e chi per lui, non so, forse con Sarra sarebbe meglio, però Douglas Luiz non è uno che in fase di non possesso
22: cioè non ha nelle sue tra le sue peculiarità quella di difendere, anche un po' più propositivo se vogliamo, distributore di gioco eccetera eccetera, quindi anche questo è un aspetto importante. Ma Tacchinardi dice ha rimandato alcuni calciatori mandati, non bocciati, e alcuni calciatori della Juve che a suo parere possono fare di più. Intanto io dico che può fare di più chiunque, anche chi gioca bene può fare sempre di più. E Tacchinardi dice rimandati Lukumi, che non è bocciato ma può fare molto molto di più, Alibegovic ha enormi margini, io di bocciati non ne vedo, Celic anche può fare di più a livello di personalità, a Spalletti che voto dai, gli dicono oggi do 7. Insomma la Juve comunque ha fatto delle buonissime partite, quello che è successo a Sassuolo poi alla fine l'ha persa perché magari ha attaccato in tanti in maniera un po' scriteriata. Questo è vero, gli ultimi minuti io l'ho definita una sconfitta alla Zeman, pensate un po', che secondo me è proprio l'essenza dell'antidifesa. Insomma la Juve comunque ha fatto buonissime gare, dice Tacchinardi, però oggi è una Juve che ha ambizioni, sta crescendo, quindi a Spalletti sicuramente il voto è positivo e gli ha dato un 7, non so voi se la pensiate come Tacchinardi o meno, 7 a Spalletti, rimandati Lukumi, Alibegovic e Celic perché possono fare meglio, è il minimo sindacale, però magari non hanno fatto male. Juventus scudetto metto un 10%, mamma mia, perché quello

Di Spalletti, prima ho incrociato Marco Piccari, no? Il direttore di Tiambur Radio, mi ha detto certo che ieri, in effetti ha ragione, Carnevali ha lanciato un messaggio a Spalletti, perché è vero, lo ha elogiato, ha detto che è un ottimo allenatore, dovreste venire a vedere come allena, come insegna calcio, eccetera eccetera, però va via tutto il discorso, ma anche giustamente aggiungo io, ha detto però la Juventus, insomma, alla fine bisogna vincere, serve un po' di pazienza. Certo è, questo secondo me è il messaggio, certo è che se non va in Champions League, se non andasse in Champions League la Juventus, sarebbe un bagno di sangue, sarebbe la seconda volta consecutiva con Spalletti. Quindi secondo me ieri, perché è molto bravo anche a comunicare Carnevali, lui ha detto sì, un bravo allenatore, tutto a posto, però il minimo sindacale è la Champions League, l'abbiamo sostenuto anche noi, no? Tutti i giorni quasi lo ripetiamo, però detto dall'amministratore delegato della società ovviamente ha un peso e fa un effetto diverso, perché come per dire, lo scorso anno comunque se è stato confermato, in realtà era stato confermato prima ancora che si conoscesse l'esito del campionato, quest'anno non hai alibi sotto questo aspetto, e aggiungo io, giustamente, l'ho detto dall'inizio, cioè non è che se adesso a me piace Spalletti va sempre comunque diciamo sostenuto, difeso, no, quando si sbaglia va criticato, quando no, invece fa bene va invece secondo me rimarcato. Per esempio il mio amico Massimo non è proprio uno filo Spalletti, dopo il match con l'Atalanta mi ha detto ho visto cose buone, anche la mano di Spalletti, bisognerebbe fare così. Non fissarsi con le proprie idee, come se fossero come se foste voi appartenenti a dei partiti tra virgolette politici, diciamo così, tipo io sono del partito di Conte e allora qualsiasi cosa ok pro Conte, sono del partito di Spalletti, qualsiasi cosa pro Spalletti. Non funziona così, perché la Juventus è una cosa diversa e dovrebbe venire, anzi viene davanti a tutto la Juventus, su questo ragazzi non c'è dubbio, anche se capisco poi se dovessi fare un contro ragionamento, direi capisco anche tanti tifosi che sono un po' frustrati da questa mancanza di successo, di vittorie da tanto tempo, solo una Coppa Italia negli ultimi anni, dal 2020 è l'ultimo scudetto 2020 targato Sarri. Ho fatto un podcast, non so cosa ne pensiate voi, sulla narrazione rispetto alla Juventus, cioè ho detto che sostanzialmente la Juventus, quando si parla di Juventus se ne parla in maniera difforme, cioè non c'è uniformità, o meglio quasi sempre in maniera negativa, e se ci sono cose positive invece non viene sottolineato. Io ho preso spunto, devo dirvi la verità, dal titolo di Panorama, che non ho citato nel pezzo, ed è questo: Juve, il pozzo senza fondo di Erkan, un miliardo senza vincere nulla. Ora è tutto vero, ci mancherebbe altro, perché gli errori sono stati fatti, sono stati tirati fuori tanti soldi e ora c'è l'ennesima ricapitalizzazione che verrà quasi sicuramente ratificata dall'assemblea degli azionisti del 3 di novembre. Mentre tutto il popolo juventino sogna, spera, ok, va bene, sottolineano sì, ok, sta ricapitalizzando perché ha fallito, ha fatto tanti errori, eccetera. Tutto vero, ci mancherebbe, è giusto, lecito. Però io avrei voluto, ecco perché parlo di difformità, cioè c'è una sorta di comunicazione unilaterale nei confronti della Juventus. Mi sarebbe piaciuta la stessa enfasi, e non me la ricordo, francamente magari non lo ricordo io, la stessa enfasi nel periodo in cui la Juventus era praticamente una dittatrice, vinceva 9 scudetti consecutivi, qualche coppa, 2 finali di Champions. Io non ricordo tutta questa enfasi nel raccontare, nel narrare la Juventus, sembrava quasi tutto fosse scontato e normale, invece non è così, perché vincere non è scontato e soprattutto ripeterti non è scontato, capite? Io questo, io, ma Panorama mi è venuto in mente perché mi è rimasto impresso questa cosa qui, ma tanti altri ho visto, e anche quando parlano alcune radio che io seguo, non si, c'è sempre una eccessiva denigrazione della Juventus o critica nei confronti della Juventus, quando invece la Juventus va bene, ok, è tutto normale, ma non è così, anche perché la Juventus non è più quella di una volta. Questo bisognerebbe
metterselo in testa, bene in testa, e quindi ho parlato di difformità e di narrazione declinata.

0: sempre al negativo, ecco, diciamo così. Quindi mi aspetto che la Juventus sicuramente faccia ricredere tutti questi colleghi che sono fatti così. Ieri un amico ci ha scritto: ma perché quando le altre squadre, se succedono delle cose pro Inter per esempio, che sono purtroppo ormai palesi da diversi anni, non dicono nulla agli altri, e solo quando c'è la Juventus, purtroppo c'è una sorta di ossessione nei confronti della Juventus, anche adesso che non sta vincendo, ma è una cosa storica questa. Poi, piccola parentesi, prima di dare la linea a Federico Rossi, io tutti i giorni, lo sapete, ho un canale diretto con il mio amico della Federcalcio e leggo diversi articoli e gli dico: ma la Gazzetta ha scritto questo, un avvocato ha detto questo, che ci sono possibilità, e mi ha ripetuto, te lo dico per l'ennesima volta, anzi mi ha aggiunto una cosa importante: Malagò non so cosa debba accadere affinché si salvi, tra virgolette, affinché la Federcalcio, diciamo, altrimenti sembra quasi che ce l'abbiamo in Malagò, no? Però è lui il presidente federale. Tra l'altro, mi risulta, ha detto lui, mi è stato detto proprio stamane, che l'input del presidente del CONI Bonfiglio ai rappresentanti, diciamo agli elementi, ai membri della giunta, salvo quelli proprio filo Malagò, per esempio la Bianchetti che è rientrata, la Pellegrini, però ha detto di votare ovviamente per il commissariamento, non solo, siccome voi sapete che dopo la giunta sarà il consiglio nazionale del CONI a dire sì o no, quello che è definitivo, ed è composto 78 votanti, che sono tutte le federazioni sportive più rappresentanti degli atleti, rappresentanti regionali eccetera, e hanno l'input di votare per il commissariamento. Aggiungo io, ma anche lui me l'ha fatto capire, c'è anche un discorso politico istituzionale da non sottovalutare, e anche di opportunità personale della giunta e del consiglio. Se dovessero bocciare, attenzione, se dovessero bocciare la proposta di Bonfiglio, presidente del CONI, sostanzialmente c'è il rischio elevato che commissarino il CONI, perché a quel punto cadrebbe la fiducia nei confronti di Bonfiglio e quindi del CONI. Quindi c'è anche, sapete, poi sono anche degli interessi personali. E quindi martedì, se non c'è qualche cataclisma, visto che siamo in Italia fino all'ultimo, io non ci credo, però mi ha detto: guarda, quindi se veramente capisco che siamo in Italia, tutto può succedere, però non credo che abbia proprio speranze Malagò di non essere commissariato, ecco, mettiamola così. Siamo giunti al break, tra poco un collega ex Rai, perché in pensione, ma è un volto notissimo e anche ovviamente un noto tifoso della Juventus, alias Mario Mattioli.
1: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. È il giorno di Francia-Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zinedine Zidane per la terza partita di Nations League. Ancora tre ballottaggi nella rifinitura degli azzurri in mattinata a Parigi. Mancini ha provato la formazione, alternando però i giocatori in tre ruoli. In difesa Scalvini e Mancini, a centrocampo Barella e Frattesi, in attacco Pio, Esposito e Scamacca. Fischio d'inizio allo Stade France, ore 20:45. E nel giorno di Francia Italia e Nations League sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli e allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino 0-2. Pari del Milan contro il Padova. E il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con l'Entella, mentre il Frosinone batte 2-1 il Benevento. Dalle 18 in campo il Genoa contro il Rapid Bucarest. Accoglienza poco regale per il Portogallo al rientro a casa in vista del prossimo match di Nations League. Momenti di tensione all'aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto, con i tifosi che si sono scagliati contro il CT Jesus dopo la rottura brusca con Cristiano Ronaldo. La squadra, atterrata in città per preparare la partita di domenica contro la Norvegia all'Estadio do Dragão, è stata scortata dalla polizia, intervenuta per riportare la calma. Intanto, mentre la Federazione Lusitana prova a ricucire lo strappo con CR7, pensando a un summit con l'attaccante dell'Al Nasdra per settimana prossima. A Lisbona sono comparsi dei grandi cartelloni pubblicitari a suo sostegno. Obrigado Cristiano Ronaldo per tutto quello che hai fatto per il Portogallo. Sarai sempre il nostro capitano, la scritta che campeggia con la foto del campione di casa. Formula 1, la Ferrari rivede la luce nelle libere di Sepang in Malesia. Mentre si continua a parlare del caso di Fred Vasseur, a cui la scuderia di Maranello ha confermato la fiducia dopo le voci di un possibile avvicendamento. A rispondere sia in pista che a parole nel momento della stagione più difficile per la rossa è Charles Leclerc. Il monegasco piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, poi prende le difese del suo team principal come già fatto da Lewis Hamilton. Vasseur ha tutto il nostro supporto. Queste indiscrezioni assurde creano una situazione non facile da sopportare ed è anche poco rispettosa, perché qui tutti stiamo dando il massimo alle parole di Leclerc. Una situazione, quella in sella al cavallino rampante, di cui ha parlato lo stesso Vasseur nella consueta conferenza stampa FIA dei team principal del venerdì a Sepang. Abbiamo bisogno di serenità, ha detto, confermando gli ottimi rapporti con la dirigenza. Tennis, Novak Djokovic torna nei quarti di finale all'ATP 500 di Pechino. Alla 31esima vittoria su 31 partite giocate nella capitale cinese, il tennista serbo ha battuto in rimonta il cinese Bu con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2 in quasi tre ore di gioco. Ai quarti attende Zverev o Shang. Quinta vittoria consecutiva per Medvedev, mentre Kachanov è già ai quarti. Giornata amara per l'Italia, impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade Luciano Darda, ribattuto agli ottavi dell'ATP 500 dal francese Jacquet. Mentre a Pechino saluta subito Jasmine Paolini, sorpresa dall'Ucraina Snigur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, di nuovo in diretta. Chissà se Mario Mattioli tra poco ce l'avremo. Intanto si collegherà con noi, primo. Secondo, se sarà un po' più ottimista rispetto all'ultima volta in cui ci siamo sentiti. Allora, sì, lo so, grazie Marco, lo stavo per dire. Ciao Quinti, doppietta col Montenegro di Azic, grande talento, forza Juve sempre e comunque. Allora Marco, è vero, però Azic ha già avuto qualche possibilità di essere in prima squadra. Devo dire che anche Licina, ragazzi, è forte. Ora bisognerà capire durante il percorso di crescita eccetera eccetera, ma è uno forte, quindi sulla carta la Juventus avrebbe diversi giovani, no? Però poi devono crescere, li devi valutare anche a temperature agonistiche importanti eccetera eccetera eccetera. Vai Fede.
1: Buonasera Quinti, il problema è che ciao, ci stanno squadre che i giocatori non l'hanno mandati e si sono solo allenati, ovviamente, i nomi li sappiamo e noi bene o male, a parte l'Italia, dite che di italiani ce ne avevamo ben pochi, e il resto comunque sono andati a fare le amichevoli. Ciao a tutti, Valerio da Latina.
0: Grazie, grazie. Tra l'altro Valerio, stavo anche pensando che invece qualcuno ha rinunciato, che ne so, magari... Io non dico che Fing, no, però insomma, vabbè, staremo a vedere. Dai, guardate che il discorso delle nazionali, da una parte è chiaro che uno egoisticamente dice ok, non ha giocato, quindi il club egoisticamente può dire va bene così, però è pur vero, c'è un doppio risvolto, no? Come spesso accade, magari a un calciatore che ti torna, quindi non c'è il rischio che si faccia male. Non fai i viaggi, se dovesse o rinunciare o non essere convocato, oppure che ne so, tornare indietro nel caso in cui gli trovino qualche problema fisico, un infortunio eccetera. Dall'altra però, intanto per il calciatore giocare in nazionale, credo, presumo, suppongo, ma anche spero che sia importante, no? Ma anche per la stessa società, se un calciatore, se un suo calciatore fa bene a livello di nazionale, ragazzi, il prezzo sale, stiamo sempre lì, il prezzo del cartellino, quindi c'è un doppio risvolto. Io ogni tanto dico, non ha convocato della Juventus, non ha convocato nessuno, oppure solo Vicario che è un portiere. L'altra volta ho detto egoisticamente per la Juventus non è male, però poi riflettendoci magari qualcuno, e quindi questo vale ovviamente anche per i calciatori delle altre nazionali non italiani, egoisticamente se fanno, ecco, Azic fa una doppietta col Montenegro, sì, non sarà la finale dei mondiali, non sarà chissà cosa, però comunque una sfida internazionale, e anche sotto l'aspetto economico il giocatore certamente aumenta il prezzo del cartellino, fermo restando che Azic sta facendo bene proprio nel Sassuolo e quindi mi pare che abbia iniziato nel migliore dei modi la stagione. Ora però riflettiamoci, no? Dite sempre la vostra su tutto quello che diciamo. Ok, Azic sta andando bene con il Sassuolo, con tutto rispetto del Sassuolo, ecco perché vi dico bisogna essere sempre equilibrati, quando non esagerare. Ok, ha fatto una doppietta Azic, mamma mia, però con il Sassuolo sta giocando, quindi è nella Juventus che devi far bene, e Azic ha già avuto qualche occasione, per carità, è giovanissimo, speriamo che cresca e gli faccia bene questa esperienza a Reggio Emilia, però poi quando torni e indossi la maglia della Juventus devi dimostrare le stesse cose che hai fatto con il Sassuolo. Questo è un po' il succo del discorso, è sempre quello il problema, no? Che questi ragazzi sono molto bravi, ci mancherebbe altro, però quando vanno a giocare, ecco, Ken per esempio è andato alla Fiorentina, ok, alti e bassi, la Fiorentina stava retrocedendo, un po' di problemi, però il primo anno della Fiorentina è stato veramente esplosivo e parecchio, abbiamo ceduto Ken, però nella Juventus quanto ha dato? Mi stanno venendo in mente tanti calciatori, no? Lo stesso Fagioli, che ovviamente è meno giovane di questi ragazzi, di Azic, di Licina, di Segrova, non lo so, l'ha detto lui stesso, sì, nella Fiorentina, però è nella Juventus che devi poi, per carità, il discorso di Fagioli è particolare, è diverso perché lui è stato squalificato e quindi è tutto un altro discorso, una questione anche molto molto molto molto psicologica, mettiamola così, e quindi sono contento che facciano bene da qualsiasi parte stiano, però poi quando tornano c'è l'esame Juventus, questo è un po' il succo del discorso. Buonasera Quintiliano, sono convinto che questo l'avevamo detto, il Como cederà a tempo debito, il Como cederà, si vedono i primi segnali, me lo auguro, da Juventino Alfio da Sapri. Oddio Alfio, in realtà bisogna dire che il Como ha perso contro il Frosinone, ma io ho visto soltanto gli highlights, non so quante parate abbia fatto Palmisani, che per carità fa il portiere del Frosinone, è giusto che pari, però non ho visto la crisi del Como, capito cosa voglio dire? Cioè il Como vivo, però comunque ha perso, anzi ad onor del vero sul 2-0 al Frosinone hanno anche annullato un gol valido, quindi però prime vediamo gioca con la Roma mi pare, no, il Como, giusto? Ecco, vediamo i primi test probanti veri, se cede o non cede, perché il Como gioca, ragazzi, bisogna essere onesti, gioca a calcio, ma non significa spettacolo in avanti. Loro prendono anche pochi gol, togliamo la partita con il Frosinone, l'anno scorso è stata una delle migliori difese, perché loro difendono alto ma riescono comunque a prendere pochi gol, questo è importante, eh? E poi c'è un altro fattore Alfio, secondo me, rispetto alla corsa Champions, no? Bisogna capire, come in primis, che è meno abituato ovviamente, il doppio impegno, Champions League, in questo caso loro Champions League, e corsa scudetto e corsa Champions, primi quattro posti. Riuscirà il Como a reggere tutti e due gli impegni, che non è abituato? Ma non vale solo per il Como, ma per il Como secondo me in particolare, perché è la prima volta che si trova a giocare in Champions League, comunque in Europa. Vale per tutti, a tutti i livelli, perché anche la Juventus ora con il doppio, ora giocherà la Juventus, pensate, 9 gare in 19 giorni, ecco lì si con diversi infortunati, vediamo Boga, Ekator, Caballi, chi recupererà di questi. Però comunque il Diz ce l'hai fuori fino a dicembre minimo, Locatelli ce l'hai fuori i primi mesi del 2027, Thuram recupera i primi mesi del 2027, sì, speriamo, hanno avuto degli infortuni, soprattutto Thuram, un'operazione a ginocchio non proprio banale, non proprio molto complicata da quello che abbiamo capito, forse anche la gestione ha contribuito a renderla un po' più complicata, questo è un altro aspetto. Sempre Alfio poi aggiunge: Quintiliano il grande, quanta malafede nei confronti della Juve, Elkan quasi un miliardo, ma in quanti anni? Ma lui diceva dal 2019, l'articolo di Panorama, perché se volete saperla tutta, dal 2007 ad oggi, se dovesse essere diciamo così varato l'aumento di capitale di 250 milioni che ha deciso il CDA, la Juventus dal 2007, la Exor dal 2007 ad oggi, insomma, avrebbe tirato fuori quasi 1,5 miliardi di ricapitalizzazione. Oh, per fortuna c'è, mi verrebbe da dire. È chiaro che ha dovuto risanare, riparare, eccetera, eccetera, però ragazzi, non è che poi se la Juventus, qualsiasi cosa faccia la Juventus, viene declinata al negativo. Ok? Quello che ha scritto Panorama può essere anche giusto, però mi piacerebbe intanto che anche quando la Juventus fa delle cose positive, però vedete qual è il discorso, e l'ho scritto io nel podcast, l'ho scritto e l'ho anche detto, visto che il podcast è anche audio, che c'è difformità anche rispetto alla narrazione tra Juventus e altre squadre, no? E altri club, altre società, rispetto allo stesso problema, tema, la questione plusvalenza, ragazzi, è una cosa palese, cioè la Juventus viene non solo penalizzata, lì riguarda i giudici, la giustizia sportiva, ma io mi sono soffermato in questo podcast sul racconto, sulla narrazione che è difforme, cioè c'è difformità anche nel raccontare, cioè ragazzi, ma è passato sotto quasi come una cosa normale l'archiviazione del caso Rocchi a livello sportivo, perché prima c'è stata l'archiviazione a livello penale, che già lì secondo me, cioè si era partiti da una, diciamo così, presunta colpevolezza, perché è chiaro che fino a quando non sei condannato in ultimo grado presunta, c'è sempre la presunzione di innocenza, presunta colpevolezza per frode sportiva, concorso in frode sportiva, all'archiviazione. Cioè capite che tra la presunta colpevolezza per frode sportiva all'archiviazione c'è qualcosa di mezzo, invece no, direttamente così. Poi aspettavamo la giustizia sportiva su questo caso, archiviato Rocchi, e questo è un po' il succo del discorso. Ma abbiamo collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio, Mario Mattioli. Ciao Mario, eccoci.
2: Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo avuto qualche problema, ma oggi è un problema di corrente.
0: Succede.
2: Con il computer,
0: non so. Succede, però noi ti vediamo benissimo. Dietro hai tante coppe, libri, sicuramente storie bianconere, immagino, no Mario? Qualche storia bianconera.
2: Ma ci sono molte cose dell'arma, dei carabinieri.
0: Lo so.
2: Poi c'è uno stemma della Legione Straniera, dove ho tenuto dei corsi di guerriglia urbana. Insomma, c'è tante. Beh, poi a casa no, tu vedrai una novantina di coppe. Per cui...
0: Qualche giorno ti vengo a trovare. Guarda, Mario, qualche giorno ti vengo a trovare.
2: Se imbocchi la Colombo e poi.
0: Lo so, più o meno lo so dove abiti. Senti, Mario, a proposito di armi, tra virgolette, secondo te quali sono le armi di Spalletti della Juventus per sostanzialmente ringraziare la Exor per l'ennesima ricapitalizzazione, che ancora non è ufficiale ma è stata annunciata, e quindi anche per dare seguito alle parole ieri di Carnevali, che ha elogiato tantissimo Spalletti, alla fine però senza Champions League sarebbe un bagno di sangue.
2: Vediamo che vogliamo fare, insomma. Ma guarda, la cosa che deve fare Spalletti, l'ho già detto e lo ripeto, deve conoscere questa squadra, deve conoscere lui per primo che cosa vuol dire allenare la Juventus. Qualcuno dirà, vabbè, che cosa vuol dire? È uno che ha giocato in Serie A, allena in Serie A da tanto tempo, ma non sempre si capisce appieno che cosa voglia dire essere alla Juventus. Quando si va al campo, mettere quella tuta con dei colori bianchi e neri, con tutta la storia che si porta dietro. Una volta che lui l'avrà compresa appieno, ma lo dico con sincera convinzione quello che dico, probabilmente riuscirà a trasmettere questo anche alla sua squadra. Non dimentichiamo una cosa: quando la Juventus ha perso a Sassuolo in quella maniera immonda,
0: mamma mia.
2: Immonda, perché sono stati fatti errori che neanche in terza categoria si fanno. Certo. Secondo e terzo, in terza categoria ce lo fai, ti mandano via. La Juventus ha schierato, a parte gli 11, tutti e 5 i rincalzi, le sostituzioni le ha usate. Ora, di quei 16 giocatori juventini andati in campo, l'italiano c'era soltanto il portiere.
0: Sì, Vicario.
2: Solo il portiere Vicario. Allora, l'altro giorno Elkan dice: dobbiamo riportare la Juve a essere un pochino più italiana. E che ci pensate adesso? Certe cose io non riesco ad ammetterle, anche perché tutti i soldi spesi per giocatori bravi, professionisti, buoni giocatori, ma giocatori non da Juventus. Cioè, un giocatore può essere ottimo, ma ottimo per una squadra che naviga Centro Pacifica e sono tutti contenti, ma la Juventus nel suo DNA, nel suo regolamento interno non scritto, che c'è scritto? Che cosa c'è? Vincere il campionato, vincere. Campionato quando parte, ma come pensa la Juventus di classificarsi? Ma che pensa? Deve vincere. E questo è il DNA della Juventus. E non l'hanno capito ancora i dirigenti che sono arrivati a un certo punto del cammino. Ora, di Andrea Agnelli si potranno dire tante cose, è il contrario di quelle dette. Però non si può dire che lui non avesse capito che cosa vuol dire essere presidente della Juventus.
0: C'è nato, è parte integrante.
2: Esatto, per cui è comunque trapelava anche nei modi di gestire, nei modi di parlare. Era la Juventus comunque, Daniele. Lascia perdere, non voglio giudicare se ha fatto bene o male, non mi interessa. Però era Juventus. E dopodiché che è successo? Non è più Juventus questa, non è Juventus. È... Quando Spalletti ha detto dopo la partita, non so se hai intrasentito una frase mezza smozzicata, quando il collega cronista gli ha chiesto, ma secondo e terzo gol sono stati errori clamorosi, certo, della Juventus, difensivi, mamma mia. Prima che lui dicesse quella cosa, che poteva starsene zitto, ha detto, no, la squadra mi è piaciuta perché ha cercato in tutti i modi di recuperare la partita. Ma che vai tutti avanti a quando si gioca la pizza contro gli amici, che almeno in pareggio tutti si butta avanti, così pagano gli altri. Anche in quella circostanza sicuramente c'è uno che dice, oh, torna indietro,
0: sì, sì,
2: stai un attimino, si dice automaticamente, e lì non si è detto, sì, perché l'ultimo uomo nel terzo gol era Douglas Luiz,
0: sì,
2: e non
0: c'era, esatto,
2: niente a stare lì davanti al portiere. Per cui quando lui dice sono contento per lo spirito della squadra, no ragazzi, non ci stiamo, non ci stiamo.
0: Però poi Mario, con il NEC, ok, è facile, però poi con l'Atalanta, insomma, piano piano,
2: sì,
0: no?
2: È stato, sì, ma infatti la speranza è quella che pian piano ci si riprenda. Con quali giocatori? Squadra di giocatori di classe vera non ce n'è. Cioè, giocatori che un giocatore che lo mette lì a centrocampo e si tira sulle maniche e dice te qua, te là, non c'è. Si sta adeguando faticosamente, brillantemente in qualche partita a Locatelli, che esce fuori, certo.
0: Purtroppo adesso
2: fa anche troppo Locatelli. Oddio, occorre sottolineare che con lui in campo il secondo e terzo gol con il Sassuolo non si sarebbero presi, perché sicuramente lui è sempre di dietro, no? Quante volte l'abbiamo visto?
0: Sì, sulla linea della difesa, è vero.
2: Sì, lui lo legge il gioco, per cui si sarebbe stato lui, avrebbe chiamato un compagno, non si sarebbe perso. Però lì occorre Pirlo, ho esagerato.
0: Ma magari la metà di Pirlo mi basterebbe.
2: Un giocatore di gioco. E poi, Dio mio, con tutti i soldi spesi, ma un centravanti anche usato lo si può prendere, ma che so, in promozione, in eccellenza, che ne so, io un centravanti, uno che giochi centravanti
0: con messo... con
2: ha fatto anche vedere l'altro giorno, l'ultima partita, con chi ci sa fare con il pallone, certamente ci sa fare col pallone quando è partito un po' da lontano eccetera, ma ci serve un centravanti. Ora, come lo chiamate qui a Roma, lo chiamano qui a Roma il Sellerone, è bravo anche lui, è bravino, ma non è roba da Juventus, questo che continuo a dire io. Sono giocatori magari anche bravi, Colomoni è costato tra la prima volta e questa volta qua, è una barca di soldi.
0: Questa volta 100 milioni di investimento tra cartellino e quinquennale da 5 più bonus,
2: ragazzi,
0: sono 100 milioni totali.
2: Esatto, più i 20, no, quando è speso l'altra volta, il primo anno che è stato, ragazzi, mi sembrano tanti. Poi non ho capito il Colomoni, sperando che esploda in qualche modo positivamente, non ho capito questa lotta spasmodica per prenderlo.
0: Con me sfondi una porta aperta, Mario. Io avrei tenuto Vlahovic, per esempio, avrei tenuto Vlahovic, però parecchi la pensano diversamente. O comunque un simile Vlahovic, uno che segni. Ora spero che Colomani si trasformi in un bomber, ma non lo è. Spero che Voltemade, a parte dobbiamo decifrarlo ancora tatticamente, ma non è un bomber. Hai ragione, sono d'accordo con te. Serviva un 9 vero, ecco.
2: Sì, infatti dico, pigliatelo in qualche promozione eccellenza del Piemonte, si trova un centravanti vero, un Pasquale Luiso della situazione, ricordi Pasquale Luiso?
0: Come no, me lo ricordo.
2: Battezzai il toro di Sora,
0: sei stato Luiso. Tu la genesi di quel soprannome sei tu?
2: Sì.
0: Me lo ricordo, il toro di Sora. Senti, Mario, invece Mario, abbiamo spesso parlato ovviamente di società. Io mi ricordo le tue parole su Comolli, parecchi ti criticarono, poi però avevi ragione su alcune cose relative alla scelta di Comolli. Ora c'è un'altra società, finalmente strutturata comunque sia, c'è una sorta di nuova triade, non voglio paragonare nessuno a nessuno, però ti chiedo, questa mossa invece di Elkan e quindi della Exor di ricapitalizzare per l'ennesima volta, dal 2019 ad oggi circa 1 miliardo, ma dal 2007 ad oggi 1,5 miliardi, che mossa solo riparatoria o veramente si vuole tornare a vincere? Perché c'è una sorta di divisione, l'ennesima anche questa, tra i tifosi della Juventus.
2: Beh no, si vuole tornare a vincere. Tornare a vincere, tanto è vero che Elkan, lo scriveranno anche i giornali, credo, ha convocato tutta la gestione juventina per vedere a gennaio che cosa occorre fare, cioè individuare subito quei due elementi, tre, che servono alla Juventus, sperando che si mantenga, no, da quelle parti della classifica, che servono alla Juventus per fare un salto di qualità stagionale, per arrivare prima di tutto in Champions, perché altro non puoi pensare, non si può pensare altro. Intanto rinforziamo la squadra, mettiamo le basi per poter fare poi il prossimo anno con un altro paio di elementi, rinforzare ulteriormente, e poi si ricomincia a pensare in grande. Però il capitale immesso è per tentare di rientrare nelle posizioni che spettano di diritto alla Juventus per quello che ha fatto, per la sua storia e per quanto e quale importanza ha avuto nel calcio mondiale e italiano. Stasera noi andiamo a giocare in Francia. I giocatori della Juventus erano un po' tra la nazionale fino a pochi anni fa, si cominciava dalla Juventus a convocare, no?
0: Sì, esatto.
2: Adesso
0: c'è solo vicario della Juventus, peraltro ovviamente non titolare visto che c'è Donnarumma davanti.
2: C'è Donnarumma. Esatto. È terribile pensare a questo.
0: Le ultime due cose, Mario. La prima, secca al volo, si sta discutendo anche del futuro presidente della Juventus, perché Ferrero prima o poi mollerà. In realtà voleva andare via già lo scorso anno, ho saputo, ma poi Elkan gli ha detto rimani. Ti faccio tre nomi: la sorella di Elkan, Del Piero o Agnelli, cioè due sono sogni e uno c'è la possibilità che una donna sia al timone della Juventus, seppur comunque della stessa famiglia, ovviamente.
2: Io non ci ho mai pensato a questo. Del Piero è difficile perché Del Piero vive in una sua una sua dimensione leggera, redditizia, dove nessuno ti critica.
0: È vero.
2: Sai, partecipa a trasmissioni a Sky, dice la sua, sempre apprezzato perché di calcio ci capisce un po'.
0: Parla soprattutto. Sì, esatto.
2: Mi fa impazzire quando sgama, come dicono a Roma, gli errori tattici degli allenatori, no?
0: Sì.
2: Lui parla in quel modo semplice e sereno, però dice le cose, ragazzi.
0: Certo.
2: Cioè, il calcio lo capisci. Lui non lo so, però vive, ripeto, in questo mondo che ha saputo costruirsi intorno, estremamente positivo. Il ritorno di Agnelli potrebbe anche essere, perché Andrea Agnelli alla fine ha fatto qualche cosa, ma è stato guidato male. Avendo Carnevale direttore generale, credo che Agnelli potrebbe tornare a fare il presidente in maniera positiva, sia pur graduale, ma costruttiva, soprattutto avendo un direttore generale come Giovanni Carnevali. E la signora, sinceramente non lo so.
0: Staremo a vedere.
2: Io devo dare un giudizio. Ecco, Del Piero è improbabile.
0: Lo so anch'io, ma hanno detto anche a me.
2: Il ritorno di Andrea Agnelli sarebbe anche possibile, positivo.
0: Ma non in questo momento.
2: Carnevale, direttore generale.
0: Allora, allora Mario, l'ultimissima extra Juve, martedì, giunta Coni, prevede il commissariamento di, come a me hanno detto, è quasi certo, se non certo, di Malagò?
2: Ma io stavo per dire no.
0: No? Eh no, vai, vai, magari sai qualcosa. A me hanno ribadito stamane fonti federali che non c'è speranza per Malagò, salvo ribaltoni al momento improbabili.
2: Ma guarda, con tutto quello che è successo, per fare Malagò presidente sembrerebbe un gioco a bendati, il fatto di sollevare Malagò dall'incarico. Certamente le dimissioni della Bianchini porterebbero a questa decisione, ma allora mi aspetto che martedì mattina o lunedì sera, meglio, Malagò presenti le sue dimissioni.
0: Staremo a vedere.
2: Lui il vento lo annusa molto meglio,
0: sì,
2: di noi,
0: sì, certo.
2: È molto meglio di tanti nostri colleghi, che rispetto, ci mancherebbe altro, per cui stiamo parlando di Malagò. Malagò è vissuto gli anni in Arconi accontentando tutti, secondo la vecchia dinamica e la vecchia struttura della più antica democrazia cristiana, detta questo come constatazione, ovviamente.
0: Sì, no? Sì, no, certo, certo.
2: La vecchia DC accontentava tutti, no? Dava al governo, poi dava un pochino ai socialisti, poi socialdemocratici, sotto banco al PC, per cui andava tutto bene.
0: Era trasversale.
2: E si andava avanti. Malagò ha avuto questa... Malagò è amico di tutti, come tu sai anche, come tutti sanno. Lo trovo improbabile che venga commissariato. Ove questo dovesse accadere, sto per dire, ne vedremo delle belle, che poi non sarebbero belle,
0: ma brutte. Esatto.
2: Però in questo caso credo che Malagò possa anticipare tutti con la mossa delle dimissioni.
0: Questa è interessante come lettura. Ti saluto con questo messaggio di Manuel che dice: ciao Quinti, grande Mattioli, conoscitore di calcio. E lui aggiunge: anche la proprietà non è da Juve. Andrea, il mio presidente, fino alla fine, è un saluto a Mario Mattioli. E così ti saluto anch'io, Mario, perché ti vogliono bene. Ciao, i nostri radioascoltatori. Grazie mille, Mario, buona serata, grazie.
2: Sì, passate voi, Forza Italia.
0: Grazie Mario. Allora, la linea passa a Federico Rossi. Tra poco abbiamo invece un addetto ai lavori, diciamo un direttore sportivo, il nostro amico Fabrizio Lucchesi.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione.
6: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente, in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
5: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
6: Ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
7: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
5: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
6: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella, la morte di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina Gianni Di Vita.
5: Lo sport, è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti, Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo staccanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Ciao, Tom dalla Sardegna. Allora, io su Ildiz sono stato tra quelli che in radio ne aveva caldeggiato la vendita, pur ritenendolo il miglior giocatore della Juve e il giocatore che in questo momento a me piace di più e che in passato mi ha fatto anche sognare. Però sono realista e la Juve in questo momento ha bisogno di risanare e non può permettersi campioni come Ildiz. Voi dite sì, però per un progetto futuro. Il progetto futuro non salta fuori di punto in bianco, bisogna farlo per step.
9: Allora, va bene lamentarci quando siamo in deficit di giocatori, ma l'abbondanza non può essere un problema. Signori, con le 5 sostituzioni nessuno lì davanti è titolare inamovibile, questa cosa di Alebegovic, che può essere impiegato sia a destra che a sinistra, ci dà una grossissima possibilità, quello di far partire magari Kenan e Sigo a inizio partita e il primo che si stanca viene sostituito da Alebegovic, così facendo Alebegovic non perde il ritmo partita, non perde comunque, diciamo, la crescita perché c'ha 19 anni e gli altri a fine campionato hanno speso il 50% meno delle energie.
10: Sono Franco da Remscia e non vivo molto lontano da Gevelsberg, ma concordo tutto quello che dice il mio collega juventino da Gevelsberg. Ciao, un saluto da Remscia, dalla Germania, da Franco, forza Juve, ciao.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, carissimo Federico Rossi, la vedi la partita questa sera? Anzi, a proposito, verso le 20:45 ci colleghiamo anche noi, un quarto d'ora, speriamo che non succeda nulla, perché se la Francia, diciamo, gioca da Francia, anche senza Mbappé, l'Italia, io per carità, sto leggendo molto, diciamo, molto ottimismo per quanto riguarda gli azzurri, però francamente, con tutto il rispetto di Montella, è stata una Turchia mediocre, no? Questo possiamo dirlo. Questa sera temo fortemente l'Italia prenda qualche golletto, mettiamola così, dai. Quindi 340 5425 34, stiamo per collegarci con Fabrizio Lucchesi, che è uno storico dirigente, attualmente direttore generale in Serie C Lega Pro del Guidonia, ma ha lavorato con Spalletti, è uno dei primi che ha lanciato Chiellini, io non lo sapevo, me l'ha raccontato lui, e quindi cercheremo di capire anche quali sono, quali siano le sue idee su questa Juventus che sta pian piano ricostruendosi, speriamo, almeno a parola, almeno per quanto riguarda il discorso di Elkan, che sta immettendo nuovi soldi. Ieri è stato molto chiaro Carnevali, poi è chiaro che la squadra dovrà rispondere sul campo. Ciao Fabrizio!
11: Buonasera, ben ritrovato.
0: Come stai?
11: Bene, un po' messo male perché sono una zona pre-default.
0: Dai, che ti rubo pochi minuti, dai. No, stavo dicendo, Fabrizio, sicuramente avrai ascoltato ieri le parole di Carnevali, amministratore delegato della Juventus, alla luce di quello che è emerso dal consiglio di amministrazione, cioè della Juventus, nuova emissione di capitale, 250 milioni circa, di quali 100 potrebbero o dovrebbero essere impiegati per il mercato. Che cosa ne pensi di quello? Diciamo, non è una novità, perché sono tanti soldi, perché parecchi dicono sì, sta mettendo soldi per riparare gli errori del passato, però magari vuole anche far crescere veramente la Juventus e riportarla, no, dove gli compete, o no?
11: No, sono valutazioni ingenerose. È invece una grande iniezione di un'iniezione di denaro importante, che va letta in un momento, tra l'altro, in cui il calcio italiano è in grande contrazione, è una invece valletta con grande positività, a testimonianza di una programmazione importante, di un club importante che vuole guardare al futuro e sa che per crescere, per ritornare ai fasti, che sono i fasti che la Juventus ha nel DNA, deve necessariamente proseguire questa politica di investimento che è oggi la rende indispensabile poter competere a livello nazionale e internazionale. Quindi vedo una grande mossa, in realtà, quella dell'amministratore delegato, che ha dato un grande segnale di forza, un grande segnale di grande prospettiva.
0: Il mercato della Juventus, infatti, l'ha detto che era in una zona in cui non prendeva molto molto bene. Adesso staremo a vedere. Nel frattempo, guardate, ho nominato Vlahovic, c'è una dichiarazione di Corvino, che ovviamente non stava ascoltando, immagino non stesse ascoltando Radio Bianconera, però Corvino, che è stato lo scopritore, quello che ha portato Vlahovic alla Fiorentina, ha detto: la Juventus il centravanti ce l'aveva e si chiamava Vlahovic. Poi insomma parla anche del discorso legato all'ipotetico quarto posto, dice che sarà una lotta abbastanza serrata, no? La squadra di lui dice che il Napoli è in difficoltà, chissà, però insomma lui sostiene che per il quarto posto sarà una bella lotta. Io dico sarà anche molto molto difficile. Fabrizio, ti stavo chiedendo,
11: sono posizionato meglio,
0: ok, non ti preoccupare, vai tranquillo. Ti stavo dicendo invece l'ultimo mercato, che poi è il primo targato Carnevali,
12: Ovviamente il perimetro di azione era limitato per tutto il discorso fair play finanziario, bilancio, eccetera. Come lo giudichi tu questo mercato, che tra l'altro è stato contraddistinto anche dal ritorno di due prestiti, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che erano stati considerati due flop nel periodo precedente?
11: Considero un mercato positivo, fatto a quattro mani con l'allenatore. Un mercato quindi che ha una visione aziendale, una visione tecnica, perché poi sai, ormai il modello di lavoro deve essere questo, cioè condiviso, che poi l'allenatore deve sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ha. E un mercato di ripartenza, un mercato di riorganizzazione, quindi un mercato che comunque non potrà mai essere un mercato che è un punto d'arrivo, un punto di ripartenza. E io credo che il lavoro che sia stato fatto sia stato un ottimo lavoro. Credo che i frutti, poi ora c'è la necessità di trovare un po' ancora di equilibrio, la squadra deve ancora crescere molto. Non c'è da aspettarsi la bacchetta magica, ma insomma credo sia un percorso che ha ripreso a un'inversione di crescita, che poi sai, il problema della Juventus è che la Juventus è destinata a vincere e se non vince è criticata, quindi è sempre più difficile ricostruire quando si lavora in squadre che hanno poca tolleranza in termini di aspettativa, quindi ci bisognerebbe tutto e subito, ma le due cose non si collimano.
12: Esatto, sei sempre più convinto che sia l'uomo giusto Spalletti, perché dopo la sconfitta con il Sassuolo puoi immaginare che tanti radioascoltatori, tifosi, prendiamo Conte, basta Spalletti, eccetera.
11: Ma sai, gli allenatori quando non ci sono gli insuccessi sono i bersagli, in realtà Spalletti gestisce un gruppo di giocatori, parlavamo prima insomma di una rosa che è stata formata di ottimi giocatori, ma che comunque ancora non è a regime. E Spalletti, voglio dire, oggi il mercato nazionale è uno dei più grandi allenatori d'Italia, uno dei primi 7-8 allenatori d'Europa. Insomma, poi sai, gli allenatori che vincono sono bravi, gli allenatori che perdono sono in discussione, questo è il destino di tutti gli allenatori.
12: Esatto, sì,
11: quindi
12: sì.
11: Io penso sia un po' francamente frettoloso, anche lì ingeneroso, insomma, essere molto critici. Facciamo lavorare e tiriamo le somme molto, un po' più avanti, direi decisamente più avanti.
12: Le ultime due cose, ti piace Ale Begovic?
11: Sì, anche lì bisogna aspettare un po' per dare un giudizio un po' certo, più completo, però sai, sono tutti. Poi sai cos'è, qual è il problema di un giocatore? Quando poi arrivano i giocatori, se uno c'è chi ha più bisogno di ambientarsi, chi ne ha meno bisogno, chi ha problemi di lingua, chi non ne ha, chi cresce un po' nel vivaio, allora è più avvantaggiato quando arriva in prima squadra. Insomma, io sono sempre un po' prudente nel dare giudizi un po' affrettati sui giocatori, soprattutto che non vengono. Che non sono giocatori che sono già inseriti da tanti anni.
12: La Juventus ieri, Carnevali, ha detto senza Champions League sarebbe un bagno di sangue. Riuscirà la Juventus ad arrivare tra le prime quattro, secondo te?
11: La Juventus insieme a altre 4-5 squadre se la gioca. È chiaro che non può parlare in questi termini, sia per un motivo di stimolo, sia francamente per rispondere a quello che sono gli standard della Juventus, sia perché in termini finanziari uscire da Champions credo sia un bagno di 50-100 milioni di euro per la Juventus, quindi insomma questo va a incidere poi nella prossima riprogrammazione, quindi renderebbe vano circa il 40% di questo aumento di capitale di cui parlavamo prima. Quindi è chiaro che è giusto che l'amministratore parli in questo modo. La Juventus ha tutte le potenzialità per stare nei primi quattro. Anch'io ritengo che se non entra nelle primi quattro è una stagione. Sarebbe una stagione al di sotto dello standard che la squadra e gli investimenti aziendali necessitano.
12: L'ultimissima
11: hanno necessitato.
12: Certo, l'ultimissima veramente, perché sei un dirigente da tantissimi anni e quindi conosci il calcio benissimo, hai vissuto tante ere del calcio italiano, questa certamente è una delle peggiori. E un tuo giudizio su quello che potrebbe essere il probabile, ti dico io, commissariamento della Federcalcio?
11: È una partita difficilissima, è chiaro, la partita, il calcio italiano è purtroppo in una fase di grande difficoltà, il sistema tutto è in una fase di grande difficoltà, questa contrazione finanziaria generale, i bilanci al 30 giugno 25 di tutto il calcio italiano hanno assomma poco meno di 5 miliardi di euro di debiti, 4 miliardi e 8,50. Quindi in questo anno sicuramente altri debiti saranno stati fatti, che tanto un sistema a 5 miliardi di debiti deve trovare delle soluzioni per uscirne, se ne esce attraverso sicuramente un miglioramento degli standard qualitativi, una riscoperta dei vivai, sono tante le leve, ma soprattutto c'è un elemento strutturale di sistema che va messo in discussione una volta per tutte. Quindi la vera partita dei vertici federali, la partita difficile è quella di cercare di invertire questa rotta, ormai da una decina d'anni va verso il basso per riprendere e ritornare. Eravamo 20 anni fa il primo mercato europeo, ora se tutto va bene siamo il quarto, ma si rischia di andare al quinto. Quindi le partite sono tante, quale sia la soluzione francamente non è giusto, non credo sia io la persona più adatta, io posso esprimere un parere, ma in un momento così delicato come oggi sta vivendo il calcio italiano, pareri più autorevoli del mio ce ne sono. Certo, questa questione della presidenza è una questione che tiene tutti sulle spine. Beh, c'è da aspettare 4-5 giorni perché martedì ci sarà il verdetto e lì verrà deciso. Sai, entrano in campo forze politiche, forze vedute diverse, non è facile, io non sono la persona che ha la panacea per questo male. Sicuramente una cosa è certa, che prima si comincia e prima si dà una riordinata. Questo che passi da una soluzione, da un'altra, non lo so quale sia. Sicuramente oggi non me la sentirei di esprimere un giudizio radicale. Dico che tutte le forze si devono mettere insieme, perché quindi oggi il problema non è l'elezione del presidente federale, oggi

0: per Adin Licina, uscito anzitempo dalla sfida. Ed ecco che è arrivato il bollettino medico dei Grigiorossi in seguito al trauma contusivo distorsivo rimediato nella sfida amichevole contro la Juventus. È stato sottoposto ad intervento di riduzione della frattura del, ma vi rendete conto, anche questo ragazzo, del polso sinistro. L'intervento è seguito in accordo tra Cremonese e Juve. Sapete che lui è in prestito ma è di proprietà della Juventus, anzi aggiungo la Juventus non voleva nemmeno cederlo. È stato svolto dal dottor Pegoli presso J Medical ed è perfettamente riuscito. Ulteriori valutazioni verranno effettuate dopo le prossime 72 ore. Quindi questo anche in bocca al lupo anche a questo giovane talento della Juventus che attualmente è in prestito alla Cremonese. Vai Fede.
1: Ciao seguenti, è Simone da Roma.
0: Ciao.
1: Allora, no, io volevo chiamare in merito che mi è rimasto molto impresso quell'ascoltatore che ieri è intervenuto, mi sembra proprio la trasmissione tua, e ha detto tutte le porcate che ci stanno facendo, tutte le porcate che ci stanno facendo, e dice mi fanno passare la voglia di seguire. Io gli ho detto, e allora io ho pensato che sbaglia lui e sbagliano quelli che la pensano come lui, perché se ci pensiamo bene è proprio quello che vogliono, cioè per loro il nostro amore, il nostro sostegno per la Juventus è un fastidio. Quante volte ci sentiamo dire ah ma sei di Roma, come fai a essere da Juve, ah ma sei di Napoli, come fai a essere da Juve, sei di Firenze, come fai a essere da Juve, cioè è un fastidio. Perciò ogni momento di difficoltà, ogni porcata che ci fanno, amiamola ancora di più, perché è il modo migliore per fargliela pagare. Perciò facciamogliela pagare con il nostro amore e il nostro sostegno. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Grazie, guarda, ti dico Simone, quando dicono sei di Roma, ma sei, intanto vabbè, io sono nato e cresciuto in Abruzzo, quindi già un po' diverso il discorso, ma in ogni caso anche se fossi di Roma, ma la fede calcistica non è che sei nato in un posto e devi tifare la squadra di quel posto, non c'entra nulla, perché magari un ragazzo si innamora di una squadra per tanti motivi legati, che ne so, ai genitori, allo zio, a un amico, eccetera. Quindi su questo sì, sull'amore sì, certo Simone, è anche lecito, diciamo così, io comprendo tanti sfoghi, no? Non sono d'accordo, l'ho anche detto a qualche amico che ha scritto ieri, sul fatto abbandono la Juve, io no, continuo, certo, è anche vero che capisco quelli che sono esausti di una situazione, doppia situazione, cioè dal punto di vista della Juventus che non si vince, diversi errori eccetera, dall'altro punto di vista di questa difformità di cui parlo anche nelle podcast che ho fatto, no? Di giudizio, difformità di giudizio da parte della giustizia sportiva, difformità di narrazione da parte di alcuni organi di stampa, difformità di giudizio alcune volte anche l'anno scorso, per esempio in alcune occasioni anche rispetto al VAR, gli arbitri eccetera, e questo è vero, e non dico mai, non dico mai di abbandonare la Juventus, però diciamo che sarebbe anche ora che si cominciasse a rivincere qualcosa. Ecco, questo mi sento di dirlo, e credo che anche voi, anche tu, anche gli altri la pensino allo stesso modo. Anzi, è anche scontato dirlo, perché comunque sia ora qualcuno dice la Juventus non è più quella di prima, ed è vero, questo lo dico anch'io. Però dal 2020 che non si vince uno scudetto, anzi non solo non si vince uno scudetto, non si lotta per lo scudetto, non solo non si lotta per lo scudetto, a novembre sei fuori dalla corsa, e capisci che la Juventus sotto questo aspetto deve crescere. Allora, buonasera signor Quintiliano, un saluto al suo ospite, un grandissimo professionista. È vero che l'allenatore con il Sassuolo poteva chiedere di non sbilanciarsi troppo, ma io da ignorante dico, ma può essere che gente pagata milioni di euro abbia bisogno, come nella categoria Pulcini, che qualcuno gli dica per esempio a Kelly che cosa fa in attacco, salvo da Gevesberg? Infatti si è detto anche di questo aspetto, no? Ma è possibile che non ci sia un leader che dica, ma secondo me non c'è bisogno nemmeno di un leader, è una cosa. Poi Spalletti ha detto, gli ho detto io di provare a vincere. È chiaro che un allenatore alla squadra dice proviamo a vincerla, ma da provare a vincerla ad attaccare all'arma bianca senza preservare la fase difensiva.

0: credo ci sia una via di mezzo, quindi sono d'accordo con te. Certamente qualcuno doveva pensare a dire: oh ragazzi, vai un po' dietro, Celik, dove vai? Calulo, fermati. Cioè, perché sembra quasi che la Juventus in quei minuti abbia proprio perso la testa. Io capisco che vuoi vincerla, tutti vogliono vincerla, però già era andata bene che per due volte ha raggiunto il pareggio. Poi non è che devi accontentarti, ci mancherebbe altro, perché devi provare a vincerla. Però non puoi non preservare la fase difensiva, perché poi il calcio ci insegna che alla fine prendi gol. E vi dico anche che, come ricorderete, anche prima del gol di Azic c'era stata qualche altra occasione. E non è da grande squadra, però magari io la voglio prendere come una battuta di arresto, come un incidente di percorso. È chiaro che la Juventus adesso deve dare continuità ai risultati contro il NEC, ma soprattutto contro l'Atalanta. Si gioca contro il Cagliari, che è una squadra rivelazione, in questa, una squadra sorpresa in questa prima fase, ed è una squadra che prende pochissimi gol, solo due gol attualmente, dopo 5 giornate, ci mancherebbe, la miglior difesa del campionato. Tra poco, intanto si stanno collegando da Parigi, stanno facendo riscaldamento le squadre, perché poi tra un quarto d'ora inizierà anche, ecco, Zinedine Zidane. Ho anche una foto con Zidane quando era allenatore del Real Madrid in una sfida tra Real Madrid e Roma di Champions League. Lui era altissimo, io ovviamente. Capito, Federico Rossi? A tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. È il giorno di Francia-Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zinedine Zidane per la terza partita di Nations League. Ancora tre ballottaggi nella rifinitura degli azzurri in mattinata a Parigi. Mancini ha provato la formazione, alternando però i giocatori in tre ruoli. In difesa Scalvini e Mancini. A centrocampo Barella e Frattesi. In attacco Pio, Esposito e Scamacca. Fischio d'inizio allo Stade de France, ore 20:45. E nel giorno di Francia-Italia e Nations League sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli e allenamenti congiunti, senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino 0-2. Pari del Milan contro il Padova. E il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con l'Entella, mentre il Frosinone batte 2-1 il Benevento. Dalle 18 in campo il Genoa contro il Rapid Bucarest. Accoglienza a poco regale per il Portogallo al rientro a casa in vista del prossimo match di Nations League. Momenti di tensione all'aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto, con i tifosi che si sono scagliati contro il CT Jesus dopo la rottura brusca con Cristiano Ronaldo. La squadra, atterrata in città per preparare la partita di domenica contro la Norvegia all'Estadio do Dragão, è stata scortata dalla polizia, intervenuta per riportare la calma. Intanto, mentre la Federazione Lusitana prova a ricucire lo strappo con CR7, pensando a un summit con l'attaccante dell'Al Nasr per settimana prossima, a Lisbona sono comparsi dei grandi cartelloni pubblicitari suo sostegno. Obrigado Cristiano Ronaldo per tutto quello che hai fatto per il Portogallo. Sarai sempre il nostro capitano, la scritta che campeggia con la foto del campione di casa. Formula 1, la Ferrari rivede la luce nelle libere di Sepang in Malesia, mentre si continua a parlare del caso di Fred Vasseur, a cui la scuderia di Maranello ha confermato la fiducia dopo le voci di un possibile avvicendamento. A rispondere sia in pista che a parole nel momento della stagione più difficile per la rossa è Charles Leclerc. Il monegasco piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, poi prendere difese del suo team principal, come già fatto da Lewis Hamilton. Vasseur ha tutto il nostro supporto. Queste indiscrezioni assurde creano una situazione non facile da sopportare, ed è anche poco rispettosa, perché qui tutti stiamo dando il massimo, le parole di Leclerc. Una situazione, quella in sella al cavallino rampante, di cui ha parlato lo stesso Vasseur nella consueta conferenza stampa FIA dei team principal del venerdì a Sepang. Abbiamo bisogno di serenità, ha detto, confermando gli ottimi rapporti con la dirigenza. Tennis, Novak Djokovic torna nei quarti di finale all'ATP 500 di Pechino. Alla 31esima vittoria su 31 partite giocate nella capitale cinese, il tennista serbo ha battuto in rimonta il cinese Bu con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2 in quasi 3 ore di gioco. Ai quarti attende Zverev o Shang. Quinta vittoria consecutiva per Medvedev, mentre Kachanov è già ai quarti. Giornata amara per l'Italia, impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade Luciano Darderi, battuto agli ottavi dell'ATP 500 dal francese Jacquet. Mentre a Pechino saluta subito Jasmine Paolini, sorpresa dall'Ucraina Snigur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, questa sera pensate che è la prima partita da CT della Francia di Zidane in casa, in questo Stade de France, dove lui nel 98 fece il fenomeno. Ricordate cosa accadde nel 98? Sì, che la Francia vinse grazie ad essere stata trascinata soprattutto da Zinedine Zizou, come dicevano i tifosi. Zidane, pensate, voleva andare via i primi mesi della Juve, e Lippi lo chiamò nel suo ufficio, mi hanno detto che vuoi andare via, no, non mi riesco a ambientare. Ma che stai scherzando, devi stare qua. Tant'è che lui ha detto, Lippi, il più grande di tutti. Io sono convinto prima o poi Zinedine Zidane sarà allenatore della Juventus, quando secondo me la Juventus potrà permettersi, perché lui, molto onestamente bisogna dire, ha vinto tutto praticamente con il Real Madrid. Ma vi ricordate la formazione del Real Madrid? Il miglior Ronaldo, il miglior centrocampo del mondo, la miglior difesa quasi del mondo. Cioè, quindi ho l'impressione che lui sia un ottimo gestore, per carità, anche delle idee, però sicuramente necessita di una rosa di livello alto, come è accaduto finora. La stessa Francia, che ovviamente il mestiere di CT è diverso, no, da quello di allenatore, perché non hai tutti i giorni a disposizione i tuoi calciatori, però ha dei fenomeni. Io stasera temo veramente che l'Italia, boh, non lo so, staremo a vedere, dai, vai Fede.
4: Ciao Quinti, Enrico della provincia di
0: Enrico.
4: So che ti ho già mandato questo messaggio più di una volta,
0: ma
4: a proposito dei nostri attaccanti, io Maurizio Icardi andrei a prenderlo. Sarà vecchio, sarà antipatico, sarà una testa un po' matta, però secondo me segna più dei nostri due attaccanti messi insieme. Però ciao, forza Juve.
0: Io lo so, Enrico, tu insisti perché sai benissimo che con me sfonderesti, anzi sfondi una porta aperta dicendomi queste cose qui, però credo che non rientri proprio nel, credo a questo punto che non, ha fatto un tentativo a gennaio, in realtà la Juventus a gennaio Spalletti a Comolli aveva chiesto prendimi un centravanti, erano andati a vedere anche il Anauri, non mi ricordo nemmeno il nome, pensate, nemmeno lo conoscevo, l'importante è mi prendiate un numero 9, in realtà avevano provato anche Colomani, comunque sia non è arrivato un numero 9 e sembra che abbiano provato anche con Icardi, sembra poi se non lo prendono evidentemente non rientra, non è il profilo, però per me se metti Icardi lì davanti per me segna. Non so, testa matta un po' meno, ora gli hanno ritirato la patente, anche se lui dice che era una patente italiana non scaduta, però credo che da quando si è lasciato con la moglie non abbia tutti questi problemi, dal punto di vista diciamo extra campo, per intenderci, però comunque sì, è uno che... ecco, quando mi parlate di un centravanti, di questi ultimi anni, l'ideale per me sarebbe lui, ma in un 4-2-3-1 anche, guardate che vi dico. Allora, il quanta malafede, no, la Juventus ha smesso di vincere perché l'hanno affossata nel 2022 per la seconda volta e la situazione odierna è figlia di questo scandalo della giustizia sportiva. Nonostante tutto, lo scorso anno, se non ci avessero tolto 12 punti i signori del VAR, addirittura 12-10 in Champions ci saremmo andati. Gianfranco, guarda Gianfranco. Due cose, l'hanno affossata nel 2022, è vero, per la questione plusvalenze meno 10 e fuori dall'Europa, fuori dalla Champions League, ma poi è dall'Europa perché la Juventus avrebbe dovuto partecipare alla conference, ma ci fu una sorta di accordo con la UEFA dicendo praticamente la Juventus fece capire che non voleva proprio farla e secondo me anche giustamente la conference fu fuori dall'Europa per 80 milioni, però la Juventus già qualche errore lo ha fatto. L'ultimo scudetto nel 2020, no? Poi sono passati due anni da quell'azzeramento del CDA causa questione plusvalenze. Ma poi, sa cosa ti dico Gianfranco? Che in realtà la Juventus li ha spesi i soldi negli anni successivi, ma sono stati spesi male. Sono stati spesi male. Se ti fai, fatti il conto, soltanto durante l'era Giuntoli, poi due dei tre che allora giustamente furono connotati come flop, no? Cop Meners, Douglas e Nico. Ora, gli ultimi due sono rientrati e forse lì hanno sbagliato gli allenatori, non l'hanno valorizzati, non lo so. Cop Meners invece è rimasto un flop, però furono tanti soldi spesi lì. Vogliamo parlare di Common Lee? Dell'era Common Lee? 44 milioni per Openda, 12,5 preso a zero, ma 12,5 di commissioni alla firma per David e 18 per Zegrova che adesso si sta riprendendo, però capite, anche da prima ci sono stati degli errori, attenzione perché comunque sia io non dimentico Arturo che credo sia stato uno dei peggiori flop della storia della Juventus, ma vi aggiungo anche, voi ricorderete che Arturo fu preso dal Barcellona in seno a un sostanziale scambio con Pjanic, ci fu una sorta di scambio di, senza sorta, uno scambio di plusvalenza. Questa è un po' la sintesi, quindi i soldi sono stati comunque spesi e questa è la cosa che dà un po' fastidio, purtroppo sono stati sbagliati degli acquisti, ecco, speriamo che non si sbagli più. Io devo dirvi la verità, più lo ascolto più sono convinto veramente che Carnevali sia un ottimo dirigente, sicuramente Massara è bravissimo come direttore sportivo, anche se la qualifica adesso è di direttore tecnico, ma di fatto la parte sportiva c'è lui che poi deve rispondere ovviamente allo stesso Carnevali, e quindi speriamo che dal punto di vista societario la Juventus abbia intrapreso la strada giusta, che poi è una conseguenza secondo me prendere anche la strada giusta sotto il profilo del campo e quindi di ottenere dei risultati della squadra eccetera eccetera. Vai Fede.
5: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
0: Oi, Francesco.
5: Domanda per te ed eventualmente per qualche tuo ospite. Come vedi nel prosieguo una variante a centrocampo, mi spiego, un centrocampo a tre, posto che recuperando Thuram e Sarr, che mi sembra un ottimo giocatore, coprirebbero benissimo, darebbero proprio le giuste coperture a Douglas Luiz.
0: Eh sì.
5: Ti ascolto e ti abbraccio.
0: Sarebbe un centrocampo quasi ideale, però purché stiano bene sia Thuram, che recupererà speriamo insomma bene, ma al di là del recupero deve stare bene in forma, cioè deve essere il miglior Thuram, perché parliamo del miglior Thuram e ovviamente del miglior Sar. L'unica cosa però, Francesco, mi chiedo se dovessimo giocare con un centrocampo a 3, quindi tipo 4-3-3, 4-3-1-2, 4-3-2-1, che fine farebbe McKennie? Domanda. E tutti gli esterni che abbiamo? Bisogna anche riflettere sotto questo aspetto qui. Però sì, sarebbe buono, anzi sarebbe un ottimo centrocampo. Anche se alcune volte Spalletti l'abbiamo visto anche durante il match contro l'Atalanta, passa al 3-4-1-2, 3-4-2-1 o 3-4-3 in alcuni casi, però linea 4, e quindi in quel caso ci rientrerebbe anche lo stesso McKennie, che poi ripeto, noi, Francesco, connotiamo sempre i moduli con questi numeri. Spalletti dice: ragazzi, ormai non bisogna più pensare ai moduli fissi, i numeri, bisogna capire come i giocatori occupano gli spazi, capito? Per esempio la Francia, ma il Paris Saint Germain, ma anche questa Francia, è l'emblema soprattutto in attacco dei non ruoli fissi, secondo me, perché gli attaccanti della Francia, secondo me, non c'è un centravanti vero nemmeno lì, però c'ha a tre lì davanti, e lo stesso Paris Saint Germain ovviamente, che sono proprio forti, cioè che ti fanno girare la testa. Se sono in forma rischi, però ripeto, purché poi si sistemi, perché McKennie credo che sia indispensabile, quindi in un 4 ipotetico 4-3-3 avrebbe qualche difficoltà ad essere inserito, però ci sta, quel trio sarebbe ottimo, come sarebbero due ottime guardie tra virgolette per quanto riguarda Douglas Lewis, ma allo stesso tempo anche come filtro per la difesa, che è fondamentale. Vai, Fede.
6: Oh, carissimo Quintiliano, Emilio da Padova.
0: Emilio,
6: senti, io vabbè, Aziz, Licina, io sinceramente prossimo anno me li riporterei a Torino e li comincerei a fare giocare. Io li voglio portare a Torino tutti e farli giocare, perché i talenti ce li abbiamo e dobbiamo sfruttarli. È inutile andare a comprare, sì, comprare qualcuno sì, per l'amor di Dio, ma vediamo di sfruttare chi abbiamo in casa e chi abbiamo dato in prestito, perché mi pare che Aziz è della Juventus, che può, cioè una ricompra a favore della Juve, anche se è in prestito, e poi soprattutto Licina è un prestito secco, portiamoceli. Ciao.
0: Riportiamoceli, ma credo che li riprendano, Licina sicuramente. Allora, come ha detto anche Mirko, Nicolino, Licina lo voleva tenere la Juventus, poi si è accorta, tra virgolette, che aveva tanti esterni, che in quel ruolo ne aveva tanti, e quindi ha detto: sai che c'è, uniamo l'utile al dilettevole, cioè siccome ne abbiamo tanti come esterni, diciamo, da poter inserire sulla tre quarti, diamolo alla Cremonese, perché intanto li abbiamo noi gli altri, ma soprattutto il ragazzo si fa le famose ossa, mettiamola così, anche se qualche apparizione che ha fatto in prima squadra c'è già stata, però attenzione, bisogna sempre poi valutare, perché l'ho detto prima, questi ragazzi che sono forti, anche Aziz, cioè, però poi bisogna vederli una volta che li inserisci nella prima squadra della Juventus, se veramente riescono Licina è proprio forte, secondo me proprio più forte, sono diversi di Aziz è più potente, ma Licina è veramente forte, però siamo sicuri che messi nella prima squadra, se gli dai la possibilità, poi loro riescano ad essere incisivi, perché comunque poi questo è importante, perché poi al di là della tecnica, del discorso tattico eccetera, è questa qui che conta, il peso della pressione, perché inevitabilmente tu hai pressione, anche se poi in Italia bisognerebbe aspettare i giovani e dargli anche la possibilità di sbagliare. Vai, Fede.
7: Ciao Quinti, io la narrazione degli altri ormai non la sento più, anche perché Noi abbiamo una società che ha messo 1,4 miliardi in 20 anni, 19 anni, ma mi spiegate perché nessuno si è interrogato, perché invece di un buco di 800 milioni di euro di emozioni l'Inter non è stata fermata, penalizzata? Cioè, signori, noi dobbiamo incominciare a filtrare le notizie, dobbiamo sempre vedere chi le fa, da che cosa è mosso e quant'altro. C'è Radio Bianconera, che è la nostra voce, il nostro serbatoio di scarico, e soprattutto è quella che ci illumina la strada, sempre e comunque.
0: Grazie mille, grazie. Sì, è chiaro che credo che insomma l'abbiate capito anche voi, no? Che bisogna sempre capire chi dà la notizia, no? E poi capisci perché la riporta, la narra, gli eventi li narrano in un certo modo. Però io ci tenevo a sottolinearlo anche questa volta, perché mi è rimasto impresso questo titolo che ho messo, che ho citato nel podcast, e ho detto basta, questa difformità di narrazione, questo sperare che la Juventus vada sempre male. Ma voi lo sapete che la Juventus, e l'ho scritto, nei famosi criteri di selezione della notizia, cioè nella gerarchia delle notizie, calcisticamente in Italia la Juventus è la prima, anche, anzi soprattutto quando va male, ma lo è storicamente, ma soprattutto quando va male, perché fa vendere molto molto di più. Ci sono due aspetti, quello appunto del, diciamo così, commerciale, se vogliamo dirla tutta, di alcuni giornali, siti, radio, TV, che comunque se la Juventus va male vanno loro invece gli ascolti, ma anche, guardate, anche Radio Bianconera fa più messaggi quando la Juventus va male, però noi non abbiamo nessun interesse, diciamo così, affinché la Juventus vada male, anzi. Ma questi sì. E poi c'è il discorso del tifo, che alcuni purtroppo, lì rientriamo nel campo della deontologia professionale, della onestà intellettuale e professionale stessa, si fanno condizionare anche dal tifo. Cioè, invece è sbagliato, è proprio professionalmente sbagliato, e quindi c'è questa difformità. Però hai ragione, perfettamente, bisogna filtrarle. Ecco perché spesso noi diciamo ci sono degli influencer, degli youtuber, non lo so, io non li seguo, però mi raccontano che parlano di Juve, che secondo me sperano, che secondo me fanno proprio delle macumbe affinché la Juve vada male, perché loro, più la gente li segue, e ovviamente con la Juventus se va male sono tanti, e più guadagnano. E spesso vi diciamo, alcuni non li seguite, alcuni non li seguite. Vai Fede.
8: Ciao Quinto, Tony da Teramo.
0: Tony,
8: velocemente ti dico che mi viene da ridere alle critiche per un amichevole, peraltro con
0: no,
8: una squadra,
0: io non ne ho parlato per niente,
8: senza nazionali, senza infortunati, va bene, chiudiamo subito qua, perché fa ridere già da sola. Invece ti volevo porre l'attenzione su una notizia che ho sentito mezz'ora fa. Il Manchester City presentato un ricorso dettagliato contro, diciamo, la condanna che ha avuto, ma un ricorso fatto veramente con il contro bip. E quella è la dimostrazione di quando una squadra, pur come il Manchester City, chiaramente colpevole di diverse violazioni, se si vuol difendere, si difende. E sono convinto che questi alla fine se la cavano con una multa, molto probabilmente, perché si porrà l'attenzione che quelle violazioni non sono state fatte solo dal City, sono violazioni di escamotage, come ce ne sono nell'alta finanza, per fare delle cose che magari non sono vietate, trovando il modo giusto di farlo, per alleggerire magari il carico fiscale. Pensare quello che hanno fatto a noi, e noi che siamo stati lì zitti a prenderci tutto, mi fa ancora più rabbia. Poi mi si chiede se stasera per chi fa il tifo.
0: Ma io intanto ti dico che ho capito cosa intendi tu, però onestamente su 115 mi pare capi di imputazione ritenuta colpevole, io credo, spero, suppongo che qualche cosa gli faranno a questi, perché altrimenti, però poi dico, è vero che questi qui, Mansur, no, mi pare che sia il proprietario, che questi emiri poi riescono a fare un po' di tutto, no? con i soldi ovviamente. E tu dici, perché la Juventus non si difende, anche non si è mai difesa anche lei? Perché purtroppo questo è un vecchio discorso, Tony, che a parte questi prenderanno, avranno preso degli avvocati di quelli proprio, gli avranno dato soldi su soldi su soldi, ma la Juventus ha sempre agito così purtroppo, ma dai tempi di Calciopoli in poi. E tra l'altro c'era in ballo fino a qualche anno fa, come tu sai, non la restituzione ma la mancata assegnazione dello scudetto all'Inter, cioè la cancellazione. La Juventus anche in quel caso, 2-3 anni fa, mi pare 2 anni e mezzo fa, ha detto no, ok, basta. Anche questa lotta ha lasciato perdere. Quindi questa è una battaglia quasi persa sotto questo aspetto qui, se vogliamo metterla, no? In questo modo qui. Non dico che sia inutile, però sicuramente invece è inutile quello che hai detto. Io non ne ho parlato, ho solo detto 2 cose all'inizio, se tu hai seguito, no, la trasmissione dal primo minuto. Ragazzi, non vorremmo mica parlare dell'amichevole. Io ho detto, mi fa piacere aver visto questi due figli d'arte, Marchisio e ovviamente Montero, i due figli di questi nostri ex calciatori. E poi l'altro aspetto, se vuoi, ha sperimentato un po', cambiato regista, però basta. Io lo so che qualcuno ha protestato, ha detto oh, ma abbiamo perso, ragazzi, ma io non ne ho parlato, quindi con me su questo vai tranquillo, sfondi veramente una porta aperta. Vai Fede.
9: Buonasera Radio Bianconera, Franco da Viterbo. Io ciao. Volevo, spero che possiate mandarmi un messaggio perché capisco ne ricevete tanti, ma devo porre all'attenzione, dopo quello che si è visto oggi, non la sconfitta perché per me conta poco e niente, ma il fatto dell'infortunio di Lincia, no? Sì. Ma non è pensabile che i campi della Continassa siano troppo pesanti a livello di terreno, perché comunque, ripeto, si è fatto male pure questo giocando in questi campi, e magari, non lo so, tendano a dare più diciamo più danno che benefici, non lo so. Io mi ricordo che anche in passato furono fatti dei lavori perché c'erano queste problematiche. Non vorrei che magari i terreni della Continassa siano troppo pesanti al tal punto da portare a questi infortuni muscolari e non solo. Poi io non sono fisioterapista e non sono nemmeno
0: medico,
9: non lavoro nemmeno nell'ambito diciamo agricolo, chiamiamo così, quindi volevo porre attenzione se potrebbe anche essere questa la causa.
0: Buona. Guarda, grazie, è un tema che è venuto fuori spesso questo, però per esempio lui ha avuto una frattura del polso e quindi non c'entra con gli infortuni muscolari tipici, quelli classici, diciamo così. Io non so se all'avanguardia il centro della Juventus, non credo che dipenda da questo. Non credo dipenda da questo, però ripeto, Licina è stato operato per la riduzione della frattura al polso, quindi è una cosa diversa, è una cosa traumatica rispetto invece a infortuni muscolari. Lì sarebbe anche da, secondo me, il discorso degli infortuni muscolari, al di là dei tanti impegni annuali, no? Spesso ce l'ha detto qualche esperto che ho avuto qui fuori di Juve, bisogna anche avere l'idea di quale sia la connessione tra preparatori atletici e staff sanitario, queste due squadre. Se non c'è una perfetta sintonia, connessione, eccetera eccetera, ci può essere qualche caso, però comunque sia quelli traumatici no. Mamma mia ragazzi, si è mangiato un gol Ken, la parata Maignan, però insomma poteva e doveva fare meglio, con la Francia che attacca, l'Italia che in contropiede stava per andare in vantaggio. Fede, possiamo mandare qualche altro messaggio prima di salutarci e abbracciarci, diciamo così?
10: Ciao Quinti, Dani da Tenerife.
0: Poi Daniel,
10: che bello vedere la Francia sul canale canadese per evitare di ascoltare i commenti sulla televisione nazionale, diciamo così. Non aggiungiamo altro aggettivi. È stato molto bello che l'arbitro si sia fermato particolarmente a parlare con Bastoni. Mi chiedo come mai.
0: Non lo so, internazionale anche in questo, Bastoni, io su Bastoni ho un'idea mia. Secondo me è un allenatore, è un calciatore sopravvalutato, poi ragazzi, ma non è perché sia dell'Inter, cioè per me è sopravvalutato proprio. Io mi ricordo che fu definito il nuovo Chiellini, quindi vi ho detto tutto. Allora, ha parlato Thierry Henry su Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, una leggenda, se dovesse finire, io però non me lo ricordo, cioè non vorrei vederlo così dopo quello che ha fatto. Ormai è una questione di stato, una questione di stato questa relativa a Cristiano Ronaldo. Non so se ne abbiamo un altro. Fede, prima di salutarci,
11: 3 anni fa. Ciao Quinti, Giampiero da New York, finalmente riesco a sentirti live.
0: Ciao.
11: Senti, ma allora tu stai dicendo, a parte gli scherzi, stai dicendo che la Juve non ha i soldi per avere i buoni avvocati? Guarda, io
0: chi
11: non voglio entrare in polemica.
0: Ma
11: io sono solo convinto che la Juve, la famiglia Agnelli, magari veda alcune dinamiche, alcune cose, non vuole entrarci, perché sennò non si spiega. Poi io non lo so, io per sentito dire, non capisco. Comunque, forza Juve.
0: Però io non mi ricordo il nome, grazie del messaggio, io però non l'ho detto questo. Ma perché? Eppure ripeto, capisco che se è a New York magari l'italiano arriva in modo diverso forse. Io stavamo parlando del City con Tony e era circoscritto al City quel discorso lì. Non è che ho detto, quando lui mi ha detto perché la Juventus non... Le ho detto, sì, però il Manchester City prende avvocati, anche la Juventus... Allora te la dico così, almeno capisci tutto. Se volesse, Elkan acquisterebbe tutta la Serie A, perché al fuoco, come si dice in gergo, no? E non so quanti, 6,5 miliardi qualche anno fa disse, no? La Exor, ma è una questione che l'Alianza non vuole proprio, non è una questione che non vuole, non ha i soldi per gli avvocati eccetera. Io non l'ho detto, ho detto solo che parlando del City, perché parlavamo del City, non stavamo parlando della Juventus. Cioè Tony sì, voleva dire perché la Juventus non lo fa, ma io non è che ho detto non lo fa perché non ha i soldi per gli avvocati, perché è proprio una filosofia della Juventus, a mio avviso sbagliata, perché ci ha rimesso tanti soldi la Juventus. Stavamo parlando del City, ho detto capirà, poi avranno preso fior da avvocati e quindi magari riescono anche a salvarsi, ma 115 capi di imputazione, vediamo alla fine cosa verrà fuori. Questo è il discorso, ma siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi grazie della tua assistenza tecnica, grazie a tutti voi, ci rivediamo direttamente lunedì, caro Federico Rossi, quando saremo alla vigilia della giunta che dovrà, del CONI, che dovrà decidere successivamente poi il Consiglio Nazionale del CONI sul commissariamento o meno della Federcalcio. Ciao.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio, probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so. Secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è però, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male, ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera, però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016 quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale, siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania con Antonio in panchina, è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale, per me lui è un motivatore straordinario, però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche, diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
2: Allora, io ho, ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente, ma neanche tanto, accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no?
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che... Se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta dopo Basta e con Mazzia, che vorrei ricordare era il direttore finanziario, bravissimo.
0: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo, o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte, io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì, ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
0: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico il sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
3: Bah, sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ciclismo moderno questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
0: Se ne parla?
3: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
0: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, è da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: Poi c'è anche un problema in attacco.
3: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Che salita si prospetta per la Juventus?
3: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan, e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento, del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio. Quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
5: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
4: Sì, se mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
6: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice, ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti tantissimi eventi di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Idea, adesso io più che altro non conosco i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno, che è tutto molto particolare, perché prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il problema del tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare
10: le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
6: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere Gie?
10: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo in Gie ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare, per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina. Lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News qui da Trento. Un saluto e un buon proseguimento di serata.

Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento.

0: Dedicata alla tua squadra del cuore, Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Sei stato abituato al meglio,
3: ad essere un vincente,
2: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera. L'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera, buongiorno, è venerdì, Van 3, Friday, Good morning everybody, how are you? Vamos, vamos a ganare sta vita loca. Attung, attenzione, attention please. Yves Daroche, come la va? Sta succedendo di tutto questa mattina, te lo dico puntatone. Come la va Torino?

0: temperatura sensation.
1: Buongiorno a tutti, temperatura 18 gradi adesso, in questo istante proprio. Leggermente soleggiato, quindi sta arrivando il sole.
0: Perché lì alle 12.30 si gioca l'amichevole tra Juventus e Cremonese, quindi ci vuole un leggero sole. Qua è prevalentemente nuvoloso a Milano perché c'è dell'archiviation, archiviopoli. Però su archiviopoli vi diciamo una cosa che non vi sta dicendo nessuno. Attenzione, stay with us. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna... non abbiamo guardato i compleanni, aspetta. Fermi tutti. Non è che poi all'improvviso... Fammi vedere i compleanni, magari i miei compleanni Eve. No, Eve è più tardi. Vediamo un po'. Ci sarebbe stato il compleanno di Omar Sivori. Attenzione, Omar, anche di Giuliano Sarti. Omar Sivori. La Juve farà un. Sarebbe stato il compleanno di Omar Sivori. No, lo fa soltanto ai vivi in genere. Il compleanno. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 2 ottobre 2026 è venerdì. Non si scappa. Pronti a un grande weekend. E sulla Gazzetta dello Sport c'è Zizou ancora tu, come cantava Battista. Venerdì alle 20.45, stasera, nuova Italia all'esame della Francia. Niente rivincite. Abbiamo vinto i mondiali, che rivincita. Abbiamo vinto, ricordate, i mondiali, grazie ai giocatori della Juve, l'allenatore della Juve, il secondo della Juve, il massaggiatore della Juve, i mondiali Juve, l'Italia-Juve, abbiamo vinto i mondiali nel 2006, non ve lo ricordate più. Ritorna Zidane, l'Italia ritrova Zidane dopo 20 anni dalla testata. Mancini dice sono i migliori, ma ce la giochiamo, si gioca a casa, ci si diverte, sì. Vedi se stasera becchi 5-0, come ti diverti dopo. Carnevali, intervistone a Carnevali, e qui c'è di tutto e di più. Ildiz manca, ma la Juve volerà, Palmisani piace. Ormai ragazzi il mercato si fa così, si dice l'obiettivo, sì non abbiamo parlato ancora col Frosinone, però ci piace, è così, il mercato del 2026 è così, io ero rimasto a quello del 2006, però quello del 2026 è così. Malagò, martedì il voto, sta succedendo di tutto dal punto di vista del voto, incassa il sì della A, incassa il sì della C, la Bianchetti può votare, non può votare, ma se si è dimessa può votare, no ma allora non può votare, e allora Bodi, e allora Buonfiglio, sì Malagò può dire la sua, ma poi se ne deve uscire dall'aula quando si vota, insomma un casino. Convocata la giunta, la battaglia dei pareri, e poi un lungo editoriale della Gazzetta dello Sport nella pagina dell'interdittale sulla giustizia ingiusta del Manchester City in Premier. Cioè, secondo loro, il fatto che in Premier League ci hanno messo così tempo è segnale di una giustizia ingiusta. Troppo tempo. Scusa, nel frattempo il Manchester City si è iscritto a campionati, ha vinto trofei. Ma scusa, è meglio come fanno in Inghilterra, no? Fanno passare tutto il tempo che ci vuole per non sbagliare, per non mettere alla gogna un innocente, no? E in Italia è uguale, si sono iscritti al torneo, hanno vinto trofei, ma non ha fatto niente nessuno, no? Voi vorreste la giustizia veloce, quella che in 10 giorni condanna la Juve senza prove, capì? Quella roba lì. Voi vorreste quella roba lì. Siete rimasti indietro, ormai siamo nell'epoca della Corte di Giustizia Europea che dice che questa giustizia è ingiusta, quella italiana però, non quella inglese. Gioca Inzaghi, Pippo Inzaghi scende in campo e dice Zidane pensa prima degli altri, ragazzi, quello faceva delle robe che voi non ve le immaginate. Voi gli altri, noi tifosi della Juve sappiamo bene che roba faceva Inzaghi. Mancini e il Manchester City, perché dopo la conferenza stampa di Turchia Italia in cui il cronista turco alzò il dito e disse scusi Mancini ma c'è sta roba del City? Questa volta è toccato al cronista francese, perché quelli italiani mica glielo chiedono. E allora il cronista francese ha detto scusi Mancini ma ci sarebbe questa cosa del City, un suo commento. E lui ha detto non è una cosa che mi riguarda, io sta storia non c'entro. Mica c'entra lui, mica ci aveva un doppio contratto e ha vinto uno scudetto, scusa. Cosa c'entra lui con questa storia del Manchester City? Mica ha fatto l'allenatore del City, scusate. Io penso sempre se al posto suo ci fosse il capello di turno o lo Zidane di turno. Il post, guardate che ve la evidenzio io sta roba qua, ma devi andare a leggere i giornali a pagina 28, l'ultima riga dell'articolo, per accorgerti che ti ha fatto una domanda, perché se no non te ne accorgi mica. A meno che non ti sei visto tutta la conferenza stampa, Portogallo intanto vince, ancora con gol di Ramos, per dimenticare CR7, anche lì è successo di tutto, e chi prende le parti di Ronaldo e chi dice che è un bambino dell'asilo e chi vede la differenza con Messi, e sono i soliti partiti e giochisti risultatisti, e la classe contro il lavoro duro, e l'Argentina contro il Portogallo, e l'Inter contro la Juve, perché l'interista adora Messi e magari lo juventino un po' di più Cristiano Ronaldo. Carnevali, la lunga intervista di Carnevali, oggi se volete la discutiamo insieme, siamo qua apposta. Carnevali dice: Juve presto al top, vinco con Spalletti, dice Carnevali. Sì, Conte è un amico, lo conosco, sì, Conte è bravissimo, sì, so che Conte per i tifosi della Juve Conte, ma non ho mai pensato di cambiare Spalletti, neanche dopo la sconfitta di Sassuolo, dove mi metto ancora a ridere a guardare che razza di gol abbiamo subito, dice Carnevali. Puntiamo ad avere più italiani. Carnevali dice: oh, ci proviamo, vediamo se ci si riesce. Da alcuni anni la Juve non vince nulla, ma l'obiettivo è quello, dice Carnevali. Bravo, mettere le basi per un futuro ricco di successi. Poi, se mentre mettiamo le basi, vinciamo anche. Obiettivo minimo di quest'anno, quarto posto. Minimo però, eh? Finalmente siamo passati da obiettivo quarto posto a obiettivo minimo quarto posto. Minimo. Ah, non male. Sei più sollevato, Yves? Dai, obiettivo minimo vuol dire che si può fare di più.
1: Eh sì, no? Io ti ho sempre detto terzo posto, quindi...
0: Bravo, tu sei un carnevalesco, bravo. Competitivi, abbiamo fatto una squadra competitiva, ma vogliamo diventare più forti, dice Carnevali. Nessun dubbio su Kolo Muani, dategli tempo, ha fatto una preparazione in ritardo, ha delle caratteristiche particolari, non ha alcun dubbio su Kolo Muani, Carnevali. La proprietà è forte, l'ha dimostrato con questo aumento di capitale, attaccamento alla Juve della proprietà. E allora qual è lo scopo? Juve sostenibile più Juve competitiva uguale dobbiamo avere a che fare col settlement agreement. Quindi abbiamo i paletti. Abbiamo i paletti, state calmi. Il mercato è difficile, cerchiamo di mettere più italiani. Magari tiriamo su anche un po' di giovani, visto che abbiamo gli infortuni, dice Carnevali. Mi rifaccio allo slogan bonipertiano. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Venuto da noi Carnevali, finalmente l'hai detto, bravo. La Juventus vuol vincere l'Europa League, attenzione. Con Ala Ibegovic, racconta Carnevali, abbiamo rischiato di finire come l'Inter con Palestra, perché l'ultimo giorno il Chelsea ha fatto un'offerta molto più alta della nostra, e allora grazie Ala Ibegovic che hai scelto la Juve e non i soldi del Chelsea, a volte si fa. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto sporti. Zizou, non ho rimorsi. Zidane infiamma la sfida di Parigi con Mancini. Stasera alle 20.45, la storica testata a Materazzi. Ora guida i fenomeni Blues. Dice: quell'episodio mi ha dato motivazione in più per diventare CT della Francia. Non ne vado fiero, dice Zidane. Però ho fatto anche cose buone del calcio. Sì, qualcosina. Palloni d'oro, Champions League, finali mondiali. Qualcosina ha fatto, Zidane. No, perché va bene tutto. Ma. Alla Juve sono diventato un giocatore importante, a Lippi ho rubato la tattica. Intanto colpo dell'Under 21 che vince in Armenia al 95esimo con gol di Schisse. E qualcuno dice: ma perché Mancini non ha convocato Schisse, visto che in forma e segna, invece che tenere davanti i nostri non segnanti? Montella dice: prendetevela con me, non con i miei giocatori. A Vince, e guarda che se la sorpresa con te, lo stadio cantava Montella dimissioni, cioè, forse non l'hai sentito perché ancora il turco non lo sai, però lo stadio durante Turchia-Francia e Turchia-Italia, lapsus, ti cantava Montella dimettiti, insomma, io te lo dico, poi dopo fanne un po' l'uso che vuoi. Spalletti, si guarda anche Licina, oggi la Juve alle 12.30 si ritrova ad arrivare il trequartista prestato alla Cremonese, Juventus contro Cremonese 12.30, visibile in chiaro sui canali della Juve e qua su Radio Bianconera con i nostri inviati al campo. Ve la raccontiamo. Test Kelly e anche test per Cambiaso, debutta Neto in porta. In diretta sul sito ufficiale della Juve. No, lo ridico perché poi arrivano i messaggi. Ma dove si può vedere? In diretta sul sito ufficiale della Juve. Ma eccoci qua. Veniamo a Chinotto Chinè. Archiviato tutto. Per Chinè, Arbitropoli non è mai esistita. L'editoriale del Tutto Sport è un Chinè tipo vigile, no? Circolare. C'è niente da vedere qua. Circolare. Circolare. Circolare. No, no, no. Non è la Juve qua. Non interessa. Circolare. Quando la Juve, paletta rossa, Juventus, fermi tutti, inchiestare, attaccare, condannare, penalizzare. Ma qui non c'è la Juve. Circolare allora? Ho detto circolare, non interessa, c'è niente da vedere. Cosa volete vedere? C'è niente da vedere? Piccola distinzione che non stanno facendo in molti. È stato archiviato il filone Monza-Bussate. Non è ancora stato archiviato il filone Milano-Arbitri, pressioni, interferenze, interrocchie. Solo le bussate. Poi archivierà anche quello, ma ci mancherebbe altro. Non stupidiamoci se poi... Però, per precisione, non è stato archiviato tutto. Si parla del filone di Monza. Alaibegovic in vetrina, la Bosnia ai suoi piedi. Carnevali dice: rischiavamo di perderlo. Dobbiamo pensare ai giocatori che possono essere rivenduti a 70-80 milioni. Cioè Carnevali ci butta in faccia la verità, ce la sbatte, ragazzi. Ha ragione, bisogna essere realisti e concreti. Cioè lui ci dice in sostanza, vi ricordate quando vincevamo, ti ricordi quando vincevamo gli scudetti consecutivi, cosa diceva Marotta? La Juve non è una società venditrice, noi li compriamo. Poi ha iniziato con Pogba a vendere e da lì si è leggermente aperto un nuovo mondo e siamo arrivati ad oggi dove, cosa ti dice Carnevali? Noi dobbiamo comprare Alaibegovic a 30 sperando di venderlo a 80. Si parla sempre di quarto posto, dice Carnevali, è diventato più business che calcio. Se non arrivi in Champions è un bagno di sangue. Lo so, poi il tifoso dice, ma a me che me frega, io voglio... lo so, a te che te frega, ma le società ormai sono società per azioni, sono business, sono media company, come vogliono dire quelli che, a cui piace sempre la parola media. Sono compagnie mediatiche, non sono più squadre di calcio e quindi non arrivi in Champions League, bagno di sangue e quindi devi rincorrere nel bilancio e quindi devi fare un qualcosa di particolare, ti devi inventare effetti speciali, devi sperare, devi resistere, per ricostruirci vuole del tempo. Purtroppo con sta storia del quarto posto della Champions League siamo entrati in questo mondo qua. Ecco perché nasceva l'idea della Superlega, per evitare sta roba qua. Perché la Cremonese può andare in B, tornare in Rari, va a decima, non succede niente. La Juve deve essere dentro la Champions, se no è un casino, a partire da noi tifosi. E quindi la Superlega evitava tutto sto dramma, prendeva le società obbligate a vincere, le metteva in condizione di fare un torneo spettacolare, gratis per gli utenti, e che desse un sacco di soldi a queste società per competere alla pari tutto, un sacco di soldi per tutti, come succede nel basket. E le altre squadre continuavano a fare il loro campionato locale con la qualificazione alle varie coppe. Basta, come succede nel basket. Ma le grandi società almeno sarebbero state a riparo da sti casini qui. Perché, ripeto, alla Juve un casino, alla Cremonese no. A Como fino a ieri, che ha vissuto nella favola, non è stato un problema. Adesso che inizia a entrare con i piedi dentro i grandi, se quest'anno non si qualifica per la Champions, diventa un problema per il Como, perché ha fatto investimenti tali che se rimane senza Champions è un problema. Ravanelli dice: Lucio, fidati di Zegrova e concedigli di sbagliare, chiudiamo tutto sport. A proposito, c'è incredibile, mi segnalano ultima ora l'intervista di Zegrova su Sport Media. Se cos'è successo? Aspetta, fammela vedere subito. Che succede? Che succede? Calmi tutti, fermi tutti. Fermi, cosa ha detto Zegrova? Esclusivo, la Juve è sempre meglio dell'Inter. Edon, che mi combini, Edon? Aspetta, che devo mettere a posto, apri di qua, chiudi di là. Macello per tutti qua, quando apri i siti, attenzione. Iniziare dalla panchina è stata una decisione del mister, dice Zegrova, che è stato in panca dall'inizio con la sua nazionale kosovara. Non vedo l'ora sia la prossima partita, spero di partire titolare e di giocare. Credo nella mia nazionale, abbiamo giocatori di qualità, giocheremo in casa e penso che abbiamo buone possibilità di vincere con l'Austria. Lo stesso vale per il gruppo, faremo di tutto per arrivare i primi. Sono davvero molto felice, dice Zegrova, di essere alla Juve, è un grande club e non posso che essere contento dei compagni, del mister, dello staff, di tutta la squadra, di tutti. È un privilegio per me far parte di questo club. Darò il meglio di me stesso ogni qualvolta verrò scelto per andare in campo con la Juve. Sono rimasto, dice Zegrova, bravo Yves, perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande con questo club. quando mi avevano acquistato ero davvero molto felice e non volevo lasciare la Juve di Cezegrova in questo modo, senza aver lasciato il segno. Quindi sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose per questo club. Escluso dalla lista UEFA. Si tratta di una scelta di Spalletti. Qualsiasi cosa venga decisa, io farò il mio meglio per il club e rispetto ogni decisione. Mamma mia, un soldatino! Abbiamo una grande squadra, abbiamo una grande rosa, dice Zegrova. Vediamo partita dopo partita sul capitolo scudetto. Con l'obiettivo però di vincere ogni gara che disputiamo. Penso che ne abbiamo le qualità. Poi alla fine si tireranno le somme. Partita per partita, ma con vista si può vincere, attenzione. E infine Zegrova lancia la sfida all'Inter, campione in carica. Se siamo più forti di loro, non voglio parlare di questo, però la Juve è sempre la Juve. E se la ride, se ne va via ridendo. Attenzione Zegrova. Ha detto titoloni. Non ha detto niente di che. Dai. Non ha detto niente di che, Yves. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Banalità, dai. Cosa ha detto, Yves? Che titolo fareste tu su questa intervista di Zegrova?
1: Ha parlato male di noi.
0: Ha parlato male di noi, lesa maestà, scende in campo Marotta. Ricordo a Zegrova che nel 1941 si tuffò quando era bambino nella pancia della madre. Vergogna! Dovevamo rimasti. Ah, il Corriere dello Spostadio, aprimi il Corriere dello Spostadio. Tête à tête! Stasera cosa, come sei messo stasera tra Italia-Francia? Sei in difficoltà, difficoltà, égalité, parité.
1: No, no, no, no, je reste en France.
0: Ah, Yves de France against l'Italie, attenzione. Tête à tête 20:45, stasera Nation, azzurri a Parigi, contro la Francia. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, sospesi nel voto di Malagò, Abodi e il calcio senza pace. Malagò tirerà una testata al ministro dello sport. Ah! Che ridere, che battutone. Novità Napoli, Max ha deciso, difesa 3, rilancio di Beukema, giocherà 3 anche il Napoli, ADL interviene, dice la sua, l'intervallo nelle partite di calcio va eliminato, ale, venghino signori, venghino, altro giro, altra corsa, salite tutti sulla giostra di ADL, eliminiamo l'intervallo dalle partite di calcio, facciamoli morire per 180 minuti di fila, anzi no, 230, ma giochiamo 5 ore. Rocchi, adesso è proprio finita, archiviazione, perché per il Corriere dello Sport Stadio non è Inter arbitri designatore, è Rocchi, quindi la difesa estrema di Rocchi, Rocchi archiviato, è proprio finita, Rocchi è libero, ma non è una battaglia contro il designatore, è una battaglia sulla verità. Allora, se la procura ha scritto che ci sono state le interferenze e le pressioni, non tali da fare una ma ci sono state le interferenze e le pressioni, e rimanda alla giustizia sportiva, la giustizia sportiva, come ha fatto con Calciopoli, ha preso una roba che la procura della Repubblica Italiana diceva a noi non interessa sta roba qua, però siccome la giustizia sportiva è diversa ve la giro, e ha fatto quel casino che ha fatto. Poi è ritornata la giustizia ordinaria, Calciopoli, è finita in Farsopoli. Campionato regolare, non ci sono partite falsate. Quindi qua cosa doveva accadere? Che potrebbe ancora accadere, perché ha archiviato le bussate del VAR di Monza, ma non ha ancora archiviato le interferenze e le pressioni dell'Inter con Rocchi. Doveva accadere che prendeva, indagava, sentenziava, pure decideva per la non colpevolezza, ma doveva giudicare. Invece questi qua sono ingiudicabili, non si fa mai giudicare, trova sempre qualcuno che non li giudica. Tutto lì, tutto lì. Poi potevano anche essere assolti, no problema. Tanto si sa che alla fine la colpevole è solo la Juve. No problema, però almeno me li devi giudicare. Il desiderio di Carnevali. Juve, vorrei avere più italiani. Il mercato è difficile. Per vincere serve tempo, dice Carnevali. Intanto crolla la Norvegia, Grecia ancora in vetta, per forza non segnala, questi perdono. Klopp sveglia la Germania, volte Made prende 6 in pagella, che è una via di mezzo tra il 7 per l'assist delizioso e il 5 per il gol sbagliato sotto porta, volte Made. Spalletti riparte da dietro. Unico passaggio vuoto è stato Sassuolo, 4 clean sheet su 6. Bremer sempre più leader. E perno della difesa a 3, perché non ve ne siete accorti, ma giochiamo a 3 anche. Alla ripresa c'è il Cagliari, migliore difesa del campionato. Vediamo di prepararla bene questa partita. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport. Sui politici bollate, carte bollate, battaglia, carte bollate, Malagò, Abodi, Bianchetti, martedì, quattro saggi, cinque consiglieri, l'otto decisionista. Che casino che sia, siamo veramente un paese che naviga nel casino. Tra l'altro manco organizzato, disorganizzato. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita. Giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura. Ci proveremo. Ascoltiamolo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
3: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
4: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato dalla partita di Bursa e quindi decideremo. Non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
3: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per tre mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez, quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio, ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1, domani qualifica alle 3.50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen sul Red Bull il più veloce nella prima sessione di libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis: a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba.
0: On this day, Omar Sivori. Gli auguri della Juventus ufficiali al grande argentino che giocava con Boniperti e Charles. Il grande tridente. Anni 50, anni 40, anni 60. Dal 40 al 60, quel ventennio lì, era in bianco e nero, era ancora tutto in bianco e nero, vincevamo un sacco di scudetti, un sacco di coppette. Caro mio Yves, te lo ricordi Sivori? No, tu non te lo puoi ricordare, nemmeno io, se per quello. Però sono un po'
1: solo
0: di filmati video, che te li ho
1: visto. Video in bianco e nero, pantaloncini, maglietta di lana.
0: Calzettoni tirati giù per sfidare l'avversario, li prendeva per il culo, poi diciamoci la verità, ballava sulla linea di porta prima di mettere in campo e dentro il pallone. Che bello, che bello, che bello. Gli inizi del nostro calcio. Apriamo tuttoio.com, il nostro sito di riferimento. Pavan vi mette in primo piano come al solito la mattina presto. La Juve mette i soldi e gli altri criticano e rosicano. Gli altri rosicano. Voi non capite che gli altri attaccano perché rosicano. C'è qualcosa di curioso nel dibattito che accompagna il nuovo aumento di capitale della Juve. Exor mette altri 250 milioni sul tavolo. Si può criticare la gestione, ma non ignorare il sostegno. Infatti Carnevale ieri lo ha detto, grande attaccamento alla squadra di Elka. Basta guardare cosa è successo altrove per capire la differenza. Elka può essere criticato, ma per le cose giuste. Senza Exor, cosa sarebbe successo alla Juve senza Exor, cari miei? Perché nessuno si pone mai questa domanda, semplice domanda di uno che mette una valangata di milioni? Le firme bianconere di oggi, come tutti i venerdì mattina, calendari, giornali, plusvalenze, caos VGC e cartone. Questa è l'Italia, that's Italy my friend. La firma bianconera di oggi di Luigi Schifo imperdibile. Andate su tuttoio.com e me lo cliccate fino alla nausea. Durante la pausa per la Nations League sono emerse questioni illuminanti sul sistema calcio italiano in tutte le sue componenti. L'Italia o di Esposito e di Kane a seconda dei risultati, il caos in FIGC, il commissariamento, Marotta che va da Giorgetti, i calendari, il nuovo record, le 63 ore di riposo appena per la Juve, Klopp e Mancini, differenze tra i due CT, Klopp dice non voglio niente dal City, Mancini dice voglio dalla Juve per poi dire io non c'entro niente col City, Plusvalenze, ricapitalizzazione, mandragora questo sconosciuto, i soldi messi da Elkan, insomma c'è tutto dentro la firma bianconera oggi di Luigi Schifo. Andate su tuttoio.com e cliccatene tutti, questo è il vostro Schifo del venerdì. Il collettato del giorno riassume un po' il nostro pensiero come sempre, per chi ne se non riguarda la Juve nel virgolettato del giorno, caro mio Ip, per chi ne se non riguarda la Juve diventa Archiviopoli, per noi resterà sempre Silenziopoli. Ripetete tutti con me, Silenziopoli, tutto il religioso silenzio, mi raccomando. Oggi abbiamo il grande ritorno di Cristian Pasquato alle ore 10:10, vediamo poi alle 10:40 se fare un collegamento, adesso scegliamo, adesso se abbiamo voglia, se io e Iva abbiamo voglia, altrimenti non lo facciamo. Su Calcio e Finanza ci sono dei dobloni amari? C'è qualche doblone amaro oggi?
1: Fuoco per te.
0: C'è tanta carne al fuoco, teniamolo lì allora, teniamolo lì il fuoco e la carne. Andiamo prima sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Enrico, bianconerissimo, come sempre, dice ieri, rispondendo al mio messaggio sulla proprietà, hai detto che l'unica colpa che ha sono le scelte sbagliate. Io concordo su tutto. Quindi mi chiedo, se dopo quella famosa ultima Coppa Italia, invece che fare fuori Allegri, lo avessimo confermato e cambiato invece giunto di Concarnevali, come saremmo adesso? Sicuramente saremmo messi meglio, secondo me. Daniele da Vassavia, leggendo dall'ennesima farsa del Silenziopoli, mi tolgo una curiosità. Ma il buon Marotta, che correva trafelato verso il palazzo, temeva forse che un eventuale commissariamento della FIGC potesse spalancare il vaso di Pandora? Così, 448. Si è pensato bene di archiviare tutto? Non si sa mai che il signor Chine venga dato il bel servito e venga meno con lui anche la provvidenziale protezione Daniele da Varsavia, ma non è finita, finché non è finita, Daniele, perché secondo me alla fine commissariano e Chinè non ha ancora mica archiviato Arbitropoli, ha archiviato Bussopoli, attenzione Davide, perché se il Como non si qualifica alla Champions è un problema? Forse un sollievo perché non avrebbe il vincolo delle entrate e delle uscite. Eh no, caro Davide, è un problema perché la proprietà del Como e il suo allenatore ci hanno spiegato che è un progetto per andare alla vittoria, non è un progetto per vivacchiare e far la favola. E quindi, siccome hanno speso un sacco di soldi e vogliono arrivare a vincere, sono entrati nel mondo dei grandi e da quest'estate hanno a che fare con la UEFA per quanto riguarda il fair play finanziario. Per cui, se stanno dentro la Champions, è un problema economico da risolvere. Marco da Cesenatico. Ma perché non c'è nessuno che fa una bella intervista a Chinè dove gli si chiede di spiegare questo doppio pesismo? In TV abbiamo visto interviste critiche a chiunque. Perché non si arriva anche a lui? Lo vedrei bene intervistato da Giletti allo stato delle cose. Se non accetta, vorrei fosse messo in evidenza che non è andato. Potremmo mandare questo messaggio. Potremmo mandare questo messaggio al buon Giletti. Dopo glielo mandiamo. Massimiliano da Roma ha detto quello che doveva dire Carnevali, che dicono tutti i dirigenti: senza Champions non possiamo stare, se no un bagno di sangue. Almeno dice le cose come stanno. E sono contento di avere un dirigente come lui. Però mi auguro soltanto che si evitino rinnovi inutili a calciatori che hanno ancora tutto da dimostrare e meritare. Guarda, Massimiliano ha detto anche Carnevali che abbiamo cambiato il più alto numero possibile, cioè ne avremmo voluti cambiare anche di più di giocatori, però insomma ci siamo dovuti limitare. Per cui ha lanciato anche un messaggio alla vecchia Juve, ha detto: oh, fosse per noi avremmo fatto piazza pulita. Buongiorno, scrive Piero da Palermo. Si scrive Chinè, si legge archiviazione. Dai, troppo palese qua. Comanda Milano, dai. Stefano, il suo compleanno, ci manda una foto fatta qualche anno fa. Guarda com'ero più... ai tempi di Mediaset, ma ero proprio giovane. Allora, messaggio delle 9.13.43, Yves. 9.13.43, Stefano, il suo compleanno. Cosa dobbiamo fare? Chiamiamolo, facciamolo intervenire, gli facciamo gli auguri in diretta. Fammi vedere qua. Ma dove eravamo qua? Qual era? Ah, c'è il marmo. Però gli occhiali sono quelli vecchi, per cui qualche anno fa. Sono tanti anni fa, sono troppi anni fa. Tantissimi anni fa. Sono più giovane. Sentiamo un vocale da casa.
5: Claudio, buongiorno. Raffaele, allora, premesso che Chinè secondo me ha archiviato, perché tanto salta tutto, perché verrà commissariata, quindi lui se ne va, quindi anche la barca affondi, lui ha deciso di archiviare per svolgere fino in fondo il suo compito, magari con gli amici degli amici. Ma la domanda, siccome l'archiviazione c'è scritto, visto, perché non ci sono stati contatti diretti, allora non è vero, perché Rocchi ammette che c'è stato il contatto in una telefonata dove lui dice sì, lo so già, l'ho già sentito. Cioè, quindi già quello. Ma poi la cosa veramente che al di là di tutto, cioè, l'italiano è italiano, va bene? Quindi quando lui dice a Vignone, gli dice guarda che c'è un vantaggio, vediamo se indovini. Della designazione che praticamente gli mettono Doveri, che l'Inter non lo voleva, e lui glielo mette e gli dice c'è un vantaggio, vediamo se indovini qual è. Allora, cioè, da chi si sta parlando? Cioè, questo un designatore degli arbitri che dichiara ufficialmente che l'Inter avrà un vantaggio dalla designazione. Fine dei discorsi. Qui ci stanno veramente prendendo per il culo, scusate, ma abbi pazienza, ma io non ne posso più di questa cosa.
0: Vabbè, oggi il francesismo ci sta, giochiamo con la Francia. Dai, ragazzi, io lo so, però io... E che posso fare? Io più di quello che faccio non posso fare. Io più di così non posso fare. Gianni da Nizza si ricorda, sì, voleva, l'ha visto giocare anche con Pelé. Mamma, Gianni, quanti anni hai, Gianni? Grande, complimenti. Maria Teresa da Montelupone dice: casino disorganizzato. No, è organizzato. Si organizzano per bastonare la Juve. Vedi cosa sta facendo di tutto per riorganizzarsi, per non perdere la priorità acquisita. Altro che disorganizzato. Questi non si sa se sono più furbi o più O più delitto di Garlasco. Teo da Genova scrive: se cerco il ristorante Giovanni voglio leggere che si mangia male da anni. Cioè, se cerco il ristorante Giovanni voglio leggere che si mangia male da anni e che ha buttato soldi per cuochi incapaci. Non voglio le recensioni aziendaliste per sviolinare e spostare l'attenzione. Tipo, grazie Giovanni che hai sempre investito nel tuo locale. O grazie per le cene di anni fa con lo chef Malan. Cioè, sai Teo che sta roba qua non l'ho mica capita. Marco da Crema, questa sosta mi sta mandando fuori di testa, mica solo a te Marco. Penso aver bisogno di uno bravo. Questa notte ho sognato che la FIGC veniva commissariata e la guida veniva nominato Zuliani, che non mi dispiacerebbe. Cosa faresti col primo provvedimento? Io un'idea ce l'avrei. Marco, stai sereno, che io non sono come Malagò, che ieri Malagò è stato fantastico. A un certo punto ha detto, ma scusa, dice al cronista, scusa, amico, ma tu cosa avresti fatto? Io mica mi sono candidato, mi hanno chiamato. Io sono qua da volontario, ha detto. Sono qua da volontario, mi hanno chiamato, ma tu cosa avresti fatto? Quindi sono sereno. Guarda, io da volontario, se mi chiamano, gli dico no, grazie. Non me frega niente, ma di fare il presidente della FIGC, anzi, io me ne scampi e liberi. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, Bruno, Cuneo, buona giornata. Beh, una volta c'era Dani Mondo del Vino Chinato, adesso Dani Mondo del Vino Chinè. Ma il Vin Chinè è amarissimo ed è fatto solo da bere per qualche squadra che vogliono loro, perciò si sapeva già prima come andava a finire così, che il Vin Chinè avrebbe archiviato tutto, perché tanto cioè, ormai siamo vaccinati anche su queste cose, però è ora di resettare tutto, di mandare tutti a quel paese, i signori poltronari delle federazioni, di ripartire da zero.
0: Se il poltronari
6: ai cosiddetti deve fare subito questo, tutti a casa e ripartire da zero, perché ne abbiamo veramente le scatole piene. Cioè noi siamo tifosi di Serie B, dobbiamo stare zitti e supportare tutte queste cose qua, e poi ci giriamo una volta di spalle e ci fanno per un mese ci fanno la morale questi, ma vogliamo scherzare. È ora che i tifosi della Juve si ribellino e basta, ne abbiamo veramente le scatole piene. Tutti il 5 ottobre a identità bianconera.
0: Attenzione! Happy birthday! Stefano, buon compleanno.
7: Grazie, grazie.
0: Dove lo fai il compleanno, Stefano?
7: Ma adesso sono al lavoro, stasera a casa comunque con la famiglia.
0: Ma guardi la partita? Guardi la partita o mangi la torta?
7: No, mangio la torta, guarda. Non mi interessa l'Italia, sono uno di quelli che proprio. Dai, dove eravamo lì?
0: Dove eravamo lì?
7: Ecco, lì eravamo a Juventus Club River, che ora non c'è più, dove c'è fu la serata, ci fu anche il grande Moggi, che presentò il suo libro, il pallone lo porto io, era sotto le feste di Natale, insomma, poi si è fatta la cena, e era la serata.
0: Si è fatto tardi
7: poi. Sì, si è fatto tardi. E mi feci anche una domanda, anche se non ero giornalista. Perché sono devoto al grande Luciano.
0: E che domanda gli hai
7: fatto? Una domanda su Moratti, quando incontrò Moratti, insomma, che subito non rispose, ma rispose dopo.
0: Si è preso del tempo. A proposito, guarda, mi dai tu, ma Stefano, il tuo compleanno, invece che fare il regalo a te, fai tu il regalo a me. Mi metti la palla sul dischetto del rigore. Marco da Crema, che è attentissimo, ormai praticamente è una nostra
7: redazione. Ma non fare come David, però, non fare come David, fallo il rigore.
0: No, guarda, io avevo tanti difetti, ma i rigori li sapevo tirare e anche segnare. Oggi, 20 anni fa, pensa Marco da Crema, che mi manda questo spaccato di giornale, sempre dello stesso colore, anche 20 anni fa, non l'hanno mai cambiato. Oggi, 20 anni fa, c'era un piccolo virgolettato che diceva così: calcio caos. Tavaroli della Telecom dice: l'Inter mi ha chiesto di indagare su De Santis. Secondo te, Stefano, sì, il Tinè di turno dell'epoca, cioè il procuratore sportivo, leggendo questo trafiletto sul giornale, Telecom, l'Inter mi ha chiesto di indagare su De Santis, cioè la compagnia telefonica nazionale che ha una squadra di calcio che gli dice indagami su un arbitro in attività, il procuratore federale dell'epoca avrà aperto un fascicolo, avrà indagato?
7: No, archiviava e diceva che era parte lesa all'Inter.
0: Wow, bravo, Bravo Stefano, promosso, non ti manca assolutamente niente. Senti, no, Stefano,
7: sono molto afferrato su Farsopoli, guarda, sono un tuo seguace. No, no, mi sono informato tanto allora, sono uno di quelli che mi informavo, non ero uno di quelli superficiali. Quindi
0: faceva finta niente. Stefano, dimmi. Senti Steve, come regalo del tuo compleanno, Carnevali, il tuo amministratore delegato, ti fa sapere che l'obiettivo minimo è il quarto posto. Cosa vogliamo fare quest'anno?
7: No, io sono della vecchia guardia, 56 anni, io non mi accontento mai dei quarti posti. Per me era blasfemia dire che la Juve si contentava dei quarti posti. Però so che
0: minimo però,
7: Sì, sì, minimo.
0: È il tuo obiettivo minimo.
7: Il periodo è questo e bisogna anche un pochino accontentarsi sicuramente. Però a partire già dicendo il quarto posto, io anche quando eravamo con Zavarov speravo di vincere il scudetto, che cioè, non stavo lì a pensare. Allora,
0: guarda Stefano, guarda, ti posso rivelare questa cosa, pensa che io sono talmente come te, forse anche peggio, che l'anno in cui perdevamo a Sassuolo 1-0 e ci trovavamo sedicesimi, quindicesimi, tredicesimi, dove cavolo eravamo, pensavo di vincere lo scudetto. Pensavo di vincere lo scudetto, tu pensa un po', l'abbiamo vinto.
7: Certo, bisogna sempre non mollare mai. Il nostro motto è fino alla fine.
0: Oh. Tempo, sennò... Meno male che c'è Stefano, che c'è Zegrova, che si è messo a ridere ieri, ha detto: ma perché no? La Juve è la Juve, perché no andare a combattere con l'Inter? Siamo la Juve. Bravo Zegrova.
7: Poi io quella parola lì non la dico mai, dico prescrittese, cioè io non la dico più quella parola lì, quindi...
0: Basta. Ci sono tanti quegli aggettivi che si possono usare. Stefano, ancora tanti auguri da parte di tutta la chat di Radio Bianconera, goditela.
7: Grazie Claudio e saluto a tutti.
0: Grande Stefano. Grande Ste, grandissimo Stefano e grande Yves, che come al solito vi becca, vi chiama, vi fa partecipare in diretta. Ma te l'ho già chiesto forse, ma il giorno del tuo compleanno come facciamo? Vai in onda tu e ti chiamo io da casa, come facciamo Yves?
1: Chiamiamo prima Pogba se riusciamo.
0: Come chiamiamo Pogba? Non ce l'ho il numero di Pogba, c'ho la mail.
1: Lo so, mandi la mail, detto che abbiamo lo stesso giorno.
0: Ma tanto non risponde, funziona così, non ha mai voluto dare il numero, c'è la mail, tu gli mandi la mail e lui non ti risponde, quindi... Okay.
1: Iniziamo a provare da adesso.
0: Vabbè, gliela mando in francese, in Françoise. Me la fai tu.
1: Magari se cominciamo zio Pat.
0: Zio Pat potrebbe essere una strada zio già Pat più percorribile.
1: Apre tante vie.
0: Zio Pat apre tante vie, attenzione, grande chiosa da parte di Yves. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, Giuseppe da Genova dice: nel messaggio precedente su cui ho sbagliato i conti mi sono tolto un anno, ne avevo 8,30, sono del 49. Come 8,30? No, 59, 69, 79, 89, 99, la misera. 2009, 19, 29, nei 77, perché 8,30? Ne avevo 8, 2 punti 30. Giuseppe, cosa mi combini? Sarà il T9. Bonni scrive: ma tu pensa se avessimo riscattato Holm dal Bologna avremmo fatto tombola? Lo so, sta finendo male dal punto di vista dell'infortunio Holm. Hai ragione, ma perché ti è venuto in mente Bonni questa mattina Holm, che sinceramente non è più nei nostri pensieri? Giuseppe da Genova scrive: Sivori lo vidi giocare per la prima volta nel maggio 58 a Genova, quando fece due gol alla Sampdoria, ma poi nel secondo tempo ne prendemmo tre. Vabbè, allora. E io piansi. Anche se sapevo che avevamo già vinto lo scudetto, avevo solo 7 anni e mezzo. Joseph da Genova, grande. Gianni, purtroppo 75, è stata la prima partita che papà mi ha portato a vedere al comunale, attenzione. E poi Luigi da Torre Annunziata, ormai penso che hai capito come la penso, generale. Non faccio commenti, perché sennò ci sarebbe tanto da dire. Non chiedo di conto, sarebbe difficile da esaudire. L'unica cosa che chiedo è di parlare di più, di tutto, della Fondazione Bianconera, della Juve, dei soci, di tutto. Luigi, che così, cordiali saluti, che cos'è un telegramma? Luigi, che è sto telegramma? Va a vedere da Torino, dice: ho acceso ora, ma magari lo hai già detto, che ora si può vedere la partita Cremonese, lo sapevo, l'ho detto 3 volte, ma è arrivato. Ma arrivate prima, ragazzi. Alle 12.30 la Juve gioca con la Cremonese, si può vedere sul sito della Juve, a gratis. Tu pensa a Gianni, Yves, che ha visto giocare Sivori contro Pelé, cioè capisci cosa ha visto? Ha visto robe di cui noi parliamo senza aver visto. Io li invidio, queste nostre memorie storiche le invidio veramente. A me sarebbe piaciuto vedere Sivori e Pelé, soprattutto Pelé. non dei documentari nei filmati, ma dal vivo. Pelé mi sarebbe piaciuto. Gare. Meglio Pelé o Maradona, secondo te?
1: No, Pelé. Non
0: cresce Pelé. Pelé a me. Anch'io. Anch'io sono cresciuto a Pelé, pane e calcio. Pelé tutta la vita, non scherziamo. Ma ragazzi, Pelé è persona seria. Gino mi ha dato un messaggio che non posso leggere. Gino, ci sono due paroline che non posso leggere. Gino, non posso leggerti sto messaggio con queste due paroline. Fai il bravo. Ma andiamo su calcio e finanza, che abbiamo lasciato lì in pendenza perché c'è un sacco di carne al fuoco. Allora grigliamo, andiamo a grigliare. Forza, dai. Si accende lo scontro tra CONI e FIGC sui votanti per il commissariamento. Il nodo riguarda la partecipazione al voto di Elisabetta Spina e Diana Bianchedi. Oltre alle modalità della votazione, il CONI spinge per il voto palese, la FIGC per quello segreto. Il CONI dice mettiamo i panni sporchi in piazza, forza, voto libero, aperto. La FIGC dice no, voto segreto, perché con il voto segreto puoi condizionare, tanto è segreto che gli frega la gente. Ah, voto segreto vuole, va bene, ma dai, dov'è la novità? Intanto viviamo nel segreto, silenziopoli, archiviopoli. Inchiesta arbitri, la procura FIGC accoglie la richiesta di archiviazione per Rocchi. Però io voglio, vediamo se Calcio e Finanza hanno fatto i bravi, eh? Leggiamola bene, perché letta così l'interpretazione è stata tutta archiviato. Ma leggiamola bene, inchiesta arbitri, la procura FIGC accoglie la richiesta di archiviazione per Rocchi. Il fascicolo federale sulle presunte irregolarità nella sala VAR di Lissone si chiude senza contestazioni per l'ex designatore, via libera anche dalla procura generale dello sport del CONI. La procura federale ha chiuso con la l'indagine nell'ambito del procedimento relativo alle presunte irregolarità dei rapporti all'interno della sala VAR di Lissone. Sto leggendo tutto, eh? La Procura federale ha seguito la stessa strada, disponendo la chiusura del procedimento dopo gli accertamenti svolti sui fatti legati alla gestione e ai rapporti interni della sala VAR, uno dei temi che negli ultimi mesi aveva alimentato il dibattito attorno al funzionamento del settore arbitrale. L'archiviazione decisa dagli uffici federali ha inoltre ricevuto il via libera della Procura generale dello sport presso il CONI, passaggio previsto dall'iter della giustizia sportiva prima della chiusura definitiva del fascicolo. Con questa decisione si chiude dunque anche sul piano federale il filone che riguardava Rocchi e le presunte anomalie collegate all'attività della sala VAR di Lissone. Quindi arbitropoli non è ancora finita, è la sala VAR di Lissone. Poi voi mi direte, Yves, vabbè, ma tanto poi chiuderanno quell'altra. E vabbè, ma finché c'è vita c'è speranza. Teniamola aperta finché non mi chiude anche quell'altra. Curioso che Rocchi è sempre dietro. Hai visto che lo sfondo dietro Rocchi è sempre nerazzurro? Quando si leggono le notizie, hai visto io?
1: Ma bisogna essere un po' appartenenza.
0: Bricconcello di Univ de Roche, la sai lunga, idolo delle chat, attenzione, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba. Radio Bianco Nera. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, abbiamo la squad list, eh? Vai su X della Juve, dai, c'è la squad list, che sarebbero poi convocati per la partita che tra poco all'ora di pranzo potremo vedere sul sito ufficiale della Juventus. La squad list, c'è Bremer, Gatti, Kelly, Colomuani, su cui Carnevali crede molto, il grande ritorno di Cambiaso con il numero 20, col 22 l'americano Weston McKennie, e poi Pinsoglio, Rugani, Radu, Rizzo, Durmisi, Maccobbo, un sacco di giovani, Armadio, Corigliano, Montero, il figlio di Montero, Grelod, Brancato, Ripani, Marchisio, il figlio di Marchisio, Savio, Corradi, Guerra e Mangia Poco, su cui immagino da piccola scuola, Yves, quanto l'avranno preso in giro il povero Mangia Poco? a Coco, porra gioia. Questa, non vi siete ancora registrati al sito della Juve? Vi registrate, è gratis, e alle 12.30 potete vedere gratis Juventus Cremonese, che sulla di Bianconera commenteremo prima, durante, dopo, insomma ci faremo un sacco di ragionamenti. Abbiamo la squad list, attenzione, un sacco di giovani ragazzi, attenzione. Mentre, vi dico la verità, io questa mattina la sveglia della Gazzetta l'ho evitata perché riguarda Cristiano Ronaldo, però trapela evidentemente che Cristiano Ronaldo a loro gli è sempre stato un po' sulle balle, preferiscono Messi, eh? Così, ma leggendola mi viene da pensare, cioè sostanzialmente gli dicono a Jesus del Portogallo: bravo che l'hai cacciato, male che poi l'hai rincorso, però fino a quando hai detto che giocano tutti uguale, bravo, eh? Ma ragazzi, in che mondo viviamo? Ma non ci sono i giocatori tutti uguali, ma scusate un attimo, Del Piero non era uguale, Ronaldo non è uguale, Messi non è uguale, Platini non è uguale, Rivera non è uguale, Mazzola non è uguale, Riva non è uguale, cioè non erano uguali, erano diversi dagli altri. Anche oggi ci sono i giocatori, Mbappé non è uguale, Mbappé non lo puoi trattare come Papurlé, ma di che stiamo a parlare? Altrimenti non lo convochi, ripeto, non lo convochi. Se è la fine del Ronaldo portoghese, non lo convochi, fai una bella conferenza stampa la prima, dice: ragazzi, basta, è finita l'era Ronaldo, gli facciamo 7 statue, abbiamo vinto grazie a lui, forse prima non abbiamo vinto e non vinceremo neanche dopo, gli facciamo quindi la statua, ma è finita l'era di Ronaldo e non viene più con la nazionale, basta. Ma se tu lo porti non puoi fare sta roba qua, perché Ronaldo è Ronaldo, può piacere, non piacere, stare sulle balle, ma è Ronaldo, è diverso da tutti. Ragazzi, il Portogallo ha vinto con Ronaldo, cioè, ed è il Portogallo, Il Portogallo non aveva mai vinto niente. E ragazzi, ma l'abbiamo visto anche con noi, dai, su. Cioè, noi avevamo una squadra di campioni e il Bonucci di turno ti racconta, finita l'epoca Ronaldo. Ragazzi, con Ronaldo partivamo 1-0, davamo la palla a Ronaldo. Cioè, era diverso anche dai campioni che avevamo. O no, Yves? Vogliamo mettere in discussione questa cosa qua?
1: No, io aspetto quando si ritirerà Messi cosa scriveranno.
0: Vabbè, ma Messi è stato uno dei più grandi calciatori della storia del calcio, che c'entra? Ronaldo uguale, si sono divisi tutti e due palloni d'oro per un'epoca infinita, quindi non puoi trottare uno al miele e l'altro tirargli ogni volta le bastonate, non è corretto. D'altronde noi cerchiamo la correttezza in questo paese sportivo qua. Adesso, oh Jesus, fate i bravi, sentiamo un vocale da casa.
8: Claudio, ciao, io non ti ho mai scritto, ma ti ascolto sempre. Ma volevo farti una domanda: ma dopo la sentenza dell'Udinese, a livello legale, sì, non si potrebbe fare, sì, ricorso per aver ricevuto una sentenza che si basava sul nulla, cioè su un reato che non era reato?
0: No.
8: Chiedo, per informazione.
0: No.
8: Grazie, no. Ciao, buon lavoro e forza.
0: Grazie a te. No, perché la Juve, pur senza colpa, ha patteggiato dal punto di vista sportivo. Quindi non può fare ricorso su assolutamente niente. Purtroppo no, ci doveva pensare prima. Sentiamo un altro vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. Ma io sento tutti lamentarsi, tipo juventini da qualsiasi parte, nei bar, nei club, dappertutto. Ma alla fine dico, se non vogliamo tutto sto schifo, perché ancora tutti abbiamo l'abbonamento? Ancora tutti vanno a pagare le pay TV? Bisogna stoppare tutto, solo così crollerà tutto il giocattolo. Già sta crollando, diamogli il colpo finale, dai. Così vediamo come va a finire. Ciao e buona giornata a tutti, forza Juve.
0: Ciao e buona giornata anche a te. Devo dire, Yves, che avevamo timore un po' tutti che queste 3 settimane di sosta non regalassero degli argomenti di discussione.
1: Non si può dire mai una gioia.
0: Oltre le più rosee aspettative, ogni giorno succedono 3-4 cose su cui possiamo andare tranquillamente a discutere. Però vedi che quando c'è la pausa esce fuori tutto. Quando ci sono le pause esce fuori, perché quando ci sono le partite si parla delle partite. Appena si bloccano le partite dei club, che sono l'unica cosa che conta, si ferma tutto e allora esce fuori di tutto e di più, eh? Poi i protagonisti del mondo del calcio ci aiutano, vedi Cristiano Ronaldo con la sua uscita anticipata dalla nazionale. Chissà come finirà adesso questa cosa qua. Secondo te come finisce questa cosa qua di Ronaldo?
1: E vi siete contenti e felici?
0: Beh, insomma, contenti e felici, te vabbè che credi ancora alle favole. Claudio,
1: lo chiamerà il presidente del Portogallo, lo onoreranno con tutti i meriti, punto e basta.
0: Non lo so. Non lo so, non sono molto. Secondo me ci sarà ancora strascico molto polemico, perché guarda che il commissario tecnico del Portogallo, Juan Jesus, lo vedo bello incattivito, lo vedo sulla griglia, lo vedo brace, lo vedo grande, brace ardente. Attenzione, non lo so. Come finirà con il buon Cristian Pasquato? Secondo te gli faranno una statua? Il presidente della federazione lo elogerà per quanto ha dato al calcio italiano? Lui ringrazierà dall'alto della sua eleganza, dirà: ma no, ragazzi, siete i miei sudditi, in fondo ho fatto poco. Però.

0: Gira il telefono, che mi sei storto, gira il telefono. Bravo, bravo, bravo. Bravissimo, bravo. Adesso, okay.
1: Non si può sempre vincere, nel senso, sarebbe fantastico, dai.
0: Si dice sempre così, non è vero, guarda che anche il buon Carnevali è crollato, ieri Carnevali finalmente ha tirato fuori la frase storica, ha detto io sono come Boniperti, vincere è l'unica cosa che conta, l'ha capito anche lui.
1: Bene, saranno tutti contenti i tifosi juventini.
0: Eh sì, a me l'ho detto una parola juventina, scusa, all'inizio
1: sta iniziando anche lui, dai, ad adattarsi al mondo bianconero.
0: Senti, ma tu te ne saresti andato dalla nazionale come ha fatto Ronaldo?
1: Mai. È vero che ho letto un post che il Portogallo prima di Ronaldo non esisteva, nel senso ho visto tutti i trofei che hanno vinto, tutte queste cose, tutto vero. Però penso anche che a 42 anni... cioè tu non possa fare queste cose, nel senso tu devi avere rispetto in primis dei tuoi compagni, di te stesso e poi comunque di tutto il Portogallo. Per quanto tu possa avere ragione o meno, ecco, siamo tutti curiosi, almeno io sono curioso di sapere cosa sia successo, perché tutti e due parleranno dopo la partita, quindi vedremo un po' cosa sia successo, però...
0: però
1: non posso, Cristian,
0: che vuoi che sia successo? Scusa, questo lo hanno portato lì, gli ha fatto fare la partita in panchina, lui gli sono girate le palle, dai.
1: Ho capito, però è calcio, cioè non è mai successo in Portogallo ed è vero.
0: Ma se tu, scusa, no, qui dobbiamo fare esempio di vita vissuta, altrimenti ragazzi, dobbiamo calarci nelle realtà. Allora, ma se tu domani vai al campo, Tu sei come Ronaldo per il Portogallo, per la tua squadra, scusa. E l'allenatore ti fa fare due panchine, ci dice vieni a giocare e poi ti fa fare due panchine, cosa fai?
1: Ma guarda, di sicuro non lascio la borsa e vado a casa alla terza, o chiedo di cambiare squadra, cioè... Ti posso dire, ho parlato giusto l'altro ieri con il mio mister, no? Di questa cosa qui, fatalità. Gli ho detto di sentirsi libero, di fare qualsiasi cosa voglia fare, nel senso, perché sai, magari capisco che arrivi a un certo punto dove la tua presenza, come hai detto tu, è importante, no? Quindi magari gli allenatori si sentono obbligati a darti un qualcosa o a farti giocare. Per me questo non deve essere, perché cioè non deve succedere, perché se l'allenatore per qualsiasi motivo ha intenzione di fare una tattica diversa piuttosto che di dare la possibilità a un altro giocatore, cioè, è giusto che lo faccia. Credo che il mio allenatore sia stato intelligente e mi sia venuto a parlare, no? Ok, mi sia venuto a parlare e mi ha detto, abbiamo un po' parlato in generale e quando penso ci sia trasparenza e sincerità, sicuramente possono girarti le scatole, perché tutti noi vorremmo giocare tutte le partite, anche se siamo stanchi, anche se pensiamo di non esserlo, quello sì, però credo che gli allenatori siano pagati per fare delle scelte, magari anche importanti a volte, no? Poi magari in questo caso il giocatore non è stato avvisato, non è stato preso da parte, non gli è stato detto guarda che ho intenzione, non lo so. Però penso che quando tu sei trasparente e sincero, il giocatore non possa dirti niente, anche se qui stiamo parlando, ripeto, di un campione che però allo stesso tempo ha 42 anni, dove giochi in una nazionale dove ci sono altri campioni, è vero che lui è la star.
0: Forse è quello che dici tu adesso, cioè credo che alla fine non, cioè, secondo me,
1: però abbandonare così,
0: perché non gliel'ha detto prima
1: la nave, abbandonare no, la nave, però è certo. Proprio è proprio brutto, cioè è proprio dare certo. un segnale di disfatta, no? Come essersi arresi, ma arresi di cosa? Capisco che lui in queste due partite avrebbe potuto fare 8 gol e quindi avvicinarsi al suo record, battere altri record, perché lui vive per queste cose, no? Però ci sono anche i tuoi compagni, per quanto tu possa essere la star e l'elemento

0: principale, cioè non, siccome non puoi comportarti così, ma anche per rispetto di tutti
1: però
0: i portoghesi
1: che magari
0: stanno dalla tua parte.
1: Però, Cristian, ci sono sempre stati e sempre ci saranno i giocatori, che sono pochissimi, i giocatori diversi dagli altri ci sono, dai.
0: Sì, lui lo è, però non lo so io cosa sia successo o il perché, ecco, siano state fatte queste scelte. Però allo stesso tempo, ripeto, fai parte di un gruppo devi rispettare i tuoi compagni, devi rispettare le scelte di un allenatore che possono anche essere sbagliate, nel senso.
1: Quando vinci,
0: c'è poco da dire. Sarebbe stato un problema se avesse perso queste due partite, sarebbe successo un casino, sicuramente, ma ha vinto.
1: No, stavo pensando con il prima, cioè perché poi se quando vedi che si avvicina anche un po' alla fine...
0: Credo che... se l'allenatore gli avesse parlato prima delle partite, prima, probabilmente lui se ne sarebbe andato via prima, no? non lo so.
1: Io ho detto così. Secondo, tra l'altro, un pochino lo conosco Ronaldo, poco, ma ci ho avuto a che fare per qualche due annetti di fila, quindi un pochino lo conosco. Secondo me lui si è stizzito per quello che dici tu adesso, cioè se l'allenatore avesse fatto con lui una conferenza stampa congiunta prima della Nation dicendo basta, Cristiano Ronaldo ha finito la sua avventura con la nazionale, si parlavano prima con la federazione, gli facciano la statua, amici come prima.
0: Quindi però tu pensi che sia proprio la fine di un'era in nazionale, cioè tu valuti, cioè che l'allenatore pensi questo?
1: Credo di sì, cioè da quello che ha detto in conferenza stampa è stato molto duro, è stato molto diretto, ha detto qua tutti i giocatori sono uguali, decido io che gioca, se può fare 30 minuti bene, se no niente, cioè l'ha messa giù molto dura. Allora a quel punto lì non convocarlo, cioè perché poi è evidente che vai allo scontro, conoscendo il permalosetto.
0: È chiaro, oppure ne parli insieme.
1: Voi me lo dovete dire prima, hai capito, quando devo appendere le cuffie al chiodo. Non è che me ne posso accorgere in diretta, mettermi lì e guardare qualcuno che va in onda al posto.
0: No, ma poi è sicuramente una cosa che vorrà decidere lui e che non vorrà far decidere agli altri.
1: Esatto.
0: Quindi sicuramente sì,
1: stavo pensando alla Juve, dicevo questo problema non ce l'abbiamo perché noi non ce l'abbiamo più il Cristiano Ronaldo, quindi
0: sì, non c'è più la stella polare
1: che sarebbe Yıldız. Infatti ieri Carnevali ha detto ci manca Yıldız, provate voi a, cioè ieri Carnevali ha detto oh, io una sfiga così di infortunio non l'ho mai vista, Yıldız ci manca, perché
0: sì,
1: comunque,
0: però io
1: insomma,
0: penso provate... che oggi Yıldız, però... sia per l'età che ha che per tutto se dovesse fare due partite in panchina
1: non farebbe sicuramente
0: questo casino,
1: esatto.
0: Ma io non penso che ci siano altri giocatori.
1: Ma quindi vedi, scusa, non è un bene. Ma quindi non è un bene, perché noi giustamente facciamo della teoria giusta e corretta sul fatto che tutti devono essere uguali, ma invece non è un bene, perché se nella Juve la stella capricciosa non c'è, vuol dire che il livello non è ai massimi, perché non hai il grande campione.
0: Vabbè, ma questo lo sappiamo e l'abbiamo sempre detto, credo, no? Cioè, obiettivamente, ma come non c'è nell'Italia, no? L'altro giorno io pensavo che parlavano che i tifosi fuori dall'hotel dell'Italia non ce ne sono, questa distanza tra... Però io penso anche, no, tu vai fuori dall'Argentina e c'è Messi. Vai fuori dal Portogallo e c'era Ronaldo, vai in Francia e ce ne sono 5 o 6, vai in Spagna ce ne sono 5 o 6, cioè vai in Italia, hai capito? Cioè,
1: no, lo so,
0: con tutto il rispetto, ci mancherebbe, perché no, poi certo. Sai la gente
1: ragazzi, se no racconteremo qualcosa che non esiste, è la stessa roba in parallelo per la Juve. Ieri Carnevali dice, vincere l'unica cosa che conta, però ci vuole tempo, però il mercato è difficile, però non siamo più in condizione di comprare il giocatore da 80, anzi abbiamo preso Alai Begovic sperando di venderlo a 80, e ti dice obiettivo minimo quarto posto, cioè bisogna essere anche un attimo realisti. La nazionale poi oltretutto paga anche tutto questo caos, la federazione, molti tifosi disaffezionati per tutto quello che è successo in questi anni. Poi, come dici tu, è chiaro, domani arriva Pelé e il tifoso di calcio impazzisce per Pelé. Quindi
0: chiaro.
1: Tu, Ronaldo, ci devi pensare bene a come mediaticamente affrontare questa cosa, se no viene fuori sto macello qua. È evidente.
0: Sì, vabbè,
1: ti ricordi quando Vieri disse, ti ricordi quando Vieri disse in conferenza stampa ai giornalisti: sono più uomo io di tutti voi messi insieme.
0: Stamattina mi posso guardare allo specchio, voi no.
1: Bravo, no, normale, te la ricordi però, anche te.
0: Però io penso, sì, avrò avuto 6 o 7 anni, però sì, la ricordo. Però lui non gliene frega niente, secondo me, del casino che può aver fatto, tanto è una macchina da guerra, cioè lui ha la sua azienda e magari anche nel far clamore o questo casino, tra virgolette, ce ne guadagna, no? Quindi, anche perché io penso che ci siano tante persone dalla sua parte, no? Credo, per quanto lui possa aver sbagliato ad avere un comportamento così, perché io me ne sto lì e poi dopo 3 partite che l'allenatore mi lascia in panchina lo chiamo e gliene dico 4, perché posso farlo, capito? Cioè fare così per me è da perdente, tra virgolette, cosa che lui non è.
1: Alla prossima puntata, direi. Senti, alle 12.30 la Juventus scende in campo contro la Cremonese. Juventus zeppa, infarcita di giovani. Oh, ci sono i figli di Montero e di Marchisio. Pensa a te quanto tempo che è passato.
0: Tantissimo.
1: Il figlio di Marchisio mi gioca nella Juve dei grandi. Mamma mia, cioè, non si può. Non so neanche se i tempi sono portati.
0: Se quando fossi alla Juve io, ci se mi fosse già nato.
1: No, stavo facendo i conti. Sì,
0: era piccolino.
1: Ne ha 17 adesso. Ne ha 17 adesso. Sì. Però non lo portava in ritiro. No, non mi sembra. No, non ho immagini di questo tipo. No. Ma secondo te il figlio di Marchisio subisce il cognome Marchisio? È difficile o è più facile?
0: Beh, posso dirti, vedendo diciamo dov'è, non credo. Anche perché non penso che sia la Juve perché Marchisio. La Juve ti prende se hai delle qualità, che tu possa essere Marchisio o Giuliani, no? Quindi credo che se è lì ha sicuramente delle qualità e per il momento non abbia sofferto questo cognome. Poi sai, è ancora giovane, piccolino e magari deve ancora calcare il calcio che conta, quindi quello si vedrà sicuramente.
1: Poi sicuramente agevolato dal fatto di avere una buona famiglia alle spalle, però non è mai facile per i figli col cognome, perché noi siamo già lì, io per primo l'altro giorno, stesso numero, stesse movenze, stesso ruolo, bravo come poi dopo magari fa 2 partite e non rende e me lo massacrano, perché in Italia
0: sì, vabbè, ma io penso che sia giusto. Sai, i paragoni vengono fatti sempre ed è anche bello da un certo punto di vista, no? Io penso che lui debba fare il proprio percorso, si debba divertire e poi anche perché fare quello che ha fatto il papà è difficilissimo, cioè è veramente difficile, cioè la carriera non esiste solo la Juve come ha fatto il padre e basta, cioè puoi fare una carriera anche in qualsiasi altra squadra e diventare una bandiera in un'altra società e quindi
1: però per quello che ti dico che poi il cognome ti pesa, cioè guarda adesso cosa sta capitando al figlio di Maldini, no? Cioè Maldini no? Maldini nonno, Maldini padre, tutti i fenomeni e poi invece figlio di Maldini bravo e però sta avendo una carriera leggermente diversa e tutti gli vanno addosso.
0: Sì, sicuramente, però ripeto, non è facile fare il calciatore e giocare in Serie A, è difficilissimo, quindi già che sia lì Maldini per me è tanta roba, poi ripeto, fortunatamente ha anche un ruolo diverso dal padre, quindi diciamo che ha sì il cognome, ma non possiamo paragonare i due giocatori, no?
1: Invece vedi Marchisio Davide è uguale, ha pure la maglia numero 8, ecco. Secondo me si prende, è proprio uguale.
0: E allora speriamo che il destino gli faccia fare lo stesso percorso.
1: Speriamo per lui, lo spingiamo, lo aiutiamo. Tuoi figli quanti anni hanno adesso? I tuoi figli?
0: 15 il maschio e 11 la bimba.
1: E mi gioca a calcio?
0: Sì, gioca, però è mancino a differenza mia, è un terzino sinistro a differenza mia che sono attaccante.
1: L'hai fatto per non avere concorrenza, di la verità, me l'hai mandato
0: alla parte. Sì, mi avrebbe potuto fregare il posto.
1: Attenzione, mamma mia.
0: Però basta, posso dirti, no, il mio sogno è quello di poter fare una partita insieme, ti dico la verità.
1: Attenzione.
0: Sì. Sì, lui adesso vabbè gioca qui nelle giovanili. Il mio sogno è quello, sì, di poter fare una partitina insieme, una partita vera. È che deve essere bravo lui a non mollare, nel senso gli auguro anche di fare un percorso diverso se avrà la possibilità, perché quello che è stato per me, cioè, è stato fantastico andare via di casa, conoscere altre realtà, no? Però se dovesse essere il suo percorso qui, devo tenere botta anch'io, perché sai, ancora 2 o 3 anni prima che lui arrivi, e quindi sarebbe veramente bello poter giocare.
1: Vabbè, ma ci devi chiamare prima, ma noi veniamo, noi filmiamo, noi documentiamo.
0: Ah beh, se dovesse succedere facciamo una gran festa a Campodarse.
1: Sì, sì. Grande visibilità questa cosa. Scusa, padre e figlio che giocano insieme, ma quando capita? Mai praticamente.
0: Non credo, non lo so quante volte sia capitato. Anche in categorie inferiori, no. Non lo so.
1: Ronaldo, perché il figlio di Ronaldo che dovrebbe avere anche lui 17 anni ormai, gioca. Hanno fatto un allenamento insieme. Partita Ronaldo e figlio no, anche perché sennò sarebbe stata su tutti i giornali per 2 settimane. No, assolutamente no. Però figlio di Ronaldo, un altro cresciuto a palestra e 4 del mattino esercizi nella vasca, un altro di quelli.
0: Ma lo vedo che è molto strutturato lì, quando ogni tanto esce qualche video che parlano. Beh, ecco, è stato spinto dal padre lì o no?
1: Per forza. Io a casa mangio la Nutella.
0: Personalmente non sono così, ecco, cioè no. Io da ragazzino ero malato di calcio, ma proprio guardavo tutte le partite, ero proprio interessato, ma purtroppo, per fortuna, mio figlio non è così, nel senso non guarda calcio, lo pratica, non ha questa malattia che avevo io purtroppo.
1: Questa malattia, però, malattia che abbiamo però, tutti vabbè. Noi. Chiama la malattia,
0: sì, meno male che c'è sta malattia. Nel senso, farà la sua vita, farà il suo percorso, quel che sarà.
1: Noi abbiamo segnato, Ive è già pronto, abbiamo le telecamere, abbiamo tutto. Allora, il giorno che papà Pasquato gioca con figlio Pasquato, noi di Radio Bianconera, tac, andiamo lì e ci facciamo anche una bella grigliata, guarda, tanto ci pensa Ive.
0: C'è mio papà che vi aspetta, e come?
1: Allora basta, siamo a posto, la grande
0: squadra di famiglia. Abbiamo tutto.
1: Cristian, grazie, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Buon weekend senza calcio, purtroppo.
1: Anche a te. Grazie Cristian Pasquato. Ciao Cristian. Ive, siamo leggermente in ritardo, quindi piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
3: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
4: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato la partita di Bursa, e quindi decideremo. Non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
3: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per 3 mondiali. Va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca. Il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio, dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1. Domani qualifica alle 3.50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull, il più veloce nella prima sessione di libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis, a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
1: Il buon Carnevali, tra le tante cose, ha detto del vero presidente della Juventus nulla di vero.
6: Voi ci dovete ascoltare, noi. Anche le voci su Ginevra Elkan non risultano.
1: Al buon Carnevali, che Elkan lo sente tutti i giorni, lo ha sentito anche ieri. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera pronta. Pelle d'oca, emozione. Alle 12.30 torna a giocare la Juve.
6: Rivaldo ha giocato col figlio, scrive Davide da Bologna. Ah, Rivaldo, me lo ricordo Rivaldo. Anche abbastanza mancino era Rivaldo, no? Grosso fisicamente. Luca dice, tornando a ieri, credo che sia perfettamente inutile far capire a pseudogiornalisti faziosi che umiliano la nobile professione che è Calciopoli. È stata un'enorme menzogna, forse pilotata da dirigenti, giornalisti, tifosi. Plusvalenze si fanno in due, che la Juve possiede beni immobili, unica società, perché si dice non c'è per giorno di... Luca, hai fatto un pastrocchio, io ho capito, ma hai fatto un pastrocchio. Stefano da Firenze, sono nato juventino, l'ho vista perdere, vincere tanto, ma credo che questa volta difficile che rivinceremo, forse in un altro campionato. Oh la misera, Steve. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Radio Bianconera, Leo da Lisbona, scusate il piccolo off topic, ma volevo soltanto dire che qua in Portogallo l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo, per usare un eufemismo, non lo stanno prendendo molto bene. Il popolo portoghese è un popolo relativamente permaloso e proprio il fatto che se ne sia andato da ritiro non è piaciuto per niente, e onestamente credo che non abbiano tutti i torti, perché che non faccia piacere stare in panchina, d'accordo, però io un giocatore che se ne va dal ritiro della nazionale perché l'allenatore l'ha messo in panchina, onestamente non me la ricordo da quando seguo il calcio, ovvero ormai già da un bel po' di annetti. E volevo anche ricordare l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo quando siamo stati eliminati, quando era da noi, quando siamo stati eliminati dalla Champions con l'Ajax, i gesti che fece alla fine della partita, come se n'è andato svuotando l'armadietto in poche ore, scappando col volo privato, e anche naturalmente il fatto che dopo essersene andato l'avventura di Cristiano Ronaldo con la Juventus si è chiusa con un processo in cui ci ha fatto causa per quelli che per lui sono oggettivamente pochi spiccioli. Detto tutto questo, non me lo ricorderò sicuramente come un grande juventino del passato. Che cosa ne pensi? Un abbraccione.
6: Hai detto tutto tu. No, aggiungo soltanto una cosa. Per quel che so io, però, o magari io ho parlato con un collega portoghese, perché mica seguo il Portogallo, però da quel che ho capito io, l'allenatore gli aveva promesso di fargli fare mezz'ora. E poi in conferenza stampa ha detto, se gioca mezz'ora lo decido io. E quindi, se conoscendo appunto il permalosone, si è un po' alterato. Fabrizio da Parma, l'impunità dei soliti noti, la libertà che hanno certi dirigenti di muovere le pedine in federazione sono una chiara dimostrazione dello stato in cui versa il calcio italiano. Male, molto male, molto male. Liv scrive, comunque le narrazioni, quelle belle, sono sempre divertenti da leggere. Ho scoperto in questi giorni che Caiode non ha mai giocato nella Fiorentina, ma solo giocato nella Juve. Da ciò che ho letto, l'errore è stato commesso dalla Juve, che lo ha ceduto ancora minorenne al Gozzano, e non dalla Viola, che l'ha lasciato partire per l'Inghilterra. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera, Vanni da Mantova. E volevo puntare un attimo l'attenzione sui famosi soldi che mette Elkan, sì, in questa fase, o che metterà, indipendentemente da quelli che sono. Si nota chiaramente che anche a livello social, nei tifosi, nelle trasmissioni TV in generale, quasi questo rosicamento dà fastidio, perché puntano sempre gli errori sui soldi che abbiamo buttato via, che abbiamo speso, ma in realtà rosicano perché ha fatto di tutto per farci fuori, mentre noi abbiamo una proprietà che piano piano alla fine rialza sempre la testa, e questo fattore fa un po' ridere, perché ci mandano giù con la testa con la testolina sott'acqua, ma noi abbiamo una proprietà che loro non hanno, gli altri non hanno, e piano piano riemergeremo e li rimetteremo tutti a tacere. Quindi un rosicamento bello e buono.
6: Rosicamento. Olè. Poi c'era anche un altro aggettivo che seguiva in descrizione della situation, ma la canzone chi la sa la sa, chi non la sa non la sa. Sentiamo un altro vocale da casa.
9: Ma di che cosa stiamo parlando? Non credo che sia stato irrispettoso nei confronti dei compagni o abbia puntato i piedi, però proprio per quello che ha dimostrato, gli ricordo il Portogallo prima di lui e dopo di lui, sono due cose completamente differenti in termini di aura, in termini di ranking, in tutto. Non significa che per credito, così lui deve avere sempre il posto assicurato. Però probabilmente no, va bene la panchina, ma ti aspetti perlomeno di giocare, proprio perché hai dato tanto, non ti sei mai tirato indietro. Anche Zoppo ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia. Essere trattato come l'ultimo, no, non credo sia giusto. Cercano di voler giustificare qualcosa che secondo me non è giustificabile, perché ci sono le categorie e Cristiano Ronaldo rappresenta il calcio.
1: Ci sono le categorie, indipendentemente da quello che uno capisce. Vedi che sta roba di Ronaldo spacca, eh? Yves, sta roba di Ronaldo spacca.
10: Stai bevendo il caffè? Divide sempre.
1: Cosa stai bevendo, il caffè? Che fai?
10: Stavo bevendo l'acqua.
1: Oh, naturale o frizzante?
10: Nature.
1: Ma come, se francese devi mancare le bollicine. Come si dice bollicine in francese? Bollicine. Io faccio come lo spagnolo levo e metto la S. Fammi vedere bollicine in francese, come si dice? Non ce l'hanno neanche, secondo me. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno ragazzi, Carlo da Viglia. Caro Claudio, ma sto ascoltando e dici che insomma questi giocatori che sono super affermati anche a livello mediatico e compagnia bella siano dei giocatori un po' capricciosi. Io ti dico solo una cosa, ma Del Piero avrebbe fatto una cosa del genere? E non penso che Del Piero sia di meno di Ronaldo per noi juventini, forse anche qualcosa di più. Si voleva permettere tutto alla Juventus, invece come vedi come abbiamo visto si è sempre comportato in maniera integerrima.
1: Altro carattere.
11: Buona giornata
1: anche a te. Altro carattere. Ragazzi, ricordatevi sempre che Ronaldo viene dalle favelas portoghesi, non lo voleva, ricordatevi, perché noi siamo quello che siamo cresciuti. Portogallo, la sua mamma ha cercato di tutto, pregando anche il Signore di non farglielo arrivare quel figlio lì, perché non ce la facevano più a sfamare la famiglia. Vedi com'è cresciuto, capisci che ha sviluppato degli anticorpi e una fiducia in se stesso, nelle sue capacità, che appena vengono messe in discussione impazzisce. Sentiamo un vocale da casa.
12: Grande direttore, buongiorno, Alfonso dalla Calabria, da Girifalco, provincia di Catanzaro. Volevo solo ringraziarti, ti do del tu, perché sono molto più grande di te, quindi posso.
1: Volevo
12: ringraziare per tutto quello che fai per la nostra amata Juve. La Juve si ama, non si critica, sempre. Grazie direttore, grazie di esistere, un abbraccio.
1: Oggi ti ho superato in popolarità della chat, attenzione.
10: Tra il folle e il direttore, forse è meglio il direttore.
1: Alle categorie. Ma senti, il giorno che devo appendere le cuffie al chiodo, me lo dici tu? Chi me lo dice?
10: No, te lo direi tu da solo, perché devi sentire.
1: Me lo dico da solo?
10: Sì, te la devi sentire.
1: Non lo so, sai che ci ho pensato? Due o tre volte ci ho pensato negli ultimi due anni, sai? E non me la sono sentita. Due o tre volte ho detto basta.
10: Parlerò con un capo supremo in casa, ci organizzeremo bene.
1: Non me la sono sentita. Un po', mi sono sentito un po' guida, un po' l'arbitro guida, non me la sono sentita. Bol o gaseuse, le bollicine, dice Gianni. Bol o gaseuse, ti risulta?
10: Gaseuse, bolle, l'ho imparato più qua in Italia che in francese.
1: E allora? Vabbè, sentiamo un vocale da casa, non ne usciamo da sta cosa.
13: Claudio, buongiorno. Tu che li hai conosciuti tutti e tre, un aggettivo per Dino Zoff, Angelo Peruzzi e Gianluigi Buffon, me le potresti dare? Gianni da Canigatti.
1: Allora, aspetta, me li scrivo perché sto cercando bolle in francese. Chi erano? Zoff, Peruzzi e Buffon?
10: Sì.
6: Allora, no, Buffon non ti dico niente perché sono troppo amico, con il rischio di esagerare. Quindi per me Buffon è il portiere più forte della storia del calcio mondiale e doveva prendersi il pallone d'oro. Peruzzi sottovalutato, perché secondo me di tutti i portieri poi della Juventus noi ci ricordiamo meno Peruzzi degli altri, ma sarebbe quello che ha vinto una coppa, tra l'altro. Zoff è la storia. Zoff è la storia. Per me Zoff è la storia. Cioè io dico Zoff. Zoff è la storia. Sentiamo un vocale da casa.
14: Io penso che Cristiano Ronaldo, per tutto quello che ha dato il Portogallo, siamo d'accordo che ha un carattere particolare, ma proprio perché sai che è un carattere particolare, in tutti questi anni ha dato qualcosa di importante. Se proprio non lo vuoi far giocare, non lo prendi su. Certi giocatori meritano rispetto. Se tu non lo vuoi far giocare, non lo prendi su. Se lo prendi su per fare due panchine, conoscendo anche il personaggio, che non è un giocatore qualsiasi, c'ha un carattere suo particolare, non lo prendi su. Sai benissimo che lui, quando lo metti in panchina, si arrabbia. Quindi tu non lo prendi su e lo lasci a casa. Si può anche capire che uno come lui si è ora di cambiare pagina, c'è più di 40 anni, è ora di provare i nuovi. Però se lo fai giocare, se lo prendi su, lo fai giocare, se no lo lasci a casa. Enrico da Piacenza.
6: Enrico da Piacenza, che bello sentirla parlare, Emiliano Piacentino, attenzione, se lo prendi su, bull, si dice bull, bollicine, Yves, bull, bull. Bullè, bull.
10: Sì, bull, bull, poi sì, sì. Un bull.
6: Aspetta, aspetta. Bullè, bullè, bullè.
10: Non si legge
6: bullè.
10: La E finale.
6: E l'ha detto la traduttrice di Google.
10: Ma lascia stare, lascia stare.
6: La lascio stare? Bulle, allora, bulle. Non è ora di prendere le cuffie al chiodo. Quando è che è ora? Quando ci ridanno il mal tolto. Allora io mi ritiro quando ci ridanno il mal tolto. Quindi potrei morire a 250 anni, sostanzialmente. È dura poi, devo fare degli esami, devo essere seguito al fisioterapista. Ma posso andare in onda biascicando quando ho tanti anni, sono te, Ivo?
10: Vabbè, facciamo faremo il corpo robotizzato e lasciamo la metà corpo in su ancora che normale.
6: Ah, attenzione. Luigi da Manchester dice, secondo me devi lasciare la TV, perché ti fai solo sangue marcio. La radio su YouTube, il blog è un piacere. Eh no, Luigi, io devo andare a farmi sangue marcio in televisione, se non ci vado io, gli altri si addomesticano. Ci vuole uno che non sia addomesticabile, attenzione. Intanto... tra le tante notizie che vi sfuggono perché non vengono molto pubblicizzate, ci sarebbe questo Real Madrid che ha chiesto alla UEFA di indagare sul caso Negreira e quindi chiede alla UEFA di sanzionare il Barcellona perché ruba con gli arbitri. Così, il Real Madrid ha fatto questo espostino tra il 2001 e il 2018. Ricordate il caso Negreira? Sono gli anni in cui avrebbe pagato questa consulenza arbitrale il Barcellona. E l'UEFA sta indagando ufficialmente e potrebbe anche bandire il Barcellona dalle sue competizioni. Scrive in questo momento in Spagna AS. AS mi apre così: la UEFA sta indagando ufficialmente su richiesta del Real Madrid sul Barcellona e potrebbe escluderlo dalle sue competizioni. Beccate la lista, notiziuola. Cosa ne pensate? Yves, sai cosa si diceva da me da piccolo a scuola, Yves? Non so in Francia. Se fai la spia sei figlio di Maria. Non sei figlio di Maria.
10: No.
6: Real Madrid qua fa la spia.
10: Vabbè, meglio così, magari la facessero tutti qua anche, magari sbucano fuori le cose. Abbiamo l'inviato, eh?
6: Abbiamo l'inviato, il ritorno del grande inviato, attenzione, Camillo De Michelis. Tra l'altro Camillo De Michelis si scrive tutto attaccato. Ciao Camillo.
15: Ciao Claudio, buongiorno.
6: Ma noi ti scriviamo attaccato o staccato su tutto Juve?
15: Attaccato.
6: Ah, meno male, no, perché sai, stavo andando subito a controllare. E come mai la gente ti stacca?
15: Capita, no, ormai non ci faccio neanche più caso, però sì, capita da sempre che lo staccano, però non è un problema, ecco, ci sono abituato già dalle scuole.
6: Ma no, tu devi precisare, non devi fare come la Juve che fa passare tutto, devi precisare, attenzione, Camillo De Michelis è già sul campo, è già in strada. e non per strada, è già in strada, verso la Continassa, dove ci sarà l'amichevole clamorosa. Camillo gioca la Juve, cioè pensa, Juve Cremonese, amichevole così non se la sarebbe filata nessuno, in 3 settimane di sosta sembra la Coppa dei Campioni.
15: Sì, esatto, finalmente vediamo qualcosina, perché dopo 2 settimane di nulla, e per nulla intendo anche la nazionale che non interessa perché è una non competizione fatta anche male, 4 partite, 1 ogni 3 giorni, con valanghe di giocatori convocati a caso, perché poi valanghe di giocatori davvero convocati a caso, non ha nessun fascino oltre che nessun senso se non quello economico, ovviamente, e quindi siamo qua dopo 2 settimane di poco, perché diciamo che già c'è stato qualcosina, almeno netto, ad aspettare questa amichevole come se fosse, no, la mattina di Natale. E quindi direi che è una cosa positiva, almeno abbiamo qualcosa di cui parlare per il weekend e magari un po' l'inizio della prossima settimana in attesa poi dei rientri.
6: Cosa fanno? Una partita regolare o facciamo l'invasione alla fine del primo tempo?
15: No, è regolare, quindi anche perché insomma è forse più difficile fare l'invasione alla Continassa che allo stadio, ecco.
6: Esattamente. Senti, c'è grande curiosità per i giovani, perché dai, Bremer, Gatti, Kelly, Colomoni, Cambiaso, McKennie, Pizzoglio, Rugani, lo stesso Radu, già li conosciamo. Invece mangia poco, Guerra, Corradi, Savio, il figlio di Marchiso, il figlio di Montero e tutti gli altri. Su chi sono i tuoi occhi oggi?
15: Io so che Montero è piaciuto tanto a Spalletti nel corso di questi allenamenti, soprattutto nell'impostazione. E poi vabbè, i ragazzi, il figlio di Marchisi ovviamente non può che stare attenzione, perché lui non è neanche un under 20, quindi in questo caso è un ragazzo davvero alle prime battute della sua carriera, e poi molti sono della next gen, molti comunque li ho già visti, c'è qualcuno, no, che è un po' più grandicello come Guerra o Mangiapoco, che invece è più o meno fuori rosa nel corso di questo inizio di stagione. Gli altri sono i ragazzi che poi vengono utilizzati quasi sempre da Mister Brambilla, quindi li conosco e non ho molto da vedere. Ecco, quello che guarderò magari con più attenzione se giocherà sicuramente sarà Davide Marchisio.
6: Aricina no, dall'altra parte?
15: Allora, Ricina sì, però Ricina lo conosco, cioè non è...
6: conosce, carico tuo. Che...
15: No, vabbè, però non è comunque qualcosa di nuovo, ecco, Marchisio è sicuramente qualcosa di nuovo, perché...
6: Senti, vediamo di farli crescere sti giovani. Vediamo di farli crescere sti giovani, perché Carnevali, il tuo amministratore delegato, ieri ha detto che cercheranno di portare un po' di giovani, anche perché ci è andata bene con Ali Begovic, che si è riusciti a prenderlo, perché poi bisogna venderlo a 70-80,
15: Sì, non so quanto abbia inteso, no, di comprare i giovani o far crescere i giovani, ma comunque la chiave è quella, non c'è molto da fare e da dire, ecco, bisogna prendere dei giocatori futuribili, dei giocatori che possano creare un patrimonio. La Juventus l'ha fatto anche con Ekator, che poi ha avuto enorme sfortuna in questo inizio di stagione. Ma comunque si devono fare quel tipo di operazioni lì e cercare di trovare i giocatori giusti e che possano poi sapere anche gestire la pressione della Juventus e di un cambio di vita, ecco. Alai Begovic lo sta dimostrando, però Alai Begovic partiva da una base secondo me un pochettino più alta e vedremo i prossimi, però la chiave della Juventus è quella di tornare a lavorare sui migliori giovani del campionato italiano e non solo, ecco, riuscire a trovare magari qualcuno all'estero e provare a crescere sempre di più.
6: Teti Zegrova ha detto: abbiamo una grande squadra, abbiamo una grande rosa, vediamo partita dopo partita, con l'obiettivo però di vincere ogni gara che disputiamo, penso che ne abbiamo le qualità, poi alla fine si tireranno le somme, siamo più forti dell'Inter, non voglio parlare di questo, ma la Juve è sempre meglio.
15: Ma Zegrova ha fatto una crescita importante, Claudio. Zegrova era stato messo ai margini dalla società e dall'allenatore, non è un mistero e non è neanche una favola prima di Juventus Parma.
1: Però posso dirti Camillo, però posso dirti, si sta comportando benissimo, perché gliel'hanno fatto la domanda sul fuorilista e lui ha detto tranquillamente, sono scelte dell'allenatore, non c'è nessun problema, cioè bravo.
15: Sì, però prima di Juve Parma gli era stato detto che doveva andare via. Che doveva andare via, e poi se il ginocchio di Milik non si fosse gonfiato dopo il Parma, sarebbe stato fuori anche dalla lista Serie A. Quindi inevitabilmente lui è stato molto bravo a rimanere sul pezzo, ad allenarsi e a sfruttare l'occasione, perché la Juventus l'aveva messo alla porta e messa alla porta in maniera netta per cercare anche di venderlo alla fine del mercato, quando in Italia era terminato e in altri campionati in cui era ancora aperto il mercato. Quindi lui è stato sicuramente molto molto bravo a non perdersi, e poi diciamo che a Sassuolo ha switchato, perché poi è riuscito a fare due gol, l'assist con l'Atalanta, ha segnato anche in nazionale. Adesso è un giocatore da rotazione. Poi Spalletti non ha mai regalato nulla a Zegrova, perché l'ha bacchettato pure dopo la doppietta, quindi vedremo cosa succederà, ma in questo momento sarebbe folle non puntare anche solo minimamente su Zegrova.
1: Attenzione, no, volevo chiuderti ringraziandoti Camillo, poi naturalmente parte il club degli inviati, hai tutto il tempo di fare il nostro cronista di questa speciale amichevole, perché c'è una domanda particolare. Montero è calcisticamente, se lo sai, Montero è calcisticamente italiano, quindi convocabile per le nazionali?
15: Ma credo sia uruguaiano, però penso abbia la possibilità anche di essere convocato in Italia. Credo abbia tutte e due le opportunità, come capita, no, a tanti giocatori della nazionale. Poi sai, Claudio, fino a quando non arriva la chiamata della nazionale maggiore, lui potrà scegliere se giocare con l'Italia o con l'Uruguay. Però tendo a credere voglia giocare nell'Uruguay. E credo che questo problema arriverà un pochettino più avanti. Ecco, adesso Alfonso Montero sta giocando benino in next gen, ha ancora tutto da farsi dal punto di vista fisico, perché per il ruolo, no, di Alfonso è ancora un pochettino piccolino, però onestamente credo che abbia davvero ancora tutto da scoprire, e poi eventualmente deciderà se giocare con l'Italia o con l'Uruguay. Proprio dopo sta fare tutto con entrambi.
1: Va bene, oggi è il compleanno, o meglio lo sarebbe stato, di Omar Sivori. L'hai visto giocare, Sivori? Un ricordo di Sivori?
15: Ma l'ho proprio sfiorato, guarda.
1: Lo so, per era un po' come te, fantasista, sbruffone, calzettoni giù.
15: Sì, l'ho sfiorato di qualche mese.
1: È andata male. Camillo, grazie, a dopo.
15: Ciao Claudio, a dopo.
1: Grazie a Camillo De Michelis. Rispondiamo a Davide, che fa una domanda criptica sulle televisioni. Davide, non lo so, la mia risposta è non lo so, non mi hanno mai richiesto, non lo so. Mentre Marco da Lucca ci fa chiudere col botto, caro mio Ivo, ringraziando Pasquato, ringraziando la chat, ringraziando Yves Daroche e ricordandovi a tutti che ci vediamo lunedì. Marco chiude la trasmissione di oggi con: chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù e va a finirla giù.
16: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
17: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Oggi il club degli inviati è in versione così particolare, rivisitata, però vi avevamo annunciato questa giornata, questa mattinata diversa, anche perché occhi puntati ovviamente sull'amichevole che poi verrà disputata alle 12.30, quindi parleremo tanto anche di quello, ma non solo, con Camillo che tra poco aspetto notizie per sapere se sarà dei nostri a tratti, perché ovviamente bisogna anche fare un attimino riposare il telefono. Tra l'altro la mia mattinata è iniziata in salitissima, avendo lasciato a casa il caricatore del telefono, ma fortunatamente ho il buon Yves che me lo ha regalato. Grazie Yves per cavo, no, mi fa soltanto gestacci dalla regia, che poi diventerà una regia vuota perché avremo tutto fatto da Roma. Quindi organizzazione che vi spiego, ripeto, in questa prima parte di trasmissione avremo Camillo in diretta video dalla Continassa tra pochissimo, ripeto, sarà qui con noi. Poi ce la conteremo un po' io e voi nella seconda parte di trasmissione. Poi torna Camillo sempre in diretta, ma video soltanto per un po'. Ci organizziamo, ragazzi, con la possibilità di regalarvi tutto, perché oggi, ripeto, a parte che siamo arrivati indegni a venerdì, questo è direi che già un risultato pazzesco, essere riusciti a sopravvivere alla seconda settimana senza niente da dire, letteralmente, se non commentare un po' quello che magari accade in giro per il mondo, visti gli impegni delle nazionali. In questa settimana cosa è successo? C'è stato un cambio di allenatore a Parma con l'arrivo di Alberto Gilardino e la, così, questa nuova avventura che comincia per l'ex tecnico di Genoa e Pisa. Cos'è successo? È successo che è arrivato Neto, soprattutto, tra l'altro aggiornamento che mi arriva direttamente dalla Continassa: non sarà questa la partita, il primo impegno, diciamo così, la prima possibilità di visionare il signor Neto, perché comunque non è ancora pronto, insomma, è ancora in fase letteralmente di riatletizzazione.
3: Quella come mi pare, fino a che ci sono.
2: C'ha ragione Spalletti, ha deciso di far così ed è giusto che quindi così lui vada avanti. Ma ci sta, posso dire, è arrivato da pochissimo, non si allena, comunque non è in ritmo partita da veramente tanto, e quindi vedremo sicuramente Pinzoglio, ragazzi, che dobbiamo fare, è la sua occasione intanto per far ricredere un po' tutti quelli in queste settimane, parlando di secondo portiere, terzo portiere. Scusate, rido perché ogni volta che Camillo deve fare queste cose ci sono le forze dell'ordine che si mettono contro. Ci sono i carabinieri adesso, appena finiscono entro, ecco, devono fare un controllo. Oggi i carabinieri hanno deciso che devono fare, rispetto e grosso amore per tutte le forze, ma proprio oggi dovevate fare il controllo. Ma proprio
4: anzitutto
2: oggi
4: una notizia, sì. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti, sì, è stato già arrestato.
2: Fantastico. Quindi andiamo in chiusura di trasmissione, ripeto, poi con un altro piccolo intervento ed ecco
4: intanto
2: che...
4: adesso
2: Posso andare anch'io alla Continassa, non vedo l'ora di andare anch'io alla Continassa, di rimergermi in tutto quello che non mi godo da un po'. Quindi ci sentiremo anche più tardi, stupendo tutto questo. Tra poco, ripeto, arriverà anche Camillo. La notizia che vi stavo raccontando, appunto, dell'assenza di Neto, ma ripeto, era immaginabile. Ora torniamo seri, anche perché, ripeto, abbiamo parlato di Pinzolio non in maniera positivissima, in questo periodo, le domande attorno a lui, il chiacchiericcio che si era anche creato, perché c'era chi diceva allora vedete a cosa serve avere Pinzolio quando poi ti devi andare a devi andare a cercare giocatori che probabilmente avresti fatto più che a meno, no? di mettere di nuovo in ballo. Penso ovviamente a Neto. È stata una necessità quella della Juventus di tornare su un giocatore che conosceva già, tra l'altro. La scelta era così, non so se dire è stata quasi mezza obbligata, però non è che ci fosse tante altre soluzioni di livello, ecco, diciamo così. Quindi la domanda che tutti si ponevano era: ma allora, scusate, il terzo portiere, nel caso si faccia male il secondo, a cosa serve? Serve che effettivamente non ci si fidava esageratamente di un giocatore che appunto riesce a ritagliarsi del tempo soltanto veramente quasi più che del tempo, dello spazio quasi a tempo perso, ecco, diciamo così. Oggi ci sarà modo di capire se si è fatto magari un errore, ma nel senso, se non si è creduto abbastanza in Pinzolio da dargli la possibilità di giocare. Poi ci faremo anche raccontare, credo che poi ci sarà a disposizione anche Radu, no? Quindi si potrà anche guardare un po' il suo di lavoro e magari anche lì capire il perché, al di là di tutto quello che si è detto, non c'era una, non dico che non ci fosse la forza e da parte sua o la voglia da parte della dirigenza di Spalletti eccetera di vederlo in pianta stabile in prima squadra, però ecco, forse non abbiamo mai valutato che si sarebbe creato un problema anche per la Next Gen stessa, perché insomma avresti tolto un giocatore che attualmente è al primo posto. Quindi è vero che abbiamo capito il lavoro della Next Gen, il valore della Next Gen, il ruolo della Next Gen essere tale da lasciar insomma capire che quando c'è un giocatore che piace alla prima squadra, questo giocatore della Next Gen quasi poi non lo vede più, però insomma valutiamolo anche, no? tutto questo. La Juventus Cremonese la potrete seguire a spizzichi e bocconi, perché ovviamente non è una partita ufficiale, quindi non ci sono previsti collegamenti, 3 minuti di cronaca eccetera. La potrete vivere ovviamente sempre grazie a Radio Bianconera, che la seguirà, grazie comunque anche al lavoro mio e di Camillo in questo caso, ma potete seguirla anche poi in streaming sul sito della Juventus. Tra l'altro questa mattina venendo a Torino da Genova avevo un compagno di treno che probabilmente ascoltandolo dall'accento poteva venire da zona Pisa, perché è lì che si è fermato il treno che arrivava da Salerno, e aveva una meravigliosa tuta anni 90 della Juventus, perché anche lo stemma era quello vecchio, tra il 90 e il 2000 direi, la posiziono lì, e ho immaginato potesse essere partito apposta per venire a vedere questa amichevole, no? Nonostante non ci siano grossi nomi, magari i super big sono ovviamente impegnati con le rispettive nazionali, però insomma guardi, ci si potrà godere Bremer, si vedrà Gatti, McKenny, Colomwani che non è andato in nazionale, quindi insomma qualche nome anche per i tifosi che hanno fatto questo, si sono fatti questo regalo, hanno fatto anche questo regalo alla Juventus, ci sarà. Infatti chissà che qualcuno di voi che ci sta ascoltando a questo punto magari non sia in viaggio verso la Continassa per assistere appunto a questa amichevole. Ci si poteva, vi ricordate, iscrivere, ci si poteva, si poteva pensare di venire a vederlo appunto grazie ad al sito della Juventus, bastava appunto essere tra quelli, tra i fortunati selezionati che poi avrebbero potuto, ripeto, guardare l'amichevole dal vivo. Poi intanto non, Camillo no, non c'è, ragazzi, regia di Roma, signor Latini, ancora niente, fantastico. Latita? Fantastico, Latita. Ragazzi, non c'ha voglia di lavorare, Camillo, lo sapete. Buongiorno dalla, alla chat di Twitch anche. Sì, Camillo arriva, arriva, tranquilli, arriverà, non vi preoccupate. Però pende.

0: progetti che il suo esterno sta portando avanti sono degni di nota. Diciamo che lui è al rientro al posto garantito, non soltanto perché comunque in queste prime settimane di campionato è stato utilizzato al posto di Kenan Yıldız, ma anche Boga, quindi diciamo che non c'è tantissima scelta da quel in quella zona del campo, ma comunque non è scontato, perché poi sappiamo benissimo come ci piaccia spesso vedere giocatori che vengono in qualche modo poi riassestati da qualche parte, quindi stiamo assolutamente tranquilli che la possibilità di avere altre soluzioni c'è sempre. Il posto, quando te lo conquisti perché te lo meriti e come. C'è chi torna dalla nazionale in forma, assolutamente, e chi soprattutto ha detto delle parole importanti. Penso a Zegrova, mi catapulto dall'altra parte letteralmente della zona del campo. Lui ha detto: sono davvero molto felice di essere alla Juve, e sono parole che voi vi ricordate spesso quando i giocatori vanno in nazionale, fanno un po' che cosa vogliono, dicono un po' che cosa vogliono. I primi screzzi di cui abbiamo parlato tra la Juventus e Vlahovic anche sono arrivati proprio da un ritiro della nazionale, perché lì non c'è il controllo serrato del reparto comunicazione della Juventus, e quindi si pensa di poter dire un po' che cosa si vuole. E invece Zegrova che cosa ha detto? Che la Juventus è un grande club e che non posso che essere contento dei miei compagni, del mister, dello staff, di tutta la squadra. È un privilegio per me far parte di questo club, darò il meglio ogni volta che mi verrà chiesto di scendere in campo. Eppure in estate è stato vicino alla cessione, è vero, sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande con questo club. Quando mi avevano acquisito ero davvero molto felice, anche perché ricordati, caro Zegrova, che ti hanno preso che non stavi bene, quindi ancora grazie. Sono voluto rimanere, eh? E ora voglio fare grandi cose, ovviamente. E dice soprattutto: occhio Inter, perché non ci sei soltanto tu, anche la Juventus è meglio di te. Eh? Camillo!
1: Ciao Giulia, buongiorno!
0: Eccoci in tutto il tuo splendore, davanti a una meravigliosa pensilina di Ah no, cos'è? È un pullman. Pullman, dietro di te, sì.
1: Sì, adesso non so.
0: No, perché leggevo taxi grosso così e pensavo fosse una pensilina. No, è un pullman.
1: Non so se sia il pullman della Cremonese, questo non lo so. Comunque è il pullman davanti al J-Hotel. E adesso sta arrivando un po' di gente, Giulia. Sta arrivando un po' di gente, un po' di tifosi. E quindi non so se riuscirai a parcheggiare davanti all'entrata. Non lo so.
0: Vabbè, la metto dentro direttamente. Chiedo di entrare. Sì. Con i miei potenti mezzi vedrai che la metterò dentro, eh? Ne riparliamo dopo.
1: Tra l'altro, indicazioni per te: non è che devi entrare dall'entrata principale della Continassa. Poi io ti manderò.
0: Mi manderai la posizione,
1: ti
0: spero.
1: Farò vedere, mi
0: perdo, sicuro mi perdo. Alla fine, sai cosa faccio? Vado a mangiare al centro commerciale, tante care cose. Alla fine la guarderò così.
1: Se devi andare a mangiare, vai a mangiare al J-Hotel, non al centro commerciale. Per carità, si mangia benissimo. Se devi farlo, vai almeno al J-Hotel.
0: Se proprio devo trattarmi bene. Quanti tifosi sono attesi intanto? Dai, ci sa?
1: La tribuna della Continassa credo possa essere piena. Poi non so la capienza massima, credo siamo sui 300, 400, forse anche 500. Però non dovrebbe essere piena, sai, ha inviti, quindi credo che ci sia tanta gente, come era successo quest'estate con il Nizza. E quindi penso che la Juventus riuscirà a fare sold out, ecco, dopo due settimane di
0: sosta di
1: questo inutile nazionale. Ti posso dire che se avessero aperto lo stadium probabilmente saremmo arrivati ai 40.000. Senza neanche troppa fatica, ecco.
0: Ma solo aprendolo, cioè senza neanche far giocare nessuno, cioè giusto proprio per tornare col pensiero e rifare quella strada che ormai stanno tutti a memoria, quelli che vengono settimanalmente.
1: Ah sì, io credo, sai Giulia,

0: che in questo momento sia giusto, no, anche cavalcare la voglia di calcio. Io aspetto questa amichevole, forse ne abbiamo parlato anche in privato, come i bambini aspettano, no, il Natale, di spacchettare i regali, perché dopo 2 settimane di poco, ma proprio poco, in questo momento vedere una partita. Ti posso raccontare, no, che Alfonso Montero ha stupito in questi giorni Mister Spalletti, la presenza di Davide Marchisio, ecco, tutte questioni che sono interessanti, no? Ma anche la presenza di Guerra, che Guerra non è un ragazzino, è classe 89, uno dei migliori realizzatori della Lega Pro, che però oggi comunque si trova
1: Però
0: a
1: Darlan
0: giocare
1: forte, per forza,
0: con
1: cioè, se
0: la
1: no.
0: prima squadra, quindi credo onestamente sia una cosa carina per tutti, e soprattutto, Giulia, parliamo un po' di pallone e non di ipotesi, robe varie. Cioè, poi ti dirò, la mia, sono molto più agitato per l'amichevole di oggi, e immaginati l'agitazione che ho per un'amichevole con la Cremonese piuttosto che per Italia-Francia, ecco, quindi ti fa
1: Secondo me stai
0: capire anche.
1: agitato soprattutto perché hai, come magari credo tutti, faranno così un po' in ansia nel guardare che cosa accade in campo, perché nell'ultima amichevole, se non ricordo male, quando si è fatto male Ecator, giusto? O era un
0: Sì, diciamo,
1: allenamento fatto aperto, cos'era?
0: quello era più un
1: Ah, ok.
0: allenamento, però tutto sommato.
1: Beh, però diciamo che visto il mood, bisogna fare attenzione. Cioè, avranno parlato con la Cremonese dicendo va bene tutto, che è tutto bellissimo e avete una voglia matta di far vedere quanto siete belli e bravi. Però piano, perché qua siamo
0: Ah, vabbè, ma
1: contati.
0: quello sempre,
1: Ah, vabbè, ma bisogna. L'importante è ribadirlo, Bisogna ribadirlo.
0: quello sempre con tutte le squadre, poi si cerca di evitare, no, grossi contrasti e grossi colpi, ma anche per la Cremonese, perché poi a noi interessa il giusto, ma la Cremonese comunque ha da vincere un campionato di Serie B, perché è vero che il Palermo è una corazzata, ed è stato costruito da anni per provare a salire in Serie A e non ci riesce mai. Però la Cremonese non è una squadra che spende poco, eh. Cioè, la
1: Ah no.
0: Cremonese è una delle squadre che spende di più di tutto il campionato di Serie B, e che lo scorso anno ha speso tanto per giocatori a fine carriera, però ha speso tanto e non è riuscita a salvarsi. Quindi è ovvio che tutte le squadre hanno grande interesse nel provare a non a, a fare una sgambata, a tenere un ritmo un po' alto della partita, ma insomma, deve essere la partita del cuore sicuramente, non la partita dell'intensità.
1: Bene, mi sembra giusto. Mi hai mandato prima un messaggio dicendomi che Neto non giocherà perché giustamente è in fase di riatletizzazione e credo che non ci sia niente di strano da questo punto di vista. Quindi spazio a Pinzoglio e Radu
0: Pinzoglio
1: magari.
0: e Radu e anche Mangiapoco.
1: Ok.
0: I tre convocati sono Pinzoglio, Radu, Mangiapoco. Strana la storia un po' di Mangiapoco, perché comunque lui nel corso, no, di quest'annata sostanzialmente la sta vivendo da fuori rosa, perché doveva andare via a fine estate, e poi invece si è ritrovato ad essere riconvocato oggi, però non è stato mai convocato nella Next Gen. Ai margini, e quindi strana la sua convocazione, ma detta tra noi anche strana Guerra, perché Guerra non è un calciatore, no, che noi dobbiamo vedere, valutare. Guerra la sua carriera l'ha fatta, è
1: Forse
0: una
1: perché non
0: carriera.
1: ci sono i numeri proprio, cioè ci sono talmente pochi giocatori che hanno dovuto in qualche modo buttare dentro qualcuno.
0: Sì, però tutto sommato, Giulia, insomma, è strano. È strano
1: È
0: perché lui ha
1: strano.
0: fatto la sua
1: Ci
0: splendida
1: vedi qualcosa
0: carriera.
1: di strano tu? Tu ci vedi il
0: No, no, no,
1: marcio.
0: no, no, no, assolutamente, che non me
1: C'è
0: l'aspettavo.
1: qualcosa che non va.
0: Guerra ha fatto la sua carriera, no? Tra l'altro, non vorrei sminuirla, diventare uno dei bomber più prolifici di Lega Pro è tanta roba, perché il livello è è altissimo,
1: è alto comunque.
0: Già si ha giocato in Serie D, è fortissimo, in Lega Pro sei già uno veramente molto molto forte, B e A sei veramente qualcosa di straordinario, perché poi se guardiamo i numeri a calcio ci gioca mezzo mondo e poi non è che in tanti riescono ad arrivare in Serie A e Serie B, quindi uguale per Guerra, che ha fatto una carriera top, che è fondamentale nella crescita dei ragazzi, perché tutte le volte che ho intervistato qualche ragazzo il primo nome che avevano ringraziato è il suo, anche quello di Filippo Scaglia che comunque si è ritirato qualche mese fa, però tutti i giocatori che danno una grande mano ai ragazzi e che li fanno crescere, che li aiutano, no, anche a superare dei momenti di difficoltà. Mi ricordo Anghelè, che venne catapultato da attaccante della primavera ad attaccante titolare della Next Gen per degli infortuni, e Guerra stette molto vicino a lui, soprattutto in un momento in cui non riuscì a segnare, insomma. E questa poi è la caratteristica degli over, no, Giulia? Quella di fare un po' da chioccia ai ragazzi.
1: È giusto, devono esserci anche loro, ci sta.
0: E Guerra ci sta riuscendo molto molto bene, e si è ritagliato anche un ruolo in questo suo finale di carriera ambizioso, ecco. Comunque giocare nella Juventus Next Gen, visto quello che succede in Lega Pro e che Marani fa finta di non vedere, ecco, vuol dire avere lo stipendio garantito, e in Lega Pro negli ultimi anni non tutti hanno avuto lo stipendio garantito,
1: Soprattutto la Juve. Senti, è un banco di prova non soltanto per alcuni giocatori questo, ma ripeto, è un'amichevole che è stata organizzata per l'assenza esageratamente prolungata di calcio vero in questa pausa, perché è difficile che capiti quando la pausa è normale di una decina di giorni alla fine. Questa lunghezza esagerata ha portato, ovviamente, non so se solo la Juventus, non ho guardato se altri club hanno deciso di organizzare tutte delle amichevoli, ma più o meno tutte avranno preso questa strada. Non è una partita questa dove ti immagini degli esperimenti, diciamo così, proprio perché c'è metà praticamente rosa all'estero, fondamentalmente, perché non lo so, è stata anche magari occasione questo stop prolungato per, perché no, fare qualcosa di diverso o soffermarsi un po' di più su qualcosa. Parlo ovviamente di schemi, di tattica in particolare.
0: No, guarda, io, Giulia, penso che soprattutto in fase difensiva si vedrà qualcosina. Perché
1: la difesa è quasi tutta, a parte, vabbè, Calulu, qui ci sono quasi tutti,
0: esatto, quindi è Celik, quindi in questo caso credo che hai la possibilità di giocare a 4, a 3 con Cambiaso, magari è la volta buona che si vedrà Cambiaso mediano, perché no?
1: Cambiaso anche, è vero, giusto, prima quindi... nominando i big, lui me l'ero così, lapsus, me l'ero dimenticato,
0: perché forse non è un big, ma in questo caso
1: l'hai detto tu. Guarda che se lì davanti poi non entri, occhio.
0: Ah, ormai mi hanno fatto entrare per molto peggio. E quindi ti dico, secondo me sì, qualcosina magari si potrà vedere, no? Un Cambiaso forse a centrocampo, una linea 3, una linea 4, passare dalla linea 3 alla linea 4, vedere se si proverà invece a avere una riaggressione alta o magari un blocco un pochettino più basso quando non avrei la palla. Ecco, qualcosina sicuramente, anche perché comunque questo è un gruppo che ha lavorato adesso da lunedì, quindi già una settimana intera insieme, perché poi hanno lavorato tutti insieme, quindi qualcosina si vedrà. È ovvio che per i ragazzi è l'opportunità, per Alfonso Montero e magari anche per Davide Marchisio stesso, ecco, ci sono le opportunità. Poi Durmisi è un attaccante che ha un fisico incredibile per il suo coso, quindi da questo punto di vista, per la sua età, scusa, e quindi da questo punto di vista credo che Durmisi sia...
1: Eri distratto, stavi guardando qualcuno.
0: Sì, era un attimo distratto.
1: stato bellissimo. Infatti, c'è modo di vederla da qualche parte, ci chiede Mimmo, sul sito della Juventus, giusto? Dovrebbe essere in streaming, sì. Se sei registrato, eccetera, la puoi seguire tranquillamente da lì o la segui con noi. Non la possiamo far vedere video, ma sicuramente, ripeto, dall'una poi alle 15 la linea andrà a Roma con Alessandro Santarelli, che in qualche modo ve la racconterà. State tranquilli, che ci sarà modo capire bene quello che accade. Sarete sempre aggiornati. Cosa vuoi fare, Camillo? Come avevamo programmato, stacchi, sì. Rimani ancora 10 minuti? Cosa vuoi fare?
0: No, ci vediamo a mezzogiorno, se no il mio telefono non arriva neanche al primo tempo, non arriva.
1: Fantastico, i potenti mezzi oggi li abbiamo lasciati a casa. A dopo.
0: A dopo.
1: A dopo anche con voi, torniamo tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
1: Eccoci ragazzi, le 11 e quasi 38, non siamo ancora esattamente ai 38, ma vi ho comunque lanciati già in quel minutaggio. Sarà un premio? Che cosa, Massimo, sarà un premio? In che senso? Che premio vuoi? Cioè, un premio alla partita? Beh, sicuramente è un premio per i tifosi, perché comunque è alle 12:30, quindi di base devi obbligatoriamente poter non andare a lavorare, ecco, diciamo così. Però insomma, io non la vedo come una lo vedo come un regalo anche, sicuramente ci sarà modo per vedere da vicino i giocatori, anche pensando che comunque appunto il campo della Continassa non è lo stadium, quindi insomma li si vede molto più da vicino. Per i tifosi è sempre un piacere, ecco, poter vivere un momento del genere. Attenzione a dire che come aspettare Babbo Natale, questo è un messaggio per Camillo, credo che diciamo non siamo tanto fortunati ultimamente, e come minimo si stira cadendo dal camino lo stesso Babbo Natale. Ironia ovviamente da parte del nostro ascoltatore, ma ci sta, ripeto, prima quando Camillo anche ha detto che aspettava insomma un po' questa partita, che un po' di ansia la può tirar fuori, ecco, io l'ansia la vedo in particolare legata proprio dal punto di vista della tenuta fisica. Attenzione a come scendete i gradini, come disse Spalletti prima della gara con l'Atalanta. Jenny De Gaetano,
5: eccoci qua, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, come stai?
5: Voi tutto ok? Vi sento
1: bene, bene.
5: mettiamo un po' di portiamo un po' di ottimismo, non pensiamo.
1: Ma certo. No, ma sai qual è il perché? Cioè, di base. No, però hai ragione, però prima, no? Camillo mi diceva, sì, che comunque finalmente dopo un po', è un po' come quando si riprende a giocare dopo la pausa estiva quasi, perché non vedi l'ora, anche se vedi più, cioè sei più un attimino inserito nell'ambiente Juve durante la pausa estiva, durante il ritiro, che piuttosto in questo periodo. Però insomma, l'attenzione che può portare una partita come questa è legata anche al discorso: uè, cercate di tornare tutti negli spogliatoi sani e salvi, visto com'è l'andazzo.
5: Assolutamente sì, forse ecco, il rammarico più che altro è pregresso, nel senso che è peccato che dopo la vittoria con l'Atalanta, che sembrava aver, come dire, riordinato un po' le idee, anche gli ingranaggi, no? C'è stata arrivata la sosta, magari hai perso, peccato perché magari potevi cavalcare l'onda. Perché credo che ad oggi la risposta che tutti noi tifosi attendiamo è la continuità. Se certo. No, perché la vittoria con l'Atalanta non deve, è il solito discorso, io credo che se prendiamo un collegamento di 2 anni fa, mi ripeto,
1: più o meno forse dicevamo le stesse cose, vero?
5: Sì,
1: cioè,
5: sì
1: siamo ti sembra di ripeterti in qualche modo.
5: Non è solo un fatto anagrafico di rimbambimento, ma soltanto che purtroppo di questi tempi, vabbè, ormai insomma la Juve in questi anni sta vivendo una sorta di continui tentativi di rinascita, di ripresa. È chiaro che la vittoria con l'Atalanta deve avere la risposta nella partita seguente, no? Quindi la partita a Cagliari dell'11 di domenica, la ripresa diventa fondamentale, più importante di quella con l'Atalanta, per capire.
1: Sì, quindi... beh, insomma, ti ricordi quando un vecchio saggio diceva vincere la partita prima della sosta è fondamentale, vincere la partita dopo la sosta non è scontato,
5: sì, no,
1: invece.
5: Non è scontato, e non è scontato più in generale, sosta o no, per la Juventus, perché la Juventus di questi tempi, di questi anni, ha peccato soprattutto di continuità. Quando sembrava poter cavalcare l'onda delle vittorie, poi è arrivato sempre qualche contrattempo, vuole l'infortunio, vuole il visto, vuoi quello che sbaglia il rigore, eccetera, e si è buttata alle ortiche praticamente una stagione come l'anno passato. Adesso speriamo che dopo l'intermezzo orribile di Reggio Emilia con Sassuolo, insomma, ecco, l'abbrivio sia quello giusto, ecco, quindi che l'Atalanta possa essere trampolino di lancio per dare un certo tipo, restituire alla Juve ciò che è della Juve, cioè vincere, non c'è altro da fare, la panacea di tutti i mali.
1: Ma più che altro hai detto bene, la partita col Sassuolo, anche ieri Giovanni Carnevali ha portato nuovamente in ballo quella partita, definendola ovviamente un colpo al cuore, l'ha definita una sorta come adesso poi vado a riprendermi esattamente le parole che ha utilizzato, anche perché ovviamente era la sua prima partita da ex, credo ci tenesse tantissimo a ben figurare, anche se poi in campo non c'è sceso lui direttamente, ma quella è stata la partita che un po' forse ha frenato tutti gli entusiasmi. Cioè, può bastare mai una partita, tra l'altro persa in un modo proprio soltanto da attenzione che ormai era già stata posizionata negli spogliatoi, no? Insomma,
5: scusami che ti interrompo, è stata una partita orribile, che seppure fosse finita in pareggio, bene per la classifica, staremmo qui a ripetere le stesse cose, perché è stata una partita in cui in 90 minuti abbiamo visto tutte le peggiori Juve degli ultimi 3 anni, per atteggiamento, per passività, per paura, per errori tecnici madornali da giocatori che di Serie A non possono permettere. Bisogna, almeno secondo me, poi per carità, tutto confutabile, ciò che dico io non è assolutamente la verità, ci mancherebbe, una partita in cui non va salvato niente, ma va detto, ripeto, lo dico io, per me era una partita che non aveva note positive, non avrebbe avuto note positive nemmeno in caso di pareggio, se non il mero punto,
1: se non il risultato, infatti, il risultato utile che ti saresti messo in casa.
5: La cartolina di quella che ci rimane, ci deve rimanere impressa per insegnamenti futuri, è Azic in mezzo all'area sul 3-2, che ha cercato, tra virgolette, in tutti i modi, sembrava quasi aspettasse, come a dire, ma che devo fare?
1: Ho avuto anch'io questa sensazione, sembrava quasi in difficoltà nel segnare, cioè ha provato a dire ora lo sbaglio, non posso fare questa cosa, non posso segnare, e invece ha segnato, perché se l'è meritato anche, perché ha fatto una bellissima azione.
5: Giustamente, ma ha fatto molto bene, semmai, ecco, quella partita ci posso servire da insegnamento a nuove future, e non sempre per le solite cose, la lezione, no, quella lezione va presa, incamerata, messa in una, come dire, incorniciata in cameretta, e ogni tanto guardata, perché così serve, perché essendo una squadra comunque che ha ritrovato dei giocatori che erano stati praticamente liquidati, no? Che per fortuna stanno facendo bene, ma bisogna anche qua essere, non bisogna vendere troppo fumo, no? Douglas Luiz sta facendo bene, grazie, era inguardabile, come chi c'ha zero punti in
1: classifica. Quindi dici, qualunque cosa avesse fatto, anche soltanto un saltello, era qualcosa di meglio rispetto a...
5: Sta facendo bene, però, ecco, per esempio, andando in nazionale ha fatto il disastro, quindi...
1: Ha sbagliato di tutto.
5: Comunque, vabbè, detto ciò, bene. Continuiamo così, insomma, deve essere un po' questo il titolo, secondo me, no? E a Cagliari, inutile dire, non c'è da presentare alcuna partita a Cagliari. Cagliari, una partita oltremodo difficile, in cui bisogna andare là, testa bassa, e anzi alta, e giocare senza aver paura, senza il solito discorso, senza, in caso di vantaggio, ritirarsi tutti indietro. Spalletti fortunatamente c'è Spalletti che, insomma, e la dirigenza che finalmente è cosa seria, e quindi su questo bisogna pigliarsi, sperando che poi l'ingresso di denari futuri, come è stato comunicato da Exor, possa...
1: Sì, ma ingresso di denari aiuti. Solo per... No, l'ingresso di denari è puramente... sarà puramente, vabbè. Servirà, no, a riempire i buchi che sono fatti, non è che quei soldi vengono usati sul mercato,
5: solo,
1: è così, è vero. Purtroppo Jenny è così, cioè quei soldi non servono sul mercato, i soldi che la Juventus potrà usare sul mercato sono quelli che arriveranno sicuramente, speriamo, poi in futuro, quindi da un posizionamento Champions o magari da una stagione dedicata all'Europa League giocata bene, ecco, insomma, non è un... Aspetta che non ti sento, che stanno passando tutte le ambulanze di Roma, credo, attorno a te.
5: Una sola.
1: Mamma mia. Ci sarà anche l'Europa League comunque da onorare, e spero vedere andare così la Juventus il più avanti possibile. Anche di questo ha parlato proprio ieri Carnevali, dicendo una cosa carina. Spalletti quest'estate diceva, però io, caspita, quanto mi manca giocare la Champions. Ora però è in pieno mood europeo anche lui, e giustamente dice, no ragazzi, questa Europa League va portata avanti il più possibile.
5: Certo, assolutamente sì, perché siamo... La storia impone questo, no, della Juventus, quindi ogni competizione va fatta possibilmente per far bene, per vincere, perché quello è lo scopo dello sport. Non è facile, perché nessuno ti regala nulla, solito discorso, quindi saranno tutte partite complicate, e speriamo di arrivare fino in fondo, visto che è anche un'altra coppa che ha la Juve in vita, no? Quindi prima di pensare alla Champions, magari uno in camera non sarebbe male, insomma, se lo merita anche Spalletti per il lavoro che sta facendo, l'abnegazione, insomma io continuo a rimarcare il fatto che l'avvento di Spalletti sia stato provvidenziale per questa Juventus e quest'anno anche dei dirigenti finalmente dirigenti per modo di dire, quelli che c'erano prima, questi insomma sanno da parte loro come vanno le cose, ecco, nel mondo del calcio, e mi pare anche che si siano con tutte le difficoltà mossi bene, no? Sul mercato, pur costretti poi a tenersi giocatori che sarebbe stato provvidenziale allo stesso modo dar via, tipo proprio Miner.
1: Con Miners, ragazzi, è quel giocatore che attira sempre qualche critica a sé e che non si riesce, tra virgolette, a salvare, più che altro. Ma non perché abbia bisogno di chissà che cosa, ma perché dove va in questo momento non riesce, fondamentalmente. Anche in nazionale abbiamo visto non essere riuscito a dare praticamente nulla. Le parole stesse di Spalletti qualche settimana fa lo mettono davanti ad un imperativo: devo riuscire io davvero a uscire da questo tunnel.
5: Si deve salvare da solo, insomma, non può essere salvato da nessuno. Purtroppo la storia del calcio è, come dire, infarcita di giocatori bravi tecnicamente, però senza un briciolo di personalità. Quindi quando c'è stato lo scatto in avanti dall'Atalanta alla Juve, questo è il Cop Miner. Se vi ricordate, mi pare che contro il Sassuolo, un tiro a porta praticamente a specchio aperto di piatto, proprio di quel classico movimento che uno fa con paura di sbagliare. Ricordiamoci che il Cop Miner era uno che tirava, spaccava le porte e tira ormai. Qualsiasi cosa faccia la fa con paura. La Juve non se lo può permettere. Nessuno se lo può permettere, tantomeno la Juve di questi tempi. Bisogna, pure qua non c'è più da salvare nulla, insomma. Sono 3 anni, non so, 2 che ci flagella la storia. Quindi.
1: Invece, Jenny, dalla Nations League esce un giocatore che in questo periodo comunque è stato messo spesso in discussione, ma che tant'è riesce sempre a, lui invece, a ritirarsi su, cioè è proprio l'opposto di Comenius. Parlo di Zegrova. Lui ha detto, insomma, parole importanti adesso dal ritiro della nazionale dal Kosovo, e ha detto lui ama la Juve, vuole lasciare il segno, vuole giocare, e dice anche l'Inter non è che poi sia così meglio alla fine della Juventus, ed è qualcosa di particolare, perché insomma in tutti i modi gli è stato detto che doveva andarsene, che doveva cercarsi, che non aveva spazio, non è stato inserito in lista UEFA, e lui tant'è invece da attraverso la nazionale, dove solitamente i giocatori possono anche pensare, no, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa se vogliono, dichiara amore.
5: Ci mancherebbe altro.
1: Ma è già successo, Jenny, che giocatori nazionale, perché non sotto controllo Juve, tra virgolette, sì, aprissero un po' i vasi di Pandora.
5: Però no, il mio commento di pancia questo, soltanto perché anche la storia di Zegrova, nella Juve, la storia recente di Zegrova, dice che Zegrova è un giocatore che può essere utilizzato spanca partite 20 minuti, non di più, perché così è, non l'abbiamo mai visto, mi pare, dall'inizio.
1: Però lui adesso dice che sta bene, lui dice io sto bene ora, posso giocare, lo dicono comunque, ma è più proprio una questione ormai di idea tattica che secondo me ha Spalletti, e quindi per lui è così.
5: È un giocatore, per me, sempre il mio parere, talmente anarchico che una squadra ancora da definire tatticamente, come dire, nello spirito, come la Juventus, questa Juventus non se lo può permettere dal primo minuto, perché se metti Zegrova dal primo minuto rischi poi di essere eccessivamente sbilanciato, perché Zegrova fa fortissimo, tecnicamente mostruoso, però spesso si innamora troppo della palla e rischia poi di lanciare in contropiede degli avversari, insomma è difficile da inquadrare. Zegrova è il classico giocatore che ti può spaccare la partita con la giocata clamorosa, perché c'è l'altro in colpi veramente da fuori classe, 20 minuti, non di più, per me. Vediamo se poi ci smentisce, gioca dal primo minuto e ne fa 3 a San Siro con l'Inter, io sono il primo a scendere in piazza.
1: Speriamo, ragazzi, sarebbe veramente un bel biglietto da visita per il futuro. Ti chiedo quest'ultima cosa, poi ti saluto e ti ringrazio. L'affair Ronaldo Portogallo, sì che è qualcosa che non interessa minimamente la Juventus, ma lui comunque è stato nella storia recente della Juventus.
5: Che cosa di ti più saresti di un giocatore? No, non me lo sarei aspettato. Io credo che, come ha detto anche Mourinho, ma l'hanno detto in tanti anche ai compagni di squadra, Cristiano Ronaldo è un giocatore che ha scritto la storia del calcio, me lo scopro io, non può, di quei giocatori pochissimi, forse 3, che non possono essere considerati da alcun allenatore come gli altri. Quindi secondo me il trattamento che ha ricevuto col Portogallo è vergognoso, e spesso però si sa, gli allenatori inconsciamente o coscientemente vivono una sorta di, come dire, di invidia verso il giocatore di cui si parla. Cioè il Portogallo ha vinto perché c'era Cristiano Ronaldo, e questa cosa è chiaro che a un allenatore può in qualche modo, no? Dice, perché si parla, non sono io ad aver fatto vincere il Portogallo, ma è un giocatore. Portogallo prima di Ronaldo era nulla, e tutte le squadre in cui ha giocato Ronaldo, insomma, anche nella Juventus, che è arrivato, dove è arrivato in un periodo difficile, particolare per il Covid, eccetera, eccetera, ha fatto 100 gol in 3 anni, insomma, di che parliamo? Un giocatore assurdo, quello che è successo col Portogallo lo trovo assurdo.
1: Rispetto per Ronaldo, grazie Jenny.
5: A te Giulia e a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
1: Grazie a Jenny De Gaetano, agenziaria, buon venerdì 2 ottobre alle 11:57. Io vi posso dare la formazione della amichevole tra Juventus e Cremonese. Allora, in campo Pinsoglio, Bremer, Gatti, Kelly, poi ve li dico esattamente come sono nella distinta, poi ovviamente parlando di schemi, cose, tattiche, possiamo soffermarci più tardi, però insomma Bremer, i difensori sono inseriti sono appunto Bremer, Gatti, Kelly e Rugani, proprio difensori, pensando a 4. Poi ci sono Cambiaso, McKenny, Gradì, Amaradio e Grillu, McKenny l'ho detto, e Colomuani. Questi sono gli altri giocatori. Vedete quanta mescolanza c'è. La panchina è impressionante perché, ripeto, è formata veramente interamente da giocatori dalla next gen in giù. C'è Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi, Guerra. Quindi insomma davvero è particolare, sembra più una Juventus A, neanche Juventus B contro Cremonese, ecco, la definiamo così. La Cremonese ha Gazzi, Pezzella, Barbieri, Luperto, Baschirotto, Licina, Gerli, Collo Colo, Grassi, Elia, Bonazzoli, decisamente più interessante, no? Come formazione invece quella scelta appunto dalla Cremonese. Ci sono anche capitani, vice capitani segnati dalla Cremonese. La Juventus invece ha capitano Pinsoglio, vice capitano Bremer. Carina questa cosa, anche perché appunto ripeto, abbiamo parlato tanto di Pinsoglio in chiave tra virgolette negativa, ma semplicemente perché appunto l'idea che tu non potessi fidarti ciecamente di un terzo portiere facendolo salire a secondo era così un po' strana, no? Da analizzare come notizia, e voi stessi comunque vi siete lanciati in commenti che a volte sono stati anche particolarmente piccati e assolutamente assolutamente negativi, ci sta. Non avrebbe, con il tuo ospite, un certo Messi non avrebbe mai giocato più di 15 minuti a partita. Sono d'accordo, sì, non ero neanche io d'accordo col suo discorso su Zegrova. Tra l'altro, voglio dire, dire che Zegrova adesso non stia bene è scorretto, che si possa così e possa essere utile soltanto per una ventina di minuti, credo che sia sbagliato, semplicemente perché sta bene il giocatore, lo ha detto, sta è arrivato finalmente ad un buon livello a livello fisico, ha recuperato da tutti i vari problemi che si sono un po' susseguiti dopo comunque essere arrivato alla Juventus, era ancora in fase di recupero l'altra estate, lo sappiamo molto bene, lo si aspettato, abbiamo anche ascoltato troppo spesso, credo, sia Tudor prima e Spalletti dopo, parlare di lui come di un giocatore davvero a mezzo servizio, quando si sapeva benissimo che avrebbe dovuto recuperare nelle giuste modalità, soprattutto per evitare di rincappare in qualcosa di grave tanto quanto quello con cui è arrivato, addirittura di più. Quindi adesso ci dicono tutti, lui stesso, tant'è che appunto la convocazione e il suo utilizzo in qualche modo in nazionale non può non essere raccontato comunque anche come qualcosa di positivo, proprio perché ad oggi lui sta bene, non ci sono più motivi per tenerlo fuori. Legando il tutto a una questione fisica, se sta fuori, obiettivamente credo che sia proprio una questione un po' tattica e un po' anche di ormai organizzazione che c'è senza lui presente. Il fatto che ci siano tante assenze ora può portare sicuramente lui a trovare maggiore spazio, tant'è che poi era anche stato aperto, no, il dibattito sul discorso farlo rientrare in chiave lista UEFA. Se ci sarà modo di parlarne, credo che si potrà fare, vedremo se a questo punto soltanto a gennaio o magari anche prima, ma non lo so, su questo non ne sono così sicura. Anche senza Camillo riesco ad andare comunque fuori orario, riesco comunque ad andare fuori in ritardo, incredibile, a tra poco.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Yeah. Mi piace perché mi arrivano messaggi da altre persone con Camillo per chiedermi cose. Camillo!
0: Giulia, perché tu mi scrivi, ma io sono collegato dal telefono, quindi come ti rispondo?
1: No, ma io
0: con...
1: ti scrivo cose a caso, ti dicevo un altro, ti dicevo dell'altro, che sono qui da sola,
0: venerdì,
1: mi metto un po' d'ansia.
0: Il venerdì, e te l'ho detto che il venerdì siamo soli.
1: Ma mi metto l'ansia, cioè, se entra un malintenzionato, cioè io cosa devo fare?
0: Salutalo. Ah, okay. non ho altre cose.
1: Dico, sono da sola, non so cosa fare, quindi non posso, non c'è niente da darti, cosa ti do?
0: No, se no è lotta per la radio, ecco, per la radio.
1: Lotterò con tutta me stessa. Sì, ti libero un quarto, stai sereno.
0: Brava Giulia. Allora, la squadra è in campo, ti posso raccontare okay. un po' di notiziole.
1: Ho letto le formazioni e ho detto che la particolarità è che metà Juve A e in teoria una Juve B, quindi è un Juve B contro Cremonese, un Juve A/B.
0: Ho le formazioni ufficiali.
1: La formazia, dai, allora. Rileggila anche tu, vai.
0: Dovrebbe essere un 4-2-3-1, 4-3-3, ecco, non credo qualcosa di diverso, con Pinsoglio, che tra l'altro è capitano oggi, poi Gatti terzino destro, Bremer, Rugani e Kelly in difesa, poi Macchio Boe e McKenny nella mediana, e dipende se Cambiaso verrà utilizzato da esterno o da mezzala, se no potrebbe essere anche utilizzato a mezzala, quindi insieme a Macchio Boe e McKenny, con Amaradio da una parte, Grelot dall'altra e Colomuani davanti. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Invece nella Cremonese ci sono tanti ex Juve, perché c'è Barbieri, sì. Poi c'è Licina e c'è anche Vogliacco. Che è un ex Juve, è stato capitano della primavera della Juventus. E quindi
1: ma Vogliacco
0: è
1: quello che giocava al Genoa?
0: Sì.
1: Sposato con la figlia di Mihajlovic.
0: Sì, è stato capitano.
1: Hanno due bellissimi bambini.
0: Capitano della primavera della Juventus è stato lui. E poi invece in panchina Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi e Guerra. Questa è la panchina della Juventus. Però le notiziole sono quelle del campo 2 della Continassa, quella dove ho dipinto calcio io, per farti capire, ed è Ekator. Che sai,
1: perché
0: ne avevamo parlato.
1: È la zona di campo dove ci si riprende, in poche parole?
0: Sì, dove salivano i portieri tendenzialmente, dove insomma, ci sono tre campi, ci sono dritti e poi uno alla destra, quindi ce ne sono quattro.
1: Ma stavo cercando di capire il dipingere tuo quando avete fatto la partita quella lì. Ah, ok. Hai fatto vedere che cosa potevi essere e non sei stato,
0: No, io sono capocannoniere di quel torneo. Io e Alessandro Matri, cioè non lo so, scusa.
1: Hai detto uno dei miei sogni negli anni dell'università, Alessandro Matri.
0: E non solo, ho fatto un gol anche apprezzato da Carnevali, cioè, per dirti questa, oltre anche ad essere stato gambizzato da Marco Iuliano, ma questa è un'altra storia.
1: Ci sta, quello ci sta, ragazzi.
0: Volevo dirti, Ekator si sta allenando con scarpini da calcio e pallone.
1: Top.
0: Questa è la fase propedeutica al rientro in gruppo.
1: Oh,
0: quindi è una cosa che secondo me è molto positiva, perché probabilmente con la prossima settimana, magari ancora a parte, ovviamente Giulia cercherà di andare non con i piedi di piombo di più, perché ha avuto lesioni già Ekator, però io lo so, perché è grande conoscitore dei problemi muscolari, ne ho una valanga, poi un giorno te li racconterò tutti, ma non bastano 2 ore. E quando tu inizi la fase delle scarpette e del pallone, vuol dire che sei pronto.
1: È un buon segno.
0: Sta correndo anche in maniera intensa, sta facendo gli esercizi. Prossimo step è calciare. uno step e calciare in porta, perché poi quello è il movimento che fa più male, no, nei muscoli, e quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Invece Nathan, ne abbiamo parlato dopo tanto tempo, no, di stop, sta facendo un percorso per ritornare in forma, e tra l'altro parlerà lui dopo la partita. Dopo la partita parlerà Neto per, insomma, salutare un po' l'ambiente, visto che è rientrato. E quindi queste sono le notizie che arrivano qua dalla Continassa. Ti posso dire, grandi abbracci tra Licina e lo staff della Juventus, Vogliacco e lo staff della Juventus, e anche Barbieri e lo staff della Juventus.
1: Bene, quindi si vogliono tutti bene, questo è, direi, più che fondamentale. Grande emozione anche per chi appunto si siederà nella panchina, in quella panchina per la prima volta. Appunto, hai nominato tu i giovani aggregati, e abbiamo parlato anche ieri appunto dei due figli d'arte che ovviamente portando dietro con sé un cognome importante per il mondo Juve, sicuramente dovessero poi entrare, cosa che credo accadrà, poi ruberanno un po' l'attenzione magari più di altri.
0: Beh sì, Giulia, cioè stiamo parlando comunque di un 2009, Davide Marchisio, 2009. È vero che Eli Mogale un 2009 e ha già giocato in Next Gen, però comunque un ragazzino. Io credo che la maglia numero 57 di oggi, no, di Davide Marchisio, verrà messa, no, in una bella teca. Una bella teca, è vero che è un amichevole,
1: ovviamente.
0: È vero che è un amichevole e che non è una gara ufficiale, però è la storia, è anche la storia della partita, perché diciamo che la vera notizia che speravamo di dare era quella della presenza di Neto. Quindi giornalisticamente parlando
1: ci abbiamo niente abbiamo, da dire, no, oggi
0: abbiamo un vuoto, abbiamo, perché poi questa te la racconto voi dopo bene, però l'assenza di Neto è comunque un vuoto, perché è il ritorno, no, è l'acquisto dell'ultima settimana, quindi questo giornalisticamente parlando è un buco, ma tendenzialmente
1: te lo fanno parlare dopo, infatti dopo te lo fanno parlare.
0: Tendenzialmente la presenza di Davide Marchisio, classe 2009, figlio di Claudio, è una notizia. Anche la presenza di Alfonso Montero, però Alfonso Montero, Giulia, è già un calciatore che gioca in Lega Pro, ha già una carriera, e Davide in questo momento si sta affacciando, no, al mondo dei grandi, quindi sono due step diversi. E credo che sia la storia vera, la bellezza anche di questa amichevole, dai. Vedere un Marchisio con la maglia della Juve è anche affascinante.
1: Matteo, poi ti saluto, Camillo, dice non vedo Milik.
0: E infatti non c'è
1: nella
0: Milik.
1: Lista. E infatti, ma perché non sta bene?
0: Adesso chiederò.
1: Vai un
0: però
1: po' a capire.
0: Però tendenzialmente non l'abbiamo detto, Giulia, perché Milik non è in lista. Quindi
1: però neanche
0: tendenzialmente
1: per le amichevoli può essere utilizzato, in quel senso credo che il messaggio
0: no,
1: di Matteo
0: può
1: sia
0: essere utilizzato nelle amichevoli, per carità. Però non è che devi metterlo in condizione di giocare. Da qua a gennaio non giocherà mai. E tra l'altro comunque
1: più chiaro,
0: Giulia,
1: di così, Camillo, non potevi essere.
0: Giulia, io non voglio alimentare determinate cose, ma comunque Milik ha rifiutato la risoluzione del contratto. Perciò, insomma,
1: la
0: Juventus non voleva più Milik.
1: Quindi perché farlo giocare, dici, giustamente, anche se è un amichevole con pochi big, io preferisco, e ci sono giocatori che tu dici non ha senso guardare, come hai detto prima, di guerra, preferisco far giocare loro che qualcuno che obiettivamente non mi può essere
0: però,
1: utile.
0: Sai, guerra mai. Lo devo tenere anche in condizione, Milik no, perché sì, Milik sì. Non farà parte, no, non fa parte della Juve, fine, cioè, Milik è un giocatore della Juve, ma è a tutti gli effetti fuori rosa.
1: Basta.
0: Poi si allena.
1: Basta. Ho detto basta.
0: Chiedo scusi.
1: Basta. Basta. Vai Camillo, che ti aspettano le tue fans, vai.
0: Ciao Giulia, dopo.
1: Ci vediamo tra poco. Se arrivo, se trovo la strada. No, sì, sì, che cosa dico? Certo che la trovo la strada. Allora, dove si può vedere la partita di oggi? Me lo state continuando a chiedere. La partita di oggi si può seguire, ovviamente via video, sul sito della Juventus, previa registrazione. Quindi dovete registrarvi, andate nella parte dedicata e lì poi, come potete seguire le conferenze stampa, potrete seguire anche questa amichevole in maniera più che semplice, ve lo dico. Poi il riferimento vecchio, andiamo un po' indietro, del premio era legato a Guerra, al discorso che appunto faceva Camillo, che nonostante appunto sia un giocatore che insomma ha già dato, e come, non è che devi capire come gioca, non è che devi conoscerlo assolutamente, è comunque inserito appunto nel gruppo e va bene così. Partitella con la Cremonese, dice Nino, molto utile anche per l'umore dei giocatori rimasti e di nuovi. Dispiace per l'assenza di Neto, chi giocherà in porta, te lo abbiamo detto, giocherà Pinzoglio, che per l'occasione è anche capitano, quindi insomma per lui un bel riconoscimento. Di Milik abbiamo parlato, Marcello da Roma scherzando dice ridipingevi pali, le porte e le panchine, e già tre volte che ci provo non funziona mai la registrazione. Su questo guarda, abbiamo dei mezzi potentissimi, lo sapete, ma non me lo ricordo assolutamente come si può fare, e non ti posso aiutare neanche. Abbiamo un vocale forse vecchissimo, ma ascoltiamolo.
6: Buongiorno Giulia da Siderio. Beh, perché prendere Neto è stata una buona fortuna, perché abbiamo trovato un giocatore che è già stato alla Juventus, bravo, perché sappiamo che è bravo, perché prenderlo, perché avremmo avuto bisogno senz'altro di un secondo portiere, anche perché per non far fare a Vicario i super straordinari. Per Pinzoglio sicuramente sarà un buon portiere, avrebbe potuto fare il secondo, però se si facesse male del Vicario restiamo con la gamba all'aria, quindi meglio prenderlo subito, perché ha visto mai, con le fortune che abbiamo, trovarci senza Vicario non sarebbe nemmeno impossibile, quindi meglio averlo in casa che non averlo, ed era la disposizione migliore, perché l'occasione migliore, perché poi fra un pochino, se si fosse presentata la necessità, avremmo dovuto scegliere fra quelli che restavano. Aver preso il buon Neto è stato un bel colpo di fortuna, quindi sono molto contento di questo. Spero che il Vicario possa andare benissimo, che Neto si farà, andrà a giocare in Coppa, e ogni tanto il buon terzo portiere che abbiamo faccia il primo o gioca qualche partita in Coppa Italia, così Pinzoglio si potrà togliere delle possibilità, come ha già fatto altre volte.
1: Assolutamente, d'accordo con te, con tutta la tua disamina, anche perché la necessità, ragazzi, era, non è che fosse proprio da prendere sotto gamba, il non avere un secondo portiere di livello per una squadra comunque che fa così tante partite come la Juventus era impensabile. Non dimentichiamo che appena rientrati dalla tosta praticamente si giocherà ininterrottamente, anche perché torna in ballo il discorso anche Europa League, poi se non sbaglio non tra tantissimo ci sarà anche il primo infrasettimanale di mercoledì, turno di campionato, quindi ragazzi è veramente veramente strong pensare di affrontare tutto soltanto con un portiere, detto anche che comunque Vicario l'anno passato lo ha passato, scusate il gioco di parole, anche un po' in infermeria, quindi per favore non dimentichiamoci che c'è da giocare veramente tanto, quindi spazio ampiamente a tutti. Ci sarà modo per tutti di giocare. Vi ricordate anche quando abbiamo parlato del discorso slegandoci a Zegrova? Lui, la sua esclusione dalla lista UEFA l'avevamo un po' avvicinata, prendendolo con le pinze, anche perché ragazzi stiamo parlando di un giocatore che ha dato tantissimo alla Juventus, parliamo di Lichtsteiner, quando Allegri non lo mise nella lista Champions e tutti ovviamente a discutere su questa scelta che fece particolarmente così inorridire alcuni tifosi e immagino anche un Lichtsteiner non particolarmente felice. Poi cosa è successo? Che Lichtsteiner comunque ha giocato tantissimo perché è stato utilizzato in particolare in determinati momenti della stagione.

debba parlare di Zegrova con enorme rispetto, innanzitutto perché comunque ha dimostrato di essere un grandissimo professionista. Non va, cioè non è che bisogna, si deve parlare di lui tirando in ballo un mostro come Cristiano Ronaldo, pensando appunto a quello che è successo adesso con il Portogallo. Non c'entra assolutamente nulla, sono inavvicinabili anche come valore e come quello che è, come pensando a quanto hanno fatto, no, appunto nel loro passato. Però ecco, davanti ad un no letteralmente che ti arriva quando tu non diciamo che non ti potevi aspettare un'esclusione così importante come quella dalla lista UEFA da parte della Juventus, tu potresti anche pensare di dire vabbè, ma sai che c'è, allora io lascio stare, no, tiro remi in barca. Anche prima, quando abbiamo parlato di Commeiners, quando abbiamo detto è lui che deve tirarsi fuori da solo da tutto questo pantano dentro al quale si è infilato. Lo stesso Zegrova ha passato una stagione veramente difficile, veramente impegnativa, tra problematiche fisiche e tra bocciature comunque, no, che sono arrivate. Quel gol che si è mangiato contro il Galatasaray è rimasto lì nella sua testa, non soltanto nella testa dei tifosi. Quindi direi che la risposta che sta dando il giocatore e che ha dato anche, no, due gol, un assist nelle occasioni in cui appunto è stato chiamato in causa, credo che faccia vedere uno Zegrova che si meriterebbe molto più spazio rispetto a quello che ha. Poi ovviamente i giocatori sono quelli che sono. Se devi scegliere tra lui e un Conceição, adesso la scelta va su Conceição, e sono anche d'accordo che sia giusto che sia così. È la prima soluzione che viene comunque tirata in ballo. C'è sempre bisogno di giocatori che come lui possono essere chiamati, no, in causa a gare in corso, e il passato ci ha ricordato quanto anche questi possono essere importanti. Per Valerio da Pisa bisognerebbe dare un po' più fiducia a Pinsoglio, anche perché non lo vediamo mai. Per quanto riguarda la nazionale, ho preparato il pallottoliere, sempre belle. Grazie Valerio, parli della sfida di questa sera. Guarda, non ne ho minimamente accennato al discorso, anche perché mi dispiace, ma non c'è neanche uno juventino proposto in campo, anche lo stesso Vicario. Ascoltavo, se non sbaglio, questa mattina qualcuno che si lamentava del suo non utilizzo, però quando sei un secondo portiere metti in conto che tu insomma non possa anche non giocare, no? Vedete il discorso che ci porta poi sempre alla fine sulla possibilità di giocare o no in base appunto a come vieni posizionato, no, nella lista dei giocatori che fanno parte di una squadra. In questo caso Vicario è il secondo di Donnarumma, quindi si gioca. Se non si sa per quale motivo il mister può decidere di farlo giocare, gioca se Donnarumma in questo caso si infortuna, cosa che non gli auguriamo nonostante tutte le varie disgrazie che stanno accadendo in Premier, sponda City, nonostante non ci interessi più di tanto che lui resti un giocatore integro. Sinceramente davvero poco importa. Un po' di mercato anche con questa notizia che vi ha lasciato, anzi lasciamo stare un attimo il mercato, ma questa notizia vorrei che me la commentaste, di un Ekator che potrebbe essere pronto per rientrare, magari non dico già immediatamente per la gara col Cagliari, ma magari per quella subito dopo, anche pensando appunto all'Europa League. Si andrà sicuramente con i piedi di piombo, ovviamente sì, perché i due infortuni avuti uno dopo l'altro gridano vendetta, intanto perché non si meritava sicuramente di farsi male in così poco tempo, e appena arrivato soprattutto, cioè non ha avuto neanche modo di far vedere, di farsi conoscere un po' da dei tifosi che lo hanno accolto in maniera anche un po', non dico silenziosa, però titubante, perché è stato alla fine il primo grande arrivo, no, di

0: quest'estate, in quel momento in cui tra l'altro lui arriva e si parlava di Svilar, perché c'era il discorso ovviamente legato al portiere, c'era il discorso legato ai soldi che la Roma era obbligata, si diceva in quel momento, a far entrare e che poi non ha mai fatto entrare, e la trattativa c'è stata, non è stata una boutade, ma è stata veramente una idea molto molto seria che aveva la dirigenza bianconera, ma che poi ovviamente si è dovuta scontrare contro la realtà di un club come la Roma, che quest'anno ha fatto muro davanti a praticamente tutte le ipotetiche grandi cessioni. E vedremo a questo punto a fine anno se qualche tirata di orecchie sarà fatta, perché altrimenti allora veramente stiamo qui a parlare del nulla. Allora facciamo così, c'è una domanda per Camillo, ma possiamo fargliela dopo, perché comunicazione anche per la regia adesso. Andiamo in pausa, poi cerchiamo di metterci immediatamente in contatto con l'ospite, perché ai 45 poi Camillo torna e ci racconta anche qualcosa magari di quello che sta vedendo nell'amichevole. Quindi per chi prima mi ha chiesto ma dove la vedo la partita, puoi seguirla in qualche modo. Se non riesci a collegarti e a registrarti col sito della Juventus, puoi anche seguirla qui su Radio Bianconera. A dopo.
1: Il club degli inviati.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Il club degli inviati.
0: Ragazzi, ultima parte di trasmissione insieme. Allora, qualcuno chiede come mai non c'è Ubaldo, chiedilo appunto a Camillo, gliel'ho chiesto e dice boh, non si sa, non l'ha portato. Questa è la spiegazione che vi posso dare, la più semplice, senza se, senza ma, e non l'ha portato, quindi dovremmo chiedere, magari poi vedremo se dopo scusate, parlerà Luciano Spalletti e vi diremo, glielo chiederemo. Facciamo così. Abbiamo l'ospite, sì, perché poi appunto piccolo cambiamento, dopo c'è Camillo. Gibbio Olivero, ciao, buongiorno da Trento.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Fa caldo a Trento anche.
7: Sta benissimo.
0: Non mi ricordo mai se Trento Bolzano, è Bolzano che ha delle temperature folli in estate anche. Ti immagini, no, di andare al fresco, invece poi ci sono 45 gradi anche lì. Forse Bolzano, in effetti, non è Trento. Beh, piccola divagazione meteorologica. Non potevamo fare scelta migliore, ha detto ieri Carnevali, parlando di Alej Begovic, e ha detto soprattutto potevamo fare la fine dell'Inter con Palestra. Cioè, insomma, si è andati vicini al rischio, c'è stato?
7: Sì, c'è stato, perché il Chelsea ha fatto un'offerta molto superiore. sia per il cartellino del giocatore sia per lo stipendio del giocatore. Quindi insomma, c'è stato un momento, qualche ora, in cui l'affare che sembrava chiuso è tornato in discussione, ma sono stati molto bravi i dirigenti della Juve, è stato molto bravo Miralem Pjanic, che insomma aveva consigliato alla Ibegovic in un certo modo, ed è stato anche corretto il giocatore, perché aveva dato la parola alla Juve e la parola è stata mantenuta, quindi alla Ibegovic ha firmato il suo contratto con i bianconeri. Però era un giocatore come dire, sotto osservazione da parte di tanti club. Il Chelsea ha provato a fare lo scippo che era riuscito con Palestra, ma stavolta no, non gli è riuscita la mossa.
0: E direi che questa è la notizia più positiva che ci possiamo portare dietro da questa chiacchierata. Che effetto ti ha fatto sentirlo parlare, intervistarlo, quindi anche da dirigente della Juventus? È un traguardo importante questo anche per lui comunque, no? Che è rimasto comunque sempre al livello del Sassuolo, pur facendo cose importantissime, magari anche impensabili qualche anno fa. Che sensazione ti ha dato Carnevale?
7: No, una grande consapevolezza anche una grande responsabilità, perché non gli sfugge, certo. Infatti una delle domande che gli ho fatto è: sei passato dalla squadra forse che ha meno tifosi per una questione proprio di bacino d'utenza a quella che ne ha di più di tutti, quindi ci sono 12 milioni di persone che la mattina si alzano quando c'è il mercato in attesa di sapere chi compri e chi vendi, quindi comunque non è esattamente un passaggio secondario, però devo dire che lui ha ormai una tale esperienza, non soltanto il mondo del calcio, perché anche l'attività imprenditoriale, che è molto importante, che secondo me è anche una cosa che lo aiuterà nella parte, nello sviluppo della parte economica della Juve. Insomma, quindi ha maturato quell'esperienza che gli può consentire di gestire una situazione che è oggettivamente molto complessa. Perché è vero l'aumento di capitale, sì, ma lui poi si deve confrontare con i paletti del settlement agreement, e quindi ci sono dei problemi che nessun aumento di capitale può risolvere, perché poi questo va anche detto in modo chiaro ai tifosi, cioè non è il campo metterne 300, 400 di milioni, stiamo esagerando volutamente, ma poi non è che quei milioni poi finiscono tutti sul mercato, il mercato poi segue delle determinate regole, determinate leggi, e quindi si deve passare attraverso le cessioni, attraverso operazioni ingegnose come ha definito lui ieri. Insomma, è vero, la stabilità finanziaria è garantita dalla proprietà, che è sempre molto presente, farà il settimo aumento di capitale dal 2007, però poi bisogna anche fare in modo che la Juve cammini sulle sue gambe, anche perché sennò tanto lui fa le gambe, le blocca e non ti fa camminare.
0: I problemi della Juventus di questi anni, poi gli è anche stato chiesto quali sono, se era difficile magari rendersene conto, no? dall'esterno, e dall'altra parte magari è stato anche difficile rendersi conto di quanti ce ne fossero di problemi che si portavano dietro appunto da gestioni magari anche sbagliate un po'.
7: Ma certo, ma il problema principale è il deprezzamento di giocatori pagati tanto e che per motivi diversi non hanno reso. Io poi sono convinto, ma ne è convinto anche lui, che presi singolarmente magari i giocatori della Juve non siano così scarsi, lo sta dimostrando Jonathan David da Atletico Madrid ad esempio, però tutti insieme questo gruppo ormai è un gruppo perdente, un gruppo che va smembrato il più in fretta possibile, perché insieme evidentemente si è creata una negatività che purtroppo non dà risultati. Ecco perché ci sono stati comunque una serie di cambiamenti, non pochi, per essere un mercato difficile quest'estate, e ce ne saranno tanti altri nelle prossime sessioni, soprattutto quelle estive, perché comunque un gruppo che insieme non funziona, c'è poco da fare. Poi singolarmente questi giocatori possono fare bene altrove, sì, magari sì, magari inseriti in altri contesti, con responsabilità diverse, può darsi, ma la Juve non funzionano e quindi bisogna cambiarli.
0: E poi ho parlato anche di amici, no? Conte è un amico, Marotta è un amico, Spalletti è un amico.
7: Tutti amici.
0: Tutti amici, sì. Sono tutti un bellissimo, meraviglioso gruppo di amici, ma gli crediamo anche, perché comunque si conoscono da talmente tanti anni, e che quando poi fai la domanda su Conte a chiunque, non sai mai se effettivamente ti rispondono qualcosa di vero o se inventano sul momento. Cioè questo discorso che effettivamente Conte sì, ma non è mai stato nei nostri pensieri, ma non ci possiamo credere più ormai, basta.
7: Sai, noi dobbiamo ovviamente registrare le frasi ufficiali, poi è chiaro che cioè, Conte abita lì, è a 3 chilometri dallo stadio, e si sa che ogni sconfitta della Juve, quel fantasma lì viene agitato sulla spalle di Spalletti, dai tifosi, ma è normale, cioè non c'è niente di strano, ma infatti lui lo sa Spalletti, lo sa Carnevali, E infatti,
0: ma lo sapeva anche Allegri, per dirti,
7: ma certo,
0: un Allegri che
7: certo,
0: poteva, non è che doveva dormire
7: Conte...
0: sereno di più.
7: Ma no, chiaro, chiaro, ma adesso Conte è libero, è tranquillo, quindi è normale che sia così, non c'è nulla di strano, anche perché non è, ci sono tanti altri allenatori liberi, ma sappiamo benissimo qual è il rapporto di Conte con la Juve, di Conte con i tifosi della Juve, quindi è una cosa diversa. E ci si convive, non ci sono alternative, ci deve convivere Carnevali e lo fa con la sua straordinaria facilità di gestire queste situazioni. Vedremo se sarà capace di gestirlo Spalletti, perché è chiaro che nel momento in cui perdi già con una sconfitta, quella con il Sassuolo, si è scatenato qualcosa. Se perdi due partite di fila, può succedere, perché la Juve è una squadra, non è una squadra forte, è una squadra che può fare bene, può lottare per il quarto posto, ma fine, quindi che perda le partite è normale, può succedere. E se succede magari due volte di fila, poi voglio vedere se quel fantasma lì spaventa qualcuno. E bisogna capire non tanto che esista il fantasma, perché c'è, ma come si reagisce a questa situazione, perché poi può destabilizzare qualcuno, allora a quel punto bisognerà prendere delle decisioni. Bisognerà vedere. Per il momento però va onestamente detto che Spalletti non è in discussione. Sotto questo punto di vista è assolutamente vero quello che ha detto Carnevali, perché la società in questo momento cerca stabilità e continuità e di conseguenza non vorrebbe cambiare un altro allenatore, quindi non si pone il problema, anche perché comunque al di là della sconfitta di Reggio Emilia la linea di galleggiamento c'è, l'inizio della Coppa è stato confortante anche se contro una squadra molto scarsa, quindi insomma si valuterà con calma nel corso della stagione quello che succederà. Se si dovesse prendere in considerazione un'altra strada, significherebbe che le cose stanno andando molto molto male.
0: Mi piace che tu hai parlato di sconfitta ed è mi è arrivato il messaggio in cuffia che aveva appena segnato la Cremonese nell'amichevole che si sta giocando alla Continassa. Fantastico. Ora infatti poi ci collegheremo tra pochissimo con Camillo, ma vabbè, è un'amichevole, ragazzi, sappiamo sì. Benissimo in quanto può,
7: poi non è proprio la squadra, una squadra insomma, esatto, sì.
0: Ma no, cioè, non c'è squadra praticamente in questo, esatto, in questo momento. La Juventus sono tutti fuori, tra l'altro anche, poi ti saluto e ti ringrazio, ha anche parlato proprio di quanto sia lunga questa pausa e proprio fuori da ogni logica, anche per come è stata
7: una pausa,
0: decisa.
7: Una sosta lunghissima, una sosta che spezza il ritmo, che tiene i giocatori lontano dall'allenatore, dai compagni troppo lungo. È chiaro che è una cosa destabilizzante in una fase iniziale della stagione, ci mancherebbe, di questo va tenuto conto.
0: Sì.
7: Però ha detto una cosa molto bella, secondo me ha detto la Juve dopo la sosta ripartirà a mille, questo nessuno cerca alibi.
0: Sì.
7: La Juve non
0: e l'ha ribadito
7: nasconde,
0: più
7: la Juve
0: volte
7: sta,
0: anche,
7: sì,
0: l'ha ribadito
7: la Juve
0: più volte.
7: Di dover correre a tutti i livelli e in tutte le sue componenti, questo è il concetto principale.
0: Grazie GB, buon lavoro.
7: Grazie a voi, ciao a tutti.
0: Grazie a GB Olivero di Gazzetta. Ovviamente tutto era sensato, legato al Festival dello Sport che si sta svolgendo in questi giorni a Trento, con Gazzetta dello Sport ovviamente protagonista. Andiamo da Camillo adesso al telefono, ci faremo raccontare questo gol che non era assolutamente così premeditato, immaginato nel giro di così poco. Ha fatto gol Bonazzoli, mi scrive Camillo. Ora dimmi, Gabriele, quando lo abbiamo al telefono, così lo inserisco immediatamente. Sì, c'è l'amichevole Fabri, però avevamo dei tempi ben decisi, quindi ora aspettiamo che Camillo possa essere raggiungibile sul telefono. Non risponde, ma meraviglioso. Ma scusa, mi dice di chiamarlo e poi non mi risponde? Cioè, io qua adesso cosa devo fare? Cosa devo fare? Io non la sto guardando l'amichevole, però insomma, Camillo, perché stai riprovando? Bravo, fantastico, direi che è una idea meravigliosa. Questo test, allora, ospiti subito in avanti con l'asse Licina Bonazzoli. Ecco, volevamo vedere quanto era forte Licina e forse lo stiamo vedendo. Magari sta scrivendo qualcosa, ecco perché Camino non risponde. Amaradio perde palla al limite dell'area avversaria. Leggo la descrizione del vantaggio fatta da Camillo proprio su tutto Juve al 12esimo. Non lo leggo più perché ce lo dice lui. Eccolo.
8: Ciao Giulia, eccoci qua. Siamo
0: cosa è successo?
8: Devo parlare
0: sì,
8: piano,
0: vai.
8: In mezzo ai colleghi. La Cremonese sta dominando in lungo e largo. Pinzoglio, dopo un'incertezza sul sul gol di Bonazzoli ha salvato sul tap-in di Barbieri, ma la Juventus insomma è in balia della Cremonese. Da segnalare c'è Cambiaso, regista davanti alla difesa, che però sta sbagliando tutto, perché sull'azione no del gol di Bonazzoli sbaglia lui, e poi anche nelle altre chiusure è sempre fuori posizione, quindi diciamo che per adesso l'esperimento Cambiaso davanti alla difesa non sta per niente funzionando.
0: Ma era qualcosa di ipotizzabile, magari anche pensando al lungo periodo esagerato, magari che lo ha tenuto lontano dal campo, cioè insomma l'abbiamo detto prima, è una partita questa che poche di soluzioni potrà dare, proprio perché è una squadra che è formata per quasi più della metà da giocatori che lo vedono molto poco il campo.
8: Sì, diciamo che comunque Giulia, è ovvio che la linea offensiva, no, dei trequartisti formata da Grelò, Macchiobo e Amaradio è una linea comunque di giocatori che non sono neanche tutti titolari nella next gen, quindi in questo caso la Juventus ha delle difficoltà rispetto a una squadra più esperta come la Cremonese, che ha tutti i giocatori che comunque hanno avuto anche esperienza in Serie A, perciò è ovvio far fatica, però c'è da valutare qualcosa, e in questo momento non stanno deludendo i giovani, ma Cambiaso.
0: L'unico che mi dici che in questo, cioè l'unico che può al momento guadagnarsi un'insufficienza è lui?
8: In questo momento va guardata la partita in generale, è troppo presto per dire insufficienza, certo. Però Cambiaso nell'azione, no, del gol c'è una percussione di Elia che lui non riesce a schermare, anzi lui abbandona completamente l'inseguimento di Elia e apre il campo alla Cremonese, e quindi in questo caso qua lui sta sbagliando. È ovvio che giocare in mezzo al campo è una cosa delicatissima, è il ruolo più importante del gioco del calcio, e quindi se non sei ben posizionato, se non hai delle letture importanti, Giulia, il campo è enorme, tu sei sempre fuori posizione. Però in questo momento lui sta trovando tante difficoltà nel giocare davanti alla difesa, e è una squadra rodata come la Cremonese, che comunque ha tanti giocatori che hanno giocato anche in Serie A, che si fa male, perché comunque il livello non è basso, e vedremo cosa succederà da qui a fine partita.
0: Infatti ci stanno comunque scrivendo, chi la sta vedendo la partita, la palla ce l'ha sempre la Cremonese, ci stanno surclassando, il messaggio di Antonio. Luca dice: grazie ragazzi, sono Luca da Roma, ho appena acceso per vedere la diretta, siamo già sotto uno e vedo Cambiaso che zappa per il campo. Certo che, se come abbiamo detto, doveva recuperare un po' anche di attenzione da parte di Spalletti, non sta andando benissimo, ma è soltanto questione di posizionamento in campo, dici? Sto parlando da sola?
8: No, mi senti, Giulia?
0: Pronto? Ah, ok, ti sentivo. Era tutto muto, perché, oddio, che succede?
8: Quello che voglio dirti io è che in questo momento è giusto dare un alibi a Cambiaso, perché non è il suo ruolo. Però è il discorso che facevamo l'altro giorno, poi c'è stato, no, ti ricordi quel vocale di quel tifoso che aveva detto no, ma sono vostre idee e non pensieri veri, reali. Ecco, in questo caso lo metti a destra, lo metti a sinistra e lui non va bene, lo metti tre quarti e lui non va bene, lo metti poi in mezzo al campo e non va bene, e allora quindi la situazione è dove devi mettere Cambiaso?
0: Pensa un po'.
8: In questo caso dalle sue parti batti Calicina che sta dominando.
0: Ecco, lui, dimmi qualcosa di lui adesso che l'hai visto in questi primi 20 minuti.
8: Vabbè, ma lui è un giocatore forte, ha fatto l'assist, per i gol, e per lui, no, giocare in una Cremonese che è costruita per vincere il campionato, cioè la linea Barbieri, Baschirotto, Luperto e Pezzella è una linea difensiva che può giocare in Serie A, cioè, poi magari una Serie A per salvarsi, però in Serie A, e poi Grassi, Collocolo, Bonazzoli, sono giocatori che comunque hanno esperienza, e lui è titolare in una squadra che in Serie B può vincere, è una cosa importante, quindi per lui è sicuramente un momento di carriera speciale, e credo che poi il prossimo anno potrà tornare con un altro bagaglio rispetto a quello che ha avuto quest'anno, no, nella tournée e nel precampionato. Quindi secondo me per lui questa è una grande opportunità, e sono convinto che possa fare molto molto bene, perciò ti dico, no, sono molto contento di vederlo così in forma, di vederlo così ad alto livello anche contro la terza squadra.
0: Avrà voglia sicuramente di mettersi in mostra e di da una parte magari togliersi qualche sassolino, visto che dicevamo che un po' c'era rimasto male, no, del poco spazio che aveva trovato durante l'estate, ma è giusto che se lo guadagni anche con la maglia che adesso rappresenta. Grazie Cami, ci vediamo tra poco.
8: Ciao Giulia.
0: Se riesco ad arrivarci sempre, mettiamoci sempre un bel se. Ho veramente paura che le prossime due ore che vedranno protagonista Santarelli in Cose di Calcio ci possa essere un Cambiaso deve essere venduto come slogan, quindi credo che dobbiate prepararvi nel commentare. Ma c'è tempo, perché ripeto, è un'amichevole, ragazzi. Si parla di una squadra che è stata letteralmente arrangiata per cercare di tirarne fuori 11, perché non ci sono. Non diamo esagerate colpe a nessuno, ma sicuramente bisogna fare molta attenzione, perché determinate cose possono non piacere non soltanto ai tifosi che guardano la partita, ma anche a chi l'allenamento barra partita la dirige, ovvero Luciano Spalletti. Io vi saluto con qualche minuto d'anticipo, tanto Santarelli è già pronto da Roma per iniziare questa pseudo colpo di tacco. È un colpo di tacchetto, perché ripeto è un amichevole. Ci sentiamo comunque più tardi sicuramente per commentare la partita, e ci risentiamo invece con il club degli inviati lunedì, anzi no, perché lunedì sarò da sola, sì, perché Camillo poi è più tardi, quindi sono di nuovo da sola lunedì. Niente, il club dell'inviata, cambiamo un po' per favore la grafica, ciao ragazzi.
9: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
10: Cose di Calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: Allora, la cosa che mi piace di più della trasmissione del direttore, che ambisco ovviamente prima o poi a condurre, fare un colpo di stato, è il pizzico di ironia. È perché bisogna farlo un po' di ironia. Allora, Latini, siccome stavo comodamente guardando la prova del cuoco, perché mi hai messo la partita? Io non voglio vedere la partita, perché così la racconto senza vederla, è più carino, no? Che dici, Latini? Buongiorno amici miei, buongiorno. Allora, noi la stiamo guardando, la partita. Prima c'era Antonella Clerici che stava affettando, mi pare, delle patate, se non ho visto male. Adesso però invece quel discolo di Latini mi ha messo Juventus Cremonese, stiamo perdendo 1-0. E il gol, sì, tra una patata e l'altra, cioè, no, in quel senso, nel senso che stavo appunto controllando la prova del cuoco e dall'altra parte la Juve, abbiamo preso un gol abbastanza banale, poi l'ha raccontato, ho sentito prima Camillo, dal quale torneremo fra un po', anche con, insomma, un plastico tuffo di Pinzoglio, che è abbastanza rivedibile, ha preso il gol Ti piace la parola rivedibile, Latini? Sì, è un po' che non la dicevamo. Ha preso un gol sul suo palo con un tuffo che probabilmente Rossi, insieme ai suoi 118 kg, perché ormai sapete che Rossi è diventato il peso top, il peso massimo della radio, forse si sarebbe disteso meglio. Magliocca 114 kg, è sceso da circa 130 a 114, Rossi lo batte. Insomma, per dirvi che è stato un tuffo non da portiere, ma sappiamo che il buon Carlo fa l'uomo spogliatoio, ma per quanto riguarda il portiere è un altro mestiere. Ora la Juve sta attaccando, anche perché insomma ho visto prima Luciano Spalletti inquadrato dalle telecamere del sito ufficiale della Juventus, perché la partita la si può vedere solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della Juve in maniera gratuita, basta che vi registrate e la potete vedere. Ho visto però prima un'espressione molto corrucciata di Spalletti, anzi in realtà ha sbuffato anche parecchio. Adesso attenzione, perché la Cremonese si porta nuovamente in avanti con un cross, colpo di testa di Gatti alleggerito su Pinzoglio, che insomma magari per questo può andar bene. Niente ragazzi, è una partita, ovviamente noi facciamo un ibrido tra colpo di tacco e la trasmissione cose di calcio. Naturalmente vi racconteremo quello che accade, ci collegheremo verso la fine del primo tempo con Camillo che ha la Continassa, poi arriverà anche Giulia Borletto, poi alle 14 andremo al nostro direttore Antonio Paolino che è in Puglia insieme a Angelo Di Livio, insieme agli amici di un importantissimo club, e poi naturalmente insieme ai vostri messaggi per chi sta guardando la partita. Ovviamente io lo so che voi in questo momento siete al lavoro, fate finta di lavorare, state guardando l'amichevole, vi ho sgamato tutti, ma fate bene, l'importante è cercate insomma di non farvi beccare dal vostro capo, però fate esattamente questo. Per chi invece non lo può fare ve la raccontiamo evidentemente noi. Prima c'è stato un bel affondo di Licina che è stato chiuso da Gatti, perché naturalmente un occhio ce l'abbiamo anche su Licina. Mi sembra che i nostri giovani stanno facendo un po' di fatica, anche perché non dimentichiamo che la Cremonese, ecco, vediamo Colomani, area di rigore, questo lo faccio a calcio di rigore per la... come no, questo è calcio di rigore, arbitro, ma questa è la calcio di rigore. Niente, non ha dato il calcio di rigore, fallo nettissimo in area di rigore ai danni di Colomani, ma l'arbitro non ha comandato il calcio di rigore. Infatti McKennie è andato e gli ha detto sì, ma questo è rigore, ora c'è anche cambiato, dice sì, ma questo è rigore, ora ci sono tutti i giocatori della Juventus che dicono al giovanissimo arbitro questo è rigore, adesso ce lo fanno anche rivedere. Prende Cambiaso, recupera un pallone, mette in movimento Colomani, area di rigore. Oddio, sai che a rivederlo forse Colomani accentua parecchio la caduta? Forse ha ragione il giovane arbitro. Comunque, al netto di questo, c'è una cosa ragazzi che però vi devo dire che mi ha letteralmente impressionato, che non riguarda questa partita, ma non so se vi è capitato di vedere il gol che ieri sera si è letteralmente divorato Nick Woltemade. Sì, proprio lui, Nick Woltemade, si è divorato un gol che avrei fatto anch'io solo davanti alla porta con un assist al bacio, bastava semplicemente accompagnare il pallone in rete, era dentro l'area piccola, è riuscito a tirarlo sopra la traversa. Allora Nick, sai che io ti voglio bene, mi sei simpatico, tanto c'è un giocatore della Cremonese a terra, speriamo non sia niente di grave. E Spalletti con questa sua tuta extra large, non so perché ama mettersi questi pantaloni larghissimi, è a bordo campo. Però Nick Woltemade, allora te lo sto dicendo da tempo, ti voglio bene, sei simpatico, spero che tu possa fare bene e magari rimanere anche alla Juve, certo non con 70 milioni, però un attaccante quei gollino li può sbagliare, Nick. Oltretutto l'hai fatto in nazionale, davanti agli occhi dei tuoi tifosi tedeschi non era mai calcio di rigore, praticamente il difensore della Cremonese va vicino a Colomani, ma Colomani cade praticamente da solo. Però ripeto ragazzi, quel gol, non so se magari scrivetemelo se l'avete visto, se la mia è un'impressione esagerata, ma quello che ho visto sbagliare a Woltemade è stato veramente imbarazzante. Smettila Latini, per favore, smettila. No, ma possiamo tranquillamente andare avanti, tanto lo vedo soltanto io, grazie. L'altra cosa che voglio dire, mentre si riprende a giocare e intorno al 40esimo andiamo da Camillo, in questa introduzione, detto di volte made, le parole di Giovanni Carnevali. Allora, io credo che ci sia molto di vero in quello che Carnevali ieri ha raccontato. Ha praticamente delineato quello che deve essere la stagione della Juventus, dove l'obiettivo principale è quello di arrivare in Champions League. Come? Spalletti ha due strade per arrivare in Champions League. La prima, evidentemente, è quella del campionato. Campionato, quarto posto, terzo posto, secondo posto, primo posto. Come so se avete letto l'intervista di Evelina Christillen, sempre molto simpatica nei confronti della Juventus, ha detto no, la Juve un po' vince lo scudetto, lo sappiamo anche noi. Poi ha detto no, non mi piace granché questo nuovo corso. Insomma, sempre parole dolci, sempre carezze dalla signora Christillen. Ma al netto di ciò, quindi o dal campionato oppure dall'Europa League, ma l'Europa League ovviamente la devi vincere. Ma il messaggio che lancia Giovanni Carnevali nell'intervista di ieri è molto chiaro, cioè il bagno di sangue fatto quest'anno non andando in Champions League non può essere ripetuto l'anno prossimo. Tanto telecamere anche per Neto, che però non gioca. Perciò l'obiettivo della Juventus di questa stagione è questo. Ora, sarebbe bello riuscire a fare un piazzamento Champions in campionato e magari abbinarci la vittoria dell'Europa League, ma la società si è posta l'obiettivo di tornare necessariamente in Champions, perché, e Carnevali è stato molto onesto nello spiegarlo, non ci si può permettere un altro anno senza gli introiti della Champions League. Tant'è vero che il rosso di bilancio della Juve sono quei 60 milioni, proprio quelli che alla fine mancano. C'è stato poi un riferimento anche a quella che è la strategia della società, cioè oggi noi non possiamo competere con determinati club, in particolar modo con gli inglesi, al netto di quello che accadrà poi in Premier, perché secondo me quella è una bolla destinata a scoppiare, adesso vedremo, ma insomma dobbiamo essere consapevoli del fatto che noi dobbiamo fare un mercato intelligente e oculato e soprattutto riuscire ad anticipare i grandi club rispetto ad alcune trattative, così esattamente come è avvenuto nella vicenda Alebegovic, perché Alebegovic è stato soffiato al Chelsea, ma semplicemente perché la Juve si è mossa prima, e se il Chelsea avesse deciso di mettere sul piatto 60-70 milioni, tu Alebegovic non avresti mai preso. Quindi questo racconta anche le difficoltà, intanto Gabri possiamo anche provare a chiamare Camillo, le difficoltà nelle quali si dovrà muovere la Juventus, ma oltre alla Juventus tutti i club italiani. E poi c'è anche un altro aspetto, quello di comprare sì dei talenti, giovani talenti, valorizzarli, e magari lo compri a 30, lo rivendi a 40, lo rivendi a 50, e questo è un altro aspetto che noi dobbiamo necessariamente tenere presente, perché il futuro passa anche dalla monetizzazione, anche se è brutto dirlo in questa maniera, di alcuni giocatori. Ciò non toglie che in tutto questo la Juve deve assolutamente provare a vincere qualche trofeo, perché da troppi anni non vinciamo, perché da troppi anni siamo ai margini del calcio che conta, e perché da troppi anni ci arriviamo e poi non ci arriviamo mai. Questo evidentemente è il messaggio che Carnevali in maniera molto corretta ha voluto lanciare. Ricordo che la Juve la stanno facendo vedere sul sito della Juventus, solo sul sito della Juventus. Come dovete fare? Vi registrate, se non siete già registrati entrate, andate sul link di Juventus Cremonese e vedete la partita. Salvatore mi scrive: ho sentito che stanno ancora cercando il pallone nei pressi dello stadio, ho visto la partita, era un metro alla porta. Parliamo ovviamente del gol sbagliato da Woltemade. Devo dire un'altra cosa, ragazzi, per quello che sto vedendo ora, che anche Kolumani sta facendo una fatica madornale in questa partita, e stiamo parlando della partita con la Cremonese. Almeno Woltemade era contro la Serbia ha detto che gol del genere non si possono mai mai sbagliare, però almeno c'è questa attenzione, perché adesso la Cremonese è in area di rigore con Licina che viene murato nuovamente da Gatti, il quale riesce ad allontanare il pallone. Siamo al 41esimo, sempre la Cremonese in vantaggio sulla Juventus alla Continassa per questa amichevole che di fatto chiude queste due settimane senza calcio, e poi dalla prossima si comincerà a pensare alla partita contro il Cagliari. Non stanno arrivando, devo dire, delle indicazioni particolarmente interessanti da questa amichevole. C'è un esperimento, se vogliamo, che è quello di Cambiaso messo a metà campo, interno di centrocampo, e un po' di difficoltà lo sta facendo. La Juve sta perdendo una marea di palloni nella zona centrale del campo, l'ha fatto anche ora. È evidente, ragazzi, questo ve lo dico perché è giusto anche sottolineare quello che stiamo vedendo, cioè i ritmi sono no blandi di più, come è giusto che sia, eh? Cioè si sta veramente giocando nemmeno come un'amichevole del giovedì, perché questa è un'amichevole del venerdì. L'amichevole del giovedì probabilmente la si gioca a ritmi un pochino più alti, si sta andando veramente blandi. È normale che sia anche così, però è chiaro che Spalletti ha organizzato questa amichevole per avere delle risposte, evidentemente che lui ha segnato nel suo taccuino personale. Magari la risposta quale potrebbe essere? Quella di vedere sbloccare Colomani anche se in amichevole? Al momento non è arrivata. Quella di vedere Cambiaso più nel vivo della squadra a metà campo? Al momento non è arrivato. Ecco che forse adesso la Juve riesce a pareggiare, no, il gol non arriva, era Kelly che si era incuneato, ma la posizione era di fuorigioco, quindi è normale che sì, fuorigioco netto, è normale che delle risposte l'allenatore le voglia avere in questi primi 45 minuti che stanno per sfumare, per terminare, non si sono viste, vero Camillo?
8: Ciao Ale.
12: Ciao Camillo.
8: Sì, il primo tempo sta finendo, insomma, non è un primo tempo indimenticabile, ecco. No, non un primo tempo indimenticabile, anche se siamo un po' dal punto di vista della sosta lunghissima nazionale affamati di calcio, direi che questo ci riporta un po' con i piedi per terra e un po' con dei fantasmi nella testa, ecco.
12: Ma i fantasmi forse sono due, e mi allaccio anche a un'altra partita, quella di ieri. Gli attaccanti che continuano a non segnare nemmeno con le mani, insomma, perché ieri il gol che ha sbagliato Voltemade è clamoroso, e qui Colomani mi sembra che stia facendo fatica al netto della partita con la Cremonese.
8: Ma sai Ale, c'era un rigore direi abbastanza idoneo.
12: Ecco, per te era rigore, perché da qui l'hanno fatto rivedere, io ho detto subito è rigore netto, poi hanno fatto vedere le immagini e sembrava di no, invece mi fido molto di quello che mi dici, era enorme il rigore, sì.
8: Ma anche perché il giocatore della Cremonese qui ha chiesto scusa, okay, a Colomani, quindi tendo a credere no, che rigore fosse netto. Io Ale sugli attaccanti mi fido molto delle statistiche e dei numeri che abbiamo a disposizione nella visione delle partite, e la Juventus non fornisce palloni agli attaccanti. Nel corso prima della sfida contro Sassuolo, la Juventus in tre partite aveva passato la palla a Colomani 5 volte, perché abbiamo dei tre quarti che non guardano mai l'attaccante, ma pensano prima a mettersi in proprio e poi a cercare l'azione personale, poi eventualmente a volte poi la passano anche all'attaccante. Quindi in questo caso ti dico, secondo me è proprio una questione strutturale. Infatti Ale, poi David va all'Atletico Madrid e segna, Vlahovic va al Besiktas e segna, Openda va al Lione e segna, David dopo Erling Haaland negli attaccanti nati dopo il 2000 ha segnato di più, e in questa lista ci sono sia Vlahovic che Openda. Se la Juventus non fa mai segnare tutti questi, ci sarà un perché, no Ale? Quindi
12: sì, io credo
8: che sia strutturale. L'unico vero giocatore che passa la palla agli attaccanti è McKennie, perché non si sa, non la passa mai, Ildiz non la passa mai, Nico Gonzalez la passa poco, Alai Begovic va prima in proprio e poi la passa, e capisci bene che tutta questa cosa qua poi se non fai tirare gli attaccanti non segnano, i nostri non tirano, non solo non segnano, ma non tirano. E credo che questa sia la prima situazione. La cosa che mi ha molto deluso di questo primo tempo è che è stato provato cambiata regista davanti alla difesa e a livello di schermo molto male, un po' cresciuto in questa seconda parte di partita, però per il resto male come tutta la Juve, perché adesso poi in questo momento Pinzoli ha salvato, ma la Juventus è in balia. È vero che ci sono tanti ragazzini, però il primo tempo è molto brutto.
10: Sì, tra l'altro mi colpiscono le cose, sto vedendo adesso, qui la parata Pinzoli l'ha fatto mentre sul gol della Cremonese, devo dire che si poteva fare meglio, però la cosa che mi ha colpito sono proprio gli errori di passaggio. Bremer ha sbagliato due appoggi veramente a 10 metri e anche Cambiaso ne ha sbagliati tanti, però forse questo Camillo rientra in una partita del venerdì alle 12.30 contro la Cremonese?
8: Sì, anche con tanti ragazzini, quindi il discorso è che onestamente è normale che questa partita possa avere no, un po' anche di difficoltà, e poi sicuramente la Cremonese ha più esperienza di gran parte dei ragazzi che oggi vestono la maglia della Juventus, però hai sempre la maglia della Juventus, Ale, se non giochi, se perdi, se sbagli, poi cosa succede? Succede che comunque arriverà qualcuno, magari anche non di fede bianconera, anche di fede bianconera, sia chiaro, che ti viene a dire però non puoi perdere, però sei scarso, però è così, quando hai la maglia della Juventus hai queste responsabilità.
10: Ti chiedo l'ultima cosa, Camillo, poi ci risentiamo dopo, perché prima ho visto Kolumani provare a districarsi in area di rigore e riuscire a perdere palla anche lì. A questo ragazzo un gol comunque serve come il pane, perché io lo vedo bloccato anche a livello mentale.
8: Sì, Ale, però io credo davvero che lui sia quello da guardare meno. Cioè, Ale, oggi lui poteva serenamente dire io torno la prossima settimana, perché comunque ha due dita rotte, e quindi io oggi guardo meno Kolumani, io oggi guardo Cambiaso, perché poi è Cambiaso che deve darmi delle risposte, perché terzino non può giocare, mediano così così, esterno d'attacco ne abbiamo 2000, e cosa facciamo con Cambiaso? Con Kolumani tanto giocherà titolare, è lui l'attaccante della Juve, e quindi credo che questa sia una partita che deve fare per rimanere magari in condizione, ma guardo qualcosa di diverso, ecco, nel qualcosa di diverso c'è Cambiaso, c'è Kelly terzino sinistro, Gatti terzino destro, e Gatti secondo me sta facendo qualcosina, Kelly magari, e invece male Cambiaso. Tra l'altro ti segnalo che Licina sta andando verso il J-Medical con la mano fasciata, perché nell'ultima azione credo sia caduto male, quindi penso che Licina possa andare direttamente al J-Medical, se considerate che comunque è un tesserato della Juve.
10: Sì, va bene Camillo, ci sentiamo dopo, grazie per le tue testimonianze direttamente alla Continassa. Insomma, questo ragazzi è il racconto di un primo tempo. Io sono molto d'accordo, ora poi vengo a leggere anche i vostri messaggi, mandatemi anche i vostri vocali così vi ascolto, vi sento, poi alle 13.30 ovviamente c'è la pausa, perché questo, ripeto, non è colpo di tacco, è cose di calcio, con dentro naturalmente le azioni e le situazioni che arrivano dalla Continassa. Perciò le pause ci sono, ecco, questo per dirvi. Ha ragione Camillo, nel senso che quando poi sei la Juve anche una singola amichevole ti può mettere in buona o in cattiva luce. Poi c'è questo sicuramente bella abitudine da un lato di mostrare le partite amichevoli, anche se in questo caso soltanto sul sito della Juve, ma comunque si vedono. Mentre se tu fai un allenamento e lo fai passare come amichevole, ovviamente con le telecamere spente, è tutta un'altra cosa. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che se tu metti in mostra davanti agli occhi dei tifosi o degli addetti ai lavori una sconfitta, laddove dovesse finire 1-0, e attenzione, non sarebbe nessun tipo di dramma, però poi su quella partita, considerando che siamo a digiuno di calcio giocato da due settimane, su quella partita poi costruisci tutta una serie di riflessioni e analisi. Perciò io credo che in questo secondo tempo, che verrà al netto poi di alcuni cambi, mi dicono anche che dovrebbe debuttare Davide Marchisio con la maglia della Juventus, ed è una bellissima cosa, però al netto di quelli che saranno i cambi è evidente che la Juve cercherà poi quantomeno di non perdere questa partita. I problemi però strutturali oggettivamente sono altri, sono quelli che ci raccontava Camillo, cioè di un Cambiaso, però voglio spezzare una lancia in questo caso a favore di Cambiaso, anche lui è rientro da un infortunio, quindi sì, ha ragione l'ottimo Camillo, i fari sono puntati più su di lui che magari non su Kolumani, però altrettanto vero che il ragazzo è reduce da più di un mese di stop, e poi oltretutto gioca oggi in un ruolo che evidentemente non è il suo. Dopodiché la domanda che ci facciamo tutti è: sì, ma allora qual è il ruolo di Cambiaso? Boh, a me francamente quello che preoccupa tanto oggi, non oggi ma insomma da qualche settimana, ne abbiamo parlato tante volte, è proprio l'aspetto della fase offensiva, perché tra l'altro c'è Pierluigi, mi sembra, non vorrei, no, Gianluca perdonami, che dice: purtroppo Ale hai sbagliato, non era nell'area piccola, era a 10 centimetri dalla riga della porta. La tradizione continua, Gianluca da Busto Arsizio, rispetto all'errore di Walter Made. Ecco, quella è una cosa che mi preoccupa molto, perché i gol, ragazzi, li sbagliano tutti. Però è anche vero che un attaccante in quella situazione lì, e bisogna che il gol lo faccia. Mi preoccupa in parte, e qui vado leggermente in conflitto con il caro amico Camillo, Kolumani, perché è vero che Kolumani, giustissimo quello che dice Camillo, poteva oggi guardarsi alla partita dalla panchina oppure fare differenziato, ma dal momento che poi gioca, vederlo comunque in difficoltà in 45 minuti anche contro la Cremonese, al netto, e qui ha straragione Camillo, di palloni che non gli arrivano, però ha cercato due volte in mezzo all'area di rigore di districarsi e ha perso sempre il pallone. C'era poi evidentemente anche un calcio di rigore netto, che lo sto vedendo anche adesso. E quindi queste sono problematiche che noi, ahimè, ci porteremo dietro tutto l'anno. Poi è chiaro che la Juve ha ulteriori alternative, perché oggi stiamo giocando così, con i ritmi molto bassi e con l'adrenalina sotto i tacchi, evidentemente, ed è normale. Però la mia sensazione, cari amici, poi vi vengo a leggere, è che anche quest'anno la Juve con i suoi attaccanti potrà vivere di momenti, ma non di continuità. Voi vi ricordate il momento in cui David sembrava aver svoltato la stagione, quei due gol consecutivi, e poi si è perso? Vi ricordate lo stesso Vlahovic, che viveva di momenti ma non di continuità? Ecco, la mia paura è che anche quest'anno ci avviamo ad una stagione dove non potremo contare su una certa costanza da parte dei nostri attaccanti. E il lavoro di Spalletti dovrà essere necessariamente quello di, come è accaduto fino ad oggi, non è che ci giriamo intorno, perché poi le prime 5 partite, amici miei, ci hanno già dato delle indicazioni, cioè che questa squadra con gli attaccanti non segna, ma riesce a trovare, perché poi la media è di 2 gol a partita, riesce a trovare soluzioni alternative. Molto bene, ma quelle soluzioni alternative ci devono garantire quello che magari la coppia Walter Made Kolumani non ci garantirà, perché i segnali che arrivano non sono segnali che dice vabbè è l'amichevole, è l'inizio stagione, no, sono segnali che noi ci dobbiamo prendere con la consapevolezza che abbiamo fatto delle scelte obbligate, non obbligate, necessarie, non necessarie, che non ci danno ancora la garanzia di avere attaccanti di un certo peso. Allora, dice Marco D'Attivoli, per me invece cambiato il nuovo ruolo proprio tanto male non ha fatto, scrive Marco. Ciao Marco, credo che la sosta ha spezzato i ritmi, questa amichevole serve solamente per mettere minuti nelle gambe. Su Walter Mario ho visto un frame su Facebook, non è un giocatore da doppia cifra, scrive Francesco. Ciao Alessandro, va bene che giochiamo con una squadra B e che è un amichevole, ma se perdiamo contro la Cremonese ci sarà molto da preoccuparsi, non per la squadra B bensì per Spalletti che reputa andato all'altezza. Sì Tony, lo so, per te è sempre colpa di Spalletti, comunque la giriamo. Ora onestamente io se perdo con la Cremonese non mi preoccupo, mi girano le scanze, mi faccio un po' di domande, ma non è che mi sto a preoccupare. Dopodiché Tony, so che la tua è una atavica battaglia contro Spalletti, però ti do questa notizia: Spalletti è l'allenatore della Juventus e dobbiamo augurarci che lo rimanga fino alla fine della stagione. Poi se alla fine della stagione le cose non andranno bene, anche lui sarà messo sotto processo. Però insomma non è, ti dico come sempre con grande affetto Tony, non è che se piove è colpa di Spalletti, se fa caldo è colpa di Spalletti, se Walter Made non fa i gol nemmeno a Livorno, si dice nemmeno con la onca, cioè con la conca, no? Che sarebbero le bacinelle enormi. Ecco, se Walter Made non fa gol nemmeno con la maniera lì, non è colpa di Spalletti. Oggi per esempio, ma lo dico proprio per alimentare un attimo il dibattito, se Pinzolli non prende una palla nemmeno con palloni medicali, non è colpa di Spalletti. Quindi insomma non... Su questo io ragazzi vorrei riportare un po' tutto alla normalità. Poi capisco perché vedi le partite, le commenti, se invece fossero a porte chiuse, e io sapete che vi dico, andando anche contro magari il nostro interesse, ma io se partite le farei a porte chiuse, come un allenamento del giovedì, proprio per non dare adito a noi, non a voi tifosi, a noi dire sì però Cambiaso qui ha fatto male, sì però quello ha fatto male, perché soprattutto poi dopo due settimane di astinenza ogni cosa viene amplificata, magari nel bene e spesso, tanto è con il mio amico Nick Walter Mare che lo vedo, oppure nel male. Allora ragazzi andiamo in pausa, scrivete in tantissimi però mi fate sentire anche la vostra voce. Andiamo in pausa. No, come Latini? Fatemi lavorare a Latini. Fatemi lavorare a Latini che sta guardando la prova del cuoco. No, penso sia finita perché io, sapete che io ho l'orologio della Corea del Nord, no? Cioè tarato sull'orario della Corea del Nord. In Corea del Nord sono le 12:30. Credo, però no, non lo cambiare più. Che, bravo Gabri. Ormai siamo praticamente tornati all'ora solare. A quanto li vorrò bene a questi ragazzi. Dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco con il secondo tempo di Juventus Cremonese.
13: Cose di calcio.
14: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: In fondo sono solo
13: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
17: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Cose di calcio.
10: Allora, bentornati ragazzi, sono arrivati anche i vocali che adesso andiamo a ascoltare. Nel frattempo è cominciato il secondo tempo, stiamo cercando di ricostruire tutti i cambi. Vi dico la verità, alcuni non riesco a identificarli, i giocatori che sono entrati, perché sto vedendo evidentemente la prova del cuore, anzi no, il telegiornale, perché sono il telegiornale. Comunque Gatti c'è, Pinzoglio c'è, Kelly c'è, Pinzoglio in questo momento

0: invece che Giovanni Carnevali è venuto qua in tribuna a fare le foto con i tanti tifosi presenti qua alla Fontinazza.
1: Ecco una curiosità, ma l'ingresso era libero per i tifosi o su invito?
0: Su invito, questi eventi assolutamente per chi era member e quindi poi viene invitato e può partecipare a questa giornata che poi alla fine di festa, perché poi nel corso del dopo la partita i giocatori faranno foto e autografi con i tifosi, ecco, c'è uno spazio adibito apposta.
1: Va bene Camillo, allora mi raccomando, prendimi una maglia con la firma di chi ti pare e mandamela, l'aspetto a spese tue naturalmente.
0: No, devi chiedere a qualcun altro perché io sarò impegnato a intervistare, a parlare con Neto che parlerà poi dopo, no, nel post gara, quindi già che devi fare un appello, se c'è qualcuno che ascolta Radio Bianconera che è qua alla Continazza, ti conviene chiedere a lui.
1: Grazie Camillo, a dopo. Allora, questo non è un amichevole, è una partita all'allenamento, anzi più sotto ancora, visto che manca i nazionali. È stato sbagliato dare tutta questa importanza, scrive Stefano. Sembra brutto dire che le riserve della Juve sono proprio delle pippe, chiudere il primo tempo con la Cremonese in svantaggio. Sì, è un po' brutto e fra l'altro non lo condivido neppure. Sai perché, dico al nostro amico Arnaldo? Perché intanto non dimentichiamo che la Juve sta giocando contro una buonissima formazione di Serie B, e questo cioè non è che stai giocando contro una squadra di dilettanti, è una buonissima squadra di Serie B. E poi i ritmi della Cremonese sono stati decisamente più alti rispetto a quelli della Juventus. Guardate, io per quelli che la maggior parte di voi che non la stanno vedendo, cioè i giocatori della Juve nemmeno corrono, trotterellano, come direbbe Allegri, vanno al trotto, al piccolo trotto, e da un lato lo capisco pure, è giusto, nel senso che comunque non devi rischiare assolutamente niente, mentre quelli della Cremonese che stanno ancora attaccando li vedo un pochino più pimpanti. Dai, andiamo con un po' di vocali, poi vi ricordo che alle 14 ci collegheremo con il nostro direttore Antonio Paolino, che è in Puglia insieme al soldatino Angelo Di Livio, per altro amico del nostro Gabriele Latini, ad un evento. Sì, Latini, siete amici, dai, su. No, non siete più. Ah, avete litigato, ho capito. Perché tu volevi vedere la prova del cuoco, lui invece preferiva qualche altra cosa. Ok. E quindi sentiremo anche Angelo, che peraltro ha inviato un saluto a tutti noi di Radio Bianconera. Lo sentite spessissimo con il buon Quintiliano. Prego, carambola di vocale.
2: Oh, grande Ale, un saluto, Paolo da Calcinaio.
1: Ciao Paolo.
2: Non so, ti faccio una domanda, te la butto lì, non so se è stato argomento di questi giorni indietro, sicuramente riguardo all'immissione di soldi da parte di Elkan. Quindi questa cosa come funziona? Ci fa stare più sereni, più tranquilli, più ottimisti per i prossimi mercati? Perché insomma, poi a noi tifosi ci piace anche sognare.
1: Hai ragione.
2: Già il lavoro, la vita è un casino, vedi? Almeno ascoltando Radio Bianconera ci si risolleva un attimino il cuore.
1: Grazie.
2: Si arriva a casa con un sorriso.
1: Grazie Paolo.
2: Sicché ti dicevo, ci può essere qualche novità interessante.
1: Paolo, grazie, intanto grazie. Salutami Calcinaia, che comunque conosco. Allora, Elkan, che poi, anzi, ti ringrazio per questo argomento, perché mi dà lo spunto per fare un'ennesima polemica. Mentre la Juventus sta attaccando, vediamo se riusciamo a trovare il gol del pareggio, al momento no. Elkan ha chiaramente ripianato i 60 milioni di debito della Juve con un aumento di capitale, cosa che tutte le proprietà di qualsiasi azienda devono fare, altrimenti insomma. Poi essendo quotata in borsa, sapete, non sono esperto di economia, ma le basi le conosco, quindi sono anche obbligati. Ma John Elkan ha detto che lui può arrivare a un aumento di capitale fino a circa 250 milioni di euro. Quindi, detto che, ecco, anche questo bisognerebbe rispiegarlo anche alla signora Christine Lenn, che in quell'intervista ha criticato anche questa roba qua. Detto che i soldi vanno certamente a ripianare i debiti e a ripianare, come abbiamo detto, la mancata partecipazione alla Champions League, se la Juve dovesse aumentare il capitale di 250 milioni di euro, magari una quota, come tra l'altro mi sembra scritto il Corriere dello Sport, mettendo

0: Spalletti spalle al muro perché la Juve è pronta a investire altri 100 milioni, qualcosa potrebbe andare anche sul mercato. Rispetto al mercato, l'intervista di Carnevale di ieri è assolutamente lo specchio di quello che sta accadendo, cioè si deve spendere in maniera oculata senza più buttare via soldi perché non ce lo possiamo permettere, ma per fortuna abbiamo una proprietà che garantisce la l'iniezione di liquidità. A proposito di questo, dov'è la polemica? La polemica sta nel fatto che, allora, se la Juve è rosso, per i soliti come li chiamo io, Soloni, deve sparire. Se la Juve guadagna è perché ruba. Se c'ha una proprietà che ripiana debiti, va bene perché droga il mercato. Allora però fatevi una ragione, cioè fatevene una ragione. Oppure, ah, poi c'è anche la quarta versione. Sì, butta soldi, ma tanto sono soldi buttati via perché non vince nulla. Cioè, ragazzi, secondo me ad alcuni la Juventus li sta facendo veramente perdere il cervello, eh? Perché se si vince glielo fa perdere perché il fegato l'ingrossa. Se perde sono contenti, ma non gli basta, perché poi se va in rosso deve sparire, e se la proprietà ripiana debiti droga al mercato. Fatevi una vita, ma non voi amici miei naturalmente, fatevi una vita, perché qualsiasi cosa fa la Juventus non vi va bene. Vabbè, evidentemente qualcuno sente un profumo, un odore che la Juve non quest'anno, forse neppure il prossimo anno, ma piano piano sta per tornare. Prego Gabri.
1: Scusate, buongiorno, sono andato a Cerara, voi lo sapete, c'è io manco l'amichevole voglio perdere con la Juve, non perché mi piace vincere, ma perché la mia Juve deve essere dominante sempre. L'ho conosciuto così 40 anni, 50 anni fa, quindi per me è stata sempre così e sarà sempre così. Perdere in casa l'amichevole alla Cremonese mi fa specie, no. Anche se è un'amichevole, a me mi fa specie, perché chiamo rincalzi eccellenti, potrebbero fare qualcosa in più e continuarci a regalare un sorriso in continuità. Non è, diciamo, la storia dell'anno scorso, una squadra ambigua e ambivalente, con risultati alternanti.
0: Allora mi piace, mi
1: è
0: piace
1: una cosa che si continua da tanto tempo, veramente mi dà molto molta depressione una cosa del genere.
0: Allora, mi piace lo spirito battagliare di questo amico tifoso, però ti ripeto, poi perdere non piace mai a nessuno, neppure un amichevole, e credo neppure ai giocatori. Però qui si parla, sono molto d'accordo col messaggio che ho letto prima di Stefano, neppure di un amichevole, cioè siamo sotto il livello di un amichevole, e tu lo starai vedendo, amico mio, la partita, no? Basta vedere l'atteggiamento dei giocatori, che è un atteggiamento volto soprattutto a non farsi male, a non mettere in pericolo muscoli, caviglie e quant'altro. Dopodiché vengo sul tuo ragionamento, mentre la Cremonese cambia tutti, a questo punto appunto il livello è ancora sotto l'amichevole. Dopodiché è chiaro che, e qui vado però sul discorso dell'allenatore, alcuni giocatori evidentemente dovrebbero dare delle risposte più che a noi, perché noi le risposte le aspettiamo domenica sera a Cagliari, ma al loro allenatore. Quindi lì c'è da capire, su quella famosa lavagnetta, su quel famoso taccuino con cui oggi Spalletti prende appunti, se le indicazioni che si aspettava vengono rispettate o meno. E aggiungo, a volte le indicazioni, vediamo se qui Colomani riesce a far gol, Colomani, niente, finisce a terra anche stavolta. Ecco, questo a me poi c'ha il dito, no, Colo ti sei fatto male al dito, speriamo di no, perché ho visto si teneva la mano, però anche qui Colo recupera un pallone, punta l'area di rigore e casca per terra. Ecco, queste, io venendo al messaggio dell'amico di prima, vorrei vedere che sfonda la rete, poi la sfonda domenica a Cagliari e siamo ancora più contenti, ma sono quei piccoli segnali, quei micro segnali che però dovrebbero arrivare in un amichevole. Prego.
2: Ci sarebbe anche una quinta cosa che non va bene agli italiani, che se i soldi, che se la Juve mette i soldi per appianare i conti, dicono che tanto sono i soldi degli italiani che hanno dato alla Fiat dal governo Compagnia Bella, quindi ce ne facciamo una ragione, una vita che ci insulta in tutte le maniere, ma non, sì, ci riusciranno a buttarci giù, ragazzi.
0: Sì, adesso insomma la Fiat è un po' diversa, la Stellantis, però sì, certo, non va bene. Qualsiasi cosa fa la Juventus non va bene, questo lo dovreste sapere. Dopodiché, a me c'è una cosa che fa molto riflettere, non il commento che può essere del tifoso avversario, ok, siamo sempre in un ragionamento di tifo, antipatie e simpatie. A me quello che fa molto pensare, a volte mi fa venire fuori un'idea di malafede, quando intervengono alcuni colleghi, ecco, quando leggo alcune cose lì, onestamente ci vedo un po', forse non malafede, un po' di veleno, famoso veleno nella cura dello scorpione, ecco, lì onestamente ce lo vedo, perché quando dice vabbè, ma sì, ma ha messo tanti soldi, però tanto non serve a niente, è un pozzo senza fine, lo sappiamo anche noi, lo sappiamo benissimo anche noi, ma di fronte ad una proprietà che comunque è una proprietà italiana, che comunque è una proprietà che ha la Juventus da sempre, e in un calcio in cui la maggior parte oggi delle proprietà sono fondi che non sai nemmeno a chi fanno riferimento, oppure americani, stranieri che oggi ci sono e domani non ci sono, ecco, dover per forza andare a cercare la polemica o il pelo nell'uovo, questo francamente mi dà molto da pensare. Luca dice: l'amichevole di oggi non conta nulla se non per alzare un po' il ritmo rispetto alla partitella. Io credo che i rimpianti più grossi sono Romero e Veiga, a dimostrazione che i top li devi prendere da semi sconosciuti e lasciarli crescere. Allora Luca, su Romero posso essere d'accordo con te, su Veiga non c'ho, ma sai, nemmeno un'unghia di rimpianto. Veiga era un giocatore normalissimo, forse un pizzico sotto la soglia della normalità, che è arrivata alla Juventus, per carità ha fatto il suo, ma Veiga non è certamente uno di quei giocatori che dici beh, lui alla Juventus poteva fare qualcosa. Cioè, se noi vogliamo alzare il livello, non devi puntare su giocatori come Veiga. Probabilmente mi viene da dire, Luca, su questo tuo messaggio, anche su alcuni giocatori oggi in rosa alla Juventus, è corretto, però io spero che anno dopo anno noi si riesca a far passare i giocatori normali alla panchina e piano piano alzare il livello dei giocatori titolari. Questo sono assolutamente d'accordo. Ancora Gabri, visto che ti fanno lavorare, visto, basta chiedere, amici, bello questo ping pong, mi piace molto.
3: Ciao Alessandro, di questi attaccanti sono Enzo da Grosseto.
0: Ciao Enzo.
3: Questi attaccanti speriamo bene, anche io ho visto l'azione ieri sera del tedesco, è penoso, sbagliare quell'azione lì, quello è un gol fatto,
0: sì.
3: In terza teoria non sbagliano. Qualsiasi attaccante di terza categoria non le sbaglia, quindi sono gol sicuri. Speriamo bene, dai, e siamo fiduciosi. Ciao
0: Enzo, sì, allora Gabriele che è un ottimo preparatore atletico e che lavora anche con terza categoria, Gabri? Prima, quindi prima, ho detto che in prima categoria li sbaglia, però Enzo, io, ecco, questo mi preoccupa, Enzo, questo mi preoccupa. L'abbiamo detto prima, la cronica difficoltà nel riuscire a fare un gol, che se vogliamo la possiamo trasportare anche nella partita di oggi, ma quello di ieri, poi sai, ogni partita, Enzo, tu me lo insegni, a storia a sé, quindi magari la maglia della nazionale, sto cercando di appigliarmi veramente a tutto, come direbbe il buon Claudio Ranieri al fumo della pipa, però diciamo che non era la sua giornata migliore. Detto questo, dal mio punto di vista un attaccante della Juventus quel gol lì lo fa, ma anche un attaccante della Roma, ma anche un attaccante della Cremonese quel gol lì lo fa, perché realmente ha fatto bene Gianluca prima a tirarmi le orecchie, non era nell'area piccola, era a 10 centimetri dalla porta. Vedi, Enzo, non è l'episodio, il singolo episodio, perché i gol li sbagliano tutti, ma è il fatto che sono episodi reiterati, è questo che un po' mi fa alzare il livello di allarme, perché poi i calciatori, soprattutto gli attaccanti, vivono anche di gol, vivono soprattutto di gol. E allora hai già segnato 7 gol in stagione, sbagli quel gol lì, è uno dei tanti che chiunque sbaglierà. Ma quando hai iniziato una stagione, vabbè, è al Newcastle, poi arrivi alla Juventus, sì, ha segnato il gol sul calcio di rigore, ma insomma non ti sei ancora sbloccato, magari quel gol ti dà fiducia. Il fatto di invece mancare un'occasione del genere paradossalmente potrebbe abbassare ancora di più l'autostima, e noi di tutto abbiamo bisogno ora meno che di giocatori che non credono in loro stessi. Lo stesso discorso lo faccio per Kolumani. Prima quando ha sbagliato quell'occasione, io l'ho vista, perché sono andati molto bene a inquadrarlo, c'era un po' di rabbia per come dire, non riesco a segnare nemmeno qui. E allora se il giocatore comincia a entrare in un loop negativo è un problema. Perciò Walter Made ieri, Kolumani oggi, se riuscisse a segnare sarebbe meglio. Oh, Kolumani non segnerà perché cambia tutto, praticamente adesso entra la primavera e la Juve, esce Kolumani, esce Kelly, poi torniamo da Camilo che ci darà tutti i cambi al 66esimo, quindi praticamente l'amichevole di fatto finisce qui, esce anche Pinzoglio ed entra Radu, questo lo riconosco bene, esce anche Gatti, quindi adesso possiamo dire che l'amichevole della Juve è finita, è uscito Rugani, è entrato anche il sosia di Walter Made, ho visto che c'è un sosia di Walter Made, è praticamente uguale, e vediamo chi è rimasto dei titolari, ma credo nessuno, anche perché il capitano diventa Guerra, per cui possiamo dire ragazzi che Cremonese Juventus è finita 1-0 per la Cremonese, adesso sono in campo veramente solo ed esclusivamente i ragazzini. Allora facciamo così, due vocali caro Gabri, e poi visto che ci avviciniamo poi alla pausa delle 14, dunque al collegamento con Antonio, andiamo proprio da Camillo.
4: Sono Paolo da Ferrara.
0: Paolo.
4: Beh, non più tardi di qualche giorno fa mi hai leggermente rimproverato.
0: Io?
4: Sto scherzando. Sul fatto che ascolto certe radio che mi fanno venire il sangue cattivo.
0: Bravo.
4: Quindi non ascoltiamo i detrattori, perché se lo dici tu, quindi non bisogna ascoltarli. E sono perfettamente d'accordo. Questo è un amichevole, però io l'unica cosa che purtroppo devo rilevare, e spero tanto di sbagliarmi come spero che ti sbagli anche te, su Kolumani, secondo me è stato veramente, sarà un flop, ho tanta paura, e qui dovremo trovare tante soluzioni alternative, sperando in Kane anche torni presto, che diciamo la copertura del gol sia efficace, perché veramente questo qua è veramente, sono soldi veramente, ho idee veramente buttate.
0: No Paolo, hai ragione, sai, io non li ascolto alcuni proprio, intanto è entrato anche il giovane Davide Marchisio, debutto per lui, fa un certo effetto vederlo sinceramente, dopodiché alcune cose sono costretto a leggerle. Allora sull'ascolto c'è la famosa democrazia, quindi se non ascolto quella radio piuttosto che quella televisione chi se ne frega, purtroppo alcune cose le devo leggere, perché sennò poi vengo qua e non so e non so cosa accade nel mondo che mi circonda, e quindi purtroppo caro Paolo devo fare, ma hai ragione, anch'io sulla questione attaccanti la penso come, tanto c'è Locatelli, c'è Neto, c'è Cabal e c'è Chiellini vai Gabri.
5: Buongiorno, so Carlo, il famoso Carlo De Osimhen,
0: grande Carlo.
5: Però ascoltami un attimo, io spero che a dicembre prendano una prima punta, non lo so, c'è Benzema, Icardi, non lo so, qualche sorpresa, ma che sia una prima punta di peso, alla Juve serve come il pane, siamo in grosse difficoltà, io penso che con una prima punta vera tutti questi trequartisti che ci avevamo noi ci possono fare solo che bene, e poi non arriva tanti palloni per fare tanti gol. Però
0: Carlo, mi raccomando, ieri veramente sei stato straordinario. quando ci mandi i vocali, tu sei Carlo di Osimhen, così ti ritroviamo subito. Ti abbraccio Carlo. Guarda, Benzema no, Icardi era una battaglia che io avrei portato avanti. Dopodiché, Carlo mio, hai visto la testa di Icardi, no? Cioè, parliamo di uno veramente totalmente fuori di testa. Camillo, possiamo dire che insomma sta amichevole è finita, 1-0 per la Cremonese, adesso sono tutti ragazzini, beati loro.
6: Ciao Ale, vedremo, ci sono giocatori anche interessanti, perché poi adesso Durmisi è un ragazzo molto interessante, Corigliano che gioca a largo a destra è molto interessante, c'è il figlio di Marchisio e poi anche il figlio di Paolo Montero, è uno dei giocatori anche più esperti e con più presenza della nazione, e Savio, c'è anche Guerra che sta facendo un po' da chioccia ai ragazzi, quindi ti dico no, è un bel test, secondo me magari i ragazzi hanno più fame rispetto a quelli della prima squadra che oggi sembrava un po' una scampagnata.
0: Sì, hai detto bene. Senti Camillo, se tu dovessi dare il tuo giudizio, quello che scriverai poi su tutto io, su tutto mercato web, dei 65 minuti in cui diciamo la Juve ha un volto un pochino più riconoscibile, quale sarà il tuo giudizio, il tuo commento?
6: Ma guarda, io sono abbastanza equilibrato, ho sentito no, qualche vocale adesso quando ero in attesa, e mi è sembrato un po' tutto esagerato, cioè stiamo parlando comunque di un amichevole dove l'obiettivo numero uno è quello di fare una sgambata ma di non farsi mai male. Stiamo parlando di un amichevole con il livello di intensità -2, dove non c'è ritmo e non c'è veramente nulla di una partita vera, quindi dare giudizi, non lo so, Cambiaso non è un giocatore, Colomoni non è un attaccante, Bremer non ha i piedi, mi sembra un po' esagerato, anche McKenny, no, che è uno dei giocatori più positivi della Juventus, oggi stava passeggiando e non ha fatto nulla, infatti stiamo vedendo che adesso i ragazzini che hanno sicuramente voglia no, di regalarsi un pomeriggio importante stanno facendo meglio i ragazzini in questi due minuti,
0: certo,
6: che quelli della prima squadra, perciò per me non ci sono grossi giudizi, Ale, non ci sono grossi giudizi. Noi dovevamo fare attivazione, ecco, questa amichevole qua si chiama attivazione, e poi non lo so, se qualcuno tanto non ha a cuore Colomoni, questa non sarà sicuramente una partita dove ne parlerà bene, se qualcuno è già critico a prescindere, sicuramente dopo questa partita criticherà ancora di più, però io invito tutti alla calma, perché trovare degli spunti da questa parte
0: no, è possibile,
6: molto esagerato.
0: È impossibile. Allora, infatti guarda, ti chiedo quest'ultima cosa e poi ci salutiamo, ma non era tutto sommato il caso di farla anche senza riprese televisive, così almeno la vedevano solo quelli che c'erano, proprio per non dare adito poi a tutta una serie di situazioni che, come hai detto correttamente Camillo, sono inutili perché si è giocato non sotto ritmo, di più.
6: Prima sera che questo sia ancora un po' una festa per la gente, no? Perché poi sai, il tifoso qua ha una passione, un'emozione che noi a volte diamo per scontato, perché per me venire alla continuazione che abbiamo anche è una cosa normale, e invece per il tifoso oggi è una giornata di festa bella ed emozionante, quindi credo che sia fatto no, per regalare un pomeriggio e un ricordo ai tifosi della Juventus. Detto ciò, questa amichevole secondo me, ripeto, non deve portare né ad essere felici e né ad essere disperati, dobbiamo solo guardare questa partita come un test e come una festa per tutto il mondo Juve, perché tanto non sarà questo il livello contro il Cagliari, non sarà questa la squadra contro il Cagliari e non è un test importante. Poi ti dirò la mia, ho molta più agitazione per questa partita rispetto a quella di questa sera dell'Italia.
0: Anch'io!
6: Perché siamo affamati di calcio, ma essere affamati di calcio non ci deve far perdere l'equilibrio, cioè questa è una partitella che è stata fatta per la gente, per riattivare, ma finisce lì, cioè nessuno deve secondo me dare giudizi o preoccuparsi per una partita con l'amichevole. Oggi Ale, il Milan ha pareggiato con il Padova, ecco,
0: sì.
6: direi che possiamo serenamente, anzi direi che qualche giocatore della Juventus oggi prima squadra aveva più la testa al weekend che a questa partita. Non lo so, io lo dico anche per te, non accanitevi contro i giocatori.
0: Ma stai scherzando? Ma
6: non ne può nulla, ecco.
0: Ma figurati. Camillo, grazie, buon weekend. Anche tu hai già la testa al weekend, immagino, vero?
6: Ovvio, io ormai da una certa età, dal mercoledì penso già al weekend.
0: Ciao Camillo!
6: Ciao Ale.
0: Un abbraccio. Allora, possiamo chiudere i collegamenti con la Continassa. 75esimo Cremonese Juve 1-0 per la Cremonese. Sposo in toto quello che ha detto Camillo. Insomma, ragazzi, non prendiamo da questa amichevole né il bene, e oggettivamente c'è poco, né il male, perché secondo me la maggior parte dei giocatori, come diceva Camillo, poi pensano già al fine settimana. Intanto seguiamo anche questa azione della Cremonese, c'è un 3 contro 3, Camillo para, ha parato Camillo, parata di Radu. Va bene, dai, pausa, poi andiamo in Puglia dal buon Antonio, detto anche Er Paolino.
7: Cose di calcio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Cose di calcio.

0: Bene, bene. Chi era questo, Latini? Dunque, siamo arrivati al 78esimo, ancora 1-0. Scrive Tony, che insomma sembra non è il nostro Tony da Zurigo, un altro Tony, proprio rispetto a quello che ha appena detto Camillo. Colomoni è inconsistente anche in allenamento. Spalletti li manda impreparati anche in amichevole, dove devi provare, sperimentare senza assillo, invece il nulla. Con la palla tra i piedi non sanno cosa fare. Io sinceramente, Tony, a volte onestamente ho l'impressione che davvero parliamo al vuoto, ma per l'amor di Dio, su questo mi metto in prima persona in discussione, perché dare un giudizio del genere su Michele, che probabilmente non serve a niente se non a rimettere un po' di minuti alle gambe, vedere tutto nero in questa maniera. Poi ragazzi, intendiamoci, qualcuno di voi pensa che questa squadra debba vincere tutte le partite, lo scudetto, Europa? Non è così, ha dei limiti, lo sappiamo, li conosciamo questi limiti. Però adesso ragazzi, andare a fare il funerale come questo amico qua che dice che Spalletti li manda anche impreparati in campo, io faccio una fatica a seguirvi su questo, ma ripeto, la colpa è mia assolutamente, perché poi le partite vanno sapute anche interpretare e leggere. L'errore che fa la Juve qui oggi è quella di farla vedere, cioè la dovevano vedere appunto gli amici che hanno la tessera, member piuttosto che altro, sì, ma io non la farei vedere queste partite, perché far vedere queste partite poi, per carità, nell'1% della tifoseria, però alimenta messaggi del genere che non hanno senso. Mi verrebbe dire, amico mio, ma veramente abbracciandoti in maniera molto affettuosa, bisognerebbe capire anche che poi ci sono situazioni in cui determinate partite vanno giudicate e altre no. Questa è una di quelle in cui io sono il primo a dire che il gol a Colomani gli avrebbe fatto bene, per una questione di morale, ma non perché finisce 1-0 piuttosto che 1-1. Quello non cambia niente. L'importante è che chi sta in panchina abbia avuto delle risposte che si aspettava, oppure non le ha avute e quindi sul suo taccuino l'ha segnato. Ma prendere spunti da queste partite qua, io lo trovo veramente un esercizio soltanto di buttare ancora ulteriore fango. Ecco, perdonami, ma io la vedo così. Come se, sai, il fango non arriva, mettiamocelo un po', perché il mondo che ci circonda, che circonda la Juventus, è un mondo sereno, tutti li vogliono bene. C'è già il fango, ragazzi. Non c'è bisogno di essere oggi depressi, ovviamente in maniera empirica, per questa partita qua, ragazzi. Semmai ci arrabbiamo domenica sera, allora lì si fa un altro tipo di ragionamento. Qui mi sembra veramente tutto molto molto aleatorio, eh? Poi giustamente, ragazzi, le partite le fanno vedere sbagliando, per quanto mi riguarda, ed è normale che se tu fai vedere le partite ti attiri anche questo tipo di riflessioni. Lo stesso ragionamento io lo faccio per le amichevoli estive, cioè il fatto che la prima amichevole estiva venga trasmessa è un errore, perché dopo una settimana, dopo 10 giorni, ma cosa puoi intuire, vedere o capire? Però poi anche quello dà il là alle eventuali polemiche. Ce l'abbiamo il direttore? Ciao Antonio!
1: Il direttore c'è. Intanto sono con degli amici, scusate, non sono alla Continassa,
0: no.
1: Avevo detto ieri. Ho ricevuto un invito da parte di questi signori qua.
2: Saluto a tutti.
1: Del club.
2: Dinastia Bianconera,
1: grazie Giuseppe dell'invito.
2: Grazie a voi.
1: Poi abbiamo qui anche, parto da quelli che contano, lo vedete.
3: Buongiorno a tutti, grazie dello spazio.
1: No, grazie a voi dell'invito, Dinastia Bianconera, amici. E poi, scusate, devo portare un piatto di...
0: Sì.
1: Perché l'ha chiesto adesso, e l'ospite principale, perché è un po' invidioso, no? Lui va ai ristoranti importanti, questo è importante. Angelo Di Livio, Angelo Di Livio, soldatino Di Livio, dov'è Ale? Non lo vedo.
0: Ciao Angelo! Ciao Angelo!
3: Come stai?
0: Bene, che piacere rivederti, ma vienici a trovare ogni tanto, mi manchi Angelo.
1: Non può, perché lui frequenta solo i ristoranti.
3: Il direttore qui sta mangiando.
0: Lo so Angelo, lo so, lo so, lo so. Guarda, proprio l'altro giorno in radio abbiamo parlato di te, lo sai, nella nostra trasmissione. E io mi sono... benissimo Angelo, benissimo, benissimo. E ho portato la mia esperienza e la conoscenza con te, benissimo. E sai che sei sempre nel cuore tifosi della Juventus, tutti, tutti.
3: Grazie, un saluto a tutti. Tu come stai? Bene Ale?
0: Bene Angelo, speriamo di tornare a vincere. Speriamo.
3: Direttore, non abbiamo bisogno di lei.
0: Bravo, bravo a te. Grande Angelo.
1: Possiamo incalzarlo un po', perché qui il dibattito, oltre sul menù, eccetera, tanto siamo ospiti, non pagherà né Angelo né Antonio. Dobbiamo ringraziare gli amici di
3: Rindisi, che ci hanno accolto divinamente.
1: La stamattina che mangiamo, possiamo dire. Però vogliono sapere, Angelo, la nostra Juve.
3: La nostra?
1: Che pasta è fatta?
3: Questa Juve qua. Questa Juve.
1: Poi parliamo anche della tua. Se
3: questa Juve qui deve lavorare tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Ma ancora tanto, tanto.
1: Tanto.
3: Se hanno in testa che possono lavorare con umiltà, allora può venire fuori qualcosa di carino, ma devono lavorare molto.
1: Senti, il soldatino dei tuoi tempi, che cosa aggiungeva a quella Juve e che cosa servirebbe a questa Juve?